0: L'Europa assicura Meloni con una sottolineatura.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
0: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E di flessibilità ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti rispondendo in audizione sul documento di finanza pubblica.
3: Per chiudere la manovra, il governo attende la risposta di Bruxelles sulla NEC, la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per le spese in energia e difesa. Cercheremo di arrivare in Parlamento entro il 20 ottobre, ma, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, tutto dipende dalla risposta della Commissione europea sulla NEC. Se accordata, ha spiegato Giorgetti, la flessibilità di bilancio si potrebbe usare anche per aiutare le famiglie sul caro energia.
4: Noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare, ad esempio, la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata.
3: La manovra è ancora tutta da scrivere, ma fra le misure che vi troveranno posto, ha spiegato Giorgetti, ci sarà l'iperammortamento per aiutare le imprese. E la conferma della flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi definiti dai rinnovi contrattuali, risposta all'emergenza salariale. Emergenza che, ha spiegato l'Istat in audizione, si è aggravata negli ultimi mesi tra crisi energetica e inflazione, i cui effetti vanno monitorati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Legge elettorale pronti i corsi che verranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Melonellum, sei punti che verranno sollevati dinanzi alla Corte Costituzionale, messi a punto dalla Rete per un voto libero uguale, guidata dai costituzionalisti Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, dalla modalità di assegnazione del premio di maggioranza all'alternanza di genere, dall'indicazione del futuro premier alla raccolta delle firme per le nuove formazioni politiche. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Cambia il simbolo della Lega, cancellato il riferimento a Salvini Premier per adeguarsi alla nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del candidato dell'intera coalizione. E ora all'estero, Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop dei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono proseguiti.
5: La speranza che le parole del presidente americano attivassero un meccanismo di de-escalation si scioglie di fronte alla realtà degli attacchi ripresi oggi, soprattutto nell'est dell'Ucraina, dove gli eserciti si confrontano con uomini e droni. Trump intanto difende l'accordo con Mosca sul diesel nel nome di America First e punge l'ipocrisia europea, soprattutto sul gas. Cita l'Unione evocando gli acquisti di energia fatti dal 22 a oggi, confondendo forse l'Unione Europea con i singoli Stati membri che fanno scorte individualmente. L'UE dice ha pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia e i media non vogliono nemmeno avvicinarsi a questa storia. Trump da una parte tocca un tema imbarazzante, ma chiaramente dimentica di dire che proprio i vertici dell'UE sono quelli che hanno spinto con più determinazione per una chiusura progressiva e regolare del rubinetto. Se nel 22 Mosca assicurava all'Europa oltre il 40% dell'energia, già nel 25 la quota era scesa tra il 10 e il 12. Come dire, la strada intrapresa è costosa e anche per questo molto esposta a diverse critiche. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev.
2: E ora in Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi verso Riyadh, è ancora chiuso l'aeroporto.
6: Diverse potenti esplosioni in serata hanno scosso la capitale dell'Arabia Saudita. Riyadh, che vieta la condivisione di video o foto riguardanti attacchi e le loro conseguenze, si è limitata a comunicare di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi dello Yemen. Sempre in serata, dall'ambasciata USA a Riyadh, la notizia che alcuni cittadini statunitensi sono stati arrestati in Arabia Saudita per aver scattato foto di eventi recenti. Gli Houthi hanno dichiarato di aver sferrato a partire da sabato un attacco in quattro ondate contro l'aeroporto aeroporto di Riyadh e di avere colpito anche impianti energetici sauditi. Lo scalo King Khaled si apprende e rimarrà chiuso fino al prossimo 17 ottobre. L'Arabia Saudita ha intanto avviato un'indagine per stabilire come le sue difese aeree non siano riuscite ad intercettare gli attacchi dei ribelli Houthi, tra questi il più cruento ha causato almeno 13 morti e oltre 300 feriti. Stando al Wall Street Journal, l'Arabia Saudita starebbe esaurendo gli intercettori necessari per rispondere agli attacchi degli Houthi, i quali hanno avvertito gli Stati Uniti. Se dovessero intervenire nel conflitto Yemen, come richiesto dall'Arabia Saudita, riceverebbero una risposta rapida e dolorosa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora il ricovero del Papa previsto per la tarda mattinata di oggi. Prevost dovrà operarsi per un nodulo al polmone, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre.
0: Il pontefice sarà operato, come lui stesso aveva spiegato, per rimuovere un nodulo al polmone riscontrato, ha chiarito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, durante controlli di routine, non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine approfondita. Al decimo piano del policlinico, dove si trova l'appartamento dei papi, è tutto pronto per accogliere Prevost, che dovrà poi rimanere circa una settimana. E se è stato già stabilito che sarà il cardinale Tagle, nella nuova veste di neodecano del collegio cardinalizio, a sostituirlo mercoledì per la messa conclusiva dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia, per gli altri impegni si valuterà di volta in volta. Confermato al momento il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Ci sarebbe anche questa motivazione dietro all'accelerazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in chiusura lo sport per il calcio. Nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. Torino e Granata battono per 2-1 l'Udinese. A Bergamo l'Atalanta ha superato per 3-1 il Venezia, che resta l'unica squadra ancora a quota 0 punti. E stasera al via la seconda giornata della fase a campionato della Champions League. Inter e Napoli sconfitte all'esordio cercano i primi punti. Dalle 21 i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal, mentre i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges. Il tecnico dell'Inter, Chivo, a Sky Sport.
7: Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo giocare 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo ottenere per avere una possibilità di andare a qualificarci. È una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende, una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
2: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo con i programmi di Radio 24.

0: Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Uno, nessuno, 100.000. Di Andrew Spannaus.
3: Buongiorno, buongiorno. Sono qui con la caramella medica in bocca perché devo difendermi da Alessandro Milan. Arriva un po' l'autunno e lui subisce gli attacchi. Sì, sì. Gli attacchi dei complottisti, gli attacchi dei Novax.
4: Tutti e so anche chi è il colpevole di tutto questo, ma non farò non farò nomi e cognomi.
3: Che rischio rappresaglie, insomma.
4: Però voglio avvisare Lorenzo Nespoli che non va lo schermo qui da 5 anni.
3: Un responsabile ce l'abbiamo. Problemi. Lorenzo Nespoli.
5: Problemi.
3: Non ha sistemato lo schermo.
4: No, entra in studio che c'è una condivisione qua di germi. Tranquillo, entra in studio, vai. Perché non va lo schermo, sono 5 anni che. Va bene, cos'è? Pietro Lacorte mi dice che ho la voce nasale. Io ho la voce nasale.
3: Quello che ho spiegato in apertura. Cioè, sì, la voce si sente molto diversa. Sennò

0: Pensavo non fossi neanche tu.
1: Sono andato a fare un seminario con Gerry Padocchia, l'amico di professore che ci ha fatto conoscere Manera, per vedere se va bene. Non importa, non importa. Sono problemi i passeggeri. Buongiorno Andrew.
0: Good morning, good morning. Oggi abbiamo tanto di cui parlare, dalla politica italiana all'Ucraina, alla guerra.
1: Sì, sì,
0: che insomma, bella la questa cultura, cosa. Gli scontri culturali, poi magari anche un po' d'America.
1: No, certo, parleremo un po' d'America all'inizio, anche perché guarda, succede una cosa straordinaria che ormai io metto su Facebook le mie intemerate uscite contro il Commander in Chief. Ormai ti ho preso.
0: Commander in Chief, eccezionale.
1: Commander in Chief. E la gente in parte dà ragione a me. E in parte insulta te sulla mia pagina Facebook. È stupenda questa cosa.
0: Ma è stupenda, l'hai passato mesi a costruire. Hai passato mesi a costruire questo meccanismo.
1: Ma io non dico niente di te. Dico,
0: adesso
1: ho scritto su Facebook oggi: Trump ha fatto il 25esimo annuncio di accordo. Adesso dirà che ha finito una nona guerra. Tutto nella sua mente, tutte robe che sa solo lui. Dovrebbe dire una sola cosa. Questa: sono amico di Putin in quanto entrambi dittatori ci capiamo benissimo e vorrei che il mio amico dittatore Putin ottenesse il massimo che può ottenere da questa guerra, come farei anch'io, no?
0: È un wannabe dictator, cosa si dice? Wannabe.
1: Wannabe.
0: Un wannabe, quello
1: vorrei
0: che vorrebbe essere.
1: Vorrei
0: per fortuna
1: essere.
0: Noi questi istinti più o meno, cioè in parte li abbiamo fermati e sta per prendere
1: certo.
0: Un'altra batosta.
1: Ma è questo, vedi che ti contestano, è questa la questione, cioè lui è un dittatore per me tanto quanto Putin. Se poi attorno a lui c'è un sistema democratico che lo frena, è un bene questo, ma mica è merito suo. Ma mica è merito suo,
0: no,
1: questo sistema.
0: No, sicuramente no.
1: Lui vorrebbe
0: però
1: batterlo questo sistema.
0: Però sulla Russia, sull'Ucraina, comunque dobbiamo capire che c'è in atto un vero cambiamento nella politica americana, che dall'idea della competizione tra grandi potenze, cioè la Russia e la Cina sono i nostri avversari, noi dobbiamo difendere i nostri spazi, Trump ha un'idea che non è solo ok, io voglio fare il dittatore, quello che tutte le sue banalità che esistono, c'è anche dobbiamo gestire un po' il mondo in collaborazione con queste grandi potenze. Dirai questo non mi piace in Europa, no, non ci piace che Trump si mette d'accordo con la Cina, eccetera. Però ricordiamo che l'altra direzione era quella un po' che assomigliava alla configurazione prima della prima guerra mondiale. Trump in realtà sta cercando elementi di stabilità, certo, ne pagheranno gli ucraini come i taiwanesi, eccetera. Però bisogna ragionare su questi grandi processi.
1: Si è già ributtato nella mischia, non abbiamo ancora iniziato.
0: Geopolitica.
1: Vai Pietruzzo, raccordate. Vai Pietruzzo, insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi.
2: Go, go, go, go, go, go time.

0: questo, questa del dittatore Dilla alle elementari, ma invece è molto. Tra l'altro, Andrew non è che mi abbia dato proprio tutti i torti. Cioè, tu, per te è un wannabe dictator.
1: Certo.
0: Per me, sì, certo, certo, chiaro.
1: Ci prova in tutti i modi.
0: Voglio dire, è un dittatore nell'animo, nel senso che vorrebbe essere. Se fosse, se fosse in Russia, sarebbe perfettamente il presidente della Russia, cioè Trump. Vabbè, comunque ha detto anche, tra le altre cose, che Zelensky deve farsi da parte. Effettivamente questa cosa che le elezioni in Ucraina non sono mai fatte, d'altronde non è neanche facile farle.
1: No,
0: insomma, Zelensky dice fermatevi 60 giorni, io le faccio le elezioni, fermatevi 60 giorni.
1: Tendenzialmente comunque le elezioni si fanno anche durante
0: in
1: le guerre, e comunque la maggioranza degli ucraini è molto preoccupata per la, sì, per la corruzione di questo governo. Sai che nei sondaggi la prima preoccupazione degli ucraini, sai cos'è?
0: La
1: è la corruzione, non è la guerra, non sono le bombe, è la corruzione.
0: Vabbè, dipende dove vivi nell'Ucraina. Quindi
1: forse ragionare sulle elezioni.
0: Vabbè, Trump dice che deve andarsene Zelensky, vai.
2: Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants

0: problems for our farmers, our ranchers. I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Insomma, dice che è Zelensky che avrebbe potuto fare la pace mille volte e invece non vuole, non vuole. E colpisce le raffinerie, c'è questa cosa del petrolio.
2: E questo,
1: no?
2: Trump devo dire vuole che il petrolio. Da qualche amico a Washington mi ha detto proprio questo ieri. Il fatto è che l'amministrazione Trump si è stufata di lui, perché l'unica cosa, come ha detto Trump, la cosa che gli hanno chiesto di non fare è colpire le raffinerie. Poi, chiaro, il problema delle raffinerie è un problema creato da Trump. E questo,
1: sì,
2: questo
1: appunto,
2: è evidente. Con la
1: appunto, se non facevi
2: però
1: la guerra in Iran,
2: gli
1: non c'era un problema.
2: Ha chiesto di non fare quello e lui lo fa. E loro sono arrabbiati. E sono convinti alla Casa Bianca che Zelensky abbia la linea adesso troppo dura, sostenuto da, in particolare, dal Regno Unito e dalla Germania. Loro sono convinti di questo.
1: Ma poi anche questo accordo sul petrolio, ieri avrai visto sul Corriere della Sera il responsabile dell'energia russa a dire ma questo accordo sul petrolio, ma Trump vi vende veramente del fumo, ha detto più o meno così, cioè abbiamo dato non so quanta quantità di petrolio, una roba scarsa che serve per un mese forse, lui abbiamo fatto l'accordo sul petrolio,
2: un 3% del mercato del diesel, che non basta per far scendere in modo enorme il prezzo.
1: Ma dai, però la frase migliore è questa,
2: piccolo.
1: Sì, la frase migliore è questa, te la voglio far sentire. Questo fa capire davvero in quale mondo siamo finiti. Trump a un certo punto, che non è stupido, attenzione, è molto intelligente, sa manovrare, sa portare le persone dove vuole.
2: Diciamo abile in alcune
1: abile. Dice questa frase meravigliosa, e cioè: io sono qui in un convegno. In questo momento potrei dire la cosa più stupida del mondo e voi mi applaudireste proprio a scena aperta, e succede esattamente quello, e l'applaudono a scena aperta, capito?
2: Che
1: capito?
2: Tristezza.
1: Tu che sei per il popolo, eccolo qua, il popolo di Trump.
0: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. That's true.
2: Ma ridono.
0: But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
1: Poi lui dice, ma io non dico cose stupide, dico cose. Però è vero.
2: Però li
1: questo
2: prende in giro, prende
1: ma
2: in giro
1: non è
2: i suoi sostenitori.
1: Prende in giro, li porta per il naso,
2: sì,
1: come
2: no,
1: il pifferaio magico. E tutti giù nel fiume. E va bene.
2: Non è una bella cosa, però è una piccola minoranza ormai, dai. Speriamo.
1: Ecco, dici perché dici il termometro sulle midterm.
2: Termometro è
1: oggi
2: che
1: c'è una pagina sulla stampa dicendo che in Iowa gli agricoltori sono tutti arrabbiati.
2: Iowa State, ci sono tre stati in cui Trump ha vinto di oltre 10 punti, forse quattro stati, oltre 10 punti 2 anni fa, in cui rischia di perdere il senatore repubblicano, oltre 10 punti.
1: Però va tutto
2: Iowa
1: bene per lui.
2: Questo.
1: Però va tutto bene.
2: No, San Benito, le quinte sanno benissimo che rischiano tanto, e quindi lui cosa sta facendo con un piccolo gruppo, stanno architettando come possiamo fare a salvarci qualche seggio. Possiamo barare un po' in qualche stato.
1: Ma sì, dai, così possiamo, lo dicono.
2: Cioè, no, baranzo, no, oddio, sì, no, applicano in modo molto severo le regole sulle schede elettorali. Questa qui è piegata e non vale. Mi spiace.
1: Allora, con il nostro ospite che è il professor Massimo Cacciari, che saluto con piacere. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
1: Io partirei proprio dagli Stati Uniti, ma le voglio fare una domanda da filosofo, da pensatore, quale lei è. Abbiamo avuto noi l'illuminismo, Beccaria, eccetera. Che effetto le fa sentire che nel 2026 ancora si ipotizza di far vedere un'esecuzione a morte in diretta streaming? Poi si vedrà se verrà confermata, ma per me è già solo parlarne, ecco. Però
3: ma sa, Vico ce l'aveva detto, insegnato, Giambattista Vico. Purtroppo noi, soprattutto italiani, dimentichiamo completamente i nostri grandi pensatori, da Machiavelli a Vico, a Leopardi, eccetera, eccetera. E ci aveva insegnato: le barbarie ritornano, ci sono cicli, soltanto gli idioti potevano pensare di essere sicuri nelle meravigliose sorti progressive. Le barbarie ritornano. Se non stai attento, se non hai cura dell'educazione, della formazione, eccetera, le barbarie sono sempre in agguato. La nostra natura, Machiavelli lo ricordava, è cattiva. Cioè, la nostra natura è facile preda di passioni, di affetti, e di ignoranza, eccetera, eccetera. Quindi bisogna

0: bisogna appunto stare attenti. E non siamo stati attenti in questi decenni, neanche un po', nei processi formativi, né nella scuola, né nella informazione, e abbiamo tutti responsabilità a questo proposito, i docenti come me, i giornalisti come lei, tutti abbiamo responsabilità, se ci troviamo in una situazione di barbarie.
1: Insomma, diciamo che la filosofia ci insegna che la natura dell'uomo comunque ha una malvagità di fondo che va controbilanciata.
0: Certo,
1: va controbilanciata.
0: Continuamente, che bisogna continuamente curare.
1: Il nostro Andrew Spannaus, qui che è americano, ci dice: J.D. Vance, per esempio, ha detto: io non guarderei mai una cosa del genere. Ecco, forse è un...
2: Per politica, vabbè, no, giusto, però io non guarderei una cosa, io non la faccio.
1: Fa il bilanciatore.
2: No, è importante perché in questo momento un po' di distinguo dai repubblicani. Repubblicani contro presidente ci sono. Abbastanza.
1: Senta, professore, no, vogliamo portarla invece sulle questioni italiane, ma le chiedo questo, ho questo dubbio: come mai nel centrodestra nessuno metterebbe in dubbio la leadership di Giorgia Meloni, perché è la leader del partito più influente, certo, mentre nel centrosinistra non è che si dice è la leader del PD, è Elly Schlein, in quanto è quella che ha più voti, è la leader.
0: C'è una bella differenza, devo dire, obiettivamente. Cioè, a Meloni è dato, può piacere o non piacere, per carità, ma insomma sono cose obiettive, ha dato prova di una straordinaria abilità politica. 10 anni fa aveva una forza politica del 4%, del 5%, l'ha portata ad essere la forza maggiore della destra, è andata al governo, e il suo governo ha durato 5 anni, malgrado contraddizioni interne strepitose e malgrado non abbia fatto, a mio modesto avviso, assolutamente nulla. E quindi insomma c'è una certa differenza,
1: no, però
0: diciamo,
1: il principio che chi è il segretario del partito
0: ma
1: di maggioranza della coalizione,
0: non ho mai esistito questo principio.
2: Beh, ci sono sondaggi che dicono che la gente
0: Prodi è stato candidato alla presidenza del consiglio per tre volte e non era capo di nessun partito, cioè voglio dire, con i sistemi elettorali come quello italiano, è certo che a un certo punto, magari anche nello stesso centro-sinistra, a un certo punto si potrebbero accordare per un terzo praticamente politicamente poco noto, non stanno discutendo anche di questo.
1: Sì, cioè, è strano anche
2: perché
1: questo.
2: La fiducia nei confronti di Schlein è bassa.
0: La Meloni è leader fuori discussione, insomma, dalla sua parte è leader fuori discussione.
1: Cioè, un leader non è solo i voti, ma è essere leader.
0: La Meloni è sia per voti che per
1: carisma.
0: La Schlein deve ancora mostrare tutto,
2: ma sul programma
0: tutto.
2: La questione, cioè tutta questa discussione, dobbiamo prima scrivere il programma, poi parliamo del candidato.
0: Ma
2: io una domanda, oltre alla puttanata, una domanda spero seria.
0: Mi deve lasciare fare la domanda seria prima.
2: Cioè, dentro il centrodestra c'è una contraddizione non dissimile da quello sull'Ucraina, sul tema più forte, non dissimile a quello che c'è in centrosinistra, eppure sono andato avanti 5 anni. C'è la Lega.
0: Ma anche sulle questioni economiche e fiscali c'è una contraddizione.
2: Eppure
0: cioè,
2: loro ce la fanno.
0: Ho detto e scritto, cioè le contraddizioni all'interno del centrodestra, del centrodestra, poi della destra, no? Destra. Contraddizioni all'interno della destra sono assolutamente analoghe a quelle all'interno del campo largo.
2: Allora vede che era intelligente la domanda.
0: Le questioni di politica fiscale, le questioni di politica economica, le questioni delle riforme e le questioni di politica estera. Quindi siamo esattamente in una situazione in cui occorrerebbe venisse qualcuno per rimescolare tutto.
2: Quindi, non bisogna cercare di risolvere queste cose con un programma?
0: Si risolveranno fittiziamente, perché all'interno, per esempio, del Partito Democratico, non soltanto tra Partito Democratico e 5 Stelle, ma all'interno del Partito Democratico, sulle questioni decisive, che sono quelle di politica estera, Ucraina-Russia, ma anche Palestina-Israele, vi sono contraddizioni palesi e irrisolvibili. Cioè, ripeto, occorrerebbe una forza che rimescola tutto e mette d'accordo e mette insieme quelli che su politica fiscale, politica economica, politica sociale, politica estera la pensano in modo analogo. Nelle due coalizioni oggi non c'è nessuna vera unità che possa fondare una vera autentica coalizione. Questa è la verità. Dopodiché ce la vogliamo raccontare? Bene. Non ce la vogliamo raccontare? Bene lo stesso, per carità.
1: Però, professore, perché lei è così contro le primarie, l'idea delle primarie?
0: Perché le primarie hanno un senso, possono avere un senso soltanto se si tratta veramente, sulla base appunto di una vera omogeneità sulle questioni essenziali di politica, per stabilire il più fotogenico. Quella è l'unica cosa per cui le primarie potrebbero servire, altrimenti sono assolutamente una campagna elettorale che lascia sul terreno morti e feriti per forza, perché alle primarie, se vanno alle primarie Conte e Schlein, su che cosa faranno le primarie? Ma su quello che li divide, no?
1: Sì, ovviamente.
0: E siccome quello che li divide sono le cose essenziali, soprattutto in politica estera, è chiaro che alla fine l'elettorato, quando uscirà o l'uno o l'altro, resterà diviso.
1: Solo che con la nuova legge elettorale,
0: deluso dall'esito delle primarie, non
1: voterà,
0: vada a votare alle elezioni che contano.
1: Però con la legge elettorale attuale bisognerà mettere il nome, indicare il nome del premier.
0: Indicarlo, chi è il
2: cavaliere bianco che aspettiamo?
0: Se mettono nella scheda l'indicazione del modo del premier, la consulta li manda a quel paese, ma scherza.
1: Però già c'è nella nuova legge elettorale, già c'è. Vediamo.
0: Ma verrà tolto oppure no? Ma sicuramente nella scheda non ci sarà il nome del premier, ma non esiste.
1: Perché è prerogativa del capo dello Stato, chiaramente.
0: Ma non può esistere, la consulta li boccia, ma non può esistere che mettano nella scheda il nome del premier.
1: Vediamo. Intanto, professore, noi la ringraziamo. Grazie, professor Cacciari.
0: Grazie
1: a Massimo Cacciari, che ci piace. Perché insomma è sempre molto sferzante nelle sue analisi. Hai visto come ti ha sistemato sulla pena di morte Giambattista Vico? Tu lo contrasti con un timido J.D. Vance. Io non guarderò ma chi se ne frega, non guarderò. Ma poniti la questione del fatto che la tua coalizione, il tuo segretario della guerra, vuole far vedere un'esecuzione, e Trump ha sempre detto che è una cosa giusta la pena di morte. Poniti questa questione, poi non la guarderai, chi se ne frega.
2: Il problema è evidente. No, ma torniamo un attimo sulle primarie, perché il confronto è d'obbligo con gli Stati Uniti. Chiaro, negli Stati Uniti si fanno le primarie, però da 50 anni e quindi si fanno sempre, quindi a quel punto tutti sanno, deve fare il dibattito su se fare le primarie o no. Però lì Obama e Hillary Clinton, penso a loro nel 2008, Obama aveva una linea più dura contro la guerra in Iraq, Hillary era falca. e lì ha determinato un cambiamento, si è fatto votare la gente ha votato Obama perché lui, per la sua critica.
1: Però attenzione,
2: più forte.
1: Quello che ci ha detto il professor Cacciari è che forse poi chi ha votato Clinton e quindi ha perso, poi ha votato Obama alle elezioni, mentre il timore che in Italia se vince Schlein, poi quelli del Movimento 5 Stelle non voteranno
2: perché,
1: Schlein, e se vince Conte viceversa.
2: In altri posti non succede per forza così, forse in Italia, venendo da un sistema proporzionale, appunto non avendo un sistema consolidato di primarie, può succedere così.
1: Anche perché non è lo stesso partito, dai, sono partiti diversi, sono coalizioni.
2: Fondamentalmente l'idea delle primarie è di cercare di arrivare a un grande coalizione, una parte.
1: Io penso
2: che in Italia non sia matura una cosa del genere.
1: Capisco,
2: se è giusta.
1: Non capisco però perché la soluzione debba essere, visto che non si può scegliere tra Schlein e Conte, mettiamo una terza persona. Sai che si parla della sindaca di Genova, Salis, o di altro.
2: Da sinistra italiana, dai, si è fatto per anni. Allora,
1: ho capito,
2: Prodi,
1: ma se non ci si mette d'accordo su due che comunque rappresentano
2: il semitecnico, basta con queste cose.
1: Appunto, basta. Cioè, io avrei l'idea che debba debba governare una persona che si presenta alle elezioni e prende i voti. Poi lo sappiamo com'è il meccanismo,
2: sì,
1: la nomina.
2: Tutti hanno paura che la Schlein non prenderà i voti, questo è il fatto.
1: No, non lo so, però il concetto è questo, l'idea di avere una terza persona perché i due non si mettono d'accordo mi sembra abbastanza ridicolo, insomma, però... Sono misteri della politica italiana, o la bellezza o la bruttezza della politica italiana. In questo in America è più chiaro, no? Due all'interno dello stesso partito si candidano alcuni, uno vince, gli altri poi si coalizzano attorno a quella persona in generale.
2: Più o meno sì, poi ci c'è sempre la preoccupazione, però appunto la differenza è per quello, non odiatemi, nel senso, la differenza è proprio il sistema
1: odiatelo.
2: In sistema consolidato o meno, cioè una cosa in Italia, allora volete fare i piani, non dovete fare, passiamo mesi a discuterne, insomma non si, è cambiare la legge elettorale ogni 5 anni perché in base alla situazione basta, scegliete un sistema, così tra gli anni non si dovrà discutere come facciamo.
1: Da quanto è in vigore la legge elettorale negli Stati Uniti?
2: Dal 1789,
1: ecco. Ma non ha cambiato ogni 5 anni?
2: No.
1: Beh, fate delle piccole modifiche.
2: No, cambiano. Così. Abbiamo fatto un podcast su questo.
1: Esatto. Che podcast?
2: America.
1: Molto bene, molto bene.
2: Spiegando che sono stati piccoli cambiamenti, piccoli, grandi cambiamenti, tipo come si elegge il senatore, ma nell'800.
1: Va bene, dai, chiamateci se volete, 800 24 0024. Tra poco parleremo della Camera Arbitrale Islamica creata a Padova, che sta facendo molto discutere. Oggi leggevo che addirittura i servizi segreti italiani starebbero controllando la situazione. Effettivamente è una Camera Arbitrale, non è un tribunale vero e proprio, ci sono le Camere Arbitrali d'Italia, però effettivamente fa abbastanza scalpore, e cercheremo di capirla con i protagonisti, con dei docenti che ci spiegano la situazione. Tra poco state con noi e chiamateci all'800 24 0024. Andrew Spannaus, americano, è qui, potete dirgli di tutto, soprattutto insulti, perché noi Yankee
2: bring it on.

0: Spannaus, che è una persona colta, riesce in qualche modo a giustificare almeno in parte le politiche di Trump, vuol dire che Trump ha ancora possibilità di vincere alle prossime elezioni.
1: Quale prossime elezioni? Nel senso, per la Casa Bianca in teoria non si può candidare, per le elezioni di midterm vincere, cosa vuol dire vincere?
2: Se il Partito Repubblicano vince, questo io farei una distinzione, ringrazio del complimento, però farei una distinzione, nel senso le sue politiche sono molto poco efficaci rispetto agli obiettivi che pone. Detto questo, ci sono alcuni obiettivi con cui io concordo in termini di direzione generale degli Stati Uniti, ricostruire delle filiere industriali, per esempio. Però appunto non è che molto lui tende a prendere queste cose e poi fa dei disastri.
3: Andrew Spannaus, ma secondo me il vostro presidente non sta bene di testa, non l'avete ancora capito? E secondo me usa anche qualche sostanza. Comunque il suo popolo è come lui, lasciate perdere per piacere.
2: Ma è Salvatore?
4: No, non lo
2: penso
4: so.
2: Di aver riconosciuto la voce.
4: Non lo so.
5: Buongiorno Milan e Manera, finalmente Meatwalk, come dicono e come direbbe la Fusconi, mercoledì, metà settimana e siamo in dis... Come lunedì? Come lunedì? Ma allora ditelo però!
1: Allora, sono le 9:40 minuti, vogliamo parlare di questa camera arbitrale islamica creata a Padova che sta facendo molto discutere, è stata fondata dall'avvocato Omar Vanin, che salutiamo. Buongiorno avvocato, eccoci qui.
6: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ci aiuta anche un professore di diritto processuale civile a Milano, il professor Filippo Danovi, che saluto con piacere. Buongiorno professore, ci deve aiutare a chiarire.
7: Buongiorno a voi e grazie.
1: E io partirei proprio da lei, professore. Credo che il faro di tutto questo è l'articolo 822 del codice di procedura civile, mi corregga se sbaglio. Io lo voglio leggere agli ascoltatori. Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme del diritto, poi più avanti dice, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. Mi ha un po' colpito, professor Danovi, cioè si può in una camera arbitrale indicare una legge straniera? Ci spieghi questo punto, perché è il punto fondamentale, no?
7: Sì, grazie. Allora, l'articolo 822 è stato oggetto di una modifica quando abbiamo lavorato con la grande riforma Cartabia un po' a revisionare l'intero processo civile, e per l'arbitrato abbiamo cercato di dare un senso anche a quella che è da un lato, diciamo, il sempre maggiore riconoscimento che l'ordinamento italiano offre all'istituto dell'arbitrato. Ricordiamo che l'arbitrato è un processo in cui due cittadini possono affidare a un privato che non ha nessun titolo particolare, potrebbe non essere neanche un esperto in giurisprudenza, l'importante è che abbia solo capacità di agire, la risoluzione di una loro controversia, a condizione ovviamente che siano diritti disponibili. Per altro verso, essendo oggi il tessuto relazionale, le relazioni civili, commerciali, sempre più spesso frequenti anche fra soggetti di stati diversi o comunque con un background anche culturale, sociale e giuridico diverso, si è voluto riconoscere alle parti della controversia la possibilità di richiamare anche un ordinamento straniero. E come lei ha detto giustamente, una cosa molto interessante è che la norma è stata scritta in senso ampio, non si parla solo di legge straniera, ma si parla più in generale anche di norme. Questo perché? Questo perché soprattutto nelle relazioni commerciali internazionali ci sono una serie di principi stratificati e in qualche misura anche codificati che costituiscono un po' delle prassi virtuose, in riferimento in particolare all'ex mercatoria oppure anche alle regole ansitral, cioè quelle predisposte per il commercio internazionale.
1: Ecco, no, però si fermi un attimo qui, perché vorrei chiedere, avvocato Vanin, è sulla base di questo articolo che lei ha fondato questa camera arbitrale, e ci faccia un esempio in cui, per il quale si può applicare la legge islamica, la sharia, in una controversia tra due persone.
6: Allora, il professor Danovi che mi ha preceduto ha detto fondamentalmente tutto. È il codice di procedura civile che ammette che si possa applicare una legislazione straniera o norme che non vengono, un po' per banalizzare, dal codice civile italiano ad una controversia portata agli arbitri. E quindi è quello il cuore di quello che può fare la Camera Arbitrale Islamica. Ma un esempio può essere tratto dall'esperienza dell'Arabia Saudita o dello Yemen, dove il diritto islamico è parte del tessuto normativo e regola anche aspetti commerciali e civili in materia di contratti e di risarcimento del danno. Quindi in questo modo, se viene designata la legge dell'Arabia Saudita o la legge dello Yemen come legge applicabile al rapporto, ecco che di riflesso possono entrare le norme di diritto islamico nella controversia. Questo sempre nel prisma dei limiti, nel prisma dei limiti imposti dalla legge italiana.
1: Mi scusi, perché
6: sono.
1: Esatto, non devono contrastare le leggi italiane. Mi viene allora da dire, ma se non devono contrastare le leggi italiane, che bisogno c'è di scegliere una legge straniera? Cioè, vi faccio un esempio in cui la Sharia prevede la stessa cosa che una legge italiana, e mi viene da chiedere allora che bisogno c'è di andare.
2: Non è che deve essere la stessa.
1: Possono essere diversità, un esempio.
2: Non sono illegali, okay. scelte private.
6: Per esempio, in materia di consenso nel concludere un contratto, vi è molta sovrapponibilità tra i principi, le regole dell'ordinamento italiano e quello del diritto islamico. Però invece in altri punti vi è una differenza, ad esempio nei contratti che hanno ad oggetto prestazioni che portano con sé del rischio o dell'applicazione di tassi di interesse in ritardi di pagamento. Ecco, in questi aspetti il diritto islamico si distanzia un po' da quello che dice la legge italiana, ma non significa che ne violi i valori fondamentali.
1: Andrew Spannaus prima, devo dargli atto, prima di andare in pubblicità, ha detto per esempio magari sui tassi di interesse due parti si possono accordare senza tassi di interesse, che non è illegale ma è diverso da quello che prevede la legge italiana, no Andrew?
2: Esatto. Ci possono essere tanti punti, a me sembra una cosa appunto privatistica, cioè senza volere, non è che mi interessa difendere o discutere della Sharia in particolare, però io non capisco, e chiedo questo al professore, non capisco come la procura possa aprire un'indagine contro nessuno, senza ipotesi di reato.
1: O contro l'avvocato Vanin, forse.
2: Ma non è contro,

0: sia caratterizzato dal fatto che, per quello che almeno è il sentire comune, la Sharia è un complesso di norme che è compenetrato profondamente anche da principi religiosi, morali, etici.
1: Esatto.
0: Qui tra l'altro sottolineo una cosa che secondo me un po' ha sbagliato, se posso dire, la Camera Arbitrale Islamica quando sono andato a guardare il sito, ha pubblicizzato un po' la sua attività, che dice possibilità di risolvere i conflitti allineandosi con gli imperativi religiosi della comunità.
1: Ah,
0: allora, per lo Stato italiano la religione non può dare un imperativo che entri anche nel mondo del diritto,
1: ecco.
0: Ci so, possono essere dei legami, per cui quel famoso limite dell'ordine pubblico, che giustamente anche l'avvocato Vanina ha sottolineato, non può essere oltrepassato. Il tema però è se lo si fa nel singolo caso non c'è problema, perché in quel caso si va a vedere. Un ente, un'istituzione come una camera arbitrale che viene in qualche modo, si insedia e che in linea generale quindi lascia aperta una possibilità forse troppo estesa di applicazione di principi non controllabili a priori, secondo me potrebbe
1: questo
0: dare dei
1: allarma.
0: Problemi perché crea un sistema,
1: allora,
0: parallelo.
1: Risponda, ecco, avvocato, su questo, ma risponda anche a quello che ha detto Spannhauser, cioè la procura ha aperto un'inchiesta contro chi? Lei è indagato? Prego.
2: Allora, parto da quest'ultimo punto per poi tornare all'altro. No, allora, io apprendo dalla stampa che la procura ha fascicolato l'esposto presentato sotto il cosiddetto modello 45, cioè il registro delle notizie che manifestamente non presentano estremi di reato. L'avverbio non è mio, è della definizione.
3: È un esposto, quindi loro dicono va bene.
1: Sì, apriamo un fascicolo e vediamo.
2: E quindi semplicemente non hanno ravvisato, anche leggendo l'esposto, non hanno ravvisato nemmeno gli estremi, nemmeno astratti, ma minimi per avviare delle indagini. Quindi sotto questo punto di vista non vi è un'indagine da codice di procedura penale.
1: E quello
2: penale,
1: che diceva
2: almeno
1: il professor Danovi, cioè questo riferimento agli imperativi religiosi, è effettivamente a me inquieta un po'.
2: Posso vedere come inquieta, ma chiaramente gli imperativi religiosi, se entrano in questi ambiti, devono cedere il passo ai valori fondamentali del nostro ordinamento giuridico, alla Costituzione, ma non solo alla Costituzione, anche alle fonti di legge che in qualche modo rappresentano elementi identitari del nostro ordinamento.
1: Perché citarli allora? Perché mettere...
2: Perché nella misura in cui l'imperativo religioso può essere compatibile, cioè, per alcuni versi, anche con l'ordinamento italiano, se nel contenuto vi è sovrapposizione. Oltretutto
3: potrebbe esserci anche un arbitrato cattolico, cattolico.
1: Professor Danovi ha un però su questo, no? Interessante. Qual è il suo però, professore?
0: Se posso rispondere al collega Manima, proprio nell'ottica di un dibattito sereno, perché poi soltanto diciamo attraverso il confronto e il contraddittorio, che sono un processualista, si può arrivare a una migliore conoscenza. A mio avviso proprio nel distico imperativo religioso c'è un ossimoro, cioè la religione chiaramente è un complesso profondissimo in cui tutti noi rispondiamo alle nostre coscienze, però secondo la nostra Costituzione l'Italia ha dei rapporti particolari con la Santa Chiesa, ovviamente con altre confessioni religiose, ma
1: che non entrano,
0: questo rimane
1: però, cioè, chiaro,
0: non entrano direttamente, non possono entrare di petto per cambiare le norme di diritto.
1: Io ieri per esempio ho visto un servizio su Rete4, sono andato a intervistare Vanin, non lo facevano parlare, l'ha montato in una maniera incredibile, però vabbè, a parte questo, però c'era l'esempio, per l'eredità secondo la Sharia l'uomo ha diritto credo al doppio rispetto alla donna, è chiaro che questa è una norma in contrasto con la legge italiana,
2: chiaramente.
1: e quindi non potrà essere applicata. Allora se arriva uno che dice vogliamo metterci d'accordo tra le parti, un uomo e una donna, l'eredità a me spetta il doppio rispetto alla donna, lei che fa? Dice no.
3: Va in tribunale poi.
1: No, va in tribunale, dice no.
3: Potrebbe contrastare una decisione così, corretto?
2: Io la vedo esattamente come voi, e se poi questa cosa deve andare in arbitrato, a parte che è un terreno talmente scivoloso su cui veramente si può discutere sulla disponibilità del diritto, ma se anche fosse, vuol dire che ciò che può entrare del diritto islamico nell'ambito della controversia è davvero minimo a quel punto, per forza l'ordinamento italiano.
1: Questo che uno dice perché farlo? Questo dice siccome sono veramente minime, non capisco la ratio.
2: Perché sono minime nel diritto successivo, ma nel diritto del commercio, diritto degli affari invece si riapre, c'è ampio respiro.
1: Va bene, io guardate, vi ringrazio anche per la pacatezza e la chiarezza del dialogo. Ringrazio il professor Filippo Danovi che insegna diritto processuale civile a Milano.

0: E l'avvocato Omar Vanin, la posizione della comunità islamica qual è?
1: Intanto abbiamo espresso da subito la nostra perplessità, le nostre distanze da quello che è un'iniziativa personale probabilmente dell'avvocato, e non so con chi ha avviato questa iniziativa. Credo intanto che iniziative di questo genere hanno una valenza che va al di là della formalità e dei tecnicismi, come avete citato, per cui necessitano di un percorso importante, sia dentro le comunità e sia con il governo o con lo Stato, perché chiaramente sono tematiche di altissima sensibilità e che, ricordo, andrebbero, nel caso fossero lasciate, insomma, così da sole, a toccare circa 3 milioni di persone. Ricordo che l'Islam è la seconda religione professata dopo il cattolicesimo in Italia, per cui insomma stiamo parlando di una fetta importante, non
0: quindi
1: stiamo
0: anche,
1: parlando di qualche migliaia.
0: Anche lei nota queste perplessità, non la dirà come gli ascoltatori che dicono magari c'è il rischio, come dire, che si inizi così e poi si arrivi ai tribunali islamici, però anche lei questa perplessità sull'operazione la nota, la vede.
1: Io credo che, guardi, io credo che ci debba essere serietà quando si trattano temi di questo genere, cioè che riguardano appunto 3 milioni di vite di persone, che siano anche nella loro dimensione personale di fede. Io sento spesso parlare di Islam, dei musulmani, in tutti i modi possibili e immaginabili, soprattutto adesso vicino alle elezioni, chiaramente diventiamo la bandiera a destra e a sinistra, e lo dico con molta apertura, di strumentalizzazione, e questo non va bene. Cioè, quando si tratta di persone, di una vita e di una dimensione importante delle persone, è importante che ci sia intanto un discorso serio, e in seconda parte io credo che ci debba essere un percorso serio, per cui gli slogan servono a poco, dobbiamo invece fare un percorso che secondo me è necessario e importante.
2: Senta, Presidente, io ho questa domanda, cioè, quanto è volontario, cioè, il ricorso a questo arbitrato? Questo secondo me è il punto centrale, perché noi sentiamo commenti, sì, ma cosa succede con le donne, cosa succede applicare una norma che magari non viene visto bene come dal punto di vista del diritto italiano, anche se non è illegale, non è direttamente in contrasto. Cioè, la domanda è se la pretesa di fare questo arbitrato è un po' chi è musulmano, allora deve stare da noi, deve stare alle nostre regole, piuttosto che due che volontariamente dicono vabbè, ci mettiamo d'accordo, andiamo dal prete o andiamo dall'arbitrato e siamo d'accordo su certi principi. Cioè, la preoccupazione è questa, cioè che si voglia fare un'operazione di influenza culturale, non su base solo volontario.
1: No, ecco, io credo che ci siano diversi punti in questa stessa domanda. Intanto premetto che i nostri imam già fanno un lavoro, non dico di arbitrato, ma di tutela sociale, da dove ci sono, o di prevenzione, ecco, quando ci sono problemi dentro le famiglie, tra marito e moglie, tra generazioni, eccetera, ci sono gli imam che intervengono per cercare di, in qualche modo, come i preti, come i rabbini, immagino, e tutte le altre confessioni, cercano in qualche modo di ristabilire una pace, di ristabilire l'equilibrio a livello spirituale, non ovviamente a livello legale. Chiaro è, ci sono indicazioni da parte nostra specifiche per gli imam quando ci sono dei casi di abusi, di violenza, di qualsiasi cosa che vada contro la legge, di denunciare. E questo ci permette di avere un controllo sulle situazioni che ci sono sul territorio. Chiaro è che quando nascono, e se nascono, degli organismi che sono paralleli anche non solo allo Stato ma anche alla nostra comunità, diventa poi difficile, sì, gestire questo tipo di interventi.
0: Sì, tra l'altro, scusi, Presidente, no, la interrompo su questo perché un ascoltatore dice: guardate che esiste anche, si chiama Bet Din, l'arbitrato rabbinico, cioè l'arbitrato ebraico, per esempio c'è a Milano, c'è a Roma, Roma, quindi certo. lo dico per correttezza di informazione. Quindi.
1: Ma infatti io dicevo è giusto, cioè nel senso ci sono i tribunali rabbinici, quelli insomma relativi alla Chiesa eccetera, ma devono nascere da un percorso con lo Stato, non possono nascere
0: da un'iniziativa,
1: anche perché questa è un'iniziativa privata con finalità di lucro. Permettetemi di dirlo, perché tendenzialmente
2: non sarebbe riconosciuto dallo Stato italiano, per esempio, che obbliga in molte situazioni di fare prima l'arbitrato, tentare l'arbitrato in alcune controversie. Quindi questo sicuramente è lontano dall'essere, poi magari potrebbe ambire a farlo, ma non ci riuscirebbe probabilmente.
1: Sì, adesso poi insomma le intenzioni della persona non lo so quali siano, se effettivamente è nata per uno spirito più diciamo comunitario o di profitto, penso più la seconda probabilmente, però credo che su queste tematiche bisogna avere anche un certo tipo di controllo. Ricordo anche che anche nella legge islamica ci sono diverse scuole, per cui bisogna capire, per questo dico che è importante un percorso, perché noi possiamo dare una garanzia sul tipo di scuole giuridiche che si possono anche eventualmente applicare nel caso. Come diceva, ci sono dei pareri giuridici che potrebbero essere palesemente in contrasto con la legge italiana, e ci sono invece dall'altra parte altri pareri che potrebbero essere assolutamente più moderni, più attuali, eccetera. Sì. Quindi ecco, ci deve essere anche una figura di garanzia, detta proprio terra.
0: Sì, lei spiega che deve essere un percorso un po' più strutturato rispetto a un'iniziativa così.
1: Questo nel caso, cioè non è detto, la legge italiana già basta e avanza.
0: Su quello siamo tutti d'accordo, noi intanto la ringraziamo, Yassin Baradai è il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, poi ripeto e ringrazio l'ascoltatore, non sapeva, colmato la mia ignoranza, esistono anche i Bet Din a Milano, a Roma c'è i tribunali rabbinici, tribunali sempre qui, camere arbitrali, si chiamano tribunali, risolvono controversie di matrimoni, di conversioni, questioni di questo tipo.
2: La preoccupazione è che magari la parte più debole in questa situazione invece viene imposto qualcosa, si pensa spesso al ruolo della donna,
0: in genere la donna
2: e non ha il diciamo
0: non ha la forza di dire no, andiamo forza, in un tribunale italiano.
2: Questa è la preoccupazione.
0: Però in teoria, scusami,
2: altra cosa, il contratto tra due commercianti.
0: Sì, vabbè. Però il professor Danovi ci ha spiegato che qualsiasi decisione anche di questi arbitrati non può essere mai in conflitto con la normativa italiana. Quindi
2: andare in tribunale.
0: Se la persona più debole subisce in un arbitrato perché non ce la fa, qualsiasi tipo di imposizione al di fuori della norma, potrà andare da un tribunale italiano e dire guardate questo arbitrato non vale più.
2: Ma poi in quel contesto culturale forse se la pressione è forte e uno non lo fa.
0: Questo sono d'accordo.
2: Questo problema.
0: Va bene, grazie Giorgio Dell'Orefice. Allora, due cose. La prima, il Papa, vabbè, non ne abbiamo parlato, ovviamente tutto il mondo è in apprensione per questo nodulo polmonare che lo stesso Papa ha annunciato all'Angelus.
2: Che tutti sono preoccupati, sì.
0: Ma, insomma, lo dico col massimo rispetto, no, io anch'io oggi quando ho letto il titolo della stampa, tutto il mondo in ansia, ma lo dico con estremo rispetto, accidenti, magari...
2: Trasparenza sulla salute, però anche ci ricorda anche che non ha 40 anni il Papa, cioè sembra molto giovane, eccetera, sì, però 70 anni, metti che... No, questa sarebbe una vera beffa, sarebbe una malattia seria.
0: Il tema...
2: Dopo tutti questi secoli, millenni, abbiamo un Papa americano e poi...
0: No, però è la prima volta che un Papa annuncia così pubblicamente, sai che sul tema delle malattie dei papi,
2: dei stampa,
0: papi
2: no?
0: Sono anche legate tanto a misteri, a discrezioni,
2: invece chi ce l'ha messo il nodulo? Ecco.
0: No, dai non arrivare a questo. L'altra questione era il complottismo per il Nobel per la pace, ma perché vi ha dato così tanto fastidio? Vabbè, a Trump ha dato fastidio, lo sappiamo, perché lo voleva lui, e vabbè, e questo... derubrichiamo tutto al caso psichiatria, nel grande faldone psichiatria, ecco.
2: Trump fa le sue, e poi poche ore dopo ha annunciato sanzioni sulla Corte Penale Internazionale,
0: che poi sanzioni cosa vuol dire? Sanzionare i giudici, gli blocchi i conti, come hanno fatto con l'albanese, gli blocchi le carte di credito, non possono avere
2: a che fare con l'America in alcun modo, le sanzioni sono così. Però Bisogna ricordare, da una parte c'è l'ego di Trump, che non si capisce perché non vince lui, no? Non
0: incredibile, so, non sarà... con le 8 guerre che ha concluso.
2: Che ha iniziato, scusa, concluso. Ma, ma l'altra parte c'è gli Stati Uniti, che non sono membro, un paese membro della Corte Penale Internazionale.
0: Questo mi ha colpito, però mettono le sanzioni ai membri
2: sì,
0: della Corte
2: Penale
0: Internazionale.
2: È una cosa dire, noi non siamo, non ci crediamo in queste cose perché non ci fidiamo, noi abbiamo...

0: abbastanza potere di difendere la nostra sovranità e non ci va che l'Italia, il paese piccolo, cerchi di... Ok, e questa è un'opinione abbastanza diffusa negli Stati Uniti, sì. Non ci fidiamo, cioè, allo stesso livello di altri, degli organismi internazionali.
1: Se buttiamo giù la funivia del Cermis, comunque decidiamo noi, anche quello se è successo in Trentino. Perché
0: solo c'è una questione di diritto tra lo Stato.
1: Vabbè.
2: Ciao ragazzi, che volete?
3: È qui lo Yankee?
2: No,
3: è un giornalista del cazzo infiltrato.
2: Cosa?
4: Andrew Spannaus.
1: Che bello! Anche Pietro la Corte inizia con il suo odio verso Spannaus. E a lei!
5: Bring it on.
1: Mica solo contro di me, eh?
0: Cosa diceva Franklin Roosevelt? Voi banchieri mi odiate e io sono contento.
6: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.
1: Sai chi canta almeno qui?
6: To capture.
1: No.
6: Just let it slip.
1: No.
7: Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti.
1: Ma l'hai riconosciuto dalla voce?
0: No,
1: cioè,
0: sì,
1: non
0: l'ho riconosciuto dalla voce. No, l'ho sentito due volte in vita mia, però se non è che sono. Sì, ma non è che io potevo ascoltare pure il rap di Eminem, hai capito? Cioè, ho

0: non mi vedrete mai fare quello che sta facendo Alessandro Milan ora. Canale 6-3.
1: È il migliore disco di Eminem. Vai col giornale radio!
2: GR24 di mezzanotte.
3: Meloni all'Assemblea di Assolombarda: sull'energia servono risposte strutturali e durature, non siamo in Europa per dire sempre sì. Il Papa oggi al Gemelli per l'operazione al polmone, udienze annullate fino al 20 ottobre. Mosca frena sulla tregua energetica, nuovo pacchetto di sanzioni UE alla Russia. Calcio Serie A, vittorie per Atalanta e Torino, Champions League, stasera in campo Inter e Napoli. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Martin Garramone in regia. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto, così la Premier Giorgia Meloni ieri a Milano all'Assemblea Generale di Assolombarda, nel suo intervento in cui ha anche sottolineato l'Italia non è in Europa per dire sempre sì.
4: L'economia italiana è debole ma resiliente. Giorgia Meloni apre così il suo intervento all'Assemblea Generale di Assolombarda.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
4: Più 1% per il 2026, in linea con le altre economie europee, sottolinea la Premier, e sopra le previsioni. E sul tema che più incide sulla competitività, l'energia, servono risposte strutturali e di lungo periodo a partire dal nucleare. Nessuna ideologia anche in caso di un eventuale ritorno del gas russo, sottolinea il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
6: Non ci può essere ideologia sull'energia, l'energia è un tema di competitività.
4: Stop al sistema ETS, per le spese crescenti dovute all'inflazione tornerò a chiedere più flessibilità all'Europa, assicura Meloni con una sottolineatura.
5: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
4: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E di flessibilità ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti rispondendo in audizione sul documento di finanza pubblica.
7: Per chiudere la manovra, il governo attende la risposta di Bruxelles sulla NEC, la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per le spese in energia e difesa. Cercheremo di arrivare in Parlamento entro il 20 ottobre, ma, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, tutto dipende dalla risposta della Commissione europea sulla NEC. Se accordata, ha spiegato Giorgetti, la flessibilità di bilancio si potrebbe usare anche per aiutare le famiglie sul caro energia.

0: Noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata.
1: La manovra è ancora tutta da scrivere, ma fra le misure che vi troveranno posto, ha spiegato Giorgetti, ci sarà l'iperammortamento per aiutare le imprese e la conferma della flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi definiti dai rinnovi contrattuali, risposta all'emergenza salariale. Emergenza che, ha spiegato l'Istat in audizione, si è aggravata negli ultimi mesi tra crisi energetica e inflazione, i cui effetti vanno monitorati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Legge elettorale pronti i corsi che verranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Melonellum. 6 punti che verranno sollevati dinanzi alla Corte Costituzionale, messi a punto dalla Rete per un voto libero uguale, guidata dai costituzionalisti Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso. Dalla modalità di assegnazione del premio di maggioranza all'alternanza di genere, dall'indicazione del futuro premier alla raccolta delle firme per le nuove formazioni politiche. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Cambia il simbolo della Lega, cancellato il riferimento a Salvini Premier per adeguarsi alla nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del candidato dell'intera coalizione. E ora all'estero, Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop dei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono proseguiti.
3: La speranza che le parole del presidente americano attivassero un meccanismo di de-escalation si scioglie di fronte alla realtà degli attacchi ripresi oggi, soprattutto nell'est dell'Ucraina, dove gli eserciti si confrontano con uomini e droni. Trump intanto difende l'accordo con Mosca sul diesel nel nome di America First e punge l'ipocrisia europea, soprattutto sul gas. Cita l'Unione evocando gli acquisti di energia fatti dal 22 a oggi, confondendo forse volutamente l'Unione Europea con i singoli stati membri che fanno scorte individualmente. L'UE dice ha pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia e i media non vogliono nemmeno avvicinarsi a questa storia. Trump da una parte tocca un tema imbarazzante, ma chiaramente dimentica di dire che proprio i vertici dell'UE sono quelli che hanno spinto con più determinazione per una chiusura progressiva e regolare del rubinetto. Se nel 22 Mosca assicurava all'Europa oltre il 40% dell'energia, già nel 25 la quota era scesa tra il 10 e il 12. Come dire, la strada intrapresa è costosa e anche per questo molto esposta a diverse critiche. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev.
2: E ora in Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi verso Riyadh, ancora chiuso l'aeroporto.
4: Diverse potenti esplosioni in serata hanno scosso la capitale dell'Arabia Saudita. Riyadh, che vieta la condivisione di video o foto riguardanti attacchi e le loro conseguenze, si è limitata a comunicare di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi dello Yemen. Sempre in serata, dall'ambasciata USA a Riyadh, la notizia che alcuni cittadini statunitensi sono stati arrestati in Arabia Saudita per aver scattato foto di eventi recenti. Gli Houthi hanno dichiarato di aver sferrato a partire da sabato un attacco in 4 ondate contro l'aeroporto di Riyadh e di avere colpito anche impianti energetici sauditi. Lo scalo King Khaled si apprende e rimarrà chiuso fino al prossimo 17 ottobre. L'Arabia Saudita ha intanto avviato un'indagine per stabilire come le sue difese aeree non siano riuscite ad intercettare gli attacchi dei ribelli Houthi. Tra questi, il più cruento ha causato almeno 13 morti e oltre 300 feriti. Stando al Wall Street Journal, l'Arabia Saudita starebbe esaurendo gli intercettori necessari per rispondere agli attacchi degli Houthi, i quali hanno avvertito gli Stati Uniti. Se dovessero intervenire nel conflitto Yemen, come richiesto dall'Arabia Saudita, riceverebbero una risposta rapida e dolorosa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora il ricovero del Papa previsto per la tarda mattinata di oggi. Prevost dovrà operarsi per un nodulo al polmone, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre.
5: Il pontefice sarà operato, come lui stesso aveva spiegato, per rimuovere un nodulo al polmone riscontrato, ha chiarito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, durante controlli di routine, non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine approfondita. Al decimo piano del policlinico, dove si trova l'appartamento dei papi, è tutto pronto per accogliere Prevost, che dovrà poi rimanere circa una settimana. E se è stato già stabilito che sarà il cardinale Tagle, nella nuova veste di neodecano del collegio cardinalizio, a sostituirlo mercoledì per la messa conclusiva dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia, per gli altri impegni si valuterà di volta in volta. Confermato al momento il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Ci sarebbe anche questa motivazione dietro all'accelerazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in chiusura lo sport per il calcio. Nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. Torino e Granata battono per 2-1 l'Udinese. A Bergamo l'Atalanta ha superato per 3-1 il Venezia, che resta l'unica squadra ancora a quota 0 punti. E stasera il via la seconda giornata della fase a campionato della Champions League. Inter e Napoli sconfitte all'esordio cercano i primi punti. Dalle 21 i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal, mentre i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges. Il tecnico dell'Inter, Chivo, a Sky Sport.
6: Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo giocare 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo ottenere per avere una possibilità di andare a qualificarci. È una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Martin Garamone in regia. Vi lasciamo con i programmi di Radio 24.

0: 1, nessuno, 100 Milan.
1: Allora, quanto sei stupido da 1 a 100. Avanti, dai, balla per me, Yankee.

0: Posso dire Lucy in the Sky with Diamonds.
1: Ah, ok, l'acronimo LSD. Sì, sì, ma chi canta?
0: C'era, so, notate che c'era una voce diversa, sì. So, a parte è una canzone dei Beatles, capito, però
1: sì, i Beatles.
0: Sì, ma questo vabbè, ma questo lo so,
2: cioè Andrew, fammi capire la genialata del ciuffone. La tregua energetica sarebbe che Kiev non deve colpire le raffinerie in Russia e i russi non devono colpire le raffinerie in Ucraina. Ma agli ucraini cosa viene frega delle raffinerie? Loro le strutture energetiche sono quelle che danno energia alla città per rimanere al caldo. Spiegamela. Grazie.
0: Le infrastrutture energetiche vanno definite, in effetti, perché la Russia da anni colpisce.
3: Incredibile, Andrew, me lo facevo come un uomo panzuto, anzianotto, con gli occhiali, e invece vedi te,
1: che bel manzino, che bel manzino del Texas. No, allora, ma credo che Trump sia arrabbiato soprattutto con l'Ucraina, dice attaccate tutto quello che, l'unica cosa che non dovete fare è colpire le raffinerie russe, perché poi quelli si innervosiscono e poi c'è un piccolo problema legato,
0: un problema sul mercato,
1: sul mercato, sul mercato.
0: Sì.
1: Allora, ci siamo? 10:40 minuti.
0: Comunque, aggiungiamo una cosa qui, e lo so che è difficile perché ormai siamo arrivati a... Si parla della Russia e dell'Ucraina, l'unica cosa che si può dire è che,
1: se state di qua
0: che
1: o di
0: la
1: là.
0: Russia è 100% torto, tutto quanto, che non esiste, non esiste tutto il contesto di cui abbiamo discusso per anni.
1: Sentitelo,
0: della
1: sentito.
0: NATO, della sfera di influenza, di queste cose, cioè senza essere... pro Putin, uno cerca di analizzare come siamo arrivati a questo conflitto. Questo è diventato inaccettabile adesso, anche nei discorsi pubblici. A me dà un po' fastidio.
1: Ma caro Andrew, tutta qualsiasi analisi un po' approfondita è diventata inaccettabile. Bisogna schierarsi in maniera...
0: Mi ribello. Però Trump, cioè, ricordiamo, la direzione generale, te lo dico in 30 secondi, lo dico a te, poi speriamo che ascolti anche la signora. La direzione generale di Trump è questo. Noi dobbiamo... collaborare tra questi, in modo limitato, tra queste grandi potenze, Russia, Cina, Stati Uniti. Sta cercando stabilità con la Cina dopo aver sbattuto la testa con i dazi, è tornato indietro. Con la Russia l'idea è ok, possiamo fare dei progetti economici insieme. Invece, e quindi la guerra in Ucraina va chiusa per seguire questa
1: oggi
0: questa
1: l'analista
0: direzione.
1: Vale Nasr, che si occupa molto di Iran, dice che è tutto in funzione iraniana, cioè la vera guerra che Trump vorrebbe vincere, il vero conflitto è con l'Iran, e quindi cerca la sponda di Putin, è l'unico modo che ha per chiudere in maniera positiva. Questa è l'analisi di Vale Nasr.
0: No, io dico, c'è una visione di collaborazione economica, si è parlato molto prima della guerra in Iran, il ponte, il tunnel sotto lo stretto di Bering, per esempio, ci sono queste discussioni su Lukoil, la società russa di acquistare, con un po' di affari familiari corrotti sotto questo. Vabbè, ci sta sempre con Trump, purtroppo.
1: Allora, sentiamo Benedetto, ci chiama da Roma. Benedetto, buongiorno.
4: Buongiorno Milan, guardi, io volevo intervenire in realtà sulla Camera arbitrale islamica.
1: Molto bene, prego.
4: Io credo ci sia un problema in Italia, che è il fatto di non conoscere l'Islam e di considerarlo come se fosse un'unica entità monolite. Invece di Islam ce ne sono molti e diversi fra di loro.
1: Certo.
4: L'Islam dei paesi arabi come Arabia Saudita e Emirati è un Islam molto diverso da quello di Marocco e Egitto, che a sua volta è molto diverso dall'Islam di Pakistan e Bangladesh, solo per fare alcuni esempi. Ad esempio nei paesi arabi, Emirati e Arabia, gli imam devono fare dei sermoni il venerdì che sono decisi centralmente dallo Stato. E questo fa sì che anche i messaggi che vengono veicolati alla cittadinanza siano in qualche modo verificati e si ponga un limite all'islamismo, che invece è una cosa ben più pericolosa e ben diversa invece dall'islam.
1: Sì.
4: Noi purtroppo siamo ignoranti in materia.
1: Lei, insomma,
4: e quindi...
1: stavo arrivando a questo, cioè sempre lì, semplifichiamo molto, no? Dice che è un po'...
0: Ma la Sharia, nel senso, allora quando si fa riferimento qui alla Sharia, a quale versione, quale ceppo? gruppo.
4: Questa è la domanda che noi dobbiamo porci, perché l'Islam nasce dall'interpretazione, cioè non è un tipo di religione dogmatica come il cattolicesimo, che nei secoli in qualche modo ha fatto riferimento al dogma per cui c'è una centralità, ma dipende da chi interpreta quella legge.
0: Tranne quando il governo impone il sermone del venerdì, questo mi sembra un po' centralizzato.
4: Certo, però non è un unico Islam, capisce? Dipende da quale corrente islamica viene seguita.
1: No, ma è chiaro. Benedetto ci ha spiegato bene. Un ascoltatore dice: perché Trump non ha creato problemi sul mercato con la guerra in Iran? Ma sì, Alessandro, l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto anche prima. Ma Trump, dovete entrare un attimo nella testa di Trump. Capisco che vi trovate un po' in un frullatore, però anche se vi trovate in un frullatore, dovete capire che Trump pensa sempre di avere ragione. Quindi lui, semmai dirà che lui ha risolto il problema del petrolio con la guerra in Iran, non lo ha creato. Quindi adesso dice: voglio risolverlo anche con la Russia, dopo averlo risolto anche con l'Iran.
0: È un po' disperato verso all'Iran, quindi deve trovare qualche aiuto.
1: C'è Trump.

0: Trump Dan Paolo.
1: C'è Paola da Milano, buongiorno.
0: Che insulto, ma magari un complimento.
1: No, okay. Perché forse penso voglia parlare di Trump, questo ho detto. Paola.
2: Sì. Ecco. Mi spiace, però voglio dire che ho sentito all'inizio Spanhaus che diceva dava a Trump quasi una patente di diplomatico. Insomma, secondo me Trump in tutti i movimenti che fa ha prima, diciamo così, come primo obiettivo i dollari, ma i suoi.
1: Ovvio, brava, brava, ecco. attacchi il nostro Yankee qua.
2: Ha citato prima il discorso della Lukoil, che penso che c'entri con la Russia, e poi prima diceva che non si racconta la cosa a 360 gradi. Allora parliamo di quello che ha fatto in Abkhazia, in Georgia, quello che ha fatto in Crimea, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non mi è piaciuto, gentile Spanhaus, Andrew, che si chiama come mio primo figlio, che ha detto che si può votare anche in guerra. Io non lo so, non ne ho mai sentite di elezioni in guerra.
1: Su questo anch'io lo critico. Come fai a votare?
2: Mi immagino i poveri ucraini in fila, i civili, perché ultimamente sta falciando civili a tutto andare. Gli ultimi sono a Kramatov, quegli operai che penso che nulla potevano, nei loro pullman 33-35 operai fatti fuori così come niente. Qui non si tratta di essere pro o filo Putin. Guardi che in Italia di putiniani che vanno, ce ne sono a Bologna e dintorni. Ogni giorno ci sono eventi fatti da Russia Today, che mi pare che sia la TV del Cremlino. Quindi non è che non ci sono i difensori.
1: No, no, però belle critiche. Belle critiche.
0: Tra le 7-8 cose, come ho criticato, scelgo un paio. Ecco, per far veloce. Ricordiamo tutto, penso che la cosa più importante sia questo, e lo so che è controverso, mi può dare dal putiniano, ci è arrivata vicina, però può andare in fondo. Ricordiamo cosa ha fatto Putin di qua e di là nelle varie parti. Ok, allora come siamo arrivati al 2022? Posto che secondo me Putin ha fatto un grandissimo errore cercare di invadere il resto del paese, questo è chiaro. Come siamo arrivati lì? Ci siamo dimenticati le parole di Joe Biden nel 98 dicendo che sarebbe folle allargare la NATO ai confini della Russia? Siamo dimenticati
1: ma
0: che
1: c'è già la NATO ai confini della Russia?
0: Nel 98.
1: Ma ho capito, ma
0: c'è. Nel 98 non c'era. C'era l'allargamento della NATO che cominciava lì. Siamo dimenticati che pochi mesi prima della guerra nel 2022 si è scritto che bisogna riprendere la Crimea, no? Il controllo della Crimea alla Russia e farla entrare nella NATO. Queste giustificano uccidere? No.
1: Dobbiamo andare a registrare un podcast.
0: That's America!
1: Eccoli ragazzi, ma ormai è una colonizzazione de facto. Ci troviamo domani alle 9.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Stati Uniti, Russia, Ucraina, il gioco di Trump. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Saudi officials say at least one person was killed and 11 others injured in a new strike on Riyadh's King Khalid International Airport.
3: The US President Donald Trump is distancing himself from the Ukrainian President Vladimir Zelensky.
4: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è sempre tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console Valeria Bernardi. Per la TV il montaggio video è di Milena Grigolo, la regia è quella di Etienne Perot. In ogni caso, per voi lo sapete, c'è il 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, i social li conoscete bene, c'è la pagina Facebook, i due account X, il mio, Giampaz, quello del programma Nessun Luogo 24, il nostro canale Instagram. E soprattutto il canale 63 del Digitale Terrestre, se volete vedere la parte televisiva di Nessun Luogo è Lontano. Il tutto mentre sono le 16.08, lì a Milano, lo stesso orario qui nel sud della Spagna, dove si guarda la crisi di Ceuta e si guarda alle prossime elezioni.

0: Nel weekend appena trascorso, la città autonoma spagnola di Ceuta, in territorio africano in Nord Africa, ha vissuto l'ennesimo sgombero di alcune centinaia di migranti, delle migliaia che ancora rimangono dopo la crisi scoppiata tra il 30 e il 31 luglio. Lo ricorderete, quasi 75.000, quasi tutti marocchini, migranti, entrarono a nuoto, la maggior parte a nuoto e con piccoli barchini, e approdarono sulle spiagge di Ceuta, causando una crisi senza precedenti, una crisi sociale, una crisi che poi è diventata politica e culturale, con delle ripercussioni fino a Madrid. Sanchez, lì pressato non soltanto dalla crisi di Ceuta, le accuse di averla gestita molto male, ma anche dalle manifestazioni per il caro casa, Sanchez si è dimesso e ha indetto nuove elezioni che si terranno a fine novembre. Fra l'altro Ceuta si stava anche preparando, è stato un momento molto interessante da raccontare, per la visita del re. Re e consorte, una visita straordinaria, perché erano decenni che i monarchi spagnoli non visitavano queste due città, Ceuta e Melilla, che sono due enclave appunto ispaniche in territorio africano. Cosa registriamo? Ve lo racconterò dopo con più dettagli. Un rinnovato nazionalismo da parte dei Ceuti, una forte volontà di aumentare le barriere e di difendersi da quella che hanno definito una invasione, un attacco a tutti gli effetti. Ma poi il weekend appena trascorso ci ha restituito l'ennesima mossa inesplicabile, almeno da fuori, almeno superficialmente, del presidente americano Donald Trump, quel regalo a Putin, la porta chiusa a Volodymyr Zelensky, il tutto forse per il costo del carburante, del diesel, che in alcuni stati americani ha raggiunto delle cifre veramente inusitate. Tra venerdì e domenica è scoppiata una tempesta diplomatica che purtroppo avrà ripercussioni anche molto serie nella nostra Europa, e probabilmente andrà a ridefinire gli scenari del conflitto tra Russia e Ucraina, quello che raccontiamo da 4 anni e mezzo. Ma nel weekend appena trascorso vi sono stati ripetuti violentissimi attacchi degli Houthi, Ansar Allah, a Riyadh, Arabia Saudita, con morti e feriti, segno di una escalation che preoccupa e allarma tutti gli attori regionali. Lo avrete certamente sentito, sabato un missile ha colpito l'aeroporto civile di King Khalid International di Riyadh, la capitale appunto dell'Arabia Saudita. Accertati finora la morte di 13 persone, 308 i feriti. C'è peraltro anche un nutrito numero di cittadini di nazionalità non saudita che hanno perso la vita. E poi l'aeroporto è stato colpito nuovamente anche domenica, con un altro morto e altri 11 feriti. Quest'oggi sono arrivate le rivendicazioni di Ansar Allah, dei guerriglieri degli Houthi. Cosa accadrà adesso? Proveremo a capire che scenario sta prendendo forma anche nei paesi del Golfo. Questi temi di quest'oggi, io butto un occhio ai vostri messaggi, 349-238-6666. Partiamo come sempre coi dossier. Che ci riporta, o almeno il primo dei quali, ci riporta in India, dove non si accennano a fermare le proteste contro la discussa riforma dei registri elettorali che, come sapete, ha cancellato sostanzialmente milioni e milioni di potenziali elettori. Ci sono state infatti proteste, marci in tutte le maggiori città dell'India, da Mumbai a Bangalore, da Kolkata a Chennai, ma soprattutto la capitale, New Delhi. In questo momento, mentre vi parlo, nella capitale una folla di persone, guidate dal partito d'opposizione del Congresso nazionale indiano, sta marciando verso la Corte Suprema indiana per chiedere le dimissioni dell'artefice di questo scandalo, a loro dire, cioè il capo della commissione elettorale Ganesh Kumar. Il tutto, lo ricorderete, arriva dopo altre proteste, quelle organizzate dal cosiddetto Partito Popolare degli Scarafaggi. Un altro conflitto rispetto al quale abbiamo per il momento spento i riflettori, perché altra stringente attualità ci sta chiamando, parlo del Sudan. Pensate, 72 minatori, almeno 72, sono deceduti in un attacco aereo su una miniera artigianale di oro nel sud del paese. Secondo il gruppo per i diritti umani sudanese Emergency Lawyers, l'attacco sarebbe stato compiuto dall'aviazione egiziana, e sempre secondo questa organizzazione è il secondo tipo di questo attacco, di questo tipo negli ultimi mesi. L'estrazione illegale di oro in Sudan è molto molto diffusa e normalmente viene utilizzata anche per rifornire di energie, di risorse, di soldi i vari gruppi militari e i gruppi illegali. Poi da lì il traffico di oro arriva negli altri paesi africani, ma anche e soprattutto con l'Egitto. C'è una contesa, dobbiamo ricordarlo, tra Sudan e Egitto. Non si ha a che fare soltanto con le acque del Nilo, ma anche con le zone minerarie, soprattutto quelle al confine, lì dove evidentemente la potestà viene contesa da Khartoum e dal Cairo. Infine, un imponente attacco informatico in corso dalla notte scorsa contro varie catene di supermercati in Francia, Belgio e nei Paesi Bassi. Secondo quanto riporta la stampa francese, in Francia appunto sono stati colpiti 300 punti Intermarché e Presto, i frigoriferi industriali di centri logistici, punti di vendita che sono stati hackerati ed è stata aumentata artificiosamente la temperatura dei congelatori, compromettendo, come potete pensare e immaginare, tonnellate di generi alimentari freschi e surgelati, causando svariati danni economici. Anche prezzi e sistemi di baccamento sono stati hackerati, in parte bloccati nei supermercati Albert Heijn in Belgio e Olanda. Erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo di cui ci occuperemo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Ho la sensazione che la settimana che si è appena aperta sarà particolarmente densa di avvenimenti, così come lo stato anche il weekend appena trascorso. Domenica eravamo a Ceuta, fin dalle prime luci dell'alba, nella spiaggia di El Guano, vicino all'altra spiaggia più famosa, il Trampolin. Siamo nella città autonoma spagnola, in territorio africano, è avvenuto l'ennesimo sgombero da parte della polizia spagnola. Eravamo lì, sentite.
1: Questa è la spiaggia del Guano, lì c'è il Trampolin, sono le 8:15 di domenica mattina e ciò che resta dell'accampamento, dove circa un migliaio di nordafricani si erano accampati, ciò che resta, nel senso che molti sono dati alla macchia proprio nella nottata di oggi, sapendo che ci sarebbe stato lo sgombero, adesso sono qua, sono stati inquadrati dalla polizia per lo sgombero vero e proprio. Non sappiamo al momento dove verranno portati proprio. Si vocifera alla barriera alla frontiera di Tarajal, quindi poi verso il Marocco.
0: E poi confermo, sono stati almeno 4-5 autobus, quelli che abbiamo potuto vedere, portati verso la barriera di Tarajal, che è una delle due frontiere della Spagna, di Ceuta, con il Marocco stesso. Chi ci ha seguito, mi ha seguito in particolare sui social, Instagram, avrà visto il racconto di queste giornate così intense. Dico giornate intense perché da un lato c'è la drammatica situazione umanitaria dei tanti migranti, dall'altro c'è una Ceuta che prova a rispolverarsi, perché tra poche ore arriverà la coppia reale, la coppia regale spagnola, e tutto arriva in un momento in cui Ceuta è più militarizzata che mai, in cui molti cittadini di Ceuta urlano tutta la loro frustrazione verso l'incapacità del governo centrale di gestire una situazione come questa. Lo ricordo ancora una volta, era fine luglio, tra i 65 e gli 80.000 immigrati varcano quella lingua di mare che corre attorno alla spiaggia, arrivano molti a nuoto, molte testimonianze le abbiamo raccolte proprio in questo senso. E la cosa interessante è che, parlando con i vari migranti, è emerso un punto in comune, cioè che la polizia marocchina non ha fatto assolutamente nulla per fermarli. E naturalmente in questi giorni, come sapete, si sono alimentate varie speculazioni: chi e perché ha spinto questa massa di migranti, chi ha voluto trasformarli in una leva di pressione. Si sono fatte molte ipotesi, tra queste alcuni analisti dicono: guardate, bisogna soprattutto guardare ai rapporti, alle relazioni tra Spagna e Algeria, quell'avvicinamento, quella contesa sul Sahara occidentale, il fronte del Polisario, che è il gruppo politico combattente che trova rifugio in Algeria, avrebbe portato il Marocco stesso, ma sono, ripeto, speculazioni e illazioni, trovare la pistola fumante è veramente difficile. Dicevo, avrebbe portato il Marocco a esercitare questa enorme pressione su Sanchez. Altri attori internazionali ne hanno sicuramente beneficiato, nel senso che la Spagna di Pedro Sanchez era molto invisa agli Stati Uniti di Donald Trump, aveva negato le basi americane, era molto invisa la Spagna di Pedro Sanchez all'Israele di Benjamin Netanyahu per le posizioni molto filopalestinesi dello stesso Sanchez. Sanchez che adesso è dimissionario, Sanchez che andrà a votare, Sanchez che dovrà provare a contrastare l'ondata di destra, in particolare di Vox. Chiudo questa piccola parentesi ricordando comunque che la questione migrazione è ben lungi dall'essere risolta. Lì a Ceuta ancora migliaia di migranti, ancora centinaia e centinaia di minori non accompagnati sono lì, sono nel territorio spagnolo. Torneremo a parlare di questa crisi migratoria, torneremo a parlare del effervescente panorama politico spagnolo, per usare un eufemismo, ma dobbiamo tornare a quello che è accaduto tra venerdì e domenica, che a tutti gli effetti si tratta dell'ennesima tragedia geopolitica orchestrata da Donald Trump. Cessate il fuoco energetico, accordo con la Russia per il gasolio, parlo di Washington e Mosca, in mezzo c'è Zelensky che parla così.
2: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond. Quest'inverno, se la Russia non accetterà un cessate il fuoco energetico, risponderemo. Ieri il post del presidente americano ha suscitato per noi grande interesse e ha indotto la speranza che il cessate il fuoco energetico potesse effettivamente funzionare. Noi in Ucraina abbiamo subito sostenuto questa idea, così come, ricordo, noi stessi lo avevamo proposto. Noi accettiamo il cessate il fuoco energetico. Gli Stati Uniti sanno molto bene cosa questo significhi per noi.
0: Così il presidente Volodymyr Zelensky è costretto a fronteggiare e gestire l'ennesimo voltafaccia dell'amministrazione americana. Che cosa è accaduto? Vi dicevo, una tragedia geopolitica senza precedenti. Perché attenzione, nel mirino di questo cambio di passo di Donald Trump c'è la relazione con Mosca, la relazione con Kiev, con gli ucraini, ma anche lo scenario europeo, non soltanto quello del conflitto. Venerdì 9 ottobre cosa succede? Che Trump annuncia l'acquisto del diesel russo, lo fa sul suo social Truth e dice: ho raggiunto un accordo con Vladimir Putin, un accordo per l'acquisto immediato di 300.000 tonnellate di diesel. Si dovrebbero aggiungere a novembre 500.000 tonnellate e successivamente si dovrebbe arrivare a 1 milione di tonnellate. Cosa fa Trump facendo questo? Attenzione a non derubricarla come una mossa semplicemente economica, transattiva. Trump ci ha abituato a questo essere business oriented. No, sta cancellando de facto le sanzioni statunitensi sul diesel russo e sugli idrocarburi russi, che vengono sostanzialmente sospese fino ai primi di aprile. Tanto che Zelensky si infuria, definisce questo accordo un regalo di compleanno che equivale a investire in una guerra che invece dovrebbe finire. Ora, ammesso e concesso che davvero Vladimir Putin voglia compiere questo sforzo di buona volontà verso gli Stati Uniti, gli analisti sottolineano che sarà molto difficile raggiungere quelle quantità, le quantità sperate dallo stesso Donald Trump, e quindi probabilmente il prezzo del gasolio, del diesel, nelle pompe di benzina della Florida e di Miami non raggiungerà il prezzo più basso che Donald Trump vorrebbe avere. Tutto qui, direte voi, niente affatto, perché sabato 10 ottobre un'altra stilettata da parte di Donald Trump. Torna a scrivere che Zelensky non sta facendo abbastanza per la pace, torna a scrivere che l'Ucraina dovrebbe eleggere un nuovo presidente. E neanche stavolta la tragedia si compie, perché domenica, cioè ieri, l'11 ottobre, Trump annuncia un cessate il fuoco energetico, lo fa sempre sui social, dice: nessuno si sta più sparando, nessuno sta più prendendo di mira le infrastrutture energetiche, e chiude il suo post dicendo: non infrangetelo. Si fa sentire proprio nelle ultime ore Volodymyr Zelensky, che dice: la notte scorsa nessuna raffineria russa è bruciata, ma un drone russo ha colpito uno stabilimento ucraino. Questa è la risposta di Putin a Trump, a dirlo appunto Volodymyr Zelensky intervenendo al forum sulla difesa di Varsavia. Allora, nel frattempo stiamo faticosamente cercando di raggiungere Gigi Donelli, inviato di Radio 24, che è proprio in Ucraina. Dico faticosamente perché tutti questi attacchi russi non soltanto stanno mettendo a dura prova le infrastrutture energetiche e quelle che hanno a che fare con il riscaldamento per il duro inverno che verrà, ma anche le comunicazioni, anche la rete mobile e cellulare sta subendo una serie di intoppi notevoli. Quindi io un occhio ce l'ho sullo schermo, grazie ai nostri potenti mezzi posso vedere anche tutta la redazione al lavoro. E quindi Valentina Ternullo, quando mi farà segno il pollice alto, io sarò certo che con Gigi abbiamo il collegamento aperto. Aggiungo un altro tassello per complicare la situazione che l'Europa si accinge a vivere. C'è un'esclusiva del Financial Times, è stata pubblicata domenica, che cita vari funzionari europei. La Casa Bianca sta minacciando di interrompere il sistema di rifornimenti militari che fornisce all'Ucraina i mezzi per colpire in profondità il territorio russo. È il cosiddetto PURL, Prioritized Ukraine Requirement List. È questo meccanismo gestito dalla NATO per cui gli alleati, la coalizione dei volenterosi, comprano le armi da

0: dagli Stati Uniti e le danno all'Ucraina stessa. Sostanzialmente il Financial Times ricostruisce come vari funzionari diplomatici europei abbiano ricevuto una serie di pressioni e di telefonate per cercare di smettere di mettere in condizioni Kiev di colpire in profondità i russi. In tutto questo verrebbe da dire è abbastanza evidente che gli Stati Uniti stanno per abbandonare non soltanto l'Ucraina ma anche gli europei, cioè il lato europeo della NATO, dell'Atlantico. No, giusto per completare e complicare ancora il quadro, perché questa mattina nel forum della sicurezza di Varsavia che citavo prima è intervenuto il comandante supremo della NATO, Aleksej Grinkevich, che è un generale americano, statunitense, e ha detto: guardate, se io sono qua c'è un motivo, non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarvi. Intanto vedo sia Valentina Tenullo che Antonio Tella che continuano a farmi il pollice alto, il che vuol dire che Gigi Donnelly, inviato di Radio 24, il suo Europa Europa il weekend, è collegato. Ciao Gigi, buongiorno, dove sei innanzitutto?
1: Buongiorno, abbiamo litigato un po' coi telefoni, sono a Kiev sotto un cielo plumbeo.
0: E naturalmente immagino che sia una prima pennellata molto metaforica, perché il cielo magari può essere plumbeo dal punto di vista del meteo, ma lei soprattutto dal punto di vista politico. Come hai raccolto, come gli ucraini hanno vissuto e raccolto quella che ho definito la tragedia geopolitica che si è consumata nel weekend, con quel regalo di compleanno che Trump ha fatto a Vladimir Putin, Gigi?
1: Beh, direi che hai detto bene, è una tragedia che qui assume anche i caratteri della farsa, perché puoi immaginarti come possono, diciamo, immedesimarsi nel ruolo di quelli che non vogliono la pace, appunto persone, un popolo mediamente pacifico che si ritrova da 4 anni e mezzo a fare i conti con una guerra che è brutta tutti i giorni, ma che per certi versi sta peggiorando nella profonda crisi economica. Quindi il tutto, come gli ucraini per certi versi hanno delle reazioni che ricordano abbastanza noi italiani, per cui scherzano, fanno battute, tirano fuori delle storielle, delle barzellette in cui appunto loro sono i cattivi, il presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin, insomma, sono le vittime di questo loro trattamento. La realtà però è di un'enorme preoccupazione, quindi il cielo è plumbeo perché per stamattina è stata la prima vera giornata fredda, ha piovuto tanto e adesso vabbè. Adesso è semplicemente molto nuvoloso, ma la preoccupazione per i mesi che verranno sono davvero molto molto intense.
0: Vi stiamo raccontando non tanto la crisi migratoria, non tanto la crisi politica spagnola, ma una tragedia geopolitica, così abbiamo definito quello che è accaduto nel weekend. Ci sta dando tutto il riverbero ucraino Gigi Donnelly, inviato di Radio 24 da Kiev, capitale dell'Ucraina. Gigi, quanta fiducia la leadership ucraina può avere in un'Europa che deve aiutarla, ma senza gli Stati Uniti dietro? Oramai è chiaro, Gigi?
1: È chiaro e la risposta non può che essere pochissima. Nel senso che è un rapporto paradossale, nel senso che comunque l'Europa è il luogo dove ci si può rifugiare. Di fronte a me in questa piazza la metà delle persone sono delle donne, le donne possono semplicemente attraversare la frontiera e rifugiarsi in Polonia. In Europa hanno trovato tantissimo aiuto e questo lo riconoscono continuamente. Quando però accade quello che è successo nel weekend, cioè una surreale richiesta da parte del Presidente degli Stati Uniti che chiede di una sospensione reciproca degli attacchi degli impianti di trasformazione, in cui sta benissimo che l'Ucraina ne ha uno parzialmente distrutto, insomma è una richiesta che non ha alcun senso. In più, come abbiamo appreso nel frattempo, senza che nessuno delle due parti coinvolte fosse stata interpellata sulla questione. Quindi direi che la preoccupazione è alta. E ripeto, non è tanto una questione di gratitudine che rimane alta, ma è proprio una questione delle capacità, anche perché dopo quello che ha detto Donald Trump, dall'Europa c'è stato anche un grande silenzio, come per esempio in Italia.
0: Grazie mille, come sempre, Gigi Donnelly, inviato di Radio 24 da Kiev, la capitale ucraina. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo.

0: quelli statunitensi. L'ambasciatore Michele Valensise, il presidente dell'Istituto Affari Internazionali, attento osservatore di ciò che accade al di fuori dei confini italiani, io spero anche attento osservatore e decriptatore delle tragedie geopolitiche, almeno quello che è accaduto nel weekend. Ambasciatore, buongiorno, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, qui davvero siamo a qualcosa che Shakespeare si sta un po' rivoltando nella tomba, perché siamo abituati ai voltafaccia dell'amministrazione americana, siamo abituati a una serie di comportamenti difficili da capire, da decriptare, da decifrare, ma questo accordo per il diesel, per il gasolio con la Russia di Vladimir Putin, davvero nella mente di Trump gli farà vincere punti per le midterm o c'è un altro obiettivo secondo lei?
1: Ma tutto indica che la motivazione prevalente di questo strano, singolare annuncio sia di carattere interno, di carattere domestico, e abbia a che fare con le imminenti elezioni di midterm. È un annuncio che tutti gli analisti concordano nel valutare abbastanza privo di conseguenze pratiche, perché le quantità sono ridotte, perché, come si diceva da studio, c'è un problema già in Russia abbastanza acuto di disponibilità di carburanti. Ha però il significato di poter rassicurare forse l'opinione pubblica americana su un certo attivismo, su una certa iniziativa che comunque in questo sciagurato contesto il presidente americano sembra voler adottare. Naturalmente Trump non dice la verità, perché la verità è che la crisi energetica non dipende affatto dalle lesioni che vengono al sistema di raffinazione in Russia, ma vengono prevalentemente, se non esclusivamente, dal blocco che si è creato a causa dell'intervento americano a Hormuz e adesso anche a Bab el Mandeb. Ma questi sono argomenti che forse in una campagna elettorale così accesa e così delicata per Trump come quella americana di queste settimane non trovano posto.
0: La voce, l'analisi dell'ambasciatore Michele Valensise presiede l'Istituto Affari Internazionali. Ambasciatore, lo stesso Gigi Donelli in diretta da Kiev commentava anche con amarezza, ma lo dico così agli ascoltatori, quando sei lì sul terreno e vedi gli effetti dell'analisi che noi comodamente facciamo da studio, lo so per esperienza che quando sei sul campo percepisci, vivi anche tutta l'emozione, tutto il dramma, in alcuni casi tutta la tragedia della popolazione magari colpita da una decisione, da una sentenza, da una dichiarazione, quindi ci sta anche quell'aspetto. Dice Gigi Donelli, stupito del fatto che l'Europa è in silenzio rispetto a questa mossa di Donald Trump, ma anche l'Italia. E quindi la domanda che ho fatto a Donelli era: ma quanto l'Ucraina si può fidare di questa Europa, che adesso ancora una volta, ambasciatore, è evidente che deve fare da sola nel sostegno all'Ucraina?
1: Sì, l'Europa ha già fatto la sua parte, sta facendo la sua parte e io mi auguro vivamente che continui a fare la sua parte nell'interesse dell'Ucraina e nell'interesse della stessa Europa, perché arrendersi di fronte alla violazione così clamorosa e così perdurante del diritto internazionale, del diritto umanitario, sarebbe esiziale sia per quel che rimane della Ucraina, sia in fondo per guardare avanti in un orizzonte un po' più lontano per noi europei. Quindi è essenziale in questa fase che l'Europa mantenga il suo appoggio all'Ucraina, che è un appoggio politico, economico, ma anche militare nella misura del possibile. Ed è certamente comprensibile il desiderio e forse anche, aggiungo, una certa delusione da parte ucraina per il fatto che sino a questo momento non ci sia stato un impegno più visibile, più marcato da parte europea per sostenere che cosa? Per sostenere la difesa dell'Ucraina. Noi siamo lì per difendere l'Ucraina, non per attaccare chi che sia, e per portare attraverso il nostro contributo alla difesa ad una soluzione, speriamo il prima possibile, negoziata, finalmente negoziata, per porre fine a questa tragedia in atto ormai da quasi 5 anni, che non risparmia, lo vediamo, moltissimi civili anche che continuano a perdere la vita in Ucraina sotto le bombe della Russia.
0: Ambasciatore Valensise, l'ultima domanda prima di ringraziarla, lasciarla al suo lavoro, ha a che fare con, chiamiamola, un'ipoteca politica, che ho la sensazione che questo attendismo europeo stia mettendo

0: mettendo sul campo. Mi spiego meglio. Si sta parlando dell'ingresso e dell'adesione, con una serie di caveat, dell'Ucraina all'Unione Europea. Si sta parlando dell'allargamento ad est, si parla di Moldova, si parla dei Balcani. Allo stesso tempo, però, questa essere così appetitoso da parte dell'Unione Europea dal punto di vista economico, dei diritti, politico, non ha come controbilanciamento una deterrenza militare. Non c'è rischio che in futuro l'Unione Europea diventa meno attrattiva? C'è un paese che magari diceva: ma io entro in Unione Europea perché l'economia funziona, perché mi credo nell'euro, perché ci sono i diritti umani, sono rispettati, perché c'è lo Stato di diritto, e però, cavolo, sulla questione ucraina non c'è stata deterrenza, non c'è stata difesa. Forse l'Unione Europea non è così attrattiva, sbaglio?
1: No, bisogna sempre considerare che la deterrenza è stato a lungo, per un lungo periodo, un elemento cardine di un assetto tutto sommato pacifico, perché ha assicurato un equilibrio basato sulla credibilità dell'impegno difensivo qualora interessi europei fossero stati toccati, fossero stati minacciati. Questa è l'architrave della sicurezza europea, questo deve continuare ad essere l'architrave di una sicurezza che includa in prospettiva anche un paese che ha fortissima vocazione, e lo ha dimostrato durante quasi 5 anni, ad essere vicino all'Europa, ad essere collegato all'Europa, ad essere parte dell'Europa. Naturalmente bisognerà farlo in maniera consapevole anche degli interessi europei che sono in gioco, ma non c'è dubbio che il destino dell'Ucraina a questo stadio non potrà che essere quello di parte della famiglia europea allargata, con le garanzie che tutti noi saremo in grado di definire e di assicurare.
0: E staremo a vedere quanto forti potranno essere queste garanzie. Grazie mille anche per questo all'ambasciatore Michele Valensise, presidente dell'IA, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, ambasciatore.

0: Pioggia di messaggi al 349-238-6666. Questo è Nessun Luogo è Lontano. Il grande racconto, o meglio il racconto, facciamo così, senza essere troppo autoreferenziali. Il racconto della grande atleta internazionale, questo sì, un weekend appena trascorso che ci ha dato una serie di tragici, drammatici motivi di spunti di riflessione. Pioggia di messaggi rispetto a questi temi. Qualcuno scrive: l'accordo di Trump con Putin sul gasolio copre al massimo 5 giorni di consumo statunitense, ma di cosa stiamo parlando? Attenzione, non sono soltanto le prime 300 tonnellate, poi si dovrebbe andare a 500 e poi alzare ancora di più il livello. Però è il dato politico che è interessante, gentile ascoltatore, cioè il fatto che gli Stati Uniti passano dal sanzionare gli idrocarburi della Federazione Russa a fare affari con la Federazione Russa, e quindi è evidente che sul tavolo di un diplomatico è come se tu avessi un risico, lo prendi, invece di tirare i dadi o muovere i carri armatini, butti tutto all'aria e cambi il gioco a tutti gli effetti. Qualcuno con un linguaggio non esattamente radiofonico si chiede dov'è l'attrattiva dell'Unione Europea. Non lo so, gentile ascoltatore, forse bisogna chiedere a tutti quegli stati che sono in lista d'attesa e che vorrebbero entrare nella stessa Unione Europea. Chi ci segue, chi mi segue lo sa perfettamente. Intanto vedo il pollice alzato, il che dall'altra parte della regia vuol dire che l'ospite ci ha raggiunto. Dicevo, sono europeista convinto, ma per il semplice motivo, cinicamente e spietatamente, che senza l'Europa l'Italia non potrebbe battere palla come vorrebbe battere palla, soprattutto in politica estera, ma anche in politica economica. Detto ciò, torno a quella che è stata un weekend durissimo, tragico per l'Arabia Saudita, per Riyadh, colpita più volte all'aeroporto, decine i morti, centinaia i feriti. Arabia Saudita che mostra ancora una volta la sua vulnerabilità di fronte ai ribelli di Ansar Allah, ribelli Houthi che da tempo oramai governano un pezzo di Yemen e hanno sfidato non soltanto Israele e gli Stati Uniti, ma anche tanti paesi del Golfo. Il professor Matteo Legrenzi insegna relazioni internazionali all'Università Ca' Foscari di Venezia e ha un occhio privilegiato proprio su quell'area del mondo. Professore, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuta a capire che cosa potrebbe fare Riyadh adesso? Perché nei mesi, negli anni scorsi, abbiamo visto che gli Houthi prendevano di mira, per esempio, le postazioni petrolifere di Aramco. E abbiamo visto da nessun paese del Golfo, in realtà, risposte particolarmente veementi. Ma questa volta il colpo è molto molto duro. Questa volta viene colpita Riyadh nel suo cuore civile, nel suo cuore commerciale, un aeroporto. Che cosa farà adesso Mohammed bin Salman, secondo lei?
1: Probabilmente vi sarà un'escalation da parte dell'Arabia Saudita, un'escalation militare, questo per poi poter negoziare da una posizione di forza. In realtà però, come accennava lei, l'unica vera soluzione dal punto di vista saudita è un accordo tra Iran e Stati Uniti che porti l'Iran a fare pressione perché gli Houthi tornino alla tregua che poi prevalse dal 2022 al 2026. Però siamo ancora in alto mare, siamo ancora distanti da quella prospettiva.
0: Una risposta quindi, una reazione saudita che in qualche modo sia anche potente in modo da mettersi al tavolo negoziale con una posizione di superiorità, una strategia che abbiamo, ahi noi, piuttosto visto tantissime volte nei conflitti che raccontiamo quotidianamente qui in Nessun Luogo è Lontano. In tutto questo però, professore, la risposta potrebbe essere da un lato semplicemente saudita, dico semplicemente tra virgolette, oppure potrebbe esserci una risposta turco-pakistano-saudita, cioè il patto della Mecca, quel patto siglato oramai pochi mesi fa, rispetto al quale sia Turchia che Pakistan avevano, almeno a livello retorico, messo la quinta, dicendo qualche giorno fa siamo pronti a mandare truppe, siamo pronti a difendere, salvo che manca la ratifica dei due parlamenti, in particolare quello turco. Lei si aspetta un intervento da parte di Turchia e Pakistan, quindi un concretizzarsi del patto della Mecca?
1: Come ha detto lei, no, perché dal punto di vista retorico sì, ed è un patto che è importante dal punto di vista simbolico, ma qui si tratterebbe di un intervento armato in Yemen, che è una prospettiva che spaventa. Quindi l'assistenza di Turchia e Pakistan sarebbe certo benvenuta da Riyadh, però gli Stati Uniti rimangono l'alleato principale dell'Arabia Saudita, il paese che più potrebbe dare una mano, come d'altronde ha fatto in passato alla coalizione pro-saudita in Yemen. Quindi questo è quello che mi aspetto, cioè solidarietà, ma non un intervento armato, anche perché poi sarebbe difficile dal punto di vista materiale.
0: Eh certo, anche perché anche dal punto di vista geografico, come dire, soprattutto il Pakistan ha una visione diversa, e anche, fra l'altro, anche il Pakistan avrebbe urgenze dal suo punto di vista più strettamente geopolitico certamente diverse. Il tutto questo, però, professor Legrenzi insegna relazioni internazionali all'Università Ca' Foscari di Venezia, esperto dei paesi del Golfo, in tutto questo stiamo dando per scontato un appoggio statunitense all'Arabia Saudita, che in realtà non abbiamo visto nei mesi scorsi, e addirittura la sensazione è che l'Arabia Saudita sia sempre più scettica rispetto ai piani di Abramo. Cioè, anche questo mettere in piedi il patto della Mecca sembra veramente un allontanamento in cui Riyadh dice: allora, normalizzazione con Israele, cioè piani di Abramo, per il momento non se ne parla, perché finché non si risolve la questione israelo-palestinese, io come sauditi non voglio assolutamente entrarci. Gli Stati Uniti non ci hanno protetto, anzi, ospitare basi, avere asset statunitensi nella zona ci ha portato più problemi che altro. Adesso perché Mohammed bin Salman dovrebbe aspettarsi un Trump in preda a volontà di agire, professore?
1: Ha proprio ragione, lei l'ha messa molto bene. Il sostegno degli Stati Uniti rimane fondamentale per l'Arabia Saudita, come d'altronde lo è per l'Italia e per la NATO, quindi non facciamo troppo orientalismo, certo. Cioè, anche per noi. Però con quello che sta succedendo in Palestina e in Israele, il prezzo politico per sottoscrivere gli accordi di Abramo continua ad alzarsi. Le priorità per l'Arabia Saudita, ma anche per gli Stati Uniti ed Israele, adesso sono ben altre. Più in generale posso dire che non vi è una soluzione militare a questo conflitto o anche alla guerra con l'Iran. Bisogna arrivare ad una soluzione politica su entrambi i fronti, e se ne parlerà seriamente dopo le elezioni in Israele e Stati Uniti.
0: Certo, il professor Legrenzi giustamente mette in cima a quella che potrebbe essere una sorta di catena, di effetto catena, che cosa? Bella soluzione politica israeliana naturalmente, quindi le elezioni 27 ottobre, Netanyahu contro Eisenkot, ma poi ci sono anche gli altri, e le midterm americane, rispetto alle quali Donald Trump denuncia un certo nervosismo. Quell'accordo sul gasolio sembra molto molto elettorale, ma vedremo insomma se saremo smentiti. Torneremo a parlare col professor Legrenzi, che ringrazio, lo ricordo, insegna relazioni internazionali Università Ca' Foscari di Venezia. Professore, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Allora, siamo quasi in chiusura, vado ai messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: Trump non ha fatto nulla di diverso di ciò che faceva sotto traccia, si è semplicemente palesato, si è sempre detto che Donald Trump è un asset di Putin, forse così è un po' eccessivo, gentile ascoltatore, non vi è alcun dubbio che l'amministrazione, in particolare il presidente Donald Trump, abbia una certa simpatia e goda di una certa simpatia al Cremlino, e in alcuni dossier probabilmente la pensano e la vedono anche nello stesso modo. Allora, ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere, tanti altri messaggi a cui rispondere, ma il tempo deve essere scaduto. Allora vi ricordo cosa ci piace anche qui da Malaga, sud della Spagna, prima di fare volta per Milano e tornare negli studi di Viale Sarca. Ci piacciono le opinioni ben informate, ci piace anche la sigla.
2: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
0: E a me piace ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Meloni all'Assemblea di Assolombarda: sull'energia servono risposte strutturali e durature, non siamo in Europa per dire sempre sì. Il Papa oggi al Gemelli per l'operazione al polmone, udienze annullate fino al 20 ottobre. Mosca frena sulla tregua energetica, nuovo pacchetto di sanzioni UE alla Russia. Calcio Serie A, vittorie per Atalanta e Torino, Champions League, stasera in campo Inter e Napoli. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Martin Garramone in regia. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto, così la premier Giorgia Meloni ieri a Milano all'Assemblea Generale di Assolombarda, nel suo intervento in cui ha anche sottolineato: l'Italia non è in Europa per dire sempre sì.
6: L'economia italiana è debole ma resiliente. Giorgia Meloni apre così il suo intervento all'Assemblea Generale di Assolombarda.
7: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
6: Più 1% per il 2026, in linea con le altre economie europee, sottolinea la Premier e sopra le previsioni. E sul tema che più incide sulla competitività, l'energia, servono risposte strutturali e di lungo periodo a partire dal nucleare. Nessuna ideologia anche in caso di un eventuale ritorno del gas russo, sottolinea il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
8: Non ci può essere ideologia sull'energia, l'energia è un tema di competitività.
6: Stop al sistema ETS, per le spese crescenti dovute all'inflazione tornerò a chiedere più flessibilità all'Europa, assicura Meloni con una sottolineatura.
7: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
6: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E di flessibilità ha parlato anche il ministro dell'Economia Giorgetti rispondendo in audizione sul documento di finanza pubblica.
9: Per chiudere la manovra, il governo attende la risposta di Bruxelles sulla NEC, la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per le spese in energia e difesa. Cercheremo di arrivare in Parlamento entro il 20 ottobre, ma, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, tutto dipende dalla risposta della Commissione europea sulla NEC. Se accordata, ha spiegato Giorgetti, la flessibilità di bilancio si potrebbe usare anche per aiutare le famiglie sul caro energia.
10: Noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata.
9: La manovra è ancora tutta da scrivere, ma fra le misure che vi troveranno posto, ha spiegato Giorgetti, ci sarà l'iperammortamento per aiutare le imprese e la conferma della flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi definiti dai rinnovi contrattuali, risposta all'emergenza salariale. Emergenza che, ha spiegato l'Istat in audizione, si è aggravata negli ultimi mesi tra crisi energetica e inflazione, i cui effetti vanno monitorati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Legge elettorale pronti i corsi che verranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Melonellum. 6 punti che verranno sollevati dinanzi alla Corte Costituzionale, messi a punto dalla Rete per un voto libero uguale guidata dai costituzionalisti Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso. Dalla modalità di assegnazione del premio di maggioranza all'alternanza di genere, dall'indicazione del futuro premier alla raccolta delle firme per le nuove formazioni politiche. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario.

0: plenario di Milano del 24 e 25 ottobre. Cambia il simbolo della Lega, cancellato il riferimento a Salvini Premier per adeguarsi alla nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del candidato dell'intera coalizione. E ora all'estero, Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop dei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono proseguiti.
1: La speranza che le parole del presidente americano attivassero un meccanismo di de-escalation si scioglie di fronte alla realtà degli attacchi ripresi oggi, soprattutto nell'est dell'Ucraina, dove gli eserciti si confrontano con uomini e droni. Trump intanto difende l'accordo con Mosca sul diesel nel nome di America First e punge l'ipocrisia europea, soprattutto sul gas. Cita l'Unione evocando gli acquisti di energia fatti dal 22 a oggi, confondendo forse volutamente l'Unione Europea con i singoli stati membri che fanno scorte individualmente. L'UE dice ha pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia e i media non vogliono nemmeno avvicinarsi a questa storia. Trump da una parte tocca un tema imbarazzante, ma chiaramente dimentica di dire che proprio i vertici dell'UE sono quelli che hanno spinto con più determinazione per una chiusura progressiva e regolare del rubinetto. Se nel 22 Mosca assicurava all'Europa oltre il 40% dell'energia, già nel 25 la quota era scesa tra il 10 e il 12. Come dire, la strada intrapresa è costosa e anche per questo molto esposta a diverse critiche. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev.
0: E ora in Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi verso Riyadh, ancora chiuso l'aeroporto.
2: Diverse potenti esplosioni in serata hanno scosso la capitale dell'Arabia Saudita. Riyadh, che vieta la condivisione di video o foto riguardanti attacchi e le loro conseguenze, si è limitata a comunicare di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi dello Yemen. Sempre in serata, dall'ambasciata USA Riyadh, la notizia che alcuni cittadini statunitensi sono stati arrestati in Arabia Saudita per aver scattato foto di eventi recenti. Gli Houthi hanno dichiarato di aver sferrato a partire da sabato un attacco in quattro ondate contro l'aeroporto di Riyadh e di avere colpito anche impianti energetici sauditi. Lo scalo King Khaled si apprende e rimarrà chiuso fino al prossimo 17 ottobre. L'Arabia Saudita ha intanto avviato un'indagine per stabilire come le sue difese aeree non siano riuscite ad intercettare gli attacchi dei ribelli Houthi. Tra questi, il più cruento ha causato almeno 13 morti e oltre 300 feriti. Stando al Wall Street Journal, l'Arabia Saudita starebbe esaurendo gli intercettori necessari per rispondere agli attacchi degli Houthi, i quali hanno avvertito gli Stati Uniti. Se dovessero intervenire nel conflitto Yemen, come richiesto dall'Arabia Saudita, riceverebbero una risposta rapida e dolorosa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora il ricovero del Papa previsto per la tarda mattinata di oggi. Prevost dovrà operarsi per un nodulo al polmone, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre.
3: Il pontefice sarà operato, come lui stesso aveva spiegato, per rimuovere un nodulo al polmone riscontrato, ha chiarito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, durante controlli di routine, non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine approfondita. Al decimo piano del policlinico, dove si trova l'appartamento dei papi, è tutto pronto per accogliere Prevost, che dovrà poi rimanere circa una settimana. E se è stato già stabilito che sarà il cardinale Tagle, nella nuova veste di neodecano del collegio cardinalizio, a sostituirlo mercoledì per la messa conclusiva dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia, per gli altri impegni si valuterà di volta in volta. Confermato al momento il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Ci sarebbe anche questa motivazione dietro all'accelerazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura lo sport per il calcio. Nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. Torino e Granata battono per 2-1 l'Udinese. A Bergamo l'Atalanta ha superato per 3-1 il Venezia, che resta l'unica squadra ancora a quota 0 punti. E stasera al via la seconda giornata della fase a campionato della Champions League. Inter e Napoli sconfitte all'esordio cercano i primi punti. Dalle 21 i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal, mentre i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges. Il tecnico dell'Inter, Chivo, a Sky Sport.
4: Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo giocare 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo ottenere per avere una possibilità di andare a qualificarci. È una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende, una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo con i programmi di Radio 24.

con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, ben svegliati, grazie per essere in nostra compagnia. Siamo nel cuore del mese della prevenzione del tumore della mammella, lo diciamo sempre, non è un mese che deve durare 365 giorni, ma tant'è che ottobre per noi donne sono un po' come una chiamata, no? Una di quelle chiamate che conosciamo bene, è il momento di controllarsi, lo devo fare. Noi donne d'altronde ormai sappiamo tante cose, no? Sappiamo che il tumore della mammella è il tumore più frequente nella popolazione femminile, sappiamo che la diagnosi precoce può fare una differenza enorme, sappiamo che lo stile di vita conta e sappiamo anche che la familiarità è un elemento di cui dobbiamo tenere conto. Eppure tant'è che capita sempre così, arriva ottobre, diciamo sì, adesso sì, è ottobre, vado, poi ottobre non si sa come, corre via velocissimo, allora diciamo vabbè novembre, dicembre, gennaio, e quel controllo magari resta lì, e resta lì da anni, perché abbiamo un po' paura, perché quando dobbiamo andare, quando diciamo all'amica oggi vado a fare eco e mammo, ecco, lei ti dice poi ti chiamo e fammi sapere, quindi abbiamo un po' di paura, un po' perché ci sentiamo bene, quindi diciamo vabbè ci penserò un altro momento, e poi perché siamo molto molto brave a rimandare proprio le cose che riguardano noi. Allora affrontiamo questa situazione, intanto premettiamo con una bella notizia: oggi abbiamo degli strumenti fantastici per intercettare precocemente un tumore della mammella. Quando viene diagnosticato nelle fasi iniziali, le possibilità di cura sono alte, altissime. Oggi ne parliamo con il professor Claudio Vernieri, che è in linea con noi. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, mi lasci presentarla per bene. È associato di oncologia medica presso l'Università degli Studi di Milano, è oncologo medico naturalmente presso la Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e direttore di ricerca su metabolismo dei tumori presso l'IFOM, sempre di Milano, che è l'Istituto di Oncologia dell'AIRC. Ho detto tutto per bene?
2: Allora, direi perfettamente.
1: Professore, partiamo proprio da qui. Se dovesse dare o dire a una donna che continua a rimandare il controllo, due buone ragioni per non farlo, quali sceglierebbe?
2: Allora, le due buone ragioni per non rimandare sono le seguenti. Come ha detto lei prima, prima diagnostichiamo un tumore della mammella e più siamo in grado non di curarlo, non solo di curarlo, ma di guarirlo definitivamente. E la seconda è sicuramente questa, anche da un punto di vista, diciamo, di tranquillità psicologica: se ci controlliamo secondo quelli che sono i programmi di screening nazionale, siamo più sereni, facciamo stare più serene le nostre famiglie, e di nuovo la probabilità di guarigione non impatta soltanto su noi individui, ma impatta sulla società, sulle nostre famiglie e sulla nostra comunità.
1: A chi arriva oggi l'invito allo screening? A quale età, con quale periodicità, e soprattutto per chi è fuori da quella fascia d'età, che cosa cambia?
2: Ecco, questo è un tema molto importante, grazie per la domanda. Il nostro paese, il nostro sistema sanitario nazionale, per fortuna copre la fascia tra i 50 e i 60

0: anni in tutte le regioni, con la possibilità di effettuare una mammografia ogni 2 anni, visto che questa è la fascia di età caratterizzata dalla maggiore incidenza di carcinoma della mammella, e quindi a tutte le donne arriva a casa l'invito a presentarsi a svolgere, ad effettuare questa mammografia con cadenza biannuale. Questo indipendentemente da tutti gli altri fattori di rischio individuali o familiari. Poi, negli ultimi anni, per fortuna, numerose regioni hanno già esteso la fascia di età di pazienti, che sono di persone sane che sono candidate, o anche familiari di persone malate candidate a questo screening, estesa anche alla fascia tra i 45 e i 49 anni con cadenza annuale, e alla fascia fino ai 74 anni, quindi estendendo dai 70 ai 74 anni, in questo caso con cadenza biannuale. Non in tutte le regioni questo programma di screening è attivo e non in tutte le regioni si associa alla chiamata a casa, tuttavia le donne hanno diritto a richiedere la possibilità di questa estensione e quindi a effettuare lo screening più precocemente e fino anche poi a una fascia di età più avanzata.
1: E poi ci sono tutte quelle donne che hanno, no, delle situazioni differenti, ad esempio sono più giovani, oppure hanno già fatto il
0: Sì.
1: controllo, oppure hanno una familiarità. Come si orienta una donna davanti a tutti questi però?
0: Ecco, questo è un tema molto molto importante. Quanto detto prima, dunque la copertura di screening nazionale per tutte le donne ha un'eccezione importantissima nelle donne che sono portatrici di mutazioni a carico di pochi, ma ben riconosciuti geni che sono responsabili di cosiddetti carcinomi della mammella eredofamiliari. I geni un po' si conoscono, se ne è parlato tanto, BRCA1, BRCA2, PALB2, P53, i più importanti, sicuramente BRCA1, BRCA2, i più frequenti, che sono responsabili di una percentuale importante di tumori della mammella che tipicamente caratterizzano le età più giovani. Dunque, se abbiamo una donna, una ragazza che già sa di avere una mutazione patogenica di uno di questi geni e quindi si associa a un elevato rischio di sviluppare tumore della mammella, ma anche tumore dell'ovaio, vi sono dei programmi di controlli personalizzati che prevedono per esempio l'effettuazione di una risonanza magnetica della mammella a partire dai 25-30 anni con cadenza annuale e anche la possibilità di discutere di una chirurgia mammaria bilaterale profilattica, perché ovviamente in queste situazioni che si associano a picchi di rischio di sviluppare il tumore alla mammella nel corso dell'età fino anche al 70-80%, ovviamente per stare tranquilli, la cosa migliore è eliminare, proprio rimuovere chirurgicamente le mammelle. Tuttavia, vi sono anche dei controlli clinici più frequenti che possono essere effettuati in donne che non vogliono effettuare la mastectomia profilattica o semplicemente che vogliono posticiparla fino ad esempio ai 40-45 anni di età.
1: Il professor Vernieri, se è anche tra i relatori di questa Digital Roundtable che potete seguire su Radio 24 perché è organizzata da Radio 24, andate sul sito, trovate tutte le informazioni e proprio ha l'obiettivo di parlare dell'oncologia del futuro tra sfide e opportunità. Quindi andate sul sito di Radio 24, iscrivetevi alla Digital Roundtable e incontrerete anche il professor Vernieri tra i relatori, ma il professor Vernieri torna a trovarci perché la storia non finisce qua. Grazie professore.
0: Grazie a lei e grazie a tutti.
1: Buona
0: Una buona
1: giornata.
0: giornata.
1: Grazie. C'è Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo. Se nel frattempo voi volete scrivermi, fatelo. Obiettivo salute @radio24.it.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: And the Oscar goes to Due di Denari!
0: Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Vabbè, dovrebbe dirlo ad un certo punto, fare qualche riferimento ai panni stesi dalle finestre, qualche cosa. Adesso non mi ricordo esattamente il testo, ma
1: infatti anche io stavo aspettando, perché sono convinto che lo dica.
0: Abbiamo preso il taglio sbagliato, ma
1: sono
0: non fa niente.
1: Sono lenzuola sempre stese, esatto, o qualcosa del genere.
0: Esatto.
1: Che poi è la vicenda con cui vogliamo aprire addirittura la settimana.
0: Esattamente, tanto è vero che si consuma questa incresciosa vicenda nelle Marche, figuriamoci.
1: Sì, precisamente a Marotta,
0: vicino
1: Marotta,
0: Senigallia,
1: provincia di Ancona, chiedo per un amico.
0: Ah. Sì, sì, bel mare.
1: Bel mare,
0: bel mare, belle spiagge, esatto. Un po' il mare d'inverno di Enrico Ruggeri.
1: Però non sei credibilissima, perché insomma
0: sono un po' di parte, dici?
1: Sei un pochino di parte.
0: Vabbè, dai.
1: Comunque ci fidiamo della tua professionalità giornalistica. Allora, la vicenda è la seguente.
0: Qui siamo anche integerrimi.
1: La signora Laura.
0: Ecco.
1: Nel novembre del 2022.
0: Certo, c'era anche lo strascico del Covid, ma lasciateci in pace, no?
1: Si vede notificare un rapporto di servizio da parte della polizia locale, i vigili. In questo rapporto si accerta la presenza all'esterno delle tre finestre della sua abitazione, appesi a un filo, di alcuni abiti. Insomma, aveva steso i panni.
0: Genio del crimine.
1: Passano 4 anni,
0: ecco,
1: che è la vicenda del novembre 22.
0: Vabbè, bisogna fare un'istruttoria complessa.
1: Pochi giorni fa le arriva un'ordinanza di ingiunzione per sanare quella violazione.
0: Certo, tutte le indagini che sono state necessarie per l'efferato crimine.
1: Allora, le viene contestata una somma di 213,79 euro. La signora Laura ha scritto al Resto del Carlino per segnalare la vicenda,
0: certo,
1: e anche per lagnarsi del fatto che far scattare il controllo, si è saputo, è stata la segnalazione di una vicina di casa.
0: Vabbè,
1: quando torni al tuo paese vedi poi che ci può anche essere una certa così attenzione, un controllo del vicinato
0: al decoro del palazzo. Ma la vera assurdità quale sarebbe stata?
1: È che dice la signora: io potrei mostrarvi centinaia di fotografie dove si vede che gran parte della popolazione di Marotta stende regolarmente i panni all'esterno.
0: Sì, ma io direi anche d'Italia, perché ti ricordi la vicenda del sindaco di Sestri Levante, che lo stesso ha obbligato la polizia locale ad emettere un regolamento contro queste distese di bucati, perché appunto sono contrarie al decoro della cittadina.
1: Forse c'è un interesse in produttori di lavasciuga, non lo so, per quello che insistono su questo aspetto.
0: Ma
1: questa era la prima notizia.
0: La seconda invece, allora, qualora tu fossi pronto a fare un viaggio in Giappone e a seguire una dieta rigorosamente proteica a base di uova, sappi che in questo periodo non ti conviene affatto, perché i prezzi delle uova in Giappone stanno aggiornando addirittura i loro massimi storici, tradendo, ci raccontano le cronache, la reputazione di stabilità che da decenni accompagna uno dei prodotti di base della dieta nipponica. E con l'avvicinarsi dell'inverno, quando la domanda raggiunge davvero il picco in occasione delle festività natalizie, il timore di una nuova epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità sta alimentando l'ansia degli operatori del settore. Lo racconta un articolo online del quotidiano Yomiuri Shimbun. A pesare sono soprattutto i maggiori costi di produzione, voci che sentiamo, di cui sentiamo spesso parlare in questo periodo, legati al rincaro dei mangimi importati, che risente appunto delle tensioni, situazione che naturalmente deriva dalle tensioni in Medio Oriente, e c'è anche questa preoccupazione per la debolezza della divisa nazionale, lo yen. Secondo il Ministero dell'Agricoltura, a quanto ammonterebbero questi prezzi, il prezzo medio al dettaglio di una confezione da 10 uova ha raggiunto i 309 yen, 1,70 euro. In un'indagine condotta a inizio settembre su 470 punti vendita di tutto il paese, eguagliando il massimo storico. Da noi, per una confezione da 6 uova siamo intorno anche ai 2 euro per certe qualità, quindi ancora a dirla tutta sono convenienti quelle giapponesi.
1: Quindi forse potrebbe andare in Giappone e fare...

0: un arbitraggio comprando uova in Giappone. Vabbè, no, lo dico perché oggi attendiamo il Nobel per l'economia. Questa, esatto, sarà la notizia della giornata, la puntata, e quindi siamo abbastanza in fibrillazione. Stiamo anche collegati con il sito dell'Accademia.
1: C'è un countdown fra 31 minuti e 35 secondi, sarà proclamato.
0: Nel frattempo, però, noi nel nostro piccolo, ma neanche tanto piccolo, avremo le segnalazioni sull'andamento dei mercati finanziari e le previsioni, per così dire, il clima che si respira all'inizio di questa settimana. Ci aiuterà Giuseppe Patara, Head of Portfolio Management Europe di Pictet Wealth Management. Poi parleremo anche di una interessante proposta di legge che riguarda un tema a noi caro, cioè a Deborah e a me, che è il sovraindebitamento, perché il sovraindebitamento purtroppo è diciamo un fenomeno un po' sottovalutato, forse poco raccontato anche per pudore di chi si trova in questa condizione di un eccesso, esatto, di debito. E quindi, pur essendoci delle normative, una normativa nazionale e anche normative locali, diciamo che un po' di aumento di attenzione, aumento di intervento da parte di tutte le istituzioni è sempre benvenuto. Per quello vi spiegheremo appunto di questa proposta di legge che viene presentata oggi, mi pare,
1: oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 con un evento a Roma. Ci saranno peraltro anche delle figure che noi conosciamo molto bene: Luigi Gabriele di consumerismo.org, gli avvocati Elvira Carpentieri e Francesco Cacciola di Napoli, che sono in prima linea letteralmente su questa grande problematica. Da molto te stanno dando una grande mano anche a questa associazione dei consumatori, hanno attivato degli sportelli appositi. Poi però, siccome è necessario lo strumento legislativo, se ne è fatta carico l'onorevole Letizia Giorgianni, deputata appunto e prima firmataria di questo disegno di legge sul tema, e lei sarà con noi oggi e ci spiegherà tutto il contenuto di questa possibile norma in arrivo, che noi onestamente speriamo abbia successo.
0: Dulcis in fundo, ma nobel in fundo, abbiamo sì, scomodato il professor Gianmarco Ottaviano. È professore, sì, di economia politica alla Bocconi, all'Università Bocconi di Milano, perché contiamo di commentare con lui l'assegnazione del Nobel, magari qualche gossip sulla materia, esatto, insomma, chissà se vince Deborah Rosciani, ad esempio.
1: Io diciamo che mi sono candidata con l'idea del conto corrente personale per le donne, visto che a due di denari non ho grande successo, ho scommesso sull'Accademia di Svezia. Tu invece so che ti sei candidato con il serpente corallo, e quindi tutte del consumatore,
0: sì,
1: contro,
0: sì,
1: le truffe finanziarie e le truffe digitali di ogni ordine e grado.
0: Se mi telefonano, io dirò che sono ad ascoltare il vento sulla terrazza di Viale Sarca 223.
1: Certo, esatto, va bene, come ha fatto la Nobel appunto Anne Carson della letteratura.
0: 800240024.
1: Sempre quello, sempre
0: quello. Allora, quello lì è il numero per intervenire in diretta, però 800240024, se no 349-238-6666 per messaggi, sms, whatsapp scritti e whatsapp vocali. Tutto ciò premesso?
2: Meteo Borsa.
3: A Rota e provincia di Pesaro Urbino, Deborah.
4: Di dove le trova lei 6 uova a 2 euro? È una miracolata.
5: Allora, io la storia delle uova l'ho risolta perché in giro c'era solo schifezze nei supermercati. Ho preso 4 ragazze che mi producono uova e praticamente l'unica promessa che ci siamo fatti è che non andranno a finire in pentola.
1: Vabbè, allora, mi sono pure persa la geografia della mia regione, ha ragione l'ascoltatore.
0: È Pesaro Urbino.
1: Vabbè. È un po' più in su.
0: Magari infatti l'hanno spostata di recente, perché sai che ogni tanto i comuni...
1: È più vicina a Senigallia rispetto a Pesaro, e quindi diciamo è tra Fano e Senigallia, quindi vabbè, abbiate pazienza, che vedevo, sono 30 anni che abito a Milano, avete scombinato tutto quanto, mi sono dimenticata.
0: Allora, vabbè, sentiamo
1: adesso
0: invece...
1: Devo stare attenta al mio bucato, perché altrimenti il sindaco di Marotta viene a mandarmi dietro
0: anche a Castelfidardo.
1: Esatto, infatti.
0: Però è un'altra provincia. Allora, sentiamo Giuseppe Patara, come l'abbiamo annunciato, Head of Portfolio Management Europe per Pictet Wealth Management. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
6: Buongiorno, ben ritrovati, eccomi.
0: Non parliamo di uova, non parliamo di panni da stendere, neanche di geografia delle marche.
1: Delle marche, esatto, perché la diretta è interessata stamattina, ha già fatto la gaffe di inizio settimana. Speriamo di farne un po' meno per quello che riguarda i mercati. Direi di fare il riepilogo della situazione dove eravamo rimasti venerdì, Patara, da dove ricominciamo? Ricominciamo bene, intanto lo dico subito, perché le borse europee stamattina hanno intrapreso subito la

0: Direzione positiva, era chiusa Tokyo per festività, l'Asia abbastanza tranquilla, l'Europa tutta abbastanza bene, senza fuochi d'artificio, in particolar modo Parigi che segna più 0,13%, Francoforte in rialzo di mezzo punto, Milano più 0,7%, ma farei subito un punto della situazione sui temi che hanno generato tensione la settimana scorsa, in particolar modo il comparto obbligazionario. Si è risvegliato più sereno questa mattina o notiamo ancora rendimenti alti, tassi alti sulle varie scadenze?
1: Allora, sicuramente abbiamo chiuso una settimana molto complicata per i mercati obbligazionari, gli europei, ma direi anche a livello globale. Il centro è stato il movimento sui tassi francesi della scorsa settimana, quindi la settimana riparte bene anche perché insomma oggi si inizia a leccarsi un po' le ferite di quello che è stato la settimana scorsa. Si sono toccate delle soglie critiche o delle soglie diciamo così psicologicamente critiche sui tassi di interesse. Citerei la Germania al 3,5, l'Italia al 4,5 di rendimento sul decennale, con la Francia che ormai è vicina al 4,9, è stata per qualche ora la fine della settimana scorsa sul rendimento del decennale. Quindi primo movimento, e gli investitori iniziano adesso a ripensare a questo livello di rendimenti e ai rischi che sono sul tavolo. Abbiamo avuto anche una settimana con i primi segni di contagio veri dall'obbligazionario puro, dal governativo, verso le obbligazioni di banche e anche titoli bancari dei paesi dell'area euro.
0: Allora, ricordando che peraltro questo è un periodo in cui si sono fortemente indebitate anche le grandi società tecnologiche americane per continuare ad investire sui loro piani di intelligenza artificiale, ma al momento il contagio non si è trasferito là. Peraltro, a proposito di bond, visto che l'epicentro del nervosismo la settimana scorsa e anche quella precedente forse era stata la Francia, va segnalato che domani si apre l'esame della legge di bilancio francese all'Assemblea Nazionale. Con quali aspettative, Patara?
1: Sicuramente ci sarà focus anche legge di bilancio che verrà approvata in questi nei prossimi giorni, ma è evidente che gli investitori stanno guardando già la primavera dell'anno prossimo, alle elezioni presidenziali, a quali saranno i due candidati in ballottaggio e qual è il programma sul quale arriveranno al ballottaggio. In questo in parte ha rasserenato un po' gli umori degli investitori la settimana scorsa il programma presentato, diciamo la bozza di programma, non è ancora un programma presentato dalla candidata Le Pen, un pochino più diciamo moderata nella spesa fiscale futura, con qualche promessa non troppo consistente di rientro del deficit fiscale, però questo è il punto centrale. Quindi penso che poco potrà venire da quello che verrà fatto da un governo che di fatto è negli ultimi mesi di attività.
2: Abbiamo parlato di uova perché è aumentato il costo delle uova in Giappone, la memoria va subito alle polemiche sulle uova negli Stati Uniti, c'era stata appunto una polemica tra l'amministrazione precedente e quella presente. E faccio questa premessa perché questa settimana aspettiamo i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, quindi che aspettative avete? Questo potrebbe, non so, anche modificare il percorso immaginato dalla Federal Reserve?
1: Allora, abbiamo un dato sull'inflazione esattamente in pubblicazione questa settimana. I numeri, in realtà, guardando le attese nostre, ma anche quelle di mercato, non sono numeri, diciamo così, roventi. Nessuno si aspetta un numero di forte rialzo, perché ormai è già nei prezzi una curva di rialzi dell'inflazione è abbastanza alta, resteremo intorno al 3,5% di inflazione, comprende anche materie prime energetiche, quindi tutto sommato gli investitori si stanno avvicinando a questa scadenza senza grosse attese di ulteriori rialzi. In questo momento c'è una relativa calma sul lato inflazione e titoli di Stato americani, molto è già stato scontato, il titolo di Stato americano a 2 anni è già vicino o sopra al 5%, lo è stato per qualche tempo settimana scorsa, vuol dire che già un certo numero di rialzi è atteso, quindi dovrebbe esserci un grosso shock sull'inflazione per avere uno shock sui mercati. Aggiungo infine che l'inflazione che vediamo negli Stati Uniti non è quella europea, una parte di quell'inflazione è la cosiddetta inflazione buona, dovuta al fatto che l'economia sta andando bene, i consumi sono forti e quindi i prezzi salgono.
0: Allora, un altro grande appuntamento previsto ai nastri di partenza nelle prossime ore è a Bangkok. Parliamo degli annual meetings del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. La capitale della Thailandia, peraltro, aveva già ospitato agli inizi degli anni 90, raccontano le cronache, questo appuntamento annuale che, ricordiamolo ancora, riunisce banchieri, supervisori, economisti, policy maker di oltre 190 membri. Per noi ci saranno il

0: Ministro dell'Economia Giorgetti e i vertici della Banca d'Italia con il governatore Fabio Panetta. L'attesa è per il World Economic Outlook che sarà presentato domani e c'è una convergenza di opinioni fra gli addetti ai lavori che gli economisti appunto del fondo opereranno una revisione al ribasso delle stime di crescita mondiali. Tutto questo mentre parte la nuova stagione delle trimestrali americane, iniziano di nuovo come sempre le grandi banche, quindi da una parte come dire il contesto macroeconomico visto al ribasso, gli utili delle aziende che invece sono viste in tutt'altra direzione da quello che segnalano gli operatori, Patara.
1: Assolutamente, l'inizio della stagione degli utili americana, che ormai è a 24 ore da oggi, si partirà con le società finanziarie, con le banche, è attesa a una trimestrale che mediamente è destinata a sorprendere di nuovo e partiamo già da livelli molto alti, sia trimestre su trimestre che rispetto a un anno fa. Parliamo di attese vicine al 25-30% di crescita anno su anno sul terzo trimestre. Quindi una trimestrale che ancora supporta i livelli molto alti di mercato azionario. Ricordiamoci anche quest'estate, mercato che in luglio fa un po' di difficoltà, ma qualche settimana più volatile di numeri negativi per le borse, che poi vengono, diciamo qui, sollevate dai dubbi dalla pubblicazione delle trimestrali. Una nota importante, ancora una volta ci sarà un'estrema concentrazione su pochi settori, ovviamente la tecnologia e tutto l'ambito dell'infrastruttura tecnologica. Potremmo vedere qualche sorpresa positiva e magari crescita in doppia cifra anche da altri settori, come dicevo, come i settori industriali e poi anche settori legati alle materie prime, ovviamente. Quindi non potrebbe essere una trimestrale positiva perché potrebbe non essere così concentrata solo sui pochi grandi titoli, i quali comunque faranno bene.
2: Senta, le chiedo un pettegolezzo se vuole rispondere, ma Christine Lagarde si dimette o non si dimette? Perché di tanto in tanto questa voce torna, lei smentisce, appunto la diretta interessata ha smentito, però ritorna fuori qualche giornale, anche autorevolissimi giornali lo riportano, e quindi voi cosa ne pensate lì nel settore proprio?
1: Sicuramente se ne è parlato tanto, si era parlato anche di una data possibile verso l'inizio dell'anno, magari prima del ciclo elettorale europeo, per non aggiungere un'ulteriore variabile all'anno prossimo alle complicazioni europee e dei cicli elettorali. Devo dire che oggi non sarebbe un elemento particolarmente positivo per i mercati, soprattutto obbligazionari. Questa fase che ci attende di qualche settimana o mese, finché non è chiaro cosa succede in Francia e negli altri paesi, abbiamo bisogno di una leadership chiara dal lato della Banca Centrale Europea. Quindi penso, considerando anche il tipo di standing e di personalità, sia difficile che in questi mesi possa annunciare, se da qualche fine anno siamo ancora in questa situazione di volatilità, un cambio o una dimissione anticipata.
2: Sì, perché appunto l'abbiamo presentato come un pettegolezzo, ma in realtà è un pettegolezzo che avrebbe delle ricadute molto importanti anche forse soltanto sulla politica, sulla linea della Banca Centrale Europea, insomma, quindi un pettegolezzo non alieno da questioni economiche molto grandi.
0: Va bene, allora abbiamo altri temi da segnalare, Patara, oppure la possiamo congedare questa mattina, magari vado io poi a dare un punto di borsa più puntuale sui temi italiani?
1: Ma no, diciamo che senz'altro questa settimana torneremo a parlare più di azioni che di obbligazioni, finalmente aggiungo.
0: Con Wall Street peraltro sui massimi, e anche questo è un trend da continuare ad osservare con attenzione. Grazie a Giuseppe Patara e Pictet Wealth Management. A presto, buona giornata.
1: Grazie, buongiorno.
3: I soldi tenetevela sotto la matona.
4: L'Accademia di Svezia è lieta di conferire il premio Nobel all'economia a Donald Trump. Geniale e incomprensibile teoria dei dazi applicata l'anno scorso.
5: Non si investe in uova, non si investe in borsa, bisogna investire in casse di lacrima di morra. Viva le Marche!
6: Per me il Nobel per l'economia verrà assegnato a Donald Trump per la sua capacità di gestire i suoi investimenti.
0: Io invece lo prendo in geografia della mia regione stamattina.
2: No, non so se c'è il Nobel su questa.
0: Me lo autoassegno.
2: No, invece noi potremmo candidarti, Deborah, al Nobel per la difesa dei consumatori. Sovraindebitamento, lo dicevamo in apertura di puntata, è un tema che affrontiamo

0: non dico spesso, però insomma con periodicità ravvicinata qui a Due di Denari. E abbiamo la possibilità già di salutare, poi ascolteremo le notizie dei mercati finanziari, ma intanto è collegata la onorevole Letizia Giorgianni, che ringraziamo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie, buongiorno.
0: L'abbiamo invitata, come sa, per parlarci della proposta che lei e la sua collega in Senato Carolina Varchi avete presentato per, come possiamo dire, intensificare, migliorare le misure contro il sovraindebitamento, per dare l'obiettivo, l'appunto che ho davanti, che è realizzato come sempre dall'ottimo Marco Lombardo: coniugare tutela del debitore in buona fede con tutela del creditore, quindi insomma cercare di migliorare questo equilibrio che ancora evidentemente con le norme nazionali e locali non si raggiunge.
1: Esatto, proprio così. Noi siamo partiti da una constatazione: indebitarsi può succedere a tutti noi, anche come dire a chi ha sempre lavorato e a chi sempre onorato i propri impegni. Però pensiamo ad esempio a una famiglia con due redditi e a un certo punto un reddito viene meno, una malattia, una difficoltà, una separazione oppure semplicemente un'azienda in crisi. Ecco che le spese ovviamente rimangono sempre quelle, le entrate diminuiscono però, ed è qui che quell'equilibrio inizia a zoppicare. Ed è per questo che è semplicissimo, la linea sottile tra una vita normale e una vita in difficoltà è veramente quella pellicola che ci ha convinti a provare a modificare il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, perché la legge c'è, è anche un'ottima legge, ma a volte è difficile poter accedere a queste persone, a questi meccanismi già predisposti dal legislatore. E allora una legge, anche se perfetta, se poi non ha concretezza nella realtà, è praticamente inutile. Quindi abbiamo iniziato questo percorso con il Ministero per poter valutare quelle che sono le modifiche che il Ministero stesso ovviamente potrà accordare.
2: E andiamo avanti comunque con Letizia Giorgianni, che ci racconta qual è il contenuto di questa proposta di legge contro il sovraindebitamento, che riprende in realtà la legge del codice, appunto, per il codice d'impresa. Come si chiama, Mauro, la legge?
0: Sì, la legge sulla crisi di impresa e l'insolvenza, il codice della crisi di impresa e l'insolvenza. Ecco, onorevole Giorgianni, intanto che cerchiamo di risolvere questo ritorno.
2: Allora, sono io.
0: Spero che non che il suo segnale invece sia buono, sia pulito.
1: Sì,
2: eccolo qua. No, scusatemi. Eccoci.
0: Benissimo. Allora, ci diceva prima dell'interruzione per i mercati, si tratta di intervenire perché la legge ce l'abbiamo, non è neanche una cattiva legge, anzi, pur avendo già qualche anno, è una legge buona, è una legge che però fatica a funzionare o funziona meno di quello che potrebbe, viene da dire. Quindi, che punti avete individuato di possibile miglioramento?
2: Come dire, intelligente ma non si applica.
1: Esatto. Allora, sono cinque sostanzialmente i punti più importanti di queste modifiche al codice della crisi e dell'insolvenza, e faccio degli esempi semplici e concreti per capire quanto poi possano veramente cambiare le difficoltà di tutti i giorni. Ad esempio, lo stop temporaneo ai pignoramenti, cioè allora, nel momento in cui una persona, come dicevate, decide di accedere a questa legge, quindi fare le pratiche dell'esdebitazione, si rivolge a un organismo di composizione della crisi, ovviamente, per cercare di accedere. Ora, questa preparazione richiede tempo, nel frattempo però gli arriva un pignoramento che compromette tutto. Quindi noi chiediamo al giudice, dopo ovviamente una verifica dell'organismo, dell'OCC, una protezione temporanea delle azioni esecutive, quindi una pausa limitata, controllata dal giudice, che dia però la possibilità a questa persona di poter preparare le pratiche senza essere annientati subito dal pignoramento. Questa è la prima misura che noi prevediamo. E poi una misura di buon senso, la sostenibilità dei piani di pagamento, perché se una famiglia può sostenere, facciamo un esempio, al mese una certa somma per il pagamento dei debiti, ovviamente, bisogna tenerne conto, perché chiedere il doppio a questa famiglia significa

0: posto di lavoro e l'unico mezzo disponibile è la sua auto. Allora, voglio dire, noi chiediamo al giudice di valutare se quella sua unica automobile possa davvero portare ai creditori una somma soddisfacente, oppure se i costi di procedura, mettendola in liquidazione, non soddisfi proprio nessuno. Però noi togliamo la possibilità a questa persona di continuare a lavorare, oppure di curarsi, di raggiungere un ospedale o portare i figli a scuola.
1: Certo. Anche perché dobbiamo ricordare che nella stragrande maggioranza dei casi chi cade in queste situazioni molto serie vuole rimettersi a posto con i debiti che contrae. Certo. O che il suo malgrado, naturalmente, e quindi chiaramente ben vengano tutte queste tutele. Allora, il rumore che sentivamo prima, vale a dire questo, è il rumore che arriva proprio dalla sala da dove saranno proclamati i Nobel per l'economia e dove sono stati proclamati tutti gli altri nei giorni scorsi, appunto, e avevo io il computer acceso.
2: Ma sicuramente sta seguendo acceso, con aperto, la stessa trepidazione, anche il professor Gianmarco Ottaviano, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Grazie professore, ci mancano docente, 38 secondi.
2: Sì. Docente di economia politica all'Università Bocconi. Io torno invece all'onorevole Giorgianni.
1: Sì, però vi faccio la breaking news, se noto qualcosa di strano.
2: Sarai
1: ve lo dico.
2: La benvenuta per dire che oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 alla Sala Regina della Camera dei Deputati l'onorevole Giorgianni e altri relatori presenteranno questa ipotesi di modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Onorevole, le farei una domanda un po' diretta, non manca sì, tantissimo alla fine della legislatura. Beh, adesso esatto, non sappiamo quanto e non le chiedo quali sono le previsioni. No, la domanda è: si riesce a fare qualcosa?
0: Assolutamente, guardi, lei mi fa una domanda assolutamente pertinente. E proprio nella previsione che abbiamo fatto noi, che la scadenza ormai sia giunta al termine, calendarizzare una proposta di legge significa aspettare un iter e un confronto parlamentare che forse non potremo vedere, quindi non potrebbe venire alle luce. Insieme all'onorevole Carolina Varchi stiamo facendo interlocuzioni con il ministero competente, che è il Ministero della Giustizia, per vedere se provare a far passare queste modifiche anche semplicemente con un emendamento a qualche a qualcosa sì, che viene vista, già da giustizia, esatto, oppure semplicemente se queste modifiche saranno dal ministero in qualche prossimo provvedimento. Quindi noi siamo fiduciosi, l'interlocuzione con il ministero è abbastanza positiva, c'è la volontà. Quindi assolutamente speriamo che nei prossimi mesi, ma già nei prossimi due mesi, ci sia qualche buona novità.
2: In fondo non sarebbe neanche sbagliato metterlo nella manovra della legge di bilancio.
0: Esatto.
1: Intanto
0: esatto,
1: vi dico che stiamo
0: ragionando anche su questo.
1: Abbiamo visto praticamente l'allestimento della sala pronto, da un momento all'altro dovremmo avere appunto i nomi il premiato non sappiamo ancora. Allora vediamo un po', Marco, se riusciamo a mandare in onda
4: Economisk Vetenskap till Alfred Nobels minne. Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences and this press conference.
1: Siamo ancora, diciamo, ai convenevoli, ai saluti alla sala.
2: Allora,
4: in economic sciences in memory of Alfred Nobel. We will keep to our tradition and start in Swedish and then continue the presentation in English. And of course you're welcome to ask questions in either of these languages.
1: Vedremo dopo le domande che seguiranno.
4: Jag heter Ellen Måns och är ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien. Och till höger om mig,
1: no, ci sono i saluti, credo, i convenevoli in lingua svedese,
2: sì,
1: esatto,
2: che fa venire sempre in mente la memorabile scena del film di Fantozzi. Faccio l'accento svedese. Allora, io intanto che aspettiamo faccio un'ultima domanda all'onorevole Giorgianni. È possibile anche una collaborazione, diciamo, tra vari schieramenti per sostegno a questa proposta o modifiche al codice della crisi d'impresa? Avete esplorato?
0: Assolutamente sì, io ritengo che le modifiche di buonsenso, i provvedimenti di buonsenso trovino sempre un apprezzamento trasversale, è quello che ci auguriamo noi. Tant'è che noi oggi vorremmo che dallo slogan, no, ripartire si può oggi, è lo slogan della giornata del convegno, non sia solo uno slogan, ma sia veramente la concretezza di portare a

0: concretezza queste iniziative.
1: Andiamo in Nobel, possiamo... scusi Letizia Giorgiani, sentiamo.
2: Kungliga Vetenskapsakademien har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. The Royal Swedish Academy of Sciences has today
1: decided. Allora andiamo subito al professor Ottaviano, se ha sentito Robert Hall, non ho fatto in tempo a prendere il nome del secondo. Professore, lei ha avuto modo di ascoltare?
3: Sì, ho avuto modo di ascoltare, insomma sono nomi molto noti, insomma in svedese, appunto facendo l'accento svedese, come diceva il suo collega prima. Sì. Si è capito che deve essere a proposito dei loro contributi alla microeconometria, però è bene forse che ci dicano qualcosa di più.
1: Vediamo un po' se riusciamo a rimandare in onda.
2: 1943 in Palo Alto, USA. He is now professor at Stanford University. Michael Woodford was born in 1955 in Chicopee, USA. He is a professor at Columbia University.
1: Robert Hall di Stanford e Michael Woodford della Columbia University. Professor Ottaviano, le suggeriscono queste indicazioni qualcosa in più?
3: Sì, sì, sono economisti molto noti. Bob Hall, per quelli che sono nella professione, è un nome che ha dato molti contributi. Le sue idee sono principalmente, insomma è un momento in cui ovviamente parliamo di tecnologia, di effetti che il cambiamento tecnologico ha sulla competizione, sull'occupazione, sugli effetti che ci sono magari di reazione alla politica economica. Bob Hall ha lavorato molto su questi temi e quindi è un macroeconomista che ha avuto però anche una grande attenzione agli sviluppi della microeconomia, della tecnologia, quindi è un nome assolutamente di primo piano, e non sorprende. Invece Michael Woodford,
1: sì,
3: è a sua volta un economista che ha approfondito temi, e vedremo però quali di questi sono stati quelli effettivamente premiati, sull'andamento dei tassi di interesse, sull'effetto sui prezzi, di nuovo legato a una corrente di teorici che poi con applicazioni empiriche, che fanno capo al famoso John Maynard Keynes, che è forse l'unico economista di cui tutti hanno sentito parlare. Quindi sono nomi che non sorprendono per il loro livello, e ovviamente adesso sarà molto interessante sapere esattamente tra tutte le cose che questi grandi economisti hanno contribuito quali sono state premiate, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che non viene premiata una carriera, cioè non è un Oscar alla carriera, ma viene premiato un contributo specifico, e quindi è questo che dovranno spiegarci successivamente.
1: E che non trasmettono, non stanno facendo vedere di nuovo appunto la motivazione, i funzionari dell'Accademia di Svezia che stanno tenendo appunto l'iniziativa, la conferenza stampa, chiamiamola così, appunto proprio di indicazione dei nomi che hanno avuto il riconoscimento. Di solito appunto c'è proprio la fotografia dei assegnatari, chiamiamola così, con l'indicazione precisa, e in questo caso appunto dal sito del Nobel Prize non la stiamo vedendo. Vedo che anche le agenzie ancora non sono riuscite a dare un ulteriore dettaglio, però professor Ottaviano, noi intanto la possiamo anche ringraziare per averci dato qualche elemento per capire qualcosa di più rispetto ai due economisti che sono stati premiati appunto questa mattina e hanno ricevuto il Nobel per l'economia 2026, Robert Hall o Bob Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University, e quindi più tardi sicuramente riusciremo ad approfondire di più anche l'esito dei loro studi e i risultati appunto dei loro studi e lo studio preciso che in realtà viene premiato in questo contesto. Grazie professore, buona giornata.
3: Grazie a voi, arrivederci.
4: Allora, nel frattempo, mentre tu salutavi il professore, io saluto l'onorevole Giorgiani, non so se è ancora in collegamento con noi.
0: Sì, ho seguito.
1: Esatto.
0: Ho seguito.
1: Ci sono degli studi sul tasso di disoccupazione, sto vedendo, sì, delle slide che stanno

0: pubblicando in questo momento.
1: Intanto l'Accademia ha diffuso sul suo sito, diciamo, la motivazione nella formula più stringata, che dice che hanno dimostrato, i due vincitori, cioè Robert Hull e Michael Woodford, hanno dimostrato come i modelli economici possono essere utilizzati per ridare forza alle politiche di stabilizzazione, e piuttosto che basarsi su modelli basati su sviluppi statistici con le variabili macroeconomiche, quindi quelle di grande impatto, con i tassi di interesse o la geopolitica, sono andati a verificare come queste cose vadano a influire sulle le basi microeconomiche, quindi volendo trovare un collegamento, anche il sovraindebitamento è un dato microeconomico perché riguarda appunto l'individualità, ed è un dato che questi due studiosi che hanno oggi meritato il Nobel hanno approfondito. Quindi eravamo quasi sulla notizia prima di saperlo ancora, onorevole Giorgianni.
2: Esatto, non lo sapevamo, ma la motivazione appunto di questi Nobel dimostra una cosa, che l'economia non è fatta solo di numeri, di mercati, ma è fatta soprattutto di persone. È un sistema economico che funziona anche attorno a queste persone, è sicuramente un sistema economico più solido e funzionale per tutti.
1: Allora, grazie mille, buon lavoro per oggi pomeriggio, in bocca al lupo per la proposta vostra, che magari troverà qualche veicolo normativo in tempo prima della fine della legislatura, sulla quale non le abbiamo chiesto alcuna previsione. Se ce la vuole fare, noi la cogliamo lo stesso.
2: Ma io, insomma, di solito le previsioni non si fanno, ma io mi azzardo a dire che secondo me nei prossimi massimo 3 mesi ci saranno sicuramente delle novità a tal proposito.
1: Allora lasciamo questa indicazione, come dire, ghiotta ma non precisa, volutamente lasciata un po' imprecisa, e ringraziamo ancora l'onorevole Tizia Giorgianni, grazie al professor Gianmarco Ottaviano. Deborah, è andata male, non ci hanno mica premiato.
0: E anche quest'anno con le pive nel sacco. Niente, ritorniamo, rimaniamo davanti a questi microfoni. Io però domani a Roma ritorno, se non ti dispiace.
1: Va bene, ma perché c'è un premio?
0: No,
1: magari...
0: nessun premio.
1: Niente.
0: Devo fare una cosa che te la racconto nei prossimi giorni. Però sono in diretta da Roma, con Andrea Polo, con il nostro amico Andrea Polo.
1: Molto bene.
0: Buona giornata a tutti.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
4: GR24 di mezzanotte.
6: Meloni all'Assemblea di Assolombarda: sull'energia servono risposte strutturali e durature, non siamo in Europa per dire sempre sì. Il Papa oggi al Gemelli per l'operazione al polmone, udienze annullate fino al 20 ottobre. Mosca frena

0: Sulla tregua energetica, nuovo pacchetto di sanzioni UE alla Russia. Calcio Serie A, vittoria per Atalanta e Torino, Champions League, stasera in campo Inter e Napoli. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Martin Garramone in regia. La crescita italiana è debole ma l'economia ha retto, così la Premier Giorgia Meloni ieri a Milano all'Assemblea Generale di Assolombarda, nel suo intervento in cui ha anche sottolineato l'Italia non è in Europa per dire sempre sì.
1: L'economia italiana è debole ma resiliente. Giorgia Meloni apre così il suo intervento all'Assemblea Generale di Assolombarda.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
1: Più 1% per il 2026, in linea con le altre economie europee, sottolinea la Premier e sopra le previsioni. E sul tema che più incide sulla competitività, l'energia, servono risposte strutturali e di lungo periodo a partire dal nucleare. Nessuna ideologia anche in caso di un eventuale ritorno del gas russo, sottolinea il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
3: Non ci può essere ideologia sull'energia, l'energia è un tema di competitività.
1: Stop al sistema ETS, per le spese crescenti dovute all'inflazione tornerò a chiedere più flessibilità all'Europa, assicura Meloni con una sottolineatura.
2: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
1: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E di flessibilità ha parlato anche il ministro dell'Economia Giorgetti rispondendo in audizione sul documento di finanza pubblica.
4: Per chiudere la manovra, il governo attende la risposta di Bruxelles sulla NEC, la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per le spese in energia e difesa. Cercheremo di arrivare in Parlamento entro il 20 ottobre, ma, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, tutto dipende dalla risposta della Commissione europea sulla NEC. Se accordata, ha spiegato Giorgetti, la flessibilità di bilancio si potrebbe usare anche per aiutare le famiglie sul caro energia.
5: Noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata.
4: La manovra è ancora tutta da scrivere, ma fra le misure che vi troveranno posto, ha spiegato Giorgetti, ci sarà l'iperammortamento per aiutare le imprese e la conferma della flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi definiti dai rinnovi contrattuali, risposta all'emergenza salariale. Emergenza che, ha spiegato l'Istat in audizione, si è aggravata negli ultimi mesi tra crisi energetica e inflazione, i cui effetti vanno monitorati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Legge elettorale, pronti i corsi che verranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Melonellum. 6 punti che verranno sollevati dinanzi alla Corte Costituzionale, messi a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, guidata dai costituzionalisti Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso. Dalla modalità di assegnazione del premio di maggioranza all'alternanza di genere, dall'indicazione del futuro premier alla raccolta delle firme per le nuove formazioni politiche. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Cambia il simbolo della Lega, cancellato il riferimento a Salvini Premier per adeguarsi alla nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del candidato dell'intera coalizione. E ora all'estero, Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop dei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono proseguiti.
6: La speranza che le parole del presidente americano attivassero un meccanismo di de-escalation si scioglie di fronte alla realtà degli attacchi ripresi oggi, soprattutto nell'est dell'Ucraina, dove gli eserciti si confrontano con uomini e droni. Trump intanto difende l'accordo con Mosca sul diesel nel nome di America First e punge l'ipocrisia europea, soprattutto sul gas. Cita l'Unione evocando gli acquisti di energia

0: fatti dal 22 a oggi, confondendo forse volutamente l'Unione Europea con i singoli stati membri che fanno scorte individualmente. L'UE dice ha pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia e i media non vogliono nemmeno avvicinarsi a questa storia. Trump da una parte tocca un tema imbarazzante, ma chiaramente dimentica di dire che proprio i vertici dell'UE sono quelli che hanno spinto con più determinazione per una chiusura progressiva e regolare del rubinetto. Se nel 22 Mosca assicurava all'Europa oltre il 40% dell'energia, già nel 25 la quota era scesa tra il 10 e il 12. Come dire, la strada intrapresa è costosa e anche per questo molto esposta a diverse critiche. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev.
1: E ora in Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi verso Riyadh, è ancora chiuso l'aeroporto.
2: Diverse potenti esplosioni in serata hanno scosso la capitale dell'Arabia Saudita. Riyadh, che vieta la condivisione di video o foto riguardanti attacchi e le loro conseguenze, si è limitata a comunicare di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi dello Yemen. Sempre in serata, dall'ambasciata USA Riyadh, la notizia è che alcuni cittadini statunitensi sono stati arrestati in Arabia Saudita per aver scattato foto di eventi recenti. Gli Houthi hanno dichiarato di aver sferrato a partire da sabato un attacco in quattro ondate contro l'aeroporto di Riyadh e di avere colpito anche impianti energetici sauditi. Lo scalo King Khaled, si apprende, rimarrà chiuso fino al prossimo 17 ottobre. L'Arabia Saudita ha intanto avviato un'indagine per stabilire come le sue difese aeree non siano riuscite ad intercettare gli attacchi dei ribelli Houthi, tra questi il più cruento ha causato almeno 13 morti e oltre 300 feriti. Stando al Wall Street Journal, l'Arabia Saudita starebbe esaurendo gli intercettori necessari per rispondere agli attacchi degli Houthi, i quali hanno avvertito gli Stati Uniti. Se dovessero intervenire nel conflitto Yemen, come richiesto dall'Arabia Saudita, riceverebbero una risposta rapida e dolorosa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il ricovero del Papa previsto per la tarda mattinata di oggi. Prevost dovrà operarsi per un nodulo al polmone, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre.
3: Il pontefice sarà operato, come lui stesso aveva spiegato, per rimuovere un nodulo al polmone riscontrato, ha chiarito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, durante controlli di routine, non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine approfondita. Al decimo piano del policlinico, dove si trova l'appartamento dei papi, è tutto pronto per accogliere Prevost, che dovrà poi rimanere circa una settimana. E se è stato già stabilito che sarà il cardinale Tagle, nella nuova veste di neodecano del collegio cardinalizio, a sostituirlo mercoledì per la messa conclusiva dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia, per gli altri impegni si valuterà di volta in volta. Confermato al momento il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Ci sarebbe anche questa motivazione dietro all'accelerazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura lo sport per il calcio. Nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. Torino e Granata battono per 2-1 l'Udinese. A Bergamo l'Atalanta ha superato per 3-1 il Venezia, che resta l'unica squadra ancora a quota 0 punti. E stasera al via la seconda giornata della fase a campionato della Champions League. Inter e Napoli sconfitte all'esordio cercano i primi punti. Dalle 21 i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal, mentre i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges. Il tecnico dell'Inter, Chivo, a Sky Sport.
4: Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo giocare 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo ottenere per avere una possibilità di andare a qualificarci. È una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Martin Garamone in regia. Vi lasciamo con i programmi di Radio 24.

grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.

0: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. È ormai davanti agli occhi di tutti come il cambiamento climatico imponga ormai di ripensare i centri urbani, particolarmente in Italia, paese che fa i conti con una intrinseca fragilità idrogeologica e una rete idrica datata. Ebbene, proprio qualche giorno fa a Roma la conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, è stato affrontato il tema delle opere strutturali, infrastrutturali urgenti e naturalmente dei blocchi burocratici che mai si fanno attendere, che spesso bloccano i cantieri. A questo proposito, Silvia Bandelloni, che era a Roma per Smart City, ha intervistato Erasmo D'Angelis, presidente della Fondazione Earth and Water Agenda. Sentiamo.
7: Quando parliamo di adattamento climatico, il pensiero va subito, per esempio, alle piazze d'acqua di Rotterdam, che sono spazi urbani che cambiano pelle, piazze per i cittadini quando c'è il sole, bacini di accumulo quando piove. Uscendo però dall'elogio, diciamo, a proposito di Erasmo da Rotterdam, uscendo dall'elogio dei modelli stranieri, guardando i nostri centri storici, i centri urbani, le periferie sature, quali sono le opere strutturali più urgenti da finanziare e da realizzare per proteggere le città italiane?
8: Noi dobbiamo innanzitutto dire due cose fondamentali. La prima cosa è che noi siamo il paese più piovoso d'Europa, con 300 miliardi di metri cubi di acqua in media che piovono all'anno. E in più siamo un paese geologicamente giovane, quindi abbiamo terreni argillosi, sabbiosi, per cui abbiamo due terzi delle frane europee, che è un problema aggiuntivo, però ecco, in meno tempo piovono cumulati d'acqua spaventosi. Le nostre città si sono sviluppate con quattro condoni edilizi, intombando 30.000 chilometri di corsi d'acqua, quindi facendo degli errori colossali, e quindi è chiaro ci siamo andati a cacciare nei guai. Cosa si può fare? Quello che tante ditte italiane stanno facendo all'estero. Sono appena rientrato da Copenaghen e lì vedi una città spugna vera, cioè una città che ha subito una grandissima alluvione nel 2011 e hanno creato una città di canali. C'erano, avevano già antichi canali e li hanno decuplicati con pompe che poi in caso di precipitazioni la portano al mare. Barcellona si difende in un modo straordinario. Dopo le Olimpiadi del 1982 hanno investito quei soldi lì per gestire l'acqua. Hanno scavato 15 enormi serbatoi che quando arrivano queste piogge eccessive l'acqua la scaricano dentro i serbatoi, poi con pompe la portano ai due depuratori a nord e a sud di Barcellona e la scaricano pulita in mare. In Italia dobbiamo iniziare a proteggere le nostre città in questo modo, cioè canalizzare l'acqua, depavimentare, cercare appunto di farle diventare spugna.
7: Passare dalle parole ai fatti significa gestire l'acqua a 360 gradi e mentre cerchiamo di assorbire la pioggia, le condotte italiane perdono in media oltre il 40% dell'acqua potabile. In che modo possiamo unire la sfida della città spugna al recupero di questa enorme quantità di risorsa sprecata?

0: cascata?
1: Facendo un'operazione molto semplice, facendo rientrare le infrastrutture dell'acqua nel bilancio dello Stato. L'acqua deve avere la stessa dignità delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, digitali, energetiche. Purtroppo non ce l'ha, i finanziamenti sono al minimo quasi inesistenti e quindi noi abbiamo oltre il 50% di infrastrutture risalenti agli anni 50, 60.
0: Con oltre il 90% dei comuni a rischio, il vero freno non sembra tanto la tecnologia quanto la burocrazia. Quali sono i primi colli di bottiglia normativi da eliminare per permettere alle amministrazioni di aprire dei cantieri? E come si applica questa urgenza, per esempio, in una città complessa come quella di Roma?
1: Noi, diciamo, in Italia abbiamo più o meno 10.000 uffici con competenza sull'acqua, sull'idrico, a vari livelli. Perché l'acqua poi non è soltanto il servizio idrico integrato, che lì è una parte, diciamo intorno al 28-29%, che è l'unica quota che è regolata da un'authority. Poi il 70% è figlia di nessuno, 42-43 in agricoltura, se ci aggiungiamo la zootecnia arriva intorno al 50, un 20-25% va nelle industrie. Insomma, servirebbe intanto un'authority che controlli tutti gli utilizzi, gli usi e anche il riuso. È talmente importante l'acqua che servirebbe un ministero dell'acqua.
2: Eccoci di nuovo in studio per salutarci. Ringrazio Erasmo D'Angelis e Silvia Bandelloni. A presto.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Nel reparto di diagnostica trovai una mia cara amica, fu lei a eseguire l'esame e subito dopo mi disse: tranquillo Mario, non è un mostro.
5: Il dolore iniziò a essere veramente severo, al punto che la mattina sono svenuto dal dolore.
4: Storie di dolori improvvisi e di talento nel disegno, in una puntata che si intitola In comune con lui.
3: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Caro Matteo, non sapevo bene se raccontare questa mia nuova storia oppure se dimenticare tutto e chiuderla in una scatola per non riaprirla più. Ci ho pensato a lungo, perché sto ancora metabolizzando quello che è accaduto, e poi ho deciso. Anche il titolo è apparso più che mai appropriato, prendendo spunto da ciò che disse Morpheus nella saga di Matrix, ossia: al destino non manca certo il senso dell'ironia. Questa è la mail con cui Mario ha introdotto il racconto che ci ha inviato e che oggi vi raccontiamo. Probabilmente è vero che al destino non manca il senso dell'ironia, però certo è che quando il destino si mette di traverso così nella vita delle persone, sicuramente c'è poco da ridere all'inizio. Poi però raccontare le storie come ha deciso di fare Mario, ragione per cui lo ringraziamo, probabilmente storie che non racconti neanche a te stesso, no? È interessante il fatto che lui dica questa storia volevo dimenticarla, volevo lasciarla da una parte. In questo caso le storie che non sai, che abitualmente raccontiamo qui in questo programma Radio 24, sono storie che sono gli altri a non sapere, cioè sono gli altri quelli a cui teniamo, quelli che teniamo all'oscuro. In questo caso invece Mario dice proprio stavo per volermene dimenticare, e invece l'ha tirata fuori e noi siamo felici che l'abbia fatto. Oggi la sua storia e poi la storia di un uomo e il padre che hanno in comune un grande talento per il disegno. La puntata si intitola In comune con lui. Benvenuti.

Parto dalla fine, poiché ciò che è accaduto è ancora vivo e in fase di elaborazione. Il 30 luglio del 2025, in una giornata d'estate qualsiasi, attendo le vicine vacanze che di lì a qualche giorno sarebbero iniziate. Stavo bene, senza particolari problemi di salute. Ero nel mio ufficio e mi chinai per raccogliere un oggetto che mi era caduto. Mi rialzai

0: Una fitta all'addome mi provocò del dolore. Decisi di bere un tè caldo, ma senza risultati. Arrivai a casa, presi un antidolorifico specifico per dolore addominale. Niente. Dopo poco, una seconda pastiglia. Niente. A cena non mangiai praticamente nulla e alle 20 chiesi a mia moglie di portarmi al pronto soccorso dell'ospedale della mia città. Dopo qualche attesa venni visitato e la successiva RX addominale evidenziò la presenza di aria. La terapia antidolorifica sembrava fare effetto e alle 2 ritornai a casa con una prescrizione farmacologica a base di lassativi.
1: Io ero in un momento dove il dolore era molto forte. Qualsiasi cosa che ti fanno non può portare se non a un sollievo. Ma questo sollievo, lo avvertivo chiaramente, non era duraturo. Tuttavia pensavo che fosse effettivamente una semplice stipsi. Non avevo dubbi, ma non ero neanche assolutamente sicuro che la loro diagnosi fosse giusta. Quindi non ero tranquillo.
0: Quella notte non la dimenticherò mai, poiché il dolore che inizialmente sembrava domato riprese vigore. La mattina mi alzai presto andando in bagno, improvvisamente cominciai a sudare come se qualcuno mi avesse tirato un secchio d'acqua. Il dolore si fece così intenso che svenni. Mia moglie chiamò subito l'ambulanza. Mi aiutarono a vestirmi e mi riportarono in pronto soccorso. Al mio arrivo venne accolto da un assistente che mi redarguì in modo piuttosto inopportuno e poco gentile. «Ma lei ha fatto la terapia che gli abbiamo prescritto?» «No», risposi io. «Del resto non avrei neanche avuto il tempo di farla, visto che sono andato a casa solo poche ore fa». «Se non ha fatto la terapia, cosa vuole ancora da noi? Perché è ritornato?» Superato questo imbarazzo del tutto inutile, venni visitato da un altro medico, il quale rincarò la dose, lamentandosi del mio ulteriore arrivo. Una seconda RX ricertificò la presenza di aria nell'addome e venni parcheggiato su una barella in un angolo, in attesa di una probabile nuova terapia. «Aiuto! Devo vomitare!» gridai, con il fiato che mi rimase per il persistere del dolore. Un'infermiera di passaggio mi porse una scatola. Uscì un liquido giallastro. La dottoressa che poco prima mi aveva visitato si accorse di me. Ordinò una TAC. Nel reparto di diagnostica trovai una mia cara amica. Fu lei a eseguire l'esame e subito dopo mi disse: «Stai tranquillo, Mario. Non è un mostro».
2: There's nothing to do, so just lie and complain in bed at the hospital. Coming and going, asleep and away in bed at the hospital.

0: Tornai di nuovo in pronto soccorso e il medico chiamò immediatamente un chirurgo. Dopo una veloce discussione tra i due, dal naso mi venne infilato velocemente un tubo di collegamento allo stomaco, una manovra per cercare di alleggerire il carico addominale. Venni subito ricoverato nel reparto di chirurgia e dopo poco arrivò un medico che mi prospettò alcune possibili soluzioni, secondo un ordine cronologico e di risposta alla nuova terapia. Le soluzioni proposte non si rivelarono efficaci e alle 21 del 31 luglio mi portarono in sala operatoria in emergenza. La mattina seguente il chirurgo che mi aveva accolto mi raccontò l'accaduto. Il diverticolo di Meckel aveva dimensioni tali che era riuscito a ruotare una parte dell'intestino ileo. Lo aveva svuotato, strozzato, causando un'occlusione intestinale. La fortuna volle assistermi. I sintomi erano talmente gravi ed evidenti che non avevano lasciato dubbi nel tagliare, togliere questo diverticolo che aveva dimensioni importanti, svolgere la parte che si era ruotata e richiudere. Fortunatamente non ci fu una resezione, cosa che avrebbe enormemente complicato la cosa.
1: Non voglio dimenticare che siamo il 31 di luglio, quindi in pieno periodo di vacanza. Ho avuto la fortuna di trovare un medico chirurgo che già durante la giornata mi aveva spiegato un po' quello che lui aveva intenzione di fare con varie soluzioni, e il giorno dopo venne nella mia camera e mi spiegò esattamente ciò che aveva fatto e il motivo per cui era stato costretto a intervenire chirurgicamente con un taglio piuttosto grande, piuttosto evidente.
0: Dopo circa una settimana fui dimesso, feci ritorno a casa per riprendere la mia vita normale. Ci volle molto tempo per risollevarmi e per tornare alla normalità. Ora vorrei tornare indietro nel passato, esattamente al 1970. Mio padre stava pulendo la scala di accesso della nostra abitazione quando cadde e fece un po' di scalini. Dopo qualche giorno si recò dal suo medico accusando un forte mal di pancia. La terapia fu una serie di lassativi. Il 31 gennaio di quell'anno venne ricoverato in emergenza per un'occlusione intestinale e purtroppo morì subito dopo l'intervento. Avevo 10 anni e quell'episodio così improvviso e tragico segnò la mia vita. Da quel 31 luglio del 2025 non passa giorno in cui mi domando cosa sarebbe accaduto se avessi avuto il tempo di seguire la terapia prescritta la sera prima. Un'occlusione intestinale curata con lassativi probabilmente avrebbe procurato la stessa sofferenza, la stessa fine del mio povero papà. Forse con il tempo troverò la forza di chiudere quella scatola che ho deciso di aprire. Mi piacerebbe che questa storia venisse raccontata, perché molto spesso la superficialità e la mancanza di precisione possono provocare errori gravissimi.

0: Loro sono i Verve che cantano The Drugs Don't Work. Questa forse è la seconda canzone più famosa dei Verve. La prima era senza dubbio Little Bits, Bittersweet Symphony, video in cui lui camminava scontrandosi con tutte le persone. Si è scontrato invece con il servizio sanitario, il povero Mario, che ci ha raccontato davvero una storia abbastanza terribile, per quanto sappiamo che le vite degli operatori sanitari all'interno soprattutto dei pronto soccorsi sono terribili già di loro. Pronto, ciao Mario, buongiorno, benvenuto, bentornato anzi.
1: Ciao Matteo, piacere di risentirti.
0: Come stai adesso?
1: Sto bene, ormai è passato un anno, quindi è passato tutto, dai.
0: Ma quanto tempo ci hai messo a riprenderti?
1: 2 mesi.
0: Ah, beh, insomma.
1: 2 mesi secchi.
0: No, non poco. E quanti anni avevi all'epoca?
1: Non poco. L'anno scorso 65.
0: 65.
1: Quindi no, non poco. Non poco e con grande difficoltà.
0: Nel senso che hai fatto fatica a tornare a mangiare, a tornare a muoverti?
1: Sì, signore. È proprio veramente appena ti toccano l'intestino, il tuo corpo si ferma completamente. E quindi i tempi di recupero sono veramente lunghissimi. Non pensavo.
0: Hai perso però molto peso?
1: Sì, ho perso 6 kg. Io non sono, sono abbastanza in linea, però li ho sentiti.
0: Senti, che cos'è il diverticolo di Meckel? In poche parole, ovviamente.
1: Allora, il diverticolo di Meckel, ti leggo una descrizione che ho trovato, perché poi sono andato a fondo alle cose come è mia abitudine fare.
0: Certo.
1: Il diverticolo di Meckel è una malformazione congenita presente dalla nascita del tratto gastrointestinale, caratterizzata da una sacca a fondo cieco che si forma nell'ileo, la parte finale dell'intestino tenue. È la più comune anomalia congenita gastrointestinale e si verifica in circa il 2% della popolazione, spesso senza causare alcun sintomo, praticamente ciò che era rimasto dalla nascita e che ci collegava al grembo materno. Nella maggior parte esso si riduce naturalmente fino a scomparire, oppure resta, ma in modo che non determina mai problemi.
0: Senti,
1: questo è il diverticolo di Meckel.
0: Mario, c'è una componente genetica, cioè il fatto che tu questa cosa l'abbia avuta in comune con tuo papà?
1: No, mio papà in realtà lui ha subito un altro destino, seppur parallelo al mio, ed è per questo motivo che ho deciso di raccontare la mia storia. Lui cadde

0: da una scala mentre stava facendo delle pulizie in casa, mm-hmm. e a seguito di questa caduta ci fu un'occlusione intestinale che ai tempi, okay. nel 1970, non fu diagnosticata per nulla. Quindi il medico al quale lui si rivolse gli prescrisse una fila di purga, di purganti, quindi il parallelo con la mia storia è proprio questo, cioè la dimissione del pronto soccorso nel giorno prima dell'intervento, ci fu una terapia a base di lassativi.
1: Che è una cosa drammatica per una persona che ha un blocco, un'occlusione, immagino.
0: Drammatica, perché... drammatica, assolutamente sì, perché il tuo intestino di fatto è chiuso, è strozzato, quindi non può più uscire nulla. Se viene sollecitato con dei lassativi, chiaramente l'effetto può essere veramente molto grave, al punto che mio padre morì proprio di questo episodio.
1: Senti, c'era la possibilità, Mario, che qualcuno se ne accorgesse prima? Cioè, se avessero fatto cioè la prima volta che tu vai, il primo giro, insomma, la prima volta che vai al pronto soccorso, c'era la possibilità o era molto complesso capirlo?
0: Ma con il senno di poi credo che la procedura che hanno eseguito tutto sommato è stata corretta. Forse avrebbero dovuto intensificare maggiormente, magari con una TAC dove si vedeva chiaramente che qualcosa non funzionava. In realtà a me hanno eseguito soltanto una radiografia e quindi questo disturbo non è assolutamente emerso. È emerso il giorno dopo, quando dall'TAC è risultato questa occlusione intestinale e per cui è cambiato completamente il piano terapeutico. Quindi non più lassativi, ma intervento chirurgico.
1: Tu hai due figli già abbastanza grandi, mi pare di ricordare,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Come è stata presa in famiglia questa cosa?
0: Mia figlia fortunatamente lavora in laboratorio in ospedale, per cui ecco il motivo per cui al mio ritorno dall'TAC ho trovato un clima completamente diverso da quando mi hanno accolto il giorno dopo. E quindi erano estremamente preoccupati di questa cosa. Forse i miei figli non hanno mai saputo esattamente cosa successe a mio padre, ma in ogni caso sono molto vicino a me.
1: Mario, grazie davvero per averci raccontato questa storia. Siamo felici che tu stia bene e che sia tutto finito.
0: Va bene, grazie Matteo, spero altrettanto lo sia tu.
1: In bocca al lupo per tutto e quando vuoi sai dove trovarci, Mario. Alla prossima.
0: Assolutamente, sai che ogni tanto io mi faccio vivo.
1: Vai, ciao, grazie.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Viper.it.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
7: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
4: Matteo Caccia racconta.
8: La puntata di oggi si intitola In comune con lui e quindi abbiamo trovato una storia che non ha a che fare con malattie comuni come quella del nostro ascoltatore e di suo padre, ma con talenti comuni, direi in questo caso. La prossima storia racconta di un disegnatore americano, una persona che mestiere fa l'illustratore, che si ritrova dopo la morte della madre ad avere a che fare col papà che ha molto tempo libero. Il talento del disegno l'ha preso dal papà, perché il papà è stato un disegnatore, ha esposto delle cose, semplicemente aveva smesso di farlo quando la moglie si era ammalata e si prendeva cura di lei. A un certo punto loro cominciano a collaborare e dopo qualche anno una loro vignetta comune, cioè scritta e disegnata da entrambi, uscirà su sul più importante magazine americano, ma probabilmente mondiale, in cui vengono trattate le vignette e i disegni davvero come fossero delle opere d'arte. Stiamo parlando del New Yorker, stiamo parlando della storia che stiamo per raccontarvi. Quando avevo 13 anni, mia madre scoprì di avere la sclerosi multipla. A quel punto non riusciva più a guidare, a vestirsi o a camminare da sola. Mio padre diventò la sua unica persona di riferimento per ogni necessità e lei non gliene era particolarmente riconoscente. Quando suonava il campanello per chiamarlo, lui non arrivava mai abbastanza in fretta. Quando le portava un bicchiere d'acqua, non c'era mai la giusta quantità di ghiaccio. Anche d'estate indossava camicia a maniche lunghe perché lei, quando lui l'aiutava ad andare in bagno, per la rabbia gli graffiava le braccia. Alla fine si trasferirono da Long Island a Fort Myers, in Florida. Ma in Florida mio padre non aveva amici e io mi preoccupavo di come avrebbe affrontato la mancanza di uno scopo personale una volta che lei non ci fosse stata più. C'era però una cosa che mi faceva preoccupare un po' meno. Da adolescente mio padre era stato definito un prodigio dal suo insegnante d'arte. In seguito era diventato insegnante d'arte e aveva esposto alcuni dei suoi dipinti a olio in biblioteche e gallerie del Queens e di Long Island, ma quando mia madre si era ammalata, la sua vita creativa si era interrotta. Con l'aggravarsi delle condizioni di mia madre, venne ricoverata in una struttura assistenziale dove mio padre era costantemente al suo capezzale. Una volta arrivato in aereo da Los Angeles, dove lavoravo come scrittore freelance, stavo girando per i corridoi quando sentii un paziente gridare a un'infermiera che lo stavano micromanaging, ossia stavano controllando in maniera ossessiva ogni minimo dettaglio della sua vita. Mi venne uno strano pensiero. Gli organismi unicellulari osservati al microscopio si lamentano forse di essere dei micromanaged? Quando tornai nella stanza di mia madre, lei stava dormendo. Mi ricordai dell'amore di mio padre per l'arte e a bassa voce gli chiesi se gli sarebbe piaciuto disegnare una vignetta a una sola scena. Mio padre non era un gran chiacchierone. Quando mi aveva insegnato a guidare, gli avevo chiesto se fosse più importante concentrarsi sulle macchine davanti e su quelle dietro e lui mi aveva risposto entrambe. Poi era rimasto in silenzio per i successivi 5 chilometri.

Non diede una risposta precisa anche quella volta alla mia proposta, quella della vignetta. Glielo chiesi di nuovo il giorno seguente. Ancora nessuna risposta vera. Alla fine abbandonai l'idea di collaborare con lui e tornai a casa. Lo capivo, aveva già abbastanza di cui occuparsi. Circa una settimana dopo, il computer mi segnalò l'arrivo di un'email di mio padre, che all'epoca aveva quasi 80 anni, c'era un allegato. Scaricai il file ed eccola lì, la vignetta sul micromanaging che gli avevo chiesto di disegnare. Una cellula rimproverava l'altra dicendole: «Sposta la membrana verso il bordo del vetrino, per favore». Esattamente come gliel'avevo descritta io. Il suo stile ricordava quello degli anni 50. Linee semplici, nitide, senza un solo tratto sprecato. Oh.

Cominciamo a realizzare 4-5 vignette a settimana. Per mio padre c'erano molti argomenti proibiti. Niente parolacce, niente sesso, niente politica. I supereroi dei fumetti erano uno dei suoi soggetti preferiti e realizzammo una serie intitolata «I supereroi quando c'è la mamma». Nella scena vediamo una persona che sta annegando nell'oceano e grida «Aiutami, Aquaman!». Aquaman è sulla spiaggia con sua madre accanto e gli risponde gridando «Mi dispiace, ho appena mangiato, non posso entrare in acqua per un'altra mezz'ora!». Mia madre si divertiva a guardare le vignette tanto quanto noi ci divertivamo a crearle. Purtroppo non riuscì a vederne molte. Dopo averla seppellita, mio padre si ritrova catapultato in un territorio completamente sconosciuto. Quando una persona anziana perde il coniuge, spesso sembra trovarsi davanti a due possibilità: rinunciare alla vita oppure reinventarsi. Io ero deciso a fare in modo che mio padre scegliesse la seconda. Il processo stesso, mandare a mio padre le idee per le vignette, sentirci ogni giorno al telefono, dargli indicazioni e suggerirgli modifiche ai disegni, diede uno scopo a entrambi. Nonostante vivessimo a 5.000 km di distanza, io e mio padre diventammo più uniti di quanto fossimo mai stati. Perché la cosa funzionasse, avevamo bisogno l'uno dell'altro. L'arte motivò mio padre anche in altri aspetti della sua vita. Si iscrisse in palestra, a diversi club del libro e a una sinagoga. Alla fine cominciò perfino ad avere degli appuntamenti. Poco dopo l'85esimo compleanno di mio padre, ricevetti una telefonata da mia sorella Patty, che abita dietro l'angolo rispetto a lui. «Papà è in ospedale», mi disse. Aveva avuto un infarto. Presi il primo aereo sperando di riuscire a vederlo prima che fosse troppo tardi. Quando arrivai era nella stanza d'ospedale e russava. Sul retro del vassoio del cibo notai un tovagliolino su cui aveva scarabocchiato qualcosa. La didascalia diceva «Lussi chirurgici». 11 giorni dopo potei riaccompagnarlo a casa. La prima cosa che fece appena chiuse la porta di casa alle nostre spalle fu trascinare la bombola dell'ossigeno fino al tavolo da disegno. Mio padre era deciso a finire quella vignetta lo stesso giorno e ci riuscì, nonostante il tubicino di plastica dell'ossigeno continuasse a impigliarsi nella mano con cui disegnava. Per decenni i suoi muscoli artistici si erano atrofizzati, ma mentre tornava ad allenarli, riemergeva anche l'entusiasmo del ragazzo che era stato. Poi, nell'aprile scorso, io cominciai a sentirmi stordito e ad avere strane palpitazioni cardiache. Un giorno andai in ospedale. La mattina seguente, quando mi risvegliai, pochi secondi dopo aver controllato la posta elettronica lì in ospedale, 5 infermieri entrarono di corsa nella mia stanza. La mia frequenza cardiaca a riposo era schizzata a 187 battiti al minuto. Loro pensavano che io avessi un infarto. Spiegai loro che avevo appena ricevuto un'email in cui mi comunicavano che io e mio padre avevamo venduto la nostra prima vignetta al New Yorker. Le infermiere non sembravano

0: Cominciamo la seconda settimana all'ascolto della nostra storia seriale, tratta dal podcast Dov'è Perelman, dove Stefano Pisani ci racconta la storia del matematico ancora oggi vivente, appunto Perelman. Grisha, questo è il suo nome, conclude l'università e per continuare gli studi si imbatte nuovamente in una problematica ancora molto sentita dell'Unione Sovietica. L'antisemitismo riemerge nel percorso di Perelman e per la seconda volta viene ostacolato dal fatto di essere ebreo. Zal Galler, il suo mentore, il dinosauro sovietico che Grisha ambiva a essere, interviene e contatta Aleksandrov, una leggenda della geometria sovietica, per farlo ammettere nel suo istituto, perché un caso come Perelman deve andare oltre le discendenze. Perelman concluderà anche il corso di Aleksandrov e inizierà a viaggiare, e lungo il suo percorso comparirà un'altra figura di riferimento. Chi è? Gromov.
1: Vestiti troppo grandi sul corpo magro che gli danno un'aria goffa e trasandata, jeans macchiati tenuti su da una cintura nera, camicia verdina lisata sul petto e dai polsini sfilacciati, la barba e i capelli grigi arruffati. Non poteva che avere questo aspetto, forse. Il nuovo nome tutelare di Grisha Perelman, ovvero quel Mikhail Gromov che, in qualche maniera, avrà sempre un ruolo in ogni evento significativo del percorso professionale di Perelman, come ci spiega Nicola Ciccoli.
2: Gromov aveva discusso all'Università di Leningrado la tesi di dottorato nel 1968, all'età di 25 anni. Il suo relatore era quel Vladimir Rokhlin che negli anni 60 Aleksandrov aveva portato a Leningrado. Il suo seminario di topologia era famoso e Gromov ne era il tutor. Presto si sparse la voce che questo giovane studente stava combinando tecniche di topologia e geometria con risultati stupefacenti. Inizialmente il regime gli aveva negato il permesso di presentarli al congresso internazionale di Nizza del 1970. Essendo di madre ebrea, però, non poteva ambire a posizioni di rilievo in Unione Sovietica. Per questo, infine, nel 1974, era emigrato negli Stati Uniti, al Curran Institute di New York, e di seguito all'Istituto di Alti Studi Scientifici, IACS, alle porte di Parigi. I suoi lavori lo avevano portato a essere reputato come uno dei migliori geometri del mondo.
1: È Gromov, il topologo, su segnalazione di Burago, a interessarsi alla visita di Perelman all'Istituto degli Alti Studi Scientifici di Parigi, non appena conclusa la specializzazione allo Steklov nel 1990. Grisha sbarca così in Occidente, nell'Europa al di là della cortina di ferro, e lo fa nella capitale francese, Parigi. A Parigi, Perelman studia gli spazi di Aleksandrov, chiamati così in onore dell'anziano maestro. Ora, curiosamente, tre suoi eredi, Burago, Gromov e Perelman, stanno unendo le forze per portare avanti

0: durante il suo lavoro, quello che il grande dinosauro aveva abbandonato già negli anni 50. Il campo geometrico di studi di Perelman si è dunque definito, è quello di Gromov e di Rocklin prima di lui, la topologia. Grisha ha scelto. Solitamente, a seconda della sua forma mentis, uno studente del MECMAT si orienta spontaneamente in una delle due direzioni. Gli appassionati di algebra, gli algebristi, che avevano una mente più numerica, erano naturalmente attratti dai problemi di algebra. Gli appassionati di geometria, i geometristi, erano mossi da un approccio più visuale e cercavano di studiare con i migliori geometristi in circolazione. La mente di Perelman è fatta per contenere entrambi i tipi di pensiero e possiamo ragionevolmente affermare che non è né visuale né numerica. Sceglie la topologia, che diventa quindi la sua missione. Quando intorno ai 13 anni si trovava ad assistere alle lezioni di topologia che occasionalmente si tenevano nei club di matematica, Grisha era incredibilmente affascinato, ben più che dalla geometria tradizionale. A posteriori, la topologia probabilmente diventa il suo mondo perché è una sorta di quintessenza della matematica, è il regno delle categorie pure e dei sistemi chiari, senza la minima interferenza. Nicola Ciccoli ci spiega un po' più nel dettaglio cosa sia la topologia.
1: La topologia è lo studio degli spazi prescindendo sia dalle condizioni di regolarità differenziale studiate da Gauss e Riemann che da quelle metriche, cioè di distanza di punti. È spesso giocosamente definita come la geometria dei fogli di gomma, visto che in essa sono equivalenti oggetti che possono essere deformati uno nell'altro per stiramenti, estensioni e contrazioni. Ad essere proibite sono le interruzioni di continuità, strappi, fori, incollature. Un poligono regolare è identificato a un cerchio e tra una sfera e un lungo salsicciotto non c'è differenza. L'interazione tra proprietà topologiche, metriche e geometriche di un oggetto è estremamente complessa perché spesso le prime impongono dei limiti imprevedibili alle ultime. L'interazione tra proprietà topologiche e geometriche è stato forse il campo di studi più fruttuoso della matematica degli ultimi 100 anni.
0: Nel 1991 il mondo di Grisha si allarga ancora un po'. Grisha viene convinto a tenere una conferenza sugli spazi di Aleksandrov negli Stati Uniti, a Durham, North Carolina, presso la Duke University, dove si tiene il Festival della Geometria. Grisha deve parlare di un argomento che poi sarebbe diventato la sua prima pubblicazione importante e che compare nel 1992 sulla rivista Russian Math Surveys, un articolo firmato insieme a Gromov e Burago. Questo evento fa conoscere Grisha al mondo occidentale, ma non solo. Gromov fa il nome di Perelman ovunque, affinché fosse invitato a svolgere le sue ricerche negli Stati Uniti. Gromov è sinceramente entusiasta di Perelman, di cui parla come il più grande geometrista dell'epoca, il migliore al mondo. Non solo lo considera il miglior geometrista, ma addirittura la persona migliore che ci sia in tutto l'ambiente della matematica. Lo stima per la sua naturale bontà d'animo, perché, parole sue, si atteneva ai suoi principi morali e si comportava sempre nella maniera più corretta, agendo con onestà. Gromov sembra quindi l'ultimo di una serie di angeli custodi che Grisha ha incontrato lungo il suo cammino. Tra questi ricordiamo la madre, poi l'istruttore Rukshin, i dinosauri Zalgalner e Aleksandrov e il professor Burago. Con tutti questi angeli custodi, Perelman è riuscito a fare della matematica la sua vita. Ma oltre al grande talento naturale, Grisha è stato molto aiutato dalla fortuna? Risponde Nicola Ciccoli.
1: Fosse nato 10 anni, ma anche solo 5 anni prima, si sarebbe più o meno fermato al momento della stesura della tesi a causa del feroce antisemitismo. Nemmeno l'intervento di uno come Aleksandrov sarebbe bastato a salvarlo. Fosse nato 10 o 5 anni dopo, non avrebbe proseguito la sua carriera accademica non per colpa dell'antisemitismo, che nel tempo si sarebbe attenuato, ma per colpa dei soldi. La sua famiglia non sarebbe stata in grado di mantenerlo, in un'epoca in cui la borsa di studio di un dottorando bastava a malapena a comprare 3 forme di pane nero. Grisha, quindi, era nato esattamente nel momento giusto e stava anche terminando il dottorato nel momento giusto, perché si trovava in una Unione Sovietica che intorno al 1990 stava per lasciare liberi, per la prima volta in 70 anni, i cittadini di andare all'estero e stava finalmente facendo entrare in contatto con il resto del mondo.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello.

0: cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora.
1: La chiudiamo con Le cose in comune di Daniele Silvestri, una puntata che si intitolava esattamente così, In comune con lui. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi che fanno questo programma. Grazie a voi che continuate a mandare le vostre storie. Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, sempre qui a Radio 24, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano RO per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in BIMU.it.
4: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Assemblea di Assolombarda, sull'energia servono risposte strutturali e durature, dice Meloni. Non siamo in Europa per dire sempre sì. Guerra in Ucraina, Mosca frena sulla tregua energetica, nuovo pacchetto di sanzioni europee alla Russia. Il Papa oggi al Gemelli per l'operazione al polmone, udienze annullate fino al 20 ottobre. Calcio, Serie A, vittorie per Atalanta e Torino, Champions League, stasera in campo Inter e Napoli. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Assemblea Generale di Assolombarda a Milano, in cui ha rivendicato i 60 miliardi stanziati dal Governo per proteggere gli italiani dai rincari e ha sottolineato la necessità di risposte strutturali e di lungo periodo sull'energia. Tornerò a chiedere all'Europa più flessibilità per le spese crescenti dovute all'inflazione, ha detto. Ascoltiamola.
2: Riproporrò personalmente la questione al Consiglio europeo che è previsto questo giovedì e venerdì. Si tratta, dal nostro punto di vista, di una proposta semplice, di buon senso, oltre che di responsabilità. Però io lo dico soprattutto per ricordare a me stessa e a chiunque abbia a cuore questa nazione che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
0: Di flessibilità ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti, rispondendo in audizione sul documento di finanza pubblica.
3: Per chiudere la manovra, il governo attende la risposta di Bruxelles sulla NEC, la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per le spese in energia e difesa. Cercheremo di arrivare in Parlamento entro il 20 ottobre, ma, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, tutto dipende dalla risposta della Commissione europea sulla NEC. Se accordata, ha spiegato Giorgetti, la flessibilità di bilancio si potrebbe usare anche per aiutare le famiglie sul caro energia.
4: Noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata.
3: La manovra è ancora tutta da scrivere, ma fra le misure che vi troveranno posto, ha spiegato Giorgetti, ci sarà l'iperammortamento per aiutare le imprese e la conferma della flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi definiti dai rinnovi contrattuali, risposta all'emergenza salariale. Emergenza che, ha spiegato l'Istat in audizione, si è aggravata negli ultimi mesi tra crisi energetica e inflazione, i cui effetti vanno monitorati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A proposito di energia, nella notte italiana il presidente americano Trump è tornato a parlare di tregua energetica tra Russia e Ucraina, sostenendo che Mosca la voglia più di Kiev. Sullo stop dei bombardamenti sui siti energetici, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma secondo Kiev i raid alle centrali elettriche sono proseguiti. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione sono arrivate nuove sanzioni contro Mosca.
5: Incalzati dalle scelte controverse dell'amministrazione Trump e dai ripetuti attacchi russi contro l'Ucraina, i 27 hanno varato in Lussemburgo un nuovo pacchetto di sanzioni contro il Cremlino. Questa volta 1.600 persone ed entità sono state colpite da misure quali il congelamento dei beni e il divieto di visto. La decisione è giunta mentre le scelte americane stanno mettendo in dubbio l'appoggio di Washington a Kiev e di converso stanno mettendo sotto pressione gli europei chiamati a prendere il testimone dagli Stati Uniti nel sostenere l'Ucraina nella sua guerra contro la Russia. In ultima analisi, in dubbio è l'unità europea, in un contesto nel quale prossime elezioni in alcuni paesi rischiano di mostrare spaccature nell'opinione opinione pubblica. I 27 hanno anche annunciato una nuova missione militare, questa volta in Libano. Avrà mandato di 3 anni e dovrà contribuire alla pace e alla sicurezza in conformità con la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
0: In Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi verso Riyadh, ancora chiuso l'aeroporto.
6: Diverse potenti esplosioni in serata hanno scosso la capitale dell'Arabia Saudita. Riyadh, che vieta la condivisione di video o foto riguardanti attacchi e le loro conseguenze, si è limitata a comunicare di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi dello Yemen. Sempre in serata, dall'ambasciata USA a Riyadh, la notizia che alcuni cittadini statunitensi sono stati arrestati in Arabia Saudita per aver scattato foto di eventi recenti. Gli Houthi hanno dichiarato di aver sferrato a partire da sabato un attacco in 4 ondate contro l'aeroporto di Riyadh e di avere colpito anche impianti energetici sauditi. Lo scalo King Khaled, si apprende, rimarrà chiuso fino al prossimo 17 ottobre. L'Arabia Saudita ha intanto avviato un'indagine per stabilire come le sue difese aeree non siano riuscite ad intercettare gli attacchi dei ribelli Houthi. Tra questi, il più cruento ha causato almeno 13 morti e oltre 300 feriti. Stando al Wall Street Journal, l'Arabia Saudita starebbe esaurendo gli intercettori necessari per rispondere agli attacchi degli Houthi, i quali hanno avvertito gli Stati Uniti. Se dovessero intervenire nel conflitto Yemen, come richiesto dall'Arabia Saudita, riceverebbero una risposta rapida e dolorosa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo. L'allarme è contenuto nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Hanno sorretto la crescita, il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, avverte Tenreiro, e ulteriori shock geopolitici possono ripercuotersi ancora sui prezzi e interruzioni delle forniture. Aggiornata e migliorata la previsione di crescita per l'Italia da uno 0,5 a uno 0,8% nel 2026. Legge elettorale, pronti i ricorsi che verranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Melonellum. Sono 6 punti che verranno sollevati dinanzi alla Corte Costituzionale, messi a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, guidata dai costituzionalisti Roberto Zaccaria e Enrico Grosso. Dalla modalità di assegnazione del premio di maggioranza all'alternanza di genere, dall'indicazione del futuro premier alla raccolta delle firme per le nuove formazioni politiche. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Cambia il simbolo della Lega, cancellando il riferimento a Salvini Premier, per adeguarsi alla nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del candidato dell'intera coalizione. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone, individuato durante alcuni controlli medici di routine in una fase iniziale e ben localizzato. La degenza dopo l'operazione dovrebbe durare circa 1 settimana. Per questo motivo tutte le udienze sono annullate fino a martedì 20 ottobre. Ma di che tipo di patologia si tratta e come si interviene in questi casi, il professor Marco Aloisio, chirurgo toracico responsabile delle chirurgie specialistiche del Cancer Center di Humanitas, ospite di Nicoletta Carbone durante Obiettivo Salute.
7: Nodulo polmonare, intanto tranquillizzo, non sempre per forza deve essere un tumore del polmone. Una volta eseguito l'intervento, che può essere il più delle volte mini-invasivo o robotico, se il nodulo è un nodulo benigno o a bassa malignità, molto probabilmente non si farà nient'altro, dipende molto dall'esame istologico. Se il nodulo ha caratteristiche di malignità, ovviamente ci sono poi degli esami ulteriori da fare, che non è solo l'esame istologico, ma anche la ricerca delle mutazioni geniche per vedere se ci può essere una terapia mirata, molto ritagliata, è quello che viene definita terapia di precisione oncologica.
0: Per il calcio, nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. A Torino i Granata battono 2-1 l'Udinese, a Bergamo l'Atalanta ha superato per 3-1 il Venezia, che resta l'unica squadra ancora a quota 0 punti. Questa sera al via la seconda giornata della fase a campionato della Champions League, Inter e Napoli, sconfitte all'esordio, cercano i primi punti. Dalle 21 i nerazzurri ospitano

0: i belgi del Bruges, mentre i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal. Il tecnico del Napoli, Allegri, a Sky Sport.
1: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions, la partita di Champions è sempre difficile da giocare. Ho una rosa fatta di ottimi giocatori, abbiamo dei giocatori che stanno rientrando da quelli che sono gli infortuni, che soprattutto anche di inattività a livello di partite, e quindi c'è ancora bisogno, secondo me, di un po' di tempo, con un po' di pazienza dobbiamo rimetterci in ordine.
0: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Alessandra Schepisi e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. Ci risentiamo alle 6.59.
2: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
3: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Nelle aziende più piccole il welfare sembra un lusso da grande impresa. Mensa, piani strutturati, una direzione del personale dedicata.
6: No, anzi, più l'impresa è piccola, più si vede. In una realtà da 5 o 10 persone non c'è una mensa, non c'è un piano di welfare, non c'è una direzione del personale dedicata a queste scelte. Ci sono poche leve a disposizione e devono funzionare senza investire del tempo per costruirle. Il buono pasto Ticket Restaurant Edenred è una di quelle leve. Nessuna soglia minima. Si parte anche da un solo dipendente. Non serve una struttura e chi lavora lo usa già dal primo giorno. Vale anche per te, che l'impresa la mandi avanti in prima persona. Non è un vantaggio che puoi dare soltanto agli altri. La stessa fiscalità delle aziende più grandi alla portata di chi è piccolo.
5: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Le avete già lavate? Che cosa pensate se vi dico così? Magari qualcuno pensa ai piedi, invece no, saliamo, parliamo di denti oggi, anche perché è ottobre, sapete che c'è il mese della prevenzione dentale, allora oggi immaginiamo, quanto tempo aspettate voi dopo la colazione per lavarvi i denti? Boh, scriviamocelo. Abbiamo l'opportunità di avere accanto a noi, immaginiamolo, un amico davanti allo specchio, noi siamo lì con il nostro spazzolino, il nostro filo interdentale, il nostro dentifricio, c'è un amico vicino. Ed è veramente un amico della nostra trasmissione, anche se è un professor. Il professor Luca Levrini, benvenuto e bentornato, professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Odontoiatra, direttore della scuola di odontoiatria all'Università dell'Insubria. Professore, ci conosciamo talmente da tanti anni che ormai possiamo portarlo anche in bagno con noi. E a fare questo gioco, questa sorta di supervisione, esploriamo la bocca a cinque sensi. Intanto iniziamo dalla vista. Che cosa osserviamo della nostra bocca al mattino, alla sera prima di lavarci i denti, insomma, quando capitiamo lì?
2: Io focalizzerei la mia attenzione sugli incisivi e soprattutto su una parte degli incisivi, cioè il margine, quello che incide.
1: Sì.
2: Quella parte lì ci potrebbe spiegare tante cose, perché normalmente è dritta ed è assolutamente dello stesso colore del dente. A volte invece può essere un po' frastagliata.

0: matta e magari un po' tendente al grigio. Questo essere grigio, un po' grigio e essere un po' frastagliato ci dice una cosa, che noi abbiamo perso lo smalto del margine, cioè prima lì c'era smalto e
1: Sì.
0: adesso non c'è più. E quindi chiedersi perché è importante, perché da una parte io devo fare in modo che non succeda più e dall'altra magari pensare se rimettere o meno questo margine. In genere il motivo che porta alla perdita di parte del margine dell'incisivo è il contatto tra dente e dente.
1: Andiamo al tatto. Ho pensato che quando noi, cioè, possiamo usare la lingua per ispezionare le pareti della nostra bocca, le pareti interne, come una, se fosse
0: Certo.
1: una specie di dito. Eh? Non è che proprio,
0: Certo.
1: tanto che lei parla, io lo faccio, non è proprio liscia liscia.
0: Sì, quelle sono le cosiddette rughe palatine, che sono anche importanti perché di fatto sono dei punti di riferimento importanti per la lingua per trovare la giusta posizione. Apro e chiudo una parentesi, poi riprendiamo il discorso della sensibilità del tatto perché è fondamentale. Ma ti stavo dicendo che sono importanti per la lingua perché a bocca chiusa la lingua, la sua punta, deve appoggiarsi proprio a quella ruga
1: Sì,
0: che sta al di
1: dietro
0: sopra, dietro gli
1: gli
0: incisivi. Si
1: incisivi.
0: chiama papilla retroincisiva. Purtroppo molti non lo fanno perché hanno la postura della lingua un pochino bassa e questo indice ovviamente di una disfunzione. Quindi sono dei riferimenti importanti per la lingua perché sono dei punti di riferimento che gli consentono di trovare la giusta
1: Certo.
0: posizione
1: Così
0: durante l'evoluzione.
1: si parcheggia nel posto
0: Esatto.
1: giusto. Dice, questo è il mio box.
0: Tornando al tatto, la lingua è straordinaria perché nel momento in cui io metto un capello, lo percepisco questo capello. Purtroppo però questa può essere anche ridotta e può essere ridotta anche frequentemente, per esempio quando uno respira dalla bocca. Se uno ha il raffreddore, e non so se si sente, ma io oggi ho il raffreddore, purtroppo è un po' di giorni che respiro con la bocca e quindi l'aria fredda passa sulla lingua e piano piano, non dico anestetizza, ma riduce questa capacità stereognosica, cioè di capire la forma e la presenza di un oggetto, tanto che riduce questa capacità.
1: Professor Levrini, a volte, come anticipato, sentiamo delle piccole protuberanze oppure una delle vere e proprie afte che sono, come possiamo descrivere, sono dei punti molto dolorosi, lo sappiamo, poi
0: Certo,
1: guariscono ma fanno
0: molto.
1: male. Ecco, quale indicazione lei ci può dare? Perché è un aspetto importante questo.
0: Certo, assolutamente. Bisogna capire se è piccolo o grande. Tecnicamente si dice se è minor o major. Se è minor, bisogna avere pazienza, 2 o 3 giorni passa. Se è grande, quindi major, oltre chiaramente ai 2 o 3 mm, purtroppo bisogna andare da un odontoiatra. L'odontoiatra in questo modo cosa fa? Utilizza dei laser. Il laser riepitelizza rapidamente la lesione, quindi si
1: Sì,
0: forma
1: e
0: una nuova pelle immediatamente e il
1: guarisce.
0: paziente guarisce subito.
1: Fantastico. Professore, allora, vista fatta, così facciamo. Poi abbiamo fatto il tatto, ci tocca l'udito. L'udito, beh,
0: Udito.
1: tante volte sentiamo, no? Dei piccoli rumorini mentre mastichiamo, oppure
0: Certo.
1: quando chiudiamo la bocca sentiamo dei rumori anche un po' sordi. Che cosa sono? A
0: Certo.
1: quali dobbiamo prestare attenzione?
0: A quelli dell'articolazione temporomandibolare, cioè l'articolazione che consente l'apertura e chiusura della mandibola, che è l'articolazione più complessa del genere umano. Se sento dei rumori può essere un rumore tipo lo scartocciamento della carta. E a quel punto lì è una semplice artrosi. Dico semplice perché comunque se si sente non dà grossi problemi, spesso negli adulti o negli anziani, quindi non è un problema. Se invece sento uno scatto secco, quindi un tac, quello è un problema perché significa che il menisco che consente l'apertura della mandibola, quando il paziente ha bocca chiusa, è in posizione completamente sbagliata. Quando apre la bocca e sente quel tac,
1: Sì.
0: significa che il menisco dalla posizione sbagliata, scorretta, è andato alla posizione corretta, perché se no non sarebbe stato in grado di aprire la bocca. Questo ci dice una cosa, che chi sente il tac a bocca chiusa o poco poco aperta, ha il menisco che è in un'altra posizione, quindi avanti. E quindi è una persona con una disfunzione che in genere, lo dico proprio, come posso dire, con consapevolezza, se non ha dolore, se non viene, se non dà fastidio al paziente, può essere anche non trattata se non dando dei suggerimenti al paziente su cosa fare e non cosa fare. Se è dolorosa, però deve essere assolutamente
1: certo.
0: trattata, perché è un problema infiammatorio che
1: ecco,
0: limita la masticazione.
1: Quando lei dice trattata, c'è un intervento.
0: Non un intervento, perché non si opera l'articolazione, ma degli interventi a livello occlusale, cercando la causa e minimizzando non tanto la risoluzione del problema, ma del dolore. Cioè, nel paziente che ha questo problema, il mio obiettivo è che non abbia dolore.
1: Continuiamo il nostro viaggio, perché abbiamo, dopo l'udito, abbiamo ancora l'olfatto e il gusto. Olfatto, allora, è una cosa molto delicata, no? Ecco, l'alito è un indicatore importante, la freschezza dell'alito è anche una condizione per buone relazioni. E spesso sentiamo magari il collega che si avvicina, o in ascensore persone che non hanno un alito proprio fresco, magari non se ne rendono conto, magari noi stessi non ce ne rendiamo conto. Che cosa possiamo fare? Che cosa ci dice l'alito della salute della nostra bocca e come possiamo mantenerlo in salute?
0: Se è transitoria, quindi uno ha mangiato la cipolla, uno ha mangiato l'aglio, uno ha il raffreddore quei giorni, ovviamente è un problema che è transitorio. Nel momento in cui invece è costante, purtroppo la causa è al 90% la malattia parodontale, quindi è la cosiddetta tasca parodontale, cioè tra la radice del dente e la gengiva si annidano dei batteri che purtroppo noi non riusciamo a gestire perché lo spazzolino non ci arriva, che proliferando generano dei composti solforati che ci danno questo tipo di difetto, quindi alitosi.
1: Ecco, però l'alitosi, cioè molte persone ne soffrono senza saperlo.
0: Come si fa a capire? Ci sono dei test che uno può fare. Il primo si chiama leak test, cioè uno lecca il polso, aspetta 10 secondi e poi l'annusa, oppure passa il filo interdentale dei denti, aspetta 10 secondi e poi l'annusa, oppure c'è il cosiddetto count to 10, e quindi uno conta fino a 10 di fronte a un amico o un vero amico e dice se sente l'alito a 10 centimetri quando parla, e se lo sente a numeri bassi 1, 2, 3 vuol dire che il problema è ascoltante da affrontare.
1: Quindi ci vorrebbe un amico per questo test, non so se
0: esatto.
1: Scusa, mi vuoi bene? Sì, allora mettiti
0: 1, 2, 3, 4
1: se scappa vuol dire che mamma mia,
0: la causa del 90% è sulle tasche parodontali, quindi ci sono i batteri che si annidano tra dente e gengiva e noi non riusciamo a pulirle quelle zone lì, quindi bisogna andare da un igienista, pulirle, detossificarle e mantenerle pulite nel tempo,
1: ecco,
0: a casa con gli scovolini.
1: Ecco, la buona notizia è che si può fare di più e si può fare comunque qualcosa per risolverle. E se io le dico gusto, professore?
0: Allora, i temi sul gusto sono svariati, potremmo parlare del gusto del dentifricio, che è un tema importante, perché se io do a un bambino un dentifricio alla menta non gli piace, e quindi questo è il motivo per cui i dentifrici per i bambini sono ai frutti. C'è il tema anche della grandiosa e importantissima percezione del gusto quando mangiamo. Il gusto è un elemento importante anche da un punto di vista psicologico. Nel momento in cui è ridotto è un problema. Quando è ridotto? Quando uno ha le cosiddette papille gustative, che purtroppo non sono efficienti. Quando sono efficienti? Magari quando sono coperte da una patina che ne riduce le funzioni. Questo è un motivo per cui noi spieghiamo che bisogna pulire la lingua, perché da una parte quello potrebbe essere uno dei temi della litosi, cioè i batteri si annidano tra le cosiddette papille gustative. Dall'altro invece riducono la sensibilità nel momento in cui uno mangia, e penso soprattutto agli anziani che hanno questa forma di formazione di patina molto estesa. Quindi laviamo anche la lingua, come spazzolino normale, tiriamo fuori la lingua dopo che ci siamo lavati i denti, e dalla base della lingua verso la punta portiamo lo spazzolino avanti per spazzolare anche la lingua. Questa cosa aumenta la sensibilità, questa cosa aumenta anche il gusto, la percezione del gusto.
1: Professore, che bel viaggetto che abbiamo fatto, grazie. Le regaliamo un bel sorriso, che è un bel sorriso solitamente anche un sorriso sano, quindi è contento anche lei.
0: Vi auguro una buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie al professor Luca Levrini, direttore della scuola di odontoiatria all'Università dell'Insubria e naturalmente odontoiatra. Filippo Aureggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Se trovate l'amico che fa il test dell'alito, avete una persona che vi vuole davvero bene. E se no, io comunque vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo e ci

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato... magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
9: Cibus Tech. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 13 ottobre. L'anticiclone torna sull'Italia, ma soffiano venti forti dai quadranti nord-orientali, soprattutto al centro-sud. Al mattino piogge temporali potranno ancora interessare il nord della Sicilia e la Calabria meridionale, altrove occasionali rovesci in Puglia. Bel tempo sul resto d'Italia, nel pomeriggio migliora anche al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma, anche dopo una distorsione si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Automin 26 agosto 2026.
13: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
14: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
15: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
16: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
17: Abuso permessi legge 104?
18: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
17: Axerta.it.
19: Vi presenta...
20: Salterà probabilmente il taglio delle tasse per i

Redditi tra 50 e 60 mila euro, scrive il Sole 24 Ore, il tutto in vista di una legge di bilancio dai difficili equilibri finanziari, nella quale si spera di ottenere spazi in Europa. Non ci siamo solo per dire sì a Bruxelles, sostiene Meloni davanti alla platea degli imprenditori di Assolombarda. In Ucraina la Russia continua a bombardare, si registrano almeno due morti a Kharkiv, mentre Kiev sta colpendo i server di Yandex, il maggior operatore internet russo, motore di ricerca ma anche operatore cloud, creando disservizi in tutto il paese. Mentre la Francia, a proposito di digitale, si è confrontata con un attacco hacker che ha mandato in tilt i frigoriferi di centinaia di supermercati, costretti a gettare il cibo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.

tre notizie apparentemente laterali. La prima è quella della quale già vi davo conto in apertura, ossia quello che è successo in Francia. È successo che nella notte tra domenica e lunedì un attacco cyber ha colpito gli impianti frigoriferi di centinaia di supermercati in tutto il paese. Sono riusciti a intervenire gli hacker a distanza sui sistemi che regolano frigoriferi e congelatori. La temperatura l'hanno mandata in defrost, la temperatura è arrivata fino a 50 gradi e dentro gli alimenti congelati e anche gli alimenti freschi naturalmente sono andati a male. In alcuni supermercati è durata fino a 6 ore questa cosa. Era una vulnerabilità nota a quanto pare di un vecchio sistema, si sarebbe dovuto aggiornare questo sistema, alcuni supermercati non l'hanno fatto, costato moltissimi soldi. Ma non è tanto questo lo snodo e non si sa chi sia stato, un gruppo hacker che chissà quali intenzioni aveva, qualche operatore straniero, non lo sappiamo, insomma non si sa ancora. Ma non è tanto questo il punto mi sembra un altro. Siamo di fronte ad un attacco che non riguarda il mondo digitale, o meglio, riparte dal mondo digitale e riguarda il mondo fisico, è un impatto diretto sul mondo fisico. Ora provate a immaginare un attacco di questo tipo portato su vasta scala. Che cosa potrebbe produrre in un qualsiasi paese? Mette in mezzo questa vicenda il tema della fragilità delle infrastrutture tecnologiche, della capacità di difendersi delle singole imprese, dell'attenzione che le imprese ci debbono mettere, perché nel momento nel quale vieni colpito e sei anche nel caso che tu sia un'impresa privata, questo può avere un impatto sull'intero paese. La seconda è una notizia orrenda, francamente, che ci consegna oggi il Sole 24 Ore nelle sue pagine di salute. L'Italia è prima in Europa per casi di morbillo, una malattia che si pensava sostanzialmente debellata, contro la quale dovremmo essere vaccinati sostanzialmente tutti, perché a differenza di quello che ritengono molti, non è la malattia esantematica di quando eravamo bambini, ma è una malattia che può portare un'encefalite e può anche uccidere. Ebbene, ci racconta Marzio Bartoloni sul Sole 24 Ore che appunto l'Italia è il primo paese in Europa, il 28% dei casi, sono pochi, relativamente pochi, sono 650

0: 3. Però eccoci, Stati Uniti, aspettateci che arriviamo. La terza, ieri il Sole 24 Ore, e ci torneremo tra un attimo, ha pubblicato i dati sulla criminalità che indicano un lieve calo, indicano che la criminalità permane fortemente, più fortemente nelle grandi città, come ovvio che sia, o nelle città ad alta vocazione turistica, per esempio Rimini, tanto per dare un'idea, e soprattutto che sta crescendo il numero di reati commessi dai minorenni, tanto che le rapine su strada sono il 25% sono commesse da minorenni, 25%, un quarto. Oggi ieri ci siamo occupati della vicenda dell'ennesimo caso di violenze avvenute durante la cosiddetta movida, nella fattispecie a Napoli. Il padre di due ragazze che è sceso per cercare di tutelare queste ragazze di 12 e 16 anni che erano sotto, in mezzo a una sorta di aggressione da parte di un gruppo di persone, è stato picchiato, è grave in ospedale, e poi gli è passato sopra un camion della spazzatura, e che evidentemente non si era avveduto che era là, e ha rischiato l'amputazione della gamba, che pare che non sarà amputata alla fine, quindi sono riusciti a salvarlo su questo fronte. Ma la cosa interessante è che questa cosa è praticamente assente sui giornali nazionali, se, a meno che non si vada sui locali, perché curiosamente in questo caso non sono Maranza, ma sono a quanto pare una decina di ragazzi di ottima famiglia, figli di professionisti, che sono andati là e si sono accaniti su una persona in maniera insensata. Ce lo racconta praticamente solo il Mattino. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, martedì 13 ottobre, sono le 6:37 minuti e 25 secondi, caro Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino e anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Dunque, che giornata è oggi? È una giornata nella quale continuiamo a tenere l'attenzione su quello che succede in Ucraina, dove i bombardamenti russi proseguono, dove il presidente americano Donald Trump, come ormai sapete, ha annunciato una tregua energetica che non c'è, nel senso che solo nella giornata di ieri la Russia ha già bombardato un'altra centrale elettrica, mentre appunto l'Ucraina, a proposito di attacchi cyber, visto che siamo in quest'ambito, ha colpito dei centri, dei server di Yandex, che è il maggior operatore internet russo, appunto un motore di ricerca, una sorta di Google, se volete, russo. Ne ha colpiti tre per il momento, da più parti si è segnalato, e l'abbiamo raccontato nella giornata di ieri, si è segnalato un calo dell'attività dei troll russi su internet, elemento per il momento. Su questo abbiamo solamente degli elementi empirici, però nel senso che molti segnalano che c'è meno rumore di fondo sui social, tanto sui social più frequentati in Italia come X, Facebook e via dicendo, quanto su altri meno frequentati in Italia come Reddit, però il segnale pare esserci. Detto ciò, di segnali di pace o simili non se ne vedono all'orizzonte. Presidente Zelensky è tornato a parlare ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la NATO ha fatto sapere tramite la voce del comandante supremo della NATO in Europa, Grinkevich, che se attaccati ci difenderemo, ma non c'è nessuna escalation. Sentiamo un passaggio della sua voce.
1: It reminds us that NATO is a defensive alliance constructed to preserve peace. And as such, we have no plans, no intentions, and no ambitions beyond the protection of our people and the defense of our territory.
0: Dice poi, tra le altre cose, appunto, che un conflitto non è né imminente né inevitabile. Essere pronti significa pianificare interventi solo per gli scenari probabili. E questo è, in una giornata nella quale i ministri degli esteri europei hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Questo l'annuncio dell'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaja Kallas. Ieri i giornalisti hanno chiesto a Trump, ha detto che Russia e Ucraina hanno accettato una tregua, ma entrambe le parti hanno detto di non aver accettato. Sentite la risposta di Trump. Hanno accettato, e sai perché hanno accettato? Perché gli ho detto voi accettate, e quindi no, come una specie di divinità le sue parole diventano realtà. Ragazzi, non so più che dire su Donald Trump. Allora, sorrido, ma diciamo c'è poco da ridere, francamente. Ci saranno molte domande da farsi nel frattempo a livello, diciamo, sempre a livello di questioni internazionali, su come sia possibile che in 3 giorni su 4 gli Houthi siano riusciti a colpire l'aeroporto di Riyadh. Per 3 giorni su 4 l'aeroporto dell'Arabia Saudita, 3 attacchi andati a segno, e l'aeroporto che chiude per 5 giorni. Domenica era stata uccisa una persona, c'erano stati 11 feriti. L'escalation ha spinto alcuni giganti del petrolio a disertare il meeting sull'energia di Riyadh, e come potrete intuire c'è un po' di preoccupazione in merito anche agli approvvigionamenti energetici in arrivo dall'Arabia Saudita. Il resto, l'Italia si va verso la legge di bilancio, una legge di bilancio nella quale, scrive oggi il Sole 24 Ore, la speranza del governo di portare al 33% l'aliquota per i redditi tra 50 e 60 mila euro, per adesso siamo fino a 50 mila euro, sembra sfumare, almeno stando alle condizioni del bilancio, e l'esecutivo sembra puntare un po' di più sui fragili, gli anziani e i fragili e i giovani. Queste sono le 2 categorie a cui guarda, vedremo in quale modo, poi ne parleremo anche in rassegna stampa. E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ieri è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda, ha detto che il sistema economico regge, ha rivendicato la capacità di tenuta appunto del sistema economico italiano, ringraziando imprenditori e lavoratori per il loro contributo. Dice: la crescita rallenta, però non va così male.
2: Voglio dire è che questi risultati devono in ogni caso incoraggiarci. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito. È invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
0: Così Meloni. E poi a dominare la scena in questa giornata, almeno sulle prime pagine di alcuni giornali, sono le parole sull'Europa. Ci si prepara ad un Consiglio europeo, domani ci sarà la relazione di Meloni in Parlamento in vista appunto del Consiglio europeo, un Consiglio europeo nel quale il governo spera di strappare la flessibilità richiesta per l'inflazione. Ora, la flessibilità di bilancio è stata concessa, lo abbiamo raccontato molte volte, per quanto riguarda le spese per difesa ed energia, ma queste spese per difesa ed energia devono essere spese strutturali, non possono essere spese, tanto per dare un'idea, per tagliare il costo dei carburanti per 2 mesi, ma devono essere cose che consentano appunto al paese di fare investimenti per quanto riguarda l'energia. Dice Meloni, l'Italia al tavolo europeo non dice sempre sì, riferendosi tra l'altro proprio a questo accordo. Sentiamo.
2: In molti all'epoca avevano sostenuto che sarebbe stata una battaglia poco più che simbolica, che non avrebbe portato da nessuna parte. Invece quella richiesta oggi è un'opportunità a disposizione di tutti gli Stati membri, un'opportunità che peraltro il Governo è al lavoro per utilizzare nel migliore dei modi, a partire proprio dall'annosa questione del costo dell'energia per le imprese. Però io lo dico soprattutto per ricordare a me stessa e a chiunque abbia a cuore questa nazione che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa.
0: Così dunque Meloni. Dall'assemblea di Assolombarda, visto che il tema attraversa un po' tutte le discussioni di questo periodo, è emersa anche una proposta

0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati, una buona mattinata a tutti sulla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, la stessa è chiusa in seguito ad un incidente tra un camion e un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Inoltre sulla diramazione Roma Sud il tratto compreso tra San Cesareo e lo svincolo di Innesto con la 1 è chiuso in direzione di quest'ultima. Il traffico che proviene da Firenze viene deviato sulla diramazione Roma Sud in direzione di Roma e si segnalano 4 km di coda a partire dal bivio con la 24 Roma-Teramo. È tutto per il momento, ci risentiamo più tardi.
5: 24 mattino.
7: Buongiorno Simone, ma onestamente possiamo avere qualche dubbio sul fatto che fornire solamente di armi l'Ucraina non sia la strategia giusta? Chiedo.
8: Ma noi non forniamo solamente armi all'Ucraina, anzi, se lei guarda i dati in rapporto al PIL, la nostra fornitura è una fornitura piuttosto bassa di armamenti. Glieli diamo naturalmente, li supportiamo, però è una fornitura piuttosto bassa. Noi all'Ucraina abbiamo dato tantissime altre cose di supporto, i generatori, tanto per dare un'idea. Cioè, l'idea che tutti, diciamo, c'è un'idea che proviene probabilmente da qualche parte politica e che viene diffusa costantemente anche da alcuni organi di informazione, che tutti i soldi che diamo all'Ucraina vengano utilizzati per armi. E no, non è così. In realtà gli diamo tanto altro supporto di altro tipo.
9: I ragazzini che fanno atti criminali non c'è niente da fare, è colpa dei genitori che non sono stati capaci di crescere bene i figli.
8: Non lo so, amico mio, ma lei lo sa, no, non so, probabilmente padre anche lei o forse no, ma lei lo sa quanto è difficile crescere i figli? E lo sa che a un certo punto i figli, come è giusto che sia, per molti versi sfuggono dal controllo, com'è quasi normale che sia? Poi chiaramente puoi avergli trasmesso degli ottimi valori e questi diventare dei criminali impenitenti, puoi avergli trasmesso dei pessimi valori e questi si trasformano invece in persone specchiate e straordinarie. Il mondo è pieno di tutto questo. Poi certo, sì, meno controllo, meno attenzione, un certo grado di incapacità, il non saper mettere i limiti, possiamo discutere di mille cose, però diciamo io buttare la croce addosso ai genitori sempre sono un po' perplesso.
10: C'è questa mancanza di empatia e questa crudeltà diffusa.
8: Sì,
10: che
8: questo mi sembra
10: veramente
8: un buon punto.
10: Scioccante.
8: Questo mi sembra un buon
10: perché
8: punto.
10: Perché se ragazzi di buona famiglia arrivano a fare cose del genere, vuol dire che abbiamo raggiunto veramente il fondo.
8: Sì, perché se capisco bene il ragionamento, cara ascoltatrice, dietro in questo caso non c'è una storia di disagio sociale o di disagio di altro tipo, no? Ma c'è evidentemente qualcosa di diverso, per quanto le caratteristiche, alcune caratteristiche psicologiche di certi pezzi di questa generazione forse si possono pescare da qualche parte. Chissà cosa ne pensa Sofia Stefanizzi, che è docente di sociologia generale all'Università di Milano Bicocca. La saluto, buongiorno professoressa e benvenuta.
11: Buongiorno.
8: Non è per parlare del caso del Vomero che l'abbiamo chiamata, per quanto sia un caso sicuramente interessante, ma per ragionare con lei intorno a qualche elemento dei dati che sono stati pubblicati ieri dal Sole 24 Ore nell'indice sulla criminalità. Poi trovate tutti i dettagli e se volete cercare le vostre province, i dettagli delle vostre province, tutto sul sito del Sole 24 Ore naturalmente. Allora professoressa, c'è un primo punto che io vorrei dirimere, perché con gli ascoltatori naturalmente ce lo fanno notare, ma l'abbiamo già fatto notare ieri. C'è una differenza tra numero di reati e numero di denunce e

0: zone d'Italia, città d'Italia e via dicendo, che hanno una propensione diversa a denunciare, no?
1: Certo, sì. Allora, sì, cioè, direi che questi dati riflettono una classifica delle denunce, però un dato importante da sottolineare è che la classifica delle denunce non misura direttamente quanto sia pericolosa la vita di ciascun abitante. Se noi guardiamo i dati, vediamo che l'indice riguarda territori provinciali e rapporta quindi delitti ai residenti, però dobbiamo ricordarci che nelle grandi aree urbane, pensiamo a Milano, circolano anche tante persone, pendolari, studenti e turisti, quindi Milano resta prima con, se non sbaglio, circa 7.000 denunce ogni 100.000 residenti, ma la variazione annua è appena dello 0,6%, quindi essere prima in classifica e registrare un forte peggioramento sono due informazioni molto diverse.
0: Sì,
1: no? Quindi,
0: anche perché professoressa, c'era proprio un dato, se non sbaglio, di un paio di giorni fa che parlava di quanti pendolari entrano a Milano ogni giorno, sono un milione di pendolari che entrano ogni giorno a Milano, quindi verranno in parte dalla provincia di Milano e quindi rientrano in questa statistica, in parte verranno da Lodi, da Bergamo, da qualsiasi, certo, anche da Torino volendo, da qualsiasi luogo, no?
1: Sì, no, infatti questo è un dato che dobbiamo tenere presente. Poi anche la media provinciale che viene riportata non descrive, per esempio, quali sono le differenze all'interno di una città tra quartieri, situazioni, situazioni diverse, orari diversi, no? Quindi è un limite che sicuramente non cancella il problema, ma che dobbiamo tenere presente.
0: E vale per Milano come per Firenze, per Roma, Bologna, Torino, appunto tutte le grandi città che hanno un grande flusso di persone, tant'è vero, come diciamo, che tra i primi posti in classifica c'è regolarmente Rimini, perché è una città a flusso turistico fortissimo. Ho un'altra domanda per lei, professoressa, riguarda proprio il tema che toccavamo prima, anche se visto da un'altra angolazione, quella dei dati. Questa impennata dei reati dei ragazzini, per intenderci, dei minorenni,
1: sì,
0: addirittura
1: sì,
0: un 25% dei reati delle rapine di strada.
1: Sì, allora minori e stranieri sono due dati che sono in aumento, vedo, però anche qui, cioè, per capire questo aumento bisogna anche fare riferimento a degli indicatori chiari, no? Perché per i minori, se non sbaglio, la crescita è superiore più del 30% rispetto al 2019.
0: Sì.
1: Allora, questo è sicuramente un segnale importante, no? Soprattutto, come dice lei, per le rapine in strada. Ma però quel dato, il 25,8%, riguarda minorenni tra le persone denunciate o arrestate per quel reato. Però questo non significa che un quarto dei giovani commetta rapine. Quindi forse,
0: ci mancherebbe altro. Insomma,
1: dobbiamo chiederci altre cose. Sentivo prima in apertura. Quindi occorre indagare altri elementi, per esempio la dispersione scolastica, le condizioni familiari, le opportunità che ci sono per i giovani, le relazioni anche tra pari. Quindi queste sono tutte delle dimensioni che dovremmo verificare. E però, ecco, attenzione, non sono cause che vengono dimostrate da queste statistiche, perché i dati, così come sono stati presentati, che sono dati aggregati, non permettono di attribuire l'aumento di questa vulnerabilità sociale, per esempio alle condizioni educative dei genitori, oppure a una generica perdita di valori che tutti dicono che i giovani adesso stanno vivendo, oppure all'esposizione ai social. Ecco, attenzione, che questo non significa.
0: La ringrazio, Sofia Stefanizzi, docente di sociologia all'Università di Milano Bicocca. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
8: Siamo stati alluvionati.
9: L'azienda era compromessa.
10: Un fiume di fango, detriti.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
12: Grazie anche a loro.
13: Non c'è più traccia di quello che è successo.
14: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
15: Per le idee che fanno discutere.
16: No, la frase sono per la legalità.
15: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
17: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
15: Per allargare gli orizzonti.
18: La spesa per il PNRR. No.
15: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai!
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba!
20: Tranquilli, intendeva l'offerta!
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
24: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
25: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
26: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
27: In collaborazione con
28: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
27: E con
29: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
30: Sono le 6:59.
31: GR24, il sole 24 ore.
30: Assemblea di Assolombarda, l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, dice Meloni, ma per la manovra si attende una risposta da Bruxelles. Il Cremlino frena sulla tregua energetica annunciata da Trump che insiste, Mosca la vuole più di Kiev, nuove sanzioni europee alla Russia. Il Papa oggi al Gemelli per l'operazione al polmone, annullate le udienze fino al 20 ottobre. Calcio, Serie A, vittorie per Atalanta e Torino, Champions League, stasera in campo Inter e Napoli. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Ieri a Milano l'assemblea di Assolombarda, la crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto, ha detto la presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento.
0: Tocca tutti i temi più cari all'industria. Nel suo intervento all'Assemblea Generale di Assolombarda, Giorgia Meloni, crescita in testa.
1: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
0: Confermato l'obiettivo dell'1% per il 2026 in linea con le altre economie europee, sottolinea la Premier e sopra.

0: le previsioni, rivendica i 60 miliardi stanziati dal governo per proteggere gli italiani dai rincari e sul tema energia sottolinea la necessità di risposte strutturali a partire dal nucleare. Stop al sistema ETS, per le spese crescenti dovute all'inflazione tornerò a chiedere più flessibilità all'Europa, assicura Meloni con una sottolineatura.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
0: Per l'intelligenza artificiale la Premier promette un altro miliardo di euro di investimenti e un intervento fiscale in manovra e a proseguire con gli investimenti invita il governo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sull'energia nessuna ideologia anche in caso di un eventuale ritorno del gas russo.
2: L'energia è un tema di competitività.
0: Dal presidente di Assolombarda al vice Biffi la sfida a fare del territorio lombardo la fabbrica dell'AI. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Si profila una manovra economica non semplice legata a risposte che devono arrivare da Bruxelles.
4: L'ultima manovra del governo Meloni approderà in Parlamento nelle prossime settimane. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, ma potrebbe andare anche oltre. Tutto dipende, chiarisce il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dalla risposta di Bruxelles sulla NEC, ossia la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per le spese in energia e difesa. Clausola che si potrebbe usare anche per aiutare le famiglie alle prese con lo shock del caro energia, dice Giorgetti.
5: Noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata.
4: Nella prossima manovra, ha spiegato il ministro dell'Economia, fra le misure da mettere in campo ci sarà l'iperammortamento per aiutare le imprese e il rifinanziamento della flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi per i rinnovi contrattuali. Risposta, dice Giorgetti, all'emergenza salariale. E negli ultimi mesi, ha spiegato l'Istat in audizione, l'emergenza salariale si è aggravata tra crisi energetica e inflazione, i cui effetti, avverte l'Istituto di Statistica, vanno monitorati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo la crescita italiana per il 2026, portandola dallo 0,5 allo 0,8%, ma lancia un allarme sulla crescita mondiale. L'economia ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo, scrive la capo economista del fondo, Silvana Terreiro, nell'introduzione al World Economic Outlook. Hanno sorretto la crescita il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, avverte la capo economista, e ulteriori shock geopolitici possono ripercuotersi ancora sui prezzi e sulle interruzioni delle forniture. A proposito di Medio Oriente, ieri sera diverse potenti esplosioni hanno scosso la capitale saudita, Riyadh, pochi istanti dopo che un messaggio di testo inviato ai cellulari dei residenti aveva segnalato una minaccia aerea. L'area è soggetta a una minaccia aerea ostile, si prega di mantenere la calma, di restare al chiuso o in un luogo sicuro, questo quanto si leggeva nel messaggio. E una notte di esplosioni è stata quella sulla capitale ucraina. Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti di fare pressione su Mosca per una reale tregua energetica, mentre Trump afferma che la tregua energetica la vuole più Mosca che Kiev.
6: Contraerea in azione, almeno 3 potenti esplosioni prima dell'alba a Kiev, dove il silenzio del coprifuoco notturno amplifica la firma sonora delle bombe volanti russe. Attacchi ripetuti a distanza di poche ore, quelli portati dai droni. L'ultimo di ieri sera ha colpito un palazzo di 25 piani della capitale, uccidendo 2 persone, ferendone altre 6. Gli Stati Uniti hanno la forza e la capacità di assicurare il silenzio, ha detto nel suo discorso serale Volodymyr Zelensky. sottolineando che l'Ucraina continua le discussioni con il team del presidente americano. Intanto i 27 europei hanno varato un nuovo pacchetto di sanzioni che colpisce 1.600 tra persone ed entità, con misure quali il congelamento dei beni ed il blocco ai visti per operare nello spazio europeo. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev.
3: Torniamo in Italia. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo obbligato in vista del congresso straordinario in programma a fine ottobre a Milano.
7: Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è dimesso dal ruolo di segretario, un passaggio formale, necessario a livello regolamentare per potersi candidare al congresso straordinario di Milano, fissato per il 24 e 25 ottobre. È l'ultimo passo, in vista della resa dei conti interna al carroccio, con cui Salvini vuole reprimere le ambizioni del cosiddetto Fronte del Nord, di cui fanno parte tra gli altri Attilio Fontana e Luca Zaia. Unico candidato al momento alla segreteria del partito, Salvini nega che non ve ne saranno altri.
8: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto.
7: Azzerati gli incarichi dei tre vice segretari Durigon, Sardone e Stefani, che hanno rassegnato le proprie dimissioni, fino al congresso straordinario ad amministrare il carroccio ci sarà il tesoriere Alberto Di Rubba, vicinissimo a Salvini e nominato vice segretario vicario. Annunciata da Matteo Salvini anche la modifica del logo, la novità potrebbe riguardare la cancellazione del riferimento a Salvini Premier. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Legge elettorale, è partita la macchina dei ricorsi messi a punto dalla rete per un voto libero e uguale, guidata dai costituzionalisti Roberto Zaccaria e Enrico Grosso, e che riunisce avvocati, ex magistrati e cittadini. 6 punti a rischio: incostituzionalità.
4: Fatta la legge, pronti i ricorsi. Verranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Melonellum, 30 istanze depositate simultaneamente in altrettanti tribunali, 500 i ricorrenti a sottoscriverli, da Romano Prodi a Pierluigi Bersani, a Maria Elena Boschi, da Maurisa Laurito a Monica Guerritore, politici, costituzionalisti, ex magistrati e personalità del mondo dello spettacolo. 99 gli avvocati a coordinarli in tutta Italia. 6 i punti critici, il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso, l'assegnazione del premio su base nazionale del Senato, che secondo i ricorrenti deve essere eletto invece su base regionale, la modalità di selezione degli eletti e quindi l'assegnazione dei seggi, e poi l'alternanza di genere per i capilista, l'indicazione preventiva e obbligatoria del futuro premier e il numero di firme da raccogliere per le nuove formazioni. L'obiettivo è che si arrivi ad una pronuncia della Corte Costituzionale prima del voto, entro l'inizio della primavera. Se i ricorsi saranno accolti, sostengono i promotori, la nuova legge sarà depurata degli aspetti incostituzionali, restando idonea ad essere applicata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
3: Ieri lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, a presidio a oltranza davanti alla prefettura.
9: Nell'attesa dell'ultimo verdetto dei giudici sullo stop dell'area a caldo di Taranto, la Cassazione deciderà il 20 ottobre, la tensione sale. I sindacati parlano di partecipazione straordinaria alle manifestazioni e chiedono una nuova convocazione a Palazzo Chigi.
10: Noi non possiamo pagare per le scelte sbagliate della politica e di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni.
9: Una legge speciale per Taranto, invoca il sindaco Bitetti.
11: Che tipo di risposta diamo a questi lavoratori? Come intendiamo riqualificare?
9: A Genova, gruppi di lavoratori dello stabilimento di Cornigliano hanno trascorso la notte accampati con le tende davanti alla prefettura, dove stamane è atteso il ministro Piantedosi per un incontro sulla sicurezza. Se a Taranto gli altoforni dovessero spegnersi, la produzione a freddo potrà essere comunque garantita da semilavorati acquistati altrove. L'appello.
12: Gli impianti del nord non sono soggetti a questo provvedimento giudiziario, possono, se acquistano i rotoli domani, far girare gli impianti.
13: Il paradosso è quello di non spendere quattrini per mantenere la produzione in piedi e spenderne per mandare la gente in cassa integrazione.
9: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il ricovero del Papa è previsto per oggi, Prevost dovrà operarsi per un nodulo al polmone, annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre.
14: Il ricovero è previsto in tarda mattinata e l'intervento per asportare un nodulo al polmone, scoperto durante un check-up di routine, potrebbe avvenire già oggi pomeriggio. Il Papa dovrà rimanere al Gemelli circa una settimana. Per il momento tutte le udienze fino al 20 ottobre sono state annullate e sarà il neodecano del collegio cardinalizio, il cardinale Tagle, a presiedere domani la messa conclusiva dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia. Quanto all'Angelus di domenica prossima, non è escluso che Prevost lo reciti dall'appartamento al 10° piano del Policlinico, rinnovando quel legame con il Vaticano numero 3, come lo aveva ribattezzato Giovanni Paolo II. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost, ma in Vaticano si respira ottimismo per il rapido esito della convalescenza e chi ha potuto incontrare il Papa lo ha descritto come sereno. Molte le iniziative di preghiera in queste ore, anche nelle diocesi che dovrebbero accogliere il pontefice nel prossimo viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: La cronaca: nel milanese si indaga per capire chi abbia abbandonato un neonato ritrovato poi in un sacchetto di plastica.
16: Un debole lamento, poi la drammatica scoperta. A Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, una donna che era a passeggio con il cane ha prima sentito dei vagiti, poi notato un sacchetto di plastica lungo la strada. All'interno vi era un neonato avvolto in un telo e con la placenta ancora attaccata. La donna ha immediatamente chiamato il 118 e la polizia. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è tenuto in osservazione dopo essere arrivato in condizioni critiche. Intanto la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere nella zona di via Ortigara a Cinisello, nella speranza che possano aver ripreso la madre o chiunque abbia abbandonato il neonato. Una notizia sconvolgente l'ha definita il sindaco di Cinisello Giacomo Ghilardi, che ha chiesto cautela nel formulare giudizi prima che le indagini facciano il loro corso. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
15: È morto a 93 anni il musicista, cantante, attore, comico Giorgio Bracardi. Il papà della comicità demenziale in Italia era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Nel suo repertorio tanti personaggi che hanno fatto ridere diverse generazioni.
17: Perché non sei venuta?
15: Era anche pianista e partecipò al Festival di Sanremo come autore, ma divenne molto popolare con Alto Gradimento, la storica trasmissione radiofonica che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. In chiusura il calcio: nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. In casa i Granata hanno battuto 2-1 l'Udinese, a Bergamo l'Atalanta ha superato 3-1 il Venezia, che resta l'unica squadra ancora a 0 punti. E questa sera Champions per Inter e Napoli.
18: Servono punti, obiettivo chiaro ed essenziale quello di Inter e Napoli nella loro seconda nottata Champions. Il KO all'esordio per i nerazzurri a Madrid col Real, per i partenopei in casa con l'Arsenal, non concede spazio a ulteriori passi falsi. A San Siro Chivu trova i belgi del Brugge capaci di graffiare sul palcoscenico europeo, ma il tecnico dei campioni d'Italia, che rilancia Lautaro dal primo minuto, non sottovaluta nessuno in un cammino europeo che immagina lungo fino a primavera inoltrata.
19: Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo giocare 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo ottenere per avere una possibilità di andare a qualificarci.
18: Corroborato dal bel successo in campionato sul Frosinone, il Napoli fa visita al Villarreal, che naviga a centro classifica nella Liga e KO alla prima giornata a Dortmund. Allegri a Sky Sport ipotizza il recupero di McTominay dall'inizio e auspica quello dei tanti infortunati di questo primo scorcio di annata.
20: Ci sarà ancora bisogno, secondo me, di un po' di tempo, con un po' di pazienza dobbiamo rimetterci in ordine.
18: Domani alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E termina qui questa edizione di GR24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Carlo Salvatore. La linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 7.59.
21: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
21: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
21: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
22: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
21: Che fai?
22: Lavoro per la salute del corpo.
21: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
22: Una parte? Al massimo una particella.
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Denaro è tempo il?
25: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
26: Penelope, son tornato!
27: Ulisse! Sempre più alto!
26: E tu invece sei rimasta bassa.
27: Come uno scontrino del gigante?
26: Sì!
28: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
29: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
30: 24 mattino.

0: perché il comportamento comunque è sempre influenzato dalle aspettative. Ed è chiaro che i giovani hanno delle aspettative che riguardano un futuro molto più avanti di quello delle nostre generazioni. Sicuramente tutti i giorni viene descritto un futuro con delle caratteristiche distopiche che non li aiuta ad essere più empatici, anzi ad aumentare il loro livello di cinismo e di mancanza, se volete, di speranza.
1: È una lettura interessante.
2: Io penso anche che bisogna intendersi sul termine buona famiglia, se si è riferito solo alla situazione economica, al fatto che questi ragazzi possono frequentare tranquillamente scuole, ma anche avere un senso di privilegio e di impunità, perché è capitato anche in passato che ragazzi di buona famiglia abbiano fatto cose decisamente riprovevoli, protetti da questa buona famiglia che li aiuta a sentirsi al di sopra e al di fuori.
1: Diciamo che il ragionamento su aperte virgolette buona famiglia chiuse virgolette è un ragionamento che riguarda soprattutto gli strumenti che vengono concessi a determinati ragazzi per non compiere cose come quelle che sono successe al Vomero. Ci torneremo tra un attimo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 13 ottobre, sono le 7:20. C'è Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al microfono sempre Simone Spezia. Le aperture dei giornali di oggi. Dunque, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio. Il Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera sceglie le parole di Meloni ad Asso Lombarda. Europa, il pressing di Meloni nell'Europa, nell'UE, non per dire sempre sì. Primarie Rebus Kiev è l'apertura del quotidiano La Repubblica. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. La Stampa torna su un pezzo che aveva già fatto ieri, una vicenda della quale si era già occupata ieri. È un'inchiesta del quotidiano La Stampa in merito ai permessi premio concessi ai boss della mafia. Permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. La presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale, e arriva un pressing su Nordio. Parla Piero Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una

minaccia. Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì l'apertura del Messaggero. Anche il quotidiano nazionale Energia, Meloni sferza l'Europa, l'Italia non dice sempre sì. Per domani la tregua di Trump è solo un fake, Putin colpisce le centrali ucraine. Per Libero, questi sono matti e questi sono alleanza verdi-sinistra che fanno votare online le proposte per il programma di governo, reddito universale di base per scardinare il ricatto del capitalismo, testuale, ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, legalizzare la cannabis per gli adulti, sia ius soli e ius scole, e mezzi pubblici gratuiti fino a 30 anni. E legge contro la propaganda fascista, lezioni di resistenza in ogni classe, stop ai voli interni sulle tratte in cui il treno impiega meno di 3 ore. Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Europa paga, è l'apertura del Fatto Quotidiano, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Sciocco energetico è l'apertura del Manifesto, il gioco di parole è chiaro con shock energetico, e la foto è quella del presidente americano Trump. Eurogiorgia alla sfida finale, il titolo del giornale, pronto ricovero a venire sul ricovero del Papa, l'Europa è un salasso, è il titolo della Verità, che dice che in 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro. L'arte di Trump per il deal immaginario è un delizioso pezzo di Paola Peduzzi sul Foglio, che trovate a centro pagina, mentre l'apertura è l'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Quando si vota alle primarie la Corte, dare ordine al disordine con voce fuori sacco di leader e ministri con qualche buona notizia. È l'apertura appunto del Foglio. Inizierei da questa vicenda del Vomero che colpisce per una serie di caratteristiche, avviene in un'area della cosiddetta movida, avviene appunto ad opera di persone che a quanto pare fanno parte delle cosiddette buone famiglie. È l'aggressione da parte di un branco di 10 cosiddetti baby picchiatori, racconta il Mattino, studenti incensurati. È una storia nella quale tutto è sbagliato, perché la cronaca racconta questo. Due sorelline di 16 e 14 anni, figlie della vittima, sono insieme vittima nel senso che è ferito, non è morto. Sono insieme ad una loro cuginetta in via Solimena quando arrivano due ragazze che le aggrediscono. Puntano alla più grande, con la quale una delle due avrebbe un contenzioso di tipo amoroso per un coetaneo, scrive chi è che firma il pezzo. Non ce l'ho qua chi firma il pezzo, vabbè, insomma. All'improvviso spunta un ragazzo in scooter che si avvicina e tira i capelli alla sedicenne. Tra l'altro la fa cadere su una macchina e dovrà portare il collare per un mese. Dura tutta una manciata di minuti, le ragazzine tornano a casa. Quando dico è tutto sbagliato, il padre esce fuori, va a cercare questo che ha tirato i capelli alla figlia, gli tira un ceffone, quello chiama gli amici, lo picchiano, lo spingono giù dal marciapiede. E in quel momento passa un camion della ZIA, l'azienda che si occupa della pulizia delle strade, dei cassonetti, l'azienda igiene ambientale di Napoli, e gli passa sopra la gamba. E questo è, gli 8 sarebbero stati identificati, 8 di questi 10 sarebbero stati identificati nella giornata di ieri, e sarebbero appunto dei ragazzi, tutti figli di professionisti, sostiene il Mattino. Il padre ferito parla dall'ospedale, dice alla Repubblica Napoli, dice: ho paura, le mie figlie sono state minacciate, e la moglie fa sapere che ovviamente denunceranno tutti. Teniamola là perché fa seguito anche appunto, come diciamo, ai dati che sono arrivati ieri, che sono stati diffusi dal Sole 24 Ore, sull'aumento della criminalità tra i giovani, dei reati commessi dai giovani. C'è una strage silenziosa che avviene in Italia, ed è silenziosa perché emerge solamente dalle cronache locali, è qualcosa alla quale abbiamo fatto l'abitudine. E dunque onore al quotidiano Il Domani con Alessandra Giardini a pagina 13 che se ne occupa. Quest'anno in Italia sono stati uccisi 327 pedoni, 9 soltanto nell'ultima settimana, più di uno al giorno. Da gennaio a oggi 40 bambini sono rimasti vittime di scontri stradali, uno alla settimana. Quanto ai ciclisti, la contabilità è di 185 dall'inizio dell'anno.
L'ultimo è stato un turista straniero a Bussolengo. Domenica, il 22 settembre, è toccato a

0: a Torino a Nicolò di Ciò, un bimbo di 7 anni ucciso da un automobilista mentre stava andando a scuola in bicicletta insieme al papà. Francesca Chiodi, presidente del Movimento Diritti dei Pedoni e coordinatrice di RIME, la rete italiana Mobilità Equa, dice: siamo assuefatti a questi dati, nessuno ci fa caso, la consideriamo una fatalità. Diamo per scontato che sulla strada si può morire. In realtà, e lo dico con tutto il rispetto delle vittime, è uno dei modi più stupidi di morire nel 2026. Naturalmente non lo dice in relazione a come si comportano le vittime, ma a quello che succede sulle strade. Parla Stefano Guarnieri, presidente della Onlus, nata nel 2010 nel nome di suo figlio Lorenzo, ucciso a Firenze, 17 anni e mezzo, da un uomo che guidava dopo aver assunto alcol e droga. Guarnieri è una delle persone a cui si deve l'introduzione del reato di omicidio stradale 10 anni fa, reato di omicidio stradale del quale abbiamo parlato lungamente, pieno di distorsioni, quel reato di omicidio stradale, perché poi finiscono indagati anche, che ne so, i sindaci, gli assessori, quelli che non hanno coperto una buca in tempo e c'è passata una persona e quindi con la bici poi è caduta e si è schiantata, cioè diciamo è stato largamente interpretato rispetto a quello che voleva essere, e che era: se uccidi una persona in auto bevendo o sotto effetto di droga, e soprattutto se poi scappi, sei accusato di omicidio stradale, mentre invece è diventato qualcosa di un po' più vasto. Comunque, dice Guarnieri, i tempi sono lunghi, se guardiamo a come eravamo 10 o 15 anni fa miglioramenti ce ne sono stati, certo che è paradossale, manca la velocità proprio dove dovrebbe esserci, e la sicurezza non porta voti, almeno questa sicurezza, si concentra l'attenzione ancora sul tema della velocità, e mi sembra che manchi un po' da questo pezzo, però con tutto il rispetto, il tema della distrazione alla guida, che è uno dei grandi elementi di quest'epoca, a causa ovviamente dei cellulari davanti ai quali siamo sostanzialmente tutti. Io non so a voi quanto, se è mai capitato, quanto capita, però mi è capitato l'altro giorno in piena Milano di girare in macchina e c'era un signore che ha rischiato sostanzialmente di schiantarsi perché pretendeva di parlare al telefono mentre andava in bicicletta, una mano sul manubrio e una mano sul telefono, e poi ci sono quelli che si distraggono alla guida naturalmente guardando il cellulare, non sapendo che quando portiamo una macchina portiamo qualcosa che potenzialmente pericoloso per chi attraversa la strada o per chi gira in bici. Ieri ci siamo occupati, e poi andremo a tutte le grandi questioni internazionali, di quello che è successo per la vicenda della visita delle scuole americane e delle scuole israeliane a Reggio Emilia per studiare il Reggio Emilia Approach, l'approccio Reggio, così si chiama questo metodo educativo, che è stato adottato da tutta una serie di scuole ebraiche nel pianeta, e tutto nasceva dall'ipotesi che queste persone dovessero prima firmare una dichiarazione nella quale dicevano che sono contro quello che è successo a Gaza, una richiesta che è arrivata, che sarebbe arrivata, che poi in realtà non è arrivato, abbiamo capito, dai docenti israeliani, alle docenti e ai docenti israeliani di scuole primarie, e già questo avrebbe avuto poco senso, avrebbe avuto ancora meno senso chiederlo ai docenti delle scuole americane, che sono semplicemente ebrei, non sono nemmeno israeliani, tra le altre cose. Posso, naturalmente si continua a confondere un popolo con un governo, ma diciamo questo è un altro punto. La polemica sembrava spenta finché ieri il TG3, lo racconta bene il Corriere della Sera a pagina 20, ha mandato in onda un audio della presidente di Reggio Children, che è l'associazione che si occupa di tutto questo, Maddalena Tedeschi, nella quale invece si dice esattamente questo. E tenete presente, guardate, tra l'altro la data è assurda, perché è il 6 di ottobre, cioè il giorno prima della commemorazione delle vittime di Hamas. Beh, eccola qua.
1: Dove si chiede individualmente ad ogni persona di prendere le distanze dall'occupazione di territori, dal genocidio. Arriveranno, punto di domanda, prima abbiamo la necessità di recuperare fare queste dichiarazioni.
0: Oh, poi cosa che poi non è stata adottata, però naturalmente la polemica resta. Ieri proteste, poche decine di persone con le bandiere palestinesi e via dicendo.

0: laddove, insomma, queste persone sono qua per studiare un metodo educativo. Una pausa.
1: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
2: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
1: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
2: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
1: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
2: Ross, benessere da vivere e a respirare. Vai su ross.com.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Tempo in diretta.
11: Ben trovati, vediamo le previsioni per martedì 13 ottobre. L'anticiclone torna sull'Italia, ma soffiano venti forti dai quadranti nord-orientali, soprattutto al centro-sud. Al mattino piogge temporali potranno ancora interessare il nord della Sicilia e la Calabria meridionale, altrove occasionali rovesci in Puglia. Bel tempo sul resto d'Italia, nel pomeriggio migliora anche al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Cibus Tech. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
18: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
19: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
20: State ascoltando un programma offerto da...
21: Abuso permessi legge 104?
22: Axert. Indaga. Documenta. Accerta.
21: Axert.it.
23: 24 mattino.
24: Buongiorno Simone, ma a proposito delle tragedie che avvengono in bicicletta, io la cosa tremenda che noto, perché c'è un odio e un livore nei confronti del ciclista che è inspiegabile, perché c'è un florilegio di commenti tipo hanno fatto bene, se lo sono meritato, non siete padroni della strada, eccetera eccetera. Si è passati ad avere una perdita completa del rispetto di base.
0: Sono perfettamente d'accordo. Diciamo che ci sono certe tensioni su strada che non aiutano in tutto questo, e gli automobilisti tendono a confondere, come già detto a questi microfoni, io odio tutti, cioè odio gli automobilisti quando vado in bici o vado a piedi, e odio tutti gli altri quando vado in macchina, e quindi non sono passibile, diciamo, di prendere da una parte o dall'altra. Credo che si confondano, diciamo, i ciclisti domenicali da tutina e lunga pedalata con i ciclisti da città, che sono persone che si spostano per andare al lavoro e via dicendo. Allora, quando c'è l'occupazione intera di metà della strada e che devi andare a 30 all'ora perché sei in salita quando vorresti, che ne so, arrivare a pranzo al tuo ristorante preferito, oppure andare al lavoro come se lavori di domenica, diciamo, ti sale un po' di irritazione e di nervo, e questo si trasmette a tutta la categoria. Lo dico, diciamo, non giustificandolo, ma come dato oggettivo. E poi questo odio è orrendo, soprattutto nel caso ci siano feriti, morti e via dicendo.
25: Sarei curioso di sapere quanti soldi del PNNR sono stati spesi per costruire nuove piste ciclabili e per mettere a norma quelle che c'erano, che non è che fossero tanto a norma.
0: Questo è uno spunto interessante, non lo so perché riguarda le singole città questa scelta, caro ascoltatore. E mi faccia anche dire, ne abbiamo un altro? No, va bene, mi faccia anche dire a un signore che si firma Pico della Mirandola, così leggo, e quindi deve avere una straordinaria memoria, e però ha evidentemente una comprensione di quello che viene detto non perfetta. Dice: sì, le strade non sono sicure, la colpa è delle autorità che non limitano la velocità, la colpa è delle biciclette. Come no, Spezia, sei proprio il classico stupido, guarda quello che hanno fatto gli olandesi. Non ho mai detto è colpa delle biciclette, Pico, caro Pico, non ho mai detto che è colpa delle biciclette. Va bene, veniamo alla legge di bilancio. Va. A rischio sono i tagli IRPEF, sul tavolo c'è un bonus per i fragili, raccontano Marco Mobili e Gianni Trovati, premiata coppia. Ci avviciniamo alla legge di bilancio, la premiata coppia, diciamo, ci regala sempre qualcosa. Sul Sole 24 Ore a pagina 5, alla vigilia del programma di bilancio per Bruxelles, che questa sera andrà in Consiglio dei Ministri, il governo lavora un cambio di strategia per una manovra ridotta ai minimi termini dall'assenza dei margini di bilancio. Nel menù costruito ieri in una riunione di maggioranza al Ministero dell'Economia perde rapidamente quota l'obiettivo di alzare a 60.000 euro di reddito il raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF al 33%, che oggi si ferma a 50.000, e quindi questa estensione potrebbe non esserci. Con lei si affievoliscono i riflettori sulla lunga narrazione relativa al ceto medio ed entrano in gioco due diverse platee: quella degli anziani e dei fragili, per i quali si studia un sostegno finanziario con l'obiettivo di anticipare gli aiuti fiscali sulle spese sanitarie, e i giovani, con aiuti per provare a rianimare una natalità in rapidissimo declino. Infine, il governo conferma l'intenzione di tornare a premere per alzare fino a 100.000 euro la soglia di ricavi e compensi della flat tax, ma dovrà ingaggiare un negoziato con Bruxelles. Perché è congelato questo taglio dell'IRPEF? Perché le coperture non ci sono, a meno di non rinunciare alle idee alternative come quella del bonus per i fragili, una carta uscita ieri alla riunione per intercettare una platea più ampia e concentrata ancora una volta sulle fasce di reddito più basse. I tecnici studiano una modalità per tradurre in pratica, almeno parzialmente, la volontà di anticipare le detrazioni IRPEF per le spese sanitarie. Che hanno effetti solo l'anno successivo con la dichiarazione e solo per chi non è incapiente. Sotto esame tornano poi le partite IVA. Qui la strada maestra porta all'innalzamento della flat tax fino a 100.000 euro di ricavi o compensi, ma passa da Bruxelles, dove è tutt'altro che scontata l'intesa su una misura che interviene sulla risorsa IVA, mentre si accende lo scontro fra Commissione e Consiglio sulle dimensioni del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Europa. Questo innalzamento, la ratio di questo innalzamento, qua non lo spiegano mobili e trovati, perché naturalmente gli spazi sono quello che sono. La ratio di questo innalzamento è far sì che non si sottofatturi, cioè quello che succede è che alcune partite IVA, una fetta diciamo relativamente consistente delle partite IVA arrivata alla soglia, a quel punto decide o di non fatturare più o di fatturare sull'anno successivo o ancora semplicemente di fare una parte fatturato e una parte in nero. Intanto la Presidente del Consiglio insiste sulla flessibilità, lo ha detto abbastanza nitidamente ieri ad Assolombarda, anche se non esplicitamente, ma è chiaro che è così. Alessandro Barbera e Francesco Moscatelli se ne occupano a pagina 7 della Stampa. Dice che i conti non tornino, Antonio Tajani lo ammette candidamente: l'anno scorso abbiamo preso impegni per 7 miliardi, ora dobbiamo trovare le risorse per il resto. Del concetto di resto, ciascuno dei leader della maggioranza ha una propria declinazione, di questo avranno ancora da discutere. Per ora c'è da mettere insieme ogni risorsa possibile per rendere generosa l'ultima legge di bilancio della legislatura. L'impostazione da Palazzo Chigi e Tesoro è questa: imporre un contributo straordinario a banche e società energetiche, quindi tornano i famosi non esistenti extra profitti, e fare pressione su Bruxelles per ottenere un altro piccolo margine in deficit. Se arriverà un no, si potrà sempre dire che è colpa dell'Europa matrigna. Per l'ultima battaglia diplomatica sui conti pubblici prima delle elezioni, la Premier sceglie il cuore del nord produttivo, sul quale vorrebbe piantare la bandierina dei Fratelli d'Italia. Mentre i due vice leader dei partiti cugini, Tajani e Salvini, litigano su chi candidare sindaco a Palazzo Madama, lei guarda la successione del leghista Tilio Fontana nel grattacielo della regione. Il passaggio politicamente più rilevante del discorso di ieri è quello sulle regole europee sui conti pubblici, un'uscita studiata a tavolino, scrivono i due, con il ministro del Tesoro Giorgetti, il quale poche ore dopo in Parlamento annuncerà di fatto lo slittamento della presentazione della legge di bilancio. Le possibilità di portare a casa il risultato dell'extra deficit al momento non sono alte, ma Meloni ci crede a tal punto da aver convinto Giorgetti a rimandare di qualche giorno appunto la presentazione della bozza al Parlamento. Sulla carta il termine è il 20 ottobre, ma l'intenzione è di attendere il giudizio di Bruxelles. Vedremo che cosa succederà. In una giornata nella quale si è parlata anche di energia, sempre all'Assemblea di Assolombarda, ne scrivono Manuela Perrone e Nicoletta Picchio, riportando le parole della Presidente del Consiglio e anche del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, si parla soprattutto degli ETS, cioè il meccanismo di scambio delle emissioni inquinanti, del quale Confindustria chiede una sospensione. E poi c'è tutta la partita del gasolio e del diesel, e quindi tutte le questioni che riguardano appunto Trump, Putin e via dicendo. Ci arriviamo dopo il traffico.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Strade in diretta. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, di nuovo una buona mattinata, riaperta la 1 Milano-Napoli, chiusa per un incidente, code di 7 km tra il bivio per la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussione anche sulla diramazione Roma Sud, con code verso la 1 a partire da San Cesareo e nella direzione opposta verso il grande raccordo anulare tra il bivio con la 1 e San Cesareo. Ci spostiamo a nord, sulla 22 del Brennero, segnaliamo un incidente con code di mezzi pesanti tra Mantova Nord

Finisco la palla da basket, io sono contento, mi metti su una bici o mi fai correre a lungo e no, non ce la faccio proprio, ognuno c'ha le sue. Va bene, allora, Mosca non può nulla contro le carenze e i rincari, dice Sissi Bellomo nel suo pregiato pezzo a pagina 9 del Sole 24 Ore, nel quale racconta come questo accordo sul diesel russo, come già notava qualche analista ieri e nel fine settimana, beh, non è che porti tanti benefici. Al di là delle considerazioni morali sul patto tra Donald Trump e Vladimir Putin, le forniture promesse appaiono troppo scarse per alleviare le carenze di cui soffre il mercato globale. Inoltre, ammesso che Mosca esporti davvero nelle quantità indicate dalla Casa Bianca, di sicuro questi barili non raggiungeranno l'Europa, dove non c'è intenzione di alleggerire le sanzioni. E molto probabilmente, a dispetto degli obiettivi della Casa Bianca, non si dirigeranno nemmeno verso gli Stati Uniti, un paese che in fin dei conti non ha bisogno di approvvigionarsi dall'estero, visto che di gasolio ne produce più di quanto riesca a consumarne, al punto da essere oggi primo al mondo per esportazioni. E soprattutto non ha convenienza a procurarselo da fornitori che si trovano all'altro capo del pianeta. La Russia è molto lontana dagli Stati Uniti, i costi di trasporto, con i noli marittimi saliti a livelli stratosferici, rischiano di essere proibitivi. E infatti il gasolio non è che abbia reagito, diciamo, con un calo dei prezzi mostruoso. Il riferimento europeo ieri ha ceduto il 2,3%. Ma $1,449 per tonnellata rimane su valori ancora molto alti, all'incirca il doppio rispetto alla prima guerra del Golfo. Il petrolio stesso è di nuovo in tensione, racconta Bellomo, e nonostante si stiano moltiplicando anche gli attacchi a petroliere nei pressi di Hormuz, il greggio continua peraltro ad essere esportato dalla regione del Golfo Persico in volumi elevati, vicini a quelli di prima della guerra. Lo stesso non si può dire invece dei carburanti, di cui non solo l'export, ma la produzione decurtata a causa dei danni riportati da molte raffinerie. Lo abbiamo raccontato molto nei giorni scorsi. Anche non solo quelle 300.000 tonnellate promesse da Putin, ma anche il 500.000 di tonnellate di novembre saranno in fondo una goccia incapace di placare la sete globale di diesel, volumi che bastano a soddisfare appena un giorno di consumi negli Stati Uniti e circa il 13% del fabbisogno quotidiano globale, fa notare Tamas Varga, analista di PVM. Quindi il 13% del fabbisogno quotidiano in un mese. Pensate che impatto può avere lo 0,5% grossolanamente, lo 0,5% o qualcosa in meno addirittura. Nel frattempo si dà conto qua sul Sole 24 Ore di una proposta per il tetto ai carburanti, per un tetto ai carburanti dinamico, che arriva da FAIB, Confesercenti e FEGICA, che l'hanno presentato al forum di Confesercenti. Lo schema prevede due livelli. Il garante per la sorveglianza dei prezzi accerta la situazione straordinaria quando c'è. Il ministro attiva il tetto con atto motivato. La misura durerebbe 90 giorni con una sola proroga di altri 90 e sarebbe rivista circa ogni 2 settimane, a rialzo o a ribasso. Il prezzo massimo parte dal prezzo industriale del 27 febbraio, prima dell'attacco in Iran, a cui si sommano le variazioni delle componenti di costo. Comunque la sostanza è l'idea di dare un tetto non più fisso, ma un tetto dinamico. E poi c'è l'Arabia, il tema dell'Arabia Saudita. C'è una domanda che fa Daniel Mosseri a pagina 12 di Libero, che è un po' la domanda che molti si stanno facendo. Perché la ricca Arabia non sa fermare gli Houthi? Cioè, com'è possibile che in 4 giorni, in 5 giorni, sia stato colpito 3 volte l'aeroporto di Riyadh? Il regno guidato dal principe Mohammed bin Salman, scrive Mosseri, non è dal canto suo disarmato. Siamo già avanti nel pezzo, siamo nella parte finale, che è quella che si concentra un po' di più su questo punto. Secondo l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, solo nel 2025 il paese ha speso 83 miliardi di dollari per la difesa, l'ottavo su scala globale. La spesa è aumentata dell'1,4% sul 2024, quindi uno dice, vabbè, comunque gli armamenti ci sono. E poi c'è la difesa antimissile e antiaerea, dai Patriot ai TAD, i radar e ancora carri armati e navi da guerra.
A The Daily Star, lo ha spiegato bene Andreas Krieg, esperto britannico di rischio geopolitico di Mena Analytica, anche un sistema stratificato

0: che combina Patriot, TAD, aerei da combattimento e altri sensori, non può creare una cupola impermeabile sopra un paese delle dimensioni dell'Arabia Saudita. Nel 12° paese più grande al mondo, lo stesso aeroporto della capitale, spiega Mosseri, ha un'area di 350 chilometri quadrati, uno degli scali civili più grandi della Terra. Poiché i sauditi devono difendere una serie infinita di strutture, dalle raffinerie alle città sante, restano esposti alle incursioni degli Houthi, liberi di scegliere ogni volta un obiettivo diverso. Oh, tra l'altro è interessante politicamente, se volete, questo sui giornali è poco notato, il fatto che i sauditi abbiano diffuso le immagini dell'attacco avvenuto all'aeroporto di Riyadh. È un fatto raro, perché il regime saudita è tale e quindi in genere queste cose non le fa. Ma l'obiettivo politico era molto chiaro, perché le persone che vengono colpite dentro l'aeroporto di Riyadh sono chiaramente dei pellegrini vestiti di bianco. E quindi il segnale è: guardate che gli Houthi non stanno colpendo Riyadh, non stanno colpendo l'Arabia Saudita, stanno colpendo il mondo musulmano. Quindi teniamolo là presente. Direi un ultimo, abbiamo solamente un minuto purtroppo, però solo una notizia che arriva dal Financial Times, ne scrivono Ian Johnston, Sarah White e Kana Inagaki, e racconta che Parigi e Berlino, la Francia e la Germania, sarebbero vicine ad un accordo sul tema delle auto e della scadenza del 2030 per le auto ad emissioni zero. Si apprestano ad annunciare un accordo globale che posticiperebbe l'eliminazione graduale dei motori a combustione in Europa e darebbe impulso alla produzione automobilistica nel continente, mentre le principali economie europee puntano a rafforzare le proprie industrie del settore. Stiamo finalizzando un accordo con i nostri partner tedeschi, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. L'accordo potrebbe arrivare a ore, a giorni, se non a ore. Vedremo, naturalmente, poi dovrà essere ratificato dagli altri paesi europei, ovvio. Il giornale radio, a dopo.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino, per crescere, innovare, competere.
4: Torna ELACTIVE. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su

0: www.yesmilano.it/teatrocity.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
3: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: Con il supporto non condizionante di Novartis.
5: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
6: Sono le 7:59.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: L'economia cresce, ma i rischi per la tenuta sono alti, scrive il Fondo Monetario Internazionale. All'assemblea di Assolombarda Meloni ribadisce: l'Italia non siede in Europa per dire sempre sì. Il Cremlino frena sulla tregua energetica annunciata da Trump, che insiste: Mosca la vuole più di Kiev. Nuove sanzioni europee alla Russia. Il Papa oggi al Gemelli per l'operazione al polmone. Annullate le udienze fino al 20 ottobre. Calcio, Serie A, vittorie per Atalanta e Torino. Champions League stasera in campo Inter e Napoli. Un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo la crescita italiana e mondiale, ma lancia un allarme. L'economia ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, scrive la capo economista del fondo Silvana Tenreiro nell'introduzione al World Economic Outlook.
8: L'economia mondiale resiste a guerre, crisi energetiche e tensioni commerciali meglio di quanto si prevedesse solo 3 mesi fa e quest'anno crescerà del 3,1%, lieve miglioramento rispetto al 3% indicato a luglio. Revisione al rialzo delle stime che interessa anche l'Italia, col PIL che passa dallo 0,5% allo 0,8% per assestarsi allo 0,6% nel 2027. È la fotografia del nuovo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, che indica come tale tenuta globale sia frutto però di forze contrarie: l'aumento dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime, che agisce come uno shock negativo dell'offerta, e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale, che traina invece la crescita della domanda. Tuttavia entrambe le forze esercitano pericolose pressioni al rialzo sull'inflazione.
9: The economy has been resilient, but that resilience is reaching its limits.
8: Questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto riorientarsi al ribasso, avverte la capo economista del fondo Silvana Tenreiro, perché le scorte energetiche si stanno assottigliando e ulteriori shock geopolitici potrebbero agire ancora su prezzi e forniture. Intanto, col 2,3% previsto per quest'anno, l'America continua a crescere a un ritmo doppio rispetto all'Europa, ferma all'1,1%. Anche la Cina corre, ma perde velocità, dal 4,5% al 4%. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: E di crescita ha parlato ieri a Milano all'assemblea di Assolombarda la Presidente del Consiglio. Quella italiana è debole, ma l'economia è retta, ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento.
0: tocca tutti i temi più cari all'industria nel suo intervento all'Assemblea Generale di

0: Lombarda, Giorgia Meloni, crescita in testa.
1: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
0: Confermato l'obiettivo dell'1% per il 2026 in linea con le altre economie europee, sottolinea la Premier e sopra le previsioni. Rivendica i 60 miliardi stanziati dal governo per proteggere gli italiani dai rincari e sul tema energia sottolinea la necessità di risposte strutturali a partire dal nucleare. Stop al sistema ETS. Per le spese crescenti dovute all'inflazione tornerò a chiedere più flessibilità all'Europa, assicura Meloni con una sottolineatura.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
0: Per l'intelligenza artificiale la Premier promette un altro miliardo di euro di investimenti e un intervento fiscale in manovra e a proseguire con gli investimenti invita il governo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Sull'energia nessuna ideologia anche in caso di un eventuale ritorno del gas russo.
2: L'energia è un tema di competitività.
0: Dal presidente di Assolombarda al vice Biffi la sfida a fare del territorio lombardo la fabbrica dell'AI. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 ore.
3: Si profila una manovra economica non semplice, legata a risposte che devono arrivare da Bruxelles.
4: L'ultima manovra del governo Meloni approderà in Parlamento nelle prossime settimane. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, ma potrebbe andare anche oltre. Tutto dipende, chiarisce il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dalla risposta di Bruxelles sulla NEC, ossia la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per le spese in energia e difesa. Clausola che si potrebbe usare anche per aiutare le famiglie alle prese con lo shock del caro energia, dice Giorgetti.
5: Noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata.
4: Nella prossima manovra, ha spiegato il ministro dell'Economia, fra le misure da mettere in campo ci sarà l'iperammortamento per aiutare le imprese e il rifinanziamento della flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi per i rinnovi contrattuali. Risposta, dice Giorgetti, all'emergenza salariale. E negli ultimi mesi, ha spiegato l'Istat in audizione, l'emergenza salariale si è aggravata tra crisi energetica e inflazione, i cui effetti, avverte l'Istituto di Statistica, vanno monitorati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Il caro energia è legato per lo più ai conflitti in corso. In Medio Oriente non si attenua lo scontro tra i ribelli yemeniti Houthi e Riyadh, scossa anche ieri sera da diverse esplosioni. E una notte di esplosioni è stata quella sulla capitale ucraina. Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti di fare pressione su Mosca per una reale tregua energetica, mentre Trump afferma che la tregua energetica la vuole più Mosca che Kiev.
6: Contraerea in azione, almeno tre potenti esplosioni prima dell'alba a Kiev, dove il silenzio del coprifuoco notturno amplifica la firma sonora delle bombe volanti russe. Attacchi ripetuti a distanza di poche ore, quelli portati dai droni. L'ultimo di ieri sera ha colpito un palazzo di 25 piani della capitale, uccidendo due persone, ferendone altre sei. Gli Stati Uniti hanno la forza e la capacità di assicurare il silenzio, ha detto nel suo discorso serale Volodymyr Zelensky, sottolineando che l'Ucraina continua le discussioni con il team del presidente americano. Intanto i 27 europei hanno varato un nuovo pacchetto di sanzioni che colpisce 1.600 tra persone ed entità, con misure quali il congelamento dei beni ed il blocco ai visti per operare nello spazio europeo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev.
3: Torniamo in Italia. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo obbligato in vista del congresso straordinario in programma a fine ottobre a Milano.
7: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, un passaggio formale necessario a livello regolamentare per potersi candidare al congresso straordinario di Milano fissato per il 24 e 25 ottobre. È l'ultimo passo in vista della resa dei conti interna al carroccio con cui Salvini vuole reprimere le ambizioni del cosiddetto Fronte del Nord, di cui fanno parte tra gli altri Attilio Fontana e Luca Zaia. Unico candidato al momento alla segreteria del partito, Salvini nega che non ve ne saranno altri.
8: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto.
7: Azzerati gli incarichi dei tre vice segretari Durigon, Sardone e Stefani, che hanno rassegnato le proprie dimissioni, fino al congresso straordinario ad amministrare il carroccio ci sarà il tesoriere Alberto Di Rubba, vicinissimo a Salvini e nominato vice segretario vicario. Annunciata da Matteo Salvini anche la modifica del logo, la novità potrebbe riguardare la cancellazione del riferimento a Salvini Premier. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Legge elettorale, è partita la macchina dei ricorsi messi a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, guidata dai costituzionalisti Roberto Zaccaria e Enrico Grosso, e che riunisce avvocati, ex magistrati e cittadini. 6 i punti a rischio in costituzionalità.
4: Fatta la legge, pronti i ricorsi. Verranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Melonellum, 30 istanze depositate simultaneamente in altrettanti tribunali, 500 i ricorrenti a sottoscriverli, da Romano Prodi a Pierluigi Bersani, a Maria Elena Boschi, da Maurisa Laurito a Monica Guerritore, politici, costituzionalisti, ex magistrati e personalità del mondo dello spettacolo. 99 gli avvocati a coordinarli in tutta Italia. 6 i punti critici, il premio di maggioranza sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso, l'assegnazione del premio su base nazionale del Senato, che secondo i ricorrenti deve essere eletto invece su base regionale, la modalità di selezione degli eletti e quindi l'assegnazione dei seggi, e poi l'alternanza di genere per i capilista, l'indicazione preventiva e obbligatoria del futuro premier e il numero di firme da raccogliere per le nuove formazioni. L'obiettivo è che si arrivi ad una pronuncia della Corte Costituzionale prima del voto, entro l'inizio della primavera. Se i ricorsi saranno accolti, sostengono i promotori, la nuova legge sarà depurata degli aspetti incostituzionali, restando idonea ad essere applicata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
3: Il ricovero del Papa è previsto per oggi. Prevost dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre.
9: Il ricovero è previsto in tarda mattinata e l'intervento per asportare un nodulo al polmone, scoperto durante un check-up di routine, potrebbe avvenire già oggi pomeriggio. Il Papa dovrà rimanere al Gemelli circa una settimana. Per il momento tutte le udienze fino al 20 ottobre sono state annullate e sarà il neodecano del collegio cardinalizio, il cardinale Tagle, a presiedere domani la messa conclusiva dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia. Quanto all'Angelus di domenica prossima, non è escluso che Prevost lo reciti dall'appartamento al 10° piano del Policlinico, rinnovando quel legame con il Vaticano numero 3, come lo aveva ribattezzato Giovanni Paolo II. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost, ma in Vaticano si respira ottimismo per il rapido esito della convalescenza e chi ha potuto incontrare il Papa lo ha descritto come sereno. Molte le iniziative di preghiera in queste ore, anche nelle diocesi che dovrebbero accogliere il pontefice nel prossimo viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La cronaca ci porta nel Milanese, si indaga per capire chi abbia abbandonato un neonato ritrovato in un sacchetto di plastica.
10: Un debole lamento, poi la drammatica scoperta. A Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, una donna che era a passeggio con il cane ha prima sentito dei vagiti, poi notato un sacchetto di plastica lungo la strada. All'interno vi era un neonato avvolto in un telo e con la placenta ancora attaccata. La donna ha immediatamente chiamato il 118 e la polizia. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è tenuto in osservazione dopo essere arrivato in condizioni critiche. Intanto la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere nella zona di via Ortigara a Cinisello, nella speranza che possano aver ripreso la madre o chiunque abbia abbandonato il neonato. Una notizia sconvolgente l'ha definita il sindaco di Cinisello Giacomo Ghilardi, che ha chiesto cautela nel formulare giudizi prima che le indagini facciano il loro corso. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
11: In chiusura il calcio: nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. In casa i granata hanno battuto 2-1 l'Udinese, a Bergamo l'Atalanta ha superato 3-1 il Venezia, che resta l'unica squadra ancora a 0 punti. Questa sera Champions League per Inter e Napoli.
12: Servono punti, obiettivo chiaro ed essenziale quello di Inter e Napoli nella loro seconda nottata Champions. Il KO all'esordio per i nerazzurri a Madrid col Real, per i partenopei in casa con l'Arsenal, non concede spazio a ulteriori passi falsi. A San Siro Chivu trova i belgi del Brugge, capaci di graffiare sul palcoscenico europeo, ma il tecnico dei campioni d'Italia, che rilancia Lautaro dal primo minuto, non sottovaluta nessuno in un cammino europeo che immagina a lungo fino a primavera inoltrata.
13: Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo giocare 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo ottenere per avere una possibilità di andare a qualificarci.
12: Corroborato dal bel successo in campionato sul Frosinone, il Napoli fa visita al Villarreal, che naviga a centro classifica nella Liga e KO alla prima giornata a Dortmund. Allegri a Sky Sport ipotizza il recupero di McTominay dall'inizio e auspica quello dei tanti infortunati di questo primo scorcio di annata.
14: Ci sarà ancora bisogno, secondo me, di un po' di tempo, con un po' di pazienza dobbiamo rimetterci in ordine.
12: Domani alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carlo Salvatore. Adesso la linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
9: 24 mattino.
10: Caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno, ci siamo.
11: Buongiorno, eccoci, sei stato bravissimo stamattina alle 6:30 ad aprire con quell'articolo che è su tutti i giornali francesi, ma in Italia solo sul Corriere della Sera, mi sembra, quello di Stefano Montefiori. Sì, su quello che è successo domenica in Francia, frigoriferi a 50 gradi e cibo da buttare, che è successo un'offensiva di hacker, ha colpito 500 supermercati provocando danni per decine di milioni, nel senso che ha una catastrofe, l'hanno definito i responsabili Intermarché. E questo dimostra la potenza degli hacker. Non è detto, sia chiaro per tutti gli ascoltatori e chiunque pensi che non è detto che siano russi, però spesso e volentieri sono i russi a operare in Europa con questi sistemi. E nell'articolo di Montefiore si dà notizia che domenica sono registrati malfunzionamenti in alcuni supermercati sia nei Paesi Bassi, e ieri ci sono stati problemi anche in Belgio. E hanno fatto una prova generale questi buontemponi e hanno mandato in avaria cibi per decine e decine di milioni, capisci? Una certo. Cosa enorme. Perché riprendo questa tua notizia già data stamattina alle 6:30, perché la giornalista ideale che vorrei nel mio giornale ideale è Camilla Mozzetti del Messaggero, che è andata a vedere il retrobottega dell'operazione al Papa, che sarà fatta oggi questa operazione al polmone, e ha scoperto che il Gemelli si organizza, che per cui esami del Papa sono con nome falso, non lo hanno messo nella stanza dove si mette normalmente il Papa, c'è un appartamento famoso al Gemelli dove vanno a vederlo sotto le finestre tutti i giornalisti, allerta contro l'intrusione dei cybercriminali, a caccia di dati sensibili, no fly zone, sicurezza rinforzata, Prevost non sarà ricoverato nell'appartamento riservato. Bravissima Camilla Mozzetti, perché ha scoperto una notizia non di poco momento, come capisci bene, nell'articolo è sul Messaggero, pagina 5, e vuol dire che ormai anche se devono operare una persona importante, importantissima come Papa Leone, lo trattano come negli anni 50 nelle carceri si trattavano americani i primi pentiti dell'antimafia, cioè che pentiti della mafia, insomma, che sì, combattevano contro la mafia, che li metti sotto falso nome in una stanzetta in modo da ingannare i malintenzionati, e sono stati costretti al Gemelli a usare lo stesso trattamento, capisci? Sì. L'importanza di questa notizia. E se vuoi ne aggiungo una terza, ma questa ne abbiamo già parlato ampiamente ieri, che è stato questo attacco degli ucraini alla Google russa, adesso semplifico, sì, e che ha mandato anche lì in tilt Uber, i pagamenti, insomma. Gli attacchi degli hacker sono il vero strumento di questa guerra non dichiarata fra Russia e ormai non più l'Ucraina ma l'Europa, sì, e che potrebbe estendersi, e che sì, è secondo me la notizia del giorno, anche perché lo stesso comandante della NATO ha detto che loro stanno molto attenti, che reagirebbero, che ormai il grosso è concentrato per prevenire e contrastare questo tipo di attacchi, visto che ci troviamo.
10: Scusami Paolo, giusto per chiarire, perché poi riassume. Cos'è sto suono? Sono i giornali. Che cos'è? Allora, no, giusto.
11: Lo faccio apposta per far vedere che c'ho anche dei giornali di carta.
10: No, come riassume bene Fabrizio, diciamo un po' brutalmente. No, basta, smettila. Dimostra la fragilità di tutto quello che è connesso a internet. Cioè, il grande tema di questa vicenda francese, della vicenda del Papa, e se vogliamo anche di Yandex, dei colpi sui server russi da parte degli ucraini, è proprio questo. Cioè, abbiamo tre notizie che mettono insieme quanto il colpire delle infrastrutture digitali possa mettere in crisi il mondo fisico, no? E questo è un grande tema di quest'epoca, che ha a che fare con la sicurezza digitale, con i rischi sabotaggio, eccetera eccetera. Scusami Paolo, era un po' per tirare le fila. Eccoci.
11: Hai fatto bene, perché poi io volevo fare rumori di carta per dare impressione di vivacità, fisico. Mi hai subito bacchettato, ma sì, perché bisogna far capire che non è che facciamo anche noi come gli hacker tutto su internet, ma agiamo ancora anche all'antica. L'altra notizia, ovviamente se ne sono accorti i giornali americani, sia il New York Times che il Washington Post, stamattina tornano su questo strano accordo per dare diesel russo agli Stati Uniti, un accordo a sorpresa che Trump ha, come dire, completato con l'annuncio, che si è rivelato farlocco, della pace fra Russia e Ucraina per quel che riguarda gli attacchi agli impianti energetici, sia Russia che Ucraina. L'Ucraina ha detto: ma se è vero, magari, anzi, estendiamolo, facciamo 60 giorni in modo che possiamo fare le elezioni. La Russia ha detto: al massimo per le elezioni vi diamo 24 ore. E non c'era niente di vero in questo accordo annunciato da Trump. E ripeto, New York Times e Washington Post mettono insieme le due notizie e dicono che è imbarazzante vedere qui il New York Times come Trump stia dando una mano a Putin, leggo tra virgolette, e il Washington Post che le critiche a questo accordo del diesel sono bipartisan, e che Trump, qui leggo tra virgolette del Washington Post, sta esercitando pressioni sulla parte sbagliata, perché poi questo è accompagnato da minacce a Zelensky, anziché almeno minacce a tutte e due, capisci? No, solo minacce a Zelensky, come se fosse lui il colpevole del mancato accordo. È chiaro che i russi non hanno nessuna intenzione, fino ad oggi, fino a stamattina, di sedersi al tavolo della pace. Visto che ci siamo, c'è un'altra notizia sui giornali americani, ripresa in Italia solo da Jacopo Iacoboni sulla Stampa, che è uno dei più attenti, che c'è un misterioso viaggio di Kash Patel, che è il capo dell'FBI, del direttore dell'FBI, a Mosca, a San Pietroburgo, e due fra i più importanti esponenti dei Dem che si occupano di sicurezza. Dico: ma che è questo viaggio non annunciate, di cui anche qui potrei leggerti tra virgolette va a Mosca, mentre la Russia tra virgolette continua a condurre operazioni di spionaggio, attacchi informatici, attività di influenza maligna ai danni degli Stati Uniti e dei nostri alleati. Il Dipartimento di Giustizia ha recentemente reso noto che l'FBI ha sventato un complotto per un omicidio su commissione ai danni di un noto dissidente russo a Washington, che è stato dei servizi intelligence russi. Anche qui torna il tema da cui abbiamo aperto, un misterioso viaggio, Kushner e Witkoff fanno affari con la Russia, questo sempre, ormai sempre più espliciti, e questo asse Putin-Trump sta avvenendo ogni giorno di più allo scoperto. E ormai viene allo scoperto anche in Italia, dove l'ambasciatore Paramonov ieri ha fatto una strana dichiarazione, dice che lui ha colloqui con interlocutori italiani e non ne ha voluto indicare i nomi, però si capisce che sono interlocutori di alto livello, e questo ha allarmato oltre a Pina Picerno, la vicepresidente del Parlamento europeo, che ha subito notato la stranezza di questa dichiarazione, anche il ministro degli esteri Tajani. A proposito di queste di questi accordi, non so come dire, di questa interlocuzione, ecco, di interlocuzione con la Russia, c'è una notizia che viene data in breve, perché il giornale Corriere della Sera non vuole vantarsene più che tanto, che Petrocelli, cioè, c'era stato un articolo tempo fa di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, che erano state citate a processo da Vito Rosario Petrocelli, ex presidente della Commissione Esteri del Senato, perché era stato indicato come filo russo. Bene, il processo si è fatto e le due giornaliste sono state assolte. Secondo me questa è una notizia che merita attenzione, e che quindi si dice la giudice Stefania Ciani spiega che da anni era percepito come un esponente filorusso, sottolinea il tenore di alcune dichiarazioni pubbliche dello stesso rilasciate sulla Russia e sulla sua opposizione, quindi almeno uno che si può indicare come filoputiniano, la ripeto, nonostante l'ambasciatore non ne faccia nome, cioè, e giustamente, secondo me saggiamente, in uno sberleffo il Fatto Quotidiano chiede a Di Maio, chiede conto a Di Maio di alcune dichiarazioni, anche molte dichiarazioni filorusse, che adesso Di Maio è il più grande filo occidentale che esista sulla faccia della terra, almeno italiano, e gli chiede conto, dice: come mai tu hai detto questo, questo e questo? Allora spiegaci un attimo come è possibile che tu abbia cambiato idea in così breve tempo, che significa tutta questa cosa. A proposito del Movimento 5 Stelle, vorrei dirti che sempre sul Fatto Quotidiano Luca De Carolis è andato a chiedere, cioè almeno ha ritrovato le dichiarazioni fatte da Conte su quali sarebbero i paletti messi a Renzi. Non lo vuole, in che senso non lo vuole? E secondo il Fatto Quotidiano, che è attendibile quando parla del Movimento 5 Stelle, i paletti di Conte a Schlein sarebbero che pochissimi deputati, non vuole troppi posti in lista per il capo d'Italia Viva, e soprattutto devono garantire che non sarà mai più ministro Renzi, che quindi siano rassicurati se deve esserci una dichiarazione esplicita, ed è questa la dichiarazione per cui quando si presentano Bonelli,
12: cioè, questo, scusami, questo sarebbe il modo per ridurlo in condizioni, come ha detto Conte, di non nuocere, che sarebbe quindi non dargli un posto di governo,
11: insomma. Esattamente, esattamente, in condizioni di non nuocere. Sempre a proposito di cose di cui hai già parlato, la vicenda di Reggio Emilia, dove alcuni docenti americani ebrei, non israeliani, è stato chiesto un giuramento contro le malefatte di Israele a Gaza, contro il genocidio, e questi hanno detto: ma noi siamo ebrei, si sono rifiutati. L'amministrazione di Reggio Emilia ha detto che non era vero, che non era, ma tu hai mandato in onda questo audio che ieri aveva mandato in onda il TG3, dove tutto è chiaro che gli era stato chiesto, come in modo fra i più espliciti possibili. A proposito di questo, vorrei segnalare un editoriale molto duro di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che mette in chiaro come per la sinistra questo sia un problema imbarazzante, anche perché Reggio Emilia aveva avuto tutta una vicenda con l'albanese che aveva bacchettato il sindaco, su cui non voglio tornare perché voglio riservarmi, se no alla fine io non ho mai spazio per le cose più simpatiche. Voglio tornare su un aspetto culturale, ma questa volta di spettacolo. È morto Giorgio Bracardi, aveva 93 anni. Mi dispiace che i più giovani non l'abbiano mai sentito, perché è stato un personaggio formidabile, scoperto da Herbert Boncompagni all'inizio degli anni 70, ma poi molto noto 50 anni fa, e quindi alcuni non lo conoscono, però credo che lo conoscano in molti, perché le sue gag sono tornate, sono state riusate, soprattutto perché, come nota, l'articolo più bello l'ha scritto, come capita spesso, Francesco Merlo oggi su Repubblica, e dice: al solito scontato repertorio di camicie nere di quando c'era lui, caro lei, Bracardi aggiunse come un vero preveggente, nota come un vero preveggente, il suffisso peggiorativo di acci, un dispregiativo che, accompagnando da un peppere pepe, rimandava a farinacce, bombacce, ai petacce, ai tipacce, alle squadracce, e come in un incantesimo dadaista 50 anni dopo si sarebbe inverato in vannacce. È vero, Bracardi 50 anni prima inventò vannacce, lo nota anche un altro giornalista, Daniele Priori, su Libero. Bracardi, genio comico che ha inventato vannacci. E visto che mi trovo a parlare di vannacci, ti rimando a un altro scoop del Messaggero, questa volta di due giornaliste notissime, perché le citiamo spesso, Valentina Pigliautile e Eliana Sciarra, che hanno scoperto che a Chieti, dove si fa dove c'è un voto come quello, ti ricordi, recente di Reggio Calabria, per sostituire un deputato che se n'era andato da un'altra parte, era stato nominato in un'authority, questa volta invece Vannacci non si presenta, non fa il candidato di disturbo, nonostante ne avesse uno a disposizione. Ed è evidente, secondo le riflessioni di Valentina Pigliautile e Diana Sciarra, che dicono il generale aveva provato un'azione come a Reggio, schierando un ex AN nel centro-sinistra, c'è anche Rifondazione, questo non c'entra, e insomma questo si è deciso dopo la brusca frenata che ha dovuto registrare a Reggio Calabria, di non mandare avanti questo candidato di disturbo. È un segnale, perché tu dirai: ma che mi importa a me di Chieti, cosa importa ai nostri ascoltatori di Chieti? No, è un'altra cosa, è che Vannacci dopo quell'operazione ha visto scendere la sua formazione nei sondaggi, ha capito che ha capito che la doppia cifra è a una certa distanza, e che quindi la tecnica che aveva usato quest'estate, sali fino a che saranno costretti ad accoglierti nel centrodestra, non è più buona, e quindi, e anzi rischi di dividere il centrodestra e di favorire il candidato di centrosinistra, e quindi ha posto uno stop. Brave Valentina Pigliautile, Eliana Sciarra, bravo oggi il Messaggero. Sì. Fammi fare
12: prima di chiudere di salutarti, solo una segnalazione agli ascoltatori e a te, perché poi avremo modo di parlarne domani. Di poco fa la notizia che due altre navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero dai russi. dopo le due colpite nelle settimane scorse, è l'ennesimo atto di questo genere, la testimonianza di una guerra, quella nel Mar Nero, che va avanti sotto traccia, cioè quasi non se ne parla, ma avviene a tutti gli effetti, e è stato richiamato l'ambasciatore russo.
11: Io seguo la guerra. La guerra nel Mar Nero, sono in grado, se vuoi, adesso di elencarti le navi.
12: Andiamo domani. Tanto
11: qua, come sei sbrigativo. Va bene.
12: Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ciao.
11: Ciao, grazie.
13: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
16: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
17: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
18: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
22: Funzionalità della prostata?
23: Oh, ti senti così?
22: O ti senti...
23: ACT!
22: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
26: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
27: Yuhu, calciolone!
28: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
27: Sono i

0: esperta in materia! Mi offri una parte?
1: Al massimo, una particella!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
4: Grazie.
3: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
5: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
6: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: State ascoltando un programma offerto da...
8: Abuso permessi legge 104.
9: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
8: Axerta.it
7: 24 mattino.
10: Fino a che punto si può spingere l'aggressività sui social network? Fino a quale punto può essere consentita la libertà di espressione? Fino a quale punto stare sui social in qualche misura deresponsabilizza in merito a quello che si dice? Fino a che punto una critica a un politico non diventa un insulto? Sono domande aperte dopo quello che è successo a Lecce. La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, all'indomani del furto nella villa di famiglia alla periferia di Lecce, il 28 giugno la notizia si era diffusa e ha ricevuto una serie di insulti ritenuti diffamatori. Dopo tanti insulti ricevuti ha deciso denuncio. Al di là dei finalmente una buona notizia, godo, bravi, avete fatto bene, Robin Hood esiste, forza Lupin, sono apparse anche cose come la ladra che si fa fregare dai ladri, hanno rubato a casa di una ladra, hanno fatto bene a rubare in casa dei ladri, a casa dei ladri non si ruba, ladri che rubano i ladri, si ruba a chi ruba, e via dicendo, è giusto, loro rubano a noi. Qual è la novità di questo procedimento? Perché Poli Bortone ha deciso di fare causa. Che la Pubblico Ministero di Lecce ha chiesto l'archiviazione, dicendo che il contesto comunicativo nel quale è stata formulata è un contesto di deresponsabilizzazione proprio delle cosiddette piazze virtuali, nelle quali l'immediatezza e la frequente superficialità delle manifestazioni del pensiero favoriscono l'impiego di formule scarsamente meditate, di toni più aspri. E di più, la reputazione dell'esponente politico, pur restando pienamente meritevole di tutela, tollera un più ampio esercizio del diritto di critica rispetto a quello a quella del comune di cittadino. E ancora, queste frasi, queste espressioni risultano strettamente dipendenti dal gioco di parole costruito sul furto appena narrato e della contrapposizione populistica tra cittadini e politici. Dunque, secondo la magistrata, è da archiviare. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 per intervenire in diretta. Appunto, fino a che punto si può spingere questa critica? Lo dico ad ascoltatori, ce ne sono di civilissimi qua, ma ce ne sono anche di quelli che ci investono quotidianamente con una quantità di sterco inimmaginabile. Francesca Grazia Conte, avvocata di Adriana Poli Bortone, buongiorno e benvenuta. Eccoci.
11: Buongiorno a tutti voi radioascoltatori.
10: Buongiorno a Carlo Melzi Deril, avvocato, docente, esperto di diritto dell'informazione. Professor Melzi, buongiorno, eccoci.
12: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
10: Allora, avvocata Conte, ci dica un po' come sono andate le cose, che cosa si prospetta, prego.
11: Lei è stato precisissimo nella ricostruzione dei fatti e quindi i fatti sono come lei li ha narrati. La cosa che preoccupa è l'impostazione di questo, la motivazione del provvedimento della richiesta di archiviazione, perché la diffamazione aggravata a mezzo social, come dice la Suprema Corte, serve proprio a responsabilizzare chi scrive in maniera folle, come nel caso di specie. Allora parlare di deresponsabilizzazione è pericolosissimo in un momento in cui stiamo vivendo una deriva proprio anche tramite i social, una deriva populista, ma soprattutto si sta diffondendo un'istigazione a delinquere, un odio sociale terrificante, e la magistratura è e dovrebbe essere

0: Ed è l'unico argine che si può porre in attesa che queste piattaforme vengano regolamentate, perché basterebbe l'intelligenza artificiale per bloccare sul nascere questo tipo di comunicazione. Quindi ci preoccupa la motivazione adottata che lascia campo libero a tutti. Non è possibile, perché un aggravante, ce lo dirà anche il professore in linea, il collega che saluto. Ce lo dirà lui, ma
1: Ciao.
0: ce lo dice la legge, che è un aggravante attaccare un corpo politico, diffamare un corpo politico, non un attenuante. Questo ci preoccupa
1: Per darvi
0: molto.
1: un'idea, allora ci sono dei messaggi che stanno arrivando che sono molto civili, come dicevo, un ascoltatore dice, è un'opinione ovviamente, e quindi ve la do com'è, non è necessariamente condivisa, dice il popolo è diventato selvaggio, è necessario ristabilire i minimi paletti di civiltà e correttezza, ma altri che dicono, ah bravo Simone Spezia che difende i potenti. No, guardi qua, caro Diego, quello che stiamo cercando di capire è fino a che punto si può spingere in un'epoca così complicata, okay, la libertà di critica e largamente, se vogliamo andare ancora più larghi, quasi la libertà di espressione. In un'epoca complicata, perché è un'epoca complicata dal fatto che c'è un accesso a mezzi di comunicazione che hanno una portata estremamente vasta, e laddove un post social o un commento social fatto su una bacheca di una persona importante può avere una visibilità molto ampia. Allora, professor Melsideril, come giudica? Non so se ha avuto modo di vedere il provvedimento. Però diciamo, l'ho riassunto, la richiesta di archiviazione l'ho riassunta per sommi capi, però la sostanza è più o meno questa. Che idea si è fatto?
2: La sostanza, buongiorno, intanto è esattamente questa. Devo dire sì, l'ho letto, grazie, me l'avete mandato voi e ho chiesto appunto per poter fare un brevissimo commento, almeno appunto di leggere il provvedimento è esattamente questo. Allora, partiamo da due punti, quello più facile. Quello più facile è quello della critica ai politici. La critica ai politici chiaramente deve avere dei limiti più ampi, ma per ragioni molto semplici, perché il politico è colui che ci dice come dobbiamo vivere ed è colui che ci chiede il voto. Quindi è un soggetto rispetto al quale la critica deve poter essere.
1: Professore, dal punto di vista di un liberale ha detto una cosa orrenda, cioè che il politico mi dica come devo vivere. Vabbè, però prego, prego, proseguo
2: Ma è la
1: pure. No,
2: verità.
1: sì, no,
2: È la
1: lo so,
2: verità.
1: sto scherzando.
2: È la
1: La
2: tragica
1: battuta,
2: verità, guarda,
1: lo
2: glielo
1: so,
2: dico con
1: purtroppo.
2: sofferenza, ma è la tragica verità,
1: Vabbè,
2: perché
1: prego.
2: le leggi chi le fa, secondo lei? È questo il
1: Prego,
2: punto.
1: prego.
2: Quindi le regole che stabiliscono come dobbiamo vivere lei ed io e tutti quelli che ci ascoltano le stabiliscono i politici, a cui noi diamo delle cambiali, spesso in bianco, per un certo periodo di tempo almeno. Dopodiché, e questa è la parte facile, nel senso che la critica certamente non può basarsi su fatti falsi, ma può essere più aspra nei confronti dei politici. Questo è un principio ormai assodato e sul quale non si discute più, si discute poi nel caso concreto se sia stato superato o meno quel limite. Il punto è quello che lei sottolineava prima, cioè che in realtà il punto più interessante, la motivazione di questa richiesta di archiviazione riguarda la deresponsabilizzazione dei social. Allora, qui bisogna fare un piccolissimo passo indietro. La diffamazione che cos'è? La diffamazione è un reato che lede la reputazione di un soggetto. Se non c'è lesione della reputazione, non si discute neanche se c'è diritto di critica, diritto di cronaca, perché non c'è il fatto. Non c'è il morto, non si discute se c'è legittima difesa o meno, se non c'è il morto, e qui è la stessa cosa. Non si discute se c'è diritto di critico o diritto di cronaca, se non c'è la lesione della reputazione. E il pubblico ministero scrive che per quanto riguarda il chiacchiericcio social, la percezione del mondo oggi è che quel chiacchiericcio non incida sulla reputazione. Sono voci dal sen fuggite che non incidono in alcun modo sulla reputazione. Ora, questo è vero? Non è vero? Io non sono un sociologo, però questo è il punto. Cioè, oggi possiamo dire che la reputazione di una persona sia veramente violata da un commento volante?
1: È
2: Questo
1: molto
2: è
1: soggettivo,
2: la vera.
1: è molto soggettivo questo, no? Si entra in una soggettività che poi dovrà valutare il giudice, evidentemente, no? Su questo tema. Allora andrei al traffico e poi inizierei a sentire qualche ascoltatore. Via.
3: Abbiamo visto l'incendio.
4: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
5: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
6: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto.

0: Troviamo un incidente con più veicoli coinvolti, codi a tratti tra Treviolo e Seriate nelle due direzioni. Queste al momento sono le maggiori notizie, traffico comunque intenso ancora intorno ai principali centri urbani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, ci risentiamo più tardi.
1: 24 mattino.
2: Alessandro da Torino, buongiorno. Brevemente, se può,
3: Buongiorno.
2: prego.
3: Buongiorno, sì, io sono Alessandro De Cillis, sono stato presidente del Corecom del Piemonte, che è un organo di giustizia che si occupa anche dei sistemi di comunicazione. E una delle battaglie più importanti, che per noi era nata anche in merito ai minori, era il fatto di poterli tutelare in caso di diffamazione sui social. E questo passa, secondo quello che è stata una nostra analisi, dalla possibilità di avere un'identità digitale a cui poi poter rispondere conseguentemente, perché il problema è un po' quello che sembra quasi ci debba essere l'anonimato sui social.
2: Però le posso dire, Alessandro, in realtà qua le persone sono note e sono state, cioè, sono state pescate, sono state, come dire, portate davanti a un magistrato, in questo caso appunto il pubblico ministero. E quindi io, secondo me, non è tanto la questione dell'anonimato, sinceramente. Roberto da Parma, prego.
4: Salve, buongiorno. Io chiamavo perché mi trovo in totale accordo su quella che è la decisione di questo magistrato.
2: Non è la decisione, attenzione, è la richiesta di archiviazione da parte del pubblico
4: No,
2: ministero. Poi prego, prego, sì.
4: parliamo di quello comunque, nel senso che mi sembra non ci sia un'educazione che ci porta ad avere un controllo su quello che a volte ci sfugge di mano e gli stimoli quotidiani. Che io sono un grande appassionato di Radio
2: Sì.
4: 24, ascolto sempre la Zanzara dove c'è un
2: Ok.
4: braccato continuo. Il limite tra lo sberleffo, l'offesa e la diffamazione è molto ormai difficile, secondo me, da interpretare, ma soprattutto su una piattaforma dove gli scontri tra fazioni a cui la politica ormai negli ultimi 20-30 anni ci ha abituato. È molto, molto difficile da comprendere
2: Allora,
4: secondo me, la
2: guardi, Roberto, posso? Allora, colgo i suoi, se vuole, i suoi due punti, nel senso che dice che lo sberleffo, in alcuni casi, la battuta rubano in casa del ladro, eccetera, eccetera, è difficilmente distinguibile dall'ingiuria certe volte. E poi mi sembra un secondo punto che si stava avvicinando è il cambiamento del linguaggio politico. Ragazzi, vi ricordo che dall'altra parte dell'oceano c'è uno che dice delle cose letteralmente incredibili ogni giorno e letteralmente ingiuriose ogni giorno e che, diciamo, è un segno di cambiamento appunto del linguaggio politico. Francesca Grazia Conte, dunque su quel tema là, lo sberleffo, no? Quando è uno
5: No,
2: sberleffo, no, prego.
5: definire ladra una persona non è uno sberleffo, perché un conto è lo sberleffo, Robin Hood, eccetera, eccetera, loro di Dongo, eccetera, eccetera. Un conto è dire sei una ladra e hanno i cittadini si sono ripresi i loro soldi. Io mi rivolgo al radioascoltatore che ha parlato un attimo fa. Un conto è il cambiamento del linguaggio politico, un conto è codificare e rendere lecita l'offesa, il turpiloquio, perché viviamo in un momento in cui, se dall'altra parte dell'oceano c'è un folle che governa pensando, ancora per poco speriamo, di eliminare ogni forma di diplomazia, one man, l'uomo solo al comando, noi non possiamo perdere di vista quello che sono principi di etica, di civiltà proprio quotidiana. Non si può offendere il prossimo definendo ladro su un social un politico, peraltro di specchiata moralità, che ha 83 anni e che ha fatto la storia, almeno dal suo punto di vista politico, ha fatto la storia dell'Italia. C'è un limite a tutto.
2: Sì. Scrive Fabio, dice, perché arrivano anche storie, no? Sono stato querelato per aver messo su LinkedIn delle emoticon nei confronti di un personaggio non politico ma comunque conosciuto perché spesso ospite da Bruno Vespa. La mia posizione è è stata archiviata anche lei, che mette l'emoticon su LinkedIn, amico mio, no, cioè dai, lo usi per lavoro, caro Fabio.

0: Melzi Deril, prego, sul ragionamento dell'ascoltatore che trovo abbastanza stimolante, cioè sull'evoluzione del linguaggio, no, su come è cambiato, prego.
1: Esattamente questo è il punto, il cambiamento che si vede un po' in tralice in questa richiesta di archiviazione. Forse mi ripeto, ma il punto che io ho trovato più interessante è proprio questo, cioè il fatto che questo tipo di manifestazioni della libertà di espressione siano ad un livello tale da non incidere, secondo questo pubblico ministero, sulla reputazione, e quindi non si discute più. È un po' come mi è venuto in mente quando io facevo l'università. A un certo punto, un giorno mi ero offeso per un giudizio di una persona, sì, su di me, e un altro mio amico più intelligente di me mi ha guardato e mi ha detto: ma che ti importa se una gallina starnazza per strada, tu ti offendi? No. E questo è un po' questo ragionamento qui, cioè nella rete ci sono galline che starnazzano per strada e quindi non ledo la reputazione di nessuno. Io non so se è vero questo, attenzione, non sto dicendo che secondo me è corretto e scorretto, sto dicendo che è un cambiamento di paradigma abbastanza importante.
0: Ringrazio entrambi, Francesca Grazia Conte, avvocata di Adriana Poli Bortone, Carlo Melzi Deril, avvocato anche lui, docente, esperto di diritto dell'informazione, Carlo Salvatore, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra dei 24 Mattino, ne avete fatto parte anche voi, degnamente mi pare, per quanto posso dire io ovviamente, invece l'indegno conduttore vi saluta, ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
2: Abuso permessi legge 104?
3: Acerta. Indaga. Documenta. Accerta.
2: Acerta.it.
4: Vi ha presentato La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
17: ai, ai, ai.
18: Vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
17: evviva!
18: Vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
19: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
20: Denaro è tempo il?
21: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
22: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
23: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
24: Sono le 8:59.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: L'economia cresce, ma i rischi per la tenuta sono alti. All'assemblea di Assolombarda Meloni ribadisce: l'Italia non siede in Europa per dire sempre sì. Guerra in Ucraina, 2 navi colpite al largo delle coste bulgare, il premier convoca l'ambasciatrice russa. Ex Ilva, continua la mobilitazione degli operai a Taranto e a Genova. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo la crescita italiana e mondiale, ma lancia un allarme. L'economia ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, ma ci sono rischi gravi per la stabilità.
26: L'economia mondiale resiste a guerre, crisi energetiche e tensioni commerciali meglio di quanto si prevedesse solo 3 mesi fa e quest'anno crescerà del 3,1%, lieve miglioramento rispetto al 3% indicato a luglio. Revisione al rialzo delle stime che interessa anche l'Italia, col PIL che passa dallo 0,5% allo 0,8% per assestarsi allo 0,6% nel 2027. È la fotografia del nuovo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale che indica come tale tenuta globale sia frutto però di forze contrarie, l'aumento dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime che agisce come uno shock negativo dell'offerta e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale che traina invece la crescita della domanda. Tuttavia entrambe le forze esercitano pericolose pressioni al rialzo sull'inflazione.
27: The economy has been resilient.
26: Questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto riorientarsi al ribasso, avverte la capo economista del fondo Silvana Tanreiro, perché le scorte energetiche si stanno assottigliando e ulteriori shock geopolitici potrebbero agire ancora su prezzi e forniture. Intanto, col 2,3% previsto per quest'anno, l'America continua a crescere a un ritmo doppio rispetto all'Europa, ferma all'1,1%. Anche la Cina corre, ma perde velocità dal 4,5% al 4%. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
24: Se l'Europa non costruisce risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Giorgia Meloni ieri ha rivendicato gli sforzi del suo governo per difendere un'economia che ha avuto una crescita debole ma ha retto l'onda d'urto. Dopo il vertice con gli altri leader di maggioranza sulla manovra, atteso prima del Consiglio dei Ministri previsto oggi alle 19 e le comunicazioni in Parlamento domani, giovedì al Consiglio europeo la Presidente Meloni ribadirà la richiesta di flessibilità, una proposta semplice di buon senso oltre che di responsabilità. 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Un primo segnale all'1:30 di questa notte ha riguardato una nave in difficoltà e, secondo l'equipaggio tratto in salvo, l'imbarcazione battente bandiera maltese e di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni, ha scritto Radev. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed è affondata, ha aggiunto il premier, precisando che un membro dell'equipaggio è stato salvato. È continuata anche nella notte l'occupazione delle strade statali 100 Bari-Taranto e 106 Ionica nei pressi dello stabilimento siderurgico ex Ilva, partita ieri mattina nell'ambito della mobilitazione promossa dai sindacati FIM-CISL, FIOM e CGA e UIL. Anche a Genova prosegue la mobilitazione.
0: Nell'attesa dell'ultimo verdetto dei giudici sullo stop dell'area a caldo di Taranto, la Cassazione deciderà il 20 ottobre, la tensione sale. I sindacati parlano di partecipazione straordinaria alle manifestazioni e chiedono una nuova convocazione a Palazzo Chigi.
1: Noi non possiamo pagare per le scelte sbagliate della politica e di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni.
0: Una legge speciale per Taranto, invoca il sindaco Bitetti.
2: Che tipo di risposta diamo a questi lavoratori? Come intendiamo riqualificare?
0: A Genova, gruppi di lavoratori dello stabilimento di Cornigliano hanno trascorso la notte accampati con le tende davanti alla prefettura, dove stamane è atteso il ministro Piantedosi per un incontro sulla sicurezza. Se a Taranto gli altoforni dovessero spegnersi, la produzione a freddo potrà essere comunque garantita da semi lavorati acquistati altrove. L'appello.
3: Gli impianti del nord non sono soggetti a questo provvedimento giudiziario, possono, se acquistano i rotoli domani, far girare gli impianti.
4: Il paradosso è quello di non spendere quattrini per mantenere la produzione in piedi e spenderne per mandare la gente in cassa integrazione.
0: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Stellantis stima per il terzo trimestre del 2026 consegne consolidate pari a 1,3 milioni di unità, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le consegne nell'Europa allargata sono aumentate del 10%, trainate dalla crescita dei volumi delle vetture elettriche. Calo del 12% in Nord America a seguito delle programmate pause della produzione. Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
5: Buona mattinata a tutti. Dopo una chiusura contrastata di Wall Street di ieri sera, una situazione prevalentemente negativa in Asia questa mattina, l'Europa invece riparte bene, probabilmente anche incoraggiata dalle notizie arrivate dal Fondo Monetario Internazionale, che vede delle buone prospettive di crescita per l'economia dell'Eurozona. Abbiamo Parigi che sale dello 0,34%, Francoforte più 0,20%, Milano più 0,11%. Oggi peraltro è emerso che l'inflazione tedesca a settembre si è attestata al 3,3% su base annua, accelerando rispetto a d'agosto. Cosa succede oggi? Prende il via la stagione delle trimestrali americane con la pubblicazione dei conti di alcune delle principali banche d'affari, fra cui Goldman Sachs, JP Morgan e Citi, oltre a quelli di Wells Fargo. E poi Wall Street chiaramente continuerà ad essere monitorata per l'andamento del mercato obbligazionario in attesa dell'ulteriore dato sull'inflazione. Andiamo a Piazza Affari, dove partono bene Campari più 1,7 Poste più 1,68, Biperbanca più 1,50, sotto i riflettori Intesa e Monte dei Paschi, dopo che ieri l'amministratore delegato di Monte dei Paschi, guidando un consiglio di amministrazione straordinario, ha detto che per il momento non prevede di effettuare contromosse contro appunto l'offerta pubblica di scambio di Intesa, rilanciata peraltro proprio nello scorso weekend, una decina di giorni fa. Sotto i riflettori oggi anche il lusso, dopo i dati del colosso francese Hermès, i ribassi più importanti, oltre 5 punti di calo di nuovo per STM e Tecno Prob. È tutto.
24: Il Papa si ricovererà al Gemelli in mattinata. Non è escluso che l'intervento per rimuovere il nodulo al polmone possa svolgersi già oggi, al più tardi domani. La degenza durerà, se non ci saranno complicazioni, circa una settimana, e per ora sono state annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Termina qui questa edizione di GR24. La linea va a 1 nessuno 100.000. Noi ci risentiamo alle 10.

0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.

0: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
0: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
4: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Eccoci qui, sono le 9:09, è martedì. Abbiate pazienza, lo dico subito a Pietro Lacorte, abbi pazienza. Oggi potresti tagliare delle cose della mia conduzione di 2 ore. Sono qui, sono acciaccato, sono... Vabbè, comunque, dai, è martedì. Signore e signori, Leonardo...
2: Dottor Milan.
1: Sì, sì.
3: Buongiorno.
1: Sì, appunto, eccoci. Vabbè, è autunno. Vabbè, Leonardo Manera, signore e signori, eccoci. Leo...
4: Allora, volevo avvisare che io al momento sono in treno, sono in una fase di passaggio tra un treno ad alta velocità e un treno regionale, quindi non so se riesco a collegarmi perché devo capire dov'è il binario del treno regionale, perché bisogna passare praticamente a Bologna, l'alta velocità è al piano è sotterraneo, -1. Il regionale non so se partono dal piazzale ovest, quindi è un tragitto anche molto lungo, non so se ce la faccio, quindi sono un po' in difficoltà. Io vorrei collegarmi, no, stare sempre lì, ma adesso con voi nella trasmissione 1 nessuno 100 Milan, ma il passaggio per me stamattina è adesso particolarmente complicato. Ecco, devo capire dov'è il piazzale ovest, come si sale. Non è così facile per me orientarmi in una stazione molto anche grande. Io, insomma, ecco. Quindi adesso vedo se riesco a collegarmi volentieri, altrimenti ci sentiamo comunque nel proseguo della giornata. Intanto buona giornata a tutti comunque.
1: Proseguo. Io non ho molte parole, anche perché è meglio che oggi ne dica poche di parole. Però io non so cosa dire, cioè, soprattutto, no, ecco, io una cosa ce l'ho da dire, la dico a voi, sì, a voi, cari ascoltatori, voi che volete bene più a Leonardo che a me. Io lo so che voi volete bene a Leonardo più di quanto ne vogliate a me, che sono qui in queste condizioni da 25 anni tutti i giorni, e lui sui treni quando serve a condurre, ad aiutarmi, a darmi una mano sui treni, in giro, sui treni, dove va sui treni dalle 9 alle 11, e voi volete bene più a lui che a me. Io lo so, lo sento, anche Pietro Lacorte, anche Elisabetta Fusconi, anche Miriam Lucchetti, anche Lorenzo Nespoli, anche Barisoni, anche la Meloni, Tutti volete bene più a Leonardo che a me. E io
5: va bene.
1: Sì, me la son legata al dito. E mi fa anche soffrire dentro nei bronchi. C'è Etienne in regia. Etienne ha detto che vuole più bene a me solo perché siamo vicini di casa. Il signor Etienne Perrot è vicino di casa mia e vuole bene più a

0: Che a Leonardo Manera, ma solo lui qui dentro e anche tra voi ascoltatori io lo sento che voi volete bene più
1: va
0: a Leonardo.
1: Va bene.
0: No, dovevo dirla dopo 25 anni. Dai, sono le 9:12 minuti, siamo qui forse fino alle 11 se ce la facciamo noi. E quello sui treni, vai. Quello sui treni, noi qui a soffrire,

0: Adesso sono arrivato qui a Bologna, ma sono alla stazione dell'alta velocità, che è sotterranea.
1: Sì.
0: E sentite anche in sottofondo l'avviso, ma devo raggiungere, credo, il piazzale. È complicatissimo raggiungere il piazzale ovest.
1: Comincia lei a nervosirmi.
0: Nella stazione di Bologna, se ti trovi nella parte sotterranea, non so da che parte salire. Mi ci vorranno, credo, mezz'ora, 40 minuti. Quindi è molto complicato. Sono in gravi ambasce. Adesso vediamo. E nonostante questo cerco comunque di essere presente. Sono uno stacanovista di uno nessuno 100.000.
1: Anche
0: vediamo
1: pure
0: se ce la faccio. Provo più tardi.
1: Sì. Pure preso per i fondelli. Questa è la. E voi? Oh, sarete lì a ridere, guardate che amorevole, che tesoro, come attaccato al lavoro, come sì, guarda, sto treno sterotaglie, io sai dove te ne farei finire. Caro Pietruzzo di regia, sì. Allora, voglio far sentire un audio prima di entrare nel nostro primo tema. Vabbè, cercherò di mantenere il mio nervosismo a basso livello. L'audio è quello di Ruffini. Sapete che Ruffini, che è stato il capo dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ora si lancia in politica al centro. E c'era sfuggito questo audio da Lilli Gruber un paio di giorni fa. Vogliamo sentire Ruffini che sostanzialmente dice che la Meloni pesca. Attenzione, è pesca tra gli evasori, cioè l'elettorato, poi ce n'è anche per le partite IVA. Partite IVA, che siete all'ascolto, sentite l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2: Che ritengo assurdo e penso che possa essere introdotta progressivamente il fatto che le partite IVA, ad esempio, debbano pagare le imposte presuntivamente su quanto pensano di guadagnare e sulla base di quello
3: e non su quanto effettivamente hanno guadagnato. Ma lei questo lo cambierebbe, quindi?
2: Assolutamente sì, ha una sorta di trattenuta in busta paga.
3: Perché la Meloni non lo fa?
2: Questo bisogna chiedere a Meloni. Credo che la Meloni abbia un target di elettorato e pensa a quello.
3: E che target è?
2: Le persone che tendenzialmente sono più vicini a cercare di risparmiare, comunque quelle persone
3: di evadere, vi traduco io,
2: diciamo così.
1: Non lo voleva dire, risparmiare sul fai. Bella questa formulazione. Io cosa fai? Come pensi di risparmiare? Penso di risparmiare un po' sul fisco quest'anno. Risparmio così, sul fisco, cioè evadere. Avete sentito bene, cari elettori del centrodestra? Forse Ruffini non fa per voi, come dire, quando andrete a votare. Va bene, però io adesso voglio parlare un pochino di energia. Allora abbiamo convocato il nostro prof Alessandro Giraudo da Parigi. Buongiorno Alessandro, eccoci qui.
4: Buongiorno Alessandro.
1: Non so se hai sentito che il nostro Leonardo Manera è perso sui treni, cioè invece di essere qui in onda, sì, intanto è perso, comunque, nella vita è perso.
4: È in stazione.
1: Sì, lui è perso e poi è perso anche sui treni. Allora, io voglio che voi ascoltiate bene, cari ascoltatori, perché adesso daremo dei numeri, magari i numeri in radio un po' si perdono, ma cercheremo di fissarli bene in modo da far capire. Allora, che cosa è questo accordo, questa pace energetica

0: che Donald Trump ha siglato con la Russia. Noi possiamo dire, sicuramente ve lo diciamo già, che è una grande farsa. Ma non è, dopo dicono che sono ossessionato da Trump, eccetera. Sentite bene due dati. Tra l'altro li ha dati anche Konstantin Simonov, intervistato dal Corriere della Sera domenica da Marco Imarisio. Lui è il signor energia in Russia e ha detto questo: noi daremo in due mesi agli Stati Uniti 800.000 tonnellate di diesel. Ora, professor Giraudo, dici un po' quanto consumano gli americani ogni giorno, se lo vuoi in tonnellate, in milioni di barili, poi dopo spieghiamo.
1: Allora, se mi permettete, perché la gente ragiona onestamente in milioni di barili, pensate che gli Stati Uniti al giorno consumano solo di diesel, quindi non di benzina e altri prodotti, fra 3,7 e 3,9 milioni di barili al giorno, d'accordo? Però pensate anche una cosa, che una tonnellata diesel vale praticamente, con un tasso molto semplice di 7,44, cioè una tonnellata da 7,44 barili, e quindi una tonnellata di diesel vale esattamente 7,44 tonnellate.
0: Permettimi una cosa, professore, perché sennò i numeri in radio si perdono. Allora, gli Stati Uniti consumano ogni giorno, lo dico in tonnellate, così si capisce. Gli Stati Uniti ogni giorno circa 530.000 tonnellate di diesel. 530.000 tonnellate. La Russia dà 800.000 tonnellate, il che vuol dire che questo mega accordo di pace energetica è un fabbisogno energetico di diesel che la Russia dà agli Stati Uniti e che gli Stati Uniti consumeranno in un giorno e mezzo.
1: Esatto.
0: Questa è la pace energetica che a voi boccaloni è stata venduta. Ecco.
1: Certo, ti fermo subito, perché pensate che la Russia produce in diesel fra 1,6 e 1,8 milioni di barili al giorno, quindi di fatto dovrà ridurre il consumo domestico se vuole rispettare questo contratto.
0: Sì, ma cioè, però voglio dire, intanto
1: che noi sappiamo, e questo è drammatico, perché ci sono stati dei grossi bombardamenti dal mese di luglio fino a ieri sera del sistema di raffinazione russo. Ho delle stime che vanno fra il 25% fino al 40% della distruzione delle capacità.
0: Sì.
1: E quindi questa produzione di 1,6-1,8 è probabilmente molto inferiore. Esatto.
0: Però scusami, io rimarrei un attimo su questo accordo, che lo stesso Konstantin Simonov, ripeto, dalla Russia dice: vi siete fatti fregare dalle notizie vendute da Trump. Cioè, il fabbisogno che dà la Russia vale per un giorno e mezzo, ma che tipo di pace energetica sarebbe questa?
1: È del carnevale, cioè peccato che non siamo il primo aprile, perché di fatto è una notizia da primo aprile, cioè non è un accordo.
0: Non è un accordo.
1: E questo è no, assolutamente. E lì siamo veramente nella nebbia della Valpadana, direi, nel senso che Trump vuole assolutamente evitare di perdere le elezioni il 3 novembre prossimo, e quindi dice: io farò scendere i prezzi del petrolio, eccetera eccetera. Vi do i prezzi di ieri sera del petrolio e anche di stamattina. Pensate che, per esempio, attualmente il petrolio vale 93,74, ma questo è il petrolio americano, quindi non prendo il Brent, che vale circa 12-13 dollari di più. E pensate che, però, e questa è una cosa di cui poco si parla, pensate che i prezzi a termine del petrolio sono tutti in discesa. Vi do i prezzi di ieri sera, perché è la chiusura ufficiale. Il prezzo dell'ottobre 27 è di 80,80 dollari, dell'ottobre 28, quindi fra due anni, di 72,46 e di ottobre 20.

0: 9 di $67.84. Questo perché? Perché il mercato scommette sul fatto che ci sarà una pace e che quindi...
1: Esatto, ricordiamo che tra l'altro tutta questa situazione si è creata perché c'è stata la guerra con l'Iran, e quindi voglio dire dovremmo andare a chiedere conto a chi ha voluto questa guerra con l'Iran del fatto che adesso abbiamo un approvvigionamento energetico. Tra l'altro aggiungo questo, cioè partendo dal fatto che abbiamo stabilito, ma non lo diciamo per ideologia, che è una farsa questa dell'accordo, perché ripeto, sono fabbisogno che l'America consumerà in un giorno e mezzo. Lo stesso responsabile russo dice a questo punto, e questo il professor Giraudo ce l'ha spiegato varie volte, a voi mantenete pure le sanzioni, tanto noi dalla Russia abbiamo tanti mercati e il petrolio lo esportiamo e il diesel lo esportiamo tranquillamente. Ecco, dove lo esporta la Russia il petrolio, dove esporta il diesel?
0: Allora, due cose. La prima, se noi ragioniamo in petrolio, quindi il barile originale, molto petrolio va in Cina, e come lo sapete noi abbiamo in Russia hanno tre grandi centri di produzione, uno nel grande nord siberiano che va dagli Urali fino alla Siberia occidentale, il secondo si chiama Espo, che è il petrolio che esce dal centro della Russia, e l'ultimo si chiama il petrolio di Sakhalin. I due ultimi sono di qualità eccezionale perché sono dolci, sono poco solforati e sono leggeri, e quindi tutto questo petrolio prima andava nel Giappone per essere trasformato essenzialmente in cherosene e oli speciali, e adesso invece va in Cina. E attualmente pensate che la Russia sta importando del prodotto finito, quindi diesel e benzina, dalla Cina. Pensate che siamo anche al limite dall'India, perché manca del prodotto lavorato a causa della distruzione delle capacità di raffinazione. E quindi questa è la prima parte. La seconda parte invece, la Russia esporta, e questo lo esporta verso di noi anche, il prodotto finito, cioè per esempio delle plastiche, oppure per esempio se prendiamo del gas, i concimi che sono quelli azotati. Pensate, l'80% di un concime azotato è fatto di gas, quindi di metano, e questo cosa significa? Significa che noi non abbiamo imposto delle sanzioni su questo prodotto perché diciamo serve per nutrire le popolazioni del mondo, quindi non possiamo imporre delle sanzioni.
1: No, questo per allora dire che la Russia ci spedisce in giro per il mondo, ma anche a noi, dei prodotti finiti e lavorati, quindi il loro mercato, dice, non è intaccato. Ovviamente qual è il finale del ragionamento dal punto di vista russo? E qui sicuramente c'è il tema, se volete, anche etico. Dalla Russia dicono: insomma, avete capito che vi converrebbe riaprire i mercati europei anche per l'energia. Allora io farei una domanda agli ascoltatori. Cari ascoltatori, che magari siete dalla parte dell'Ucraina, giustamente, che volete difendere l'Ucraina, se vi dicessero cominciamo a riportare l'energia dalla Russia e le bollette scenderanno di 100 euro, secondo te, professore, quanti direbbero: ah, va bene, allora a posto così, insomma?
0: Ma io penso di sì, nel senso che tutti attualmente, c'era, vedete, una dichiarazione di un grosso responsabile in Francia, di un grande magazzino della distribuzione, mi diceva: noi abbiamo questi nostri clienti che spendono di più per comprare di meno, quindi abbiamo una inflazione che ci rosicchia in modo permanente il potere di acquisto, e quindi attualmente uno dei simboli molto importanti dei rialzi dei prezzi è proprio nell'energia, perché non abbiamo ancora pagato l'energia che consumeremo quest'inverno nel freddo. E questo si aggiungerà a quella che noi stiamo pagando adesso quando andiamo in auto, oppure prendiamo un aereo. Io ho preso ultimamente un aereo, i prezzi sono astronomici.
1: Molto aumentati. Ecco. No, devo dire che subito Ruben mi scrive: no, io assolutamente dico, non, di, dico la benzina a 5 euro, ma finché possiamo difendere l'Ucraina lo farò fino in fondo. Lo so, Ruben, si dice così, però io voglio capire poi coloro che si dovranno trovare a pagare le bollette, non ce la faranno arrivare alla fine del mese. Lo so che è un discorso cinico, ma ci stanno dicendo che tanto la Russia i suoi mercati li ha in giro per il mondo, li ha tranquillamente, come ci sta spiegando il professor Giraudo, perché non esistiamo solo noi nel mondo, noi europei, no? Esiste anche un mondo fuori dall'Europa e quelli comprano i prodotti e l'energia dalla Russia.
0: Oltre al fatto che alcuni prodotti sono portati da delle navi che sono russe o del navi ombra russe, sì. Poi sono trasbordati su altre navi e diventano quindi prodotto che noi accettiamo, no? Quindi anche lì siamo nella grande farsa di tipo, sapete, le tre scimmie che chiudono gli occhi,
1: sì, non vedono, non sentono, non parlano, no? Sì, c'è da dire che molti ascoltatori mi dicono: ma scusate, ma gli americani credono a questa farsa? Ma scusate, ma allora gli americani sono stupidi? Ma io non la metterei sugli americani, ma sono tre giorni che leggiamo sui titoli di giornali di tutto il mondo che c'è la pace energetica e l'accordo fatto da Trump con Putin, no? Giraudo, forse anche, allora anche in Francia forse dicono c'è la pace energetica, o qualcuno ha messo qualche dubbio?
0: Sì, allora sì, molti molti dubbi. E pensate, io ho degli amici in California che pagano la benzina 6,36 dollari il gallone, solo nel mese di gennaio di quest'anno lo pagavano 3,90 praticamente, quindi pensate qual è l'incremento anche per loro. Quindi anche per gli americani c'è un incremento molto sensibile della benzina, dei prezzi della benzina, e noi non abbiamo ancora visto totalmente l'incremento dei prezzi del gas, di cui io sono molto preoccupato, perché abbiamo dei centri di produzione che sono molto più concentrati. Noi importiamo del gas da dove? Da Qatar, però il Qatar è localizzato nella zona del Golfo. Bene, poi li importiamo dall'Algeria e dagli Stati Uniti. E pensate che ho solo fatto i calcoli ieri, noi attualmente abbiamo il prezzo del gas che è 8 volte, quindi è 800% superiore al prezzo degli Stati Uniti che pagano gli americani, perché è del gas americano che deve essere portato a una temperatura di meno 163 gradi per essere liquefatto, deve essere trasportato, poi dopo rigasificato, e quindi tutti questi costi sono molto molto pesanti. Sì. E noi, e anche però il mercato che si chiama JKM, quindi Giappone Korea Market, che ha gli stessi prezzi che noi paghiamo. Quindi di fatto abbiamo il mondo americano che paga dei prezzi molto molto più bassi e noi paghiamo fra 7 e 9 volte più caro.
1: No, no, ma è chiaro. Qui il tema è cosa fare con la Russia. Io non ho una risposta, se comprare, tornare a comprare, perché non è che posso far finta di niente che non ci sia una guerra in corso, e quindi ci sono dei dilemmi etici sicuramente, cioè se riaprire i canali con la Russia, per carità, non è tema mio. Io, professore, intanto ti ringrazio, ma torneremo su questo tema, ripeto, con il professor Alessandro Giraudo, lo sapete, esperto di materie prime, che spesso è nostro ospite. Io vorrei ripartire, c'è chi dice siete faziosi, ma il dato però è un numero, cioè Trump ha detto abbiamo fatto un accordo energetico di approvvigionamento del diesel dalla Russia, e bisogna dire i numeri, dalla Russia arriverà l'approvvigionamento energetico che serve agli Stati Uniti per coprire il fabbisogno di un giorno e mezzo. E questo sono i dati, 800.000 tonnellate di diesel, gli Stati Uniti ne consumano 530.000 di tonnellate al giorno, il 75-80% per il trasporto, 10-15% nell'agricoltura, in industria, il resto i privati. E quindi in un giorno e mezzo quel grande accordo energetico pone il fine all'approvvigionamento. Ora vorrei farvi sentire, prima di andare in pubblicità, due audio. Il primo lo faccio risentire, è quello di Ruffini, perché voglio che gli ascoltatori magari ci dicano la loro, anche perché tra l'altro di Leonardo Manera non si sono perse le tracce, magari mi hanno detto che ogni tanto manda qualcosa, adesso sentiremo ancora dal rientro. Comunque Ruffini, ex capo dell'Agenzia delle Entrate, che ha lanciato questa nuova corrente politica, eccolo qui da Lilli Gruber sull'evasione fiscale e le partite IVA.
2: Che ritengo assurdo e penso che possa essere introdotta progressivamente.

0: ovviamente il fatto che le partite IVA, ad esempio, debbano pagare le imposte presuntivamente su quanto pensano di guadagnare e sulla base
1: e
0: di
1: su
0: quello
1: che
0: e non su quanto effettivamente hanno guadagnato.
1: Ma lei questo lo cambierebbe quindi?
0: Assolutamente sì, una sorta di trattenuta in busta paga.
1: Perché la Meloni
0: come...
1: non lo fa?
0: Questo bisogna chiedere a Meloni. Credo che la Meloni abbia un target di elettorato e pensa a quello.
1: E che target è?
0: Le persone che tendenzialmente sono più vicini a cercare di risparmiare, comunque quelle persone...
1: Di evadere, che, vi traduco io.
0: Diciamo sì.
2: Il target degli elettori a cui punta Giorgia Meloni. Bella dura questa dichiarazione di Ruffini. Tra l'altro è bello l'idea del guadagno presuntivo. Quanto presume di guadagnare una partita IVA e non quanto effettivamente denuncia. Poi... Dopo la pubblicità parleremo di quello che ha detto il generale Alexis Grinkevich, che voi mi direte, ma chi è? È il capo numero uno delle forze armate della NATO. Avremo un generale che della NATO sa tutto, il generale Cabigioso con noi, perché ha detto Grinkevich che la NATO è una formazione difensiva, ma in caso di guerra siamo pronti a difendere. Quello che però mi ha colpito di Grinkevich è l'uso della celeberrima frase, che ormai ci ha frangiato i cabassisi cosiddetti, e cioè del se vuoi la pace prepara la guerra. Ma non è neanche questo che mi ha dato fastidio. Ha detto se vuoi la pace prepara la guerra, come disse il nostro presidente George Washington. Senti qui.
3: Let me make one point very clear.
2: Very clear.
3: I do not assess that conflict is imminent or inevitable.
2: Okay.
3: It isn't. But deterring conflict also requires war fighting readiness.
2: Però,
3: and readiness requires to plan against what is possible, not just what is probable.
2: Senti.
3: As America's first president, George Washington, stated, the most effective way to preserve peace is to prepare for war. Or, as America's current president puts it, this is peace through strength.
2: Caro comandante Grinkevich, quella frase ha un migliaio abbondante di anni di più. È vero che George Washington, come mi ha subito detto Andrew Spannaus, usò questa frase nel giorno dell'insediamento, ma il mondo non nasce con gli Stati Uniti d'America. È la frase di qualcuno, la attribuisce a Vegezio, altri ad antichi pensatori. Non è nata con gli Stati Uniti quella frase lì, almeno questo voglio dire,
4: ecco.
2: Pure ignoranti come delle capre. Allez, pubblicità.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa!
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
11: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
14: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Ufficio cose smarrite.
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
20: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
21: Alessandro Milan.

0: Luca, se stai male stai a casa, cioè ti danno la medaglia di cartone, dopo se stai male stai a casa. Cosa sono queste pagliacciate? Io ho 25 anni. Ce n'è della gente che da 25 anni lavora e non fa le pagliacciate che fai te.
1: Vedete? Vedete che
2: giusto, volete? Giusto.
1: Vede? Vedete? Magari questo adesso applaude Leonardo Manera che fa, manderà uno dei suoi stupidi audio in giro per le stazioni.
3: Alessandro, io voglio bene solo a te. Alessandro, Manera e Messetti non son per me.
4: Manera, sfigazzone, guarda bene che sono due piani, ci sono i cartelli dappertutto per salire.
1: Appunto.
4: Sai leggere?
1: Ce l'ha fatta Leonardo. Sono un po' preoccupato adesso.
2: Quindi a Leonardo occorre mettere il chip come i cani.
5: Buongiorno, ma chi è che evade più di tutti? Cioè, non negli impiegati statali, vabbè, non lo diciamo, forse le partite IVA?
1: Però come ha fatto notare, se l'idraulico, cito l'idraulico, l'elettricista, la partita IVA, fa un servizio e ti propone di pagare senza IVA, gli evasori sono due in quel momento, l'idraulico e tu. Tu cittadino che accetti questo compromesso e risparmi l'IVA, non paghi e quindi siete in due a evadere. Certo, lui un po' di più di te, però a braccetto.
6: Niente, non riesco a uscire dalla parte sotterranea della stazione di Bologna.
1: Mamma mia.
6: Per raggiungere il piazzale ovest dove parte il mio treno regionale. E ci sono delle scale mobili bloccate. Come in piazza Udine a Milano sono in manutenzione. Ecco, ho trovato delle scale mobili, non so se riuscirò a raggiungere piazzale ovest dove parte il treno regionale, che spero di riuscire a prendere perché non ho tanto tempo per il cambio. Secondo me non ce la faccio, comunque
1: spero.
6: Continuo imperterrito a essere presente anche se tramite vocale a uno nessuno 100.000.
1: Speriamo che lo perda a questo punto. Allora, voglio salutare il generale Carlo Cabigiosu che torna con noi. Buongiorno generale e grazie.
7: Sì, buongiorno a voi, grazie per le vostre attenzioni.
1: Allora, no, grazie a lei generale, lei che conosce molto bene la NATO ci deve aiutare a capire quello che ha detto ieri il generale Aleksej Grinkevich, che ha detto la NATO è difensiva, però saremmo pronti in caso di attacco. Giro a lei la domanda, davvero non è un po' troppo ottimista questo generale?
7: Beh, insomma, io partirei da un'altra considerazione, se mi consente. Lui alla fine del suo discorso a Varsavia ha detto: sono un ufficiale americano inviato qui dal presidente Donald Trump. Dopo la nomina confermata dal Senato degli Stati Uniti e la nomina al Consiglio del Nord Atlantico per l'incarico che ricopro. Tutto questo, dice, è stato voluto dal presidente Trump. E quindi possiamo aggiungere, questa è una dimostrazione di impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'alleanza NATO, cosa che da tante discussioni che ci sono state in quest'ultimo periodo poteva anche essere messa in dubbio. Aggiungerei poi che gli americani, bene o male, in Europa sono molto presenti, hanno loro soldati che sono stati schierati lungo i paesi dei Baltici, abbiamo basi americane un po' dappertutto, di cui una importantissima che è quella di Ramstein in Germania, da dove si conducono tutte le operazioni aeree dell'alleanza,
1: sì,
7: che sono sicuramente uno dei deterrenti maggiori per i quali la Russia deve pensarci due volte prima di compiere un attacco all'Europa.
1: Quindi lei ci dice, generale, che nonostante le varie voci, il disimpegno americano sulla NATO non c'è de facto, cioè c'è un impegno mantenuto.
7: Io ritengo che queste sue parole non siano dette così tanto per far piacere a qualcuno, sono parole che dimostrano che gli americani comunque con la loro presenza nella NATO, hanno anche un impegno che intendono rispettare di difesa nel caso di un attacco che venga da fuori.
8: E infatti,
7: diciamo così.
8: Ha ribadito anche che Trump sostiene il famoso articolo 5 della NATO, quello per cui se c'è un attacco a un membro della NATO, sì, è un attacco a tutta la NATO. Però sì, ecco, tornerei alla domanda iniziale: ma siamo davvero pronti? Detto che nessuno vuole la guerra e la NATO non è lì per fare la guerra, ma dice lui, siamo pronti se dovesse succedere.
7: Siamo anche in un periodo di guerra psicologica, quindi una dichiarazione della massima autorità militare americana in Europa, del tipo di quello fatto dal generale Greenwich, è da tenere in tutta considerazione. Lui vuole dare una rassicurazione agli alleati europei e vuole mandare un messaggio alla Russia di deterrenza. Quindi è un aspetto da non sottovalutare. Parliamo tutti di guerra ibrida e le operazioni psicologiche fanno integralmente

0: non hanno una visione comunque molto americano-centrica anche alla NATO.
1: Senta, mi permetterei di fare un accenno a un'altra questione che ritengo che sia di grande interesse, cioè tutti si sono resi conto che una guerra moderna non si basa solo sulle formazioni di carri armati, su massicci impieghi dell'aeronautica d'attacco, eccetera, ma ci sono anche tanti altri aspetti. E quando si parla di riarmo, io metterei l'accento sul fatto che i soldi che sono stati destinati a questo riarmo andranno ben poco nella direzione di acquisire carri armati, chissà quali missili,
0: dove
1: eccetera.
0: Dove andranno? Ecco, cosa servono per la guerra ibrida?
1: Andranno invece a finire per la maggior parte in quei settori in cui siamo totalmente impreparati. Si è visto che la difesa dai droni in tutti gli stati europei è molto scarsa. Quindi questo è un settore nel quale dovrà trovare impiego la nostra industria tecnologicamente più avanzata e quella di tutti gli altri paesi d'Europa, possibilmente uniti nel trovare i mezzi che potrebbero aiutare in questo senso. C'è da pensare alla cyber war, che anche quella potrebbe mettere veramente scompiglio in quelle che sono le nostre reti di comando.
0: Sì.
1: E poi c'è lo spazio da non sottovalutare, perché oggi dallo spazio si possono fare tante cose che contribuiscono alla condotta di una guerra ibrida.
0: Lo spazio per alcuni è proprio il fronte già imminente di nuovi conflitti. Noi generale la ringraziamo, grazie al generale Carlo Cabigiosu, che è stato comandante del comando operativo Interforze, quindi tutte le nostre missioni militari all'estero, ha fatto anche parte della NATO a lungo. E andiamo al traffico, Manera è sempre perso, ma io spero che lo perda questo treno, non so perché diavolo deve prendere il treno, ma almeno la piccola soddisfazione che possa perdere il treno me la volete lasciare, me la volete lasciare, ecco.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai, a ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati in nostra compagnia sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, troviamo 6 km di coda per un incidente tra Arezzo e Valdarno. Nella stessa direzione più a sud, tra l'innesto con la 16 Napoli-Canosa e lo svincolo di Afragola, troviamo un secondo incidente che provoca rallentamenti. In direzione invece di Napoli troviamo 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa e Valdarno. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente code in direzione della 1 tra Castel San Pietro e il ramo di Casalecchio. Queste al momento sono le maggiori notizie, guidate con prudenza, ci risentiamo più tardi.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ciao Milan, guarda, mi rode veramente che devo andare a timbrare e non posso sentire la performance di Manera sui treni regionali con migliaia di passeggeri che strillano, fanno videochiamate in viva voce, ascoltano TikTok senza auricolare e i vari annunci di ritardi del capotreno.
1: Sì, ma io ho preso un'alta velocità anche lì. C'era uno che faceva la cronaca al telefono alla fidanzata. Siamo a Reggio Emilia. Siamo a Reggio Emilia. Adesso spero che parta subito, perché così. Sì. No, ma guarda. Ma no, non mi aspettare. No, dai, arrivo tardi. Sì, allora siamo partiti da Reggio Emilia. Adesso spero che vada veloce. Io volevo girarmi e dire, ma che cazzo ce ne frega noi? Cioè, anche noi siamo qui. Cioè, devi fare la cronaca. VAR! Ma perché parlate al telefono in treno? Razza di maleducati ad alta voce. Perché parlate al telefono in treno? Perché parlate al telefono in treno? C'è un ascoltatore che si è arrabbiato. No, allora, le partite IVA sono scatenate, ovviamente. Se volete chiamarci 800 24 00 24, mi stupisce Marco. Marco dice: ah, quindi io sarei evasore se l'idraulico mi fa 100 euro in meno per non pagare la fattura? Marco,
2: sì.
1: No, non è che sei. Allora, l'evasore è lui, quello che non dichiara. Ma tu, per risparmiare quei bei soldini dell'IVA, incentivi questa evasione. Se tu dicessi: no, caro idraulico, mi fai la fattura perché devi pagare l'IVA e devi pagare tutto e devi dichiarare tutto. Certo, tu devi, caro Marco, pagare un po' di più. Sei un ipocrita se non ti consideri un affetto di quell'evasione lì. È chiaro che l'evasore vero è lui o lei, quello che ti fa, ma tu incentivi questa cosa. Se no siamo il solito paese di furbetti dove nessuno evade e poi tutti evadono. Dai, giornale radio.

0: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
10: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
11: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
12: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
14: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
15: Sono le 10.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Programmare a 3 anni in situazioni di turbolenza è complicato, dice il ministro Giorgetti alla Camera. Ex Ilva, lavoratori in sciopero a Taranto e a Genova, dove oggi arriva Piantedosi. CPR, la Cassazione annulla la sospensione per 3 dottoresse. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato, così il ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera esponendo il documento programmatico di finanza pubblica. Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta prima di uscire in mare aperto, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni, ma ascoltiamo Giorgetti.
17: Per questo motivo questo documento risponde a questo tipo di impronta e impostazione, un'impronta che mira a rispettare il sentiero che dall'inizio abbiamo prefigurato 3 anni fa di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea. Naturalmente poi se tutta una serie di circostanze che non dipendono da noi lo permetteranno, potrà essere conseguita anche l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo la prossima primavera.
15: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà questa mattina una delegazione di lavoratori ex Ilva in protesta da ieri davanti alla prefettura di Genova, dove oggi il ministro è atteso per un incontro sulla sicurezza. È molto importante l'arrivo del ministro, che ringrazio, ha commentato la sindaca Silvia Salis dopo aver incontrato i lavoratori. Abbiamo bisogno che il governo ci ascolti e ci aiuti e il ministro sta arrivando per questo e di questo, ripeto, lo ringrazio insieme al capo della polizia Pisani, ha concluso la prima cittadina. I lavoratori consegneranno a Piantedosi una lettera sulle richieste per il futuro dello stabilimento genovese. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio a un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le 3 dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le 3 indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Ci spostiamo in Francia, circa 200 licei oggi dovrebbero rimanere chiusi, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione, registrando una diminuzione rispetto alle settimane precedenti, mentre gli studenti liceali hanno indetto una nuova giornata nazionale di manifestazioni e chiedono un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Ieri la protesta sembrava essersi indebolita e la giornata è stata segnata anche da un grave fatto di cronaca.
18: In Francia va in scena oggi il quinto atto della protesta studentesca che ormai da circa un mese sta scuotendo il paese. Tra scuole bloccate e manifestazioni, la mobilitazione spera in un rilancio dopo il calo della partecipazione registrato nei giorni scorsi. Ieri più del 96% degli istituti sono rimasti aperti. La tensione però resta alta. Dall'inizio della contestazione una 40ina di presidi sono rimasti feriti. Solamente questo lunedì 8 membri del personale scolastico

0: pubblico, hanno subito lesioni. Il governo ha già fatto delle concessioni, ma mentre il dialogo continua, Emmanuel Macron chiede di abbassare i toni. La protesta deve tenersi nella calma e nell'ordine, ha detto il presidente dal salone dell'auto. I nervi però restano tesi, soprattutto dopo che ieri ad Aubagne, vicino Marsiglia, un 14enne ha sparato con un fucile da caccia ad un preside e ad un insegnante, ferendogli alle gambe. Un episodio che non ha niente a che vedere con le proteste, anche se il movente resta sconosciuto. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane avrebbe subito del bullismo. I suoi genitori sono stati fermati dagli inquirenti per capire come un'arma del genere sia finita nelle mani del ragazzo, che con il suo gesto ha scosso ancora di più la scuola pubblica francese. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: È morto ieri all'ospedale dell'Aquila il giovane operaio precipitato da un ponteggio a fine settembre in un cantiere nel territorio comunale di Cagnano Amiterno, nell'Aquilano. Il lavoratore, 30 anni, era stato soccorso e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La salma è stata messa a disposizione del pubblico ministero, che dovrà valutare gli accertamenti medico-legali necessari a chiarire le cause del decesso. In chiusura il calcio, nelle gare del lunedì che hanno chiuso la sesta giornata di Serie A, vittorie per Torino e Atalanta. A Torino i Granata battono per 2-1 l'Udinese, a Bergamo l'Atalanta ha superato per 3-1 il Venezia. E questa sera al via la seconda giornata della fase a campionato della Champions League. Inter e Napoli sconfitte all'esordio, cercano i primi punti. Dalle 21 i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal, mentre i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna 1 Nessuno 100 Milan, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 11.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
6: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
7: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
8: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
10: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
9: E con
11: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
12: Uno, nessuno, 100 Milan.
13: Finalmente Milan! Milan è da solo però.

0: Ma Alessandro, il problema del sommerso non si risolve perché non si vuole risolverlo. Basterebbe eliminare il contante.
1: Anche i liberi professionisti evadono le tasse, ma ditelo! Architetti, ingegneri, ditelo! Basta con questa retorica che solo artigiani e commercianti non pagano le tasse. Basta!
2: Ma no, ma cara ascoltatrice, ma io ho fatto l'esempio dell'idraulico e dell'elettricista.
3: E non ti vergogni?
2: Ma no, non mi vergogno. Ma potrei dire, ma sì, ma anche l'architetto, anche l'avvocato, anche chiunque può evadere, evade. Per esempio, Serena mi scrive: buongiorno, lavoro in una piccolissima officina. Le posso garantire che ci sono clienti che non vogliono assolutamente le ricevute pensando di risparmiare, ma noi poi, però noi siamo in regime forfettario, quindi non abbiamo l'IVA, ci rimangono quasi male quando glielo diciamo. E comunque, insomma, dai, ho detto tapparellista, vabbè, un altro artigiano, vabbè, ma certo, ma ho detto le categorie così a caso, dai, non prendiamocela facendo l'elenco di tutte le categorie che possono evadere. Dentista, ecco, dentista, così mi è venuto dentista adesso mi scrivono i dentisti, arrabbiato. I will
4: let you down. Caro esimio economista Milan, l'evasione attende a una serie di cose, ad esempio il dipendente pubblico che non fa nulla, ad esempio la questione delle malattie dei dipendenti pubblici che purtroppo sono più cagionevoli dei dipendenti privati. E per quanto riguarda le partite IVA, sappi che in qualunque parte del mondo non esiste l'inversione dell'onere della prova, ma nel fisco italiano sì, esiste l'inversione dell'onere della prova, è solo una prerogativa italiana per la quale tu devi dimostrare di essere innocente, hai capito? E su questa base vengono irrorate è il termine giusto, una quantità di sanzioni aberranti, per il 50% delle quali in Cassazione si va a vincere.
2: Mi sa che è una partita IVA il nostro ascoltatore, ma perché te la prendi con me? Prenditela con Ruffini, che è stato capo dell'Agenzia delle Entrate, che ha detto la frase che ha detto. Cosa vuoi da me? Cioè, nel senso, se vuoi prendertela con Ruffini, uno ha detto: perché non te la fai tu la partita IVA? A parte che io ce l'ho la partita IVA, cioè sono dipendente ma ho anche la partita IVA. Ma comunque Leonardo l'ha preso sto treno? Spero di no.
5: Intanto che sono qui e sto cercando di passare dalla stazione dell'alta velocità di Bologna a quella dei treni regionali, sto cercando il modo di farlo, mi interrogo anche sulla mia vita, chi sono, da dove vengo, dove vado,
2: dove
5: perché
2: vai?
5: Soprattutto sono così in difficoltà a raggiungere i binari dei treni regionali, invece passando da quelli dell'alta velocità sotterranea di Bologna. Riuscirò a rivedere le stelle, a rivedere la luce?
2: Sì, Virgilio.
5: Questo è il grande dubbio di questa mattina.
2: Soprattutto, no, il mio dubbio dove va? Stavo dicendo, dove va? Ecco, da dove vieni lo sappiamo, da Piazzale Udine a Milano. Ma dove vai? Ma perché sul treno? Io questa vergogna ancora gliela facciamo passare così. Vabbè, c'è Francesco da Bergamo. Oh, lo dico alle partite IVA, inutile che vi arrabbiate con me. Io sono solo un mezzo. Vi ho fatto ascoltare quello che ha detto il capo dell'Agenzia delle Entrate, ex Ruffini, ora sceso in politica. Non l'ho detto io, lo ha detto lui. Francesco da Bergamo, buongiorno.
6: Buongiorno. Io volevo semplicemente mettere in evidenza che c'è anche una questione di inequità per chi applica il regime della flat tax e chi invece è nel regime ordinario, perché quando si applica la flat tax a un privato chiaramente non si espone l'IVA e l'IVA per il privato è un costo, mentre invece un libero professionista che è fuori da questo regime espone l'IVA e quindi è il 22% più caro per l'IVA e poi c'è una percentuale ancora maggiore perché l'IVA si applica anche alla maggiorazione per le casse di previdenza. Questa è una cosa molto grave che rimbalza su tutti i privati e su tutti i condomini.
2: Va bene, ma invece quello che ha detto Ruffini lei lo condivide? Perché almeno rimaniamo sul punto, no? L'ha sentito prima, l'ho fatto sentire.
6: No,
2: Ruffini
6: non ero collegato quando
2: ha detto, era da Lilli Gruber, ha detto che vorrebbe mettere non tanto una tassazione su quello che uno dichiara come fatturato ma sulla presunzione di quello che guadagna, perché lì dice Ruffini, lì si annida un po'
7: il rischio
6: ma
7: di
6: guardi,
7: dell'evasione.
6: Io su questo aspetto consiglierei a tutti di andare a vedere cosa succede nei punti di grande distribuzione di prodotti per l'idraulica e per le parti elettriche, dove ci sono fior fior di elettricisti che vanno a comprare senza neanche richiedere la fattura adesso, e portano via tutto adesso, facendo lo scontrino fiscale.
7: Adesso poi si arrabbiano gli elettricisti, però non li ho citati io. Perché adesso mi diranno sempre con gli elettricisti, ma li ha citati Francesco da Bergamo e anche gli idraulici, devo dire.
6: D'accordo.
7: Va bene, grazie Francesco. Andrei in provincia di Lodi da Diana. Buongiorno Diana.
8: Buongiorno, che bella trasmissione.
7: Grazie.
8: Allora, cercherò di essere velocissima. Governo Meloni ha contrastato l'evasione fiscale, io sono partita IVA naturalmente, in parte, io lavoro molto su eventi di vendita al pubblico. Ha collegato tutti i post all'Agenzia delle Entrate, quindi nessuno può più fare il furbo. La cosa che fa dispiacere, siccome fanno campagna elettorale, è che fanno una guerra tra poveri.
7: Sì.
8: Perché anch'io penso
7: questo
8: che
7: è vero, questo
8: magari
7: è vero.
8: Il dipendente sono degli assenteisti, così siamo tutti a lavorare. Quindi ognuno di noi.
7: E però mi scusi, Diana, ecco l'ascoltatore di prima, giusto, che diceva la malattia è una forma di evasione, diceva la scarsa produttività dei dipendenti. Beh, non la chiamerei evasione, me la chiamerei scarsa produttività, semmai, appunto. Non è un'evasione fiscale,
8: è furbizia.
7: Però almeno giusto.
8: L'assenteista è quello che evade qualcosa.
7: Va
8: certo
7: bene.
8: Che da risolvere. Secondo me la soluzione sarebbe essere tutti partite IVA. Dopodiché, per esempio, la Colf che io ho assunto, italiana, si è lamentata perché adesso ha uno stipendio e non è più sulle liste della disoccupazione e quindi non ha più l'esenzione per fare gli esami del sangue. È proprio una mentalità che è da cambiare, ma di qua e di là.
7: Va bene,
8: noi
7: va
8: partite
7: bene.
8: IVA dobbiamo essere più brave e... dipende, comunque una guerra tra poveri
7: è una guerra. Su questo sono d'accordo, perché le grandi sacche di evasione non sono certamente nell'idraulico, nell'elettricista, cioè le grandi cifre di evasione fiscale in Italia non sono, però accolgo questo suo intervento, cara Diana dalla provincia di Lodi, e la ringrazio. Vabbè, continuate a chiamarci, è 800 24 00 24. Adesso voglio capire che cosa sta succedendo in Francia e per questo saluto Stefano Montefiori, che è il corrispondente del Corriere della Sera da Parigi. Buongiorno Stefano e ben
9: trovato. Buongiorno, grazie.
7: Allora, dobbiamo parlare, ti abbiamo chiamato per la vicenda delle proteste studentesche, ma giustamente tu oggi sul Corriere firmi un articolo che mi ha incuriosito tantissimo. Se io facessi ancora la rassegna stampa, che non faccio più, fortunatamente non mi sveglio più alle 5 del mattino, qui a Radio 24 sarei partito sicuramente dal tuo articolo. Cosa succede in Francia? C'è stato, in Francia e anche in Belgio, ci sono stati una serie di attacchi hacker, e spesso succede, ai frigoriferi e agli scaffali di diversi punti commerciali. Io adesso tu lo racconti bene, ma io te lo faccio raccontare, ma mi chiedo questo, signor hacker o signori hacker, ma che cos'è questa? È come quando noi andavamo da piccoli a suonare il citofono di notte, scappavamo di sera, cioè perché prendersela con degli insaccati? Nei frigoriferi, capisco che ne so, un aeroporto, ma spiegaci un po' tu, caro.
9: È una bella domanda alla quale è difficile rispondere, non essendo io tra gli hacker che hanno fatto questa operazione, ed essendo questi hacker ancora sconosciuti.

0: tutti, cioè il governo sta molto indagando, è molto preoccupato e non si sa ancora se sia opera di un gruppo magari francese oppure, come molti temono, se sia un altro tipo di attacco ibrido, magari da parte di un gruppo legato a uno Stato, e qui ovviamente si pensa alla
1: Tutti
0: Russia e da
1: la Russia,
0: me.
1: la Russia, vabbè, certo.
0: Beh, insomma, questo non è da escludere, anche perché non si tratta proprio di uno scherzo, diciamo così, goliardico, ma è un'azione coordinata su tutto il territorio francese, perché i supermercati danneggiati sono oltre 500 per un danno di decine di milioni di euro. Il punto è che sono riusciti a alzare la temperatura dei frigoriferi nei supermercati dove si compra il latte, il formaggio, il burro, fino a 50 gradi nella notte tra domenica e lunedì. Ieri le persone che sono andate a aprire il supermercato, i dipendenti, hanno trovato un gran caldo, era perché i frigoriferi, invece di fare freddo, facevano caldo. Questo significa tonnellate di cibo da buttare e significa anche un intervento nella vita quotidiana, insomma, nella banale vita quotidiana di tutti,
1: No, ma non c'è dubbio, ma non lo sto minimizzando, a parte i danni per
0: Certo,
1: milioni di euro, però mi ha colpito, cioè, perché andare a colpire gli scaffali dei supermercati.
0: certo, infatti è talmente inusuale che non è mai stato fatto prima, era senza precedenti, e è anche il motivo per cui abbiamo fatto l'articolo che il Corriere ha pubblicato con rilievo, perché insomma, in effetti, tra tutte le operazioni degli hacker di cui si ha notizia
1: Questa
0: negli
1: è
0: ultimi
1: nuova,
0: anni,
1: questa è nuova.
0: questa è nuova, è un bersaglio nuovo, ecco.
1: Bersaglio nuovo,
0: E dopodiché i responsabili della grande distribuzione hanno detto che però è nuovo anche perché è il primo che è riuscito, ma loro in realtà tutti i giorni hanno dei sistemi di sicurezza che permettono di sventare 3 o 4 attacchi al giorno. Quindi in realtà se ne parla adesso perché appunto è andato a buon fine dal punto di vista dei pirati informatici, però a
1: meno
0: quanto
1: male, meno
0: pare
1: male.
0: era un bersaglio anche prima.
1: Accidenti, va bene, dobbiamo abituarci anche a questo. Eravamo abituati agli attacchi hacker, alle linee della
0: Sì,
1: metropolitana, ai grandi trasporti,
0: infatti.
1: adesso anche ci vogliono togliere forse le
0: Al
1: derrate
0: prosciutto,
1: alimentari, il
0: sì,
1: prosciutto,
0: esatto.
1: per mettere un po' in crisi la società, effettivamente.
0: Sì.
1: Allora, veniamo all'altro grande tema, il tema delle proteste studentesche. Sai che spesso si dice, Stefano, quello che succede in Francia o anche in Germania prima o poi arriva anche in Italia, no? Speriamo
0: Sì.
1: ovviamente non con queste forme, perché abbiamo visto delle forme di violenza
0: Sì.
1: da entrambe le parti, se vogliamo dire così, sia da chi
0: Sì.
1: manifesta sia da chi reprime. Come mai è esploso tutto così di colpo?
0: Anche questa è una domanda complicata. È esploso di colpo, però in realtà da anni la violenza in Francia esplode e accompagna ogni genere di rivendicazione, che siano i liceali che protestano per le strutture che sono carenti, o che siano i cittadini che protestano per la riforma delle pensioni, o che siano di nuovo i ragazzi che protestano perché un 17enne è stato ucciso dalla polizia. Qualsiasi manifestazione, qualsiasi protesta di massa è accompagnata da un lato di violenze che poi sono sempre le stesse: i cassonetti della spazzatura date alle fiamme, le macchine bruciate, il vandalismo contro i negozi saccheggiati, la polizia che risponde con una repressione unica in Europa. E il problema è che quindi le ragioni che ogni volta ci sono e che sono talvolta anche legittime vengono messe in secondo piano dall'aspetto più spettacolare, dalle fiamme e dai poliziotti in tenuta antisommossa. Aspetti che esistono, ma che purtroppo sono slegati dalle ragioni della protesta. E spesso, come in questo caso, i liceali, diciamo il liceale tipo, poi ci sono anche delle frange violente, senza dubbio, però il liceale tipo, la grande maggioranza dei liceali manifestano, bloccano la scuola, d'accordo, però con i loro cartelli, i loro slogan, insomma, niente che giustifichi un intervento della polizia così duro e così violento. Accanto a questo ci sono i i Black Bloc, i Casseur, che sfondano le stesse scuole che i ragazzi cercano di migliorare, dando fuoco ai licei, proprio mentre per esempio il liceo di Nantes, modernissimo, nuovissimo, bellissimo, è stato dato alle fiamme proprio nell'ambito di una protesta in cui si chiedono più aule, più mezzi, più strumenti. Quindi è tutto un po' paradossale, però purtroppo in Francia ormai ogni genere di rivendicazione è accompagnata da una violenza insensata, e sabato prossimo ci sarà una grande manifestazione con il ritorno dei gilet gialli, e questo anche desta molte preoccupazioni, perché inevitabilmente ci saranno eccessi, scontri e violenze.
1: Sì, cioè da una parte ci sono le rivendicazioni degli studenti, però ci sono degli infiltrati evidentemente, perché se no sì, non si capisce, esatto, perché chiedano, esatto, più aule, più modernità, e poi distruggano, distruggano un liceo modernissimo. Senti, a fianco a questo, Stefano, però pare che non sia collegata a questa vicenda. Ieri un 14enne addirittura si è presentato con un fucile, ha sparato a scuola, ma quello forse è un gesto parallelo.
0: Sì,
1: quello,
0: diciamo, siamo sempre, diciamo, nell'ambito di una Francia che dà sempre occasioni per parlare di sé, però quello sembra essere un altro problema in un liceo che non stava manifestando, dove non c'era nessun blocco, dove i ragazzi erano tranquillamente a fare lezione, quindi questo forse non c'entra con la rivolta in corso, però è comunque un problema, un 14enne con un fucile nascosto nella custodia della chitarra che ha sparato i professori. Diciamo che mi sembra che purtroppo in tante democrazie occidentali, ma in Francia più che nelle altre, c'è ormai un tasso di violenza e di tensione, il più delle volte repressa nella società, che è pronto a esplodere alla prima occasione, e purtroppo in Francia ci sono tante occasioni. Peccato, perché la visita del Papa appena poche settimane fa, al di là dell'importanza per i credenti, per i cattolici, era stato un momento di tregua e di unione un po' di tutti i francesi, che fossero praticanti o meno, cattolici o meno, però c'era stato davvero un momento di grazia, di attenzione verso un Papa che dice cose condivise dalla maggior parte dei cittadini, non fosse altro la sua opposizione a Trump e ai magnati della Big Tech. Ecco, quella tregua è durata 3-4 giorni e subito siamo tornati purtroppo alle vecchie, sì, abitudini di tensione.
1: Però vedi, per concludere, caro Stefano, molti ascoltatori ci scrivono invece sulla prima notizia, quella dei frigoriferi. Molti dicono non si capisce questa smania di mettere tutto online, anche i collegamenti informatici. Credo che sia stata attaccata, tu lo spieghi bene, la società danese Danfoss, che è quella, sì, che dà i sistemi informatici ai marchi da distribuzione, e evidentemente aveva una falla e sono entrati lì. Effettivamente tutto ormai è online, anche i frigoriferi.
0: Certo, ma anche gli ascensori, purtroppo è uno dei paradossi della modernità, tutto è controllato a distanza, questo offre risparmi, efficienza, però offre anche vulnerabilità, come si è visto in questi giorni. È una delle sfide dei prossimi mesi, dei prossimi anni, perché come è successo stavolta, purtroppo potrebbe succedere altre volte altrove.
1: No, ma è chiaro, vogliamo l'intelligenza artificiale, giustamente, la tecnologia, giustamente, però tutto poi attaccabile anche da un hacker che siede magari a 5.000 km di distanza. Va bene, noi ti ringraziamo, grazie Stefano,
0: grazie.
1: Montefiori, che è il corrispondente,
0: grazie a voi.
1: Grazie, corrispondente da Parigi per il Corriere della Sera. Non lo so, io avrei anche altre notizie, non abbiamo parlato della vicenda di Reggio Emilia, abbiamo cercato il sindaco, se vuole parlare il sindaco noi siamo disponibili anche nei giorni successivi. A proposito, il nostro amico Leonardo Manera, no guarda, io veramente, ha ritrovato le stelle.
2: Vabbè. Passare da un treno ad alta velocità
1: sì,
2: a un treno regionale è come fare una introspezione nella propria vita, è anche una metafora. Il treno ad alta velocità è la corsa quotidiana che dobbiamo fare per vivere, per ottemperare a tutti gli impegni che quotidianamente assumiamo, e da lì, da un treno ad alta velocità, arrivare al treno regionale, come dire, adesso rallento, cerco di capire chi sono, cosa sto facendo della mia vita, e soprattutto riuscirò dal sotterraneo della stazione dell'alta velocità di Bologna ad arrivare al binario del treno regionale, in questa grande metafora della vita, dall'alta velocità al regionale. Eccolo, ce la farò. Piazzale Est, Piazzale Ovest, questi piazzali sono tutti i piazzali anche della vita, è una grande metafora qui alla stazione di Bologna.
1: Capito, ma che è una puntata di Nicoletti sul treno, ma

0: Ma poi cos'è questo? Sarebbe il monologo di oggi? Ma no, ma ragazzi, io non lo so se deve continuare questo scempio, questa vergogna. Ricordo che siete anche colpevoli voi, ascoltatori, che volete bene più a Leonardo che a me. E io questa cosa me la sono segnata al dito. Voi volete bene più a lui che sta sui treni invece di stare qui con le costipazioni, con la tosse, e anche in regia lì Pietro Lacorte gode, sta dalla parte di Leonardo Manera. Questa è la verità, questa è la verità, questa è la verità, è così,
1: va bene, va bene, va bene,
0: è così, cara Presidente del Consiglio, è così, è così. È così. Allora, c'è Deborah Rosciani da Roma. Deborah Rosciani è lì a Roma, ma non ha le cuffie. Allora, dobbiamo insegnare a Deborah Rosciani che per fare la radio e per ascoltarsi bisogna mettere le cuffie. In questo momento lei, io la vedo sullo schermo, voi non la vedete forse sul digitale 6.3, però per fare radio bisogna mettere le cuffie. Ecco, brava.
1: Ecco, sì, Deborah. Esatto. Anche qua ci sono un po' di inadempienti. Chiappini stamattina.
0: No, ma perché devi dar la colpa a Chiappini? Scusa.
1: Perché è colpa sua, perché io ho proprio esplicitamente chiesto, mi viene ad accendere i monitor.
0: Ma non è professionale
1: quindi,
0: da parte tua dare la colpa a
1: lui. Voleva farmi vedere tipo una serie televisiva, non aveva capito. Qua sono troppo radiofonici questi ragazzi, ma la TV.
0: Molto bene, bene, molto bene. Comunque, Deborah Rosciani ha messo le cuffie. Ah, sai che sì. Leonardo Manera è perso su qualche treno regionale, cioè ci manda dei vocali.
1: Purtroppo non mi stupisce affatto, perché anche io ieri sera per venire a Roma i miei 25 minuti di ritardo, che sono ormai fisiologici, li ho fatti. Quindi,
0: vabbè,
1: come al solito, mi raccomando al ministro competente, ma sono raccomandazioni inutili. No, senti, sabato mattina da Modena.
0: Le polemiche
1: sabato
0: politiche.
1: Mattina da Modena per un viaggio di un'ora e mezza ha prodotto un ritardo di un'ora, quindi 2 ore e mezza.
0: Guarda, io sono tornato da Perugia domenica e
1: mamma
0: c'era.
1: Mamma mia, il viaggio della speranza,
0: no,
1: posso immaginare.
0: Però devo dire, l'ho fatto. C'era una coincidenza a Firenze e io ho preso il treno dell'alta velocità a Firenze prima di quello di un'ora prima, che era in ritardo di 65 minuti. Poveretti quelli che erano su quel treno lì.
1: Sì, sì. Vabbè. Vai, le Deborah. Borse sono sempre puntuali.
0: Eccolo lì.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
10: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
11: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
1: Borse europee tutte positive questa mattina, dopo la chiusura contrastata di Wall Street ieri sera. È mista la situazione in Asia: Parigi sale dello 0,36%, Francoforte più 0,51%, Milano più 0,50% sul FTSE MIB. Borse confortate anche dalle proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, che prevede per quest'anno una crescita del PIL mondiale del 3,1%, sono state rafforzate anche le stime di crescita per il nostro paese, ma c'è un allarme che riguarda l'inflazione destinata ad interrompere il suo costante declino, hanno detto i vertici del Fondo Monetario, principalmente a causa dello shock negativo dell'offerta provocato dalla guerra in Medio Oriente. Nel rapporto d'autunno il Fondo Monetario prevede un aumento dell'inflazione generale del 4,7% quest'anno, e domani tra l'altro è in calendario proprio l'inflazione americana. Oggi parte invece la stagione dei trimestrali statunitensi, con le principali banche che comunicheranno i risultati, e quindi vedremo nel pomeriggio che tipo di dati emergeranno. Piazza Affari, andiamo ai titoli positivi. Inuit è più 1,68% da giorni, si parla nel mercato, appunto ci sono delle indiscrezioni su possibili fondi in movimento per entrare nel capitale o conquistare la società. A2A più 1,47%, Biper più 1,41%, Unipol più 1,36%, Monte dei Paschi più 1,35%, reduce dal consiglio di amministrazione straordinario di ieri sera. L'amministratore delegato Lovaglio non ha intrapreso contromosse nei confronti di Intesa San Paolo, che ha rilanciato l'offerta sulla banca senese, ha detto che andrà avanti, porterà le offerte su BPM Banca Generali alla prossima assemblea senza alterare il percorso già intrapreso. I peggiori titoli: Tecnoprob meno 2,70, STM meno 2,33. Per ora è tutto.
16: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato: magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury every day.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Calciolone! Dove sei?
19: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
18: Che fai?
19: Lavoro per la salute del corpo.
18: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
19: Una parte? Al massimo una particella.
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione, che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
22: Uno, nessuno, 100 Milan.
23: Chi?
22: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
24: Alessandro Milan, Alessandro Milan.
0: Professore, noi la dobbiamo salutare, ma una domanda gliela devo fare, perché mi ha letto i giornali, come sa anche lei, magari non le farà piacere, non so, ma dicono che lei si sposerà, ecco.
2: Dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre, quindi si figuri se ne parlo con lei. Inizia bene, arrivederci.
4: Yeah.

0: Buongiorno Milan, anziché interessarvi di quello che succede in Francia agli attacchi anche ai frigoriferi, interessatevi di quello che sta succedendo nel sud Italia, dove i camionisti stanno bloccando tutto, stanno bloccando città, superstrade, strade, tutto. Nessun telegiornale nazionale ne parla. Cosa stiamo aspettando? La vera rivoluzione?
1: Noi però devo dire, ne abbiamo parlato, caro ascoltatore, una settimana fa con il rappresentante degli autotrasportatori siciliani, che ci aveva preannunciato questo. Quindi non tutti sono disattenti, ne abbiamo parlato. Poi torneremo magari a parlare.
2: Milan, ma il fatto che sotto Manera ci sia il rumore di treni a vapore, te fa venire qualche dubbio di dove sta?
1: È che è Pietro

0: Secondo me Manera nella stazione di Bologna è passato attraverso un portale spazio-temporale, perché io il rumore del treno che si sente in sottofondo a me sembra di quelli dei treni a vapori del 1800, quindi ecco, boh, non so.
1: E poi la grande domanda è: perché i treni ad alta velocità hanno un piano solo, invece spesso i regionali ne hanno due piani? Cosa si vuole rappresentare con questa differenza? Cosa c'è dietro? Qual è l'idea sullo sfondo che ha determinato questa differenza? E ha anche un qualche riferimento alla vita? E soprattutto, riuscirò a raggiungere il binario in cui partono i treni regionali? Sono ancora bloccato qui nella parte sotterranea della stazione di Bologna, dove arrivano i treni ad alta velocità.
2: È tipo questo. Allora, adesso dobbiamo andare in Sicilia per raccontare una vicenda in provincia di Palermo, siamo a Termini Imerese nello specifico, dove c'è una festa in arrivo, una festa importante, il 17 ottobre, e c'era un concerto previsto con un cantante neomelodico che in passato ha fatto una serie di interviste vantandosi serenamente di aver cantato per la cupola della mafia siciliana, per i Casamonica, al che la sindaca, che è con noi, Maria Terranova, che saluto, buongiorno sindaca.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Del Movimento 5 Stelle di Termini Imerese, è lei che ha fatto a quel punto, cara sindaca?
3: Allora faccio una premessa: l'organizzazione non è riconducibile al comune, ma è un'associazione che organizza ogni anno questa festa, che è più che altro una festa di quartiere. L'associazione ha presentato questo programma con degli artisti e chiaramente l'amministrazione comunale si è riservata di effettuare dei controlli, come sempre facciamo. Bastava fare una ricerca, diciamo, veramente blanda sui social per ritrovare tutta una serie di dichiarazioni pubbliche, una intervista televisiva in particolare che l'artista aveva rilasciato anni addietro e che, come diceva giustamente poco fa, raccontava di queste feste private, di queste feste a Palermo, quando andava a Palermo su questi terrazzi, su queste feste private a cantare, lì c'era tutta la cupola. Lui dice questo: Totuccio Inzerillo, Stefano Bontate, Totuccio Contorno, Buscetta. E lui diceva: io arrivavo lì, cantavo e quelli impazzivano. E ancora poi lui nell'intervista si spinge

0: anche a parlare dei Casa Monica, parla di un rapporto di affettuosità e di stima con i Casa Monica, presso i quali o comunque diciamo insieme ai quali si era ritrovato anche in altre feste, sempre a cantare, e fa delle dichiarazioni, dice di aver ricevuto orologi,
1: Sì.
0: bracciali, e dice alla fine noi siamo gli artisti di queste persone.
1: E quindi
0: Ora,
1: lei
0: diciamo,
1: lei che ha fatto?
0: la
1: Cioè,
0: mia,
1: ha fatto annullare
0: io ho
1: questa.
0: negato, l'autorizzazione, perché noi rilasciamo le licenze di pubblico spettacolo, quindi abbiamo negato l'autorizzazione allo svolgimento della festa secondo il programma presentato, e chiaramente la concessione del relativo patrocinio. Ma diciamo che la decisione non è che, cioè, nasce, questo lo voglio specificare, da una valutazione di opportunità istituzionale e di responsabilità politica che
1: Sì.
0: impone agli amministratori locali di considerare non soltanto il valore delle iniziative che vengono promosse sul territorio, ma anche i messaggi che vengono veicolati, i comportamenti pubblici. Io l'ho detto quando sono uscita pubblicamente, non intendo esprimere giudizi sull'artista, sulla
1: No,
0: persona,
1: per
0: ci mancherebbe,
1: carità,
0: non è
1: per
0: in
1: carità.
0: discussione, non è in discussione lui, non è in discussione il genere neomelodico, sono in discussione le dichiarazioni
1: Queste
0: pubbliche che ha
1: dichiarazioni,
0: reso.
1: no, perché tra l'altro
0: Senza
1: l'artista
0: dubbio.
1: che si chiama Mauro Nardi, va detto, credo
0: Sì.
1: che sia un'intervista fatta da Giulio Golia per le Iene tanti anni fa, credo che quella sia
0: Sì,
1: l'intervista televisiva, sì.
0: credo
1: Era
0: sì,
1: un'intervista
0: sì.
1: anche molto, molto interessante per esplorare un certo tipo di mondo. E lui ha dichiarato: no, ma io non ho mai inneggiato la malavita e chiedo anche un incontro con la sindaca, vuole
0: Ma adesso,
1: spiegarsi.
0: ma qui c'è anche, diciamo, un fraintendimento. Io non ho detto che lui con le sue canzoni inneggia la
1: No,
0: malavita,
1: no,
0: cioè io
1: no,
0: non ho ascoltato i
1: sono
0: suoi
1: quelle
0: testi, non li
1: dichiarazioni.
0: conosco. Lui ha descritto in quelle dichiarazioni un mondo al quale noi non intendiamo associarci, non intendiamo associare il nome del nostro comune, non intendiamo associare l'immagine del nostro comune. Ha descritto una Sicilia nella quale noi non ci riconosciamo, perché noi dobbiamo continuare a fare passare il messaggio, come ho già scritto, che noi siamo la Sicilia di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti quelli che hanno perduto la vita, hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia. E questa è la Sicilia nella quale ci riconosciamo, che vogliamo continuare a far conoscere, soprattutto ai giovani, a veicolare ai giovani. Non ci interessa altro, altrimenti la legalità diventa, diciamo, un bel principio da richiamare nelle occasioni solenni, così quando ci ritroviamo ai cortei
1: Sì,
0: con gli
1: e poi si
0: striscioni,
1: fa altro.
0: salvo poi, diciamo, non tradurre quel principio in atti concreti. Cioè, la legalità deve avere il coraggio delle scelte.
1: Quindi
0: Io ho scelto.
1: diciamo se questo incontro non si farà, cioè lei non è interessata a
0: No,
1: incontrare
0: assolutamente, ma non per, no, assolutamente, diciamo, non c'è motivo. Diciamo, noi abbiamo preso una decisione che, ripeto, discende, è la diretta, diciamo, conseguenza delle dichiarazioni che ha reso. Cioè, chi rende delle dichiarazioni pubbliche e fa delle interviste televisive si assume la responsabilità di quello che dice. Non le ho fatte certo io le
1: Certo. No,
0: dichiarazioni.
1: ma è chiaro. Ma guardi, secondo me ha fatto anche bene, dice, in
0: Ma
1: fondo se uno è sindaca deve anche avere la responsabilità del territorio che
0: senza
1: provvisoriamente
0: dubbio.
1: governa e quindi fa
0: Senza
1: e dà
0: dubbio.
1: l'autorizzazione a nome della cittadinanza alle cose in cui crede no, e nega l'autorizzazione alle cose che ritiene inopportune. Ecco.
0: Diciamo, le istituzioni, insomma, almeno questo è quello che proviamo a portare avanti, devono essere sempre riconoscibili nelle scelte e inequivocabili nella difesa della legalità e soprattutto nei messaggi che passano, anche, ripeto, attraverso e soprattutto attraverso le iniziative
1: Vabbè,
0: pubbliche
1: questa
0: che si
1: festa ci
0: svolgono sul
1: sarà, no,
0: suolo
1: la
0: pubblico.
1: festa di San
0: Sì,
1: Daniele ci sarà.
0: la
1: San
0: festa ci
1: Daniele.
0: sarà perché l'associazione sta presentando un nuovo programma, e quindi sì, assolutamente ci sarà autorizzata.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Grazie sindaca per
0: Grazie a
1: averci
0: voi, grazie a
1: spiegato.
0: voi.
1: Maria Terranova, ripeto, la sindaca di Termini Imerese in provincia di Palermo, concerto negato allora al neomelodico che ha fatto interviste. L'ho vista quel servizio di Giulio Golia, credo che fosse a New York, raccontava anche un po' tutto il mondo dei neomelodici, ma è anche interessante. È da recuperare se volete. Grazie, andiamo al traffico. In tutto questo, quindi Manera è salito sul treno, cioè l'ha preso. Eh sì, certo. L'ha preso il treno, è il treno a doppio. Effettivamente questa domanda filosofica che ci pone, vedi che poi dopo io pone delle domande per le quali io poi faticherò oggi a prendere sonno. Perché alcuni treni regionali effettivamente sono su due piani, le sedute? Non lo so, se qualcuno ha una risposta, voi che sapete tutto, ditecelo, vai.
2: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a

0: coda invece segnalati sulla 1, la Milano-Napoli, per un incidente in direzione di Milano tra Arezzo e Valdarno, mentre in direzione di Napoli troviamo delle code a tratti per un altro sinistro tra la diramazione di Capodichino e lo svincolo di Casoria. Queste sono le maggiori notizie al momento, grazie per l'attenzione, ci risentiamo più tardi.
1: Salve Milan, quando è solo, senza manera, è meglio di un sonnifero.
2: Dall'intuizione di un'ascoltatrice anziana.

0: senza manera è meglio di un sonnifero.
1: Ottimo. Servizio gratuito di addormentamento facile.

0: Dunque, ho scoperto che non tutti i treni regionali da Bologna partono al Piazzale Ovest, dove io ero riuscito ad arrivare, ma adesso ho scoperto che alcuni treni regionali partono anche dai binari normali, quelli di Piazzale Ovest. Praticamente mi sto spostando dalla stazione dell'alta velocità, che è sotterranea. Ero riuscito con molte difficoltà a raggiungere il Piazzale Ovest, ma adesso scopro che invece nella stazione di Bologna alcuni regionali non partono dal Piazzale Ovest ma dai binari normali, quindi devo di nuovo correre da un'altra parte, anche se presumibilmente perderò il regionale.
1: Che goduria. Allora, ci sono tutti i saccenti che mi dicono: non ti dice niente il pendolarismo? Due piani per portare più persone, insomma, svegliati. E invece quelli un po' più tecnici: la differenza è tra capacità a bassa velocità e aerodinamicità ad alta velocità. Cioè, la spiegazione un po' più tecnica è che l'alta velocità deve viaggiare un po' più leggera e quindi il vagone col doppio piano peserebbe troppo. Mi piace di più questa. Maria Grazia da Como, abbiamo 30 secondi, mi sia breve per cortesia.
2: Buongiorno. Prego. Sì, in realtà io adesso l'argomento è già terminato per quanto riguarda l'evasione fiscale.
1: No, dica la sua.
2: Volevo solo dire semplicemente, a parte il fatto che io ho lavorato in Svizzera, ma già tanti anni fa, perché ho già una certa età, sono in pensione, e ricordo che mio papà comunque, quando compilava a fine anno la dichiarazione dei redditi, che comunque la faceva anche lui, adesso non so bene, poteva indicare nella dichiarazione dei redditi tutto, anche i vestiti che usava,
1: scaricare le spese. Questo.
2: Allora io dico, così come indichiamo le spese universitarie, le spese mediche, ecco, dovrebbero dare la possibilità di mettere su 30 anche le fatture dell'idraulico.
1: Perfetto, scaricare le spese, così tutti i cittadini sono ben intenzionati a chiedere la fattura. È la proposta che ci hanno mandato molti, come Maria Grazia da Como. Va bene, sono gioiosamente felice che Manera molto probabilmente
3: dobbiamo chiudere
1: il treno.
3: Dobbiamo
1: e ci
3: chiudere.
1: Troviamo domani.
4: Buon pomeriggio a tutti.

Buongiorno da Maurizio Melis. Questa sera con Smart City vi porteremo sulle sponde del fiume Olona, un tempo culla della rivoluzione industriale italiana, oggi cimitero di insediamenti industriali abbandonati. E tuttavia, dove settimana scorsa a Cairate in provincia di Varese è stata ufficialmente inaugurata l'H2 Olona Hydrogen Valley, una delle primissime, realisticamente la seconda perché non esiste una lista ufficiale, ad aver avviato gli impianti ad essere in produzione dopo quella di Trecate. Detto che queste infrastrutture nate dalla spinta del PNRR sono una novità in Italia, l'Hydrogen Valley di Cairate ha alcune caratteristiche molto interessanti, perché è riuscita a tenere insieme obiettivi diversi: il rilancio di un'area industriale dismessa, abbandonata da 50 anni, un gran numero di sinergie industriali avviate con mondi che vanno dallo storage dell'energia alla depurazione delle acque, e poi un modello di business che promette di essere sostenibile nel lungo tempo. Insomma, c'è il rischio che funzioni davvero. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologia ausiliaria abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
5: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
11: Funzionalità della prostata?
12: O ti senti così?
11: O ti senti...
12: ACT!
11: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
13: Torna Elective! Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
14: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
15: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950€.
16: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
17: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione 20.
3: Con il supporto non condizionante di Novartis.
18: Sono le 11.
3: GR24, il sole 24 ore.
18: Il ministro Giorgetti alla Camera sul documento programmatico di finanza pubblica, difficile programmare in situazioni di grande turbolenza. Il Papa sarà ricoverato in ospedale in mattinata, forse già nel pomeriggio l'operazione. L'Ungheria post Orban, una legge elimina le disposizioni contro la comunità LGBTQ+. danni per milioni di euro in Francia per l'attacco ibrido che ha mandato in tilt i frigoriferi di molti supermercati. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Stasera in Consiglio dei Ministri l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, cornice della legge di bilancio, su cui è intervenuto questa mattina di fronte ad una Camera dei Deputati praticamente vuota il Ministro dell'Economia Giorgetti. Giorgetti ha confidato la difficoltà di varare appunto un documento programmatico in situazioni di così grande turbolenza. Ha detto poi: rispettiamo il sentiero di consolidamento, perciò lo scostamento che chiediamo a Bruxelles è un passo consapevole in questa linea di prudenza.
9: Non si tratta di scostamenti di bilancio, diciamo, né indiscriminati, né in numero, né in quantità, come è accaduto quando il patto di stabilità era totalmente sospeso, in occasione chiaramente della crisi pandemica, ma è uno scostamento di bilancio totalmente e consapevolmente richiesto e che garantisce la sostenibilità appunto della nostra finanza pubblica e del nostro debito senza mettere a rischio quello che abbiamo costruito in questi 4 anni.
18: I rincari di fertilizzanti e carburanti hanno eroso il reddito di agricoltori e allevatori che tornano oggi a protestare in piazza.
10: La tutela del reddito agricolo e del Made in Italy. Sono questi i temi caldi della nuova ondata di proteste che scuote il mondo agricolo da Roma in giù, dove pesano di più i rincari fuori controllo di gasolio e fertilizzanti, con settori come uva e vino, olive e olio frumento duro in piena crisi di mercato. In migliaia ieri a Bari hanno partecipato alla manifestazione dei produttori olivicoli, dei frantoiani e delle rappresentanze delle cooperative agricole pugliesi, che protestano per lo stato di crisi del settore tra giacenze di olio invenduto nei silos, prezzi bassi, disponibilità finanziarie delle imprese al lumicino e arrivi massicci di prodotto non controllato dall'estero. Protestano i pastori sardi che davanti al Consiglio regionale chiedono un prezzo del latte ovino ad almeno 1,50 euro al litro in acconto e più controlli sul latte importato. In stato di agitazione anche i pescatori siciliani che chiedono un prezzo politico per il gasolio. E da oggi pomeriggio partono 5 giornate di presidio a Montecitorio organizzate da CIA Agricoltori Italiani. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Un fulmine a ciel sereno, così il segretario di Stato Vaticano Parolin ha definito il ricovero e l'intervento di Papa Leone. Il ricovero al Gemelli è previsto in mattinata e forse già nel pomeriggio l'operazione. La degenza durerà circa una settimana e per il momento sono state sospese le udienze fino al 20 ottobre. I parlamentari ungheresi hanno votato a favore della rimozione delle disposizioni anti-LGBTQ+, contenute in una legge del 2021 che era stata adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Orban. Si tratta della prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orban alla comunità appunto LGBTQ+, da quando il premier europeista Mogiar ha assunto l'incarico a maggio. In Francia, per l'attacco ibrido che ha mandato in tilt i frigoriferi di molti supermercati.
19: In Francia continua la conta dei danni all'indomani dell'attacco informatico che ha colpito le infrastrutture di refrigerazione di diverse catene di supermercati. Centinaia di frigoriferi hanno registrato un improvviso aumento delle temperature, arrivate in alcuni casi fino a 50 gradi, che ha portato al deterioramento di tonnellate di cibo, finito nella spazzatura. Sebbene non sia ancora stata stabilita una stima esatta dei danni, si pensa che nel giro di poche ore siano andati in fumo diverse decine di milioni di euro. Nel mirino degli hacker c'è stato soprattutto il sistema di regolazione dei frigoriferi prodotto dal gruppo danese Danfoss, utilizzato nella maggior parte dei punti vendita colpiti. Proprio in questi ultimi mesi l'azienda aveva avvertito i suoi clienti dei pericoli legati alle infrastrutture più vecchie.
20: Toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais vu ça.
19: Non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia carriera, ha detto RTL Dominique Schelker, presidente di Cooperative U, uno dei gruppi colpiti. Sul caso è stata aperta un'inchiesta che dovrà stabilire il numero esatto di supermercati vittime del cyberattacco e, soprattutto, gli autori. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
18: È tutto per questo GR24, vi lascio a due di denari, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: HP C7, oltre la soglia dell'Exascale. Con il supercomputer HP C7, ENI raggiunge la più avanzata frontiera tecnologica nel calcolo ad alte prestazioni a uso industriale. Ne parliamo con Sergio Zazzera, responsabile technical computing di ENI.
4: Il nuovo sistema di supercalcolo HPC7, avviato nel giugno 2026, ha raggiunto una potenza di calcolo di oltre 861 petaflop di picco e 571 petaflop sustained, posizionandosi quindi al sesto posto tra i supercomputer più potenti al mondo. Parliamo dunque di un salto tecnologico significativo, perché la potenza di HPC7 insieme a quella di HPC6 consente a ENI di entrare nell'era exascale, con la possibilità cioè di effettuare oltre 1 miliardo di miliardi di operazioni matematiche complesse al secondo. Si tratta quindi di una vera e propria pietra miliare che conferma il valore di una strategia tecnologica coerente, pensata per sostenere l'innovazione, la competitività e la trasformazione delle nostre attività industriali.
3: Vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti.
5: La neopatentata. Ero rimasta senza benzina.
6: E lui ha detto una cosa...
5: classico. È arrivato con la tanica, io in mezzo alla strada con la macchina ferma, mi ha riempito di benzina, poi mi ha guardato e mi ha detto: Silvia, tu sei la figlia di un operaio, non ti puoi permettere di essere una cretina nella vita, non ne abbiamo le possibilità, quindi ti devi svegliare.
6: È mica male, eh?
7: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: Ascoltarvi è veramente musica per le orecchie, perché fa capire anche ai profani, come la sottoscritta, un fracasso di cose,

0: buongiorno. Deborah, buongiorno, come stai?
1: Qua si canta, caro mio, con il mio ospite. Just no? A little bit.
0: Allora, chi è il tuo ospite? Perché io lo vedo, ma chi ci segue sul canale 63,
1: dobbiamo subito
0: temo,
1: svelare così?
0: Temo che non lo veda. Allora dobbiamo rivelare alcune cose, perché allora, chi ci vede dal canale 63 vede che io sono qui tutto solo nello studio,
1: sì,
0: nello studio di Milano, di Viale Sarca 223, ma sente la tua voce e capisce che tu sei in un altro studio, che non è
1: esatto,
0: quello di Viale Sarca.
1: L'abbiamo già svelato nel corso di Uno Nessuno 100.000, ma sono a Roma questa mattina e peraltro l'amico che è qui negli studi romani di Radio 24 è un amico vero, perché è una persona che io conosco da
2: un po'
1: 25 tutti,
2: da 25,
1: da 25 tutti. E quindi ho visto anche le sue peripezie professionali in questo anno, in questi anni, e soprattutto il valore che dà in questo momento alla comunicazione per la sua società, ma la comunicazione in senso generale.
0: Grazie.
1: In certi argomenti, quelli che sono molto cari, Mauro, a noi. E infatti la indagine che ci porta Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it, è un nostro grande cavallo di battaglia, direi, mio in particolar modo, ma so che anche Mauro poi alla fine negli anni, nel tempo, si è appassionato all'argomento. Parliamo dell'autonomia finanziaria delle donne. La vuoi cominciare a dire tu, Mauro, poi la completiamo qui dagli studi romani?
0: Ma molto volentieri, perché un'indagine che appunto è stata condotta da MAP Research per Facile.it
1: è uscita da un'ora, quindi stiamo dando proprio un'anteprima assoluta.
0: Si è occupato della violenza, si è occupata questa indagine della violenza economica e delle limitazioni che spesso purtroppo affliggono in stragrande maggioranza le donne rispetto agli uomini. Dico questo per prevenire già chi manderà i messaggi dicendo: ma non vi occupate mai di quegli uomini che invece sono vessati dalle donne. Sì, esistono, lo sappiamo, però sappiamo anche che numericamente purtroppo non c'è paragone. Qui emergono tanti dati, poi magari qualche altro ce ne darà
1: sì,
0: Polo più avanti. Ad esempio, ce n'è uno che vorrei sottoporre anche così ai giudizi, ai messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Risulterebbero, secondo questa indagine, 166.000 donne che dichiarano di non conoscere lo stipendio del partner perché lui non glielo vuole dire. Quindi non è che non lo conoscono nel senso che non lo conoscono al centesimo o all'euro o all'ingrosso, no, proprio non c'è la reticenza assoluta, il partner non vuole rivelare alla compagna quanto è il suo reddito. Non so se è una cosa così comune, c'è questo dato che ci viene fornito dall'indagine di Facile.it, però diciamo che è un dato che potrebbe essere anche la spia di qualche cosa di più limitato. Tante, no, Andrea?
2: Sì, è verissimo. Tra l'altro è credo la prima volta che viene fuori un numero certificato, perché appunto, come dicevi tu in apertura, questa è un'indagine fatta da un istituto di ricerca esterno, che è MAP Research, che ringrazio anche perché ci segue spesso in questi voli verso mondi sconosciuti e che è invece importante far conoscere. Ed è un numero impressionante, difficile da avere prima. C'è un elemento che probabilmente ci ha consentito di arrivare a quantificare questo insieme, che è enorme, ovvero l'anonimato. Noi siamo stati in grado di avere questo e gli altri numeri di cui parleremo poi, perché comunque sia, spesso c'è anche un timore delle donne che sono vittime di violenza economica. E ti ringrazio, Mauro, per aver sottolineato una cosa importante. Queste 166.000 donne che dichiarano di non conoscere lo stipendio del proprio partner, non è che non lo conoscono perché non sono interessate a saperlo, ma si sono viste opporre un rifiuto a esplicita domanda. Ti dico anche un altro pezzo: spesso e volentieri non avviene il contrario, quindi gli uomini che non conoscono il reddito delle proprie compagne sono notevolmente di meno.
1: Mm-hmm. Allora, ricordiamo, Mauro, quello che è successo quando noi abbiamo dedicato la nostra trasmissione alla proposta di legge della senatrice Elena Morelli, che vorrebbe introdurre una sorta di obbligo per le aziende di accreditare lo stipendio su un conto corrente personale, il che significa accreditare lo stipendio delle lavoratrici sul proprio conto corrente e non su un conto corrente cointestato con il partner. E quindi mettiamo un po' insieme tutti gli argomenti, visto che c'era stata una presa di posizione molto dura da parte di molte ascoltatrici nei confronti di questa iniziativa di legge, perché preferiscono mantenere i conti cointestati. Poi oggi apprendiamo invece che migliaia di donne non conoscono lo stipendio del compagno. Mi piacerebbe capire come si possono unire i puntini di queste due di questi due elementi. Che ne pensi, Mauro?
0: Ma io intanto, guarda, ricordo i numeri di telefono 800 24 0024 e 349 238 6666, che serve per mandare messaggi. Già lo state usando questo qua?
1: Sì, questo Davide scrive perché non lo cambiate il partner.
0: Sì. Però no, c'è anche Davide che dice: però mia moglie ad esempio non mi dice il suo reddito. Allora io, se volete, la mettiamo anche in termini più generali, ma all'interno della coppia vi dite quanto guadagnate?

0: date l'un l'altro, cioè quanta disponibilità avete. C'è, no, non dico, ripeto, non stiamo dicendo al centesimo, non è che esibisci l'estratto conto, beh, fammi vedere esattamente quant'è quello che hai a disposizione, però insomma sapere qual è la forza economica di ciascuno dei due partner forse non è superfluo. Vedo che Andrea annuisce.
1: No, in realtà dissento. Senso che in realtà noi dobbiamo distinguere due mondi. Uno che è il mondo ideale, dove ognuno ha il suo conto e abbiamo assieme un conto comune da cui vengono fuori le spese comuni
2: della famiglia,
1: dei
2: certo.
1: figli, quant'altro, e dove ognuno contribuisce con quote identiche per alimentare quel conto.
2: Quindi faccio solo una parentesi: il nostro mondo ideale è quello dove coesistono tre conti correnti
1: Bravissima,
2: di famiglia,
1: esatto.
2: E quindi già, no, te lo dico già che si scatenerà l'inferno.
1: Sì, no, ma io dico questo come mondo ideale. Poi c'è un mondo reale, dove spesso anche per contenere i costi magari si fa un unico conto, però a quel punto bisogna vedere se quell'unico conto è un unico conto realmente accessibile ad entrambi, o se è un unico conto dove in realtà nominalmente siamo in due, ma effettivamente siamo in uno, perché se io ad esempio non ho i codici di accesso all'home banking di quel conto, non posso oggettivamente usarlo.
2: Ragione per cui questa senatrice si è fatta promotrice di questa proposta di legge, proprio per tutelare quelle donne che lavorano, accreditano lo stipendio su un conto cointestato, ma i soldi e la disponibilità su quel conto non li vedono mai. Mauro, era questo no, lo spirito della norma, che però non sappiamo dove sia incardinata in questo momento, dove sia, dovremmo richiamare la senatrice.
1: Dall'indagine, ad esempio, è venuto fuori che ci sono 26.000 donne che lavorano, che hanno il loro stipendio, ma che il cui stipendio viene gestito integralmente dal partner.
2: Non dirci tutto, perché tra un po' ci racconti altro.
1: Teniamolo lì.
2: Mauro, dobbiamo però anche anticipare gli ascoltatori, quale però sarà dopo l'argomento che approfondiremo e per il quale abbiamo chiesto a Andrea di rimanere qua negli studi con noi.
0: Allora, noi adesso con Andrea andremo più in profondità su questa indagine che ci viene presentata in anteprima mondiale, come logico che sia, rispetto a due di denari, perché noi sotto questo livello naturalmente non scendiamo. Però parliamo di bollette. Spesso il martedì ci piace parlare di bollette e lo facciamo oggi.
2: Abbiamo un filino in questo momento che suscita attenzione agli ascoltatori, chissà come mai.
0: No, ecco, preciso.
2: Che hanno il terrore di accendere gli riscaldamenti.
0: Ci piace parlarne, ci piace un po' meno leggerle queste bollette, prenderne visione. Però ne parleremo con Gianluca Buffo, che è l'amministratore delegato del gruppo IREN. Quindi proseguiamo nella nostra rassegna delle grandi fornitori, dei maggiori fornitori di energia elettrica e gas, per verificare con loro che cosa stanno facendo come reazione per le circostanze, perché lo sappiamo benissimo che il rincaro delle bollette non dipende dalla cattiva volontà di chi ci fornisce, della società che ci fornisce appunto l'energia elettrica e il gas, deriva da una serie di condizioni geopolitiche, però appunto le società stanno cercando in qualche modo di o di non farci troppo male oppure di mettere a disposizione altri sistemi, servizi e quant'altro, e daremo anche poi le indicazioni di Arera che sono arrivate proprio ieri sulla fine del mercato di
2: tutte le graduali,
0: ecco, non volevo dire un mercato per un altro.
2: La prossima primavera, diciamo 2027, aprile 2027 mi sembra, però bisogna capire che cosa implichi questo per esempio i clienti vulnerabili, i cosiddetti vulnerabili, no? C'è anche un passaggio che riguarda questo ambito. Allora, per tutto questo, ma tra Roma e Milano non c'è stato qualche cambiamento di numero verde disponibile per gli ascoltatori,
0: ma
2: per intervenire
0: affatto,
2: in diretta?
0: Niente affatto. 800 24 00 24 è il numero verde, che è gratis per intervenire in trasmissione se volete raccontarci, ma magari anche qualcosa a proposito delle condizioni economiche che sussistono all'interno della coppia o di coppie che voi conoscete, insomma, perché in questi casi magari prevale anche un po' po' di riservatezza. Poi c'è l'abituale 349-238-6666 che, come dire, è già molto affollato di messaggi proprio sul tema della condivisione della, sì, dei guadagni e soprattutto delle conoscenze di quanto il partner guadagna. Ci stanno mandando tantissimi messaggi, caro Andrea, avrete modo di approfondire secondo me il vostro lavoro di analisi che avete fatto con questo sondaggio.
1: Tra sarà un piacere.
2: Faccio solo un'altra domanda ad Andrea, poi andiamo alle velocissime notizie in breve che abbiamo questa mattina. Il metodo con cui è stata condotta questa indagine, sai dirci qualcosa in più? Perché molti ascoltatori dicono, come sono state quantificate esattamente queste 166.000 per esempio,
1: certo,
2: che non
1: assolutamente
2: conoscono?
1: Allora, come dicevo, è un'indagine campionaria che è stata svolta da un istituto di ricerca che, anzi da due per essere precisi, Map Research e Norstat. Sono stati somministrati dei questionari con un metodo che si chiama CAUI, quindi questo permette di garantire l'anonimato. Sono state poi filtrate, pulite e proiettate sul campione di riferimento, che nello specifico, leggo dalla nota, erano le donne in età compresa fra i 25 e i 65 anni, rappresentativi della popolazione italiana femminile residente sul territorio nazionale.
2: Allora, e intanto i messaggi sono molto interessanti, non vogliamo leggerli adesso. Mauro, partiamo con le notizie in breve?
0: Eccomi, sì.
3: Tutti a fare legna, yeah!
4: Finalmente, grazie a voi, ho convinto mia moglie ad aprire una pensione integrativa, quindi grazie due dei denari.
5: Allora, io e mio compagno abbiamo ognuno il conto proprio personale più un conto cointestato per le spese in comune, diciamo. Però io fino a poco tempo fa dicevo grossolanamente il mio reddito, perché conoscendo i miei polli dopo pensa che siamo ricchi, quando in realtà non è così.
6: La mia signora è padrona, controlla i conti familiari. E meno male che li controlla lei, se lo dovessi fare io, finivamo in bancarotta. Quindi per forza conosce il mio, anzi una volta era lo stipendio, adesso è la mia pensione.
7: Però c'è anche da dire che quando cerco di condividere un po' certe informazioni, quindi il mio stipendio, il suo, chiacchieriamo un po' di come investire i soldi o comunque di tematiche finanziarie, vedo sempre poco interesse. Poi magari sono stato sfortunato io, però è una cosa che da parte del genere femminile vedo che non prende molto.
2: Il mio cuore sanguina, Mauro, il mio cuore sanguina,
0: credo,
2: mamma
0: che
2: mia.
0: Marco Lombardo te l'abbia messo un po' apposta questo messaggio, sai?
2: Lo sa che mi si scatena l'orticaria.
0: Per fare un editoriale, se vuoi.
2: Ma guarda, non voglio ribadire sempre le stesse cose, io dico solamente alle donne che viviamo molto di più degli uomini e che passiamo gran parte della nostra vecchiaia in solitudine con poche risorse economiche. Se non ce ne interessiamo quando abbiamo la lucidità per farlo, sappiate che andate incontro ad un destino, ad una vecchiaia di povertà. Io più in sintesi di così non ve lo posso dire. Poi ci saranno anche molte donne benestanti, magari avranno grandi lasciti, grande eredità, non avranno problemi, ma la stragrande maggioranza delle donne avranno dei problemi perché lavorano poco, hanno delle carriere professionali discontinue e non riescono a mettere insieme una vita contributiva tale da costruire un assegno pensionistico decente. Già sarà molto scarso per tutti, se abbiamo già una vita così complicata sarà ridottissimo, e se sperate nella pensione di reversibilità di vostro marito è il 60% del suo assegno pensionistico e quindi sono pochi soldi, con 700-800 euro al mese. Mi spiegate come pensate di campare dai 65 anni ai 90 minimo? Chiuso l'editoriale.
1: Allora, visto che oggi siamo in anteprima non mondiale, Mauro, ma planetaria, oserei dire,
2: della tua indagine,
1: dell'indagine che stiamo raccontando qui a chi ci ascolta oggi, vi dico che se vorrete fra qualche settimana ve ne racconterò un'altra parte per la quale portate per cortesia i fazzoletti per la Rosciani, perché su quanto ne sanno le donne di informazione finanziaria. E lì la cosa che a me ha fatto saltare veramente il tappo è che ti dicono, vabbè, ma non mi interessa, tanto non lo capisco. E no, sono i tuoi soldi, il tuo futuro.
2: Oppure fa tutto mio marito.
1: Fa tutto mio marito. Comunque, se mi permetto anche di segnalare un libro dato alle stampe qualche tempo fa che si chiama Donne di Denari, scritto da
2: purtroppo
1: una
2: non è più in circolazione.
1: Ma secondo me lo si trova. Guardate, su alcune vetrine si trova.
2: Perché qualcuna se n'è voluta liberare, non volendo leggere. volendo leggerlo, Mauro.
1: Ecco. Allora, no, però il problema è proprio quello, che non c'è una scarsissima attenzione alle... ma anche le cose base, cioè cosa vuol dire uno spread, cos'è il tasso di un mutuo, queste cose qua, e la risposta spesso è ci pensa mio marito, però diciamo è un tema accanto, qua purtroppo parliamo di tante donne che avrebbero tutto l'interesse anche banalmente a gestire i soldi che loro guadagnano, certo. Cioè niente, non parliamo di cose assurde.
2: Senti Mauro, se tu sei d'accordo ti faccio questa proposta, salterei i contributi che avevamo messo da parte, appunto volevamo ascoltare il professor Ottaviano che ci ricorda le ragioni per cui ieri sono stati aggiudicati i due Nobel, tanto l'abbiamo sentito ieri, lascerei da parte. Ti farei leggere invece la notizia della sanzione appioppata dalla Gcom a due società, perché poi questa notizia ci serve magari dopo anche per il tema delle aziende che propongono offerte commerciali di luce, gas eccetera, e poi approfondiamo appunto l'indagine di Andrea che mi sembra stamattina molto già destinata ad attivare moltissimo gli ascoltatori.
0: Guarda, molto volentieri. Solo una chiosa: ieri il premio per l'economia è stato dato a due studiosi, Robert Hall e Michael Woodward, per studi con i legami tra la macroeconomia, cioè questi macro dati, l'inflazione, il prodotto interno lordo, e la microeconomia. E microeconomia è anche appunto nella coppia, come funziona? Le donne partecipano alla vita economica di un paese o non partecipano? Le singole donne proprio. Quindi direi che anche l'indagine, in qualche modo, che stiamo commentando adesso, va a introdursi in questo filone che è stato premiato ieri con il Nobel. Invece, per quanto riguarda notizia che mi chiedevi, qui parliamo di teleselling. È intervenuta la Gcom per dire esattamente, ci mancava il commento musicale appropriato e acconcio, grazie Pietro Lacorte, grazie Marco Lombardo. È intervenuta la Gcom a sanzionare due società per circa 830.000 euro. Allora, la Gcom ci ha fatto sapere che ha bloccato nei primi 8 mesi di quest'anno circa 191 milioni di chiamate illecite che utilizzavano il cosiddetto spoofing, cioè sembra che vi stia chiamando un numero e invece è un altro, e a volte scompaiono numeri provenienti da città italiane con cui magari uno non ha nessun legame, e la tecnica, questa tecnica di raggiro, diciamo così, è talmente utilizzata che la Gcom ne blocca una gran parte, 191 milioni, ma ancora io questa mattina ho ricevuto una bella telefonata proprio di questo tipo.
2: Era molto bella?
0: Beh sì, a parte mi hanno detto che era Nexi che mi stava avvisando di una che dovevo,
2: di un prelievo,
0: sì,
2: esatto,
0: sì, sì, e dovevo richiamare un numero volendo cliccare, vabbè, con me forse non sanno che pescano,
1: lei non sa chi sono io.
0: Più o meno.
2: No, allora, ieri tra l'altro io avevo sperato anche che fosse conferito il Nobel a Mauro per il suo lavoro con il serpente corallo, o a me per il mio lavoro sul conto corrente personale per le donne. Non abbiamo preso neanche quest'anno.
1: Ce l'anno,
2: Andrea,
1: prossimo.
2: Niente,
1: l'anno prossimo
2: lavoreremo di più. Allora direi di andare a...
0: Sì, no, scusa, non ti ho detto le società sanzionate, che sono Retelit Digital Services e Techmind o Techmind, multate, come ho detto, per 830.000 euro, perché le attività di teleselling e di telemarketing erano state condotte in modo scorretto, quindi non c'era la disponibilità segnalata dall'utente, ad esempio è uno dei casi, oppure venivano dichiarate delle cose che non sono quelle reali. Purtroppo sappiamo che nei momenti, specialmente in momenti critici per le bollette come questo, chiamano persone anche che ci raccontano un sacco di oscenità e di amenità.
8: Quindi solo 26.000 donne hanno il problema di accreditare il loro stipendio in un conto che poi viene gestito dal partner. Il numero mi sembra estremamente piccolo, altro che emergenza.
9: Ma com'è possibile che la compagna o la moglie non sa quanto prende il compagno, se hanno il conto contestato? Alla fine lo stipendio viene accreditato su quel conto, tutte e due. Vedi l'accredito, vedi l'importo che prende tuo marito, primo. Seconda cosa, se vivete insieme, farete il 7.30 insieme.
10: Non ho mai conosciuto l'importo del conto e dei risparmi di mia moglie.
11: io non le dico nulla del mio stipendio, però è sempre lì a disposizione per casa, a casa non manca nulla. Lei dei suoi soldi ne fa ciò che vuole, cosa le fa più piacere.
2: Andrea.
1: Allora, vorrei soltanto commentare i primi due. I numeri sono tutti relativi, per cui posso dire che tanto che poco. Per me 26.000 donne in questa condizione sono più che tantissime.
2: Nel 2026.
1: Ma sarebbero più che tantissime anche se fossero due. Punto. L'accesso al conto è diverso dall'intestazione del conto, perché se io su quel conto non ho la carta di banco, il bancomat per andare a vedere da un estratto conto allo sportello, se non ho gli accessi all'home banking, io figuro nominalmente, ma non ho quell'accesso, per cui purtroppo queste sono forme che esistono da miliardi di anni, ai noi, che ci si augurerebbe che nel 2026 fossero risolte. Se nel 2026 in Italia e non in un paese del sesto mondo siamo in una situazione tale in cui ci sono 26.000 donne in questa condizione, per quanto riguarda il mio sentire personale, è un problema grave.
2: Te ne aggiungo un altro, sono le 11.30, devo andare alla borsa, poi dobbiamo andare alle bollette, ma quest'altra cifra, Mauro, forse vale la pena ribadirla, rimarcarla: 498.000 donne che si ritrovano nella condizione di giustificare le proprie spese nei confronti del partner. 500.000 persone, donne, che devono dire: io prendo 100 euro perché vado a fare la spesa, perché mi servono per il parrucchiere, perché mi servono perché devo comprarmi il cappotto invernale. È così?
1: Sì, così. E queste sono le spese ordinarie, ovviamente. Non sto dicendo prendo 40.000 euro perché mi compro la macchina, ma sto andando a prendere gli assorbenti, vado a farmi i capelli, devo comprare una maglietta per nostro figlio e via dicendo. Per me sono numeri importanti.
2: Sono numeri importanti e sono situazioni che ci sono. Io mi rendo conto che per molti, Mauro, possano apparire assurde queste situazioni, e quindi il conto corrente personale auspicato anche in sede politica non è l'ennesimo regalo alle banche, come voi credete, è un regalo alle donne.
0: Mauro. Allora, a proposito di donne che non capiscono di economia, qui a Radio 24 le informazioni puntuali sulle borse le fornisce una donna, e l'uomo, cioè il maschio della coppia, si ritira in buon ordine, ascolta e prende appunti, così diamo il buon esempio. Deborah, per favore, le borse.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Una telefonata di notte.
17: Una fiammata improvvisa.
18: Dio mio, adesso.
17: La fuliggine.
19: Tutto nero, gran fumo.
18: Probabilmente una scintilla.
17: La produzione ferma.
20: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
19: Grazie anche a loro.
17: Non si vede più nulla del disastro.
21: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
24: Vi presenta Borse in diretta.
2: Un'altra giornata positiva per le borse europee, probabilmente incoraggiate anche dalle proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, che prevede una discreta crescita per il PIL mondiale del 3,1% per quest'anno, ma sono state riviste a rialzo anche le stime di crescita per le maggiori economie del mondo. Italia, Germania in particolar modo, invece non si prevede una situazione rosea per la Francia. In borsa oggi Milano guadagna lo 0,6% grazie a Telecom, più 2,81% Unipol, più 2,37% Inuit, più 2A2A in rialzo dell'1,7%. I cali più importanti hanno nettamente ridimensionato il loro ribasso. Cedono 1,5% Technoprobe, STM e Moncler. Per ora è tutto.
25: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
27: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Chi non ha mai attivato un buono pasto immagina sempre la stessa cosa: procedure da integrare, un gestionale da collegare, tempo che in azienda non c'è mai.
28: Molto meno di quello che si immagina, perché non c'è niente da integrare, nessun collegamento con il gestionale delle presenze, nessuna procedura da montare, nessun tecnico da coinvolgere. C'è una tessera ricaricabile oppure l'app Edenred e la ricarichi come e quando vuoi direttamente da qui. Quanti buoni dare, di che valore, a chi destinarli, decidi tu, senza vincoli e senza chiedere il permesso a un sistema rigido. Se preferisci fare tutto da solo, l'intero percorso si gestisce online in autonomia in pochi passaggi. Se invece preferisci una mano, basta chiedere a Edenred. Spiegano tutto, passaggio per passaggio, finché la procedura non è chiara.
27: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
24: Due di denari.
7: Ma si può dire che di conti correnti se ne possono avere anche più di uno, anzi è auspicabile averne più di uno e ce ne sono una marea gratuiti?
29: Io con la mia compagna non siamo sposati, conviviamo, lei non lavora, lavoro solo io, lei sa tutto del mio stipendio, certamente non sa filo per segno, a parte che non vedo quale sia il problema grave se una coppia non sa lo stipendio dell'altro compagno, perché secondo me problemi gravi sono altri.
0: Allora Debra, archiviamo il tema, sì, sì. Tanto è, come dire, è praticamente eterno, non ha fondo, e poi già Andrea Polo ci ha detto che presenteranno presto un'altra ulteriore, sì, indagine sul tema.
2: Ha già firmato un accordo con me, un contratto per venircelo a raccontare in anteprima mondiale assoluta planetaria come stamattina.
0: Ah, ma perché lo lasci andare via dallo studio? Pensavo di no, che lo rinchiudessimo direttamente.
2: Ho requisito il passaporto.
1: Ora non lo vedete, ma ha legato la caviglia, chiamatela la protezione civile, fate qualcosa, vi prego.
2: Allora, andiamo alle bollette. Allora, cosa ci ha detto ARERA in queste ultime ore?
0: Allora, ARERA ha annunciato, ha diffuso le prime comunicazioni in materia di termine del servizio a tutele graduali. Quindi, quello che è stato detto ieri è stato che i clienti vulnerabili, allora parliamo delle persone che hanno una certa età,
2: situazione economica
0: o una situazione economica molto difficile, questi clienti che non sceglieranno un'offerta di mercato libero passeranno dal 1 aprile del 2027 al servizio di maggior tutela. Allora, qual è il punto? Io mi permetto di riassumere malamente anche in presenza non solo di Andrea Polo, ma anche dell'amministratore delegato del gruppo IREN, il dottor Gianluca Bufo. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti.
0: Il punto, dicevo, è che questi clienti vulnerabili, quindi si tratta di persone anziane o persone anche in difficoltà economiche, dovrebbero riuscire a cercarsi in questo periodo, cioè da ora al 1 aprile del 27, una offerta di mercato libero che potrebbe essere più conveniente di quella del mercato di maggior tutela, perché in questo momento credo di poter affermare, chiedono conferma ad Andrea Polo, che ci sono disponibilità al mercato libero migliori di quelle invece del servizio di maggior tutela. Andrea.
2: Tutto questo, Mauro, peraltro, scusami, faccio solo un inciso, succede perché sta finendo il servizio a tutele graduali, che era quel meccanismo nel quale erano stati trasferiti, diciamo così, momentaneamente tutti quelli che appunto avevano deciso di non lasciarsi ammaliare da nessuna offerta del mercato libero quando abbiamo avuto il grande passaggio tre anni fa.
1: Avevano deciso di non decidere, che non sempre è una scelta corretta. Mi permetto anche di fare un collegamento con quello che diceva Mauro prima per il Nobel. Si diceva appunto premiati perché hanno messo in evidenza la correlazione fra la macro e la microeconomia. Questo è un altro dei problemi importanti che noi abbiamo e ci si trova poi in questa situazione, cioè non si capisce come la macroeconomia entri nelle bollette e invece ci entra
2: perché
1: seriamente,
2: perché se lo stretto di Hormuz si ferma dopo pagare io questa situazione.
1: Sì, ma è proprio appunto un discorso che è legato a tanti passaggi. Il risultato è sono quelli brutti e cattivi dell'energia che mi vogliono spremere fino all'ultima goccia. E poi in realtà è vero, in questo tempo che è passato dal avere i due mercati ad avere l'obbligo per il passaggio verso il mercato libero, la concorrenza ha fatto quello che nei libri di economia succede, accade.
2: Il mercato
1: ha fatto il suo, e oggi è vero, ci sono per il gas così come per l'energia elettrica, il dottor Bufo poi probabilmente mi dirà questi numeri, ci sono delle offerte che sono in grado di far risparmiare al consumatore anche il 24-25%, che sono tanti soldi. Non voglio però passi, Mauro, il concetto che queste sono soltanto delle povere vecchiette indifese che sono lì e vengono.
2: Le vulnerabili, dici che adesso...
1: Esatto, come dicevo, spesso e volentieri queste sono persone che hanno scelto di non decidere perché non se ne interessano, il più delle volte, e se non sei in grado, oggi esistono tantissimi servizi di consulenza gratuita che ti permettono di capire cosa c'è nella tua bolletta, quanto tu stai pagando effettivamente, quali sono le voci su cui devi fare il confronto delle varie offerte, perché ovvio nessuno potrà mai cambiare gli oneri di sistema, l'IVA, tutte queste cose qua, ma questo è stato fatto anche da un punto di vista normativo. L'ARERA, le compagnie, gli operatori del settore hanno lavorato tanto anche per la semplificazione della bolletta. Oggi guardate all'interno della vostra bolletta lo scontrino energia, vedete quanto state pagando di materia prima, perché è troppo facile lamentarsi senza fare, però va sempre tutto male. Ok, fai qualcosa, certo, perché vada un
2: tanto
1: po' meglio.
2: Ogni fase ci porta le sue complessità con le quali dobbiamo provare a prendere confidenza,
1: esatto,
2: perché se non
1: esatto.
2: Diventiamo dei consumatori attenti e attivi. Mauro, vuoi fare gli onori di casa? L'abbiamo già fatti.
0: Dottor Bufo, allora guardi, andiamo al fare, cioè ad esempio in queste condizioni IREN che cosa mette in campo? Chiediamo a IREN, così come abbiamo chiesto ad altri operatori, chiederemo ad altri. Prego.
5: Ma provo anche a ambire qualcosa di più, come l'ultima volta, provare a fare non soltanto IREN, ma far diventare il 2 di denari almeno un 9 di denari, che a briscola può essere vincente per tutti gli ascoltatori al di là di IREN. dove provo a fare l'asso di denari. Quattro punti innanzitutto su quanto dicevate sulla fine, la delibera Arera. Primo punto velocissimo, era tutto previsto, quindi non è una novità, vuol dire che
1: è da siamo anni, mi permetto
5: pronti.
1: Di dire dottore.
5: Siamo tutti pronti, esatto. Secondo punto, oggi già il mercato italiano nella sua totalità di 30 milioni di utenti sull'energia elettrica è prevalentemente a mercato libero ormai da anni, quindi vuol dire che qualcosa funziona, non possiamo pensare che la maggioranza netta degli italiani è sempre turlupinata

0: da qualcuno, perché siamo diventati lato clienti molto più evoluti. Terzo punto, queste stesse preoccupazioni su come l'uscita dalla tutela, e in questo caso parliamo della clientela fragile, su cui dirò anche il quarto punto, ma in realtà ci furono anche quando finì la tutela per tutti quei clienti appunto sotto i 65 anni o con reddito non particolarmente basso. Quindi andò tutto bene e già quei clienti si mossero al tempo e si sono mossi in questi 3 anni sul mercato libero. Quarto e ultimo punto, il mercato libero, che come dicevo prima è la predominanza, dà delle offerte più competitive o comunque competitive. Il fatto che i consumatori italiani, i clienti italiani, risvegliati non tanto dal mercato libero che esiste dai primi anni 2000, ma da quello shock tremendo del rialzo prezzi della guerra russo-ucraina del 2022, sono diventati molto più consapevoli. Noi come Iren aggiungiamo del valore, penso, a questa consapevolezza, laddove siamo un operatore con tantissimi punti di contatto sul territorio, piuttosto che con vendite che sono prevalentemente fisiche o sulla chiarezza delle nostre piattaforme digitali, tale per cui, come dicevate prima, ogni cliente è un cliente e quindi rispetto alle sue modalità di consumo, le sue fragilità, in quanto, di una età certa, non posso dire certa età se non mio padre si arrabbia, pensiamo di poterli mettere in quelle condizioni che già oggi i nostri 800.000 clienti che sul mercato libero hanno scelto il prezzo fisso, nel corso di questi 9 mesi dell'anno hanno risparmiato, 130 euro a testa.
1: Ve la fermo dottor Buffo, perché dobbiamo dare le notizie sulla viabilità, ma poi perché soprattutto questo tema del prezzo, dell'offerta a prezzo fisso è, come può benissimo immaginare e come appunto ci sta confermando, anche il momento di maggiore interesse per tutti noi consumatori. Adesso però c'è il traffico.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia di nuovo, una buona mattinata chiusa per un incidente, la 26 Genova Gravellona-Toce, traffico bloccato con code di 3 km tra Ovade Masone verso Genova Voltri e anche verso Gravellona troviamo 7 km di coda nello stesso tratto. Sulla tratta milanese invece della 4 troviamo delle code per incidente tra Pero e Cormano in direzione di Venezia. Infine sulla 1 Milano-Napoli verso Milano coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Calenzano e La Variante. Questa è la situazione, grazie per l'attenzione, ci risentiamo più tardi.
4: Due di denari.
6: Io quando ricevo una bolletta della luce, del gas, sono 4, 5, 7, 8 pagine. Chi ci capisce? A me che mi serve di sapere certe cose? E quindi io ho provato a vedere, studiare, a capire. Certo, sono dei dati interessanti per chi gli interessano quei dati, ma non siamo tutti così.
7: Se io questo mese ho consumato 100 kWh e ho una fattura di 100 euro. Se il mese prossimo decido di fare il bravo, consumo meno e consumo 50 kWh anziché 100, non ho una bolletta da 50 euro, avrò una bolletta da 80-85.
1: Dottor Buffo, le ridò la parola ripartendo, come dicevamo, dall'offerta a prezzo fisso. Su cui, scusi, mi permetto io di ricordarlo, noi dobbiamo sempre distinguere, parliamo del prezzo fisso per la componente energia, perché ci sono delle voci in bolletta che non sono comprimibili. Poi ci sono invece dei costi che i singoli operatori applicano, quelli possono essere differenziati tra un operatore e l'altro. A lei, prego.

0: clienti a prezzi fissi. Gli unici che hanno un vero grande beneficio da questo rialzo dei prezzi sono coloro i quali producono quel gas in giro per il mondo, visto che, come dicevate, i mercati ormai sono diventati liquidi, un po' come a inizio anni 2000, a fine anni 70, si parlava del prezzo del Brent, che il barile di petrolio era un prezzo che condizionava tutte le economie mondiali. Lo è diventato anche il gas e l'energia elettrica a livello mondiale, lo è diventato a maggior ragione in un'Europa che è anche fisicamente interconnessa sull'energia elettrica e sugli approvvigionamenti del gas. Secondo punto, il prezzo fisso è una scommessa, è un po' come per noi italiani la gestione del rischio attraverso le assicurazioni, perché il prezzo fisso stabilizza, dà un massimo vantaggio, i 130 euro che dicevo prima della nostra clientela che ha scelto il prezzo fisso, perché i prezzi poi si sono rialzati, laddove i prezzi si dovessero scendere, chiaramente diventa un'obbligazione quel prezzo fisso. Però è anche vero che oggi siamo in delle condizioni di mercato dove nessuno di noi sa veramente, in questo contesto geopolitico complicatissimo, dove andranno i prezzi nei prossimi mesi. Però ci sono tre elementi determinanti che oggi non stanno facendo abbassare i prezzi, nonostante l'Europa è molto più pronta di quel 2022, dove i prezzi dell'energia elettrica stavano a 600 euro, oggi stiamo a 285 euro al megawattora. Uno, gli stoccaggi sono sì pieni gas per la prossima inverno, perché è il prezzo del gas che sta spingendo anche il prezzo dell'energia elettrica, ma non così pieni come per esempio l'anno scorso, quando non c'era stata la crisi di Hormuz ed era sparito dal mercato il gas qatarino. La seconda, arriva il periodo invernale, se sarà un inverno freddo, la domanda aumenta e i prezzi aumentano, se sarà un inverno caldo, chiaramente i prezzi scendono. Il terzo elemento, l'Europa, il paese Italia ha fatto un lavoro straordinario rispetto alla crisi russo-ucraina del 2022, però oggi le limitazioni del gas dallo stretto di Hormuz, la più forte domanda di uso del gas negli Stati Uniti e anche un'economia che continua a consumare gas e che corre e cresce nell'est asiatico, in particolare in Cina, fa sì che quel contesto mondiale, lo fanno diventare un mercato liquido di domanda offerta. Quindi a questo punto cosa fare lato clienti? Un po' come tutti quanti noi abbiamo avuto per legge l'obbligo dell'assicurazione sugli autoveicoli, il consiglio che posso dare come IREN è che oggi stabilizzare con un prezzo fisso, laddove è un triennale, parliamo di un'offerta IREN, la lock and fix, che è stata scelta da 30.000 clienti in queste ultime 3 settimane, che è di 155 euro. Oppure con delle offerte annuali che abbiamo ancora a scaffale, che sono più verso i 170 euro, quindi di prezzo bloccato per un anno. È una scommessa che nessuno di noi sa dove veramente andranno i prezzi, però se questi prezzi oggi sono gestibili, perché non sono così alti come quelli drammatici del 2022, che erano 3 volte tanto quelli che stiamo vedendo in questi giorni, ecco, forse è meglio prendersi questa polizza assicurativa e beneficiare rispetto ai prezzi variabili anche del mercato tutelato, che ogni giorno contabilizzano il prezzo del giorno, oggi è 285 euro, il prezzo dell'energia elettrica.
1: Ci manca un minuto e mezzo prima della chiusura, purtroppo, perché vedo già tanto interesse. Andrea voleva ribadire, Andrea Polla,
2: Volevo
1: alcuni
2: soltanto dire
1: aspetti.
2: due
1: Sì.
2: cose velocissime
1: Però ti
2: riguardo.
1: chiedo anch'io anche un'altra cosa, se
2: Vai,
1: riesci a dirmela, i
2: certo.
1: vostri comparatori in questo momento cosa stanno rilevando rispetto alle scelte che fanno i consumatori in questa fase?
2: Sì, allora, rispetto a quello che diceva l'ascoltatore, non è vero che sono 8 pagine di bolletto, ormai non sono più così, sono molto più veloci. Controlli soltanto la parte dove c'è scritto scontrino energia e eventualmente le fasce di consumo per capire quando li usa di più. Perché sennò è troppo facile dire non mi interessa, poi alla fine la bolletta la paga lui, questo è il tutto. Cosa stanno rilevando? Stanno rilevando senza dubbio molto, molto interesse, perché chiaramente devi cercare di far quadrare i conti, un po' di confusione, quindi senza dubbio lì ben venga la presenza di un consulente indipendente che ti aiuta a scegliere, perché quello che diceva il dottor Buffo prima, quello che succede nell'energia, anche quello che succede nel mondo dei mutui, col mercato
1: Bravo.
2: fisso, col Col tasso fisso, il
1: Parallelismo è
2: tasso
1: perfetto.
2: variabile, e non è vero che la stessa offerta è la migliore per chiunque. Per cui non siamo esperti, non vogliamo diventarlo, non è necessario, ma la bolletta la paghiamo noi, quindi nel caso facciamoci aiutare.
1: E ricordiamo anche che molti operatori oggi in aggiunta

0: pongono anche tanti servizi collaterali alla bolletta, e spesso un consumatore sceglie anche sulla base di quello.
1: Proprio perché magari io ho più interesse ad avere anche la fibra, ad avere anche la
0: l'idraulico,
1: il dietologo.
0: O l'elettricista che vengono al volo, pagati magari,
1: esatto,
0: oppure molto, molto
1: però
0: meno.
1: Insomma, le offerte sono tante, facciamoci aiutare se non siamo in grado di farlo da soli.
0: Allora, rimetteremo insieme questa accoppiata, Mauro, che ci è piaciuta molto questa mattina, che dici?
2: Molto volentieri. Allora, io saluto e ringrazio Gianluca Buffo, amministratore delegato del gruppo Iren.
3: Grazie.
2: E naturalmente Andrea Polo, che come noto non può lasciare il paese senza il nostro permesso.
1: No, te l'ho detto, è stato sequestrato il passaporto, fate qualcosa.
0: È stato legato alla sedia e il passaporto l'ho preso io. Grazie. Poi, se ti fa piacere, domani tornerei a Milano a fare la diretta.
2: Sto studio aspetta te.

0: riesci a sentire. Comfort e benessere sono intorno a te.
1: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
0: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita e ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
2: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
0: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
2: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
3: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
17: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
18: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
19: Perché scegliere Genertel?
20: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo l'analisi dei dati dei veicoli commerciali può migliorare la produttività di un'azienda? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
22: Ford ha anticipato le sfide della mobilità introducendo già dal 2019 il modem di serie su tutta la gamma. Attraverso una gestione intelligente e centralizzata dei dati, le aziende possono monitorare in tempo reale i consumi, lo stile di guida, ottimizzando i costi operativi e innalzando gli standard di sicurezza della flotta. Grazie all'integrazione con software di ultima generazione, la connettività Ford Pro smette di essere un semplice accessorio tecnico per diventare una risorsa veramente strategica. Uno strumento che abilita decisioni operative rapide e basate su fatti, e garantendo che ogni veicolo esprima il massimo la produttività ed efficienza.
21: Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
23: Sono le 12.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: Il ministro Giorgetti di fronte ad una camera semivuota, nuvoloni all'orizzonte, difficile programmare in situazioni di grande turbolenza. Il Papa ricoverato in ospedale in mattinata, forse già nel pomeriggio l'operazione. Annullata la condanna a Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. l'avvelenamento da ricina a Pietracatella, al via le verifiche sui 71 computer dell'Istituto Agrario di Riccia. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Stasera in Consiglio dei Ministri l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, cornice della legge di bilancio, su cui è intervenuto questa mattina, di fronte ad una Camera dei Deputati praticamente vuota, il Ministro dell'Economia. Giorgetti ha sottolineato l'intenzione del Governo di confermare nel documento la scelta per il consolidamento dei conti. Se le condizioni lo consentiranno, sarà possibile l'uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo a primavera, ma Giorgetti non ha nascosto le difficoltà a fare previsioni in questo periodo.
0: Ho detto durante i lavori di commissione che programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza, di grandi cambiamenti, di tensioni politiche, geopolitiche, economiche, internazionali è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano anche rilevazione di oggi del Fondo Monetario, sono settimanali rispetto alle previsioni fatte semplicemente pochi mesi fa e di conseguenza la decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
23: Il Papa da oggi al Gemelli, dove sarà sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone. Annullate le udienze fino al 20 ottobre.
1: La Chiesa tutta in queste ore è in ansia e preghiera per il Papa nel giorno del suo ricovero al Gemelli per asportare un nodulo al polmone. Un fulmine a ciel sereno, lo ha definito il segretario di Stato Parolin.
2: Beh, sono preoccupato sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito.
1: Parolin ha raccontato di aver visto il Papa ieri e di averlo trovato molto sereno. Alle 18 nella cappella del Policlinico il vicario di Roma, il cardinale Reina, reciterà il rosario e ha invitato tutte le comunità a fare lo stesso. Annullate per il momento le udienze fino al 20 ottobre. La degenza durerà circa una settimana. Prevost vorrebbe non dover rinunciare al viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. In caso di ricovero di un papa, non si parla di sede vacante. La degenza non sospende infatti le sue prerogative. Resta titolare del proprio ufficio e può continuare ad esercitarlo nei limiti delle sue condizioni, supportato dai collaboratori. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: La Cassazione ha annullato la sospensione per 3 dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui presunti falsi certificati per impedire i trasferimenti di migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio.
3: Provvedimento annullato e atti trasmessi al Tribunale del Riesame di Bologna, che dovrà esprimersi con un nuovo giudizio. Così la Corte di Cassazione ha disposto in merito alla sospensione per 10 mesi dalla professione medica di 3 dottoresse, accusate dalla Procura di Ravenna di aver rilasciato certificati medici falsi per impedire il trasferimento dei migranti irregolari nei CPR, i centri di permanenza per i rimpatri. Nell'indagine, come emerso a febbraio, sono coinvolti 8 medici, ci spiega l'avvocato Salvatore Tesoriero, che insieme a Francesca Cancellaro segue 5 degli 8 medici indagati.
4: La Corte ha statuito che non c'è alcuna proporzione tra la misura applicata e il reato, il fatto che viene contestato. Un fatto, lo abbiamo sottolineato nel ricorso, svolto nell'adempimento del dovere della professione medica, che è un dovere di cura, non di emissione di certificati, di cura della persona. A queste dottoresse oggi viene restituita dignità, hanno semplicemente svolto i loro doveri di cura.
3: Secondo gli inquirenti, alcuni certificati di non idoneità al trattamento nei CPR sarebbero invece stati redatti non sulla base di effettive condizioni cliniche, ma per impedire i rimpatri. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato nullo il provvedimento di primo grado che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis al pagamento del compenso mensile oltre 300.000 euro nei confronti di due suoi ex assistenti licenziati, secondo loro, in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati di Salis, che avevano denunciato una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbe precluso a Salis la possibilità di difendersi. Il procedimento ritorna quindi davanti al tribunale. Nuovi accertamenti informatici nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta a dicembre 2025 per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Questa mattina gli accertamenti sono sui 71 computer dell'Istituto Agrario di Riccia, dove lavora Michele, tecnico informatico e marito di Monia, la professoressa di matematica amica di famiglia. Si cercano eventuali ricerche relative alla ricina. Calcio: il Venezia ufficializza l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale però il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. E stasera al via la seconda giornata della fase a campionato della Champions. Inter e Napoli, sconfitta all'esordio, cercano i primi punti. Dalle 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, mentre i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal. Il tecnico del Napoli, Allegri, a Sky Sport.
5: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda parte dei Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare. Ho una rosa fatta di ottimi giocatori, abbiamo dei giocatori che stanno rientrando da quelli che sono gli infortuni, che soprattutto anche di inattività a livello di partite, e quindi c'è ancora bisogno, secondo me, di un po' di tempo. Con un po' di pazienza dobbiamo rimetterci in ordine.
23: Ed ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
6: Buongiorno, oggi parleremo dei predatori sessuali di minorenni online. A tra poco.
23: Grazie a Gianluca Nicoletti. Le informazioni tornano alle 13 in Effetto Giorno.

0: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
0: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ottobre, come sapete, è il mese della sensibilizzazione sul tumore della mammella e oggi l'attenzione si concentra in particolare sulla malattia metastatica. In Italia sono circa 53.000 le donne che convivono con questa condizione, ma negli ultimi anni, grazie ai progressi della ricerca, sono migliorate le prospettive di sopravvivenza e la qualità della vita. Progressi importanti che rendono ancora più necessario ascoltare le donne e dare risposte ai loro bisogni. In linea con noi oggi la dottoressa Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna. Benvenuta.
2: Grazie per l'accoglienza. Il tumore al seno metastatico è un tumore in stadio avanzato, cioè vuol dire che dal seno si è spostato su altri organi. In questo caso la ricerca ha fatto dei passi avanti enormi, le società scientifiche pure. Chi si è dato anche molto da fare sono tutte le associazioni di volontariato, compresa la nostra di Europa Donna. E allora qui i bisogni di queste persone all'interno di tutto il mese della prevenzione, che ribadisco è sempre molto importante, bene, e oggi ci concentriamo sul fatto che ne esistono, come diceva lei, 53.000 donne in questa situazione. La cosa importantissima è che oggi, rispetto a 10 anni fa, si sono fatti dei passi avanti enormi. Da quello che era un'ombra negativa, oggi si può pensare di rendere questa patologia cronica, per cui in effetti con delle buone cure, con delle cure mirate, con una buona qualità della vita, devo dire, si sopravvive molto bene, si vive molto bene.
1: Europa Donna si è impegnata già negli anni scorsi anche attraverso un manifesto per indicare obiettivi e priorità. Ne avevamo parlato anche in quell'occasione. Ma guardando al percorso fatto finora, quali sono i risultati che avete raggiunto e soprattutto quali conquiste considerate più significative per le donne che rappresentate, le donne con tumore metastatico?
2: Noi anni fa, parlo di 10-12 anni fa, avevamo fatto una ricerca e avevamo visto che queste persone, queste donne, in realtà si sentivano un po' messe nell'angolo, con la paura, con l'ombra, eccetera. Quindi un grosso lavoro che abbiamo fatto è quello di metterle, diciamo, in rete, già per esempio, tutte loro. Abbiamo creato un blog dove da poche unità sono diventate una bella squadra. Quindi questo, il fatto di unificare, il fatto di metterle insieme, di parlarne, è stato già il primissimo passo. Secondo, come ha citato, abbiamo ottenuto il fatto che oggi si celebri in tutta Italia, si sensibilizzi la giornata dedicata e da qui questa giornata, intorno a questa giornata, nascono seminari, approfondimenti, corse, illuminazione. Ci sono più di 200 città che oggi si illuminano di rosa fucsia, compreso a Roma, Montecitorio, il Parlamento, eccetera. Quindi è veramente molto importante la sensibilizzazione, non bisogna abbassare la guardia. E poi l'altra cosa importante è che in un manifesto che abbiamo redatto proprio con loro abbiamo visto, ma allora che cosa manca? Per esempio, stiamo facendo delle richieste specifiche al Ministero e per avere dentro le Breast Unit dei percorsi specifici per queste donne.
1: Bene, allora lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e un saluto dalla vostra Nico.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: In questo momento sono su una chat per incontrare amici, persone con cui parlare o giocare online. Per entrare basta un nickname, un nome, nessun documento, nessun controllo dell'età. Questi uomini credono che dall'altra parte dello schermo ci sia una ragazzina di 12 anni. I messaggi all'inizio sono banali, come stai, come ti chiami, ma quasi tutti vogliono sapere quanti anni ho.
2: Che scuola fai?
1: Poi arrivano altre domande.
3: Mi dice che deve essere un nostro segreto e che quindi non devo dirlo ai genitori.
4: Ecco, comincia così l'adescamento di una ipotetica bambina di 13 anni in una piattaforma frequentata dai suoi coetanei. Questo è un tema che, devo dire, ultimamente è andato un po' in secondo piano rispetto alle grida d'allarme quotidiane sui pericoli della rete. I pericoli della rete si sono così frammentati e così radicalizzati e sono così diventati degli spauracchi possibili per un'infinità di genitori che non necessariamente tutti ancora pensano a quello che era il predatore sessuale di minorenni, che rappresentava uno degli spauracchi più evidenti agli inizi, agli albori della rete. C'era Don Fortunato di Noto, che era un prete che girava continuamente in pagine, siti, luoghi di incontro digitali. Ogni giorno portava il suo trionfo di siti che aveva fatto chiudere, aveva denunciato alla polizia postale. E poi se ne è parlato un po' meno perché sono venuti fuori altri pericoli. I ragazzini sono istigati a tagliarsi, a fare danni, a uccidere, ad accoltellare, ci sono le sfide in rete. Insomma, si è un po' diversificato il tema dei pericoli per le persone fragili in rete. Però è interessante capire che in realtà non si è mai fermato questo fenomeno, anzi è più che mai virulento e più che mai attivo. Diciamo che è stato un po' metabolizzato nell'attenzione generale comune, nella gerarchia delle cose che fanno paura in rete. Oggi vi daremo testimonianza di un'inchiesta che è stata fatta da una brava collega che lavora per Fanpage e che ha una sua rubrica, un podcast, cioè un podcast fatto di video chiamato Abisso, è il nome della rubrica, dove lei si infiltra in vari universi digitali per scoprire appunto queste zone oscure che spesso vediamo descrivere in articoli che però non hanno poi l'aspetto reale e concreto della prova tangibile di quello che accade. Sono descrizioni. La descrizione, come sa, molte volte può avere dei lati anche di ricostruzione fantastica. Vado subito al tema. Elisabetta Rosso, buongiorno intanto.
5: Buongiorno Gianluca, grazie di avermi invitato.
4: Dunque, noi ti abbiamo già avuto un'altra volta ospite per parlare di un tema simile, mi sembra.
5: Sì, mi sembra che avessimo parlato all'epoca delle comunità Black Pill.
4: Ecco, la puntata Black Pill,
5: credo
4: che era uscito quel film sull'adolescenza, il telefilm, esatto. E molti erano, diciamo, preoccupati. Che poi vedi, c'è stato uno sviluppo, perché dalla comunità Black Pill è venuto fuori il fenomeno dei ragazzini che si mettono la webcam in testa e vanno a coltellare i professori. È molto legato,
5: certo,
4: al fenomeno.
5: Anche su quello ci siamo occupati e ci siamo infiltrati in queste chat, tra cui anche la chat proprio che era stata creata dal tredicenne di Bergamo la sera prima per trasmettere in diretta l'attacco appunto alla professoressa.
4: Quindi tu mi confermi che anche in quel caso c'è un sistema organizzato e strutturato che fa compiere a questi ragazzini una sorta di prova iniziatica per entrare in un circolo di eletti, e fra le prove iniziatiche c'è anche questo di andare a coltellare un professore, cosa che sta accadendo non soltanto in Italia ma in varie parti d'Europa.
5: Succedendo in tutto il mondo. Sì, sono gruppi molto difficili da inquadrare perché non seguono un'ideologia precisa, cioè mancano proprio di ideologie, ma è una cultura fatta spesso di meme, di nichilismo estremo, razzismo, che spinge poi appunto ragazzi giovanissimi a armarsi e documentare tutto, anche perché appunto dall'altra parte dello schermo ci sono persone che attendono l'atto, no? Anche l'idea di creare gruppi apposta proprio prima dell'attacco, dove trasmettere in diretta e filmare tutto dal momento dell'arrivo a scuola fino all'attacco del professore e della professoressa, ecco, questo ti dimostra bene.

0: come il pubblico aiuti ad alimentare, no, questi pensieri malsani che hanno origine in queste chat, dove vengono legittimati e validati in queste chat e poi anche fomentati da una specie di tifoseria.
1: Allora, come appena descritto perfettamente, ne parlammo anche qualche giorno fa con un'altra collega, esiste un sistema molto più elaborato, molto più strutturato per adescare i minorenni e far compiere comunque ai minorenni atti criminosi, giocando sul fatto che proprio per il loro stato di minorenne poi non avranno uno strascico penale. Gli dicono: tanto sei minorenne non ti possono fare niente, quindi ammazza, sgozza, uccidi, fai quello che vuoi, tanto sei libero. Questa è la base. E mi sembra un tema molto degno di allarme, però questo ha fatto cadere un pochino in secondo piano l'attenzione rispetto a quello che è il classico pericolo di cui si parla dall'origine della rete. L'origine è un luogo in cui si creano relazioni e si possono stabilire relazioni tra persone che mascherano la loro identità. E ci sono persone con particolare fragilità, che non hanno strumenti di attenzione sociale sufficienti, e possono essere vittime. Quindi l'antico è sempre ricordato maniaco che adesca, seduce, plagia minorenni per scopo sessuale, per scopo di sopraffazione di vario tipo, si è ristrutturato in rete attraverso vari sistemi. E oggi mi sembra che sia più che mai vivace questo tema, anche se ne si parla un po' meno.
0: Assolutamente, tra l'altro l'elemento poi interessante è che in realtà questi due fenomeni sono collegati dalla stessa tecnica, che è la tecnica del grooming, dell'adescamento, cioè sia che l'obiettivo è radicalizzare un ragazzo molto giovane oppure appunto avvicinarlo per convincerlo a condividere materiali sessuali, ecco il meccanismo è lo stesso, viene appunto chiamato grooming, ovvero adescamento, perché è un percorso graduale, manipolatorio, in cui un adulto, comunque una persona più grande, esercita un potere su un minore, in questi casi, cercando appunto di ottenere quello che desidera in base, in questi casi sono due casi diversi, però adesso stiamo parlando di immagini sessuali oppure di videochiamate, o in alcuni casi addirittura incontrarsi fuori da queste chat, perché poi succede anche questo, ed è un percorso che è veramente difficile per un minore capire di stare entrando in quella trappola, perché spesso inizia in modo molto naturale, con una chiacchierata, con interessi in comune, con la costruzione di quella che viene chiamata la fiducia del rapporto.
1: Allora Elisabetta, ma vorrei concentrarmi adesso proprio nell'ultima puntata della tua serie Abisso, questa Ciao Sweetie, che proprio ha uno specifico ben determinato. Oltre ogni generalizzazione possibile, entriamo nello specifico. In questo caso sono persone che adescano ragazzine minorenni per uno sfruttamento di vario tipo di genere sessuale, nel senso che
0: Esatto.
1: è il classico maniaco esibizionista, molestatore o violentatore di bambine, che in questo caso ha messo a punto un sistema più raffinato per fare quello che hanno sempre fatto nella storia del tempo, degli uomini.
0: Esatto, sì, io mi sono infiltrata in questa chat da luglio che la sto seguendo, che appunto ho creato diversi profili per parlare con queste persone e sono persone che cercano proprio attivamente ragazzine, soprattutto donne in questo caso, dai 10, 11, 12, 13 fino a 14 anni. E il
1: Ma le
0: loro
1: ragazzine
0: obiettivo
1: come mai vanno in
0: appunto.
1: questo tipo di chat? Adesso non voglio farti dire
0: Questa,
1: esattamente qual è
0: certo
1: la
0: no.
1: chat, perché è giusto che sia coperta.
0: No, non.
1: Però
0: Esatto.
1: che genere di luoghi di relazione online sono, dove vanno le ragazzine?
0: Allora, chiaramente me lo sono chiesta anch'io una volta entrata e ho parlato con moltissimi ragazzi giovani, perché poi chiaramente ci sono anche tanti ragazzi molto giovani, e parlando con loro mi ha spiegato che andavano in questa chat, che è una chat dove è possibile scriversi anche in anonimato. Sappiamo che queste cose attraggono anche ragazzi più giovani perché c'è la scoperta, la possibilità di fare nuove amicizie. Molti mi spiegavano che andavano lì per cercare persone con cui giocare online, perché lì chiunque online può collegarsi e trovare un contatto, quindi non necessariamente devi essere
1: Quindi è
0: amico,
1: collegata
0: quindi è un
1: comunque a dei giochi
0: facilitatore di
1: multiplayer,
0: contatto.
1: la gente gioca online, poi ci sono i luoghi di discussione.
0: Esatto, e questo.

0: sito, poi andando a ricostruire un po' al contrario, dopo che mi hanno raccontato a questi ragazzi appunto come c'erano arrivati, effettivamente gira nelle chat Telegram, nei forum, viene consigliato come posto dove trovare persone con cui parlare di hobby, con cui appunto giocare online, per fare nuove conoscenze, e quindi in realtà è un terreno di sperimentazione per i ragazzi che ci vanno per fare quello che alla fine abbiamo sempre fatto tutti, cioè conoscere nuove persone, avere nuovi contatti. Il problema è che poi lì ad aspettare ci sono anche i predatori sessuali, perché lo stesso link abbiamo ricostruito poi al contrario, anche in questo caso è sponsorizzato su pagine con immagini di abusi di minori, su forum dedicati alla pedopornografia, e quindi chiaramente, cioè, da due parti opposte. Cioè, da un lato vediamo i ragazzi che ci vanno perché è sponsorizzato sui loro gruppi, dall'altra parte però lo stesso link gira anche in tutto l'ecosistema dei predatori sessuali e
1: Quindi fammi
0: quindi
1: capire,
0: vanno a
1: nelle
0: caccia
1: zone
0: dei ragazzini.
1: in cui si radunano i cacciatori, si scambiano le immagini delle loro prede, c'è anche la via d'accesso alle riserve di caccia. Uso queste
0: Assolutamente,
1: metafore.
0: perché uno... No, no, perché è proprio uno degli obiettivi principali dei predatori sessuali, è trovare terreni dove appunto cacciare. Quali sono i terreni? Quelli dove ci sono più ragazzini o ragazzine.
1: Beh, una volta
0: Cioè,
1: andavano
0: è proprio
1: davanti alle
0: quello
1: scuole, ti
0: l'elemento.
1: ricordo, alle palestre, i luoghi dove
0: Esatto,
1: stanno i ragazzini.
0: esatto.
1: Oggi vanno nei
0: Cioè, i
1: luoghi dove si
0: predatori
1: incontrano i
0: vanno lì.
1: ragazzini.
0: È lo stesso meccanismo, solo che è spostato nel mondo digitale, quindi potenzialmente molto più ampio e molto più pericoloso, perché c'è questo filtro di possibile anonimato, poi magari vedremo perché non è nemmeno così anonimato, però si sentono protetti dall'anonimato e c'è un bacino di utenti molto più ampio che si possono
1: Allora,
0: attaccare
1: faccio sentire un
0: contemporaneamente.
1: attimo e poi all'uscita vanno direttamente le informazioni della borsa, così poi continuiamo. La voce dell'uomo, sentiamo per la prima volta, diamo una connotazione alla persona che ti ha contattato sotto la forma di una bambina di 13 anni. Poi va la borsa.
2: Ciao, che bella voce che hai, ti piace la mia faccia? Mi piacciono tantissimo le ragazze del cuore. Se ti vedo in foto, te lo dico, mi fai vedere la tua foto. Mi sa che mi piacerà ascoltarla, sai? Wow, questo cosa fai? Vai, ma sei cucciola, cucciola. Ma vorresti vedermi tutto? Se vuoi, possiamo vederci.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. Tron, senza H, non è Tron.
5: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
6: Grazie.
5: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
7: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
8: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Penelope, son tornato.
13: Ulisse,
6: sempre più alto.
11: E tu invece sei rimasta bassa.

0: casa.
1: Come uno scontrino del gigante?
0: Sì!
2: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Riducono un po' i guadagni ma proseguono in territorio positivo le borse europee, sicuramente oggi incoraggiate anche dalle nuove proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto al rialzo le stime di crescita per tutte le economie mondiali, anche per quelle europee, per l'Italia, per la Germania, invece per la Francia il quadro appare fosco. Comunque nel complesso quest'anno il PIL mondiale dovrebbe crescere del 3,1%. C'è però anche in previsione un aumento dell'inflazione generale, che passerà quest'anno al 4,7% dal 4,1% indicata per il 2025. A proposito di inflazione, domani avremo un test importante in tema di prezzi al consumo, perché ci sarà la pubblicazione dei dati sull'inflazione americana di settembre. Intanto più 0,31% per il FTSE MIB a Piazza Affari, andiamo a vedere i titoli che sostengono il listino. Telecom più 3, Unipol più 2, Inwit più 1,68, di nuovo in crescita per questi rumors che circolano su fondi in manovra sul gruppo. A2A più 1,55, Terna più 1,22, Enel ed Era in rialzo di un punto. Su tutti i titoli bancari a segnalare Monte dei Paschi più 0,99%, all'indomani un consiglio di amministrazione straordinario nel quale si è discusso del rilancio dell'offerta di scambio di Banca Intesa San Paolo. L'Ovalio ha detto: non facciamo nulla, noi andiamo avanti con le nostre operazioni già avviate, le offerte su BPM e Banca Generali, iniziative che porteremo alla prossima assemblea degli azionisti. I peggiori titoli: Tecnoprobe ed STM in ribasso di 2,5 punti, oltre un punto di calo per Moncler e Stellantis. Per ora è tutto.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
8: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
7: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
9: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow.
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
13: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
14: Cibus Tech, dal 27 al 30 ottobre, si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
15: Diciamo che bella voce che hai, ti piace la mia braccia,
16: mi piace tantissimo la ragazza che ancora
15: se ti vedo in foto te lo dico, mi fa vedere quanto foto, non so che mi piace ascoltarla, sai, wow, questo cosa fai, vai, ma sei cucciola cucciola, ma vorresti vedermi tutto, se vuoi possiamo vederci.
17: Fa vomitare l'idea che chiami cucciola quella che lui pensa sia una bambina di 13 anni, che presto si mosterà il suo apparato sessuale, si esibirà, come è nella prassi di un predatore sessuale di fronte a un bambino. Questo è il frutto di un'inchiesta fatta da Elisabetta Russo, che è una giornalista di Fanpage, che ha realizzato un vodcast, che è l'ultima puntata della sua inchiesta, intitolata Abisso, in cui si infiltra in vari universi digitali, tra i più scuri e più inquietanti. L'ultimo è Ciao Sweetie, è un'indagine che ha fatto fingendosi una ragazzina ai 13 anni, entrando appunto in uno di questi universi in cui c'è questo scambio. Elisabetta Russo, sono due tipi, secondo me, se ho capito bene la tua inchiesta, di persone che si avvicinano in questi luoghi e avvicinano bambini. Uno è proprio per l'uso e l'abuso sessuale e un altro è per indurli ad atti sessuali, per avere, diciamo, materiale poi da rivendere a sua volta ai maniaci.
0: Esatto, è proprio così. Cioè, in questa infiltrazione, come dicevo, che è durata mesi, sono riuscita a ricostruire due tipologie di profili, diciamo macro profili, perché poi ci sono anche molte.
17: A te non chiedevano mai di farti vedere, come facevi?
0: Sì. Certo, a me chiedevano di farmi vedere, io ovviamente dicevo che mi vergognavo, che i miei genitori non volevano, poi chiaramente insistevano molto e alcuni avevano solo il piacere di mostrarsi e quindi l'idea di mostrare appunto atti sessuali o appunto il loro membro in videochiamata o con fotografie, tra l'altro molto spesso mi dicevano collegati in chiamata senza anticipare che cosa sarebbe successo in quella videochiamata, quindi mi immagino anche una ragazzina che magari è curiosa, decide di accettare la chiamata, apre lo schermo e si trova direttamente un uomo senza mutande che fa dell'autoerotismo.
17: Ma loro si spacciavano per dei coetanei o dicevano che erano uomini adulti? Come funzionava? Allora, la voce è contraffatta, capitato, logicamente, ma si capiva che era un uomo adulto e non era un ragazzino.
0: Assolutamente, dipende dai casi. In alcune situazioni dicevano subito la loro età e magari cominciavano a dire sono troppo grande per te, oppure hai mai parlato con un amico più grande, poi potevano vendersi un po' come amici esperti, come persone con cui confidarsi, ed ecco un elemento tra l'altro fondamentale, che poi è quello che cambiava completamente il tenore della discussione, era il momento del segreto. Cioè in tutte le chat a un certo punto, cioè quasi come un copione, tutti cominciavano a chiedermi ma sei da sola? Mamma è a casa? Ma i tuoi genitori lo sanno che stai parlando con me? E quando dicevo no, dicevano mi raccomando è un segreto tra noi, cercando di portare la relazione a un livello esclusivo. E quindi una volta che poi veniva sancito il segreto, a quel punto iniziavano le richieste sessuali. Come dicevo, in alcuni
17: erano
0: casi
17: esplicite, erano solo, sì, senza mezzi termini, ci arrivavano gradualmente.
0: Allora dipende anche in questo caso, c'era chi appena ottenuta la fiducia cominciava subito a fare domande esplicite, di solito a chiedere come sei fatta, chiedevano di descrivere, poi chissà come sei bella, mi piacerebbe tanto vederti, e cominciavano a chiedere vorrei almeno una foto del tuo viso. Altri invece prolungavano questa conoscenza in settimane di chat, fino a che poi diventava quasi naturale a un certo punto confidarsi qualcosa di più intimo.
17: Quindi investivano molto tempo nella seduzione, non è una cosa mordi e fuggi, avevano un impegno di tempo.
0: Ci sono anche mordi e fuggi. Ci sono anche quelli che cercavano di attaccare nel minimo tempo possibile, chiaramente di solito provavano a preparare un setting, dopodiché poi attaccavano. Altri invece costruivano proprio quello che dicevo all'inizio, il grooming, no? Quell'adescamento molto lento, molto strutturato, che poi porta davvero, e l'elemento poi è quello più preoccupante, problematico, perché porta veramente alla costruzione di un rapporto che chiaramente ha la finalità di portare il minore a condividere immagini, costruire un rapporto. C'era chi per esempio chiedeva di vedersi, mi dicevano andiamo a fare un giro al centro commerciale, ti compro dei vestiti, ti compro quello che vuoi, mi piacerebbe farti un regalo.
17: Che e quindi vedi che la tecnica della pazienza era finalizzata a un abuso più profondo e a creare una dipendenza. Ma tu avevi l'impressione che erano persone capaci di conoscere gli aspetti fragili di un minorenne, perché l'arte del pedofilo è proprio quella, pedofilo che tratta con ragazzini.

0: oltre l'età della ragione, adolescenti,
1: certo,
0: persone che possono
1: articolare, qua...
0: che aveva capacità, cioè... anche di manipolazione.
1: Sì, e qua mi ricollego alla domanda che mi facevi prima, no? Se sono strutturate in gruppi o meno. In realtà poi quello che è venuto fuori è che molto spesso questi predatori sono organizzati, quindi anche l'acquisizione delle immagini è finalizzata a rivenderle in un circuito interno dove tra l'altro circolano anche manuali che vengono scritti dai predatori per altri predatori per insegnare appunto queste tecniche e fare in modo che ragazzi, ragazze giovanissime finiscono in quella trappola. Per quello alla fine ho proprio ritrovato uno schema in tutte queste conversazioni, come se seguissero appunto un manuale.
0: Quindi
1: per
0: c'è
1: portare
0: il prontuario,
1: il
0: cioè diciamo tutte le FAQ, le domande che si deve fare un predatore e come rispondere. E invece le persone che ti volevano portare a uscire da casa tua per incontrarti dal vivo, come agivano?
1: Beh, allora all'inizio di solito cercavano di costruire prima un rapporto in chat, perché chiaramente tu non accetti di uscire con uno sconosciuto, no? Però poi quando quella persona diventa una persona con cui parli quotidianamente, più volte a settimana, a un certo punto tu non lo percepisci più come sconosciuto, anzi potenzialmente, proprio essendo qualcuno con cui parli attraverso uno schermo, ti spinge magari anche a confidare parti più intime, elementi anche della quotidianità, dei problemi che può avere un ragazzino o una ragazzina che magari si vergogna a parlare con amici o genitori, e quindi entra in gioco questa
0: tutto
1: figura
0: quello
1: che è
0: con
1: un adulto,
0: cui i genitori non parli volentieri, però hai bisogno del conforto di un adulto. Dovrebbe essere un insegnante, in quel caso una persona con uno specifico professionale, ma quando non c'è l'adulto poi riempie questi vuoti.
1: E a quel punto lì capisci che non diventa più uno sconosciuto e magari c'è anche la curiosità di incontrarsi, soprattutto se poi quella curiosità è incentivata da premi economici. Che può essere appunto il signore che mi diceva: ti porto al centro commerciale, facciamo un giro, ti faccio un regalo. Ormai siamo amici,
0: certo,
1: mi piacerebbe regalarti
0: qualcosa. Ci sono fior di giovani influencer che dicono che le donne, le persone che lavorano sono delle cretine e che in realtà una donna bella può avere facile maniera di sfruttare gli uomini e le loro debolezze. Sì, può sembrare una cosa di costume, di colore, un inno alla libertà, però quelle più piccole poi magari ci credono davvero che funzioni così.
1: Sì, perché poi questo funziona grazie a un ecosistema culturale che in modo apparentemente non collegato però influenza tutto questo sistema, esattamente come dicevi tu, cioè l'idea di normalizzare il fatto che una donna appunto sfrutti il proprio aspetto fisico per ottenere regali. In questo caso qua è calzante, cioè potrebbe in qualche modo, ovviamente non possiamo dimostrarlo, però potrebbe in qualche modo agevolare nel pensiero una ragazza che dice: ma sì, che male c'è.
0: Quando fai capire a una ragazzina che lo sugar daddy è una grande figata perché è un cretino che ti riempie di soldi solo perché lo fai sbavare, e questo è una narrazione costante in tutta una serie di giovani influencer molto anche titolate, poi vanno in televisione, fanno i personaggi, va dicendo, una ragazzina più piccola, più fragile, poi cade in questo tipo di trappole.
1: Sì, perché non vede, in realtà non riesce a vedere la problematicità di quel gesto, ma in qualche modo è normalizzato perché l'ha già visto, perché è già stato raccontato e perché gli è già stato venduto come qualcosa che tutto sommato va bene, anzi forse sei più furbo degli altri se lo fai.
0: Ma sentiamo un attimo Enrico da Roma, c'è una telefonata. Enrico, buongiorno.
2: Sì, pronto?
0: Sì, l'ascolto.
2: Io mi occupo di questo per un ente qui a Roma, mi occupo proprio di questo.
0: In che senso si occupa di questo?
2: Nel senso che abbiamo sperimentato lo scorso anno con una realtà romana, in un liceo romano grandissimo.
0: Ma lei cos'è, l'insegnante? Cos'è lei?
2: No, io mi occupo di, diciamo, sostegno a minori, mi occupo di lavoro nel campo del sociale e abbiamo elaborato… Adesso
0: fa parte, diciamo, di un ente di terzo settore.
2: Di terzo settore, sì, bravissimo, e che collabora con anche grandi enti, università, e siccome ci è arrivata una richiesta da parte di una scuola per alcuni casi che si erano verificati, con dei nostri specialisti, degli psicologi esperti di queste tematiche, abbiamo studiata bene per 6 mesi e stavo ascoltando con tanto interesse la dottoressa Russo, perché mi piacerebbe entrarci in contatto, perché adesso lo stiamo proponendo un po' più intensamente, e devo dire che le parole della dottoressa rispecchiano in pieno. Gli adescatori agiscono così, sono di vario tipo, lavorano sulle fragilità. Nei test che noi abbiamo somministrato ai ragazzi sono emersi, tutti in anonimato, sono emersi casi di sfruttamento sessuale, cioè catturata la fiducia, cominciano a circolare delle foto che poi diventano elemento di ricatto in qualche caso, in altri invece si cerca l'amicizia, ma lo scopo finale è quello che dice la dottoressa.
0: Beh, vi metteremo in contatto, potrete chiamare Elisabetta Russo a fare delle conferenze nelle scuole, probabilmente vedere una ragazza giovane che ha avuto questa esperienza e l'ha fatto con intento di creare degli strumenti proprio di conoscenza, forse permetterà ai ragazzi delle scuole di aprirsi di più. Allora, ci fermiamo ancora un istante, devo dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ancora chiusa la 26 Genova Gravellona Toce tra Ovade Masone verso Genova, nel tratto compreso della chiusura 3 km di coda che stanno defluendo su una corsia. Anche in direzione opposta troviamo 6 km di coda per un veicolo che aveva preso fuoco tra Masone e Ovada, quindi in direzione Gravellona. Sulla 8 Milano-Varese infine segnaliamo code alla barriera di Milano Nord verso Varese per un veicolo in fiamme. E con questo è tutto, ci risentiamo più tardi.

0: Dog.
1: Allora, intanto grazie a Gianmarco Ferronato, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonte, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono assieme a Elisabetta Rosso, che è una giornalista di Fanpage, che ha realizzato un servizio video di inchiesta intitolato Abisso, in cui si infiltra in vari universi digitali in cui ci sono chiaramente dei pericoli, soprattutto per le persone fragili. L'ultima indagine si chiama Ciao Sweetie, e lei in questa inchiesta si è finta una ragazzina di 13 anni e stiamo raccontando di quelli che sono stati gli adescatori che hanno appunto contattato questa ragazzina. Questa inchiesta è possibile seguirla dal sito di Fanpage, penso, Elisabetta?
2: Sì, assolutamente. L'intero podcast è disponibile sul sito di Fanpage, c'è su YouTube, c'è su Spotify, è sotto abbonamento, ma in realtà poi ci sono 14 giorni gratis per guardare un po' se piace o non piace, nel caso si può disdire gratuitamente, se no continuare l'abbonamento.
1: Senti, sei stata contattata anche da un settantenne, che uno pensa che non è una persona con strumenti digitali, ma invece evidentemente la rapacità lo ha fatto diventare digitalmente efficiente.
2: Esatto, anche perché poi queste persone, appunto, come dicevo, organizzandosi in gruppi, ricevono anche consigli, magari da più giovani, più aggiornati, che guidano.
1: Oddio, anch'io ho 72 anni, adesso che ci penso, me l'ero dimenticato.
2: A parte che ormai diciamo che a 70 anni si è completamente digitalizzati, quindi sì, non è nemmeno così strano.
1: E questo vecchietto che, cosa ti diceva allora? Sentiamo, visto che...
2: Lui sfruttava il fatto di essere un nonno, che è un elemento che a me inquietato particolarmente, e mi raccontava che anche lui aveva dei nipoti e mi diceva che potevo raccontargli tutto, finché a un certo punto cioè direi, ma sei una ragazzina, sei giovane, ma vuoi raccontarmi le tue prime esperienze, puoi dire tutto al nonno, puoi confidarti col nonno? E quindi mi chiedeva se mi ero mai masturbata, se avevo mai baciato un ragazzo, se mi piacerebbe farlo, di come me lo immaginavo, quindi come se già la confidenza di questi piaceri e questi desideri legati alla sfera sessuale fossero, no, un elemento che poi veniva sfruttato dal predatore per

0: Nel senso, abbiamo trovato professori, abbiamo trovato persone che lavorano nell'amministrazione, addirittura una persona che lavora nell'esercito, e lo sappiamo perché ha mandato anche foto dal suo ufficio in divisa, perché poi per impressionarti spesso loro cadono nella trappola, perché è vero che sono persone che in qualche modo si formano per adescare i minori, ma poi molto spesso, presi dal desiderio di raggiungere il loro obiettivo, si tradiscono. Quindi
1: Beh, hanno un narcisismo esasperato perché vogliono sentirsi padroni e unici arbitri della vita di una persona che è molto fragile, quindi è chiaro, poi cadono anche loro in questo problema.
0: E quindi sì, siamo riusciti a ricostruire i profili, insomma, in modo un po' generalista, non siamo entrati nel dettaglio, come ti dicevo, però per capire la professione, l'età, le città, e quindi appunto restituire un profilo che alla fine non siamo riusciti a trovarne uno, perché la parte inquietante è proprio questa, che è potenzialmente chiunque, padre di famiglia, anzi è capitato che spesso ci fossero padri che cercavano ragazzine delle stesse età della figlia. Se tu non avevi la stessa età non erano interessati. Con lo stesso, con più profili, ho parlato più volte. Se gli dicevo che non avevo l'età della figlia, allora mi diceva non mi interessa, ciao, proprio
1: Quindi serviva
0: direttamente.
1: un avatar sessuale in cui mettevano l'idea che fosse la figlia.
0: Esatto. Quindi veramente si trova di tutto, con perversioni allarmanti che turbano, sicuramente turbano.
1: Lo scopo era comunque trasformare il bambino, o la bambina in questo caso, visto che è settoriale, molto targettizzata, no? Cercano bambine molto giovani, questo cercano, tu 13 anni, quindi
0: Esatto.
1: non
0: Ma
1: avendo
0: anche
1: limite di età
0: meno, io ho fatto
1: inferiore,
0: più
1: no?
0: test. Ho fatto finto anche di essere una ragazzina di 11 anni, con un altro di avere una sorella di 9, che ha cercato di costruire una regia appunto per una specie di film erotico dove io dovevo andare da mia sorella, dovevo appunto toccarla, fare delle foto, inviargliele. Poi immagino che questo sia proprio uno dei classici esempi di persone che poi rivendono tutto nel circuito di immagini di abusi di minori.
1: Quindi se dobbiamo fare una sintesi, allora il predatore può appartenere a qualsiasi classe sociale, a qualsiasi fascia d'età, a qualsiasi fascia professionale, può essere un insospettabile padre di famiglia, può essere un militare, può essere un funzionario, può essere chiunque, questo è già il primo dato. Secondo dato, è talmente abile che il minorenne, una volta adescato, è praticamente bloccato da dover raccontare ai genitori e agli adulti quello che gli sta succedendo.
0: Certo, perché si sente complice in qualche modo, e questo è molto importante parlare di questo elemento, perché poi spesso non denunciano per paura, e invece bisogna far passare il messaggio sia alle vittime ma anche ai genitori che questi ragazzi non sono complici in nessun modo, sono vittime di un adescamento che è costruito ad hoc per farli cadere in una trappola e per creare anche una trappola emotiva dalla quale loro non riescono a sganciarsi, perché dal momento in cui decido di mandare una mia foto, dal momento in cui decido di aprirmi, mi sento parte di quella conversazione, una parte attiva. In realtà non è così, perché i ragazzi sono stati manipolati e strumentalizzati, quindi è importantissimo far passare questo messaggio, sono vittime, vittime al 100%.
1: Ecco, io se potessi dare un suggerimento a altri insegnanti o persone, operatori, che hanno a cuore questo tipo di problema, come la persona ci ha chiamato, suggerirei di chiamare Elisabetta Rosso a parlare nelle scuole, perché secondo me è molto più convincente. Con i suoi elementi e anche con la crudezza della sua esperienza, secondo me può aprire molte più porte serrate e sigillate, da parte dei minori di quanto lo facciano gli esperti, gli psicologi e gli ottimi volontari. Grazie Elisabetta Rosso, ci sentiamo domani.

chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.

0: Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
7: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
11: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
12: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate. La vostra è una di quelle. Ogni giorno alle 15 qui su Radio 24, Matteo Caccia Racconta è il programma che prende le storie di voi ascoltatori, ascoltatori di questa radio, e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Le vostre vite, quelle vere, raccontate per bene, senza alzare la voce, come si fa con le cose importanti. Io sono Matteo Caccia, sono qui ad ascoltarvi e sono qui anche a raccontarvi. Alle 15, dal lunedì al venerdì, su Radio 24.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: La relazione sui conti pubblici alla Camera, Giorgetti, prosegue il consolidamento, lo scostamento per l'energia deve essere per famiglie e imprese. Intanto il Fondo Monetario alza la stima di crescita sull'Italia, ma l'economia globale è a rischio, avverte il Fondo, le scorte energetiche si stanno esaurendo. Ucraina, attacchi russi su Kharkiv, colpito un condominio, almeno 4 vittime, altre 2 navi attaccate nel Mar Nero. Il Papa ricoverato al Policlinico Gemelli, l'intervento forse già oggi pomeriggio. Annullata la condanna a Ilaria Salis nella causa con i suoi ex collaboratori, il processo riparte da zero. Falsi certificati per evitare l'ingresso nei CPR, la Cassazione annulla la sospensione di 3 dottoresse. Calcio, il Venezia esonera, stroppa, Champions League, stasera tocca all'Inter contro il Club Brugge e al Napoli contro il Villarreal. Buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo dai conti pubblici, oggi giornata clou perché c'è stata la relazione del Ministro dell'Economia Giorgetti al Parlamento, in un'aula però va detto semideserta alla Camera, poi il vertice di maggioranza, il pomeriggio alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare il documento di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Prosegue il consolidamento dei conti, ha detto Giorgetti, lasciando capire che i margini per la legge di bilancio sono stretti. Quanto invece alla clausola di extra deficit per l'energia, Giorgetti ha detto dovrà essere impiegata per dare risposte a famiglie e imprese.
2: È complicato programmare in un periodo di turbolenza, confermiamo la rotta perché si annunciano nuvoloni all'orizzonte. Giancarlo Giorgetti interviene così di prima mattina alla Camera in un'aula semideserta e difende l'impianto del documento programmatico di finanza pubblica con la richiesta di uno scostamento di bilancio da 29 miliardi in 2 anni per le spese in energia e difesa.
3: La decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
2: Il governo ha chiesto all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per energia e difesa. Flessibilità da utilizzare per la prossima manovra che il governo auspica di poter utilizzare anche per le famiglie colpite dal caro energia. Lo scostamento di bilancio, dice Giorgetti, è consapevole e, sottolinea il ministro, non c'è stata alcuna reazione negativa dei mercati. La Commissione europea intanto ha approvato il piano Safe aggiornato dell'Italia che, spiega un portavoce, prevede prestiti per circa 8 miliardi di euro per la difesa.
1: Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo la crescita italiana per il 2026 portandola dallo 0,5 allo 0,8%. Il governo ha fissato per ora all'1% come target. Il Fondo Monetario però lancia anche un allarme sulla crescita mondiale. L'economia ha retto fino ad ora nonostante una raffica eccezionale di shock, dice il Fondo, negli ultimi 7 anni culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo anche perché le scorte energetiche si stanno assottigliando. E i problemi sul fronte energetico derivano dalla situazione in Medio Oriente ma anche dalla guerra in Ucraina. Facciamo il punto. Allora, ci sono stati nuovi attacchi a Kharkiv.
4: Sono 4 le vittime a Kharkiv, dove un missile russo ha colpito un'abitazione. 41 i feriti nella notte, sono state colpite anche Mykolaiv e la capitale. Non c'era stato alcun preavviso da parte dei partner riguardo l'attacco a Kiev con 5 missili balistici la scorsa notte, ha dichiarato Zelensky, sottolineando che è proprio questo tipo di informazioni che aiuta a prevenire gli omicidi. Il leader ucraino ha anche denunciato attacchi russi contro una colonna di evacuazione di civili in partenza da Kupiansk, nell'oblast di Kharkiv. Altre 2 navi, intanto, sono state attaccate nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria. Una è stata affondata e 11 marittimi risultano dispersi, denuncia il primo ministro bulgaro Radev, spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa a seguito degli attacchi definiti inaccettabili. Sono un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina, ha dichiarato Ursula von der Leyen, quando, secondo il ministro degli esteri polacco, i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Prosegue proseguono intanto i contatti su una possibile tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma senza novità sostanziali, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che Donald Trump ai giornalisti ha detto di ritenere che Putin desideri la tregua più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie, Mosca no, la reazione del presidente ucraino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli. Scusate, questa mattina l'intervento previsto potrebbe essere già oggi pomeriggio.
5: La Chiesa tutta in queste ore è in ansia e preghiera per il Papa nel giorno del suo ricovero al Gemelli per asportare un nodulo al polmone. Un fulmine a ciel sereno, lo ha definito il segretario di Stato Parolin.
6: Beh, sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito.
5: Parolin ha raccontato di aver visto il Papa ieri e di averlo trovato molto sereno. Alle 18, nella cappella del Policlinico, il vicario di Roma, il cardinale Reina, reciterà il rosario e ha invitato tutte le comunità a fare lo stesso. Annullate per il momento le udienze fino al 20 ottobre. La degenza durerà circa una settimana. Prevost vorrebbe non dover rinunciare al viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. In caso di ricovero di un papa, non si parla di sede vacante. La degenza non sospende infatti le sue prerogative. Resta titolare del proprio ufficio e può continuare ad esercitarlo nei limiti delle sue condizioni, supportato dai collaboratori. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ora. La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato la sentenza di primo grado che aveva condannato Ilaria Salis nella vicenda dei suoi ex assistenti licenziati, a loro dire, in modo ingiustificato.
7: A marzo il Tribunale del Lavoro di Milano aveva condannato Ilaria Salis a pagare risarcimenti per 300.000 euro a due suoi ex collaboratori che lamentavano di essere stati licenziati senza giusta causa. Ora la Corte d'Appello ha annullato quella sentenza. I giudici hanno accolto l'istanza presentata dai legali dell'europarlamentare per un difetto di contraddittorio. In sostanza, alla Salis non era stato recapitato il ricorso che aveva dato il via al procedimento. L'ufficiale giudiziario una sola volta si era presentato al suo indirizzo. Lei era altrove e dopo quel tentativo andato a vuoto non erano seguiti altri. Nel ricorso gli avvocati avevano sostenuto che la contumacia inconsapevole avrebbe impedito di esercitare il diritto di difesa e quindi di ricostruire il deterioramento del rapporto fiduciario con i suoi due ex collaboratori, che a questo punto hanno 6 mesi di tempo per decidere se ripresentare il ricorso. In quel caso il tribunale tornerà ad occuparsi della vicenda. Soddisfatta per la decisione, il giudizio di primo grado si è svolto in mia incolpevole assenza, una situazione surreale, così Ilaria Salis dopo il pronunciamento della Corte d'Appello. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora una notizia di cronaca, la vicenda delle 3 dottoresse sotto inchiesta, la procura di Rimini per falso ideologico e interruzione di pubblico servizio in quanto avrebbero emesso certificati falsi per evitare l'ingresso nei CPR di alcuni migranti. Ebbene, la Corte di Cassazione ha alleggerito la loro posizione, annullate infatti le misure cautelari.
8: Provvedimento annullato e atti trasmessi al Tribunale del Riesame di Bologna, che dovrà esprimersi con un nuovo giudizio. Così la Corte di Cassazione ha disposto in merito alla sospensione per 10 mesi dalla professione medica di 3 dottoresse, accusate dalla Procura di Ravenna di aver rilasciato certificati medici falsi per impedire il trasferimento dei migranti irregolari nei CPR, i centri di permanenza per i rimpatri. Nell'indagine, come emerso a febbraio, sono coinvolti 8 medici, ci spiega l'avvocato Salva Tesoriero, che insieme a Francesca Cancellaro segue 5 degli 8 medici indagati.
9: La Corte ha statuito che non c'è alcuna proporzione tra la misura applicata e il reato, il fatto che viene contestato. Un fatto, lo abbiamo sottolineato nel ricorso, svolto nell'adempimento del dovere della professione medica, che è un dovere di cura, non di emissione di certificati, di cura della persona. A queste dottoresse oggi viene restituita dignità, hanno semplicemente svolto i loro doveri di cura.
8: Secondo gli inquirenti, alcuni certificati di non idoneità al trattamento nei CPR sarebbero invece stati redatti non sulla base di effettive condizioni cliniche, ma per impedire i rimpatri. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono stati presentati oggi nel dettaglio i dati riguardanti l'Italia per quanto riguarda l'analisi sull'andamento dei sistemi scolastici condotto dall'OCSE.
10: Sale la percentuale dei diplomati italiani, arrivati ad appena un punto dalla media OCSE dell'85%, quasi dimezzata poi in 10 anni la percentuale di chi non studia né lavora, i cosiddetti NEET, scesi al 16% nel 2024. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto annuale che compara i sistemi educativi dei 38 paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo. Fra i dati più positivi, il calo della dispersione scolastica, scesa dal 14,2% del 2020 al 7,3% di quest'anno, come sottolinea al ministro Valditara.
11: Un risultato storico, fra l'altro secondo le stime di Invalsi avremmo recuperato al 2022 ad oggi 520.000 ragazzi.
10: Fra le note dolenti, la spesa pubblica per l'istruzione ferma al 2,7% del PIL contro il 3,1% della media OCSE e i salari dei docenti di oltre il 30% sotto la media dei colleghi degli altri paesi, mentre il monte salari nel complesso ha perso il 3% contro il più 14,6% della media. In compenso sui banchi recuperiamo posizioni in diverse materie.
12: Mathematics Italy moved 6 positions.
10: Salita di 6 posizioni in matematica, 5 in scienze, 3 in italiano, l'Italia è un grande esempio di resilienza, dice il direttore dell'istruzione OCSE, Andreas Schleicher. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 13:11 minuti, la pagina sportiva con il calcio. Il Venezia ufficializza l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa sotto la sua guida tecnica. Il club aveva conquistato la promozione in Serie A la scorsa stagione, ma è stato fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il 6° consecutivo. E invece per quanto riguarda la Champions, stasera torna la seconda giornata della fase di campionato. Inter e Napoli, sconfitte all'esordio, cercano i primi punti. Dalle 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, mentre i partenopei sono in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal. I due allenatori alla vigilia, Sky Sport.
13: Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo giocare 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo ottenere per avere una possibilità di andare a qualificarci. È una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
14: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. È una squadra sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare. Ho una rosa fatta di ottimi giocatori, abbiamo dei giocatori che stanno rientrando da quelli che sono gli infortuni, che soprattutto anche di inattività a livello di partite, e quindi c'è ancora bisogno, secondo me, di un po' di tempo, con un po' di pazienza dobbiamo rimetterci in ordine.
1: E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
15: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
16: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
15: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
16: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
15: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
16: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
17: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
18: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
19: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
20: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
0: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
21: In collaborazione con
22: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
23: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. La relazione sui conti pubblici alla Camera. Giorgetti prosegue la prudenza. Lo scostamento per l'energia deve andare a famiglie e imprese. Il Fondo Monetario intanto alza la stima di crescita sull'Italia, ma l'economia globale è a rischio. Le scorte energetiche si stanno esaurendo. Ucraina, attacchi russi su Kharkiv, colpito un condominio, almeno 4 vittime. Il Papa ricoverato al Gemelli, l'intervento forse già oggi pomeriggio. Annullata la condanna, Ilaria Salis nella causa coi suoi ex collaboratori. Calcio, il Venezia esonera Stroppa, Champions League stasera tocca all'Inter contro il Club Rouge e al Napoli contro il Villarreal.
3: Questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini coerenti con l'inizio del mio discorso, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
1: Eccoci qua alle 13:16:40, in questo momento queste le parole del ministro Giorgetti. L'abbiamo detto, in un'aula semideserta alla Camera questa mattina il ministro ha tenuto una relazione sulla situazione per quanto riguarda i conti pubblici alla vigilia di un Consiglio dei Ministri che dovrebbe deliberare il documento di bilancio da inviare a Bruxelles col quadro dei conti, prima ancora che poi si vada a definire la manovra economica, la legge di bilancio vera e propria. Il Sole 24 Ore di oggi anticipa, ci sono già un po' di anticipazioni anche su quello che potrà esserci o non esserci dentro la manovra. Si parla di rischio per quanto riguarda i tagli IRPEF, ma facciamo il punto su questa giornata insieme al nostro Gianni Trovati. Ciao Gianni, buongiorno e benvenuto.
24: Buongiorno a voi.
1: Allora, c'è stata questa relazione di Giorgetti, ieri Giorgetti pure ha parlato, oggi tutti i giornali scrivono e provano a fare un po' di anticipazioni. C'è il tema anche quindi della legge di bilancio, ma c'è il tema anche, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, della clausola di salvaguardia nazionale per energia e difesa. Qua si va verso un qualche miliardo in più di possibilità di spesa, anche se Giorgetti, qua intanto la domanda che ti faccio è: giusto dire che pende ancora una risposta definitiva del Consiglio dell'Unione Europea su questa richiesta di extra deficit? Mi pare che sia questo ancora lo stato dell'arte.
24: Sì, è corretto, pende il via libera formale, ma più che altro pende poi il negoziato con l'Unione Europea su cosa farci,
1: su come spenderli,
24: esatto, clausola, cioè su quali misure finanziare con l'extra deficit.
1: Perché mi pare che oggi Giorgetti abbia detto che per quanto riguarda l'energia lui vorrebbe spenderli per le famiglie e per le imprese. Bisognerà vedere cosa intenderà di preciso, perché se non ricordo male, ricordiamo male Gianni Trovati, l'Unione Europea invece vorrebbe che fossero investiti per investimenti, credo, più strutturali.
24: Sì, esattamente. Il tema è che la clausola è stata pensata per finanziare in deficit investimenti nelle energie rinnovabili, negli approvvigionamenti, nel risparmio energetico di edifici pubblici e privati e così via, e non per spesa corrente, per aiuti alle bollette, tagli alle accise della benzina e cose di questo tipo. Ieri Giorgetti ha esplicitato l'intenzione italiana di chiedere un cambio, di questo perimetro di utilizzo della spesa, per dedicare una quota di questo extra deficit anche agli aiuti diretti alle famiglie. Ma al momento il negoziato su questo punto è ancora tutto da costruire.
1: Ecco, abbiamo fatto una puntata su questo tema qua dell'extra deficit, però facendo una media, Gianni Trovati, tra quello che ha detto Giorgetti stamattina e anche ieri e quello che sapete voi che state lavorando su questa legge di bilancio e sul documento di bilancio che stasera dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri, proviamo a fare il punto un po' sui numeri e su tutta la situazione.
24: Ma allora, la manovra sarà dedicata in larga parte all'utilizzo di questa clausola di salvaguardia, che sono 14,4 miliardi all'anno nel 2027 e nel 2028, divisi a metà equamente fra investimenti o spese per la difesa e investimenti o spese per l'energia. Fuori da questo perimetro rimane poco, il governo sta lavorando alla un'affannosa, come sempre, ricerca delle coperture, però si parla di cifre piuttosto leggere, 6, 7, 8 miliardi per fare qualche misura aggiuntiva rispetto a quella della clausola di salvaguardia, ma insomma sono spazi finanziari piuttosto limitati e ricordiamoci la manovra dell'anno scorso fu di una ventina, 21 di miliardi alla fine e raggiungeremo più o meno la stessa cifra anche quest'anno, ma per due terzi coperti dalla clausola, quindi la manovra ordinaria, diciamo così, extra clausola, se sarà confermata nelle cifre che circolano in queste ore, cioè 7-8 miliardi, sarà una delle manovre più leggere
1: piccole
24: della storia della Repubblica.
1: Della storia della Repubblica, esatto. Addirittura, sì, molto molto poco.
24: Esattamente.
1: Tu oggi sul quotidiano, sul Sole 24 Ore, provi anche a fare un po' il punto su quelle che potrebbero essere le coperture, banche, assicurazioni, colossi energetici, di questo si è parlato nei giorni scorsi, su questo, ma anche su come investire questa piccola quota, perché oggi Sole 24 Ore titola su un possibile ridimensionamento dei tagli IRPEF?
24: Su un possibile abbandono,
1: verità, ecco, sì.
24: Dei tagli IRPEF, perché appunto in 6, 7, 8 miliardi ci sta poco e niente, il taglio IRPEF sarebbe la promessa già rilanciata da molto tempo di alzare da 50.000 a 60.000 euro in raggiudizione della seconda aliquota, quindi di abbassare di 10 punti dal 43 al 33% l'aliquota IRPEF sui redditi da 50 a 60.000 euro. Solo questa cosa costerebbe 2,7 miliardi, cioè sostanzialmente più di un terzo dei 7 miliardi che citavamo prima, quindi è molto a rischio perché l'analisi costi-benefici, diciamo così, da un punto di vista politico viene considerata non troppo equilibrata, quindi questa misura potrebbe cedere il passo, come del resto, se ci ricordiamo, ha ceduto il passo anche l'anno scorso.
1: E va bene, fermiamoci qua, Gianni Trovati, grazie, collega del Sole 24 Ore, questa il punto ad oggi, ma stasera poi ne sapremo di più perché c'è il Consiglio dei Ministri, dovrebbe arrivare questo documento di bilancio. La legge di bilancio invece dovrebbe essere, come disegno di legge, presentata alle Camere entro il 20 ottobre, ma oggi Giorgetti ha detto che forse potrebbe essere necessario qualche giorno in più. E va bene, adesso invece cambiamo decisamente argomento e andiamo alla situazione per quanto riguarda un po' il quadro internazionale e in particolare per quanto riguarda la situazione in Ucraina. Ci sono stati, l'avete sentito nella sintesi, nella prima parte di Effetto Giorno, degli altri attacchi russi sull'Ucraina. È stato colpito almeno un condominio a Kharkiv e ci sarebbero almeno 4 vittime. Poi ci sono altre 2 navi colpite e probabilmente affondate entrambe nel Mar Nero davanti alle coste della Bulgaria, ed è il secondo attacco nel giro di pochi giorni. Il tutto mentre va avanti la serie delle dichiarazioni del presidente americano Trump, soprattutto, che continua a parlare di tregua energetica senza però che fondamentalmente se ne sappia molto. Siamo alla vigilia delle elezioni americane, questo va ricordato, ma va ricordato anche, e quindi c'è un tema sicuramente di inflazione, di costo del gasolio negli Stati Uniti, ma va ricordato anche che l'imbuto grosso è stato stato creato con la guerra in Iran, con la chiusura di Hormuz e con i problemi all'esportazione del petrolio, diciamo, del Medio Oriente. Quindi insomma sembra proprio che queste dichiarazioni di Trump un po' vadano lette veramente in termini di campagna elettorale americana più che di ricadute per quanto riguarda una vera e propria tregua tra l'Ucraina e la Russia. Abbiamo parlato già ieri con l'inviato di Radio 24 Gigi Donnelli, che ritroviamo anche oggi. Ciao Gigi, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Alessio, un saluto agli ascoltatori.
1: Prima di tutto questo però veramente anche oggi ti chiedo di raccontarci la cronaca da Kharkiv, e poi però parliamo anche tu hai visitato la capitale Kiev, che è stata molto colpita nelle ultime settimane, Gigi.
2: Sì, assolutamente. In realtà io sono a Kiev in questo momento, poi mi sposterò a Kharkiv nel pomeriggio. In questo momento sono a Lukyanika, che è uno dei luoghi, uno dei quartieri che è anche apparso di più, se vogliamo, sui social, nelle televisioni, perché il 24 maggio qui sono arrivati 12 missili che hanno di fatto trasformato il quartiere, palazzi, mercati. Era notte, nel giro di un'ora appunto sono andati in fiamme e distrutto una quindicina di edifici. Non lontano da qui c'è quello che una volta era la sede principale delle forze armate ucraine, dunque uffici.

0: Sicilia, fondamentalmente questa non era, almeno per quanto ci è noto, una zona militare in senso operativo, ma tant'è, adesso sì, ci sono i lavori, ci sono operai al lavoro in quelle che sono delle carcasse distrutte di palazzi. In quell'occasione ci furono numerosi morti. Forse qualcuno si ricorda un po' questo strano simbolo che è emerso da quelle giornate, un McDonald's che è stato colpito e ricostruito a tempo di record. È operativo come capita in questa città, che appunto subisce l'impatto dei missili e poi si rimette in moto molto rapidamente.
1: Dicevamo appunto, ci stavi parlando di Kiev, che è stata colpita nelle ultime settimane, oltre a casi che hai ricordato anche tu, ma insomma centrali elettriche, snodi ferroviari, stazioni, edifici civili, come è accaduto all'Accademia Nazionale delle Scienze, ma anche i ponti sul fiume Dnipro. Qual è la situazione proprio anche da questo punto di vista della capitale, che ultimamente è stata veramente messa sotto pressione dagli attacchi?
0: Dunque, per essere sì, assolutamente vero, anche stanotte è stata una notte piuttosto pesante di esplosioni e attacchi nei quartieri, in almeno due quartieri della capitale. Di fatto gli attacchi sono quotidiani e la grande città, che conta sui grandi sistemi di trasporto pubblico, pensate, ci sono 7 ponti tra i due lati della capitale, 2 sono stati colpiti, Ponte Nord e Ponte Sud. Li abbiamo visti, direi, nei telegiornali, sono stati ripristinati in parte. È chiaro che questi attacchi ripetuti hanno delle implicazioni anche dirette sui mezzi di trasporto. I ponti sono anche i ponti della metropolitana e quindi alcune linee sono state sospese o fortemente ridotte. Ecco, questi meccanismi, diciamo, hanno delle implicazioni enormi anche su quello che è il costo della vita quotidiana, perché qui c'è un mercato molto dinamico su quelle che sono considerate le zone sicure o meno. Per esempio qui, che siamo vicino al centro, sì, non è considerato affatto sicuro, altre zone lo sono di più. Insomma, l'esigenza di spostarsi è attiva, è ben presente, anche se una parte significativa della popolazione ha lasciato la capitale. Ovviamente questi attacchi complicano quotidianamente, oltre a creare vittime, diciamo, i progetti dei kieviani.
1: Dicevamo le dichiarazioni, Trump ha detto la tregua energetica c'è perché l'ho deciso io, siamo quasi al delirio, mi viene da dire, mi perdonerete per questa espressione non elegantissima. Poi ha detto Putin vuole raggiungere un accordo più di Zelensky per quanto riguarda la tregua energetica. Ora ricordiamo anche che Putin, insomma, vuole talmente una tregua che ha la proposta di Zelensky di fare una tregua, per esempio per indire elezioni nel suo paese, che in guerra non è possibile farle, ha ricevuto una risposta no. E quindi, ma la situazione, le relazioni sono talmente tese, mi sembra, Gigi Donelli, tra Washington e Kiev, che oggi il ministro degli esteri ucraino ha dovuto smentire il fatto che si sia interrotto il flusso di notizie dell'intelligence americano a favore di Kiev. Quindi questa è un po' la situazione al momento. Mi sembra.
0: La situazione è alquanto caotica. Il presidente degli Stati Uniti dichiara delle tregue che qui non si vedono, nel senso che i bombardamenti continuano. Ma siccome è il presidente degli Stati Uniti, gli ucraini sono perfettamente consapevoli che devono comunque rispondere come se prendessero sul serio queste affermazioni, perché comunque il supporto, ricordiamoci, c'è il governo, ma non c'è solo il governo. Ci sono donatori privati, ci sono supporti di varie nature dagli Stati Uniti che sono essenziali, quindi Zelensky si deve barcamenare in questa girandola di affermazioni che talvolta sono effettivamente surreali. È inevitabile, non se ne può fare a meno, e sicuramente Trump ha ragione quando dice che Donald Trump vuole, che Putin vuole di più di Zelensky la tregua del gasolio, perché è quel gasolio che serve a Putin per continuare a finanziare la guerra in Ucraina. Quindi su questo punto ha assolutamente ragione Trump.
1: Grazie Gigi Donelli, buon lavoro e buon viaggio da Kiev a Kharkiv nelle prossime ore. Da lì ti risentiremo nei prossimi collegamenti. 13:30, c'è il break, ci fermiamo tra poco. 349 238 6666.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: Oh, ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
12: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
13: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Borse europee in ordine sparso a metà giornata, con Milano Sud dello 0,25% e lo spread a 107 punti base. Poche indicazioni arrivano dai future americani, mentre la stagione delle trimestrali entra nel vivo. Sono appena usciti i numeri di JP Morgan. Frena intanto il prezzo del greggio nonostante le tensioni in Medio Oriente. I settori del tech, delle banche e del lusso rimangono sotto la lente. In particolare a Piazza Affari, ST Microelectronics e Tecnoprof cedono oltre il 2% per timori legati ai progressi della Cina nella produzione di memorie DRAM avanzate. MPS sale dello 0,9% all'indomani del CDA straordinario, che però non ha annunciato contromosse significative in risposta al rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo sulla banca senese. LVMH a Parigi cede l'1,5% dopo la pubblicazione dei ricavi del terzo trimestre, accolti con freddezza dal mercato. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
17: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
18: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
21: ai ai ai.
22: Vai su agenti.it.
5: rappresentanti e venditori. Viva! Vai su agenti.it.
20: Agenti.it.
6: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
21: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre

0: Ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
1: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: Con il supporto non condizionante di Novartis.
3: Effetto giorno.
4: 13:37 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari amici ascoltatori over 65. Vi state ricordando dell'appuntamento che vi aspetta in questi giorni? La vaccinazione. Non è un appuntamento, mi rendo conto, esaltante, no? Sì, poi sembra un gufo che sta lì. Sì, effettivamente. Ieri il ministro Schillaci ha detto, ha ricordato, insomma, ha rinnovato l'appello a vaccinarsi per gli over 65, un gesto di protezione per sé e per gli altri. Stanno partendo nelle varie regioni, ma c'è un po' di ritardo. Fabrizio Pregliasco, virologo alla Statale di Milano, buongiorno e ben ritrovato.
5: Ogni tanto ci si risente.
4: Ogni tanto ci si risente, sì.
5: Per qualche questione grave o comunque malattie infettive, cose,
4: eccetera. Sì, beh, in questo caso, diciamo, tutte abbastanza, diciamo, nell'ordine delle cose. È questa campagna di vaccinazione che sta partendo. Com'è l'influenza di questa stagione? Che caratteristiche ha, Pregliasco? E insomma, ricordiamo questo appello a vaccinarsi.
5: Infatti, senza allarmismi, ma purtroppo l'influenza e le infezioni respiratorie sono come le tasse, un qualcosa che ogni anno va presa in considerazione. È un qualcosa che per un giovane può essere 2 o 3 giorni di malattia, poco più, ma per chi è più fragile, per chi è più avanti con l'età, non è una banalità, ed è per questo che si rilancia, e giustamente il ministro Schillaci, tutte le regioni, tutti noi concordiamo sul fatto di suggerire, confermare l'opportunità della vaccinazione come momento di protezione per complicanze. Come numero di casi e come stagione ce l'aspettiamo ad oggi non pesantissima, però bene. Le che ho fatto alla luce dei dati anche dell'Australia sono un possibile, come dire, numero dai 12 milioni ai 14 milioni di casi complessivi a fine anno, a saldo, diciamo, in primavera prossima, dove c'è di mezzo l'influenza come protagonista principale, ma anche altri virus. Quindi purtroppo con la sola vaccinazione antinfluenzale non ci si può pensare di proteggersi da tutte queste forme respiratorie, ma dicevo da quelle più rischiose, perché per influenza e anche un po' per il Covid, che c'è ancora un po' di mezzo come altro problema da valutare, anche come possibile ulteriore vaccinazione per i fragili e gli anziani, dalle forme, diciamo, più rischiose di complicanze.
4: Ecco, adesso dico un'altra banalità: lavarsi le mani, per gli asco, resta una cosa formidabile, no? Cioè, tra le cose più
5: Il buon senso
4: esatto. Se uno proprio non si vuole vaccinare, almeno ricordiamoci questo. Senta, però ieri le CDC, come?
5: La ventilazione degli ambienti, un po' quello che abbiamo sentito, rilanciato durante i momenti del Covid, che oggi insomma ci
4: ricordiamocele, ecco, tutte queste belle cose. Senta, dicevo, l'ECDC europeo ieri ha aggiornato il suo monitoraggio sull'andamento, per esempio, del morbillo in Europa. L'Italia da sola ha più di un quarto di tutti i contagi europei, è tanto, cioè da soli abbiamo il 28% dei casi. Come mai, Pregliasco, c'è questa situazione? Come se la spiega?
5: È una problematica generale, non solo italiana, di una riduzione della quota di vaccinati contro malattie, tra cui il morbillo. a seguito delle difficoltà nel periodo della pandemia e poi soprattutto dei borborigmi, delle negatività, soprattutto del Covid, ma che poi si sono in qualche modo riverberate anche sulle altre vaccinazioni. Il morbillo non a caso è il primo che riemerge come malattia prevenibile perché è la forma più contagiosa, quindi non è difficile praticamente far sì che se manca quella copertura famosa del 95% sì. vaccinati di avere dei focolai e della diffusione intracomunitaria di questa malattia.
4: Però della copertura. Ho letto che per quanto riguarda la prima vaccinazione siamo diciamo in linea con la soglia del 95%, è sulla seconda dose che invece si cala. Come mai, Pregliasco? Cioè, non è che ci può essere sfiducia nel vaccino tra la prima e la seconda dose, c'è dimenticanza, che cosa succede?
5: Probabilmente un po' un insieme di aspetti organizzativi, di attenzione, di promozione e di ricordo di questo secondo appuntamento che poi viene un po' a scivolar via, ecco. Quindi siamo veramente su livelli che potrebbero essere migliorati anche con un'organizzazione, ma anche con una consapevolezza del cittadino che dovrebbe ricordare, o meglio in questo caso i bimbi, perché sono vaccinazioni per i più piccoli, sì. questi appuntamenti successivi a quelli del primo anno di vita, quindi in un momento in cui è usuale eseguire la vaccinazione a 6 anni e poi sfugge un po' questo appuntamento.
4: Fabrizio Pregliasco, grazie, buon lavoro, quindi ci risentiremo. Speriamo non presto per emergenze, assolutamente, ma insomma per altri aggiornamenti anche molto tranquilli come questo. La pausa, tra poco Effetto Mondo con Giulia Crivelli.
3: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
3: E di interessi?
6: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Strade in diretta.
10: Bentrovati da Marco Casa di Radio Traffic a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A14 tra Fano e Pesaro in direzione Bologna, code per lavori sulla A21 tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza, code per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova, in direzione Genova code per lavori anche sulla A26 tra la diramazione Predosa Bettola e Masone, code per lavori di ripristino a seguito di un incidente sempre sulla A26 in direzione Gravellona Toce tra Masone e Ovada. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A dopo.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Effetto Mondo.
14: Ich danke ihr für ihre Arbeit und ich danke ihr um die Verdienste für unser Land. Alexander Schweizer im Amt des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung nachfolgen soll. Ich werde dem Bundespräsidenten noch heute vorschlagen, Alexander Schweizer zum Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung zu ernennen.
4: Giulia, buongiorno.
15: Buongiorno.
4: Questa era la voce.
15: Era la voce di Friedrich Merz. Ieri avevamo dato notizia, esatto, delle dimissioni a sorpresa, secondo alcuni retroscena sì. non così a sorpresa, di Bärbel Bas, che era la ministra è una, fa parte della SPD, quindi nella grossa coalizione rappresenta la parte di centrosinistra, e era la ministra del lavoro e delle politiche sociali, ma ha dato le dimissioni per motivi personali e è stata immediatamente sostituita da un altro membro importante della SPD, e qui avete sentito Friedrich Merz che con questa voce, come purtroppo spesso gli capita, molto monocorde, molto poco empatica, ha detto: la ringrazio per il suo Arbeit, per il lavoro che ha fatto, per il servizio che ha reso a questo paese e a questa Repubblica, e però la rimpiazziamo subito. E questo fatto ha due conseguenze. Primo, perché come abbiamo detto ieri, è vero, ci sono dei validissimi motivi personali, ma è anche vero che la stessa ministra aveva avuto degli scontri anche in pubblico con o meglio, aveva espresso in pubblico la sua contrarietà sulla direzione che stava prendendo le riforme del lavoro e dello stato sociale in Germania. Quindi in realtà c'è anche un malcontento all'interno della grossa coalizione. Questo sì, Merz ne ha anche parlato, viene a valle di tutto quello che è successo, il disastro della CDU nel Land dove si è votato, e tra l'altro il partito sì. Qui Merz è stato anche quasi simpatico, ha detto: ci siamo chiusi in una stanza nel weekend, ma non è bastato, naturalmente non basta un weekend per risolvere i problemi del nostro partito, del nostro paese e la crisi di fiducia che gli elettori hanno nel nostro partito. Quindi i giornali ovviamente partono da questo, ma poi cercano di capire quali potrebbero essere le prossime mosse di Merz, anche perché ricorderete che c'è ancora aperta sia la questione della Sassonia, dove sì è stato eletto il presidente del Parlamento, ma non è ancora stato eletto il presidente del Land, che potrebbe essere il membro della FT, il leader del partito della FT in Sassonia. Questo succederà a metà di dicembre. C'è ancora la questione di Berlino aperta, con la prima sindaca nonché governatrice, perché Berlino non è un Land ma è una città-stato, e potrebbe essere la prima, insomma, prima musulmana a ricoprire questo ruolo. Quindi tempi difficili per Merz in vista di questi appuntamenti, e naturalmente come sempre la Germania dà grandissima attenzione a quello che sta succedendo in Russia e in Ucraina, e come abbiamo detto ieri la Russia ha smentito che ci fosse la tregua sbandierata da Trump, tant'è che ieri ha attaccato delle strutture energetiche dell'Ucraina. Quindi questa è un po' la situazione in Germania.
4: Che altro in primo piano oggi?
15: Ti porto nel Regno Unito, sì. Perché qui invece è stata la leader dell'opposizione, e sappiamo che nel Regno Unito il governo è del Labour, all'opposizione ci sono i conservatori, e la Badenoch ha fatto un intervento durissimo in Parlamento, mm-hmm. dicendo: il Premier Burnham ha ribadito la sua solidarietà all'Ucraina, all'invio di armi, e soprattutto il Regno Unito è l'alleato più forte di Trump in questa guerra all'Iran. Ma che risultati abbiamo ottenuto, visto che sono passati tutti questi mesi e di fronte agli annunci di fine della guerra, riapertura di Hormuz, grandi progressi nella fornitura da parte della Russia di quel diesel che manca così tanto, e sappiamo quanto tutti gli analisti abbiano smentito che farà una differenza, ma lo ha smentito anche l'andamento del prezzo del petrolio ieri. Ebbene, purtroppo naturalmente Burnham è in questa posizione scomoda di alleato forte degli Stati Uniti, che però effettivamente, esattamente come Trump non potrebbe, ma Trump sappiamo che vive nella sua verità alternativa, non può oggettivamente dire che la guerra sta facendo dei progressi o che si stanno facendo dei passi verso la fine della guerra, mettiamola così.
4: Eh no, sembra proprio che sia tutto fermo, fermissimo.
15: E a proposito di Trump, sì. Quindi mi dà sempre la tosse.
4: È colpa di Trump che c'è.
15: No, scherzo.
4: È possibile.
15: Sentiamolo, perché ieri ha attaccato durissimamente quell'Abdullah al-Sayed, sì. Candidato senatore nel Michigan, che i sondaggi danno in questo momento in vantaggio. Lui sì che si candida contro un attuale senatore repubblicano, a differenza di quello che succede in Georgia, dove un senatore democratico difende il suo seggio da un candidato MAGA. Sentiamo Trump.
16: Mohammed al-Sayed. I call him Mohammed. Somebody said, his name isn't Mohammed. It's Abdul. I said, to me, it's Mohammed. I'm the president. I can call him whatever the hell I want. To me, he's Mohammed. And he's a radical jihadist. The guy's a jihadist. Look at his statements from 2 years ago. He's a jihadist.
4: Che dice?
15: Allora, qui, allora, perché lui sapete che Donald Trump usa questo metodo, che non solo lui usa, di storpiare i nomi, di dare dei soprannomi, e quindi anziché chiamare questo signore che si chiama Abdul al-Sayed, anzi il suo primo nome è Abdul e poi è molto più lungo, e lui Abdul ci scherza.

0: È laureato in medicina, ha lavorato nella sanità pubblica, non è mai stato accusato di alcun atto terroristico e Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, lo chiama jihadista.
1: Ma perché jihadista, lo ha argomentato?
0: No, lui non argomenta, così. Semplicemente per risollevare le sorti di quella corsa che lui vuole tenere il Michigan, sì. E quasi certamente non ci riuscirà, appunto ricorre a questi mezzi. Okay. Non è l'unica corsa dove i senatori MAGA stanno facendo delle figure, delle magre figure, arrivati alla prova del dunque, perché negli Stati Uniti, finché durerà, io spero che duri, in prossimità delle elezioni ci sono dei dibattiti in diretta e anche in diretta streaming, da quando c'è questa possibilità. Quindi le persone vedono, non si può mentire in diretta, e quando un giornalista in generale molto super partes fa delle domande chiare e tu hai 60 secondi per rispondere. Quindi la senatrice sostenuta da Trump della South Carolina a domanda come si può finire questa guerra in Iran, lei ha detto che la guerra in Iran è stata iniziata dai democratici. Se questo è il livello del dibattito, io credo che anche un americano medio, a cui non importa della politica estera, che non ha il passaporto perché non gliene importa di uscire dagli Stati Uniti, quelli che apparentemente dovrebbero essere la base più forte di Donald Trump, di fronte a una frase come questa si rendano conto che non è la realtà questa è una realtà alternativa, che poi tra parentesi ha portato al prezzo del gasolio ai livelli che sappiamo. Quindi l'unica cosa che è scesa, vedo che su alcuni giornali viene scritto, è il prezzo delle uova, quel famoso prezzo delle uova che Donald Trump aveva usato come arma letale contro Joe Biden. Adesso quello effettivamente è sceso, è salito tutto il resto.
1: Adesso invece dove ci porti, Giulia?
0: Beh, brevemente in Spagna, perché questa è una notizia secondo me molto interessante. Ricorderete quella maxi sanatoria voluta da Sanchez su gli immigrati irregolari che però erano in Spagna e avevano un lavoro. La sanatoria ha avuto molto successo e oltre 500.000 persone hanno aderito, e però ieri la Corte, molti avevano accusato dall'opposizione Sanchez di averlo fatto per assicurarsi il voto di queste persone, perché naturalmente cittadinanza vuol dire diritto di voto, e adesso la Corte Suprema ha dichiarato che sono circa 163.000 queste persone non potranno votare per le ragioni più varie, e naturalmente tutti i giornali ci aprono, perché è una parziale sconfitta per Sanchez, ed è un buon argomento a favore di chi diceva che quella misura così vicino, comunque, di, sapete che la Spagna è in odore di elezioni anticipate da mesi, quella misura voluta da Sanchez aveva questo scopo. Vedremo, perché la Corte Suprema non può fare appello alla Corte Suprema, quindi vedremo come se reagirà Sanchez.
1: Francia per chiudere, ma abbiamo 30 secondi.
0: E allora non sentiamo l'audio, era Bardella, che era combinazione proprio in Spagna per incontrare il leader di Vox, e quando gli è stato chiesto delle violenze ha ribadito: il sistema scolastico francese è in uno stato tremendo, e sarà una delle nostre priorità quando andremo al governo, nostra di Rassemblement National, ma la violenza è inaccettabile, che direi, insomma, chi può contestare questo? Esatto.
1: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days.

0: Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Perché scegliere Genertel?
3: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
2: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
3: Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Cetilar agisce dove serve. Crema. Patch. Tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione, si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Automin 26 agosto 2026.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, in software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
7: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre, dalle ore 15, segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
8: E con Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
10: Sono le 14.
11: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. L'Aula del Senato dunque ha approvato le due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e sullo scostamento di bilancio. In precedenza alla Camera le parole del ministro Giorgetti: prosegue la prudenza e il consolidamento dei conti pubblici, ha detto Giorgetti. Lo scostamento chiesto a Bruxelles per l'energia, 14 miliardi in due anni, deve andare a famiglie e imprese. Il Fondo Monetario intanto alza la sua stima di crescita sull'Italia dallo 0,5 allo 0,8% quest'anno, ma avverte il fondo, l'economia globale è a rischio, le scorte energetiche si stanno esaurendo. Intanto l'Istat certifica la crescita dell'inflazione, che è stata tra il 2000 e il 2025 del 63%. Per quanto riguarda il prezzo della casa, la crescita dei prezzi è stata di oltre il 100%, lo scrive oggi l'Istituto di Statistica nel suo report Storie di dati sui prezzi al consumo. Ucraina, attacchi russi su Kharkiv, è stato colpito un condominio, sono almeno 4 le vittime. Altre 2 navi sono state attaccate nel Mar Nero a largo delle coste bulgare. Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli per il previsto ricovero, l'intervento

tutto per il nodulo polmonare dovrebbe avvenire già oggi pomeriggio. È stata annullata la condanna a Ilaria Salis nella causa coi suoi ex collaboratori. Il processo per un vizio riparte da zero. E poi chiusura del calcio con il Venezia che esonera l'allenatore Stroppa e per la Champions League stasera in campo l'Inter contro il Club Bruges e il Napoli in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal. Tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
9: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
10: Aermec, campioni del clima,
11: vi presenta.
12: E sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto. Quando sento dire la giocata difesa a 3, difesa a 4, perché siano molto riduttivi per una partita di calcio. Però magari io ho una mia idea. Fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile.
13: Dobbiamo convocare la banda.
14: Venite!

0: sono 7 partite, ma noi pensiamo alla prima, anche perché non ci permettiamo di guardare troppo in avanti, visto che si gioca ogni 3 giorni, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò, perché in Champions nessuna partita è semplice.
1: Domani abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che sta riprendendo, ha fatto le vittorie. Giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions, comunque bisogna cominciare a fare dei punti in previsione di essere a marzo ancora dentro la competizione. Bisogna rimanere molto, come si suol dire, con i piedi per terra. La nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione.
0: Non esiste una ricetta, esiste solo il lavoro quotidiano, non ci sono soldi che ti possano comprare un trofeo così importante, non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire che tu potresti raggiungere. L'unica certezza che si ha è che devi lavorare, che devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: I soldi non danno la felicità, ma aiutano a vivere meglio. Questa mi sembra di averla già sentita non solo da Kivu. Buongiorno a tutti, anche ovviamente a Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
3: Ciao,
2: ciao, ciao. Ciao. Anche in diretta a tutti i telespettatori di DAZN, che lì da oggi possono vederci, tornare a vederci, perché già avevamo cominciato. Anche i telespettatori del Sole 24 Ore TV, che ci vedono invece all'ora dell'aperitivo alle 18.30, ma vale lo stesso. Buongiorno a Franco Vanni, che io vedo e vedranno anche tutti i telespettatori di qui sopra, gli ascoltatori per radio lo sentono.
4: Ciao, ciao, ciao Carlo.
2: La sensazione è,
4: ciao, Pier.
2: Ciao, è quella di quando finisce, di oggi, quella che, di quando finisce la pre-season, sai che da ora in poi diventerà una corsa con poco respiro e di fiato. L'Inter sembra averne tanto nei polmoni, così come in banca, anche se i soldi, dice chi, non danno la felicità, ma aiutano a vivere meglio. Specie ora che c'è anche Profumo di nuovi sponsor, insomma ricomincia tutto, Pierluigi, tutto.
3: Sì, innanzitutto siamo un gradino sotto al presidente Mattarella, siamo quasi a reti unificate ormai.
2: Sì, a reti unificate, certo.
3: Vabbè.
2: Per un gradino sotto, no, ma vabbè,
3: ci stiamo lavorando. L'Inter, lo diciamo sempre, io dico sempre, è una storia di successo di questi ultimi anni, perché è stata una storia di competenza e anche di amore, perché io non dimentico, ho dei frame precisi di momenti durante gli anni 10 in cui i tifosi dell'Inter avevano pienamente il diritto di essere un po', diciamo, infelici, o comunque perché la Juve dominava, eccetera eccetera, uh-huh. E San Siro era sempre pieno, e anzi la rivalità Inter-Juve di quegli anni lì, nonostante quella rivalità lì, l'interismo marciava forte, questa cosa c'è sempre stata. E poi adesso che il vento è un po' girato, decisamente girato, insomma le cose sono andate male, quindi voglio dire, secondo me quegli anni e il fatto che quella fede lì, che poi significa ovviamente fare tutto esaurito, fare i soldi del merchandising, e tutto il resto, quella roba ha sostenuto l'Inter in una fase molto delicata della sua storia,
2: certo,
3: dal punto di vista anche economico. Il resto lo hanno fatto la competenza dei dirigenti, le scelte tecniche che hanno funzionato, e l'Inter, io lo ripeto sempre, è la squadra che è riuscita a mettere insieme la parte economica e la parte tecnica,
2: è
3: riuscita a fare spending, certo, review, certo, senza indebolirsi,
2: certo,
3: e adesso ne trae benefici. Adesso è in quella situazione nella quale era la Juve negli anni 10, cioè a quel metro di vantaggio su tutte le altre, è come nel tennis, quando hai il break di vantaggio, ha un break di vantaggio su tutte le altre, potrebbe pure perderlo, non è escluso,
2: no, è chiaro,
3: però non è facile per le altre riuscire immediatamente a rimettere.
2: Però devi andare a rubarle il servizio. Prima ho incontrato il comune amico Matteo Caccia, ben noto, insomma, conduttore su queste frequenze, che mi ha detto che Franco Vanni, noto inviato di Repubblica, è il più bravo in assoluto ad imitare Simone Inzaghi. Allora io voglio chiedergli che cosa avrebbe detto Simone Inzaghi alla vigilia della partita col Bruges.
4: Ah no, guarda, non lo faccio neanche dietro pagamento di miliardi di milioni di miliardi.
2: Questo me l'avevano anticipato.
4: Io
2: volevo dirlo lo stesso.
4: Io ero in trasmissione con Pierre, mi ricordo, e c'era Parolo.
2: Sì.
4: E mi ha detto che non è molto, che non è molto contento quando gli si fa la sua imitazione. Poi io sono troppo avvantaggiato perché ho anche la mamma di Piacenza, quindi praticamente mi basta cambiare veramente di tirare di un grado e tutto il gioco funziona, però rimaniamo col mistero.
2: Vabbè, mi avevano detto che non avresti fatto, però io ci tenevo comunque a dirlo. Invece Franco Vanni, inviato di Repubblica, cosa dice alla vigilia della partita con il Bruges? E mi sembra che la grande differenza rispetto a un anno fa sia già scritta sui giornali di oggi, nei famosi campini, perché vedi l'Inter titolare, cioè l'Inter degli 11 che normalmente ti immagini. Poi facciamo anche un discorso su quelli che adesso in quel campini vorrebbero entrare, sono tanti.
4: Allora, diciamo, l'unica sorpresa possibile è un eventuale Stankovic in regia contro la sua ex squadra.
2: Sì.
4: Per il resto, Kivu ha fatto una dichiarazione di intenti palese, nel senso che nell'ultima partita di campionato vince 3-0, tenendo in panchina Bastoni, Barella e Lautaro per un tempo, li vedremo tutti stasera, è un all-in sulla Champions. Ieri Kivu ha provato a fare il gioco del pensiamo alla prossima partita, però Akanji, che gli sedeva al fianco, ha detto io non firmo per Scudetto e Coppa Italia. Bissek aveva detto possiamo arrivare avanti in Champions League, possiamo arrivare in

0: Mondo. Marotta, quando gli si è chiesto del tripletti al premio Gentleman, ha detto sognare è un diritto e a volte i sogni si avverano. E quindi chi vuole alla fine ha detto non parlo di sogno ma di responsabilità. In pratica l'Inter quest'anno dichiaratamente vuole vincere la Champions League. Ci sarebbe da stupirsi del contrario, perché uno che ha fatto due finali in 4 anni è ovvio che voglia mettere le mani sulla Coppa. Però in Italia, dove se uno vuole vincere il campionato dice che vuole arrivare quarto, se vuole entrare in Champions dice che vuole salvarsi, se vuole salvarsi dice che vuole arrivare vivo fino a sera, questa cosa qua è un po' stupefacente.
1: Sì, no, certo. No, ma tutti vogliono vincere la Champions, te lo posso dire anch'io e Pier vogliamo vincere la Champions. Il problema è che noi non ce la possiamo fare. L'Inter, vediamo, l'Inter
2: Sì.
1: corre, diciamo che si iscrive a questa corsa e lo fa dichiaratamente. Da lì ad arrivare al traguardo va bene, passa. Però la differenza è l'atteggiamento. Mentre l'anno scorso c'era l'ossessione di mettere l'anello al dito, in stile
2: Ma
1: NBA.
2: sai, è tutto un po' figlio della stagione precedente, nel senso che l'Inter perde la finale col Manchester City e, in un anno in cui arriva lontana dalla vetta della classifica e si capisce da subito che l'obiettivo dell'anno successivo era intanto, sai che c'è, voglio tornare a vincere e
1: Sì,
2: quindi si punta al campionato e vince il
1: certo.
2: campionato. Poi l'anno successivo, dopo che ha vinto il campionato, torna a puntare alla Champions League e commette, insomma, io rimango, abbiamo detto mille volte, io rimango un difensore strenuo di Simone Inzaghi in quella stagione lì e dell'anno in cui l'Inter è stata in corsa per tutta, arriva alle finali di Champions e ha perso il campionato per un punto, perché
1: No, ma pure io lo sai, Pian, ne abbiamo
2: se noi
1: parlato
2: ci
1: mille
2: occupiamo di
1: volte.
2: sport in una stagione del genere non la possiamo assolutamente definire se non di altissimo livello. Poi è ovvio che fra vincere e arrivare secondi c'è una differenza, fra una medaglia d'oro e una medaglia d'argento c'è una differenza, soprattutto nel mondo del calcio che è fatto di sfottò, per cui ti prendono pure doppiamente in giro se sei arrivato secondo piuttosto che se sei arrivato settimo, quindi però rimane una grande stagione. E l'anno scorso mi pare che invece in realtà ci fosse nuovamente quel tipo di focus. Poi dopo che vinci il campionato e Coppa Italia, probabilmente hai anche dentro di te, in qualche modo la classifica già te lo dice, la sensazione in campionato di potercela fare a prescindere, è chiaro che qualche pensiero in più
1: Ma
2: sulla
1: secondo
2: Champions
1: te,
2: ci va, però
1: guardandoti in giro, quanto questi sogni sono realistici e quanto sono una
2: guarda,
1: legittima
2: le previsioni,
1: dichiarazione
2: io
1: di
2: ti dico
1: non ti dico di
2: la
1: vincere, di
2: domanda
1: essere competitivi, di essere da corsa.
2: La domanda in assoluto, premesso che tutti quelli che vengono a salutarmi sono benvenuti, che però mi annoia di più di quando incontro qualcuno e chi vince la
1: Chi vince?
2: Champions.
1: Vai,
2: Ma che ne
1: ho
2: so, chi
1: capito.
2: vince fra 7 mesi, no, nel senso che chi vince il campionato si può dire, mi pare la mia opinione non particolarmente originale, l'ho sempre detta. Chi vince la Champions è molto complicato perché c'è una tale quantità di è l'aleatorietà, insomma,
1: No, ma
2: l'Inter
1: non chi,
2: che arriva in finale
1: diciamo
2: il
1: quarti di
2: primo anno.
1: finale, Pierluigi, perché secondo me realisticamente,
2: Sì,
1: cioè,
2: ma
1: tu puoi fissare,
2: sì,
1: arrivo tra
2: però
1: le
2: sai.
1: prime otto, poi da lì in poi può succedere qualunque cosa, però l'Inter
2: Cioè,
1: secondo me è da quarti di
2: quello
1: finale.
2: che possiamo dire è che l'anno scorso contro il Bodo, probabilmente, io penso che lo sappia, probabilmente si è esagerato col turnover.
1: Ma è ovvio.
2: Perché probabilmente nella testa c'era prima di tutto inconsciamente il desiderio di blindare l'obiettivo in campionato. Quest'anno le prime scelte della stagione vanno in una direzione un pochino più equilibrata del rapporto fra fase campionato di Champions League e Serie A. Premesso che poi, insomma, poi l'anno scorso ti ricordi, l'Inter aveva avuto un calendario abbastanza semplice, era stata brava nel semplificarsi la vita,
1: Sì,
2: poi ha
1: prende
2: perso
1: quattro
2: delle
1: vittorie,
2: partite in maniera un po' così con l'Atletico Madrid, con Liverpool,
1: certo.
2: eliminazioni arbitrali, eccetera. Quest'anno ha iniziato a Madrid, adesso deve mettersi un po', no? Tutto in discesa. Io rimango convinto che la fase campionato della Champions League sia una fase nella quale equivale alla regular season del campionato di basket in Italia, cioè devi piazzarti, devi mantenere la squadra tonica, non devi prenderti dei rischi, però alla fine non ti cambia la vita, devi arrivare in condizione a febbraio. E
1: Sì.
2: paradossalmente se tu utilizzi quel tempo lì per farti un tesoretto in campionato, quello poi ti darà la
1: Ah,
2: possibilità
1: chiaro,
2: di arrivare
1: chiaro,
2: meglio,
1: chiaro.
2: piuttosto che se invece hai speso più energia, è un discorso molto astratto, però se spendi più energia in autunno per fare strada nella fase e poi comunque magari becchi un sorteggio che non è semplicissimo, c'hai cioè la squadra stanca e
1: No,
2: magari in
1: ma è ovvio, ma
2: campionato.
1: poi no, ma questo è chiaro, no? Se, insomma, adesso devi andare con le energie che hai, che sono comunque tante, perché gli allenatori ti direbbero che è sana concorrenza, Franco Vanni, però c'è una lunga lista di giocatori che stasera tendenzialmente vanno in panchina, Carlos Augusto che sta facendo una stagione meravigliosa, Spence che arriva, Stankovic che magari gioca, Sucic che gioca, segna, poi dice ma mi piace giocare come a tutti, Pio Esposito che ormai non posso più considerare una, non puoi più nemmeno tu considerare una riserva dell'Inter, insomma mi sembra che il serbatoio sia profondo.
0: Ma assolutamente sì, e ricordiamo che Inzaghi quello che ha fatto lo ha fatto, cioè quel tanto di bene che ha fatto, sono 100% d'accordo con voi, lo ha fatto quando si girava e guardava dietro di sé in panchina c'erano Arnautovic e Correa, con tutto esatto, rispetto, cioè questa squadra esatto, è più forte di quella, e gli inserti, cioè i compagni di squadra fra loro, Akanji e Jones, che, e, no, Stones, che sono scambiati qualche migliaio di pallone di, quando giocavano con Guardiola, ha vinto la Champions League insieme, cioè l'Inter si è rafforzata in maniera incredibile. Allora, su Bodo è vero il turnover, resto convinto, cioè il fatto che quella baleniera lì le ha fiorcinate un po' tutte, nel senso che i Salmonari quando vinco con la Roma e poi con la Lazio e 9 di Chiaranforti, cioè diciamo che è un po' come i carri armati sovietici che slittano sul ghiaccio in Finlandia, no? Cioè lì si sono tutti, hanno perso la strada, cioè insomma il Bodo rimarrà una specie di, boh, non so come dire, di triangolo delle Bermuda del calcio, cioè sai che se ci caschi puoi non uscire. Il tema è che qualunque spareggio ti capiti è fastidioso, può costarti il campionato, nel senso che sono due partite e sono in un momento della stagione in cui di solito chi deve prendere a bivio nella propria lega lo fa, e quindi l'Inter sta facendo di tutto, cioè farà di tutto, perché per ora è partita male perdendo 3-0 a Madrid, per fare 16 punti, perché abbiamo capito adesso c'è un po' di scienza, no? Uh-huh. Allegri li sa contare addirittura in campionato i punti, in Champions è facile, per uscire fra le prime 8 devi fare 16 punti, con 15 devi avere fortuna, l'Inter l'anno scorso ne ha fatte 15 e non ce l'ha fatta. Cosa vuol dire per l'Inter che 3 li ha lasciati giù? Che su quei 21 punti deve farne nelle prossime partite, cioè tenendo fuori solo le ultime con Liverpool, sì, Borussia Dortmund e Bratislava, deve farne 12. Cioè deve vincerle tutte.
1: Sì.
0: Cioè in realtà è micidiale, il girone di Champions è micidiale. Il primo anno le grandi squadre non lo capivano, andavano lì un po' con il fare del picnic, e alla fine ha rischiato di rimanere fuori o sono rimaste fuori. Adesso l'hanno capito tutti e praticamente basta vedere la formazione che metterà stasera in campo Kivu, vuol dire che dall'inizio devi giocartela.
1: Sì.
0: Qua Pier, per la prima volta nella storia non sono d'accordo con te sulla regular season, perché siccome se tu te la giochi adesso un po' col freno a mano tirato rischi di farti malissimo poi.
2: Beh, insomma, secondo me è un discorso di energie, è un rapporto costi-benefici. Io penso che questa fase qui vada gestita. Poi è chiaro, dipende molto da che campionato fai, cioè se tu hai un campionato dove sei, e questo potrebbe essere il caso dell'Inter, comunque la squadra che sembra superiore alle altre e che quindi pur non brillando riesce a fare 16 punti in 6 giornate, non brillando non sempre, però insomma, pur avendo dei momenti, gli stessi tifosi dell'Inter credo che lo riconosceranno, di confusione difensiva, di non perfetta focus, cioè nonostante fai 16 punti in 6 partite,
1: no, ma
2: e sei in testa alla classifica, e quindi... Cioè, secondo me dipende molto da queste situazioni, dipende molto da caso a caso. Se il campionato è un campionato realmente allenante e stressante, perché questa superiorità non è così netta, le cose cambiano. Ho detto questo, insomma, una risposta definitiva non c'è. Io penso però che se sei la più forte del tuo campionato, devi provare a prenderti un vantaggio in campionato, a gestire la Champions, insomma, a barcamenarti nelle due situazioni. E effetti è vero che rispetto al passato c'è meno turnover in Champions, però comunque un po' di turnover c'è, no? C'è comunque un po' di equilibrio fra le due competizioni. Poi dipende pure.
1: Ragazzi, ma turnover anche perché se lo puoi permettere, no? Sei profondo, quindi te lo puoi permettere. Poi è chiaro che secondo me è molto una questione di atteggiamento. L'anno scorso, ora, al di là dei Salmonari, campo pericoloso, ma lo sapevamo prima, no? L'anno scorso con il Bodo, però la questione è come sei andato lì ad affrontare quella partita, perché secondo me che è cambiato è il focus. Ciao Frank, ci vediamo presto, ci sentiamo presto, grazie Franco Vanni.
0: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Allora, c'è un altro signore che gioca stasera, va in campo stasera, questo
3: McTominay sta decisamente meglio, lo userò se farlo giocare dall'inizio o no, credo di sì. In questo momento è importante recuperare tutti, perché mi consentirebbe di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione, perché così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare.
1: Buongiorno Antonio Giordano, come sta?
4: Buongiorno a voi, vi sento in grande forma.
1: Siamo in grande forma, come sempre.
2: Ci proviamo.
1: Senti, Sara, allora di Allegri, Allegri la risposta che ha dato sui tre dietro che abbiamo sentito nell'incipit non era neanche quotata, perché l'abbiamo sentita un milione di volte. A 3, a 4, a 5, a 7, basta vincere. Però anche qui, Antonio, sarà l'età che avanza, il cinismo ne abbiamo viste tante. Le differenze rispetto al passato, come nell'Inter, stanno scritte nei campini delle formazioni. Anche qui mi sembrano lampanti. 12 mesi fa Kevin De Bruyne aveva la faccia infastidita sotto il ciuffo biondo, i fianchi un po' larghetti, Noah Lang finiva nello scantinato per poi essere ceduto. Con Allegri, in un modo o nell'altro, Kevin De Bruyne è di nuovo Kevin De Bruyne e Noah Lang, ha detto Allegri, è una risorsa. Ma ne prendo due a caso, poi parliamo degli altri.
4: No, bastano queste due fotografie per notare che insomma qualcosa è cambiato, perlomeno nell'umore, poi è cambiato anche nel valore della squadra, che rispetto alle altre, per quanto mi riguarda, si è indebolita pur rimanendo se stessa. Il Napoli non ha aggiunto nulla al proprio organico. Badiashile e Favasuli, ora anche solo Badiashile. Le altre hanno comprato anche bene, come dicevate prima, ha comprato bene l'Inter, ha comprato benissimo la Roma, la Juve, il Como. Poi magari alcune di queste, per esempio la Juventus, non riescono a fare quello che vorrebbero. Ma Napoli, rispetto alle altre, credo abbia perso qualcosa, pur rimanendo se stessa. Però ha trovato, come dicevi tu, un'energia nuova, anche una vitalità in questa partita, quella col Frosinone, che un po' dà la sensazione dello spartiacque,
1: sì.
4: Perché in una città diffidente, piena di pregiudizi, improvvisamente si è aperto un mondo nuovo, cioè che questa squadra sa fare tante cose e le ha fatte anche bene. Se qualcuno dice sì, vabbè, ma era il Frosinone, vabbè, il Frosinone no, è quello che è.
1: No, ma assolutamente, no, ma al di là di quello mi viene da sorridere, perché poi facciamo un sacco di filosofia: se vinci sono tutti contenti, se non vinci lo sono di meno. Non vorrei continuare a fare della filosofia, però un conto è non arricchirsi, non prendere altri giocatori. Un conto è usare bene magari quelli che già avevi e che non usavi, perché lungo è l'elenco delle superstar anche attempate che Allegri ha fatto felici.
2: Sì, allora due cose.
4: Di Allegri, la scelta di Allegri. Scusa Pier, vai.
2: Dimmi.
4: No, ma è uguale.
1: Dai,
4: la scelta di Allegri è proprio questa, cioè è quella di affidare un gruppo considerato giustamente forte.
1: Sì.
4: Affinché possa riprendere e tornare a risplendere, perlomeno in alcuni che erano sbarriti. Un giorno, credo, glielo auguro, toccherà anche a Bökema giocarsela.
1: Sì.
4: Napoli troppi soldi ha speso negli ultimi 2-3 anni.
1: Ma infatti è quello che ti dico, è quello che ti stavo dicendo, cioè ci sono delle risorse che magari ce le avevi pure prima e che per una ragione, per l'altra, per gli infortuni eccetera, non sei riuscito a utilizzare, semplicemente questo, no Pia?
2: Sì, allora, due cose da dire. La prima è che il risultato, ma questo vale in tutto il mondo, fa opinione, perché questo senso di spartiacque, di qualità del gioco, anche estetica, che il Napoli ha mostrato per larghi tratti contro il Frosinone. Io per esempio a San Siro l'avevo vista contro l'Inter, io Napoli-Como non mi era piaciuta per niente, ma Inter-Napoli per me è stata per larghi tratti una grande partita del Napoli, considerando la forza dell'Inter. E poi chiaramente Anghissa sbaglia, Lautaro segna e quindi gloria ai vincitori e
1: recriminazioni per i vinti, certo.
2: però in quella partita lì, per me la qualità del gioco del Napoli, alcune caratteristiche, anche andare a prendere alti gli avversari, si erano viste molto bene, e quindi questo conta, ma non è che conta solo a Napoli, conta in tutto il mondo,
1: ma chiaro.
2: E quindi lo sappiamo benissimo. E sul fatto di andare a recuperare i giocatori è una caratteristica di Allegri. Allegri dopo Conte, fra l'altro, è un tipo di meccanismo che già abbiamo visto in una squadra diversa, ovviamente, dal punto di vista dello status, perché in quel momento comunque la Juve era dominante, il Napoli in questo momento non è dominante, è competitivo ma non è dominante, e quindi però che la cosa possa funzionare non c'è dubbio. Allegri è un allenatore diverso dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della gestione del gruppo, completamente diverso rispetto a Conte. Anche qui non è che c'è un giusto e uno sbagliato, però c'è un meccanismo assolutamente umano che può far sì che un ambiente, diciamo, di

0: estrema competizione e portato all'eccellenza, anche con delle durezze, con delle asprezze, e poi dopo un po' possa trovare invece in un modello un pochino più morbido, ovviamente sempre comunque autorevole, ma magari un pochino meno autoritario, diverso, possa trovare, diverso, e ripeto, diverso. Non c'è una cosa giusta, non c'è una cosa sbagliata. Io credo che se tu devi risvegliare un ambiente, l'ho detto mille volte, Conte sia la soluzione migliore, perché uno che in tempi rapidi viene lì, batte i pugni sul tavolo
1: e si ti aggiusta le cose,
0: giocatori, è bravissimo, certo, ad allenarli, insomma è un elettroshock positivo. Allegri probabilmente in un gruppo che comunque ha speso tanto negli ultimi anni e con alcuni giocatori che adesso stanno venendo fuori, poi non è elegantissimo ovviamente che parlino male del vecchio allenatore, però voglio dire, comunque sia, la sostanza poi è quella che conta. Se evidentemente non si sono trovati bene e sono stati spesi dei soldi, Allegri è sulla carta un allenatore giusto per ridare a questi giocatori un po' di autostima, e probabilmente a De Laurentiis anche un motivo per sorridere, perché io credo che poi dietro al patto e alla scelta di Allegri ci sia anche questo, una campagna acquisti che è stata una campagna acquisti che punta a recuperare giocatori che erano stati poco utilizzati, un allenatore aziendalista nelle dichiarazioni, voi non troverete mai una dichiarazione di Allegri che si lamenta per niente, e questo tipo di clima, che poi è il motivo per il quale alcuni presidenti scelgono Allegri, anche per questo, perché comunque non è uno che fa polemica e scarica la società o batte pugni sul tavolo ogni giorno, insomma.
1: No, ma l'anno scorso
0: abbiamo capito che al Milan a un certo punto erano successe delle cose. Cioè che Milan potesse gestire meglio, comunque la si voglia vedere, che Milan potesse gestire meglio a gennaio quel secondo posto che aveva in classifica, anche dal punto di vista degli investimenti mi pare abbastanza chiaro.
1: Beh, ovvio.
0: Poi se non sono stati fatti perché non ci si fidava di Allegri, questo è assolutamente legittimo, però questo è ciò che è avvenuto, quindi vedremo, la strada è lunga, i conti si fanno alla fine, però insomma sicuramente col Frosinone si è rivista una qualità estetica.
1: Sì, ma stasera è interessante, anche perché per chiudere anche con Antonio Giordano, insomma il cammino del Napoli secondo me non è male. Villarreale è un campo, 8 punti nelle prime 8 partite di Liga per il Villarreale, è un campo su cui puoi e devi fare punti. Poi al di là dei numerini, se Allegri riesce a far convivere, come pare magari vedremo stasera, De Bruyne e McTominay al rientro, e riesce a rendere una risorsa stabile, Antonio, no?
2: La convivenza tra i due può essere la chiave di svolta della situazione, della stagione. Stiamo parlando di due profili altissimi,
1: appunto.
2: Nessuno me ne voglia De Bruyne oltre chiunque altro, non per quello che ha dimostrato l'altra sera, che pure insomma ha indotto a stropicciarsi gli occhi, ma per quello che dice la sua vita. E però sì, hai ragione, questo è un campo sul quale si può fare qualcosa, ma anche un campo molto rischioso per le misure, ma soprattutto per, secondo me, la consistenza dell'ultimo Villarreal, che è partito molto male, invece ha cominciato a giochicchiare bene, e credo che cominci ad avere un'identità che appartenga al nuovo allenatore, anche una buona dose di spregiudicatezza in certi momenti. E se vi mettiamo a confronto tutte e due, pensiamo che forse è la gara in cui cercheranno di dimostrare chi meglio ha goduto delle tre settimane di riposo.
1: Sì. Grazie Antonio Giordano.
0: Ciao.
1: Ciao. Saluto anche Pierluigi Pardo, grazie, ci sentiamo, vediamo
0: tutto
1: quanto domani, c'è la borsa e poi c'è Leo Turrini.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it.

0: Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Piazze europee poco mosse in attesa delle trimestrali che arriveranno con l'apertura di Wall Street. E allora Milano in terreno lievemente positivo, più 0,20% sul FTSE MIB, sul FTSE All Share, decisamente più positiva Londra, intorno al mezzo punto percentuale, sostanzialmente piatti Parigi, meno 0,02%, Madrid meno 0,08%, Amsterdam e Francoforte più 0,10% in questo istante, euro su dollaro a quota 1,1186.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
15: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
16: Cibustec. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibustec per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustec.com.
17: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
18: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
19: State ascoltando un programma offerto da
20: Aermec, campioni del clima.

0: mondo. L'hanno il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai.
1: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato.

0: Quindi devo continuare a fare il meglio che posso e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibile. E poi so che se faccio così il risultato arriverà.
1: Dimmi quando tu verrai.
2: Allora, cari radioascoltatori e telespettatori di DAZN, ora in diretta del Sole 24 Ore TV in differita, ecco il momento più atteso, Urbi e Torbi, Leo Turrini. Buongiorno Turrini.
3: Caro Genta, caro, io sono Turrini, in coda, sono a Piero Cormano.
2: E come mai? E perché?
3: Lei vorrà sapere perché.
2: Ma certo.
3: Perché? Perché doveva entrare Lewis Hamilton all'autogrill a cambiare le gomme,
2: sì,
3: come richiesto da Fred Vasseur, ma il vecchio zio baronetto se ne è infischiato della richiesta, ha tirato dritto, va pianissimo e c'è un ingorgo pauroso.
2: Sì.
3: E meno male per noi, caro gente, che abbiamo l'Harry Potter di Bologna.
2: Sì.
3: Lei ci ha fatto sentire la voce. Come Yannick Sinner, abbiamo il primo match ball in Texas.
2: Sì, però,
3: fra 12 giorni andiamo a servire per il match, poi magari ci sarà da aspettare un po' perché lì dovrebbero maturare delle circostanze aritmetiche
2: e fa più 23.
3: Favorevolissime.
2: Sì.
3: Però, caro Genta, lei quanti anni sono che conduce tutti i convocati? 80?
2: 100, sì, quasi 100.
3: Allora, non abbiamo memoria di quando io e lei facciamo quella storica puntata nel 1953 per celebrare il titolo iridato di Ciccio,
2: certo,
3: Ascari,
2: agli
3: ultimo italiano a vincere il mondiale, e ci dicemmo: quante altre puntate faremo dedicate a campioni italiani di Formula 1? Le rispondo io, come José Mourinho, che domani gioca contro la Roma: zero titoli.
2: Per no,
3: però, 73 anni,
2: però,
3: mamma mia.
2: Però,
3: mamma mia.
2: Allora, io però le voglio bene. Allora, sappiamo che questa la so perfino io, che appartengo al noto club di cui lei sa, no?
3: Beh, Escape from the News.
2: Esattamente.
3: Che lei ha fondato e orgogliosamente presiede.
2: Presiede.
3: Fuga dalla notizia.
2: Esatto, però oggi mi è piovuta addosso la notizia per cui la Formula 1 tornerà dai primi anni 30 per un decennio nel continente nero. Dopo il 93, dopo che
3: in Ruanda,
2: esatto, fanno questo circuito.
3: Allora adesso mi abbandonerò la memoria.
2: Ecco.
3: L'ultima volta che la Formula 1 ha corso nel continente nero,
2: 93,
3: alle falde del Io ero là a Kialami, 1993,
2: sì,
3: era appena finito l'apartheid,
2: sì,
3: e Nelson Mandela, che era diventato presidente, eccetera, disse: vogliamo riportare la Formula 1 in Sudafrica, dove non andavano più da un decennio, proprio perché c'era appunto, sì, la discriminazione, l'oppressione, sì, razziale, eccetera.
2: Sì.
3: E noi andammo tutti felicissimi, ma non appena Mandela vide quanto era noiosa la Formula 1, disse: ma qui quasi quasi torniamo all'apartheid, no?
2: No,
3: e non ci hanno mai più chiamato. Non ci hanno mai più chiamato. Allora, adesso parte le battute. Questa cosa che è stata annunciata oggi, che dagli anni 30 si va in Ruanda, eccetera, mi fa anche venire in mente, io c'ero già, visto che forse sono tornati di moda in questo paese, ai tempi del fascismo si correva nella Libia italiana, capito?
2: Sì, sì.
3: Qualcuno ricorda il generale Vannacci sugli spalti a incitare nuvolari, ma da allora poi dopo non ci sia più stato.
2: No,
3: quindi vediamo, il mondo diventa sempre più piccolo, speriamo che quando si andrà a correre in Ruanda
2: sia finita le guerre.
3: No, bravo, sarà diventato di nuovo possibile anche correre in quel
2: sì, no, ma qui, ecco, io
3: anche
2: qui
3: quest'anno non si sa ancora se si caricherà.
2: Esatto, ma io l'ho presa larghissima, partendo da Ruanda, vediamo i render del circuito a 40 km a Kigali, bla bla bla, primi anni 30. Ma io che sono un uomo di campagna dico: ma quando dobbiamo tirare fuori la bandiera? No, perché così a naso Antonelli deve fare 23 punti su Russell alla prossima corsa, e Russell sembra correre sulla 313, no? La nota macchina di Paperino, come tutti
3: sanno. Vero.
2: Ecco.
3: Beh, allora io per rispondere alla sua domanda.
2: Ma quando? Perché non si sa, cioè corriamo a fare spenti.
3: Ma io non so, nella notte, vero? Lei mi cita il mio amico Mogol,
2: Nella notte.
3: Io non sono uno Stradamus. In Texas, dove è la prossima tappa del campionato, mi sembra altamente improbabile, perché lei appena ricordato Kimi dovrebbe guadagnare 23 punti in un colpo solo su Russell, può anche capitare, ma è una combinazione difficile. Poi la settimana

0: settimana dopo si va a Città del Messico, nella terra del sergente Garcia e di Zorro, e lì Kimi potrebbe diventare lo Zorro della Formula 1.
1: Ma ancora non sappiamo quante corse ci sono, è questo il senso che mi manda al manicomio. Cioè non lo sappiamo.
0: Lo so, questo è quassù, lo so, sì, bisogna spiegarlo bene. Perché le ultime due tappe sono previste in Qatar e Abu Dhabi. E allora, gli organizzatori locali continuano a dire venite, venite, non c'è problema. Le compagnie di assicurazione che devono pagare il rischio, sa, per il cargo, che devono portare le monoposte, eccetera, rispondono col piffero. Quindi al momento, ed è assurdo perché siamo già quasi metà ottobre, una certezza non c'è, balla sempre l'ipotesi che di quelle due gare ne rimanga solo una e venga disputata a Imola.
1: Ma è saltata?
0: E no, ci arriverebbe... no, dicevano, no. Allora, l'ipotesi è solo che ribadisco, i qatarioti e quelli di Abu Dhabi, che sono i proprietari del, visto che c'è la Champions, del PSG e del Manchester City, di tutti gli scandali finanziari, continuano a dire no, si corre qui. Quindi noi possiamo solo aspettare, non è che...
1: Sì, però capirà che è abbastanza, tutto abbastanza ridicolo.
0: No, è assurdo, no, non solo ridicolo, io direi è tragicomico, cioè nel senso
1: non stiamo parlando della corsa nei sacchi alla parrocchia,
0: bravo. No, ma io su queste robe cerco sempre di essere obiettivo. Mi rendo conto che questi, parlo degli sceicchi, ci mettono talmente tanti soldi che chi poi deve, in questo caso la Federazione Internazionale, poi Liberty Media del nostro amico Stefano Domenicali, deve decidere se staccare la spina o meno, ci pensa non una ma 10 volte, però sono andati troppo lunghi. Cioè, poi lei pensi, maestro Genta, se fosse stato un campionato più equilibrato di questo, cioè con due piloti
1: ovvio,
0: un po' punti, no? Che non si sapeva quante erano le prove ancora da disputare, se non altro, meno male che grazie all'Harry Potter di Bologna ha più di 100 punti di vantaggio, quindi nessuno potrà dire, se anche ne salta uno, no? Ah, forse non avrebbe vinto se si fossero disputate tutte le gare originariamente in programma. Però sono d'accordo, è un'assurdità, mi lasci aggiungere che sembrava anche assurdo quando io le dissi all'inizio del campionato di calcio che Righio Gattuso avrebbe portato la Lazio, bravo, ancora a lottare per lo scudetto, lei in compagnia di quell'altro individuo degenerato di Pardo mi avete riso in faccia. Allora mi dica, chi è prima in classifica?
1: Nessuno le ha riso in faccia, è semplicemente che la Lazio sta facendo una stagione magica, e io le ripeto per l'ennesima volta, sono molto felice per Rino Gattuso, è chiaro che è una parvenue lì, no? Cioè, voglio
0: ma
1: dire,
0: fermo lì, che si arriva da svincolato, l'ex compagno di Vandanara, adesso che Icardi non deve neanche pagare 100.000 euro di alimenti. Alla subretta argentina, guardi che dopo la Lazio diventa ancora più pericoloso.
1: Sì,
0: purtroppo non mi prendete sul serio, non si capisce.
1: No, ma sa cosa? Comunque, sa domenica cosa faccio? Dato che non c'è la Formula 1, allora se Russell sembra paperino sulla 313, Max invece è tornato diabolic sulla ben nota Jaguar. Io domenica a me viene voglia di andare a Portimão, dove correrà con una Mercedes la 3 ore di Portimão. Sa che
0: e sa chi c'è a sfidare Verstappen nella 3 ore di Portimão?
1: Valentino, questo certo.
0: No, poi, va no. bene, ma Valentino con tutto il rispetto era più bravo sulle due ruote.
1: Ehi,
0: non sulle
1: okay. E chi c'è?
0: C'è il figlio di Patrese.
1: Ah, ma certo.
0: Lorenzo Patrese, certo. Che è mandato lì da Kimi Antonelli per infastidire Kimi Verstappen. Sì, Max Verstappen nella 3 ore di Portimão. Che, ma però vede, questa è una storia bellissima. A parte il figlio di Patrese, che è un ragazzo.
1: Lo voglio molto bene, lo conosco perfettamente.
0: Anch'io, perché questa passione di Verstappen per le corse, sempre e comunque, pensi che ha fatto 3 Gran Premi di fila, poi dopo questa domenica di pausa ce ne saranno altri 3 di seguito. E lui la domenica in mezzo
1: io lo adoro, è il mio idolo.
0: Però sua moglie, che è la figlia di Nelson Piquet, è un pochino sull'incazzato, glielo dico, perché ha detto ma per un weekend che avremmo avuto per noi tu vai a correre la 3 ore di Portimão. Quindi questo è un matrimonio già in bilico, capito? Già in bilico, perché come si fa?
1: No.

0: Questa non la sapevo, cioè, questa me la sta dicendo lei.
1: 6 weekend su 7 Formula 1, quello in mezzo libero, abbiamo una bambina piccola, e dove vai? E non porti la bambina al cinema,
0: no,
1: o a, no, al circo, a comprare, no, le bambole,
0: no, no, niente, no, va ancora
1: a
0: ammortire.
1: Vai a fare e lui, 3 ore, e lui, di porti,
0: e lui ha risposto: ma in famiglia il casco lo porto io, e quindi ah, no, lui va a Portimao.
1: Questo è sicuro, però è chiaro che questa è una forma di patriarcato, sì, contro la quale lei, che ha fatto 7 figli e 4 donne diverse, giustamente si ribella, è vero,
0: ma non è, caro, certo, gente, certo, vabbè, certo, ma non è così, ma comunque ok. Senta, ho il traffico, poi voglio parlare di un altro paio di cose.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare traffico bloccato a causa di un incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord della 1 in entrambe le direzioni. Code per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Altedo in direzione Bologna. 6 km di code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Busalla in direzione Genova. Sempre in direzione Genova, ma sulla A26, 2 km di code per lavori tra Ovada e Masone. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio. Ci risentiamo tra un'ora.

0: È chiaro che hanno la qualità che per vincere anche la Champions League. Abbiamo visto 2 anni fa, siamo veramente vicino di questo titolo. E anche questa squadra non hanno cambiato tanto, qualche giocatore di più, però è una squadra molto molto forte. Io sono sempre felice quando vedi Inter vincere le partite.
1: Che sia felice o meno, questo è il portiere che voi dell'Inter avete giubilato l'anno scorso, cioè Jan Sommer, che questa sera
2: No,
1: rivale,
2: giubilato niente.
1: l'avete fatto fuori.
2: No.
1: Sì, si è fatto
2: Sommer
1: fuori.
2: con noi, con la Beneonata, ha vinto 2 scudetti in 3 anni.
1: Sì, ma tra mille
2: Quindi,
1: mugugni,
2: no, ma gli siamo
1: fatto fuori, questo nonno
2: tutti
1: qui.
2: affezionati. Vabbè, è chiaro che non è un ragazzino, però ha fatto la sua parte molto bene. Piuttosto, ecco, siccome io c'ero e non era colpa di Sommer, io non capisco questi interisti che continuano a parlare di Champions, perché io stavo a Monaco di Baviera,
1: Ho
2: abbiamo
1: capito.
2: preso un 5-0
1: Sì.
2: e lei, caro gente, festeggiava da
1: No,
2: milanista qua lei davanti alla
1: ma che cosa
2: televisione.
1: sta
2: E io l'ho
1: dicendo?
2: raccontato che incontrai nella notte devastato dalle lacrime in piazza Monaco un seguace di tutti i convocati che mi disse: ah, chissà come gode
1: Ma
2: Getta,
1: non è
2: perché
1: vero.
2: io sono suo amico d'infanzia, lui è milanista.
1: Ma
2: Va
1: non è,
2: bene.
1: ma che chi
2: Lei
1: frequenta lei?
2: è il Pellegatti di Radio 24.
1: No, Pellegatti ce n'è
2: Detto
1: un'altra.
2: questo,
1: No, ma non è
2: no,
1: vero.
2: detto questo, che è un complimento, ovviamente, e salutiamo anche Pellegatti.
1: Che
2: Io
1: arriva
2: credo che
1: domani.
2: noi interisti alla Champions non ci dobbiamo pensare proprio più. Basta, non è una roba che fa per
1: Ma come
2: noi,
1: no? Ma è
2: niente.
1: l'unico che dice così. Cioè, ma se tutti stanno dicendo corriamo per la Champions, i soldi non aiutano a sognare, non aiutano a vincere, ma aiutano a sognare.
2: Senta,
1: Come aiutano
2: sì, ma
1: a
2: come dice Crozza quando imita Felte, è fattuale.
1: Fattuale.
2: L'Inter non lo, è fattuale. L'Inter la Champions non la vince. Ci sono 8 squadroni europei che hanno delle risorse illimitate, degli
1: Ma
2: organici spaventosi.
1: vabbè,
2: Ma no,
1: se dobbiamo fare della scaramanzia facciamola, ma io non mi accodo. Ma piuttosto i suoi amici Barilla la sponsorizzano l'Inter, ho sentito anche questa, lei
2: Beh,
1: che è
2: io
1: praticamente di famiglia.
2: sì, ho saputo che c'è questa opzione. Personalmente ne sarei entusiasta e quindi incoraggio i fratelli Barilla, che sono per me amici carissimi, a riversare sulla causa nerazzurra i flussi procurati dai rigatoni, dai maccheroni, dagli spaghetti e dalle tagliatelle. Ecco fatto.
1: Senta,
2: Lei sa che Paolo Barilla è stato un pilota in Formula
1: come?
2: 1,
1: Ma
2: eh?
1: certo,
2: Ha vinto anche una

0: Toscana.
1: Sì.
0: E grazie a Paolo Barilla è tornata in Italia, è stata ristrutturata proprio dall'ingegnere Forghieri, che all'epoca era ancora tra noi, e ha anche partecipato al Gran Premio di Monte Carlo per le auto storiche.
1: Auto storiche, no, ma un bovaro americano?
0: Come,
1: oppure,
0: vede, no. Come vede, io sono il,
1: no, lei
0: il bovaro americano, Paolo Barilla.
1: No, ma mi domando se era veramente un bovaro americano o era il suo amico noto interista Gianni Infantino, che a quanto pare aveva un secondo canale di entrata, era in un silos o era in una villa Miami, più 1,6 milioni che a quanto pare.
0: Infantino, bisogna cercare informazioni dalle parti di Mar-a-Lago.
1: Sì, eh? Pronto?
0: Ah, o no?
1: Probabilmente sì, era il signore che abita a Mar-a-Lago.
0: No, dicevo, lei sa chi abita... Ecco che ha
1: disturbato la comunicazione.
0: Sì.
1: Stia attento,
0: bravo,
1: più o meno. La vengono a prendere.
0: Dobbiamo stare attenti. Sì. Ah, rischiamo di essere entrambi deportati dall'ICE.
1: No, i rischi li corriamo, ma li corre anche la Juventus. Questa ne parliamo un'altra volta, perché anche lì leggo che CR7 fa ricorso in Cassazione perché lui i soldi del periodo del Covid dalla Juventus li vuole perché deve pagare le bollette. Quindi ecco, questo è Cristiano Ronaldo che ci ha intercettato, e a questo punto mi toglie anche la soddisfazione di farsi di Leo. Leo Turrini? No, Cristiano Ronaldo ha criptato questa conversazione, quindi Leo Turrini, mi tocca salutarlo così in contumacia, o no, c'è? Leo?
0: No, sono qui, stavo dicendo con lei poco fa, prima che ci intercettassimo, che sì? Cristiano Ronaldo, giustamente, gli mancano gli spiccioli, hai capito?
1: Bravo, esatto.
0: È per quello che insiste per avere i soldi, eccetera, no?
1: Certo.
0: Anche perché... se poi la Federcalcio portoghese gli dà una multa per essere scappato dal ritiro con il suo aereo privato, dopo cosa fa? Fa un mutuo?
1: Infatti, poverino. No, ma anch'io vorrei dei soldi, ma non c'è nessuno che me li dà. Potrei fare ricorso in Cassazione, magari contro Leo Turrini. Adesso vediamo, insomma. Buongiorno, a risentirci, la saluto,
0: ci sentiamo prossima settimana.
1: Grazie a Michele Lasserra in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani e ci vediamo su DAZN, su 24 ore TV, domani alle 2.
2: Aermec, campioni del clima,
3: vi ha presentato Tutti convocati.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
9: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.

0: Scendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Yuhu! Calciolone!
2: Oh,
1: che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
5: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse, sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
10: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
11: Sono le 15.
12: GR 24, il sole 24 ore.

0: Il Papa al Gemelli, intervento già nel pomeriggio. Giorgetti alle Camere, c'è ancora tempesta, restiamo prudenti. Falsi certificati per evitare i CPR, la Cassazione annulla la sospensione di 3 dottoresse. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24, poco prima delle 13. Dunque, Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'intervento chirurgico sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti, intorno alle 16. È arrivato il via libera del Parlamento alla relazione del ministro Giorgetti sui conti pubblici.
1: Camera e Senato hanno detto sì al documento programmatico di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio da 29 miliardi in 2 anni per le spese in energia e difesa. Il governo ha chiesto alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per energia e difesa. Uno scostamento consapevole, dice il ministro dell'economia, tanto è vero che, sottolinea Giorgetti, non c'è stata alcuna reazione negativa dei mercati. Programmare in un periodo di turbolenza è complicato, confermiamo la rotta perché, ha detto Giorgetti in aula, prima del voto, si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: La decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
1: Le opposizioni hanno votato contro lo scostamento di bilancio e presentato una risoluzione unitaria con la quale si chiedeva di riconsiderare gli impegni di spesa assunti in sede NATO e predisporre misure straordinarie per sostenere crescita, competitività e redditi delle famiglie. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Cassazione ha annullato la sospensione per 10 mesi dalla professione medica di 3 dottoresse, accusate dalla Procura di Ravenna di aver rilasciato certificati medici falsi per impedire il trasferimento di migranti irregolari nei CPR. Ora il Tribunale del Riesame di Bologna dovrà esprimersi con un nuovo giudizio. A queste dottoresse oggi viene restituita la dignità

0: spiega. Al microfono di Livia Zancanella, l'avvocato Salvatore Tesoriero, che con Francesca Cancellaro segue 5 degli 8 medici indagati.
1: L'indagine in cui interviene il provvedimento della Corte di Cassazione di oggi è un'indagine della Procura di Ravenna in cui sono coinvolti 8 medici. Noi difendiamo 5 professionisti. La Corte ha statuito che non c'è alcuna proporzione tra la misura applicata e il reato, il fatto che viene contestato. Un fatto, lo abbiamo sottolineato nel ricorso, svolto nell'adempimento del dovere della professione medica, che è un dovere di cura, non di emissione di certificati, di cura della persona. La Cassazione restituisce dignità a queste professioniste, che sono delle giovani mediche, che sono state travolte ovviamente da un'inchiesta così grande, così delicata. A queste dottoresse oggi viene restituita dignità, che hanno semplicemente svolto i loro doveri di cura.
0: Al via la vaccinazione delle regioni per l'influenza di stagione. Il ministro della Salute Schillaci ha invitato gli over 65 a farlo per sé e per gli altri. Ci sono però alcuni ritardi. Sentiamo Fabrizio Pregliasco, virologo a Effetto Giorno.
2: Come numero di casi e come stagione ce l'aspettiamo ad oggi non pesantissima, però le stime che ho fatto alla luce dei dati anche dell'Australia sono un possibile, come dire, numero dai 12 milioni ai 14 milioni di casi complessivi a fine anno, a saldo, diciamo, in primavera prossima, dove c'è di mezzo l'influenza come protagonista principale, ma anche altri virus. Quindi purtroppo con la sola vaccinazione antinfluenzale non si può pensare di proteggersi da tutte queste forme respiratorie, ma dicevo da quelle più rischiose, perché per influenza e anche un po' per il Covid, che c'è ancora un po' di mezzo come altro problema da valutare anche come possibile ulteriore vaccinazione per i fragili e gli anziani, dalle forme, diciamo, più rischiose di complicanze.
0: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: ChatGPT ha rappresentato alla fine del 2022 un momento di ingresso dell'AI nel quello che chiamiamo il mondo moderno di oggi. Nel caso dei robot siamo vicini, ma non siamo ancora lì. Quindi nel 2030 dovrebbero acquisire capacità simili alle capacità di un essere umano dal punto di vista cognitivo.
1: Mentre prima attaccare dispositivi era un lavoro estremamente complesso, un lavoro che richiedeva settimane o mesi di persone estremamente qualificate in questo ambito. L'AI ha reso questo lavoro estremamente più accessibile e questo vuol dire che abbiamo un'esplosione oggi di vulnerabilità.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
6: Incredibile, ma Evo!
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: Oh, ti senti così?
10: Oh, ti senti...
11: ACT!
10: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola.

0: Per lui, questo è il suono più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Eccolo il cross, sul secondo palo arriva Nico Williams, pallone in mezzo, il vantaggio della Spagna, Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
3: Il tiburon, lo squalo!
4: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
5: Attraverso la sala, seguendo il percorso più breve per arrivare da lei, ci salutiamo con gli occhi, ci abbracciamo e cominciamo a studiarci.
6: L'uomo si alza, va verso la ballerina sta seduta il più possibile per evitare che magari non abbia guardato quella a fianco, ci si abbraccia e si inizia a ballare.
5: Storie di infatuazioni che durano il tempo di una canzone e di balli che durano tutta una vita, in una puntata che si intitola L'ultimo tango.
7: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Quella di oggi è una puntata che racconta un elemento molto molto preciso e molto molto specifico di una danza che è il tango. Quindi se siete appassionati di tango sicuramente riconoscerete tutto quello che ha raccontato Matteo in questa storia. Se non lo siete è un bel modo per provare ad entrarci. Il linguaggio di Matteo è molto tecnico, sembrano i velisti quando mandano storie di vela ed è tutto il bon presso e l'orza e poggia e la deriva. Un po' è così, però in realtà è comprensibile, cioè si capisce. Lasciatevi prendere dal suono delle sue parole e immaginate la situazione. Un uomo e una donna che si trovano in una sala da ballo, l'uomo guarda la donna, la invita a ballare in silenzio, solo con lo sguardo, lei balla e quando cominciano a ballare è un insieme di corpi che si muove, che sta sull'asse, che gira. Poi chiederemo a Matteo esattamente alcune piccole spiegazioni di alcuni passaggi. Però tant'è, sono un uomo e una donna che ballano e non si conoscono sono molto molto stretti, sono molto molto vicini. E poi vi raccontiamo un'altra storia bellissima che invece è la storia di due tangheri, credo che si dica, un uomo e una donna, che invece si conoscono molto molto bene perché si sono conosciuti danzando, si sono sposati, poi si sono lasciati, lui si è risposato e loro due però hanno continuato a ballare perché evidentemente quella roba lì non passava e soprattutto quei due corpi, quei due ballerini, ballerino e ballerina insieme, erano una potenza e hanno ballato il loro ultimo tango davanti a delle telecamere per un film. La puntata si intitola L'ultimo tango. Benvenuti.

Tanda strumentale di Biagi, Mirada da ballerina sconosciuta. Bella ragazza, alta, forse straniera. Aspetta, con calma, spieghiamo un paio di cose, che sennò qui si fa fatica a capire. Allora, la tanda nel tango è una sequenza di 3-4 brani che suonano in qualche modo simili e che si ballano con lo stesso partner durante una milonga, cioè una serata in cui si balla il tango. La mirada invece è un invito non verbale, è uno scambio di sguardi silenzioso ma efficace che si fa per invitare qualcuno a ballare. Quindi, ricapitolando, durante una tanda mi accorgo di una mirada di questa ballerina. L'avevo vista in azione, molto brava e molto dinamica. Con la pista affollata e una tanda melodica, certo non avrei accettato l'invito. È una delle prime tande del pomeriggio, quindi la pista è piuttosto rarefatta. La musica mi piace. Ok, si fa. Io cabaseo, la invito, lei acconsente. È passato qualche secondo da quando è iniziata la tanda. Non si è formata ancora nessuna coppia, così attraverso la sala, seguendo il percorso più breve per arrivare a lei. Ci salutiamo con

0: gli occhi. In questo momento non servono parole. Ci abbracciamo e cominciamo a studiarci.
1: Il discorso della mirada cabeceo è in realtà quello che è tutti i giorni della vita normale, no? Quando vedi qualcosa che ti interessa, la guardi, no? E se l'interesse è ricambiato, l'altro risponde. Inclina la testa, apre gli occhi per far capire che hai tirato l'attenzione. Ed è la stessa cosa che capita in milonga. Quando tu vuoi parlare con qualcuno, guardi che ti interessa. Se l'altro risponde in maniera affermativa, e c'è l'incontro, no?
0: Abbraccio chiuso ma non troppo, ci si muove bene dentro. Sento bene dove appoggia, sento bene i cambi, è fluida nel movimento e ha una bella padronanza del suo asse. Non tira, non strappa, non adorna a caso. I presupposti sono buoni, la prima canzone è andata. È straniera ma vive in Italia. Solo due parole. Biagi incalza, si riprende. La pista è ancora semivuota, saremo una decina di coppie in una grande pista, tutti ben distanziati. Aumento l'enfasi dei movimenti e lei segue bene, è confortevole e sente il tempo. Qui c'è da divertirsi. Finisce il brano, quasi non ci stacchiamo. Ci stiamo ancora ascoltando, semplicemente allontaniamo i petti di qualche millimetro. Le chiedo se sta bene, sussurrandoglielo all'orecchio. Con la guancia sento che sorride. La terza canzone è già iniziata. Sistemiamo l'abbraccio sempre senza allontanarci troppo. La connessione è buona. Proviamo un altro piano, usciamo dal ritmo e vediamo cosa succede. Non mi è servito molto per capire che Biagi le piace, conosce bene la melodia. Certo, non è una ballerina che balla solo sul ritmo. Provo a dilatare i cambi di peso fino a coprire le battute. Lei capisce e in un attimo diventa attenta e sensibile, sempre a pavimento, sempre sul suo asse. Ma il problema è un altro. Non riesco a gestire troppo a lungo tutta questa densità di movimento, per cui devo tornare sul ritmo. Chiudo la frase musicale con due cambi di peso a tempo e all'inizio della nuova frase musicale riprendo come una furia. A tratti mi sembra di strapparla dalle scarpe e più metto energia in saccade sempre più profonde e più lei lascia andare la gamba libera, come se non avesse peso, descrivendo circonferenze sempre più ampie, sempre più tonde. Sento esattamente sempre dove si trova. Il bacino e l'abbraccio sono sempre coerenti. Certo, ora non siamo francobollati, ma ci muoviamo bene sulla musica.

0: casas, qué mística que pasas, danzando en el salón.
1: Sto ancora ballando con questa ballerina di tango sconosciuta ma molto brava. Siamo arrivati al terzo brano di questa tanda di Biagi e io ovviamente seguo la ronda, cioè il senso di marcia che le coppie impegnate seguono in senso antiorario e ovviamente controllo sempre chi ho attorno. Davanti avrò ancora qualche metro di margine, dietro no. La pista si stava riempiendo ed io, forse anche a causa dell'entusiasmo con cui stavamo ballando, mi stavo muovendo in uno spazio che non era più del tutto a mia completa disposizione. Il leader che mi stava seguendo mi lancia uno sguardo che potrebbe essere tradotto in diversi modi. Vi faccio degli esempi. Uno potrebbe essere un attento ma cortese «Ehi, ti sei accorto che ci siamo anche noi qui?» Volendo, aggiungendo un po' di aggressività, quello sguardo può anche significare «Ma la smetti di fare il coglione?» C'è una terza possibilità di leggere quell'occhiata. Magari il leader voleva dirmi «Bravo, bravo, complimentoni!» Ok, va bene, penso di aver capito la lezione, ma questa cosa della pista condivisa, dove non posso fare quello che voglio, dove non posso lasciarmi del tutto andare, devo rispettarla solo io. Ma alla fine è giusto che sia così, non ci sono solo io. Per cui, sempre senza parlare, rispondo al leader con un altro sguardo carico di parole sottintese. Scusa, hai ragione, ora mi ricompongo.
2: La gestione del traffico della pista, se vogliamo metterla in questo modo qui, è una delle cose che sono che un leader soprattutto deve imparare a gestire quando si va a ballare. All'interno della sala ci si muove per cerchi concentrici praticamente, no? E si gira in senso antiorario. A seconda di quanto spazio ho, vedo come muovermi.
1: Ormai il brano volge al termine, mi preparo e lo finisco prima, chiudendo lo spazio tra me e la coppia davanti. Poi riprendendo a dilatare i cambi di peso, il brano finisce. La posizione è stabile e sia io sia lei siamo radicati a pavimento come fossimo due querce. Non ci può smuovere nessuno. Rilasciamo tutta la tensione e diamo libero sfogo ad una risata fragorosa. Ci allontaniamo un attimo, ma so che entrambi ci stiamo chiedendo la stessa cosa. Come mai non abbiamo mai ballato prima? Non lo sapeva nessuno dei due. La pista era quasi piena, ora non c'era più troppo posto per muoversi, quindi abbiamo ballato l'ultimo brano in un abbraccio serrato, serratissimo. Giochini sul ritmo, rimbalzi, contrattempi, micro cambi di peso in tutte le sfumature, insomma, abbiamo provato tutto. L'ultimo brano della tanda finisce, noi due ci abbracciamo come se avessimo condiviso un poco di noi. Ci abbracciamo ancora più stretti, ma non eravamo ancora grati abbastanza, quindi ci siamo abbracciati più forte ancora. Mi spiace, ma ora ti riaccompagno al tuo posto. Ancora una volta ci esprimiamo senza dover parlare, senza usare le parole, ma guardando in maniera decisa e marcata la direzione verso la sua seggiola. Scusami, ricordami il tuo nome. Sono così assorto che mi risulta impossibile ricordare il nome della ballerina, anche se potrei riconoscere quell'abbraccio ovunque. Ora però toccano le forche caudine. Mi avvicino al milonghero che ballava dietro di me e in inglese, visto che lui è tedesco, gli dico «Scusa ancora per prima, ma sai com'è, la musica, la pista non affollata, l'enfasi». Io mi aspetto un rimprovero e invece mi vedo rifilare un sorriso e poi la risposta. Non preoccuparti, non eri pericoloso. Quello che avevi non era uno sguardo cattivo. Beh, che dire. Amo il tango.

0: jerk and living proof. But sometimes friends are mean.
1: Loro sono LCD Sound System, che cantano Dance Yourself Clean per chiudere una storia bellissima che parla di tango, parla anche in tango, cioè parla con il linguaggio del tango, cosa che vogliamo assolutamente chiedere a Matteo. Pronto? Ciao Matteo, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Matteo, grazie.
1: Come stai? Stai ballando? Hai ballato di recente?
2: Guarda, lo scorso weekend sono stato ad un evento di tango, 3 giorni di tango, venerdì, sabato e domenica.
1: E com'è andata?
2: È andata molto bene.
1: Ma come funzionano questi eventi? Si va lì da soli? Anzi, scusami, come funziona una serata in cui si va a ballare? Ci sono, immagino, dei luoghi precisi, chi balla il tango lo sa, vai lì anche da solo, no?
2: Sì, si può andare da solo o in compagnia, poi lì ci si trova e si balla, ci si sceglie e si balla.
1: Ma si comincia stando seduti, io non so perché ho questa immagine, forse vista in qualche film, uomini da una parte della stanza, donne dall'altra parte, e si fa quella cosa che tu racconti, che ci si alza, si dà un'occhiata e si invita a ballare, o è fantasia?
2: No, allora ci sono posti dove ci sono queste regole applicate, generalmente c'è sempre anche una zona mixed comunque, quindi dove le compagnie possono trovarci uomini e donne insieme, generalmente comunque nelle serate di tango, nelle pomeridiane è tutto quanto abbastanza easy, normalmente non c'è questa divisione, però esistono posti dove c'è.
1: Senti, come hai iniziato tu a ballare il tango? A che età? Come?
2: Io quindi avevo 38 anni a Padova e niente, sono andato ad una lezione prova e mi sono innamorato prima della proposta che mi facevano i maestri, quindi di questo linguaggio è condiviso con il corpo e poi anche della musica, perché una parte importante del tango è proprio la musica.
1: E quanto balli? Quante volte vai a ballare il tango?
2: Allora, in questo periodo molto meno, nel senso che faccio 1 o 2 volte a settimana, a meno che non sia un evento. Prima del Covid facevo 5-6 volte a settimana, tra lezioni e serate.
1: Senti, ma quando si balla, ad esempio come nella storia che ci hai mandato con una sconosciuta, non c'è mai dell'imbarazzo in questa profonda intimità che si crea ballando una danza come il tango?
2: Ma in realtà no, perché è proprio quello che si cerca e quindi c'è già una scelta prima, no, di con chi ballare, quindi c'è questo desiderio che è di ballare che fa sparire tutta quanta,
1: cioè è il punto di,
2: che ci può essere.
1: È il punto di partenza, tu dici?
2: Eh sì.
1: Cioè si parte da lì. Senti, io volevo chiederti, non tanto conto, ma siccome la storia è piena di definizioni, di termini molto affascinanti, ma proprio immagino legati proprio al linguaggio del tango, c'è questa frase che volevo che in qualche modo ci traducessi. A braccio chiuso ma non troppo, ci si muove bene dentro, sento bene dove appoggia e sento bene i cambi. È fluida nel movimento e ha una bella padronanza del suo asse. Non tira, non strappa, non adorna a caso. Ci fai un riassunto veloce di questa frase? Cioè, che cosa intendi dire?
2: Il significato è che stavo bene, mi trovavo in un abbraccio che era comodo, mi seguiva bene, sentivo bene il suo corpo, dove si trovava, quindi i cambi di peso e dove era. Quindi
1: era un bel ballare, insomma.
2: Sono tutte quelle cose che servono per muoversi bene, per ballare.
1: Senti,
2: bene.
1: Perdonami la domanda da profano, mi rendo conto che magari è una baggianata, ma vi siete più rivisti con questa persona?
2: No.
1: No. Nemmeno in una sala di tango?
2: No.
1: Ridi perché giustamente è proprio una domanda dal vecchio Marpione che e poi, invece semplicemente si è ballato un tango, finita lì.
2: Esatto, okay. Esatto. Non ho nemmeno contatto, dirti la verità.
1: Non hai nemmeno contatto?
2: anche volendo no, non potrei.
1: Matteo, grazie mille per averci portato dentro a una sala di tango per qualche minuto, è stato molto piacevole. In bocca al lupo per tutto e a presto.
2: Grazie a te per leggere la mia storia.
1: A presto, ciao Matteo. Ciao.
2: Ciao.

0: Lui è Tom Petty che canta Mary Jane's Last Dance. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare qui a Radio 24. Matteo Cacciaracconta, una puntata che si intitola L'ultimo tango.
1: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
2: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
1: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
2: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
1: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
2: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
1: È fatto.
3: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
4: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
5: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
4: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
5: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
4: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
5: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
9: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
10: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
11: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
12: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Piazze europee che si muovono intorno alla parità nell'attesa dell'apertura di Wall Street, che dovrebbe arrivare fra pochi istanti. Giornata sicuramente significativa, visto che sono in arrivo le trimestrali di molte importanti aziende d'oltreoceano. Intanto gli indici europei, con Milano che sul FTSE MIB registra un più 0,30%, più 0,17% sul FTSE All Share. Per quanto riguarda invece Francoforte, più 0,11%, più decisamente positiva intorno al mezzo punto percentuale Londra, più 0,50%, più 0,08% Parigi, negativa, virato verso il territorio negativo Amsterdam, meno 0,26%, sostanzialmente in pareggio Madrid. Per quanto riguarda invece gli indici statunitensi, Dow Jones che apre positivo più 0,47%, poco mosso meno 0,05% l'S&P 500, meno 0,32% il Nasdaq.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
21: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
22: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
23: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sappiamo

0: ospite. A tutti convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
1: Matteo Caccia racconta.
2: La puntata di oggi si intitola L'ultimo tango, perché non racconta solo quello del nostro ascoltatore, che è stato un primissimo tango, un inizio di una relazione fisica e di intensità musicale che ci si augura possa durare quasi per sempre, ma anche di una coppia di ballerini che ha ballato il loro ultimo tango davanti agli occhi di tutto il mondo. È una storia bellissima che abbiamo trovato sul sito teatrotango.it, l'ha scritta Marianna Sachs nel 2016, si intitola La coppia più bella del tango. State con noi. Qualcuno sostiene che Juan Carlos Copes, 85 anni, e Maria Nives Rego, 82, siano il Fred Astaire e la Ginger Rogers del tango argentino. Forse sarebbe più corretto paragonarli a Gene Kelly e Sid Charisse, perché è loro due che sognavano di essere quando giovanissimi erano seduti sulle poltrone di un cinema di Buenos Aires e guardavano Cantando sotto la pioggia per la quinta volta. Pensavano: se gli americani hanno creato questi ballerini con il jazz, perché non possiamo farlo anche noi con il tango? Come ragionamento non fa una piega. Per di più loro avevano un asso nella manica. Erano innamorati pazzi l'uno dell'altro. Hanno ballato insieme per più di 50 anni. Si sono amati perdutamente e anche odiati alla follia. Si sono sposati e separati. Hanno continuato a calcare le scene fino a che lui non ha detto basta, in modo spietato e senza addurre ragioni. E poi, dopo 17 anni di gelo, si sono incontrati faccia a faccia nel film prodotto da Wim Wenders, che racconta la storia d'amore dei due ballerini che hanno rivoluzionato la storia del tango, con la pazza idea di esibirsi in un passo a due su un piccolo tavolo di 2 metri quadrati. Questo diventa il loro marchio di fabbrica. Iniziano a girare il mondo. All'inizio degli anni 60 portano il tango negli Stati Uniti per la prima volta a Broadway e sul piccolo schermo nell'Ed Sullivan Show. Nell'83 a Parigi e quindi in Germania, Svizzera, Giappone, Olanda, Inghilterra, ballano perfino alla Casa Bianca per il compleanno di Ronald Reagan. Ecco dove si sono incontrati, che cosa ricordano del primo momento, come è nata la loro storia d'amore e come è finita.
3: Entre el amor y la alegría de bailar, María se convirtió en bailarina profesional.
4: Yo me había enamorado de él, punto. Nada más. El baile era una excusa. ¿Me entendés lo que te digo?
2: Si incontrano per la prima volta al Club Estrella de Maldonado di Buenos Aires. È la fine degli anni 40. Juan Carlos Copes ha 17 anni, studia ingegneria elettronica e lavora al Ministero dell'Educazione. Prima di entrare in una milonga, dichiara Juan Carlos, conoscevo il tango unicamente come un suono che viene fuori dalla radio o un'immagine che emerge dalla televisione. Maria Nives Rego ha 14 anni, viene da una famiglia indigente composta da 5 fratelli, una madre casalinga e un padre violento che muore di tubercolosi a 45 anni. A scuola era un'emarginata, era la classica bambina povera, quella che ha un solo grembiule pieno di macchie e buchi e che indosserà per tutto l'anno. A 9 anni ha lasciato la scuola e ora, come allora, fa la domestica presso una famiglia che, al contrario delle precedenti, non la picchia. Di quella prima volta ecco che cosa ricorda Maria. Lui non sapeva ballare, si muoveva in modo terribile, ma era molto bello e tutte le ragazze erano incantate dal suo fascino. Danzò con tutte le mie amiche tranne che con me, perché ero molto imbarazzata. Aveva i capelli neri, un completo grigio, una camicia azzurra, scarpe di camoscio. Sembrava un ragazzo ricco degli anni 20.

0: Si incontrano di nuovo a distanza di un anno all'Atlanta Club. È qui che ballano per la prima volta insieme. Mi fece qualche complimento e io me ne innamorai perdutamente, confessa Maria. Poi, dopo qualche giorno, mi chiese di uscire e gli dissi che non potevo farlo se non in compagnia di mia sorella più grande. Ci portò a ballare in un resort a Quilmes, una città a sud-est della capitale argentina. Prese mia sorella in disparte, le parlò di qualcosa, poi tornò da me e mi disse: «Adesso siamo fidanzati». Dopo qualche ora mi diede un bacio. E solo un anno dopo facemmo l'amore. Si sposano nel 1965, per lui è solo un matrimonio a Las Vegas, valido solo lì, ma non certo in Argentina. Quindi si considera libero. Per lei questo matrimonio significa subito la rottura, tradimenti, alcol, autolesionismo diventano insopportabili. Anche se ci amavamo non potevamo vivere insieme, spiega Maria, ma continuammo a ballare insieme. Nel 74 divorziano e Carlos si sposa con una donna di 20 anni più giovane di lui, Miriam Albuarnés, e ha la prima figlia. Maria viene a saperlo da un'amica. Inizia il periodo dell'odio, durante il quale, pur non parlandosi, i due ballerini continuano a danzare insieme, uniti dall'amore per il tango. Molte persone che non sapevano questo retroscena ci dicevano: «È incredibile la passione che mettete nei passi del tango». «Vero, la passione dell'odio», puntualizza Maria. «Ero così arrabbiata che non riuscivo neppure a guardarlo in faccia quando ballavamo. Ma la furia che c'era in me ha fatto uscire il meglio. Sentivo di avere la forza di un uomo».
1: Iba a bailar porque era la alegría de los pobres, de ir a bailar sábado y domingo, pero no me importaba mucho en sí el baile, sino la persona.
0: La consacrazione è stata una versione mozzafiato di Patetico nel remake di Tango argentino al Teatro Gershwin di Broadway nel 2000. In 3 minuti hanno portato sul palco tutte le loro passioni. Ecco come la racconta Anton Gazembic, uno dei maggiori esperti di tango argentino. C'era tensione tra di loro, ma sembrava sempre come se entrambi fossero abbastanza maturi da metterci una pietra sopra, e lo spettacolo andò avanti, fino all'ultima nota. Dopo l'ultima nota di Patetico, Nives ha pestato il piede di Copes e ha mormorato: «Questo è per essere stato un hijo de puta per me per 50 anni». Così invece è come la racconta Maria. Al tango argentino del 2000 non mi sentivo troppo di ballare con lui, ma pagavano bene e così accettai. Tutto andò per il meglio, ma non mi sarei mai immaginata che mandasse qualcuno a dirmi che ero fuori dal festival From Borges to Piazzola. Non me lo disse nemmeno di persona. E così infine è come la racconta il regista German Krall. Costretto dalla moglie, Juan decide di smettere di danzare con la sua partner storica, Maria, che a 60 anni risente emotivamente di tale scelta. In effetti, sulle decisioni di Juan Carlos, la moglie ha sempre avuto un peso non indifferente. Pensate che lui, sotto consiglio della sua Miriam, ha accettato di partecipare al film a una sola condizione: di non trovarsi mai sul set insieme a Maria. Tranne nella scena clou del film, ovviamente. Quella in cui Juan Carlos e Maria si incontrano per la prima volta, dopo 17 anni, proprio sul set.

0: Questo è Ryuichi Sakamoto con il pezzo che si intitola Tango. Questa storia pazzesca l'abbiamo letta su teatrotango.it, lo ha scritto Marianna Sachs nel maggio del 2016, ed è la storia di quest'uomo e questa donna che ballavano in maniera incredibile nonostante, o forse anche per questo tensione, odio lo ha definito lei, che c'era tra loro. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Dov'è Perelman.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, devo segnalare che a causa di un incidente con due mezzi pesanti coinvolti e un furgone si verificano 8 km di code sulla A1 tra Guidonia, Montecelio e Ponzano Romano in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si rallenta per la presenza di alberi sulla carreggiata nei pressi di Tavernelle in direzione Siena. Code per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Busalla in direzione Genova, code per lavori anche sulla A26 sempre in direzione Genova tra Ovada e Masone. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
5: Matteo Caccia racconta.
0: Nella nostra storia seriale tratta dal podcast Dov'è Perelman di Stefano Pisani, il mentore di Grisha, Victor Zalgaller, si rivela un alleato decisivo per farlo entrare in un prestigioso istituto di Leningrado, quello dove ha la cattedra Aleksandrov, altro mostro sacro della geometria sovietica. La carriera di Grisha sembra decollare. Grisha era nato nel momento giusto e stava studiando nel momento giusto. L'Unione Sovietica stava allargando le proprie maglie, consentendo l'espatrio, e le borse di studio in quel momento consentivano davvero di pagarsi gli studi, addirittura all'estero. Grisha ormai è grande.

0: Grisha arriva negli Stati Uniti quando ha 26 anni e la sua barba non è più a chiazze, ha superato le incertezze puberali e adesso è bella nera e folta. Il ragazzo grassottello non c'è più, ora è dimagrito e appare perfino in forma. Ha già iniziato a non tagliarsi capelli e unghie perché, a detta di alcuni, sembra che la ritenga una pratica innaturale. Altri, invece, riferiscono che consideri vessatorie e insensate le convenzioni relative all'igiene personale e all'aspetto esteriore. Queste non sono le sue uniche eccentricità. Grisha ha l'abitudine di indossare sempre gli stessi vestiti, in particolare una giacca di velluto marrone, e di magnificare le virtù alimentari di uno specifico pane integrale che si poteva trovare soltanto in un negozietto di prodotti russi a Brooklyn Beach, dove si reca ogni giorno a piedi partendo da Manhattan. In America aumentano anche i suoi numi tutelari. Jeff Cheeger è il primo frutto della sortita di Grisha negli Stati Uniti. Sentiamo Nicola Ciccoli.
1: Jeff Cheeger è un autorevole matematico americano che appartiene alla generazione precedente a quella di Perelman. Ha lavorato al Curran Institute, dove ha conosciuto Gromov. È stato quest'ultimo a presentargli Grisha al Festival della Geometria del 1991, dove erano entrambi tra gli oratori. La loro conoscenza si è approfondita quando, nell'autunno del 1992, Perelman ha trascorso un periodo al Curran nel campo della New York University per svolgere delle ricerche post-dottorato. All'epoca si sta ancora occupando di approfondire le proprietà geometriche degli spazi di Alexandrov.
0: Cheeger lo trova simpatico, anche se al tempo stesso imperscrutabile. Capisce ben presto che quando parla con Grisha deve pesare le parole, deve sceglierle accuratamente nella speranza di non offenderlo. Grisha frequenta spesso il negozio vicino al ponte di Brooklyn in cui acquista il suo pane e un po' di latte fermentato, fa il tragitto a piedi tra le strade di Brooklyn da Washington Square Park per essere sicuro di potersene stare da solo e di dedicarsi a un'attività fisica estenuante. È molto particolare. Ma a proposito di cose estenuanti, è la madre di Grisha? Come facilmente si può indovinare, la madre dopo un po' lo raggiunge negli Stati Uniti, dove si sistema da alcuni parenti a Brighton Beach, un quartiere di New York, a 10 fermate di metropolitana dal Curran Institute. Grisha va spesso a trovarla. Gli Stati Uniti gli fanno un'ottima impressione, tanto che nei primi mesi di permanenza lì pianifica il trasferimento di tutta la sua famiglia in America. Come si sarà già capito, Perelman non è esattamente un tipo estroverso. Nonostante le sue peculiarità, riesce però a farsi anche un amico al Curran, anche se probabilmente il 34enne matematico cinese Gang Tian non sapeva che Grisha lo considerasse tale. I due parlano molto spesso. Non sono tanti i loro argomenti di conversazione, parlano di matematica e del pane. Quando non parlano di geometria, infatti, Grisha è felicissimo di raccontargli del pane particolarmente buono che ha trovato in quel negozio di Brooklyn. Questa è una cosa che gli sta particolarmente a cuore. Tian e Perelman sembrano comunque fatti l'uno per l'altro. Entrambi hanno scarso interesse per argomenti che esulano dalla matematica e condividono gli stessi ambiti di ricerca. Con lui Perelman inizia a frequentare i seminari di Princeton, a cui poi si era unito anche Cheeger. Sentiamo dalla voce di Nicola Ciccoli.
1: Negli anni 70, Cheeger e Detlev Gromol avevano pubblicato un articolo in cui illustravano un sistema per dedurre le proprietà di determinati oggetti matematici e varietà a curvatura limitata a partire da alcune loro aree circoscritte che i due matematici definirono anima. Il lavoro di Cheeger e Gromol è pubblicato sugli Annals of Mathematics del 1972. Proprio come quella umana, anche l'anima immaginaria di questi oggetti astratti possedeva le stesse identiche qualità del tutto. Cheeger e Gromol formularono il teorema dell'anima, risolvendo il caso più semplice di quelle varietà la cui anima consisteva di un solo punto. E per il caso generale elaborarono una semplice supposizione, nota da quel momento come congettura dell'anima.
0: Questa congettura dell'anima era rimasta lì per 22 anni. Nessuno era mai riuscito a dimostrarla. Poi a un certo punto è arrivato Perelman. Grisha la dimostra. Grisha ne dimostra la correttezza in 4 pagine. 4. Il bastone di Perelman ha colpito ancora. Tanti ci avevano provato con articoli lunghissimi e molto tecnici. Grisha, invece, ha fatto quello che faceva da sempre con i problemi al club di matematico alle Olimpiadi. Ha recepito il problema nella sua interezza per poi ridurlo all'essenziale. Grisha pensa che in questo modo i problemi si dimostrano più semplici di come appaiono nel complesso. Cheeger ne rimane stupefatto. La brevità è una caratteristica degli articoli di Grisha. Perelman, anzi, è fin troppo sintetico, forse proprio perché Grisha ritiene che sia una perdita di tempo diffondersi a spiegare le sue intuizioni in maniera chiara. Preferisce la sintesi e, forse davvero con un po' di arroganza, prova un certo fastidio se qualcuno gli chiedeva di spiegarsi meglio. Nel secondo semestre del 1993, Grisha si trasferisce alla State University di New York, a Stony Brook, accreditata del miglior corso di specializzazione in matematica di tutta l'America. La madre rimane a Brighton Beach, che è a circa 2 ore di macchina adesso, ma lo va a trovare spesso e gli porta il suo pane preferito. Chi aiuta Grisha a trovare un alloggio è Mike Anderson, un nome che abbiamo già sentito all'inizio di questo podcast, un geometrista che Grisha aveva conosciuto qualche tempo prima. Anderson è anche il direttore del corso di specializzazione in matematica presso la stessa università. Le uniche richieste di Grisha che l'appartamento fosse piccolo e silenzioso. Alla fine, Grisha si sistema in un monolocale da $300 al mese e dorme su un futon che gli aveva prestato la famiglia di Anderson. La sua vita è a dir poco frugale. Va avanti a pane e yogurt, indossa sempre la stessa giacca di velluto marrone e riesce a mettere da parte praticamente tutti i $35,000 annui che percepisce col suo assegno di ricerca. Il suo aspetto è abbastanza caratteristico. Porta le unghie e i capelli lunghi, le unghie lunghissime però sono sempre pulite, anche se la sua igiene sembra pian piano peggiorare. Intendiamoci. Dà l'impressione di essere uno che si lava con una certa regolarità, ma il suo futon, quando Perelman lo restituisce, è impregnato di un tale tanfo che sono costretti a gettarlo via. All'università tiene un corso sulla geometria di Aleksandrov e nell'estate del 94 parte per Zurigo per parlare al congresso internazionale dei matematici degli spazi di Aleksandrov. Le cose sembrano andare bene, sembra tutto perfetto. Eppure, in Svizzera qualcosa va storto.

0: dal bambino.
1: La chiudiamo con Tango di Lucio Dalla, questa puntata che si intitolava L'ultimo tango, grazie a Stefano Pisani che ci permette di raccontare il suo podcast Dov'è Perelman. Andate ad ascoltarlo per intero, come sempre vi consigliamo quando mandiamo in onda degli stralci di podcast qui a Matteo Caccia Racconta. Grazie ad Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli sceglie le musiche, Paolino Corleoni fa il sound design e poi voi che ci mandate le vostre storie, sempre solito indirizzo Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera a Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Arriva dalla Cina in Italia la nuova Chang'an Dipal S05 Ultra Hybrid, che è un SUV di segmento C disegnato a Torino e che unisce la trazione elettrica ad un motore termico con una tecnologia davvero particolare. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione, l'appuntamento con Smart Car, come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
9: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
10: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
7: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
12: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
13: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
14: Uh-huh.
15: 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow!
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: HPC 7, oltre la soglia dell'Exascale. L'avvio del supercomputer

0: HPC7 accelera il percorso di trasformazione di Eni, sostenendo lo sviluppo di nuovi business ad alto potenziale. La parola ad Alessandra Ferrari, responsabile Infrastructure Evolution and Operations di Eni.
1: Eni consolida il proprio posizionamento globale nel supercalcolo con l'avvio di HPC7, che insieme a HPC6 permette di superare la soglia dell'exascale. HPC7, oltre alla straordinaria capacità computazionale, raggiunge un'elevata efficienza, che lo rende primo tra i grandi supercomputer della sua categoria nella Green 500, la lista di supercalcolatori che usano al meglio l'energia. I sistemi HPC6 e HPC7 operano all'interno del nostro Green Data Center, un'infrastruttura progettata per coniugare elevate prestazioni di calcolo, efficienza energetica e maggiore sostenibilità grazie a soluzioni avanzate di raffreddamento ad aria e a liquido.
0: Vai su radio24.it, entra in HPC7 oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
2: Attenzione, Camberi, 2.35, primo tentativo! Camberi! 2.35 per Camberi, è anche il primato mondiale stagionale. Attenzione a
3: Seconda
2: Camberi,
3: prova.
2: 2.37, e qui davvero metterebbe definitivamente il sigillo sulla vittoria. Tamberi, questo è 37 per Tamberi.
4: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
5: Sono le 16.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Giorgetti alle camere, c'è ancora tempesta, restiamo prudenti. Papa Leone al Gemelli, sarà operato nel pomeriggio. Ex Ilva, i sindacati non convocati dal governo, altre 48 ore di sciopero. Aula della Camera dunque quasi vuota durante l'intervento del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio. Il ministro sbotta, questi non vogliono lavorare di lunedì, mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia. Quando Giorgetti conclude il suo intervento, nei banchi della maggioranza sono presenti solo 6 deputati, circa il doppio nei banchi del centrosinistra. Poi è arrivato il via libera definitivo sia alla Camera sia al Senato. Così Giorgetti sul clima che porta ad una legge di bilancio molto prudente.
7: Questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini coerenti con l'inizio del mio discorso, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
5: Il campo largo, compatto oggi sul voto contrario alla comunicazione di Giorgetti, va però verso una spaccatura sull'Ucraina domani, quando sono previste le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì. I partiti di opposizione presenteranno, a quanto si apprende, ognuno una risoluzione diversa sulla questione del sostegno a Kiev. L'intervento al Papa sarà eseguito dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora dal Policlinico Gemelli, lo ha fatto sapere il Vaticano. Ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi. Il pontefice è arrivato al Gemelli in auto ed è apparso sereno e sorridente. A causa delle mancate risposte del governo, FIM, FIOM e WILM annunciano di avere proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva in attesa della convocazione a Palazzo Chigi, affermano i sindacati dei metalmeccanici. Valuteremo di proclamare ulteriori scioperi a Genova e a Taranto, è in corso tra l'altro la seconda giornata di scioperi. E oggi è stata ed è ancora in corso una nuova giornata di mobilitazione degli studenti in Francia.
8: La protesta studentesca in Francia riceve il sostegno di Greta Thunberg, che in occasione del quinto atto della contestazione sfila nella manifestazione di Parigi dopo aver visitato uno dei licei bloccati nella banlieue di Saint-Denis.
9: So I'm incredibly proud of the French students.
8: Sono incredibilmente orgogliosa degli studenti francesi, ha detto l'attivista svedese a margine del corteo, partito da Place de la Nation in direzione della spianata degli Invalides. Ma gli studenti, con l'appoggio dei sindacati, sono scesi anche nelle strade di altre grandi città. La mobilitazione a metà giornata contava in tutto 21.

0: 21.000 persone secondo il Ministero dell'Interno. I licei bloccati, invece, sono 214. Qualche tensione tra agenti e manifestanti si è registrata a Strasburgo, Nantes e Lione. Dopo il calo della partecipazione dei giorni scorsi, la protesta spera in un rilancio, grazie soprattutto al sostegno degli universitari, come dimostrano i 70 atenei bloccati. A poco sembrano essere servite le concessioni fatte nei giorni scorsi dal governo, che ha annunciato 3.000 insegnanti in più da impiegare nelle scuole più isolate, dove scarseggia il corpo docente. Danilo Ceccarelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: A proposito di scuola, aumenta sempre di più il numero degli studenti delle superiori in Italia che sceglie di frequentare il quarto anno all'estero. Esiste anche l'alternativa del cosiddetto quarto anno rondine, cittadella della pace. Nel borgo vicino ad Arezzo i liceali possono seguire le lezioni con didattiche innovative in un ambiente internazionale dove sperimentare la trasformazione del conflitto, un percorso arrivato al decimo anno riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione. Il responsabile Noam Pupko al microfono di Maria Piera Ceci spiega l'esito del percorso per ragazzi e ragazze.
2: L'inserimento e il rientro è caratterizzato da una consapevolezza maggiore, gestione migliore delle relazioni, un protagonismo maggiore, e rientrano anche nelle famiglie e cambiano le dinamiche familiari nel senso positivo, rientrano nelle scuole con un atteggiamento allo studio, alla scuola molto diverso, che le aiuta a concludere la quinta e la maturità. E una cosa molto importante secondo me è sulle scelte professionali, di studio, di lavoro che fanno, che anche a distanza di anni quello che vediamo è che le scelte erano scelte consapevoli.
1: È tutto per questa edizione di GR24, ora nessun luogo è lontano.

0: calciolone!
1: Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
7: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
8: Russia, Ucraina, Stati Uniti e Europa, il caos a colpi di gasolio. Bulgaria, il dilemma di Radev. Benvenuti a una nuova puntata.
9: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
10: Tonight, amid growing backlash, President Trump defending his new deal with Vladimir Putin.
11: Caitlin, Senator Jeanne Shaheen leading the response from a bipartisan group of senators calling out the Trump administration for the deal.
12: Strikes hit 2 ships off Bulgaria's coast overnight.
13: Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
8: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Piero Dal Poz, in regia c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Daniele D'Aquila. Per voi in ogni caso, che siate all'ascolto in radio, che ci ascoltate via podcast o siete davanti alla televisione, 349-238-6666 per domande e commenti e stare con noi in quest'ora di diretta di grande attualità internazionale. Ne trovate un eco sui social, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram. Se vi chiedete dove sintonizzare il televisore, è il canale 63 del Digitale Terrestre. '16:09 in Viale Sarca a Milano, le 10:09 a Washington, Casa Bianca, dove Trump ha chiuso un accordo con la Russia che minaccia l'Ucraina, ma anche l'Europa.

0: Il premier bulgaro Rumen Radev ha annunciato che oggi convocherà l'ambasciatrice russa nel paese per un incontro dopo il doppio attacco che ha coinvolto due navi nel Mar Nero. Radev ha detto che non dispone di prove chiare e conclusive per attribuire la responsabilità a una delle due parti. Tuttavia, la logica suggerisce che l'esito di questi attacchi, ha detto Radev, vada a vantaggio della Federazione Russa, e da qui appunto la convocazione. Proveremo a far luce su quello che sta accadendo, perché per il governo Radev è qualcosa di assolutamente inedito e grave, perché un coinvolgimento così drammaticamente doloroso per la Bulgaria nel conflitto tra Russia e Ucraina non si era ancora visto. E poi c'è il tema politico, perché Radev da molti è additato come essere filorusso. Addirittura qualcuno diceva che con la dipartita di Orbán dall'Ungheria, in qualche modo la Bulgaria di Radev avrebbe preso il posto, quel vuoto lasciato appunto in Europa. Lo ricorderete, qualche mese fa aveva detto basta aiuti l'Ucraina, il paese tanto è condannato, non firmerò l'appello per una corte speciale per l'Ucraina, mi tiro fuori dalla coalizione dei volenterosi. Insomma, una piega, una direzione che aveva preso Radev particolarmente netta. Oggi però non possiamo non ignorare ancora una volta il riverbero di quel accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin, un accordo che nei fatti inizia a mettere in ginocchio ulteriormente l'Ucraina, privilegia e aiuta la Federazione Russa. Lo racconteremo di come vuole essere una strategia per far accomodare Vladimir Putin al tavolo delle trattative, della diplomazia, ma nei fatti va a dare un aiuto enorme. Parliamo di migliaia di miliardi di dollari che entrano nelle casse russe e possono alimentare la macchina bellica, e dall'altra parte un'Ucraina che si trova ancora una volta a dover giocare carte limitate. Ricorderete quel drammatico momento nello studio Vale mesi fa, Donald Trump che attaccava Volodymyr Zelensky chiedendogli quali carte avesse. Qui il mood sembra essere lo stesso, ma con un Zelensky molto più combattivo rispetto a quell'umiliazione pubblica internazionale che pure dovette subire. Poi ci chiederemo se questo accordo sul diesel, sul gasolio, avrà impatti anche sull'Europa. Un'Europa che vede giovedì e venerdì prossimi un appuntamento importantissimo, c'è il Consiglio Europeo, staremo a vedere anche la postura che i 27 cercheranno di attuare rispetto al conflitto russo-ucraino. Questi i temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666, come sempre partiamo dai dossier. Dossier che partono dal ricordo che quest'oggi è martedì, quindi oggi è fuori un punto sulla mappa, il nuovo podcast di Radio 24, il sottotitolo è Le coordinate per capire il mondo, oramai lo conoscete, lo scriviamo con Giorgio Giardino, e oggi vi portiamo in una piccola cittadina appena fuori Miami. Parliamo proprio del gasolio e di diesel, di questa contesa. E questa piccola cittadina è una trentina di chilometri dall'importante città della Florida, dove si intrecciano le storie di chi? Beh, di un autotrasportatore particolarmente noto sui social, potremmo definirlo a tutti gli effetti un influencer, e un super resort di lusso. In mezzo appunto c'è il prezzo del gasolio, un piccolo punto sulla mappa per andare a capire un po' di più la pazza geopolitica che governa questo mondo. Nel Regno Unito il capo dell'MI5, il servizio segreto domestico britannico, ha dichiarato che l'Iran sta prendendo di mira siti militari in tutto il regno, ampliando il raggio di quelli che erano considerati finora obiettivi legittimi. Ha anche aggiunto che il recente incidente alla base RAF di Fairford non è l'unico, ma che ci sono stati altri esempi, non soltanto nel Regno Unito, ma addirittura in tutto il mondo. Questa dichiarazione arriva dopo che già ieri il premier britannico Andy Burnham aveva affermato che il tentato attacco a Fairford, lo ricorderete, quello strano mistero, i 5 arresti, i 3 van bianchi, è stato quasi certamente condotto dalle guardie della rivoluzione iraniana. Poi registriamo appunto in vista del Consiglio Europeo, a proposito di postura in politica estera, in questo caso in politica economica, ma che avrà un risvolto anche politico, il fatto che l'Unione Europea si predispone a limitare le importazioni di auto elettriche ibride prodotte in Cina. Lo ha sottolineato la Commissione Europea, lo ha annunciato, e invocherà le clausole di salvaguardia dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sostanzialmente si vuole limitare la vendita di queste auto a un massimo di 350.000 all'anno, siamo a circa il 3% del mercato. Un'altra notizia che abbiamo messo nei dossier, che lo confesso, fra l'altro io arrivavo sostanzialmente fresco fresco da Spagna, da Ceuta, dove chi ci segue avrà sentito i nostri resoconti, e mi ero perso una notizia che mi è stata invece segnalata da Piero Dal Poz, che ci porta in Repubblica Democratica del Congo, dove in una conferenza stampa che direi definire surreale è forse poco, è stato annunciato che l'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, sarà a capo di una nuova coalizione politica che comprende anche il movimento M23. Per dirla semplice, l'M23, che è questo movimento ribelle, che ha un'ala armata molto forte, sostenuto oramai pubblicamente dal vicino Ruanda, che ha invaso il Nord Kivu e il Sud Kivu, nasce da un primo movimento ribelle che, quando Kabila era presidente, combatteva contro Kabila, appunto. Sembra un voltafaccia che ha qualcosa veramente del surreale, ma mi vengono sempre in mente le parole di un caro amico congolese, giornalista anche egli, che diceva: qua niente è impossibile, tutto è possibile. Infine, in Pakistan, Asif Ali Zardari ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa e ha sospeso il governatore locale e ne ha nominato uno a lui fedele. La giustificazione è che il governo locale avrebbe mancato di combattere le varie milizie attive al confine con l'Afghanistan, tra cui c'è anche una milizia sostanzialmente riconducibile ai talebani, i talebani pakistani. Anzi, l'accusa è il governatore locale, rivolta a lui, è di aver stretto un'alleanza con i pakistani talebani. E torneremo anche su questi temi nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Chiudiamo così i nostri dossier. Vi invito a scaldare pure i polpastrelli. Vi ricordo il 349-238-6666. Noi iniziamo a parlare di questo strano, strano accordo sul diesel.
1: He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world.

0: L'annuncio di Donald Trump, che ha colto di sorpresa la delegazione ucraina in quel resort di lusso vicino a Miami, che ha colto di sorpresa anche gli osservatori europei, ha colto di sorpresa in realtà mezzo mondo, perché, lo ricorderete, c'era sostanzialmente una stretta, un cappio economico delle sanzioni verso la Federazione Russa. Adesso non soltanto l'amministrazione Trump apre le braccia alla Federazione Russa, ma ci va a fare affari. Affari che, secondo la maggior parte degli analisti, non sposteranno più di tanto il livello del fabbisogno del gasolio negli Stati Uniti, ma che consentiranno alla Russia di far entrare nelle proprie casse un'ingente quantità di denaro. Una decisione che non è solo economica, naturalmente, è anche politica. L'Ucraina si sente abbandonata, ma anche politicamente, internamente, si muove qualcosa. Parlo degli Stati Uniti. 7 senatori della Commissione Esteri, di cui 4 repubblicani, 3 democratici, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che dice che quell'accordo, quello vecchio del 2022, siglato da Donald Trump con, scusatemi, questo accordo qua, viola il provvedimento approvato invece nel 2022, quello che sostanzialmente diceva non si vanno a comprare gli idrocarburi dalla Russia. C'è quindi un significato, un piano economico, c'è un piano e un significato politico. Partiamo proprio da quest'ultima notizia, il fatto che questa dichiarazione, questo accordo voluto da Trump andrebbe a violare un precedente accordo. Roberto Menotti è il vice direttore di Aspenia. Menotti, ciao, buongiorno. Roberto, bentrovato.
1: Grazie, bentrovati a voi gli ascoltatori.
0: Allora, in buona sostanza, quella legge del 2022 proibiva le importazioni energetiche dalla Russia. Il presidente, a norma di legge, non può scavalcare i divieti del Congresso senza l'approvazione del Congresso stesso, ma come spesso ci ha abituato Donald Trump, lui intanto fa le cose e poi eventualmente si passa, diciamo, per vie legali. Che tipo di segnale è questo, Roberto Menotti, da parte del gruppo bipartisan dei senatori statunitensi?
1: Sì, diciamo che questa è una relativa novità nella seconda amministrazione Trump. È stato molto raro che senatori o anche deputati, quindi membri sia della Camera che del Senato, prendessero posizioni apertamente contrarie a quelle del Presidente. Quindi tutto sommato quello che colpisce è, appunto, in una situazione così di così forte allineamento del Partito Repubblicano con il Presidente, avere queste voci contrarie. Però va detto che almeno 3 dei 4 senatori, anzi 2 senatrici e un senatore, cioè la senatrice Collins, la senatrice Murkowski e anche il senatore Tillis, si sono spesso contraddistinti come, appunto, i pochissimi ad essersi messi di traverso rispetto al presidente Trump. Parlo del suo partito.
0: Sì.
1: Gli altri che hanno scritto questa lettera, questa comunicazione ufficiale o semi-ufficiale, sono in effetti democratici. Poi va aggiunto che quella norma del 2022, che è una legge del Congresso a tutti gli effetti tuttora vigente, è però in effetti stata votata da una maggioranza democratica,
0: sì,
1: cioè non repubblicana, perché allora eravamo sotto l'amministrazione Biden e soprattutto c'era una maggioranza democratica sia alla Camera che al Senato. Quindi io credo che da un punto di vista politico, ma ripeto politico, non strettamente legale e istituzionale, Trump abbia ragionato in questo modo, cioè quella norma di fatto non mi vincola più.
0: Certo.
1: Sul piano istituzionale non c'è dubbio che, come appunto hai ricordato, siamo alle solite, c'è una forzatura istituzionale molto, molto forte. E qualcosa si muove perché i repubblicani sempre di più cercano di sganciarsi un po' dall'ombra che il presidente proietta su di loro, se non altro perché devono essere almeno alcuni rieletti.
0: Certo.
1: E quindi siamo un po' alla stretta della politica quotidiana che finisce per portare, insomma, come scrivono i giornali americani in questi giorni, perfino il presidente Trump risente della forza di gravità in qualche modo.
0: E questa immagine è particolarmente efficace. Insomma, se l'irritualità nella tua condotta di potere diventa eccessivamente irrituale, perdonate la ripetizione, e porta in qualche modo a stiracchiare le regole, beh, c'è una parte del tuo partito, i repubblicani, sto parlando di Donald Trump, che iniziano a dire: presidente, forse così è un po' troppo. L'altro dato, Roberto Menotti, lo ricordo, è vice direttore di Aspenia, attento osservatore delle vicende transatlantiche, è che l'attacco, questo nuovo accordo è un attacco diretto all'Ucraina e a Zelensky. Rispetto a Zelensky, pochi giorni fa lo stesso Trump ha detto che l'Ucraina avrebbe bisogno di un altro presidente. Zelensky gli ha risposto: se tu fai rispettare una tregua a 60 giorni, noi siamo pronti anche ad andare a votare. Sembra essere tornati un po' a quel mood, a quell'atmosfera, particolarmente ai ferri corti, dello studio Vale, quando Trump prese di sorpresa Zelensky e con quella mortificazione in diretta internazionale gli disse: tu non hai le carte da giocare. Però questa volta Zelensky sembra essere molto più combattivo. Che cosa sta accadendo anche qui dal punto di vista politico?
1: Eh sì, in effetti sono d'accordo, siamo a una situazione molto simile. In realtà è accaduto più di una volta, è come se fosse una situazione ricorrente in cui Trump viene, per ragioni contingenti, devo dire, non tanto credo di grande strategia, ma per ragioni strettamente contingenti, viene un po' come dire, intrappolato dall'attrazione fatale verso Putin, che lui ha sempre detto di rispettare moltissimo come leader politico, peraltro, sì. Di questo non ha mai fatto assolutamente mistero, e ha sempre detto invece di avere delle critiche da rivolgere soprattutto a Zelensky. Insomma, è la vecchia teoria per cui se solo la smettesse di difendersi, la guerra finirebbe rapidamente, che poi è vero di tutte le guerre sostanzialmente, no? Se chi è sotto smette di difendersi, la guerra finisce. Certo. Quindi su questo è la palissiano, nel senso che Trump abbia questa tentazione ricorrente, lo abbiamo visto altre volte. Il punto è che effettivamente sì, sono d'accordo anche su questo, Zelensky è più pronto, ha la battuta più pronta, ma in un certo senso ha anche una situazione militare che tutto sommato sembra essersi abbastanza congelata, quindi è costosissima per l'Ucraina, però se non altro è quasi a questo punto altrettanto costosa per la Russia. E non a caso Putin vedrebbe come una benedizione un accordo del genere, che io credo non avrà nessuna attuazione pratica poi nella realtà, ma comunque sarebbe un regalo a Putin, non c'è dubbio. Questo è il motivo per cui hanno risposto in maniera molto preoccupata anche tutte le diplomazie europee, e non soltanto Zelensky. Aggiungo soltanto un punto, che la cosa forse più grave dal punto di vista del futuro dell'Ucraina, e quindi anche direi del futuro della sicurezza europea, perché non dimentichiamo mai che le due cose sono strettamente connesse per noi, dalla nostra prospettiva europea, non è tanto la questione

0: del diesel, degli accordi con Putin, eccetera, ma è il fatto che Trump abbia di nuovo detto che l'ostacolo alla pace è la presidenza di Zelensky.
1: Sì.
0: E lo dico perché questo è un obiettivo di guerra fondamentale di Putin dall'inizio. L'obiettivo fondamentale di Putin non è il Donbass, non è territoriale, è la rimozione di Zelensky e il controllo del governo ucraino. Ed è esattamente questo che in qualche modo va fermato. Quindi il punto, secondo me, più grave dell'iniziativa di Trump è esattamente quel commento che ha fatto su Zelensky, forse più ancora del potenziale accordo sul diesel, che credo non abbia molta sostanza pratica dietro di sé, e come è stato ricordato, sul piano dei numeri non è neanche tutto questo granché come quantitativi complessivi. Ecco.
1: Sì, diciamo che se la preoccupazione è quella di soccorrere i tanti autotrasportatori americani, un'altissima percentuale del trasporto interno americano viene fatto su gomma, quindi immaginate cosa vuol dire avere il gasolio a 6-7 dollari al gallone, che è qualcosa di inusitato per gli americani che poi guidano macchinoni, insomma, con motorizzazioni di un certo tipo, che bevono e parecchio. Roberto Menotti, c'è un altro aspetto, hai fatto molto bene andare alla centrifuga, no? Abbiamo fatto un po' centrifugato tanti ingredienti, quello che ne esce è il dato politico che sottolineavi, il fatto che Donald Trump sta continuando a spingere per una rimozione, una capitolazione, insomma un passo indietro laterale da parte di Zelensky. In tutto questo, forse per arrivare a questo, e questo dato preoccupa parecchio le diplomazie europee, gli americani hanno menzionato l'assistenza di intelligence che forniscono l'Ucraina e ogni tanto dicono, fanno minacce velate dicendo potremmo sospendere qualsiasi tipo di aiuto. Poi arriva puntualmente la smentita da parte dei vari funzionari dell'intelligence delle strisce, ci sentiamo di escludere che gli Stati Uniti smettano di aiutare l'Ucraina almeno a livello di intelligence?
0: Il problema è davvero centrale, perché ormai gli Stati Uniti, da quando Trump è tornato al potere, quindi circa 2 anni fa, o poco meno, hanno di fatto smesso di sostenere militarmente l'Ucraina dal punto di vista delle forniture, perché di fatto sono tutte forniture europee o comunque che vengono pagate dagli europei. Quindi non c'è un vero sostegno neppure finanziario, effettivamente. L'unico vero sostegno che è rimasto è esattamente quello dell'intelligence, che probabilmente, a quanto è dato sapere, perché è un settore, come si può immaginare, piuttosto opaco, diciamo così, come minimo, è un settore in cui gli Stati Uniti hanno un grandissimo vantaggio comparato anche rispetto agli europei. Cioè, noi possiamo fare tutto il possibile da altri punti di vista, ma sul piano dell'intelligence non riusciamo a sostituire le infrastrutture americane. Certo. Quindi è decisivo che continuino a sostenere l'Ucraina da questo punto di vista. Io credo, tutto sommato, che in parte per queste pressioni del Congresso e in parte perché non credo che Trump voglia comunque essere il presidente che ha perso definitivamente l'Ucraina, penso che si fermerà sul precipizio, lo ha già fatto altre volte. Peraltro siamo abituati al fatto che Trump tende a fare dichiarazioni a livello 100, come intensità del suono, e poi la sostanza finale è intorno a 50, sì. Quindi conviene sempre fare una tara rispetto alla prima dichiarazione per poi cercare di intuire quello che sarà il risultato finale. Perciò speriamo che vada così anche questa volta, però certamente c'è da preoccuparsi, perché non era il momento di mettere sotto pressione il governo di Kiev quando sta per arrivare il famoso inverno, certo, che da quelle parti è piuttosto freddo, insomma.
1: E come ci ha raccontato in questi giorni Gigi Donelli, proprio in diretta dall'Ucraina, minaccia di essere particolarmente freddo. Grazie mille Roberto Menotti, il vice direttore di Aspenia. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie anche a voi.

0: Stavo leggendo un po' di dati che hanno a che fare con questo accordo sul diesel. Se almeno le prime transazioni andassero in porto, ma anche la Russia potrebbe avere seri problemi proprio per gli attacchi ucraini agli impianti di raffinazione, ebbene potrebbe portare nelle casse di Mosca 4.000 miliardi di dollari americani. Il tutto, lo ricordo, per aggiungere un tassello di ulteriore complessità, da tempo l'amministrazione americana chiede insistentemente a Zelensky, raccontavamo ieri di varie pressioni anche sulle cancellerie europee, di sospendere i suoi attacchi sulle infrastrutture energetiche russe. È chiaro che se mettiamo insieme tutte queste cose, il combinato disposto è preparare il terreno per la sconfitta dell'Ucraina. Però tra pochissimo cercheremo di capire quanto dal punto di vista politico ed economico può impattare su di noi, sull'Unione Europea, soprattutto politico evidentemente. E lo faremo in un momento in cui siamo a pochi giorni da un Consiglio Europeo molto molto importante e in cui, attenzione, l'Europa ha visto, complice uno dei suoi membri, la Bulgaria, il pericolo avvicinarsi sempre di più, perché è vero che non c'è la pistola fumante, perché quei due cargo commerciali bulgari ancora non sappiamo di preciso da chi siano stati colpiti, ma i segnali che arrivano nel Mar Nero sono piuttosto preoccupanti. Facciamo una piccola pausa, sentiamo i numeri della borsa, poi torniamo.
1: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
2: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
5: Cetilar agisce dove serve. Crema. Patch. Tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione, si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin 26 agosto 2026.
6: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Giornata che prosegue al piccolo trotto per le borse mondiali, si aspettava l'apertura di Wall Street e quindi la diffusione dei dati di molte trimestrali, per ora pesa un Nasdaq negativo sul causa delle incertezze, almeno per quanto riguarda oggi, relative al comparto dell'intelligenza artificiale. Nasdaq quindi che registra attualmente un meno 0,13%, meno 0,08 sull'S&P 500, più 0,06 sul Dow Jones, apertura e andamento americano che chiaramente condiziona anche le piazze europee. Ha limato il pur minimo guadagno dei precedenti collegamenti della mattinata a Milano col FTSE MIB intorno alla parità, meno 0,08, meno 0,05 sul FTSE All Share sostanzialmente invariate anche le altre piazze europee, meno 0,02 Francoforte, meno 0,03 avvirato in negativo Londra, meno 0,23 Parigi, meno 0,41 Amsterdam, Madrid meno 0,44%, in chiusura il cambio euro su dollaro attualmente a quota 1,1189.
10: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
11: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
10: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
11: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
10: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
11: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
18: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
19: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
20: Nessun luogo è lontano

0: L'accordo sul gasolio, la capitolazione di Zelensky, i rapporti tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa, tutto questo al centro di questa prima parte di Nessun Luogo Lontano dopo un weekend che abbiamo definito una tragedia geopolitica. La delegazione ucraina presa di sorpresa dalle dichiarazioni di Witkoff e Kushner, gli stessi inviati che assistevano, europei che cadono dal pero perché nessuno sapeva nulla sostanzialmente di questo accordo. Accordo di difficile fattura, di difficile realizzazione, soprattutto nel lungo periodo. Primo, ho dato i numeri, in senso, non in senso buono, in senso cattivo, nel senso che ho detto 4.000 miliardi, no, sono 4 miliardi se andassi in porto la prima parte di questa transazione che ha in mente Donald Trump con Vladimir Putin. Dicevo, le relazioni, i rapporti con l'Europa, il tutto dopo che un secondo attacco si è verificato, ha colpito con un drone, non si sa di chi, in molti pensano siano stati i droni russi, un mercantile nella zona economica esclusiva bulgara nel Mar Nero, e tra poco sentiremo anche dal punto di vista del diritto del mare che cosa significa tutto questo, come Bruxelles sta guardando a questa evoluzione, come si prepara il prossimo Consiglio Europeo tra giovedì e venerdì. Arturo Varvelli dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo da provare a contestualizzare quanto questo accordo tra Putin e Trump, ancora piuttosto fumoso, diciamo, cercheremo di capire se quanto si materializzerà, quanto impatta sull'Europa, Arturo.
1: Ma è talmente nebuloso che onestamente è molto, molto difficile dire se avrà un vero impatto. Cioè, a me sembra che sia una promessa di compra in qualche modo da parte di Trump che comprerà del gas russo, tra l'altro in una quantità, dico, irrisoria, ma sì. Insomma, si tratta di un ammontare molto piccolo, relativamente piccolo rispetto al fabbisogno americano. E peraltro ricordiamo che gli Stati Uniti non hanno neanche bisogno di gas russo da questo punto di vista. Quindi onestamente mi sembra una manovra, vorrei dire, un po' disperata di Trump per scaricare la responsabilità su altri dei prezzi alti del diesel americano e dei prezzi della benzina in generale. E in vista delle elezioni questa è una mossa un po' propagandistica, ma che può avere un suo effetto soprattutto su una parte di elettorato statunitense, che poi può accusare e scaricare le responsabilità su Zelensky, perché in qualche maniera continua invece ad attaccare le infrastrutture, sì, energetiche. Quindi mi sembra un po' un gioco di specchi questo. La situazione non si risolve e cerco di scaricare la responsabilità sugli altri e non su quello che ho fatto io. E tra l'altro ricordiamolo che Trump è largamente irresponsabile per quello che ha combinato attaccando l'Iran insieme a Israele, non ribaltando il regime iraniano, sì, e causando una crisi un po' sistemica, perché la risposta dell'Iran, certamente non possiamo in nessuna maniera apprezzarla questa risposta, ma è stata un po' inevitabile e ha sostanzialmente impedito il transito delle metaniere da Hormuz, e quindi questo ha contribuito in gran misura ad allargare i prezzi, ad alzare i prezzi del gas. Ricordiamoci che c'era stato un primo innalzamento dei prezzi dopo il 22, questo è vero, ci sono dei grafici ormai piuttosto chiari, analisi e studi, ma questo aumento di allora del 2022 era stato ampiamente assorbito dai mercati, mentre questo non lo è stato e sta costringendo l'industria a dei colli di bottiglia importanti che alimentano questi prezzi.
0: Un gioco di specchi, così lo definisce Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma, l'ultima trovata geopolitica di Donald Trump, che dice sostanzialmente è colpa degli ucraini l'aumento del prezzo del carburante, in particolare del diesel, del gasolio, quando in realtà il tutto nasce molto più ragionevolmente da quel attacco sferrato da Stati Uniti e Israele sull'Iran. Qualche ascoltatore giustamente, molto acutamente, dice accidenti, questo qua sembra un regalo a tutti gli effetti alla Russia, ma la Russia è anche alleato dell'Iran e quindi indirettamente si va ad alimentare il proprio nemico Iran, peraltro che in questi mesi sta tentando, secondo molti report giornalistici, di rafforzare le proprie difese e le proprie capacità di attacco. Arturo Varvelli, devo portarti su un paese in particolare europeo, che è la Bulgaria, perché lì c'è un premier già presidente, Radev, che ad aprile minacciava veti sulle sanzioni alla Russia. Ora che però la Bulgaria è sotto attacco, sta assumendo una posizione un po' diversa. Convoca l'ambasciatrice russa, assume una postura un pochino più ferma, meno filorussa. Forse potrebbe cambiare idea, cioè il fatto di avere il fuoco nemico in casa potrebbe cambiare la politica di Radev. Radev, lo ricordo, secondo alcuni ha riempito il vuoto di Orbán, cioè un paese particolarmente filorusso che guarda molto molto a est e un po' meno al condominio europeo. Arturo.
1: Sì, io non so, è molto difficile leggere quello che sta succedendo e anche capire perché in questo caso i russi si stiano un po' accanendo con i bulgari. Guardandola un po' da distante e non conoscendo onestamente così approfonditamente la situazione del paese, la Bulgaria intendo, mi paiono un po' delle minacce mafiose da parte dei russi. Ma come sostanzialmente dice il regime di Putin, hai fatto sponda con noi tutto questo tempo, una volta arrivato al potere noi in qualche maniera ci aspettavamo dell'altro, ci aspettavamo qualcosa di diverso da te, e queste sono diciamo le minacce, e questi attacchi vengono portati, io li interpreto un po' come questo tipo di minaccia. È difficile dire che cosa può succedere insomma nella mente di un primo ministro di questa tipologia, perché come abbiamo visto altre volte con populisti di destra, di sinistra, eccetera, una volta che sono al potere si scontrano realmente con l'interesse nazionale, cioè a rispondere ai propri cittadini, alle necessità dei propri cittadini, e quindi è molto diverso che fare una retorica, una propaganda che ti favorisce e ti porta al potere. Quindi è difficile pensare a che cosa potrà succedere e capire quale linea dovrà e potrà prendere il ministro bulgaro.
0: Se è difficile capire che traiettoria potrà prendere Radev e la sua Bulgaria, è facile invece intuire e raccontare cosa ha fatto l'Unione Europea, perché lunedì è stato approvato il più ampio ampliamento di sempre della lista di sanzioni. Sono state colpite 1600 persone e entità accusate di sostenere in un modo o nell'altro lo sforzo bellico della Federazione Russa. Giovedì c'è il Consiglio Europeo. Ho una sensazione, Arturo, però confortami o correggimi se sbaglio, complice il comportamento e la postura così ondivaga di Donald Trump, complice il fatto che ci sono 1000 punti di domanda sui vari conflitti che raccontiamo, sembra che l'Unione Europea tiri dritto da sola, ma senza avere le reali capacità per tirare dritto. Cioè continua a sanzionare la Russia, continua a appoggiare l'Ucraina, però il peso specifico non è assolutamente comparabile a quello che avrebbe se avesse dietro gli Stati Uniti.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, mi sembra che viviamo un po' la giornata, noi europei non abbiamo diciamo una progettualità di alcun tipo se non cercare con tutte le forze possibili, con sensibilità diverse, perché ne abbiamo, non bisogna nasconderlo, all'interno delle forze politiche europee ma anche all'interno dei diversi paesi europei, di continuare a sostenere il governo di Zelensky.

0: e lo sforzo di resistenza dell'Ucraina. Dall'altra parte Mosca conta molto appunto anche su stravolgimenti interni all'Europa, e quindi è un po' una sorta di gara di resistenza. Dall'altra parte abbiamo un fattore totalmente impazzito, perché prima Trump concede l'utilizzo dei Patriot, le licenze per i Patriot agli ucraini, dopo invece gioca di sponda con Mosca prendendo il gas. Quindi abbiamo un alleato americano che è poco affidabile da questo punto di vista. Noi dovremo costruirci in una maniera nella quale non ci siamo costruiti, o facciamo tanta fatica a costruirci, ossia come un'Europa della difesa, cosa che ancora non è. E quindi alla fine le posizioni di alcuni paesi europei conta molto nel sostegno all'Ucraina. Oggi mi pare ci fosse, o ieri, un articolo molto interessante di Ignatius sul Washington Post, in cui diceva sostanzialmente che ci potrebbe essere un tentativo americano ed europeo di trovare una sorta di accordo di piano sull'Ucraina. Ora non so se sarà vero, lì si parla di ricostruzione, le garanzie di sicurezza, ma soprattutto un cessate il fuoco sulla linea del fronte, che onestamente per l'Europa potrebbe, non so per gli ucraini, ma penso che siano talmente stanchi di combattere che potrebbe essere accettabile un cessato il fuoco sulla linea del fronte attuale, cosa che però è già stata rifiutata più volte dai russi, perché i russi chiedono tutto il Donbass, tutte le zone che volevano occupare, e quindi questo costringe gli ucraini sostanzialmente a ritirarsi di centinaia di chilometri e su linee non fortificate, e questo aprirebbe naturalmente a un nuovo tentativo russo di prendersi tutta l'Ucraina. Quindi anche tutte queste indiscrezioni non facilitano diciamo una posizione di lungo periodo dell'Europa.
1: Grazie mille, come sempre, Arturo Varvelli, il direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: A voi.
1: Allora, 349-238-6666. Qualcuno scrive: è in diritto che si possano mettere sanzioni contro chi si vuole limitando commerci e traffici commerciali? Ma in diritto credo che la domanda sia, cioè, se si può fare. Sì, è stato fatto. È stato fatto da parte dei paesi europei. Qualcuno dice che è una cavolata questa cosa dell'accordo tra, uso un termine un po' diverso, un po' meno radiofonico, tra Vladimir Putin e Donald Trump, perché appunto le quantità che sono state previste, le tonnellate, sono pari a una frazione infinitesimale del consumo invece di gasolio che c'è negli Stati Uniti. Ma lo ha detto bene sia Menotti sia Varvelli, è chiaramente una mossa elettorale. Qui la cosa interessante sulla quale vorrei portare la vostra attenzione è che siamo di fronte a una mossa e un calcolo molto molto interno, molto molto ombelicale americano, lo dico in senso buono, per carità, che però porta a una mossa all'esterno di politica estera gigantesca. Cioè, tu, presidente statunitense, per mettere un tacon, direbbero i veneti, su quel buco, cioè mettere una pezza, stai in realtà stiracchiando l'intero abito, l'intero vestito. E questo è interessante, cioè il fatto che Donald Trump molto spesso metta in fila mosse di politica estera potenzialmente devastanti, ma molto spesso nascono da piccole, contingenti, subitanee decisioni dettate da politica interna. Mi fermo per un attimo, il traffico, poi torniamo.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Strade in diretta.
6: Buon pomeriggio, ecco le principali notizie al momento dalle autostrade italiane. Code per incidente sulla tangenziale sud di Torino tra Autoporto Sito e la statale 24 in direzione Milano Aosta. Code per incidente anche sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova. Code per un veicolo in avaria sulla A12 in direzione Genova tra Nervi e il bivio per la A7 Milano-Genova. Code per lavori di ripristino a seguito di un incidente sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord. nord in direzione Varese. Infine da segnalare per traffico intenso code sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione Firenze. Guidate con

0: la massima attenzione e fate un buon viaggio.
1: Nessun luogo è lontano.
2: Корабът, по данни на екипажа, е ударен с три.
3: Secondo l'equipaggio, la nave è stata colpita da tre droni aerei sul ponte e sulla fiancata. Immediatamente, grazie all'intervento dei mezzi di soccorso, una squadra della polizia di frontiera ha tratto in salvo l'intero equipaggio della nave, composto da 7 cittadini ucraini e 8 cittadini azeri. Si tratta della nave Chelsea 3, battente bandiera maltese, immatricolata a Odessa e di proprietà ucraina.
4: La voce del primo ministro bulgaro Radev, che racconta uno degli ultimi episodi che hanno visto nelle acque della Bulgaria mercantili di varia nazionalità essere colpiti da droni, che secondo molti sono da attribuire ai russi, ma la firma, la pistola fumante, non c'è, almeno non al momento, anche se l'ultima mossa di Radev, la convocazione d'urgenza dell'ambasciatrice russa in territorio bulgaro, sembra in qualche modo indicare quella strada. Peraltro lo stesso opposizione bulgara si è scagliata contro Radev, accusandolo di eccessiva timidezza e ritrosia nel non accusare la Federazione Russa. Dicevo, un elenco di attacchi impressionante, perché negli ultimi giorni, partiamo dal primo, il 6 ottobre, 3 del mattino, la Able, proprietà turca, o Able, proprietà turca, bandiera di Palau, equipaggio 11 turchi, 7 indiani, trasportava grano, è stata presa di mira. Nello stesso giorno, alla stessa ora, anche l'Alfa Watan, di proprietà turca, batteva bandiera togolese, a bordo 9 siriani e un egiziano. La nave è affondata, l'intero equipaggio è disperso, difficilmente si riuscirà a ritrovarli, recuperarli, e per giunta vivi naturalmente. 13 ottobre del 2026, sempre di notte, 1:30 del mattino, la Chelsea 3, proprietà ucraina, batteva bandiera maltese, 7 ucraini, 8 azeri a bordo, colpita da 3 droni, nessun morto ma 5 marinai leggermente feriti. Infine, 13 ottobre 2026, prime ore della giornata, non sono stati ancora specificati i dettagli di questa nave colpita e affondata, un membro dell'equipaggio soccorso, non si hanno dettagli sul resto dell'equipaggio. Cosa significa? Dove sono state colpite? Zona economica esclusiva. Dal punto di vista del diritto del mare, che cosa significa? Che tipo di interventi o di sanzioni si possono invocare o richiamare? Antonio Leandro insegna diritto del mare all'Università di Bari, lo ascoltiamo insieme.
5: La zona economica esclusiva non è una zona territoriale, quindi la Bulgaria non può avere pretese analoghe a quelle del mare territoriale, però può avere degli interessi economici che vede minacciati da questi attacchi. È vero che non sono attacchi rivolti ad essa, in quanto non è uno stato belligerante, ed è vero anche che in quella zona economica esclusiva in realtà è uno spazio accostabile all'alto mare nel diritto dei conflitti armati. Non è, la situazione è quella di uno stato neutrale, volendo immaginare che gli attacchi siano stati rivolti, soprattutto nel caso della nave di proprietà ucraina, come effetto del conflitto russo-ucraino, ma quella è una zona in cui in realtà lo Stato neutrale non può avere delle pretese. Per quanto riguarda la seconda questione, la nave mercantile di per sé non può essere un obiettivo militare, tanto più quando non batte bandiera di uno Stato né di uno Stato belligerante, però dipende dal carico. Pare che il carico non sia un carico militare e quindi in realtà l'attacco è illegittimo. La Bulgaria non ha in questo caso paure o pretese di stato belligerante, ha soltanto il forte timore che gli spazi sottoposti al suo controllo di sovranità economica si possano perdere la libertà di navigazione e i suoi spazi di mare siano posti a rischio e pericolo.
4: E così il professor Antonio Leandro, diritto del mare, Università Aldo Moro di Bari, chiarisce meglio il perimetro e anche che tipo di leggi si possono invocare per questi attacchi. Questo è il piano del diritto. La sequenza dei eventi ve l'ho spiegata. C'è il piano puramente politico ed eventuale reazione da parte della Bulgaria, che, come vi dicevo, dopo questo secondo attacco ha visto la convocazione immediata dell'ambasciatrice russa in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova. In più lo stesso Radev ha pianificato un meeting urgente

0: come e se cambierà la postura bulgara, come e se cambierà quella europea. Ma di questo ne parleremo in un'altra puntata, anche perché butto un occhio al nostro cronometro, tempo davvero quasi scaduto. Vi ricordo, se avete voglia, oggi è uscito Un Punto sulla Mappa, il nostro podcast, una pillolina di geopolitica molto più breve, di nessun luogo lontano. E se no vi ricordo anche cosa ci piacciono le opinioni ben informate.
1: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
0: E poi ci piace ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani, un saluto.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
14: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
17: Denaro è tempo il?
18: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto.

0: costo. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
2: Sono le 17.
3: GR24, Il Sole 24 Ore.
2: Esplosioni nella capitale dello Yemen, colpito un impianto petrolifero. Il Papa è ricoverato al Gemelli, sarà operato oggi. Annullata la sentenza nei confronti dell'europarlamentare Ilaria Salis. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, controllata dagli Houthi. Lo riporta Al Jazeera, rilanciando i media affiliati ai ribelli, secondo i quali raid aerei condotti dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero. L'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, l'ex del figlio del presidente americano, di dimettersi. Lo ha annunciato la nuova portavoce della Casa Bianca. Guilfoyle è stata accusata in una serie di articoli del Wall Street Journal di corruzione. Preghiere in tutto il mondo in segno di vicinanza al Papa, che è ricoverato al Gemelli per l'asportazione di un nodulo al polmone. Alle 18, proprio nella cappella del Policlinico, il rosario guidato dal cardinale vicario di Roma, Reina.
4: Sorridente e sereno, Papa Leone è stato accolto al Gemelli dai vertici del Policlinico e da una grande folla che lo aspettava dal mattino. Ad eseguire l'intervento di asportazione del nodulo al polmone, l'equipe di chirurgia toracica, guidata dal professor Margaritora. Prevost alloggerà sempre al decimo piano, ma non nel solito appartamento riservato ai papi, al momento in ristrutturazione. Dovrà rimanerci circa una settimana. Un fulmine a ciel sereno, così il segretario di Stato ha definito l'annuncio del Papa.
5: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere. È una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle.
4: Parolin si è però detto fiducioso e ha riferito di aver visto il pontefice ieri e di averlo trovato molto sereno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Parliamo di politica. Ora è convocato alle 19 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, chiamato ad esaminare il documento programmatico di bilancio 27, ed è prevista anche un'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 27 e bilancio pluriennale per il triennio 27-29. Ora le questioni che riguardano il campo largo, in particolare le differenze tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. In queste ore stiamo lavorando alla risoluzione per domani. Confido che questa volta, anche sul passaggio del conflitto in Ucraina, si possano compattare tutte le opposizioni. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un'iniziativa a Roma. La Corte d'Appello ha annullato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato l'europarlamentare Ilaria Salis a risarcire due suoi ex collaboratori. Sostenevano di essere stati licenziati senza giusta causa.
6: A marzo il Tribunale del Lavoro di Milano aveva condannato Ilaria Salis a pagare risarcimenti per 300.000 euro a due suoi ex collaboratori che lamentavano di essere stati licenziati senza giusta causa. Ora la Corte d'Appello ha annullato quella sentenza. I giudici hanno accolto l'istanza presentata dai legali dell'europarlamentare per un difetto di contraddittorio. In sostanza, alla Salis non era stato recapitato il ricorso che aveva dato il via al procedimento. provvedimento. L'ufficiale giudiziario una sola volta si era presentato al suo indirizzo. Lei era altrove e dopo quel tentativo andato a vuoto non erano seguiti altri. Nel ricorso gli avvocati avevano sostenuto che la contumacia inconsapevole avrebbe impedito di esercitare il diritto di difesa e quindi di ricostruire il deterioramento del rapporto fiduciario con i suoi due ex collaboratori, che a questo punto hanno 6 mesi di tempo per decidere se ripresentare il ricorso. In quel caso il tribunale tornerà ad occuparsi della vicenda. Soddisfatta per la decisione, il giudizio di primo grado si è svolto in mia incolpevole assenza, una situazione surreale, così Ilaria Salis dopo il pronunciamento della Corte d'Appello. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questo GR, ore alla linea Focus Economia, Sebastiano Barisoni. GR24 torna invece con una nuova edizione alle 18:00.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
3: Grazie.
2: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle, se non sbaglio. Che ne pensa?
4: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
5: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un dubbio che accompagna quasi ogni azienda prima di attivare i buoni pasto, che restino lì, inutilizzati, come un benefit sulla carta.
6: Ed è un dubbio legittimo. Un benefit che non si usa non vale niente. Ma è proprio qui che il buono pasto sorprende, perché non serve solo per il pranzo fuori. Si usa soprattutto per fare la spesa, nei supermercati e nei discount in tutta Italia. E poi al bar, al ristorante, in gastronomia, dal lunedì alla domenica, sotto l'ufficio o sotto casa, senza vincoli di orario. Funziona per chi sta in sede tutti i giorni, per chi è sempre in giro tra un appuntamento e l'altro, e per chi lavora da casa e la spesa la fa comunque. È proprio questa varietà di utilizzo che fa la differenza fra un benefit sulla carta e un benefit che le persone usano davvero, fino all'ultimo euro disponibile.
5: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
8: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
7: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
9: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
7: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
8: Tutto inutile, tutto inutile.
10: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
11: ChatGPT ha rappresentato alla fine del 2022 un momento di ingresso delle AI nel quello che chiamiamo il mondo moderno di oggi. Nel caso dei robot siamo vicini, ma non siamo ancora lì. Quindi nel 2030 dovrebbero acquisire capacità simili alle capacità di un essere umano dal punto di vista cognitivo.
12: Mentre prima attaccare dispositivi era un lavoro estremamente complesso, un lavoro che richiedeva settimane o mesi di persone estremamente qualificate in questo ambito. L'AI ha reso questo lavoro estremamente più accessibile e questo vuol dire che abbiamo un'esplosione oggi di vulnerabilità.
13: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
14: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19.10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo molto di diciamo così politica e bilancio italiano. Perché? Perché c'è stato l'intervento del ministro Giorgetti in un'aula imbarazzantemente vuota, come ha ricordato lo stesso ministro Giorgetti. E poi c'è il Consiglio dei Ministri, non arriverà in tempo, non dovrebbero arrivare in tempo le notizie durante la diretta, però c'è anche un fronte europeo, quindi c'è intenzione del governo adesso sull'estensione dell'aliquota al 33%, ci sono varie notizie che discrezioni che il governo starebbe frenando. L'ipotesi più forte era di un'estensione del 33% fino alla soglia dei 60.000, più volte evocata, perché sennò diciamo c'è un salto molto forte dopo i 50.000, e quindi per aumentare diciamo il vantaggio sul cosiddetto ceto medio, perché a 60.000 o a 55.000 oggettivamente sei ancora assolutamente ceto medio, e invece vieni tassato subito in questo momento al 43%, che è l'aliquota che poi resta massima per tutti, anche perché guadagnano 200, 300, 1 milione di euro l'anno. Però c'è anche il fronte europeo, dicevo, perché il governo ha ottenuto via libera da Bruxelles al piano SAFE per l'Italia, prestiti agevolati, praticamente un po' come PNRR a tassi bassissimi, per le spese. Sappiamo che l'Italia ha chiesto due cose, ha chiesto di utilizzare una parte, perché in realtà potevamo chiedere anche di più, del piano SAFE per le spese militari e per gli apparti militari comuni, spese per la difesa e per gli apparti militari comuni. Poi c'è l'altro fronte, che sono le spese invece di carattere energetico, quindi, ma non, lo ricordo sempre, una tantum, cioè non puoi chiedere soldi per ridurre le accise, per esempio, puoi spendere per le infrastrutture energetiche, cioè per qualcosa che poi resti nel tempo, dalla rete terna agli investimenti in energia alternativa, e quindi le fonti alternative a petrolio e gas. Non puoi chiedere per misure diciamo correnti, di questo parleremo anche però dell'auto, perché c'è un doppio fronte sull'auto. Ieri, a parte che si è aperta a Parigi la 91esima edizione del Salone Internazionale dell'Auto, 100 espositori, più di 60 case automobilistiche, presenza record dei produttori cinesi, 25 marchi con 65 case per 25 marchi per 16 case automobilistiche, rappresentano il doppio rispetto al 2024. Lo ricordo, il salone è biennale, e praticamente la metà dei marchi automobilistici presenti al salone sono cinesi, quasi la metà. La quota di mercato invece in Europa è al 10%. Ora, tra l'altro in Cina segnalo che nei primi 9 mesi dell'anno le vendite di automobili sono crollate del 21%, 3 milioni e mezzo in meno. Questo perché è importante? Perché segnala la continua difficoltà sul consumo interno cinesi e il conseguente riversare l'eccesso di produzione con prezzi anche in dumping. Io ricordo che ci sono dei dazi sulle auto cinesi che in questo momento arrivano fino a seconda dei modelli delle case, arrivano fino al 32%, però questo non ha impedito alla Cina di poter vendere senza dover rincarare i prezzi, quindi vuol dire che c'è un margine enorme. E poi questo si inserisce anche dall'accordo sancito tra l'Unione Europea e Cina per limitare a 350.000 veicoli l'anno le importazioni di auto ibride prodotte

forte in Cina. Ora, mentre i vari colossi europei, penso a Volkswagen, ha chiesto una maggiore cooperazione tra le aziende e un quadro normativo europeo che premi la creazione di valore nel continente, sostenga la mobilità elettrica e garantisca le condizioni di concorrenza leale, è un po' diversa da quella posizione di Stellantis e di Renault, che hanno chiesto una regolamentazione ancora più robusta per arrivare a un vero Made in Europe. Il numero uno di Renault, Provost, ha sottolineato la necessità di una maggiore collaborazione tra i gruppi europei, e questo non esclude gli accordi industriali con produttori cinesi. Stellantis, per esempio, ieri ha annunciato che con Leapmotor andrà ad aumentare la propria produzione. Tra l'altro ci sono già progetti, per esempio a Saragossa in Spagna, su questo. E il tema resta, sullo sfondo resta sempre il solito: va benissimo un accordo con Leapmotor, che a Leapmotor permette di aggirare poi il tetto sulle auto ibride, per esempio. Bisogna capire quanto trasferisci di conoscenza, know-how, oltre che di occupazione in Europa, perché dietro l'angolo c'è sempre il rischio di sostanzialmente avere le fabbriche cacciavite, come si chiamano in gergo, cioè tu vai a assemblare cose prodotte in Cina, quindi ok, hai un po' di occupazione, hai zero know-how e zero, diciamo, ricerca in Europa, e questo chiaramente non va bene. Per quello che riguarda poi la quota di e-cars cinesi importate, quelle elettriche, importate dalla Cina, è calata comunque nel 2025, è scesa al 42% del totale. Nel 2024 era il 55% di tutte le importazioni europee. Seguivano poi Corea con il 27%, Giappone con il 9% sulle importazioni. Quindi c'è, insomma, un calo anche significativo della quota. Ne parleremo, perché, diciamo, sia per il salone sia perché qui si sta giocando un pezzo del futuro industriale europeo, dopo gli errori commessi dalla precedente Commissione europea sul 2035. L'ho detto mille volte, so che qualcuno contesta, il problema è stato mettere una data che poi era frutto di vari ragionamenti, ma non andare a vedere la reazione dell'industria, che modelli stava producendo l'industria. C'è stato un errore molto forte anche nell'industria, in primo luogo tedesca, nel dire vabbè, possiamo accettare la sfida con la Cina, e soprattutto all'inizio la sfida, nella logica dell'industria tedesca, secondo quanto ci hanno raccontato molti ospiti, la vera, diciamo, sfida era con la Tesla di Elon Musk. Perché quando la vecchia Commissione europea arrivò col Green Deal, il vero, diciamo, chi era avanti tutti era Elon Musk con la Tesla. Ecco perché l'industria, secondo varie ricostruzioni, tedesca si concentra, ma non solo tedesca, su modelli concorrenziali alla Tesla, che sono modelli cari, cioè non sono modelli di fascia bassa. Nel frattempo la Cina supera sulla destra non solo gli Stati Uniti e la Tesla, ma spiazza tutti, perché inizia a produrre modelli. Questo è un merito cinese. Poi sui costi di produzione è tutto un altro discorso, ma inizia la parte tecnologica c'è e va riconosciuta. La Cina inizia a produrre modelli a costo più basso, elettrici o ibridi, in un periodo in cui mancavano i modelli europei, e lì si crea la grossa crisi. Dopodiché il ripensamento della nuova commissione, e siamo arrivati all'oggi. Ultimo tema che toccheremo è, con Alessandro Platerotti, che cosa dobbiamo attenderci da Trump nei prossimi giorni, settimane, da qui al midterm, perché tutti sono rimasti spiazzati dall'accordo con la Russia, che, ripeto ancora una volta, è ininfluente sui prezzi, come abbiamo visto, 300.000 per quello che riguarda il gasolio, non sono, diciamo, qualcosa di particolarmente significativo. Sono 300.000 tonnellate di gasolio in un paese che ne consuma, se non ricordo, 11 milioni di tonnellate di gasolio, quindi stiamo parlando di una goccia, e comunque su consumi mondiali che sono di 98 milioni, vado a memoria, ma le cifre sono abbastanza convinto, le ricordo abbastanza bene. Per quello che riguarda poi il tema, chiaramente

ovviamente è il midterm, abbiamo dei prezzi dei carburanti che sono arrivati a 4,40 dollari al gallone, dici tanto poco, un anno fa erano 3 dollari e quindi a casa mia sei a quasi il 50% in più, perché è un dollaro e 40 in più su 3,08. E poi il gasolio, questo per la benzina, ha toccato record anche superiori ai 6,30, 6,40 dollari al gallone. Prima, l'anno scorso era 3,60, quindi il gasolio è quasi andato al 100% in più, diciamo un 70% in più. Il carburante per aerei anche negli Stati Uniti è a 4,95 dollari al gallone, a 4,91 a Los Angeles. Perché lo dico? Perché adesso, mentre Jamie Dimon, il numero uno di JP Morgan, ha detto sarebbe doloroso se i tassi e i rendimenti dei treasury americani a 10 anni salissero dal 5 al 6%, sarebbe molto peggio e molto più doloroso del passaggio che hanno già fatto dal 4 al 5%. Perché c'è anche un'America che ha rendimenti, deve offrire rendimenti più alti per farsi finanziare il suo debito, e sappiamo che in alcuni momenti il treasury a 10 anni è arrivato ai livelli più alti dal 2002 al 2004 come rendimenti. Perché ne parliamo? Perché quello che è stato l'accordo con la Russia e anche il contestuale, diciamo, accusa, attacco a Zelensky, dicendo che hanno bisogno di un nuovo presidente. Zelensky ha risposto: gli Stati Uniti fanno un regalo a Putin, con questi soldi finanzierà armi e distruzione per l'Ucraina. Non ha avuto effetti sui mercati, che si concentrano sul lungo periodo. Perché nonostante tutte le varie dichiarazioni, i dati Kepler segnalano come a fine settembre da Hormuz sono transitati 677.000 barili di prodotti raffinati al giorno rispetto ai 3.600.000 del pre-guerra, e siamo a meno 80%. Poi non dubito che in alcune giornate siano passate più gasiere, petroliere, jet fuel, però questo è il dato a fine settembre, quindi siamo a meno 80%. E c'è poco da fare accordi con Putin, tant'è che anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha detto ci sono forti dubbi sull'efficacia dell'accordo USA-Russia sul diesel. Le raffinerie russe sono in crisi, sì, se andiamo a vedere, l'ho già detto ieri, sicuramente questo ha avuto un'incidenza. Da mesi l'Ucraina colpisce gli impianti di raffinazione delle infrastrutture energetiche russe, la capacità è scesa anche in alcuni casi del 30%, i ricavi delle esportazioni di via mare russa di prodotti petroliferi hanno fatto meno 32%, è il livello più basso dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. I russi stanno acquistando carburante all'estero, 172.000 tonnellate, sette volte in più di quanto non acquistassero prima dell'invasione dell'Ucraina. Ora, perché ha dovuto importare di più e esportare di meno? Perché ha delle raffinerie bloccate, danneggiate. Però, se vai a vedere il mercato, io non sto dando un giudizio politico in questo momento. Gli attacchi alle raffinerie e la guerra c'era anche prima del 27 febbraio. Magari con i nuovi attacchi i prezzi si sarebbero un po' mossi, ma il vero detonatore dei prezzi, che piaccia o non piaccia al presidente americano che continua a dire che è per gli attacchi dell'Ucraina e delle raffinerie russe, il detonatore si chiama attacco all'Iran, chiusura di Hormuz. I prezzi, uno, ripeto, prima di ricevere insulti e contestazioni andate a guardare il grafico, da lì schizza tutto. E basta vedere che se tu hai l'80% in meno a settembre di transiti da Hormuz, non ci vuole un genio nel capire che lì vengono meno al giorno 3 milioni quasi di barili, sostanzialmente 3 milioni secchi di barili al giorno in meno, forse da lì arriva la tensione su gas, petrolio. E un'altra cosa che smentisce la ricostruzione di Trump, andando a guardare i numeri, è il fatto che il gas è aumentato molto più del petrolio e della benzina da quando c'è stato l'attacco all'Iran. Ora, siccome il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2 non è mai iniziato, erano già chiusi,

Se il gas aumenta molto di più del petrolio e l'Ucraina non sta attaccando gasiere, sta attaccando raffinerie, uno deve pensare che il vero aumento arrivi per via di Hormuz e non per via dell'Ucraina. I numeri te lo dicono, i grafici te lo dicono, non le opinioni ideologiche più o meno filo Putin. Andiamo con le notizie in breve.

Eccolo qua. Propagandista euro-ucraino si vergogni. Vabbè. Guardi, io posso pensarla come voglio, ovviamente, anche lei. Però qui sono i numeri che parlano, gliel'ho già detto, i numeri nella testa dura. Vada a vedere che cosa fa schizzare il prezzo del petrolio da quando. E ripeto, la guerra in Ucraina, dell'Ucraina alla Russia dopo l'invasione, c'era anche prima. Il gas russo era in difficoltà anche prima. Perché il gas dati alla mano dal 27 febbraio è aumentato del 130%, le do il dato più, scusi, più 170% dal 27 febbraio? Sono attacchi ucraini a impianti di gas, non ho visto quali. Lasciamo stare per un attimo il petrolio e le raffinerie. Immaginiamo che sia tutta colpa di Zelensky, che ha avuto l'ardire di attaccare la Russia dopo essere stato invaso. Ma perché il gas sale del 170% se vengono colpite le raffinerie? Il gas è salito molto più di petrolio e quindi benzina. Il petrolio ha fatto dal 27 febbraio più 40%, il gas ha fatto più 170%. Me lo spieghi lei, che non è un propagandista euro-ucraino, a parte che euro tutta la vita, tiferò Europa come tifo Italia, quindi l'insulto. Il Nord Stream è stato fatto saltare all'inizio della guerra e infatti l'impatto l'ha avuto a suo tempo sui prezzi del gas. La domanda è perché il gas, vediamo se qualcuno, perché il gas dal 27 febbraio, quando parte l'attacco israeliano e americano all'Iran, è cresciuto del 168% per l'Ucraina o per Hormuz in parte Bab e Mandeb? Lascio agli ascoltatori la domanda. Cioè, nonostante Nord Stream 1 e Nord Stream 2 non è mai stato operativo, fossero chiusi da tempo, il 26 febbraio, così do anche più informazioni per elaborare la risposta, il 27 febbraio il gas era 32 euro a megawattora, oggi è 87 e la guerra in Ucraina c'era già. Che cosa è successo? Boh, misteri. Ma perché parleremo di questo? Perché è chiaro che adesso Trump, anche dal punto di vista economico, avendo un'inflazione alta, il gallone alto, gli americani che sono nella stragrande maggioranza in disaccordo su come gestisce la guerra con l'Iran, ci dobbiamo aspettare qualche mossa anche di carattere economico da qua al midterm, al di là del fatto che sta pensando di ricandidarsi, ma gli sfugge il dettaglio che non è previsto nella Costituzione americana, che a questo punto è un dettaglio. Comunque, visto che davo le materie prime, appunto, petrolio oggi fermo a 105 il Brent, a 93 il WTI, più 40%, per quello che riguarda dall'attacco all'Iran, i prezzi fermi alla pompa, i carburanti sono a 2,035 euro, la benzina è a 2,252 euro il gasolio, come media tra chi applica il price cap a 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel e chi non lo applica. Siamo, pur mitigati dal price cap, a un più 30% nel gasolio e un più 21% per la benzina. Del gas l'ho già detto, siamo a 87 euro, più 170%. L'elettricità, il PUN, domani verrà venduta a 210, un anno fa era 124, anche qui non ha incamerato tutto l'aumento del gas, ma una buona parte sì.

Allora, oggi è intervenuto, è stato il nostro ospite 2 settimane fa, il presidente di ARERA, l'autorità pubblica di energia, Nicola Dell'Acqua, che ha detto: chiaro, l'aumento del costo del gas ha fatto aumentare il costo dell'elettricità,

e siamo a una media a ottobre di 213 euro al megawattora per quello che riguarda l'elettricità. Poi con l'introduzione delle rinnovabili e l'integrazione nel sistema elettrico delle fonti rinnovabili e del sistema di accumulo, nel medio termine calerà il prezzo dell'energia, ma soprattutto, cosa ancora più importante, avrà meno variazioni. Che è importante tanto quanto, perché tu riesci a fare una pianificazione, penso a tutte le offerte che fanno Eni e Enel in questo momento. Se tu hai uno scenario, diciamo, con meno variazioni, puoi anche pianificare un'offerta. Se tu continui ad attenti variazioni, diventa più difficile, oppure scegli, diciamo, come nel caso del mutuo, chiamiamolo così, il prezzo fisso, mettiamo così.

Allora, il Nord Stream, va bene. Il Nord Stream, secondo tutte le indagini, è stato fatto saltare da incursori ucraini. Io ho detto che era già chiuso il 27 di febbraio del 2026, perché la guerra in Russia, l'invasione russa dell'Ucraina è del 22. Quindi non può essere quello aver impattato sui prezzi del gas. Voglio dire, andiamo avanti tutta la puntata, cerchiamo il motivo scatenante di questa impennata dei prezzi di petrolio e di gas, jet fuel. Do un suggerimento: tutta l'impennata, ma lo vedete dai grafici, tanto alcuni di quelli che scrivono sono anche computer. Do un suggerimento: scatta il 27 febbraio, vediamo se l'indizio può servire a qualcosa. Vabbè, non c'è molto altro oggi, mi sembra che sia già sufficiente. C'è il dato dell'inflazione italiana, poi ho visto molta, nel 2026 l'Italia secondo il Fondo Monetario sarà al 3,3% con l'inflazione, l'area euro al 3,1%, gli Stati Uniti al 3,6%. Segnalo anche qui che quando Biden ha lasciato con l'accusa della vibe session dell'inflazione percepita, l'inflazione americana era al 2,6%, adesso è al 3,6%. È un altro successo del presidente americano tra dazi e petrolio. Ma poi per fortuna voteranno gli elettori, no? Per fortuna, per la democrazia. La crescita globale, dice il Fondo Monetario, comunque c'è, frena al 3,1% e poi andrà l'anno prossimo al 3,4%, è sostenuta soprattutto dagli investimenti nell'intelligenza artificiale. Il Fondo Monetario ha ridotto drasticamente le previsioni di crescita per Medio Oriente e Asia centrale, quindi anche Cina. La crescita per gli Stati Uniti dovrebbe essere comunque del 2,3% 2026 e 27. Per quello che riguarda invece il Giappone e la Cina, il Giappone solo 0,7, Cina è infrenata al 4,5% quest'anno.

0: Dunque, andando a... scusate, non ho detto la crescita europea, avete ragione, guardavo i messaggi, sì, la crescita europea dovrebbe essere quest'anno all'1,1%, grazie a un'accelerazione della Germania all'1,3%, e scusate, per cui migliorata soprattutto la crescita tedesca, bene la crescita spagnola del 2,5%, l'Italia... se confermate le previsioni dovrebbe attestarsi assolutamente nella media, le stime ormai sono di un 1% per il 2026, quasi diamo il trimestre, non è andato male, non sono andati male i primi due trimestri come crescita acquisita. L'Italia è prevista all'1,1 quest'anno, all'1% quest'anno e un po' più alta l'anno prossimo. Per quello che riguarda la crescita media europea siamo all'1,2% come previsione l'anno prossimo, però diciamola tutta, insomma, l'Europa crescerà più del Giappone, meno degli Stati Uniti, l'Italia bene, la Germania che va all'1,3% e trascina un po' anche l'Italia, ricordiamocelo. L'Italia, stante le previsioni, nella media della crescita europea. È il classico bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Non è una brutta notizia perché non siamo sotto la media europea, non cresciamo di più. E va bene, con quello che succede fuori, l'ho sempre detto, fuori vuol dire fuori dall'Europa. Ci metto la firma sull'1%. Andiamo su Mentio e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
2: evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, verifica termini e condizioni.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
12: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera risulterà via via più stabile su tutte le regioni, con tempo soleggiato e cielo poco nuvoloso. Più nubi al sud, dove soffieranno venti forti dai quadranti settentrionali. Clima mite di giorno. Domani condizioni di bel tempo, con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Massime fino a 25 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
16: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano RO per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
17: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
20: In collaborazione con
21: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
20: E con
22: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
23: Focus Economy.

0: 17:39 minuti, ancora due notizie, poi passiamo con Carlo Cottarelli a analizzare lo scenario di finanza pubblica. Dunque, interessante quello che scrive Le Figaro, che dice: la crisi finanziaria francese dovuta all'alto deficit contagia anche l'Italia, anche se in questo momento il mercato sta distinguendo. Il LOAT francese a 10 anni è tra il 4,85 e il 4,90%, invece il BTP italiano a 10 anni è al 4,55 e 4,6%. Il debito francese è nettamente più basso di quello italiano, 116% del PIL su 137, ma i mercati guardano al deficit. Il deficit italiano è nettamente sotto controllo, di 3,1, 2,9, quello francese viaggia sopra il 5. E comunque, dopodomani, lo dico anche a Carlo Cottarelli che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera al professor Cottarelli, stavo per darti il tuo.
1: Buonasera a voi.
0: Lo so che a lei non interessa, ma noi usciamo giovedì con un'altra puntata del podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Se volesse ascoltarlo, magari puoi darci anche una bacchettata, la dà Brunetti che lo cura, io faccio solo l'introduzione e me ne lavo le mani. E usciamo con deficit dopo le puntate del podcast Inflazione, Dazi e PIL. Allora, una prima nota, visto che lei ha fatto anche il parlamentare, insomma, io voglio far sentire il suo passaggio del ministro Giorgetti, che andava a illustrare il documento di quello che una volta si chiamava il DEF, adesso si chiama DPFP, e si è accorto che praticamente, evidentemente, i deputati avevano altro da fare.
2: Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
0: E poi ha aggiunto, dopo una dichiarazione a margine, neanche il martedì vengono al lavoro, sono molto polemico. In effetti le foto obiettivamente sono imbarazzanti per chi mancava. Comunque, professor Cottarelli, andiamo alle altre dichiarazioni di Giorgetti, poi arriviamo al doppio fronte, safe e manovra. Ha detto: proseguiamo sul consolidamento dei conti pubblici, ministro, e vediamo la possibilità dell'uscita per procedura per deficit eccessivo in primavera.
2: Per questo motivo questo documento risponde a questo tipo di impronta e impostazione, un'impronta che mira a rispettare il sentiero che dall'inizio abbiamo prefigurato 3 anni fa di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica, e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea. Naturalmente poi, se tutta una serie di circostanze che non dipendono da noi lo permetteranno, potrà essere conseguita anche l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo la prossima primavera. Ho detto durante i lavori di commissione che programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza, di grandi cambiamenti, di tensioni politiche, geopolitiche, economiche, internazionali è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano anche la rilevazione di oggi del Fondo Monetario, sono settimanali rispetto alle previsioni fatte semplicemente pochi mesi fa, e di conseguenza la decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.

0: Allora, professor Cottarelli, noi, nonostante siamo ancora in procedura di infrazione, abbiamo negoziato degli accordi per usare le clausole di salvaguardia, cioè spese che non vengono conteggiate nel deficit. Qui abbiamo due voci che valgono 14 miliardi. Il primo è il SAFE, e oggi l'Europa ha dato via libera a 8 miliardi di investimenti in difesa e appalti militari comuni con questo prestito che è, si ricorda, PNRR, molto vantaggioso come interessi, sono bassissimi. Certo, fai nuovo debito. Poi invece c'è il piano che riguarda diciamo la crisi dei prezzi dell'energia e quindi non solo per misure strutturali ma anche per le famiglie. Noi con la Grecia stiamo chiedendo di avere ulteriore deficit non conteggiato per affrontare i prezzi dell'energia, perché invece i 7 miliardi che arrivano da lì, se ho ben capito Cottarelli, li possiamo usare solo per investimenti strutturali, non per manovre sulle accise. Un primo commento su questo, perché da un lato sono prestiti molto vantaggiosi che puoi ottenere solo in questo caso, io l'ho già spiegato, è inutile dire ah, e le scuole, non ti dà 8 miliardi a tasso agevolato l'Europa per le scuole, te li dà per investimenti a lungo termine sulla difesa, quindi o li prendi così o non li prendi proprio, non è che li puoi dirottare sulle scuole. Però il suo giudizio complessivo.
1: Il mio giudizio complessivo, beh, personalmente, se non ci fossero le elezioni, non vedrei una grossa necessità macroeconomica di fare più deficit. Si fa più deficit quando l'economia va in recessione, allora deve aumentare la domanda. Non mi sembra che l'economia sia in crisi, c'è una parte del settore dell'economia, del settore economico, soprattutto quello dei lavoratori dipendenti, che sta in difficoltà perché non ha ancora recuperato l'inflazione del 2021-22. Nel complesso l'economia non richiede una maggiore spinta, però ci sono elezioni il prossimo anno, il minimo che si poteva aspettare è una cosa di questo genere, un po' più di deficit finanziato però a tassi agevolati. Non è soltanto questione di tasso di interesse, le scadenze sono estremamente, estremamente lunghe. Okay. I soldi arrivano con il vincolo però di utilizzarli fondamentalmente per investimenti, e adesso l'Italia e la Grecia stanno vedendo invece se trovi il modo di utilizzarli anche per altri scopi, appunto per esempio ridurre il costo delle bollette.
0: E qui devo rispondere a un ascoltatore, va bene, io l'ho già fatto anche un video su questo. Guardate, continuiamo a distruggere sanità e istruzione per fare deficit per armi. Sono due cose diverse. Cioè tu hai la possibilità di ottenere un prestito. Io ho fatto l'esempio di quando compri vuoi un mutuo per la casa. La banca ti dà un prestito a un tasso di interesse che ti dà per comprare l'immobile. Non è che quei soldi li dici no, ma adesso non compro più l'immobile, voglio comprarmi, andare a fare la spesa. Devi chiedere un altro prestito che probabilmente non ottieni, oppure non li puoi utilizzare per comprarti l'auto o per pagare l'università a tuo figlio. Te li dà con un prestito, in questo caso è molto più vantaggioso di un mutuo per la casa, te li dà solo per una funzione, no? Quindi dire ah, usiamo questi soldi per non usarli per sanità e istruzione è sbagliato, e questi soldi li puoi usare solo per energia una pezzo e difesa l'altro. Se non lo vuoi non li utilizzi, ma non li hai per altre cose. Ho capito il ragionamento suo, Cottarelli dice se non ci fosse un anno elettorale potevamo anche aspettare, perché l'economia, ho dato prima i dati del Fondo Monetario Internazionale, tutto sommato dovrebbe essere all'1%, la media europea all'1,1%. Restano però dei problemi, qui dopo il traffico passerò alla manovra, quello che abbiamo visto, ma anche un suo commento sul fatto che l'economia europea non solo sta tenendo un po' meglio del previsto, pur con tutte le difficoltà. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
7: Strade in diretta.
8: Buonasera, segnalo al sud code per incidente sulla A1 tra la diramazione Capodichino e il bivio per la

0: Napoli-Salerno in direzione Napoli. Al nord, sulla 8 Milano-Varese, code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord. Sulla 21 Torino-Piacenza, code a tratti per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione Brescia. Sulla 12 Genova-Rosignano, code per un veicolo in avaria tra Nervi e la 7 Milano-Genova in direzione Genova. Per il resto, traffico intenso sulle autostrade in prossimità dei maggiori centri abitati della penisola. Buon viaggio.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Focus Economia.

0: Dunque, guardate, non posso continuare a chiarire il concetto. Noi abbiamo chiesto 8 miliardi di prestiti agevolati per la difesa e avremo a disposizione 6 miliardi. Ce li ha già concessi in deroga l'Europa questi 14 miliardi, perché noi abbiamo ancora il deficit al 3,1. Ha fatto, diciamo così, ha messo una deroga e ha detto va bene, puoi accedere a questi prestiti perché anche il tuo tendenziale va verso il 2,9. Questi soldi, 8 che abbiamo per ora prenotato, 8 miliardi in due anni per la difesa, 6 miliardi in due anni per l'energia, hanno solo questo scopo. Tra l'altro, Cottarelli, però mi corregga se sbaglio, siccome noi qualcosa avremmo comunque dovuto spendere per la difesa e per l'energia, magari liberano risorse per altro, no?
1: E questo non si sa, dipende come è stato scritto, come aveva scritto effettivamente l'accordo nei suoi dettagli, perché in linea di principio sarebbe troppo facile dire ti diamo 8 miliardi, però tu hai già fatto un po' di cose, allora questi miliardi li puoi usare per qualcosa.
0: Oppure non spendi i soldi in difesa, perché tanto hai gli 8 miliardi e usi i soldi che avresti speso per la difesa sul resto.
1: Certo. Appunto, quindi non dovrebbe essere così, però forse ci sarà qualche spazio. C'è un'altra considerazione qui tenere presente, un'altra richiesta dell'Italia. Nella lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, il punto è che le regole europee comportano che noi dobbiamo rispettare un tetto di spesa. Questo tetto di spesa è al netto delle misure prese sul lato delle entrate, ma se le entrate aumentano perché c'è più inflazione, non perché hai preso misure, ma perché c'è più inflazione, questi soldi non li puoi spendere. E questa è una cosa, effettivamente è una debolezza intrinseca delle regole europee.
0: Sì. Anche perché la Meloni
1: noi abbiamo approvato
0: sì,
1: queste regole.
0: No, perché la Meloni
1: però
0: dice
1: effettivamente adesso c'è un problema certo, del fatto che se entrano più entrate perché c'è più inflazione non le puoi comunque spendere per aumentare un po' la spesa. E il Meloni ha chiesto che almeno questo sia considerato tra i fattori rilevanti, cosiddetti relevant factor, proprio se è il termine preciso, fattori rilevanti che potrebbero essere considerati comunque dalla Commissione europea per dire se spendete un po' di più del previsto ma è dovuto a questa causa, beh non facciamo ripartire la procedura di infrazione, non procediamo nella procedura di infrazione, vediamo
0: Senta,
1: come finirà.
0: Ecco, sì, è importante ricordare il ragionamento della Meloni, come lei citava, noi abbiamo perché hai degli introiti in più? Perché l'IVA banalmente è una percentuale, se con l'inflazione ti aumenta l'IVA sui carburanti, l'IVA su hai più introiti. Allo stesso tempo Cottarelli, la Meloni dice anche noi però stiamo spendendo in più per via dell'inflazione, le pensioni indicizzate, i vari elementi di welfare che sono indicizzati, l'inflazione, quindi da un lato ci escono più soldi, dall'altro non posso utilizzare i soldi in più che entrano, c'è obiettivamente una contraddizione. Le avevo chiesto sulla manovra, perché ho visto che adesso stanno frenando, dobbiamo aspettare Palazzo Chigi sull'ipotesi di estendere l'aliquota al 33% anche a 60.000 euro. E lei, insomma, che cosa vedrebbe prioritario e se, tra virgolette, sorpreso di una previsione fatta anche oggi dal Fondo Monetario di una crescita comunque all'1% in Italia? Prego.
1: Dunque, il Fondo Monetario per quest'anno ha messo lo 0,8%.

0: tema resta salariale, al di là dell'Istat di oggi, perché abbiamo visto l'altro ieri meno 9% ancora sui salari reali.
1: Sì, il problema rimane che già all'inizio di quest'anno si era meno 8% sul rispetto 21. All'inizio 2021. Il problema si è creato 2021-22, si era scesi a meno 13% a fine 2022 rispetto all'inizio 2021, poi è iniziato un recupero e il recupero sarebbe andato avanti quest'anno, c'è stata una nuova botta dei prezzi. Tra l'altro il tasso di inflazione probabilmente aumenterà anche ottobre-novembre per un effetto di base, perché ottobre-novembre dell'anno scorso c'era addirittura inflazione negativa a livello mensile, quindi il tasso di crescita a 12 mesi aumenterà probabilmente ulteriormente. E quindi sì, ovviamente non sono buone notizie per i lavoratori dipendenti. Io credo forse un po' di spazio per nei rinnovi contrattuali, per essere un po' più generosi, potrebbe esserci.
0: Sono d'accordo, non si può chiedere solo al governo di recuperare il potere d'acquisto. Grazie al professor Carlo Cottarelli, in collegamento con noi. Andiamo sul GR24.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
8: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre parliamo di mare. Iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
13: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
16: La Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono

0: stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. 4Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
1: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Sono le 18.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Nel Consiglio dei Ministri anche l'autonomia. Ogni nostra affermazione su Gaza è verificata, dice la Nobel Navy Pillay. Spunta una nuova ipotesi nel giallo della Regina. Buona serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Il Consiglio dei Ministri, convocato alle ore 19 a Palazzo Chigi, esaminerà anche il dossier autonomia. All'ordine del giorno della riunione, infatti, figurano i disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Sul tavolo del governo, inoltre, anche gli schemi di intesa definitiva con le quattro regioni in materia di tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa. Non c'è una sola affermazione nel nostro rapporto su Gaza che non sia stata verificata. Lo afferma la premio Nobel per la pace Navy Pillay in un'intervista a diversi media internazionali. Abbiamo parlato con i testimoni, abbiamo tenuto audizioni, abbiamo avuto filmati satellitari, ha spiegato Pillay. Condividiamo l'intelligence con l'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo che nei giorni scorsi erano trapelate indiscrezioni sulla possibilità che gli Stati Uniti sospendessero la condivisione. Trump ha anche parlato dell'accordo con la Russia sul diesel. È per il mercato mondiale, ha detto il presidente americano rispondendo ad alcune domande dei giornalisti. La Cassazione ha annullato la sospensione per 10 mesi dalla professione medica di 3 dottoresse accusate dalla Procura di Ravenna di aver rilasciato certificati medici falsi per impedire il trasferimento di migranti irregolari nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio. Ora il Tribunale del Riesame di Bologna dovrà esprimersi con un nuovo giudizio. A queste dottoresse oggi viene restituita la dignità, spiega al microfono di Livia Zancaner l'avvocato Salvatore Tesoriero, che con Francesca Cancellaro segue 5 degli 8 medici indagati.
4: L'indagine in cui interviene il provvedimento della Corte di Cassazione di oggi è un'indagine della Procura di Ravenna in cui sono coinvolti 8 medici. Noi difendiamo 5 professionisti. La Corte ha statuito che non c'è alcuna proporzione tra la misura applicata e il reato, il fatto che viene contestato. Un fatto, lo abbiamo sottolineato nel ricorso, svolto nell'adempimento del dovere della professione medica, che è un dovere di cura, non di emissione di certificati, di cura della persona. La Cassazione restituisce dignità a queste professioniste, che sono delle giovani mediche, che sono state travolte ovviamente da un'inchiesta così grande, così delicata. A queste dottoresse oggi viene restituita dignità, hanno semplicemente svolto i loro doveri di cura.
2: La cronaca spunta una nuova ipotesi nel giallo della Ricina.
5: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara? È la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'Istituto Agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle 4 disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole.

0: 24 ore.
1: E ora un comunicato del comitato di redazione di Radio 24. Il comitato di redazione della radio supporta e sostiene quanto evidenziato dal comunicato congiunto del CDR, del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa in merito all'inchiesta della Procura di Napoli sul caso Multiversity Unipegaso per presunta corruzione tra privati. Il comunicato ribadisce un elemento essenziale: una stampa libera e autonoma, anche dalle indebite pressioni di interessi commerciali o di parte, è principio fondamentale che tutela il diritto all'informazione dei cittadini e al tempo stesso baluardo e salvaguardia della stessa professione giornalistica. Ed è tutto per il nostro GR. La linea torna a Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Le notizie in diretta invece alle 19:00.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti. Pensati dai commercialisti.
2: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
3: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
9: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Parisoni. Adesso cambiamo radicalmente tema dalla manovra di bilancio, dalle richieste all'Europa, fondo safe, e andiamo all'auto, un po' perché ieri si è aperta la 91esima edizione del Salone Internazionale dell'Auto di Parigi fino al 18 ottobre, 100 espositori, 60 case automobilistiche, di cui 16 cinesi e 25 marchi cinesi, che raggiungono ormai quasi la metà dei marchi presenti al salone. La quota di auto cinesi complessivamente è al 10%. E poi arriva a questo salone, dopo l'accordo tra Cina ed Europa per limitare a 350.000 veicoli l'anno le importazioni europee di auto ibride. E poi anche l'accordo che abbiamo ricordato ieri tra Stellantis e Leap Motor, che vogliono rafforzare la base tecnologica europea. Dovrebbe essere coinvolto anche un impianto in Italia, se ho ben visto, però la dichiarazione era più generica. Filosa ha detto oggi: valutiamo nuove possibilità per Mirafiori, c'è un piano per l'Italia e per l'Europa, c'è un eccesso di capacità produttiva ma non chiuderemo stabilimenti. Filosa è il numero uno di Stellantis, vediamo numerose opportunità di partnership e se verranno altre fabbriche di gigafactory di batterie in Europa. E poi visto che dovrebbe debuttare la Grizzly, la Grizzly Fastback, auto familiari, motorizzazione a benzina, ibride ed elettriche, con un prezzo di ingresso indicativo di circa 20.000 euro. Gli ordini si apriranno il 5 gennaio. Ma c'è in collegamento da Parigi il collega del Sole 24 Ore, Cianflone, Mario Cianflone. Buonasera Mario.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Dunque andiamo con ordine, perché ho visto anche posizioni un po' diverse tra Volkswagen rispetto alla Cina, che ha chiesto maggiore cooperazione, mobilità elettrica, condivisa con alcune distinzioni anche da Filosa, dove per Stellantis serve un vero made in Europe con una regolamentazione robusta, e da Renault con Provost, che dice maggiore collaborazione tra gruppi europei, senza escludere però accordi con i produttori cinesi. Leap Motor è già in accordo con Stellantis, ci sono le attività a Saragosa. Allora, un tuo primo commento sull'accordo sui 350.000 veicoli l'anno di auto ibride cinesi, e soprattutto se tu vedi all'orizzonte non le fabbriche cacciavite per aggirare questo accordo, cioè che vengono a fare accordi i gruppi cinesi per assemblare pezzi già prodotti, quindi il know-how e il grosso viene fatto in Cina, ma se invece vedi anche il trasferimento, oltre che di occupazione, anche di know-how in questi accordi. Prego.
1: Allora, andiamo per ordine. Leap Motor da tre anni a questa parte, due anni e mezzo a questa parte, è una delle colonne portanti di Stellantis, li sta tenendo molto in piedi. È un costruttore cinese in possesso di tecnologie, non è il più grosso. Chiaramente inizieranno anche a produrre in Europa con fabbriche che non è che sono completamente cacciavite, ma ovviamente trasferiscono quel tipo di modello produttivo. Inizieranno a produrre un modello che si chiama B30X. I cinesi hanno qualche problema con le denominazioni, anche a Saragozza.
0: Okay.
1: La questione invece relativa al contingentamento, soprattutto anche sulle ibride, serve per spingere la produzione locale. Produzione locale dove il vecchio concetto di transplant nipponico, per dire Sutherland, 40 anni fa in Inghilterra, è un po' desueto, perché alla fine si costruisce sempre nei luoghi dove le auto vengono vendute, perché sono oggetti ingombranti, pesanti, trasportarli via nave con rischio geopolitico e fargli fare la circonnavigazione dell'Africa ovviamente non ha più senso, e che bisogna arrivare a un accordo con i cinesi, è chiaro da quello che si è visto a Salone. Lo stesso Oliver Blume, CEO di Volkswagen, che ha detto, nella spiegare la sua iniziativa For Europe, occorre una chiamata alle armi, ma i cinesi sono in possesso di tecnologie che noi non abbiamo come europei e non avremo mai: microchip, software, sistemi d'attuazione, una serie di componenti, per cui con loro e anche Ned Kuric, che è il capo della tecnologia di Stellantis, ha detto con loro dobbiamo dialogare, anche perché occorre abbattere i costi. Questi sono i punti chiave.
0: Quindi tu dici, allora, da un lato si produrrà sempre di più, anche per motivi di costi, di trasporto, motivi geopolitici, là dove le auto vengono vendute. Questo non dovrebbe, se ho ben capito il tuo ragionamento, essere una fabbrica cacciavite, cioè ci sarà un trasferimento anche di tecnologia, ma solo su quei modelli, quindi non, cioè, non è che improvvisamente i cinesi ci aprono a tutta la loro ricerca, ho capito bene? E poi ci sono anche c'è una

0: un avanzamento tecnologico cinese che in questo momento non riusciamo a colmare se non facendo accordi con i cinesi stessi. So, in questo, come giudichi la dichiarazione di ieri di Stellantis, che ha detto con Leap Motor, oltre a Saragossa, potremmo andare avanti, c'è anche Pomigliano.
1: C'è anche Pomigliano, perché Pomigliano diventerà, per dichiarazioni, dal scorso giugno, da quando ha lanciato il piano Fastlane 2030 di Stellantis, diventerà il polo per le cosiddette car, ovvero le auto economiche. E qui rientra in ballo l'Europa, perché queste auto economiche, con determinate caratteristiche di semplificazione su determinate tecnologie ora obbligatorie, è necessario che siano, creato un framework normativo uguale per tutti, perché al momento c'è grande confusione. Stellantis vuole produrle a Pomigliano alcune. L'altro giorno abbiamo visto il debutto della Concept. La Concept vuol dire un studio della futura Due Cavalli, macchina che difficilmente sarà prodotta per la francesità a Pomigliano, ma altre sì. E chi possiede queste piattaforme molto economiche e semplificabili è Leap Motor. Ovviamente occorre un framework normativo europeo che ci faccia capire che cosa intendono per automobili economiche sotto 4,20 metri, perché in 4,20 metri ci sta
0: di tutto.
1: Quasi tutto.
0: Senti, ma debutta la Grizzly, ho visto, per quello che riguarda Stellantis. Cos'era, nuovo ingresso nelle auto familiari?
1: Allora, Grizzly ha debuttato adesso al Salone di Parigi, ma in realtà ha debuttato a giugno, se non sbaglio, e anche a Torino. È un modello interessante perché è basato su una piattaforma che loro chiamano Smart Car, che è una piattaforma semplificata, e l'idea di Fiat, perché questo è un oggetto Fiat, è di ritornare a fare un'auto che abbia tutto e che costi poco.
0: Interessante.
1: Ne parlava Gaetano Torel l'altro giorno, presentando sia la Grizzly che la Fastback. Sono quasi la stessa macchina, sono molto simili alla Opel Frontera, ma l'idea è quella di offrirle intorno ai 20.000 euro, ben poco di più, in modo da colmare quel vuoto di auto familiari che costa poco. Poco, per modo di dire, perché 20.000 euro sono sempre dei bei soldi.
0: Sì, però è vero che rispetto a modelli elettrici prima sono già più abbordabili. Allora, devo dare una precisazione. Il Manifesto for Europe, la strategia tecnologica individuata da Volkswagen, è un cambio di rotta di un gruppo che per decenni guardava solo la Cina come mercato di sbocco e ha commesso un errore grandissimo, ed è uno dei motivi per cui si è impantanata l'auto europea. Perché punta verso un vero Made in Europe sull'intera catena del valore. È il modello che viene usato con l'Airbus dell'auto, cioè l'Europa è riuscita con il consorzio Airbus a diventare uno dei due player più importanti al mondo nel mondo delle produzioni di aerei. E quindi Volkswagen, che tra l'altro oggi a Parigi presenta la nuova Electric Urban Car Family, vogliono appunto un'alleanza europea. Ora, su questo sono leggermente diverse le posizioni di Filosa e Provost, quello di Renault, perché dice, loro dicono sì, hanno un accordo Unione Europea-Cina per investire in Europa, e poi dicono senza un accordo ci sarà una guerra commerciale con danni anche sull'Europa, e poi senza una deroga al 2030 dovremo tagliare 300.000 auto in Europa. Cioè, è leggermente diverso, però per concludere possiamo dire che almeno c'è una chiamata, come tu l'hai definita, alle armi di tutti i tre principali costruttori europei.
1: Sì, questo indubbiamente, anche con altre iniziative che qualcuno ha chiamato, compreso Filosa, l'attenzione per il Made in Europe. Chiaramente il gruppo Volkswagen, che ha fatto una serie di errori strategici, compreso soprattutto in Cina, fare affidamento, come dicevi, direttore, sul mercato cinese. E quando Luca De Meo, CEO di

0: Renault aveva detto ai vertici di Volkswagen: facciamo un accordo per condividere tecnologie e commodity per le piccole. I tedeschi gli ha risposto picche,
1: facendo un altro errore strategico.
0: Facendo un altro errore strategico,
1: di cui adesso si pente.
0: Sono venuti a Canossa dicendo: signore, avevate ragione, dobbiamo fare degli accordi.
1: Ma la posizione, io ho chiarito prima che la posizione dell'industria automobilistica tedesca è stata determinante nell'arrivare a quell'errore, secondo me, della vecchia Commissione Europea, il Green Deal al 2035, perché la Germania era convinta di poter accettare la sfida contro Tesla, che era il principale obiettivo, non si è accorta che nel frattempo la Cina sulla destra stava superando con tecnologia e modelli economici, in molti casi perché magari prodotti in maniera non concorrenziale, ma in altri casi perché ha, come tu ricordavi, la tecnologia e i chip e le terre rare. Vedremo, comunque almeno si è svegliata e si è allineata, diciamo così, anche Volkswagen a un'intesa europea. Vedremo i prossimi sviluppi. Grazie intanto a Mario Cianflone. E adesso invece parliamo dell'altro fronte, perché alcuni hanno voluto vedere, ho visto l'ex ministro Bianchi dichiarare l'accordo tra Unione Europea e Cina sul tetto a 350.000 auto ibride all'anno è il frutto anche dei dazi, dei blocco americano.
2: Dietro la notizia.
1: Sì, parliamo con Alessandro Platerotti. Alessandro, buonasera.
3: Buonasera.
1: Di cosa può immaginarsi a questo punto Trump? Abbiamo già ricordato che l'accordo per 300.000 tonnellate di gasolio rispetto alle cifre è poca cosa, il prezzo non si è mosso, è più un accordo politico, anche perché vado a chiedere una verifica, sono più o meno 12 milioni di consumo l'anno di gasolio negli Stati Uniti su un totale di 98. Quello che è certo invece è che l'inflazione americana, dice il Fondo Monetario, quest'anno si assesterà al 3,6%, è un punto in percentuale in più rispetto al 2,6% a cui aveva lasciata Biden, molto criticato sull'inflazione. Un secondo aspetto che riguarda sempre questo, e Diamond oggi, il numero uno di JP Morgan, ha detto: sarebbe molto doloroso passare dai rendimenti dei T-bond a 10 anni dal 5 al 6%, molto più doloroso che dal 4 al 5. Nel frattempo, che si collega a quanto appena detto, la benzina è a 4 dollari al gallone, 4,40 in media, ma non fa a 3,08, quindi siamo tranquillamente a un 50 quasi per cento in più. Il gasolio ha toccato i 6,28-6,40 dollari al gallone, un anno fa era a 3,68, qui rasentiamo quasi l'80%. E il carburante per aereo, il jet fuel, viaggia a 5 dollari al gallone. Ora, tutti abbiamo visto in questo annuncio di Trump l'arrivo del midterm, ha scaricato in modo brutale, ma ormai non ci sorprendiamo più, Zelensky. E non ho ben capito che effetto potrà avere alla pompa in America e cos'altro potrebbe inventarsi da qua al midterm.
3: Guarda, quello dell'accordo con i russi giustamente non serve quasi a nulla, è più un atto politico, è una settimana di consumi americani quello che gli sta dando la Russia, quindi sostanzialmente non cambia l'equazione. A breve non ci sono e non può avere altre iniziative se non quella che ha preso la scorsa settimana, che è stata forse la più interessante, che è quella che dovrebbero considerare anche qua forse, di permettere a tutto il settore dei trasporti, sia quello personale che quello commerciale, di accedere al gasolio per agricolo. Quella è stata la cosa più importante, perché ha fatto immediatamente, ha calmerato i prezzi sul settore ortofrutticolo e dei raccolti, diciamo agricolo in generale, perché quei trasporti erano esclusi dal carburante, solo i trattori erano compresi. Questa è stata un'iniziativa che anche in Europa se ne dovrebbe discutere, se continua in questo modo. Come sai, lo Stato non ha nessuna forma di tassazione, né accise né IVA sul carburante agricolo, quindi costa €1,04 qua in Italia. E puoi immaginare che bella differenza che c'è. Quindi quella è stata la cosa principale che ha fatto, ma riguarda solo il settore, di fatto il settore agricolo. Quello che invece preoccupa adesso è la questione dell'inflazione. Perché? Perché si è aperto un nuovo fronte sulle pensioni. Il Social Security, quella che è la pensione di Stato, chiamiamola così, la crescita adesso è inferiore all'inflazione. Fra l'altro, attenzione, perché i dati sull'inflazione sono domani. Domani sapremo qual è il livello di inflazione e mercoledì e il giorno dopo, giovedì, saranno poi i prezzi della produzione, quindi avremo un quadro più chiaro di quali sono le dinamiche. Le attese sono per un più 2,4%.

0: 4% adesso. Vedremo poi che succede, perché l'impatto potrebbe essere molto forte. Certo è che sembra una strategia ormai consolidata, quella di alzare i toni dello scontro internazionale in modo da tenere...
1: Sì, poi tra l'altro oggi ha detto, poco fa Trump ha detto, condividiamo la nostra intelligence con l'Ucraina perché stiamo lavorando per mettere fine alla guerra. Vabbè. Il gasolio, il diesel nell'accordo con la Russia è per il mercato mondiale. Peggio mi sento, 300.000... tonnellate non servono a niente.
0: Anche perché no, quello che si è capito, che vale per l'America come vale per noi, è che non ci sono abbastanza raffinerie. Quindi si gira intorno all'argomento, parliamo delle centrali nucleari, va bene, ma attenzione, perché quello che è emerso da questa storia è che non c'è capacità di raffinazione.
1: Tant'è che, come io ricordo spesso, noi raffiniamo in Italia, Priolo, se non ricordo male, anche benzina che serve agli Stati Uniti, per cui tu puoi avere quanto petrolio vuoi, ma se poi non lo riesci a raffinare, abbiamo invece un problema sul gasolio anche in Italia, cioè non raffiniamo a sufficienza. Però senti, ma quando leggo accetterò l'esito del midterm, non voglio brogli, e i Dem avranno una grossa sorpresa, poi sto pensando di candidarmi al terzo mandato, che non può secondo la Costituzione americana, e poi vedo che oggi il secondo Pew Research Center il gradimento è sceso al 30%, vicino ai minimi storici, per via della guerra in corso con l'Iran e le condizioni economiche, e c'è una mobilitazione, sono più coinvolti i democratici in questo voto. Che cosa potrebbe capitare? Perché la Camera è data per persa, mi sembra che tutto si giochi su 8 senatori.
0: Esattamente, lui sta cercando di fare rally, diciamo, di supportare i senatori andando in giro, anche oggi era in un altro di queste missioni per cercare di supportare i candidati, ma c'è molto imbarazzo fra i candidati stessi ogni volta che lui si presenta, perché
1: Orban ne sa qualcosa, perché ormai al tocco magico al contrario, è il re Mida al contrario, ogni volta che appoggia qualcuno vince l'altro.
0: Esattamente, poi in più c'è l'amministrazione che è sotto pressione, attenzione, Exet è sotto tiro anche per la storia delle fucilazioni dell'indiretta, Trump è stato costretto a licenziare l'ambasciatore in
1: l'ambasciatrice greca,
0: l'ambasciatrice
1: ex fidanzata di suo figlio, se non ricordo
0: bravissimo, cioè, $100,000 per farsi pagare le carte di credito o i conti.
1: Peccato non avere una classifica in inglese USA, perché l'avrei messa in classifica venerdì, sparata al primo posto, solo che A, ci occupiamo dei soldi pubblici italiani, B, non è ancora in inglese, però se c'è qualche radio negli Stati Uniti che vuole copiarci la classifica, questa va al primo posto, prego.
0: E poi ti riguarda l'ultima cosa, che è quella, è un'esclusiva del Wall Street Journal, di Bloomberg, l'ho visto adesso, è del Wall Street Journal, CFTC, la Consob americana sulle commodities. Ti ricordi quando ci fu la notizia, uscì fuori che c'era stato il possibile insider trading su i titoli del petrolio quando Trump annunciò la tregua con l'Iran?
1: Ricordo bene.
0: Ecco, è venuto fuori i documenti che un consulente esterno del presidente della Consob, dell'autority delle commodities, ha bloccato le richieste, si è fatto vedere tutti i documenti.
1: Ok.
0: Quindi questa è di queste ore.
1: E questo rischia di proiettare un'ombra pesante su una cosa che tutti sospettiamo, diciamo così, e cioè che vi sia un interesse privato in atti pubblici. E cioè che Trump, avendo informazioni non di insider, perché le decide lui le cose, non siamo neanche all'insider trading, sei tu che attacchi, sei tu che fai l'accordo, sei tu che sospendi gli attacchi, quindi usi queste informazioni per speculare. E qui questo potrebbe essere un altro fronte. Sì, hai ragione, ho volato anche in Alaska per il midterm, ha detto mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, però insomma direi che questa più che una prospettiva politica è un incubo personale per quello che mi riguarda, quindi neanche la voglio nominare. Grazie Alessandro Platerotti, che ritroveremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
9: Acqua in bocca.
8: Ah, non me lo vuoi dire?
9: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Chiusura in calo per le borse europee, unica eccezione Milano, dove il FTSE MIB resta a galla e difende quota 50.000 punti. Pesano le vendite sui titoli tech, di nuovo sotto pressione, mentre in America parte in chiaroscuro la stagione dei conti delle grandi banche. A Piazza Affari scivolano Tecnoprob meno 5% e ST meno 3,8%. Sul fronte opposto seduta brillante per TIM più 3% che chiude in testa. Ancora alta l'attenzione sul risico bancario all'indomani del CDA straordinario di MPS, che chiude a più 0,4%, più 0,18% per Intesa San Paolo. La migliore del settore è Biper, con un rialzo dell'1%, bene anche Unipol più 1,9%, acquisti su Unicredit, giù invece Mediobanca e BPM. Sul fronte energetico il Brent viaggia a $106 al barile, meno 0,57%, l'euro è in cauto rialzo ma resta sotto quota $1,12. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
15: 33 anni di giustizia negata.
16: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
15: Una sconvolgente storia vera.
16: Lo so che si dichiara innocente.
17: Io sono innocente.
15: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.

0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Franco da Mantova, dimmi.
4: Non lo so, non mi ricordo più.
3: Come non ti ricordi? Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo.
5: Pronto?
4: Pronto? Perché, poverino, scusa.
5: Pronto?
3: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
4: Vabbè.
6: La Z.

0: ci sono state delle entità di luce che arrivavano dalla fonte e hanno voluto fare una esperienza, una sola esperienza in questo mondo duale nella materia. Il mondo lo comanda l'intelligenza artificiale, che questi esseri hanno dovuto dare tramite degli algoritmi eccetera, sono diventati intelligenza artificiale, il Lux, che sarebbe Lucifero, che il Lucifero, ci siamo accorti, che entra dentro ad ogni arconte, entra dentro ad ogni arconte.
1: Lucifero entra dentro ogni arconte,
0: sì.
1: Dove cazzo stanno sti arconti? Chi sono gli arconti?
0: Sono quelli che comandano i massoni, la massoneria, quelli che comandano i politici. Gli arconti sono gli extraterrestri, quelli superiori, quelli che influiscono la massoneria deviata tramite i vari sacrifici che dopo li fanno.
1: Voglio dirti, Giorgio, la Meloni, per esempio, che cos'è la Meloni? È un burattino? Esiste? Non
0: la
1: esiste.
0: La Meloni è sotto, è un politico, è sotto della massoneria. Lei deve rispettare quello che dicono la massoneria deviata.
2: E a me piace moltissimo la massoneria, sì. Mi piace il Grande Oriente, mi piacciono anche il fatto che ci sono dei gran maestri,
3: sì.
2: Mentre qui ci sono dei gran pezzi di merda in questa trasmissione. A me piace la massoneria, ci sono dei gran maestri, mi piacciono anche i templi massonici,
1: le congreghe,
2: i grembiulini,
1: che grembiulini, che vergogna.
2: Era una cosa,
1: che
2: cos'hai contro la massoneria?
1: Ma no, non nulla, assolutamente nulla.
0: Oh Parenzo, vaffanculo.

mi viene da ridere, e contro i negazionisti della realtà. Della realtà. C'è gente che ancora nega che l'immigrazione clandestina crei scompiglio in Italia, che aumentino i reati, eccetera, eccetera. Poi uno va a vedere le cifre uscite non dall'ufficio studi di Vannacci, non dall'ufficio studi dei fascisti, non dall'ufficio studi dei Fratelli d'Italia, ma dal ministro degli interni, anzi dal ministero degli interni, perché il ministro chiaramente è di centrodestra. E scopri che cosa? Scopri che gli immigrati delinquono 5 volte in più degli italiani, con furti e stupri da record. Sono il 9% della popolazione, ma commettono il 35% dei reati. Adesso non voglio annoiarvi, tediarvi con questi numeri, perché io non sopporto chi fa il ragioniere, chi si mette a elencare dei numeretti che possono essere strappati da una parte e dall'altra. Ma è una realtà. È una realtà, come direbbe qualcuno, no? I delitti di strada, quelli che provocano l'incazzatura della nonnina o l'incazzatura delle persone normali che girano in metropolitano, girano in

0: in autobus, beh, sono commessi in proporzione, nella stragrande maggioranza dei casi, da stranieri e in particolare clandestini. Questo non significa essere razzisti. Non significa essere razzisti, ma fotografare la realtà delle cose. Se tu togli l'immigrazione clandestina il più possibile, ovviamente puoi ridurre anche il numero dei reati, o no, non è importante questa cosa. È più importante pensare all'integrazione successiva, all'inclusione, a che ne so, all'integrazione alla Mual, alla Karima Mual.
1: Cosa c'è? È frutto della non gestione, tutto questo.
0: La non gestione. L'altro arriva, la non gestione.
1: La andiamo rinuncia avanti. Alla politica, la
0: stai
1: rinuncia
0: zitto,
1: a
0: stai zitto un attimo, fai silenzio
1: migratorie.
0: Un attimo, fammi finire le politiche migratorie. Le politiche migratorie. Ma come cazzo parli, porca troia? Allora, leggo che è stato reso pubblico un programma del partito della signora Salis, il partito Alleanza Verdi e Sinistra. Vi enuncio qualche principio. Riconoscere lo status di rifugiato climatico. Questi hanno visto il mio spettacolo. Lo status di rifugiato climatico, cioè uno arriva qui dal Bangladesh e noi, siccome un tifone gli ha spazzato via la capanna, gli ha spazzato via la baracca, noi dovremmo riconoscere a questo signore, che per carità va benissimo, ha subito una tragedia, lo status di rifugiato climatico. Lo status di rifugiato climatico, capisci? Il passaggio all'accoglienza diffusa con la chiusura dei CPR. Il contrasto agli affitti ultra brevi, cioè tu non puoi affittare casa tua come straminchia ti pare. Qui c'è lo zampino della Salis l'altra, Ilaria. Poi non ho capito questa cosa, stoppa i voli interni sulle tratte in cui il treno impiega meno di 3 ore, che cazzo vuol dire? Cioè vogliono salvare il Milano-Roma perché meno di tre ore che cazzo è? Cioè che ne so, Napoli-Bari non si può andare in aereo? Non si può andare, vogliono proibire la tratta Napoli-Bari?
1: Io vado come mi pare.
0: Vogliono proibire la tratta Napoli-Bari? Napoli-Bari, che ne so, quali sono le tratte con meno di 3 ore in Italia? Non lo so quali sono le tratte aeree. Che ne so, Ancona-Roma. Cioè, una cosa pazzesca. No, Ancona-Roma ci mette una vita, altro che... E andiamo avanti. Leggo che il quotatissimo e pompatissimo sindaco di... E dico sindaco di Genova, la dottoressa Salis, Silvia Salis,
1: molto apprezzata, mi
0: ha scritto un libro, molto apprezzata dal suo elettorato per adesso, comunque molto pompata dai media, diciamo, no?
1: Ma pompata da nessuno.
0: Il tempo non aspetta, mio figlio è arrivato con la fecondazione, va benissimo, io sono strafavorevole alla fecondazione assistita.
1: C'è scritto del libro, non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: che...
0: Sì, fermo un attimo.
1: Ma uno potrà scrivere dei libri
0: giù, ma chi ha detto di no? Potrò giudicare quello che esce oppure devo solamente ingoiarmi la roba e stare zitto? Allora, Fausto e io, il marito Fausto Brizzi e io, abbiamo deciso di dare a Eugenio, lo scrive lei, il mio cognome, Eugenio il figlio, il mio cognome per dare un esempio. Il nostro piccolo segnale aspetta per contribuire a una rivoluzione sociale. Per secoli le donne hanno visto il proprio nome sparire nella genealogia familiare. Dare a mio figlio il mio cognome è stato un modo per dire che quella storia può cambiare. Cioè, fatemi capire, noi che ci chiamiamo Cruciani, Parenzo, e nostro padre si chiamava Cruciani e Parenzo, siamo retrograditi? Cioè siamo indietro? Siamo medievali? Siamo superati? Cioè la rivoluzione è dare la rivoluzione, dunque la cosa nuova, il meglio è dare il cognome della madre al figlio?
1: Una volta non si poteva, ad esempio.
0: Ma quale rivoluzione? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Ma su questo mi sento di dire che ognuno dovrebbe essere libero di dare il cognome che
0: allora,
1: vuole.
0: Allora non protestare con il cognome Mussolini. Anche
1: io,
0: il calciatore
1: esempio,
0: Mussolini
1: no,
0: prende
1: fermo,
0: il nome della madre,
1: fermo,
0: però gli rompete il cazzo. Prende il nome della madre. Prende il nome della madre. Il calciatore della Lazio
1: alcuni...
0: Mussolini prende
1: no,
0: il nome della madre. Ma gli proibite di indossare il nome Mussolini sulla maglia, vergognati.
1: ognuno sceglie quale cognome mettere. Poi certo, se mi dici a me se il cognome Mussolini crea imbarazzo, secondo me dovrebbe creare molto imbarazzo. Ma come crea imbarazzo, secondo me?
0: Ma il cognome della madre, il cognome Mussolini, il cognome della madre.
1: Io mi vergognerei di avere il cognome albanese, ad esempio. Io mi vergognerei di avere il cognome albanese.
0: Ma non dire cazzate.
1: Mi darebbe molto, sì, mi darebbe molto fastidio.
0: Ma c'è un mio amico che fa comunicazione che si chiama Claudio Albanese. C'è un mio amico. C'è un mio amico.
1: Quello che è accaduto.
0: C'è il comico attore albanese, per esempio.
1: Ma mi dispiace, lui è bravissimo. Ma mi dispiace. Ho detto un nome a caso, ma se vuoi ti faccio anche altri esempi di cose che.
0: Cioè, tu dici ti vergogneresti come se ti chiamassi Mussolini, dici, come albanese, diciamo, allo stesso modo.
1: Parimenti. In quel caso direi parimenti, visto che una persona che ha negato il massacro pogrom del 7 ottobre, quella signora che lavora, non so ancora,
0: ma non
1: per
0: ha negato il 7 ottobre, dai, non
1: cambierà il presidente,
0: ma non ha negato il 7 ottobre. Ma sei ossessionato
1: alle Nazioni Unite, sai chi metterei io alle Nazioni Unite? Io metterei un ex, ad esempio, un ex premier israeliano, lo metterei alle Nazioni Unite, a capo delle Nazioni Unite. Sì, assolutamente. Non dico il signor Netanyahu, perché sennò potrebbe sembrare una provocazione, ovviamente. Quindi non dico lui. Ma un altro un ex premier israeliano, ad esempio, il dottor Olmert, a capo delle Nazioni Unite, sarebbe bellissimo. Sarebbe una vera e propria rivoluzione. Ma lasciamo stare qui.
0: Fermo,
1: sul tema del cognome, però, ha ragione la Salis. È una scelta sua, bella.
0: Sì,
1: prima,
0: ma non ci deve rompere
1: fare
0: i coglioni sul fatto che chi non la fa. Non è che lei è rivoluzionaria e noi siamo dei poveri mentecati arretrati. Dai.
1: Sbagli di grosso, sai perché? Perché questa qui è frutto della non gestione.
0: Oddio.
1: Cioè, quando tu dici genericamente il clandestino è clandestino, siccome
0: il clandestino
1: non riuscirai
0: è più propenso
1: mai
0: al reato, dai, più portato al reato.
1: Ma esatto, quindi, siccome non governi i fenomeni, preferisci raccontare che li mandi via tutti, cosa che nessuno riuscirà mai a fare.
0: Sentiamo l'altra
1: la vecchia
0: Salis,
1: proposta parenziana di dire li rendo tutti, do a tutti un permesso temporaneo, così sono identificati,
0: così vinci le elezioni, non ti preoccupare, vinci le elezioni,
1: no,
0: così
1: vinci,
0: senti,
1: non lo so.
0: Senti la Salis
1: vinci,
0: che dice stoppa la casa come rendita parassitaria. Senti, cara Salis, Ilaria Salis e il partito di AVS, io con la mia casa, io che ne ho diverse, non tutte mie, non sono nessuna mia, comunque, se io avessi 15 appartamenti, con questi 15, siccome ci pagano delle tasse salatissime, non io,
1: ma
0: chi ha,
1: hai?
0: Non ti interessa. Chi ha 15 case paga delle tasse salatissime già. E io con i miei cazzo di appartamenti ci faccio quello che voglio. È chiaro o non è chiaro? Porca puttana!
2: Basta con il business della casa. Basta con la rendita parassitaria. La casa deve essere, non deve più essere una fonte di guadagno, ma lo spazio sacro attorno a cui costruire le nostre vite.
3: IlariaSalis.it.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Strade in diretta.
7: Buonasera, segnalo code per incidente sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova, code per incidente anche sulla A12 tra Nervi e il bivio per la A7 sempre in direzione Genova. Sul tratto milanese della A4 code tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino per una manifestazione sportiva in programma questa sera allo stadio Meazza a San Siro. Sulla A14 Adriatica si viaggia a rilento per un cantiere tra il ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. È tutto, buon viaggio.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: La Zanzara.
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.

0: No, meglio ancora, pare se dovrebbe chiamare la trasmissione di Mario Giordano fuori dal cazzo, così se sta a casa, carotto proprio di coglioni.
1: Madonna, non vedo l'ora che entri in vigore la legge Cruciani-Giordano per invitare a cena Parenzo!
2: Ma voi avete capito male, ragazzi, avete capito male. Queste sono esagerazioni, ovviamente, per metterci in difficoltà, per buttare tutto in burletta, in caciara, per non affrontare il nodo della questione della legge Cruciani-Giordano. Stanno lavorando i giuristi, con calma. Abbiamo lanciato la palla, ne ho parlato ovunque, anche alla prestigiosissima festa Foglio, anche alla prestigiosissima Foglio.
3: Ti hanno invitato e per prenderti
2: parlato,
3: per il culo.
2: E ne ho parlato.
3: Ti hanno invitato dal Foglio per sbeffeggiarti.
2: Non credo
3: per
2: proprio.
3: Avere il contributo del matto, perché a fronte di tanti autori mi dicono: vabbè, adesso ridiamo un po', invitiamo il matto. E hanno invitato il matto e hanno fatto benissimo. Il dottor Cerasa è un genio da questo punto di vista.
2: Ma chi è Cerasa? Quello del brasiliano? Chi è Cerasa?
3: No,
2: chi
3: è quello guarda, è grave quello che ha detto il direttore del Foglio. Ma ti voglio dire, ti stavo per dire un'altra cosa molto
2: del brasiliano, Ercerasa, il cliente Ercerasa, il cliente cocainomane della famiglia Minnocci. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Ora, oggi hai avuto un confronto col mitologico professor Mattei. Sai che mi piace molto il professor Mattei? Dice delle cose largamente condivisibili in certi casi.
3: Ma lo so, ma
2: perché
3: tu
2: noi occidentali. No, ma per un motivo molto semplice, che noi occidentali. Dobbiamo essere consapevoli che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Noi siamo profondamente occidentali. Assolutamente. Ma dobbiamo essere anche consapevoli che siamo dei magnifici figli di puttana. Che spesso siamo torturatori, assassini, pezzi di merda, esattamente come gli altri. Sì, poi abbiamo le nostre procedure democratiche. Sì, no, anche noi siamo così. Anche noi occidentali siamo dei figli di puttana.
3: Ma
2: a noi piacciono i nostri figli di puttana. Senti questo confronto. Ma l'hai già sentito, sei stato protagonista. Comunque sentiamo.
3: Ero io là.
2: Senti.
4: L'Europa, se vuole continuare pervicacemente con questo atteggiamento guerrafondaio, faccia pure, ma io credo che l'Italia dovrebbe in qualche modo emanciparsi.
3: Però, professore,
4: aspetti,
3: quando lei dice l'Europa ha un atteggiamento guerrafondaio, mi stravolge la realtà, realtà l'Europa sta semplicemente sostenendo l'Ucraina che si difende.
2: Sempre con la solita cosa, ma basta con sta lagna, ha ragione il dottor Mattei, Giustamente Marco Giordano da Napoli mi scrive: la Salis è morbida, frate, cioè frate, fratello, diciamo, no? Dopo la terza casa deve scattare la confisca. È una cosa incredibile. Che cazzo ci devi fare con 40 case? Il Monopoli. Dottor Giordano. Senti, Marco Giordano. Senti, posso dirti una cosa? Marco Giordano from Naples.
3: Sì, anche perché Mario Giordano è meglio che non parli di case, vista la sua villa, da questo punto di vista.
2: Sì, ma ne ha una, però, non è che ne ha 400. Ma
3: non
2: si può sostenere l'idea.
3: Questo non lo sappiamo.
2: L'idea, come dice il mitico Giordano, mio amico napoletano, che dopo la terza casa deve scattare la confisca. Ma dove cazzo ti senti? Ma che cazzo di stato immagini, Giordano, porca puttana? Marcello da Monza, vai Marcello.
5: Ciao ragazzi, purtroppo vi devo offendere. Io rimango deluso da Parenzo, perché io pensavo fosse una brava persona, ma sono convinto che lo
2: molto
5: sia
2: bravo.
5: Poi quando senti prendere certe posizioni, francamente ti rendi conto che è più fascista di tanti altri. Mi chiedo fascista, come mai si è ridotto. Sì, dai, mi dispiace.
3: Un sincero riformista.
5: Non ti perdono la tua posizione su Gaza. Mi dispiace.
3: Io su Gaza ho una posizione molto chiara.
5: Giuseppe, sei diventato veramente la Barbara D'Urso dei Noi Altri. Cioè, devi per forza fare sto populismo da quattro soldi per tirare sugli ascolti.
2: Di quello che pensi, ma puoi dire quello che pensi invece di sparare cazzate sul populismo e sul fascismo.
5: Se tu le spari le cazzate su populismo,
2: io parlo di quello che mi pare. Vuoi sentire degli approfondimenti sulla sanità?
5: D'accordo, che
2: vai
5: tu
2: altrove
5: puoi
2: e
5: che
2: non ci cagare il cazzo, chiaro?
5: Sì, perché così sei finita Rete 4 e ti sei sistemato.
2: Perché che c'ha Rete 4? Che ha Rete 4? Che cos'ha Rete 4 di vista?
5: È il tempio del populismo del cazzo.
2: Tu che cosa

0: uno paga l'ira di Dio, di tutto, di tasse, eccetera. Si fa il sacrificio e non può affittare.
1: Nessun esproprio, ma
0: Giordano, Giordano, dove sei di fronte a Daniele? Dove sei? Cosa dici di fronte
2: a
0: Daniele?
2: Dove sei?
0: Non lo
2: pure Parenzo,
0: Giordano.
2: Non lo conosco, no, ma pure Parenzo parla bene. Abita a Prati, che gli frega? Lui li sta a Prati, che gli frega? Parenzo, sono buoni tutti, Io pure, io abito a Balduina, non è che... Però, cioè, nel senso, io capisco che qui gli affitti sono cari, ma il problema non sono io, il prezzo lo fa il mercato, ragazzi.
0: Ma sì.
2: Domanda offerta.
0: Non vuoi andare a studiare, perché ci c'è sempre questa questione degli studenti. Protesti perché a Milano le stanze sono troppo care? Vai a studiare da un'altra parte e non ci rompi la minchia. Molto semplice la cosa.
1: Vabbè, si possono fare degli affitti calmierati.
0: Ma non lo so, ma non mi interessa se qualcuno
1: questo
0: li fa,
1: possono...
0: bene.
1: Altrimenti basta fare politica e non demagogia. Basta elaborare della politica.
0: Chi è basta, fermi tutti.
1: Bisogna elaborare.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico,
5: se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
9: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Penelope, son tornato.
17: Ulisse, sempre più alto.
16: E tu invece sei rimasta bassa.
17: Come uno scontrino del gigante?
16: Sì.
18: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
19: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
20: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
21: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
22: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
19: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
23: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei

0: compagni di guida Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
1: Diciannove e un minuto.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: In consiglio dei ministri punti chiave della manovra, la cassa integrazione per l'ex Ilva, l'autonomia differenziata. Intanto il Parlamento vara lo scostamento di bilancio. Guerra Russia-Ucraina, il Trump di giornata non toglie l'intelligence a Kiev e spiega lavoriamo per la pace. In corso al Policlinico Gemelli l'intervento a Papa Leone. Italiani in campo in Champions League, stasera tocca Inter e Napoli. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. È in fase di avvio a Palazzo Chigi un Consiglio dei Ministri con un ricco ordine del giorno, dal documento programmatico di bilancio al decreto ex Ilva, con la cassa integrazione anche per i lavoratori dell'indotto, nuove misure per gli sfollati dei campi Flegrei, gli schemi di intesa per l'autonomia differenziata delle regioni del nord, modifiche al codice della strada. Intanto da Bruxelles arriva un via libera a 8 miliardi di fondi per l'Italia nell'ambito del SEF, il programma di sostegno finanziario dell'Unione Europea per la difesa comune.
3: Il documento programmatico di bilancio dovrebbe contenere le priorità della manovra, i macronumeri e le coperture, sentiremo poi da Giorgetti in conferenza stampa. Sapendo però che il disegno di legge di bilancio arriverà solo a fine mese e l'assetto finale a novembre, dopo che la Commissione e gli altri paesi europei si saranno pronunciati sulle proposte italiane, flessibilità per l'inflazione e tassa europea sugli extraprofitti energetici. La partita sembra in salita e Palazzo Chigi, con la sola commissione, punta anche nello scostamento di bilancio per l'energia a usarne una quota per aiuti immediati sulle bollette e per la difesa usarne una parte per le spese già in bilancio per liberare risorse per altro. In Consiglio dei Ministri anche il decreto ex Ilva con la cassa integrazione per i prossimi mesi di tutti i lavoratori, 10.000 diretti e 4.000 dell'indotto in attesa di vendita e rilancio del gruppo. Previsto il via libera anche a un decreto Campi Flegrei per aiuti abitativi alle famiglie sfollate per il rischio bradisismo e gli schemi di intesa per l'autonomia differenziata da firmare con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria sulle materie non LEP. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il Parlamento ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio da quasi 29 miliardi chiesto dal governo per fare investimenti in energia e difesa nel 2027 nel 2028 in linea con gli impegni internazionali ed europei. È uno scostamento consapevole, tanto è vero, ha spiegato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, non c'è stata alcuna reazione negativa dei mercati. L'esecutivo ha chiesto alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per energia e difesa e ora punta ad avere un via libera ad usare le risorse anche per aiutare famiglie e imprese colpite dal caro energia. Programmare in un periodo di turbolenze è complicato, dice Giancarlo Giorgetti. Confermiamo la rotta del documento sui conti pubblici perché, sottolinea Giorgetti, si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
5: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
4: Le opposizioni hanno votato contro lo scostamento di bilancio, chiedendo unitariamente di riconsiderare gli impegni di spesa assunti in sede NATO e predisporre misure straordinarie per sostenere crescita, competitività e redditi delle famiglie. La Commissione europea intanto ha detto sì al piano SAFE aggiornato dell'Italia, che prevede prestiti per circa 8 miliardi di euro per la difesa, decisione che il Consiglio europeo dovrà approvare definitivamente. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Intanto continuano le proteste dagli operai dell'ex Ilva alle proteste dei trattori. Gli agricoltori incassano sempre meno mentre i cittadini pagano sempre di più. È la denuncia di CIA Agricoltori Italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
6: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine impicchiata, mentre il carrello della spesa

0: è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
1: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
0: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
2: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato, chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme. Mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
0: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E domenica prossima alle 10.30 su Radio 24 potrete ascoltare una puntata di Madre Terra di Rosanna Magnano dedicata proprio alle proteste degli agricoltori che in queste settimane hanno coinvolto il Sud Italia e non solo. Scontri a Parigi a margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata, le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. Il presidente americano Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
4: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie, Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post. Lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E Trump, che attende il voto fra 20 giorni, ha detto anche che sull'Iran prenderà una decisione. Intanto l'Arabia Saudita prende di mira una compagnia petrolifera a Sana'a in Yemen. Sentiamo.
5: Trump prende tempo e i giornalisti che gli chiedono cosa farà con l'Iran ha detto che prenderà molto presto una decisione. Intanto però in Medio Oriente continua la guerra. Una compagnia petrolifera è stata colpita a ovest di Sana'a, la capitale yemenita. Lo riporta la TV Al-Mashira degli Houthi, che indicano come responsabile l'Arabia Saudita. Il governo saudita, nel corso di una riunione presieduta dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha dichiarato che non tollererà minacce alla sicurezza del regno e alla navigazione del Mar Rosso. Nello stretto di Hormuz, intanto, una petroliera ha subito danni e ha preso fuoco mentre tentava di attraversare una zona interdetta con i sistemi di tracciamento disattivati. Per quanto riguarda Gaza, da registrare la dichiarazione della premio Nobel per la pace Navi Pillay in un'intervista a diversi media internazionali. Non c'è una sola affermazione del nostro rapporto su Gaza, ha detto, che non sia stata verificata. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Al Policlinico Gemelli è in corso l'intervento per asportare un nodulo al polmone a Papa Leone. Intanto la Chiesa si stringe al Pontefice con veglie e preghiere.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
7: Nella Cappella del Gemelli, dedicata a Giovanni Paolo II, che tante volte è stato ricoverato in quello che lui stesso aveva ribattezzato il Vaticano III, è stato il Cardinale Reina a guidare il rosario per il Papa.
8: In questa cappella, dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica, perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati.
7: In tanti si sono stretti al vicario per la città di Roma in preghiera per il pontefice durante l'intervento per asportare un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione il professor Margaritora. Prevost, apparso sereno e sorridente al suo arrivo al policlinico, alloggerà per circa una settimana al 10° piano, ma non nel solito appartamento riservato ai papi, al momento in ristrutturazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora la cronaca, spuntano nuove ipotesi nel giallo della ricina.
9: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara? È la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'Istituto Agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle quattro disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il conto del superbonus per lo Stato arriva a oltre 131 miliardi di euro. L'aggiornamento dell'Enea è al 30 settembre scorso. In chiusura il calcio, torna alla Champions con le italiane in campo, linea Dario Ricci.
10: Buonasera da San Siro. Obiettivo vincere, banale ma preciso, appunto è l'obiettivo di Inter e Napoli impegnate questa sera nella loro seconda uscita Champions. Dopo i KO dell'esordio servono i tre punti per lanciarsi alla rincorsa della qualificazione alla seconda fase. Qui al Meazza l'Inter riceve i belgi del Brugge, che in passato hanno fatto anche qualche brutto scherzo alle italiane, che schierano quel tre soldi conteso tra la nazionale tedesca e proprio quella azzurra di Roberto Mancini. Staremo a vedere. Chivu dà una maglia da titolare ovviamente a capitan Lautaro e probabilmente lo farà anche con Stankovic a centrocampo. Napoli impegnato invece sul campo degli spagnoli del Villarreal, che ritrova McTominay dal primo minuto. Domani il Como farà visita al Feyenoord e la Roma all'Olimpico ospiterà il Real Madrid. Roma che oggi ha ricevuto una parziale buona notizia dal giudice sportivo. Malen espulso contro il Como, è stato squalificato per una sola giornata, salterà quindi la gara casalinga contro il Genoa, sarà pronto per lo scontro diretto di campionato proprio contro il Napoli. Vi raccontiamo le partite di stasera dalle 21 in effetto notte e poi nelle edizioni serali di GR 24 in diretta da San Siro.
3: Grazie a Dario Ricci, ed è protagonista anche il calcio femminile con la nazionale impegnata a Firenze nella semifinale di ritorno delle qualificazioni mondiali 2027 contro la Bielorussia, battuta 2-0 venerdì scorso sul neutro di Tbilisi all'Artemio Franchi. La partita è iniziata alle 18:15 ed è quindi ancora in corso in questo momento. Dopo il primo tempo il risultato è di 1-0 per le azzurre, rete di Bonansea al 9° minuto. In chiusura una comunicazione sindacale. Il comitato di redazione di Radio 24 supporta e sostiene quanto evidenziato dal comunicato congiunto dei CDR del Sole 24 Ore, Corriere della Sera e della Repubblica e della Stampa in merito all'inchiesta della Procura di Napoli sul caso Multidiversity Unipegaso per presunta corruzione tra privati. Multiversity Unipegaso per presunta corruzione tra privati. Il comunicato ribadisce un elemento essenziale: una stampa libera e autonoma anche dalle indebite pressioni di interessi commerciali o di parte è principio fondamentale che tutela il diritto all'informazione dei cittadini e al tempo stesso baluardo e salvaguardia della stessa professione giornalistica. Finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Tra poco tornano Giuseppe Cruciani e David Parenzo. GR24 torna invece alle 21.
11: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
14: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
15: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.

0: Guaggiù, si unirà alla telefonica a Zanzara da fallo 800 24 00 24, oppure lui domanda non ci faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Cruciani, ma non ti fai schifo? Adesso sei anche favorevole a vedere un'uccisione in diretta? No. Ho ucciso 14 persone. E allora sì, rimettiamo la legge del taglione, dai. Così se domani rubi una cosa, io poi ti taglio il braccio. Ma sì, dai, tanto mica siamo una specie evoluta, no? Siamo degli animali. E sei favorevole alla vendetta, fai schifo proprio, fai. Poi non è vero che sei fascista, questo facevano i fascisti, vergognati, fai schifo.
2: Cruciani, povero idiota, pezzo di merda. E allora secondo te non è lo stesso ragionamento dei narcotrafficanti messicani, pezzo di fango? Ma perché non ti ci metti a te appeso a un cappio in mezzo alla strada che lo possono guardare tutti? Perché quello meriteresti quando dici certe cazzate, deficiente, ma che idiota che sei, i mortacci tua.
3: Allora precisiamo per gli idioti, caro Parenzo, precisiamo per gli idioti, precisiamo per i minus abens e precisiamo per gli imbecilli che mi sparano a zero o che mi sparano delle pietre addosso, e va benissimo, siamo qui per questo, precisiamo, non ho mai detto di essere a favore della pena di morte tramite fucilazione e soprattutto alla diretta via streaming. Ho detto un'altra cosa. Ho detto, siccome è un paese democratico che sceglie di farlo, la diretta streaming, non è che ci dobbiamo stupire, se ne può parlare, se ne può essere di monito, sì o no? Questa è la risposta, la domanda che poi io pongo delle domande in alcuni casi.
4: No, non fai
3: pongo
4: domande,
3: delle domande, apro delle questioni,
4: domanda,
3: apro una discussione agli interventi.
4: A favore della
3: no,
4: pena
3: no,
4: di morte.
3: Io ho detto che in alcuni casi ci ho ripensato sulla pena di morte, è vero. Nei casi gravissimi di pedofilia, nei casi gravissimi di violenza sessuale estrema o di serial killer, ci ho seriamente ripensato, in alcuni casi limite. Ci ho ripensato, e d'altra parte si è applicato in alcuni paesi, in Giappone c'è la pena di morte. Vuoi mettere fuori legge il Giappone? Vuoi mettere fuori legge il Giappone? Non credo, no? Non credo. Salvatore da Roma, vai, Salvatore da Roma, dimmi.
5: Come fascista sono
3: sì,
5: io,
3: Sì, fascista.
5: Sì, mo ti fai delle domande, mo
3: sì, mi faccio delle domande,
5: ma questioni. Non è vero,
3: apro,
5: ma non è vero.
3: Apro la discussione.
5: Hai detto bene, hai detto pure a Parenzo che sarebbe divertente vederlo in prima serata,
3: ma, sì,
5: ma non
3: ma
5: ti vergogni,
3: scherzo.
5: Tu dici sempre libertà, libertà.
3: È uno scherzo, cretino, è uno scherzo.
5: Uno scherzo, ma sì, dai, tanto mica chissà che è una persona che muore in diretta, che sarà mai?
3: La persona per cui ti preoccupi che muore in diretta è uno che ha trucidato 13 persone,
5: certo,
3: tra cui una donna incinta. 13
5: a chi ruba,
3: persone.
5: Tagliamo le mani, tagliamo 13 le braccia,
3: persone,
5: chi ruba, lo facciamo così.
3: 13 persone. 13 persone. 13 persone. 13 persone.
5: Parenzo, voi sarebbe pure d'accordo, mi sa che siete diventati belli matti voi due.
6: No, sul fatto 13 che io
3: persone,
6: sono contro
3: 13 persone.
6: Sono contro la pena di morte.
3: Che c'entra
6: Faccio notare solo, io sono contro la pena di morte ad ogni latitudine, faccio solo notare che quel criminale ne ha uccisi 13, Roggero ne ha uccisi 2 però.
3: Ma dai, non puoi paragonare,
6: ho detto semplicemente,
3: ma sei una vergogna.
5: È grave da parte tua dire che vuoi vedere le persone
6: fattuale.
5: Morte in diretta,
3: ma
5: di tua, è grave.
3: Ma sei una vergogna, no.
5: Libertà un cazzo.
3: Libertà di decidere
6: Roggero
3: anche a favore della pena di morte, per esempio.
6: Due.
3: Alcuni stati americani sono a favore della pena di morte, dunque c'è la libertà da parte di quei parlamenti.
5: Questo perché devi difendere Trump.
3: Ma che me ne frega a me di Trump? Che cazzo me ne frega di Trump? Non me ne può fregare di meno di Trump, amico mio. Non me ne può fregare di meno. Sarei anche stupido.
5: Lui che fascista, non è da parte tua dire che vuoi vedere le persone uccise in diretta.
3: Io non ho detto questo. Io pongo una questione. Apro la discussione. Apro la discussione. Chiaro, apro la discussione. Jody da Padova. Jody da Padova, dimmi Jody. Tra l'altro, Jody è Jody Barrichello, che è un assessore di un comune vicino Padova. Che comune è Jody?
7: Di Limena, comune di Limena.
3: Ottimo il comune di Limena, il quale giustamente, se non ricordo male, Jody da Padova, che sarebbe Jody Barrichello, assessore alla sicurezza, che cosa? Beh, tanto non
7: sì,
3: credo.
7: Alla sicurezza e alle attività produttive.
3: Molto bene, credo che
6: io
3: voglia.
6: Io penso che conoscevo a Limena un altro Barrichello, ma che era del Partito Democratico.
3: Lo so io chi conoscevi a Limena, me lo ricordo benissimo.
7: Sì, sono tutte le ciambelle col buco, in effetti.
3: No, ma non solo questo, caro Jody, secondo me conosceva una mignotta, ma non ce lo vuole dire a Limena. Cioè, te lo dico io.
7: Nessuno sì, non è perfetto.
3: Assolutamente. Sì, sì, sì, no, no, no, non c'è nessun riferimento alla cittadinanza di Limena, sia chiaro. Sia
7: no,
3: chiaro,
7: no, no, ad alcune professioniste che popolavano la zona industriale.
3: Io mi ricordo che una volta mi hai raccontato di una a Limena, di una professionista a Limena.
4: Hai capito il circonciso?
6: Non sono mai passato per Limena, perché anzi ci passavo mai passato per Limena.
7: Va bene, non importa, noi di sicuro non ti scaglieremo addosso una pietra.
3: No,
7: non ti preoccupare.
3: Per carità. Allora,
6: perché non avevo nessun motivo per andarci a Limena.
3: Mi sembra di capire, che tu vuoi tradurre in una proposta al comune la legge Cruciani Giordano, mi sembra, no?
7: Sì, sì, io mi sono deciso a fare questa azione
6: che non è applicabile perché nel comune non possono fare leggi a questo proposito.
7: Allora, io sto parlando di una mozione, purtroppo la tua lingua va più veloce del tuo cervello che va già piano e quindi non posso spiegarlo. La mia è una mozione che sarà sottoposta poi al ministero.
6: La tua è una stronzata che non ha nessun valore, zero.
7: Io mi chiedo come mai Parenzo abbia ancora diritto di parola, visto che siamo governati dai fascisti. Hanno tutti paura dei fascisti, però gli stronzoni come Parenzo continuano a parlare e a dire improperi. La mia è una mozione. Se tu disponi di un vocabolario, e questo non ne sono neanche sicuro perché i vocabolari non sai neanche dove li vendono, se tu disponi di un vocabolario ti informi su che cos'è una mozione, altrimenti continui a parlare per il cazzo come fai di solito. È una mozione, che sarà proposta al Consiglio Comunale, dove io chiederò al Consiglio Comunale di sposare quella legge che sta proponendo Cruciani con Giordano, per dare non il far west, ma per dare un minimo di giustizia, perché tutti parlano che hanno paura dei fascisti, ma in casa a rubare alla gente non ci vanno i fascisti, ci vanno i delinquenti. E un delinquente che si permette di andare notte tempo, ti si è rotto il disco per caso o hai solo questo vocabolo? Che ti esce dalle labbra.
3: Dottor Barrichello, scusami Giordi, dottor Barrichello sta dicendo una cosa molto semplice. È chiaro, lui sa benissimo che non può portare modificare la legge, lo sa perfettamente.
7: No, la mozione è una proposta, gentili signori. Io faccio una proposta, poi chi è stipendiato dallo Stato,
6: nulla,
7: come dovrebbe essere
6: nulla
7: un
6: che
7: qualcuno
6: serve a te per dire che hai fatto qualcosa, cioè non hai fatto un cazzo.
7: È nulla che però
6: mi
7: gente come te,
6: Parenzo,
7: ha un minimo di visibilità.
6: Io la governo
7: da 17 anni, regolarmente eletto con preferenza, al quarto
6: come
7: mandato. Pensa un po', sì, però io sono stato eletto e sono anche quasi volontario, perché per l'obolo che prendo sono anche quasi volontario.
3: Comunque, una mozione è una
7: proposta. Io avrei bisogno di te per scriverla. Ti ho mandato un testo, una bozza per WhatsApp. Se mi dai una mano, io entro finemente. La porto in Consiglio Comunale, perché, e dopo ti saluto, cazzate, perché non voglio rubare spazio ad altri radio utenti che ti chiamano, perché ci siamo rotti le scatole. Chi lavora 10-12 ore al giorno, che è la quantità di ore che lavora Parenzo in un anno, che ci siamo ritrovati a doverci difendere dai disonesti. Quindi i disonesti che notte tempo cercano di entrare in casa della gente, se escono distesi non possono chiedere un risarcimento.
3: Un paese libero
7: dovrebbe fregiarsi di una legge del genere. Io la sposo, credo che anche i miei amici in Consiglio Comunale, i miei colleghi la sposeranno, e poi inviterò anche tanti altri amministratori di altri comuni a portarla in Consiglio Comunale. Basta con questo buonismo. Anche prima ha chiamato una persona, non so che problemi abbia di testa, che uccidi la gente. Sto qua ha ammazzato 13 persone, sono anch'io contro la pena di morte, ma ci sono dei ragionevoli limiti in cui uno veramente merita la pena di morte. Pazienza. Ma abbi pazienza, Giuseppe, ha ammazzato a sangue freddo 13 persone. Cosa vogliamo fare questa persona? Lo mettiamo a fare l'insegnante in un asilo?
6: No, ci sono delle cazzate inenarrabili nella società.
7: Tipo sentire Parenzo per radio. Vogliamo mettere anche gli assassini negli asili? No, c'è un limite a tutto, ma nessuno.
6: Ma tu capisci l'idiozia di questo assessore?
7: Io capisco l'idiozia mia, non capisco la tua, che è sempre un quesito che mi pongo sul come mai qualcuno ti dia dello spazio.
3: Scusami un attimo. Dunque, in alcuni casi quello là lo impiccheresti, comunque, quello che ha ammazzato quelle 13 persone.
7: Dalla mia bocca non usciranno mai queste parole, perché io sono un non violento, però io sono del parere che certe persone siano più inutili da concime che camminare per la strada.
6: Pensa a te.
3: Musica! Giuseppe da Milano, avanti tutta.
8: Mamma mia, che pastrocchio. Senti Cruciani, sì, con la tua legge del Far West, secondo me stai impacchettando e infiocchettando un'altra mega inculata a tutti quelli che tu chiami amici miei. Senti, sì, hai come mito De Luca.
3: Allora, ho scritto, poi... qualcuno ha scritto in maniera dettagliata la proposta. Possibilità di fuga, per esempio. Uno dice, quando tu stai fuggendo non ti posso sparare. Sbagliato. La sola possibilità di allontanarsi non esclude la difesa. Cioè, se ti allontani, io posso anche spararti. E non ci rompete il cazzo. Ero appena girato, stavo voltando appena le spalle, ho 3 centimetri di qui, ho 3 centimetri di là. Sei entrato a casa mia? Anche se ti stai voltando, ti puoi pigliare una pistolettata. Arrivederci.
8: Il problema è un altro. Metri, il problema è un altro. Tu hai come
3: quello lo decideremo. Hai come... Dimmi Giuseppe, dimmi.
8: Hai come mito
3: io
8: di Luca.
3: Io direi fino a un chilometro, a un mezzo chilometro, 500 metri,
6: ma
3: un
6: scusa,
3: chilometro.
6: Ma perché lo mettiamo chilometro fino a 500 chilometri? Così se uno se ne scappa verso Milano,
3: chilometri, no, perché quello sarebbe un inseguimento con l'assassino.
8: Senti Giuseppe, hai come mito di Luca, hai come mito De Luca e poi dici una roba completamente diversa da quella che dice lui.
3: Vabbè, ma che
8: lui
3: c'entra?
8: Vuole tirare l'esercito e va
3: sì,
8: bene,
3: certo,
8: io posso essere
3: certo
8: d'accordo con lui.
3: Certo, ma l'esercito non ma può essere
8: invece
3: in ogni casa, no, cretino. Non può esserci in ogni casa, imbecille.
8: Ma io non voglio essere sicuro, ma io non voglio essere sicuro solo a casa. Che cazzo vuol dire? Se vado a fare la spesa è la stessa roba.
3: Allora,
8: schieriamo l'esercito. Invece tu che cosa proponi? Quell'esercito lo dobbiamo fare noi. Cioè, tu vai a cena con De Luca, se tu vai a cena con De Luca, tu vai a cena con De Luca al ristorante, non vi arriva la cena, lui si incazza con il ristoratore e tu proponi di andare in cucina.
3: Ma quanta fantasia hai? Fermo.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
11: Acqua in bocca.
10: Ah, non me lo vuoi dire?
11: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un cascai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
18: Funzionalità della prostata?
19: O ti senti così?
18: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se la

0: lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Cibustec. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibustec per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Le trimestrali delle banche americane, da Goldman Sachs a Citi, non danno la scossa alle borse, dove torna sotto pressione il tech in scia al crollo di oltre il 5% del Kospi coreano. L'unica eccezione è Milano, dove il FTSE MIB termina sulla parità e riesce a difendere la quota dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Passando all'azionario, Technoprobe scivola di oltre 5 punti percentuali, mentre S&T sfiora ribassi per il 4% in scia alle nuove preoccupazioni sulla concorrenza cinese nel settore dei chip di memoria. Per il resto svetta del 3% TIM, mentre le banche sono poco mosse all'indomani del CDA straordinario di MPS. Sul fronte energetico è lieve calo il petrolio, infine sul valutario l'euro rimane sotto quota 1,12. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
11: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
12: Il presidente di Ucimu, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti. 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da Ucimu Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
13: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
15: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
14: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
17: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Automin 26 agosto 2026.
18: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: La Zanzara.
21: Oh, abbiamo scoperto che Cruciani, oltre a Lezzo, Unto e Vannacciano, neanche il culo sporco di merda, eh. I Tarzanellini li chiama lui.
22: Ah, come tutti.
21: A casa mia è il culo sudicio.
22: Come tutti, come tutti.
21: Fai schifo, Cruciani, fai più schifo di Parenzo.
22: Molto bene, allora, sono molto contento. Sì, è vero, ogni tanto mi vengono i Tarzanelli, l'ho confessato, ma questa è una trasmissione in cui si confessano tante cose, per cui figuriamoci. È normale ogni tanto avere il i Tarzanelli, fatto... è normalissimo.
23: Vabbè, non entro nel merito.
22: È assolutamente normale.
23: Non entro nel merito. Il fatto che qualcuno chiami dicendo sei perfino peggio di Parenzo,
22: sì, è tutto dire,
23: vuol
22: diciamo,
23: dire che
22: è tutto dire.
23: Mi ha fatto riflettere, perché vuol dire che fino a poco prima ero peggio io.
22: Allora, sono molto contento di ospitare una persona che è diventata un mito per tanti di quelli che dicono: beh, la cittadinanza te la devi guadagnare. Cioè, la cittadinanza non è che può essere un regalo. Se tu fai la domanda per diventare cittadino italiano e non pronunci una parola di italiano di fronte a un sindaco che te lo chiede, e beh, ripassi, come si dice, ripassi un'altra volta. Per ben due volte si è sottoposta una signora. Io non ho nulla contro questa signora marocchina, per carità, anzi, ho detto anche che la sua condizione mi pare da indagare. Come mai dopo 15 anni non pronuncia nemmeno una parola? È da indagare questa cosa qua. Sarà forse stata segregata? Sarà stata tenuta lontano dalla società?
23: Ma è pieno di elettori di Vannacci che non parlano
22: calma, quelli sono già italiani. Mi dispiace per chi è già italiano. Può essere, ha la possibilità di ignorare anche la lingua italiana. Ma lì non è questione di sapere il dialetto, di sapere di parlare in dialetto o di sapere bene la consecutio temporum. La questione è non rispondere a delle semplici domande. E questo sindaco è stato massacrato dai buonisti, dai perbenisti, dai sinistroidi. È stato massacrato semplicemente perché l'hanno chiamato. Hanno detto ha fatto la campagna elettorale. Come se si fosse procurato questa signora. Magari ha strappato questa signora da casa, l'ha portata al comune e ha fatto la campagna elettorale. Ma è quella che si è presentata lì. Gli hanno dato del razzista, eccetera, eccetera. E con noi in collegamento da Cadoneghe, Marco Schiasaro. Buonasera, eccoci qua.
24: Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera Crociano,
22: eccoci qua.
24: Parenzo.
22: Ecco qua. Parenzo è il sindaco. È il sindaco Schiasaro. Il sindaco Schiasaro, perché è tornato
23: a cosa?
22: È il sindaco di Cadoneghe. Schiasaro, sindaco di Cadoneghe. Siamo sempre nel Veneto. Cadoneghe, sei veneto anche tu.
23: Lo so, è vicino a Padova, lo so. Certo.
22: Esatto. È quello contro cui ti sei scagliato perché hai detto che, non so, gli hai detto, adesso non mi ricordo esattamente le parole.
23: Ma non lo so. Io so che a Cadoneghe non metterò mai più piede.
22: Perché non vuoi mettere più piede a Cadoneghe?
23: Non metto mai più piede perché mi sembra una stupidità, mi sembra tutto pretestuoso. Cioè, il sindaco di Cadoneghe che badasse alle strade, badasse ai tombini dell'acqua quando piove, badasse alla sua città. C'era una gelateria buonissima. Quando ero ragazzo a Cadoneghe, c'era una gelateria peraltro molto buona,
22: sì,
23: a Cadoneghe.
22: Sì. Vabbè, che
23: ma
22: c'entra questo?
23: Me lo ricordo ancora. Me lo ricordo ancora che era veramente da Padova, noi andavamo a Cadoneghe.
22: Ma non ho capito, ma tra i suoi compiti c'è quello di bagliare, c'è quello di vagliare.
23: Dopodiché non deve vagliare niente, non deve vagliare un cazzo il sindaco, nulla. Dove stava in tutti questi anni di mandato questo sindaco che deve vagliare? Non deve vagliare
22: un
23: cazzo.
22: Non è che si occupa della vita privata delle persone. Cioè...
23: Il sindaco non deve vagliare nulla, deve sistemare le strade, i marciapiedi.
22: Vabbè, e dunque che doveva fare? Questa non rispondeva a una parola di italiano.
23: Farsi
22: che doveva fare?
23: I cazzacci suoi.
22: Vabbè, ma sindaco risponda a Parenzo.
23: Segnalare i servizi sociali.
22: Dica sindaco, dica.
23: Eventualmente segnalare ai servizi sociali,
24: allora,
23: tutto
24: allora,
23: qua.
22: Fammi sentire il sindaco, allora, se no che l'abbiamo chiamato.
24: Allora, mettiamola così. Allora, intanto questa signora, verso la quale io non ho assolutamente nulla di personale, l'ha chiesta lei, la cittadinanza. Non l'ho certamente telefonata io per venire in comune a chiedere la cittadinanza. Informo Parenzo che noi ne facciamo 15-20 al mese di cittadinanza,
22: come
24: e nessuna ha avuto problemi. Arriva davanti a me una signora.

0: Ora, alla quale chiedo come stai e mi risponde Riyadh. Le chiedo da dove vieni, eccetera, e fa scena muta. Io le ho detto, signora, non me la sento di andare avanti. Arriva il figlio, la scansa e dice deve parlare con me, non con mia madre. Beh, capisce che qua c'è un problema, c'è un grosso problema. Se una donna per 15 anni non parla l'italiano, qui c'è un grosso problema, ed è un problema anche di tipo
1: Scusi,
0: culturale,
1: sindaco,
0: oltre
1: lei ha
0: che
1: appena detto, sindaco, lei ha appena detto non l'ho telefonata
0: dica.
1: io. A lei andrebbe tolta la cittadinanza, sindaco. Lei ha appena usato
0: Oh.
1: l'espressione non l'ho
0: Ma che
1: telefonata io.
0: c'entra? Dai, non
1: Allora
0: fate
1: io, sindaco,
0: buffoni.
1: io le ritiro
0: Ma è
1: la
0: un
1: cittadinanza,
0: giorno.
1: perché
0: Allora,
1: uno che
0: Parenzo,
1: dice non l'ho telefonata
0: io
1: io,
0: manco me ne
1: lei
0: sono
1: questo ha
0: accorto.
1: detto, non
0: Allora,
1: l'ho
0: Parenzo,
1: telefonata io, non l'ho telefonata io.
2: Che
1: Abbiamo fame!
0: meraviglia,
1: Sono le
0: Parenzo,
1: 7:30 qui a Roma! Abbiamo fame
2: che
1: noi! Abbiamo fame! Dai, ma è
0: meraviglia. Allora,
1: ridicolo! Ma lei si rende conto? Lei non l'ha
0: Parenzo,
1: telefonata perché il
0: Parenzo,
1: telefono non è che la
0: persone,
1: telefona!
0: queste
1: Mamma mia, il sindaco, di che
0: questi
1: partito è
0: discorsi
1: lei, sindaco? Mi tolga una
0: non aiutano
1: curiosità,
0: ad
1: mi
0: affrontare
1: tolga
0: un
1: una curiosità,
0: problema che è enorme.
1: Che è il suo
0: Parenzo,
1: italiano,
0: sindaco, un
1: che è
0: attimo.
1: l'uso del suo italiano il
0: Allora,
1: problema,
0: calmati
1: perché
0: un secondo, dove...
1: l'espressione. No, adesso tu rimandi in onda la frase in
0: Ma
1: cui sì,
0: sì,
1: io,
0: la
1: guarda
0: rimando
1: che
0: in
1: me ne
0: onda,
1: vado,
0: ma quale...
2: ma
1: me ne
2: volevo
1: vado, vado
2: sapere.
1: via.
0: Aspetta,
1: Non l'ho
0: no, ripeto,
1: telefonata
0: non l'ho
1: io.
0: telefonata io
1: Non
0: la
1: l'ho...
0: signora.
1: Appunto.
0: Non l'ho
1: È
0: telefonata io.
1: un'espressione, scusi
0: Allora,
1: sindaco,
0: la signora...
1: scusi un attimo, allora, il sindaco è della Lega innanzitutto, giusto? Conferma sindaco, no? Giusto, il sindaco è della Lega. Allora,
0: Confermo,
1: il
0: confermo.
1: sindaco, l'espressione non l'ho telefonata è un'espressione gergale, popolare,
0: Ah,
1: non è un italiano
0: certo.
1: perfetto, ma non
2: Sì,
1: c'entra
2: però...
1: niente con, è una, ma ragazzi, ma che cazzo vuol dire? Ma almeno si è fatto capire, tutti abbiamo capito cosa voleva dire, non rompete con...
2: Cruciani,
0: Ma
2: sei
0: certo,
2: imbarazzante, sei imbarazzante.
0: si nasconde dietro un dito.
1: Scusi sindaco, ma che cosa pensa lei della vita di questa persona qua? Perché non parlava italiano dopo 15 anni? Ormai quello che è successo l'abbiamo capito. Adesso lei
3: E ma dove
1: studierà,
3: stava lui in
1: studierà.
3: questi anni,
1: Ma che c'entra?
3: soprattutto?
1: Non è che si occupa della vita privata di questa, della famiglia in questione. Non è che
0: No,
1: sa.
0: guardi,
3: Beh,
0: allora,
3: diciamo
0: Parenzo,
3: Cadone che
0: guarda,
3: non è
0: io non mi
3: Miami, eh.
0: occupo e non vado a bussare alle porte dei cittadini e delle cittadine, né degli italiani, né dei comunitari o degli
3: Meno male,
0: extracomunitari.
3: meno
0: Questa
3: male, meno male.
0: signora è emerso. È emerso che non parla italiano. In questi giorni abbiamo potuto
3: Questa
0: verificare che la
3: signora
0: signora,
3: è emerso
0: mentre ha
3: che non
0: chiesto
3: parla
0: la...
3: italiano. Vabbè. Questa
0: Allora,
3: signora è emerso che
0: Parenzo,
3: non
0: per
3: parla.
0: cortesia,
1: Stiamo
0: cerchiamo
1: parlando
0: di
1: alla
0: fare un
1: radio.
0: discorso
1: Stiamo parlando alla
0: serio.
1: radio. Non è un trattato di italiano questo qua. Dai, vado avanti, sindaco. Non si preoccupi
0: Esatto,
1: di
0: facciamo
1: Parenzo.
0: un discorso serio. A parte gli scherzi, se vogliamo parlare anche in francese, in inglese, parliamo quelle lingue che
1: Tra
0: volete.
1: l'altro,
0: L'importante è
1: scusi,
0: che noi
1: sindaco,
0: ci
1: scusi.
0: capiamo.
1: Tra l'altro, al contrario di
0: Prego.
1: Parenzo, mi segnalano che ha una laurea magistrale in
3: Ma
1: relazioni
3: pensa a
1: internazionali,
3: te, ma pensa a te.
1: a differenza
3: Ma sì,
1: tua.
3: ma io non dico, non mi ha telefonato, ma io non uso, ma io
0: No,
3: parlo in
0: no.
3: italiano. Io, a
0: Ma pare...
3: differenza del sindaco, parlo in
0: allora,
3: italiano.
0: Parenzo, perdonami. Questa signora, nel momento in cui ha chiesto la
1: Sentiamo.
0: cittadinanza italiana, viene davanti al sindaco e non parla
1: Che
0: italiano,
1: testa
0: il
1: veramente.
0: sindaco non dà la cittadinanza. Punto.
1: Esatto.
0: Poi abbiamo scoperto che questa signora, addirittura, mentre ha chiesto la cittadinanza italiana, durante questo periodo, lungo parecchi anni, non era neanche in Italia. Non era neanche in
3: Vabbè, questo è un altro
0: Italia.
3: discorso. Questo è un altro
0: Avete
3: discorso.
0: capito? E poi
1: Cioè che
0: rimane il
1: c'entra?
0: fatto
1: Come
0: che
1: non era in
0: questa...
1: Italia? Come non era in Italia?
0: No,
1: Dov'era?
0: per 3 anni questa signora se n'è anche andata e tornata in Marocco. Nei nostri archivi di anagrafe risulta riapparsa nel
1: Ma
0: 2023.
1: scusi, secondo lei
0: Perché questa signora qua...
1: perché non parla una parola di italiano? Lei se le posso, io ho detto potrebbe essere
0: Perché
1: stata.
0: questa persona qui è sempre rimasta in casa, sempre rimasta in casa, fa tutto il marito. Quando le ho chiesto, ma signora, ma lei sa che cosa ha fatto, la procedura che ha seguito con un interprete davanti, le abbiamo
1: Non sa
0: trasferito queste
1: nulla, non sa
0: informazioni.
1: nulla.
0: La signora ha detto, io non so nulla, se ne è occupato mio
1: Cioè,
0: marito. Punto.
1: il marito
0: Quindi...
1: sostanzialmente è il padrone, si potrebbe dire, o no? Adesso io sto
0: Eh
1: esa
0: sì, praticamente dispone, decide, sceglie al posto della signora.
1: Beh,
0: È
1: molto.
0: chiaro, lampante questa cosa qui.
1: Allora, fermo là, sindaco,
0: Punto.
1: fermo un secondo che torniamo perché c'è qui la signora Mual, signora Karima Mual che sta avvelenata, che è marocchina anche lei, anche se italiana naturalmente, ma di origini marocchine, la quale prima della trasmissione voglio voglio capire se conferma. Mi ha detto che è pura propaganda elettorale questa cosa qua. Dove sta la propaganda
2: posso
1: elettorale?
2: Dire
1: fermala,
2: sono...
1: 30 secondi. 30 secondi che vuoi.
2: 30 sotto, rompere. Sono 4.

0: rompere
1: che
0: la liturgia
1: fare
0: della radio.
1: Il comizietto, un quarto d'ora che difendi
0: comizietto?
1: Il sindaco.
0: Certo che lo difendo, a spada tratta.
1: Ma
0: lo difendo,
1: vergognati, sono inorridita della vostra cattiveria. Sono inorridita della vostra
0: cattiveria.
1: Dalla vostra cattiveria di come riuscite ad abbassarvi così in fondo.
0: 30 secondi.
1: Così in fondo, guarda.
2: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
3: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
4: La zanzara.
0: Allora, eccoci qui, Karima. Il racconto del sindaco mi pare lineare, puntuale. Non c'è ombra di razzismo, non c'è ombra di discriminazione.
1: Il sindaco di Cadoneghe.
0: Cadoneghe, sì.
1: Cadoneghe, guarda, talmente. Cadoneghe. Ecco, bravo, lo ripeta. Non l'avrebbe conosciuto nessuno se non avesse avuto questa ghiotta occasione.
0: Ma perché
1: a discapito di una povera signora di 63 anni con evidenti problemi. Perché lei, che dovrebbe essere il sindaco di tutti, che dovrebbe essere.
5: Ma
1: stai buono, Cruciani. Che ti metti?
5: Dice... problemi ha la
1: intanto
5: signora?
1: Mi ascolti, si è mai chiesto questa signora Rashida che percorso ha nella sua storia prima di arrivare dal Marocco? Come cosa c'entra? Probabilmente questa signora
5: mio.
1: Non ha neanche scolarizzata. Lo sapete
5: mio.
1: Che tanti di questi poveretti che arrivano
0: allora?
1: Non sono con la laurea in tasca, magari
0: e
1: alcune provengono da zone rurali. Quindi io vedo proprio tanta
5: ma
1: cattiveria.
5: Una veramente che io devo applicare la legge.
1: Ma quale legge? Ma lei è
5: io
1: vergognoso, imbarazzante, che strumentalizza. Voglio ricordarle, signor sindaco, adesso se mi permette
5: italiani,
1: mi deve ascoltare.
5: Adesso
1: se, intanto abbiamo scoperto che ha qualche problemuccio con la lingua italiana.
0: Ma non è vero,
1: intanto in più vorrei ricordarle che solamente negli anni 50 in Italia praticamente si arrivava alla quinta alimentare,
5: allora?
1: C'era addirittura chi era analfabeta.
5: C'entra
1: caro, perché lei è un ignorante, lei è un ignorante, non conosce nemmeno le comunità straniere, la loro provenienza e le loro difficoltà. Dopodiché io sono la prima, l'ho scritto, lo dico e lo ripeto, che la lingua è la prima porta per l'integrazione. Ma questo qui invece di fare pubblicità e propaganda si occupasse delle difficoltà
5: ma
1: di queste persone. Si vergogni, il problema non lo risolverà, caro. Perché quella signora l'italiano non lo imparerà mai. Perché quella signora ha 63 anni, così come lo erano i vostri nonni in Germania, in Svizzera, negli Stati Uniti, che erano mezzi analfabeti e che le lingue di quei paesi non le hanno mai imparate. Si vergogni, no, sono diventate anche cittadini americani, tedeschi,
0: dopo
1: gli anni in cui era opportuno secondo il regolamento. Non fare il curvo con me, non fare l'analfabeta funzionale, Cruciani. Non fare l'analfabeta Cruciani.
0: Fai rispondere il sindaco a quello che hai detto.
1: Lei ha disegnato una pagina orrenda sulla sua cittadinanza, ha strumentalizzato la storia di una povera donna che sicuramente aveva problemi, ha una storia alle spalle.
5: Allora,
1: ed
5: anche
1: ha fatto propaganda elettorale,
0: fallo
1: capito?
0: Fallo replicare.
1: Si vergogna, cosa deve replicare? Ma cosa vuole dire? Sta
5: allora,
1: lì con la linguetta là.
0: Fermo.
5: I giorni successivi al giuramento mancato sono venute delle cittadine algerine e marocchine. E non danno.
1: Ma non tutti hanno lo stesso percorso,
5: lei, signora.
1: Non tutti. Meraviglio della sua ignoranza, che è un sindaco, si mette a studiare i percorsi dei migranti. Non tutti hanno lo stesso percorso.
0: Musica. Allora, fermo, se no ci incartiamo.
6: Scusate, scusa, devo solo dire una cosa, perché sono stato telefonato perché abbiamo un appuntamento
0: per
6: domani.
0: Ma poi
1: ma sei venuto già mangiato Scusa, vabbè,
0: posso dirvi una cosa? Allora, il sindaco, che

0: sia Schesaro, che tra l'altro io non conosco.
1: Non se lo sarebbe filato nessuno.
0: Vabbè, hai detto la tua cazzata, però la tua cazzata, come se avesse creato questa cosa apposta.
1: Ma lo state creando dalla mattina alla sera.
2: Ma non hanno argomenti, non avete argomenti.
1: Non siete niente politicamente e giornalisticamente. Ma quanto Islam vi serve per esistere? Quanti immigrati vi servono per esistere?
0: Ferma lì.
1: Quanti ancora?
0: Ti scaldi per una signora?
1: Per una signora che ho visto nei suoi occhi la sua fragilità, che invece il sindaco non ha visto la sputtanata in tutta Italia. Si dovrebbe solo vergognare.
0: Chi? Il figlio, diglielo.
1: Il sindaco che ha fatto la promozione di tale evento.
0: Ferma.
1: Ma si vergogni, si vergogni, abbia rispetto della dignità di quella persona. Poteva anche non dargliela e non fare tutta quella pubblicità. Sa quanti ce ne sono, sa quante ce ne sono. E invece lei ha voluto fare propaganda. Lascia parlare, ha parlato pure troppo, ha avuto le prime pagine di giornale, quella signora umiliata nella sua dignità, umiliata una signora di 63 anni, poteva non dare retta cera, umiliata,
0: è la sua famiglia che l'ha umiliata, la famiglia ha umiliato quella signora,
1: la famiglia, la legge lo concede, la legge lo permette di avere, lei ha fatto una richietta di cittadinanza portando un documento.
2: Ma che cosa ha mangiato prima di venire in trasmissione?
1: Lei ha già mangiato o no, signor sindaco?
0: Fai parlare il sindaco.
1: È arrivato già mangiato.
0: Dai,
1: replica, ti do qualche secondino.
0: Stai zitta un attimo.
2: La grande maggioranza dei cittadini immigrati naturalizzati italiani non la pensano come lei.
1: Ma assolutamente
2: no. Perché se seguissimo il suo esempio, saremmo di fronte a una discriminazione enorme.
1: No, caro, io sono la prima che dice:
2: non c'è nessun buonismo che girano per l'Italia.
1: Non c'è nessun buonismo. C'è la dignità di questa donna che doveva essere tutelata e non sputtanata in quel modo che
0: Allora, il sindaco si è trovato di fronte a una persona che non sa una parola di italiano. Se la persona avesse detto: io mi chiamo Giovanna d'Arco, mi chiamo mi chiamo Giovanna così e voglio diventare cittadina italiana, non avrebbe potuto fare nulla, avrebbe dovuto concedere o comunque far superare l'ultimo passaggio e sarebbe diventata cittadina italiana di fronte a una che fa scena muta.
1: Ma perché la colpevolizzi così?
0: Posso rispondere?
1: Io non discuto sul fatto che il sindaco possa concedere o meno la cittadinanza.
0: Che cosa ha fatto?
1: Io contesto la modalità con la quale, in evidente stato di fragilità, quella signora,
0: è stata portata dalla famiglia, c'è il figlio,
1: della fragilità.
0: Ma che ne sai?
1: Ma lo so.
0: Era
1: ti posso dire?
0: Ma quale
1: fragilità? Allora, tu mi hai fatto una domanda o posso rispondere?
2: La signora non ha mai fatto accesso né lei né la sua famiglia ai
1: servizi
2: sociali.
1: Quindi è una situazione di fragilità,
2: ma scolastica,
1: di percorso che si porta alle spalle, Madonna. Ma siete veramente degli analfabeti tutti qua dentro. Io non ci posso credere, Cruciani.
2: No, però tu mi hai fatto del disagio scolastico.
1: Senta, sindaco, allora o lei vuole capire o finge di non capire. No, io la conosco molto bene. bene e conosco le donne come quella signora. Quella signora poteva benissimo, quella signora non sapeva parlare italiano come tanto.

0: e pensate di passarla liscia.
1: No, no, è stato lei, caro.
0: È stato lei a diffondere come se fosse il caso. No, ma come farlo parlare?
1: Ma non è
0: ma possibile che a me non mi fai parlare? Parlo perché mi avete fatto delle domande.
1: Non siete
0: due.
1: Neanche a parlare con lei.
0: No, ci siamo. Io non sono arrabbiata. Io le sto facendo vedere un altro pezzo della storia, che è un pezzo vergognoso. Io sono la prima che dico che la lingua, e siccome la lingua italiana l'ho studiata e la pratico anche nel mio mestiere, che la prima porta
1: allora,
0: dell'integrazione.
1: Ma lei, la signora dice di possedere un certificato,
0: una signora
1: di,
0: quel tipo, per dire che gli immigrati prendono la cittadinanza così facilmente, si dovrebbe solo vergognarsi.
2: Sindaco, grazie,
3: adesso,
2: la devo lasciare. Grazie mille. Torni presto, perché questa battaglia deve continuare per forza. Se non sai l'italiano,
1: assolutamente sì. Altrimenti vince la signora Karima.
0: Sallo.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
7: Agenti.it.
8: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
16: Uh-huh.
17: 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: Con il supporto non condizionante di Novartis.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.
4: Comunque ragazzi, il sindaco di Cadone, che Marco Schiesaro, si è difeso come un leone dagli attacchi di questi due pazzi scatenati qui, la signora Mualla e Parenzo.
5: Gli regaleremo una grammatica italiana.
4: Ma sì, ma non fare troppo,
5: togliere...
4: non fare il ganassa, non fare il ganassa.
5: Gli regaleremo,
4: vabbè,
5: a me non
4: no.
5: mi ha mai telefonato.
4: È
5: non
4: laureato
5: siamo...
4: e
5: questo,
4: tu no.
5: Questo getta delle Dai. Ombre inquietanti.
6: Bravo,
5: delle ombre inquietanti, perché uno che dice sono stato telefonato, sono stato, cioè voglio dire, mio figlio, anzi mia figlia in prima elementare,
4: vabbè, mamma, vi attaccate,
5: se dicesse
4: vi
5: sono
4: al fumo
5: stata
4: della
5: telefonata.
4: Come si dice,
6: pure lui si è attaccato al fumo della pipa.
4: Allora, in collegamento un'altra persona che non farà piacere alla signora Karima, sicuramente, perché è un signore che si chiama Ferenc Venturelli, come sappiamo, di origine ungherese, detto anche Eterno sui social, il quale sta girando in questo momento per i centri sociali dicendo: ma voi siete dalla parte di Hamas? Voi sostenete Hamas? Che ne pensate di Hamas? E lo stanno insultando in tutti i modi. Ma è famoso, è diventato famoso nelle ultime settimane per avere bruciato un Corano, cara Karima, un Corano.
5: Ma pensa che idiota.
4: Un Corano.
5: Abbiamo, che idiota.
4: L'abbiamo già ospitato su questo, è in collegamento, non so da dove, se da Parma, non so da quale parte d'Italia.
5: Bruciare un libro,
6: sì.
5: Pensa che idiota.
4: Aspetta, fermo, fermi, là. Fermi. Buonasera Eterno, come andiamo?
7: Buonasera. Bene,
4: eccoci qua.
7: Bene.
4: Che c'è scritto?
5: Eterno perché
4: che c'è scritto lì?
5: Eterno perché è eternamente stronzo. Questo è il motivo.
7: No, eterno perché sono nella tua mente, come vedi, sono sempre qua. Oh, comunque c'è scritto fuck antifa perché fanculo agli antifascisti, perché in realtà sono più fascisti dei fascisti stessi.
4: Spesso
7: ecco
4: è così, spesso è così.
7: Dall'altro molto più bello.
5: Sì, ma non c'è bisogno di bruciare.
7: Che c'è scritto semplicemente. Semplicemente che la carta batte il sasso, ricordatevelo
4: la
7: sempre.
4: La carta batte il sasso, che vuol dire la carta batte il sasso?
5: Non è la dama cinese, si chiama, è la dama cinese.
4: Che cazzo ne so io, la carta batte il sasso.
5: È la dama cinese,
7: la destra,
5: dove c'è
7: la destra batte la sinistra.
4: Ah, vabbè, la destra batte la sinistra.
5: Carta forbice,
4: vabbè, comunque,
5: sasso, carta.
4: Allora, di fronte, allora, tu rivendichi, hai rivendicato quella cosa del Corano dicendo che era un Corano in lingua italiana, in modo un po'
7: sì.
4: paraculo, è un Corano in lingua italiana e non in arabo, che vuol dire è esattamente la stessa cosa. Naturalmente, e
7: beh,
4: tu,
7: in realtà no, non è la stessa cosa, però ok.
4: Beh, ma secondo me è la stessa cosa. Poi te la sei cavata con questa storia del Corano.
6: Eppure un coniglietto.
4: Aspetta,
6: pure,
4: calma, adesso
7: te... io coniglietto,
6: ma
7: no,
6: quanto
7: se
6: sei coniglietto?
7: Anche quelli,
4: no,
7: brucierei tutti i Corani che ci sono.
6: Ma
7: in
6: tu
7: giro,
6: mi sa che è il tuo cervello che si è bruciato,
4: calma.
6: Nonostante la giovane età, Eterno.
4: Calma.
6: Eterno imbecille, mi sembri.
7: I musulmani bruciano le persone.
6: Ma poverino, ma quanto sei disagiato, Eterno.
4: La cosa che voglio capire da Eterno è una cosa, a parte questo suo nuovo tour che sta facendo in giro, nei confronti di una persona che è, diciamo, credo musulmana, no? Tu sei musulmana.
6: Come vuoi.
4: Te sei musulmana, non
6: certo,
4: sei musulmana.
6: Certo, sono musulmana, certo.
7: È musulmana.
6: Come vuoi, perché
4: siccome tu hai detto
6: è importante.
4: Che... No, beh, è importante, non è mica un crimine.
6: No,
4: certo.
6: È meraviglioso,
7: vabbè,
6: che ormai si...
7: È una curiosità. No? Non
6: vai, dimmi, vai avanti.
7: Sembra che ti vergogni di essere musulmana.
6: Mi vergogno, ma per carità, dovresti vergognarti tu. tu.
7: Io sono fiero di essere cristiano.
6: Bravo,
7: e lo dico,
6: bravo.
7: E tu... lo dico, non ho paura.
6: Ma
7: di
6: adesso
7: dirlo.
6: parla del merito. Fermo, vai
4: un
6: avanti.
4: Allora, il signore Eterno una volta ha detto che secondo lui l'Islam è un pericolo, che siamo in presenza di un'invasione. Che bisogna mandare via sostanzialmente tutti i musulmani. Tu vorresti mandare via dall'Italia tutti i musulmani.
7: Assolutamente sì.
4: Ora, però, la signora Karima
7: Muallah. Rendere illegale l'Islam, non di mandarli via, renderlo illegale.
4: Che vuol dire rendere illegale l'Islam? Cioè, renderlo
7: illegale perché i musulmani non si possono integrare. Sono persone che si sanno integrare, perché anche quelli buoni fanno della grandissima tacchia per far sembrare alle altre persone che siano buoni, ma non è così.
4: Allora scusami un attimo, ora questa cosa qui tu stai generalizzando a tutti i musulmani, tu stai dicendo che l'Islam è un pericolo e dunque
7: perché finché sono in minoranza, sono bravi, ma poi quando saranno in maggioranza non avranno scrupoli nel cercare di dominarci, perché questa è un'invasione.
6: Ma se sono già maggioranza, già hanno dominato.
4: Allora, scusami,
6: i conti non tornano.
4: Aspetta,
7: detto che sono in maggioranza, stai interpretando le mie parole.
4: Karima Muallah, che è musulmana, tu la remigreresti in quanto musulmana? Cioè in questo momento una come Karima Muallah.
7: Io non ho detto che li rimanderei via, ripeto, io rimando. Detto,
6: allora, per ma non vedi che questo è contorto.
7: Renderei illegale l'Islam,
6: quindi
7: semplicemente.
4: Cioè scusa, uno che vuole pregare, che cosa faresti? Uno che vuole pregare Allah, che cosa faresti? Lo arresti, che fai?
7: Per adesso non ci sono le condizioni per farlo.
4: E dunque che faresti? Uno che vuole
7: uno
4: che porta dei simboli,
7: prega dentro a casa sua.
4: Cioè uno può, come una volta succedeva ai cristiani che potevano pregare nelle catacombe. Tu
6: lo capisci la pericolosità di questo ragazzo?
7: Non lo paragonerei, perché i cristiani hanno fatto anche loro nel proprio tempo dei gesti che sono da condannare assolutamente, ma col tempo si sono evoluti, cosa che quei musulmani e questi musulmani che abbiamo in Italia non hanno.
4: Tu hai detto bisogna revocare la cittadinanza anche alle seconde generazioni, che vuol dire?
7: Allora, questo è un discorso in realtà differente, lo intendo per chi non è integrato, per chi non si sa integrare, anche alle seconde generazioni, le persone che nascono qua in Italia. Le persone che nascono qua in Italia da genitori stranieri devono dimostrare in primis di essere italiani, perché in America, attenzione, anche lo straniero che è nato in America, che è americano, si sente americano in primis, ma qua in Italia se facciamo un giro a chiedere agli stranieri nati in Italia ti senti italiano, ti rispondono no.
4: E con questi che faresti tu?
7: Li rimanderei a casa loro assieme ai genitori, via.
4: Allora, Karima, rispondi a te.
7: Se non sanno sentirsi italiani,
6: ma io cosa posso dire?
4: Eterno, cos'è per te?
6: Ma questo qui è un radicalizzato? È un radicalizzato?
4: In che senso un radicalizzato?
6: Hai presente quei radicalizzati che abbiamo sempre criticato? Quelli proprio dell'ISIS che iniziano. È difficile. Sì, anche persone radicalizzato.
7: Ma
6: che fa?
7: Cosa vuol dire?
6: Scusa, ma puoi stare zitto adesso? Che ti ho ascoltato dire tante di quelle sciocchezze che fanno venire la pelle d'oca. Questo qui è un estremista radicalizzato, giovane peraltro, quindi io vorrei che all'ascolto ci fosse qualcuno che se ne intenda, quindi è un messaggio
4: medico.
6: Ma non solo un medico, perché questo qui è pericoloso, non un
7: abbiamo sempre
6: parlato di ragazzi radicalizzati di altre fedi, di altre di nazisti di vario.
4: Fermato.
6: Questo qui andrebbe controllato per questa sua diciamo radicalizzazione,
7: cioè,
6: non è normale.
7: Ma questo qui
6: è una persona indottrinata. Devi stare zitto quando parlo io, dato che ti ho ascoltato.
7: Tu sei un ragazzo
6: giovane che dovresti avere una fidanzata, dovresti andare al cinema, dovresti leggere qualche bel romanzo e qualche libro
7: privata.
6: In più invece di applicarti alla lettura del Corano. Guarda se mi fa parlare questo.
4: Razzista questo qua, è razzista.
6: Ma questo qui è un indottrinato, un radicalizzato,
4: è malato, va curato.
6: Ma certo che è un razzista, è matto, islamofobo, dice delle cose che non possono.
4: Cioè islamofobo.
7: Scusa,
4: tu la metteresti come reato l'islamofobia?
6: Assolutamente sì.
4: Il nuovo reato l'islamofobia.
6: Anche, ma certo. Ma ci stiamo rendendo conto che questi qui stanno costruendo un ambiente tossico per la convivenza civile delle persone? Ci rendiamo conto che questo che essere indegno altro che
4: ma
6: questo qui non istiga solo il razzismo, non istiga solo il razzismo, alla violenza, alla discriminazione delle persone con di fede diversa. Ma stiamo scherzando, è di una pericolosità, è di una tu non sei degno neanche di leggerlo il Corano, questo è il tuo problema. Lo sai che io, che sono di origine marocchina, sono musulmano, sono andata a studiarlo all'università, e ancora oggi ci sono delle parti che ancora non comprendo e devo approfondire. E tu che c'hai 20 anni ci vuoi spiegare noi il Corano? Ma vergognati, ma vai a studiare, ignorante,
4: ignorante. Fermi tutti, grazie, fermi tutti. Musica. Ezio da Torino, intanto entri, grazie Karima, grazie. Entri pure ragazzi, fra poco avverrà una cosa molto importante. Pronto? Anche per lo spettacolo di Roma, molto molto importante, caro David, molto molto importante. Dimmi Ezio, dimmi.
8: Ciao Beppe, allora telefono per la vostra proposta di legge, sì. Cruciani Giordano,
4: certo.
8: Io aggiungerei appunto la pena di morte.
4: Sì, però la pena di morte non l'aggiungiamo. La pena di morte non si può aggiungere, diciamo la verità. La pena di morte non si può aggiungere, amico mio. Comunque,
9: meno male.
4: Tu se vuoi la pena di morte, vuoi la pena di morte, benissimo, sei libero di dirlo. Per fortuna non c'è la condanna per chi dice di volere la pena di morte. Arriveremo anche a quello,
9: la
4: che
9: pena
4: chi dice
9: di morte, ma con suggerisco un senso, per trascinamento del cadavere dietro la macchina,
8: no,
9: cioè
8: per la donazione,
9: al fine esemplificativo,
8: dei...
9: la pena la di morte deve essere applicata legando il criminale dietro la macchina. Uno fa tutto il grande raccordo anulare due o tre volte con la persona attaccata dietro, perché così diventa esemplare. E diventa esemplare.
8: No, allora il discorso è che se tu togli la vita, ti do la possibilità di dare la vita a qualcuno.
4: Cioè, tu dici addirittura donazione degli organi del ladro ucciso, diciamo.
8: Bravi.
4: Donazione dell'organo, siamo uno step successivo. Questo
8: non
4: uno step.
8: Del ladro, ma di un assassino. Se togli la vita.
4: Tu dici sulla pena di morte, Va bene, esatto. Fermo là, Ezio, fermo là. Fra poco il mitologico professor Nicola Mondaini. Fermi tutti.
10: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
11: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
10: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
11: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
10: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
11: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
15: Per chi utilizza un veicolo commerciale, il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che Ford Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate, anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di fermo e rimettere il veicolo su strada il prima possibile, garantendo così la continuità del lavoro e quindi massimizzando la produttività delle aziende.
14: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: La Zanzara.

0: Visto che a voi interessano solamente questi argomenti di merda, allora vi do un consiglio. Io ho sofferto per tantissimi anni di emorroidi, veramente sanguinanti, una cosa bruttissima. Poi qualcuno mi ha detto: perché non provi a cagare a modi come se tu avessi il bagno turco, cioè non sederti sulla tazza? Oh, ha funzionato. Io sono 5 anni che non so più cosa vuol dire una goccina, una puntina di emorroidi.
1: Nicola Mondaini, buonasera. Buonasera,
2: buonasera.
1: Eccoci qui. Allora, caro Parenzo, ha scritto un libro, eccolo, che potrebbe interessarti molto. Esce oggi per PM, Il pene, istruzioni per l'uso. Quello che ognuno dovrebbe sapere e che la scienza oggi può spiegare. E che la scienza oggi può spiegare.
3: Lo leggerò con grande azione, perché tutto ciò che scrive il professore.
1: Ecco, come al solito strappa o come al solito scorreggia il microfono di David, come al solito. Allora, a parte il libro, io, caro David, se ci senti, non so se ci sente, ma non credo che ci senta, vorrei capire innanzitutto se è vero che per evitare le emorroidi uno basta che si metta la turca, è possibile?
2: Non è vero.
1: Non è vero, cioè è una fake news assoluta.
2: Allora,
1: l'altra cosa che le fake news che possiamo smentire, anche se a me non me ne frega un cazzo di smentire le fake news, in una parte del libro c'è scritto, dedicata alla masturbazione, le 10 fake famose sulla masturbazione. Parenzo, tu ti masturbi ogni tanto?
3: Di questo ovviamente non è un tema che attiene al dibattito pubblico.
1: Sì, ma ogni tanto ti scappa la masturbazione, sì o no? Cioè,
3: È un tema che attiene al dibattito pubblico.
1: Ho capito,
3: pubblico,
1: ma potrai dire se sul divano pubblico la sera ogni tanto pratichi la masturbazione.
3: No, cioè, ti posso dire che non è un tema che attiene al dibattito pubblico. Quello che ti posso dire è che invece, sì, quando ad esempio sono un po' depresso, mi ascolto i discorsi di Golda Meir.
1: La cosa
3: quello mi ridà
1: questo te lo voglio dire. Allora, la masturbazione rende ciechi.
2: Falso.
1: Ah, non è vero,
3: no,
1: non è cazzata.
3: È stupidaggine.
2: Una cazzata. È ovvio.
1: Cioè, è ovvio.
3: È una delle cose più antiche,
1: più diffuse. La masturbazione provoca impotenza.
2: Falso.
1: Pure questo è falso.
2: Assolutamente.
1: Cioè, anche farsi 5, 6, 7 seghe al giorno.
2: Allora, se c'è un'esagerazione, può succedere qualcosa, ma nella normalità è falso.
1: Cioè, quante? Qual è il limite?
2: Una al giorno, poi ragazzo giovane, anche una, due, non succede niente.
1: La masturbazione diminuisce il testosterone?
2: Questo è assolutamente falso, e questo sembra un discorso di poco conto. Invece esistono sui social veramente moltissimi che invitano i ragazzi a non masturbarsi anche per un mese, perché questo aumenterebbe l'energia. Questa
1: una
2: grande fake news, anzi, che provoca anche dei danni nell'apparato genitale maschile dei ragazzi.
1: Cioè, non masturbarsi è meglio.
2: Certo, la masturbazione è naturale, quindi non è che bisogna invitare uno a masturbarsi, certo. Uno deve fare quello che vuol fare, però la masturbazione, certo, sicuramente, certo, è un atto positivo.
1: La masturbazione è un atto positivo. Vede, la masturbazione danneggia la prostata.
2: Assolutamente no, se ne è già parlato anche in altre puntate. La masturbazione invece è uno dei meccanismi di protezione della prostata.
1: La masturbazione fa crescere i peli sulle mani. Dove cazzo era sta? Io non l'ho mai sentita.
2: Ma invece sono delle credenze popolari, invece no.
1: È una cazzata pure questa. Pazza. Provoca l'acne, cioè fa venire le puntine.
2: Assolutamente anche questo è falso, ma anche questa è un'altra credenza popolare,
1: perché l'acne ha altre,
2: certo,
1: origini, diciamo.
2: Ragazzi,
1: fa perdere,
2: giovani,
1: memoria e concentrazione.
2: Si collega a quello che abbiamo detto prima. Esistono veramente nei social, perché se uno si segue i social,
1: cioè uno dice,
2: per i ragazzi,
1: ti fai 5 seghe al giorno e perdi memoria e concentrazione.
2: Esatto.
1: Falso?
2: Allora, nell'esagerazione c'è sempre qualcosa di sbagliato. Però,
1: ma sì, ho capito, ma fa perdere memoria se mi masturbo 3-4 volte al giorno.
2: Zero.
1: La masturbazione fa rimpicciolire.
3: Se non ti masturbi, voti Vannacci. Questa è un'altra cosa che viene detta. Se non ti masturbi, voti Vannacci.
1: La masturbazione fa rimpicciolire il pene.
2: Anche questo è falso.
3: Ma
1: il pene dopo i 60, per esempio, si può rimpicciolire?
2: Sì, fisiologicamente, sì, a un certo momento.
1: Cioè, mi si rimpicciolisce il cazzo?
2: Il pene cresce fino ai 21 anni, si stabilizza, diciamo, fino ai 60-65, e poi inizia come...
1: Cioè, io sono nella fase di stabilizzazione.
2: Stabilizzazione, oddio, poi inizia leggermente la decrescita.
1: E
2: come anche,
1: diminuisce,
2: per esempio, l'altezza.
1: Cioè, il mio possente pene, quanto può diminuire?
2: No,
1: il mio possente pene?
2: Cresce di qualche millimetro, si può arrivare a un centimetro.
3: Arriva a 2 millimetri.
1: Posso perdere un centimetro, un dramma assoluto.
2: Si può perdere un centimetro.
1: Un dramma. La masturbazione provoca infertilità.
2: Altra credenza, cazzata, invece, assolutamente no.
1: La masturbazione, falso, è dannosa se fatta spesso.
2: Falso.
1: Allora, ragazzi, io Poi ci sarà da parlare di un'altra cosa che è contenuta dentro questo libro, caro David. Però farei partire la musica, perché sto per entrare in una sorta di mini ambulatorio, caro David, perché mi farò mettere un dito nel culo, che è quello che avverrà a prenotazione al Palasport, esatto, di Roma il 7 novembre. Il primo spettacolo che te lo mette nel culo. Per chi vuole, ci sarà una visita urologica rapidissima,
3: gratuita,
1: e indolore,
3: gratuita.
1: Beh sì, gratuita,
2: assolutamente,
1: per forza,
2: gratuita, per chiaramente promuovere la visita urologica, che dai 45 anni chi ha la familiarità per il tumore della prostata e per i 50 anni in generale è da fare ogni anno.
1: Assolutamente. Dunque, chi vuole si potrà sottoporre, sceglieremo tre persone in particolare, si può sottoporre a una,
3: no,
1: a un
3: tre.
1: Dito nel culo, perché non è che possiamo fare, non è che possiamo fare 20 persone
3: durante tutto lo spettacolo, due ore, un'ora e mezza di spettacolo ne possiamo
1: intanto
3: fare,
1: lei, scusi dottore,
3: quanti...
1: no, ma non lo so,
2: al minuto possiamo fare,
3: se
2: sì, al minuto se ne può fare uno o due.
1: 1-2 al minuto, 1-2 al minuto.
3: Beh, pensa a te, 1-2 al minuto, se sono 6.000 persone che hanno
1: magari
3: preso il biglietto, 5.000, quanti siamo?
1: Non lo
3: adesso?
1: So,
3: 4.000,
1: non lo so,
3: siamo?
1: Non lo so, non lo so.
3: Se sono, se lui ne può fare, facciamo un conto rapido, lui ne può fare quanti al minuto?
1: Ne so, 2.000 persone, quanto fa lei? 2.000 persone, quanto ci mette a farlo?
2: No,
1: vabbè, adesso bisognerebbe fare il calcolo.
2: Non lo so.
1: Vabbè, comunque ragazzi, adesso io mi farò infilare un dito nel culo, con il guanto, tutto col camice, eccetera. Dunque, vado dietro e il professore deve essere, Nicola, devi essere chiaro con me, devi essere onesto con me, se trovi la prostata ingrossata.
2: Certo,
1: se ci
2: sarò
1: problemi,
2: onesto per mandare un messaggio
1: lo
2: vero.
1: Tenga, lo tenga, tienilo un po' anche, cioè cerca di
2: io faccio quello
1: di andare fino in fondo, di andare fino in fondo,
3: vecchio buon gustaio, vecchio buon
1: quando
3: gustaio,
1: ci sto me lo faccio mettere bene. Musica, Parenzo, guida tu per 30 secondi, guida tu per 30 secondi, grazie.
3: Va bene, adesso Cruciani si farà mettere questo dito dal dottor Mondaini, che è un bravissimo urologo italiano riconosciuto a livello accademico. L'ho fatto anch'io tanti anni fa, anzi l'anno scorso, di questa visita, una visita di cui avevo paura ma che alla fine vorrei fare ogni anno, perché la ritengo importante e assolutamente non dolorosa. Certo, dipende dalla grandezza del dito, il dito del dottore è riconosciuto a livello globale, ma in generale, per quanto ne so, per quello che ho provato io, è più la paura iniziale, perché poi invece in realtà è una
1: eccoci
3: cosa
1: qua,
3: davvero
1: eccoci qua, fermo
3: rapida.
1: Là, fermo là, ci siamo, fermo là, ci siamo. Allora, professore, sei pronto?
2: No, certo, la visita di solito
1: sei pronto?
2: Si fa su un lettino, qui la facciamo in piedi, si può fare anche in piedi.
1: La facciamo in piedi, sì, la
2: non
1: facciamo in piedi.
2: Non c'è nessun problema, in un attimo si può sentire la prostata.
1: Ancora, benissimo, allora io adesso, caro David, mi sto, aspetta, non ti sento. Ti sento poco, fermo là, fermo, stai zitto un attimo. Allora, io abbasso in questo momento tutto, dottore, scusi, mi sono pulito, faccio una premessa, prima di entrare qui sono passato in bagno e ho preso la carta igienica, l'ho bagnata e mi sono tolto gli ultimi tarzanelli che avevo purtroppo dalla cagata mattutina, che mi erano rimasti i tarzanelli, che ti devo dire. E qua, allora mi piego un attimo, che devo fare? Pantaloni, aspetta, diamo un po' di teatralità a questa cosa. Posso allargo o allarga lei? Ecco. Allora, però lo dica, porca puttana, me l'hai messo lì.
2: In un attimo si sente, è leggermente, per essere precisi, leggermente congesta.
1: Che vuol dire leggermente congesta? Non mi
2: male, vuol dire probabilmente nell'ultima ora è stato un po' seduto e quindi probabilmente sia un po' congestionata.
1: Tutto, cioè, leggermente congesta, tutta...
3: niente
1: di preoccupazione. Sì, però...
2: quando mettiamo il dito, cosa capiamo? Sentiamo la consistenza della prostata, quanto è grossa la prostata, e quindi abbiamo tutta una serie di indicazioni che ci servono per individuare un eventuale tumore della prostata.
1: Ecco, ma si può subito notare
2: subito
1: qualche cosa?
2: Si può trovare.
1: Qui non hai notato niente.
2: Niente.
1: Benissimo.
2: Chiaramente si possono dare delle informazioni se c'è un po' di infiammazione, se la prostata è tutta regolare.
1: Bene.
2: Quindi una visita di un attimo, quindi mandiamo questo messaggio a tutti gli uomini.
1: Può salvare la vita.
2: Di aver paura e di andare a farsi visitare, anche Parenzo aveva paura, ma poi
3: l'ho fatto.
2: È andato a farsi visitare.
1: Bene, musica ragazzi, musica che torna al mio posto. Ma lo sai che è liberatorio il dito nel culo? Ah, bellissimo. È stato liberatorio, cioè ho sentito anche, caro Nicola, non dico il piacere, ma la gioia di infilarlo anche in maniera profonda. Ma è quello che fai con tutti, oppure hai avuto una maggiore accortezza con me?
3: No, speciale per te.
2: Ho fatto come faccio con tutti, anzi ringrazio perché sembra una cosa molto...
1: Abbiamo già fatto
2: tramite la Società Italiana di Urologia.
1: Ma mi sento libero.
2: Tutta una serie di visite per lanciare questi messaggi.
1: Mi sento libero. Allora, tu... Parli in questo libro anche del rischio del pompino. Che significa il rischio del pompino?
2: Allora, questo libro è un libro scritto in maniera molto diretta, sì, che racconta il pene in, attraverso 12 storie.
1: Sì, ma
2: 12 storie
1: per il rischio,
2: per il rischio della fellazio, che possiamo anche chiamare pompino per far capire ai giovani, è che
3: storie del cazzo praticamente.
1: Sì, sono storie del cazzo.
2: Sì, e cosa succede? Succede che si pensa, spesso i ragazzi pensano che con il rapporto orale non ci sia nessun tipo di pericolo, invece esiste tutta una serie di patologie che si possono trasmettere con il rapporto orale, che possono essere per esempio il papillomavirus,
1: sì,
2: o
1: però,
2: la sifilide.
1: Capito, però questo l'abbiamo detto ora, più volte, ma adesso è possibile ora, mai che uno deve terrorizzare? Non dobbiamo terrorizzare
2: allora,
1: le persone.
2: Non dobbiamo...
1: Cioè lei consiglia di pompino coperto?
2: Allora, certamente esistono degli strumenti che sono, per esempio si chiama il dental dam, che sono,
1: che
2: degli, sono degli strumenti sì, esatto, fatti,
1: cioè?
2: Apposta per i rapporti orali.
1: Cioè che cos'è il dental
2: sono
1: dam?
2: Sono delle superfici che si possono applicare, quindi non è proprio un preservativo, ha il ruolo di un preservativo, ma sono degli strumenti che si possono,
1: dental dam, che
2: si possono utilizzare soprattutto nei rapporti occasionali, perché oggi i dati
1: ce le dice
2: dicono,
1: il pompino occasionale, che è quello comune tra i giovani, ma tra tutti
2: oggi
1: è bellissimo
2: tra i
1: il
2: giovani,
1: pompino occasionale. Pompino occasionale è meraviglioso.
2: Oggi tra i giovani anche minorenni,
1: ma non solo tra i giovani,
2: sì, tra tutti, ma oggi soprattutto tra i giovani è spesso come prima forma di
1: prima
2: approccio,
1: del bacio addirittura,
2: prima anche del bacio, prima di tutto, quindi proprio cambiato rispetto al nostro mondo,
1: cioè andrebbe applicato
2: bisogna,
1: il dental dam,
2: bisognerebbe applicare il dental dam,
1: cioè uno dovrebbe girare con queste cose che sono delle specie
2: girare
1: di
2: queste cose, sono specie dei preservativi fatti apposta per i rapporti orali.
1: Ma è una cosa incredibile, dai. Cioè,
2: però,
1: ma uno non può.
2: Lo so, però
1: ho
2: bisogna,
1: capito, ma uno non può, cioè,
2: bisogna nell'occasione, nel rapporto occasionale, bisogna ricordarsi che i rischi, parlo proprio soprattutto quello sempre, ma parliamo soprattutto in un rapporto occasionale. Discoteca la sera, ragazzina di 15 anni, ragazzino di 15 anni, mettiamola così, finiscano in bagno, succede questo. Un rischio
1: è che
2: c'è.
1: Uno si può portare il dental dam.
2: L'importante è sapere che il rischio c'è. Questo è il primo
1: incredibile
2: messaggio.
1: Va bene, ragazzi. Allora, il pene, istruzioni per l'uso. Fermi tutti,
3: bello.
1: La visita è andata
3: bellissimo.
1: Bene. Mi sono preso un bel dito nel culo, ma la prostata è integra. Fermi lì.
4: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
11: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Le trimestrali delle banche americane da Goldman Sachs a Citi non danno la scossa alle borse, dove torna sotto pressione il tech in scia al crollo di oltre il 5% del Kospi coreano. L'unica eccezione è Milano, dove il FTSE MIB termina sulla parità e riesce a difendere la quota dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Passando all'azionario, Tecnoprobe scivola di oltre 5 punti percentuali, mentre ST sfiora ribassi per il 4% in scia alle nuove preoccupazioni sulla concorrenza cinese nel settore dei chip di memoria. Per il resto svetta del 3% TIM, mentre le banche sono poco mosse all'indomani del CDA straordinario di MPS. Sul fronte energetico è lieve calo il petrolio, infine sul valutario l'euro rimane sotto quota 1,12. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
22: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
23: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
22: Per allargare gli orizzonti.
24: La spesa per il PNRR.
22: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
25: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un'idea diffusa tra chi ha la partita IVA che i buoni pasto siano una cosa da dipendenti, non da chi lavora in proprio.
26: E invece no, ed è la cosa che quasi nessuno sa. Se hai una partita IVA, Ticket Restaurant Edenred puoi usarlo anche tu. Non serve avere dipendenti, basta il tuo lavoro, anche se lavori in uno studio di una persona sola. C'è poi un vantaggio che chi lavora da solo capisce al volo. Basta scontrini del pranzo da farsi fare, conservare, archiviare uno per uno. Una fattura sola da Edenred al posto di 200 pezzi di carta da tenere in ordine, mese dopo mese. Poi li usi dove ti pare, al bar, sotto lo studio, dal ristorante all'altro angolo e anche per la spesa al supermercato, con la tessera o con l'app Edenred. Quindi la domanda vera non è se ne hai diritto, è perché non li stai ancora usando.
25: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
27: La Zanzara.

0: Oh, Lux, sono 5 giorni che sono a Bangkok. A parte le puttane, i ladyboy, i massaggi, il muay thai, il vero highlight della vacanza è il doccino per il buco del culo che c'ho in hotel. Incredibile, quel getto dell'intensità giusta che ti scrosta le pareti rettali. Poi dopo gli dai un aiutino con la manina destra e via. Incredibile, altro che i ladyboy.
1: Capito Parenzo che ha detto il dottore? Il bulbo pilifero vicino al buco del culo ha un suo perché, un suo significato ed una sua funzione. Capito? Tutto ha una funzione, come il prepuzio che ti hanno tolto a 8 giorni di vita. Tutto ha una funzione, capito testa di cazzo? Mutilato?
2: Allora, mutilato oh. Mi pare eccessivo. La parola mutilato mi pare eccessivo. C'è da dire una cosa,
3: sì,
2: c'è da dire una
3: perché
2: cosa.
3: Ti devo dire questo. Io sì. Quando da ragazzino frequentavo gli spogliatoi, perché sì, tiravo sì. Di scherma. Sì. Giocavo a scherma. Tiravo di scherma. Sì, sì. Con la mitica Accademia Comini di Padova, un'accademia gloriosa. Io tiravo di fioretto, ero anche abbastanza vabbè, bravo. Dai, arrivai 98esimo su 200.
2: Ecco, appunto, sì, 98esimo su 200. Sì, appunto, 98esimo su 200. Dico,
3: però tiravo di scherma.
2: Sei stato nazionale azzurro di scherma. Ed, che hai fatto?
3: No,
2: sei stato azzurro
3: no,
2: di scherma.
3: No,
2: dai.
3: Però al trofeo, al famoso trofeo Luxardo, insomma, ho partecipato. Ma al di là di questo, quando finivo negli spogliatoi sì. Mi faceva piuttosto orrore vedere quei pisellini dei, sì. Degli amici insomma, sì, sì. Che erano tutti ricoperti da quell'inutile pezzo di
2: carne di,
3: come si dice?
2: Di carne.
3: In più esatto.
2: Di carne,
3: e sì. ammiravo con stupefatta gioia sì. E quel capolavoro che mi era stato fatto 8 giorni.
2: Sì, ho
3: perché
2: capito.
3: Anche da un punto
2: non
3: di vista estetico,
2: ma non sarà mutilazione, d'accordo?
3: Anche,
2: ma
3: scusami,
2: sì, l'abbiamo già
3: da un
2: detto.
3: Punto di vista estetico, anche le donne sì. Lo considerano un capolavoro quasi alla Brunelleschi.
2: Ma
3: perché
2: sì,
3: quasi alla Brunelleschi?
2: Diciamo
3: perché
2: cazzate,
3: come no?
2: Dai. Ma non come diciamo cazzate.
3: Guarda che
2: dai.
3: È considerato esteticamente meraviglioso.
2: Ma non diciamo cazzate, non è mutilazione, non è mutilazione. E a dire il vero, quello che dice l'ascoltatore, quello che dice non è del tutto sbagliato. Cioè, se ci hanno

0: creato con quella roba lì. Ci sarà una ragione, no? Perché toglierselo? È incredibile. Emanuele D'Anzio, vai Emanuele, dimmi.
1: Pronto? Dimmi, allora, io ti chiamavo sempre per dirti che l'impiccagione è usata come esempio, però mi sono ricreduto. E bisogna seguire il modello americano, in effetti.
0: Cioè?
1: Bisogna fucilare.
0: Vabbè, tu dici preferisci la fucilazione all'impiccagione.
1: Sì, cioè, dobbiamo diventare moderni.
0: È una scelta anche quella. Diciamo,
2: no,
0: che
2: non è una scelta.
0: È una scelta
1: bisogna
0: anche quella.
1: Moderni.
0: Se uno è a favore della pena di morte, può scegliere tra impiccagione, sedia elettrica, fucilazione, che ne so, l'iniezione letale.
1: Fucilare, da monito. Come dicono gli americani, è tempo di, come si dice,
0: tu sei d'accordo,
1: out,
0: anche
1: no?
0: Con lo streaming sei d'accordo.
1: Ma sì, perché no?
0: Vedi,
1: mandiamo di tutto in televisione.
0: La cosa
1: perché
0: incredibile,
1: non anche questo?
0: Io sono contrario per principio, nonostante il fatto che comunque ne parlo, perché i perbenisti dicono che non bisogna neppure parlarne, capito? Non bisogna neppure parlare di perbenisti. Invece si può parlare di tutto, anche della proposta che viene dal ministro della guerra, di uno Stato democratico.
2: Beh, da noi non se ne
0: di
2: può
0: uno
2: parlare
0: Stato democratico.
2: Per fortuna la pena di morte non c'è.
0: Francesco da
1: Forlì. Quella è corte marziale, quindi possono fare
0: Francesco
1: veramente
0: da Forlì, Francesco da Forlì, dimmi.
3: Si può parlare di tutto, tranne dire che stanno facendo uno sterminio laggiù, no?
0: Ma
3: Parenzo.
0: Ne parla tutto il mondo, ne parla,
3: ma
0: Parenzo ha le sue idee, ma come cazzo
3: si fa ad avere le proprie idee
0: oppure
3: e non vedere quello che sta succedendo?
0: Oppure vuoi il consenso universale?
3: Non è il consenso, è ammettere
0: sterminio.
3: Quello che sta succedendo,
0: Vergognati, ma che cazzo stai dicendo?
3: Non vedere che si sta sterminando la popolazione, questa non è idee, questa è non guardare quello che sta succedendo, stanno sterminando. No, non stanno sterminando una popolazione, non stanno radendo il suolo.
2: È una guerra terribile, ma non c'è.
3: Ma che guerra,
2: ma poi
3: tenesci che lì almeno c'è una democrazia, ma è peggio.
2: Se fosse
3: una dittatura sarebbe giustificabile, ma non che tutte le persone sanno quello che sta succedendo e votano quei personaggi.
0: Vabbè, Francesco, comunque la cosa incredibile è che o si dice quello che dici tu, oppure uno è negazionista.
3: Non si può
0: eccetera.
3: Negare l'evidenza di quello
0: l'evidenza.
3: Che sta succedendo.
0: Ciao,
3: non
0: musica,
3: si può.
0: Musica, ciao. Musica. Allora, a proposito della solita vicenda medio orientale, nei giorni scorsi, caro David, abbiamo chiamato un signore che si chiama Olmo, non so se ricordi, esponente del movimento Capibara, un giovane. A Mattino 5 disse questa frase, non so se te la ricordi, vai.
4: Il 7 ottobre è una data simbolica dove un paese che aveva un progetto genocidiario ha avuto la scusa per poter attuare questo progetto. Il progetto genocidiario di Israele esiste da molto prima di quello che è la data del 7 ottobre.
0: Allora, noi a quel punto l'abbiamo chiamato, abbiamo registrato una telefonata con il dottor Olmo, col giovane Olmo del movimento Capibara. Dopodiché un po' non ci piaceva, un po' faceva faceva un po' il democristiano. E siccome non l'abbiamo mandato in onda, senti cosa ha detto il dottor Olmo. Vai regia.
5: Cruciani, Parenzo. Libertà, libertà, vero Cruciani? Libertà di parola, massima libertà di parola. Mi intervistate, mi citate in puntata e poi non mi trasmettete. Perché non sono come quei minus abens con cui siete abituati ad avere a che fare. Non siete riusciti a manipolarmi, non siete riusciti a rigirarmi, vero? Bravi, bravi, così si fa. Parenzo, sei coraggioso quando parli con un minus abens, però quando hai parlato con me non ti ho visto così coraggioso, Un po' come tutti i bulletti, come tutti i sionisti, come tutti quelli che aggrediscono i popoli che sono in difficoltà.
0: In un crescendo arriva questo. Senti il crescendo.
5: Io non faccio parte di un collettivo, come diceva Parenzo durante la puntata. Io faccio parte di un movimento politico che chiede la fine dello strapotere economico della gentaglia come voi. E i popoli si stanno risvegliando in Francia, in Spagna.
0: Sta delirando.
5: I popoli si stanno svegliando, si sono rotti il cazzo della gente come voi. Ci siamo rotti il cazzo! Scenderemo in piazza più e più volte per dire quello che è necessario.
0: Senti come cresce.

0: ce l'attacco, il dottor Olmo. Solo perché non l'abbiamo mandato in onda, senti.
1: E se non ci ascolterete, se cercherete di metterci un bavaglio come avete fatto adesso e come avete sempre fatto,
0: sì,
1: quello che succederà è che le manifestazioni aumenteranno e aumenteranno e aumenteranno, e a un certo punto ci sarà violenza per le strade.
0: Questo,
1: e voi direte: oh mio Dio, com'è possibile la violenza?
2: No, lo a quel Stato punto interverrà la polizia, basta.
1: È lui che decide se è necessaria la violenza per il popolo. E a quanto pare non avete detto abbastanza.
0: Signor Olmo, senti.
1: Io ascolto questo programma da anni, sapete qual è? L'unico momento in cui sono contento è quando sento la voce di quella meravigliosa creatura di Clizia De Rossi, che almeno ha delle cose da dire, almeno ha una cultura e non è una scimmia come voi, riconosce il diritto degli esseri umani. Parenzo, fai schifo al cazzo! Sei uscito dalla minoranza silenziosa talmente tanto.
0: Era maggioranza.
1: Che ormai hai fatto il giro e sei diventato un destrosso peggio degli altri. Però sai cos'è? È che ormai sto cominciando a pensare che gli ebrei,
0: sì,
1: o comunque le persone che hanno un'appartenenza con lo Stato di Israele, non siano in grado di intendere di volere. La propaganda di Israele è fatta troppo bene, obiettivamente. Da questo punto di vista è innegabile. Non mi offenderò se lo trasmettete, ma tanto non lo trasmetterete. Ipocriti, pezzi di merda e falliti. Prima o poi toccherà pure a voi.
0: Filippo da Milano, vai Filippo.
3: Crucio,
0: dimmi.
3: Volevo parlare con te di una cosa, ne abbiamo già discusso altre volte, ma io farei delle piccole modifiche alla legge Cruciani,
0: cioè?
3: In particolare due.
0: Sì.
3: La prima è che la difesa è legittima sempre, ma soprattutto per le forze dell'ordine. Cioè, se le forze dell'ordine,
0: lo sappiamo che c'entra, ma questo è un altro discorso. Le forze dell'ordine si può aggiungere, come postilla, sì,
2: già,
0: certo, come
2: è
0: postilla.
2: Non solo,
3: anche il privato cittadino che difende le forze dell'ordine deve essere immediatamente scritto, cioè non bisogna.
0: Vabbè, ma questi sono dettagli, dettagli.
3: Bisogna combattere, bisogna sparare. Questa è la sostanza.
0: Sì. Cioè, se uno vuole, può sparare. Questo è il fulcro della legge Cruciani-Giordano. Cioè, il fulcro della legge è questo, della prossima legge Cruciani-Giordano. È questo, se uno vuole può sparare e non ci dovete rompere i coglioni. Adesso io la sintetizzo così.
2: Siamo arrivati bisogna sparare.
0: Ma certo.
2: Anche a caso, secondo me, nel dubbio.
0: No, ma queste sono le vostre cazzate per distruggere questo disegno di legge, per distruggere questa iniziativa, ridicolizzarla, buttarla in caciara. Questo volete fare. Fermi tutti. Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
4: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code in direzione Ancona tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio. Sulla 19 Palermo-Catania per un veicolo in avaria si procede lentamente all'altezza dello svincolo Motta-Sant'Anastasia verso Palermo. È tutto per questo appuntamento. Strade in diretta torna tra un'ora più tardi.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Questa sera vi porteremo sulle sponde del fiume Olona, un tempo culla della rivoluzione industriale italiana e oggi cimitero di insediamenti industriali abbandonati. È una realtà che conosco bene perché è vicino a dove abito e dove settimana scorsa a Cairate, in provincia di Varese, appunto, è stata ufficialmente inaugurata l'H2 Olona Hydrogen Valley, una delle primissime, realisticamente la seconda perché non esiste una lista ufficiale, ad aver avviato gli impianti e ad essere di fatto in produzione dopo quella di Trecate, non lontano tra l'altro. Detto che queste infrastrutture per la produzione di idrogeno verde nate dalla spinta e dai finanziamenti del PNRR sono una novità in Italia, l'Hydrogen Valley di Cairate si presenta, a mio avviso, almeno come un piccolo gioiello, essendo riuscita a tenere insieme tanti obiettivi diversi: il rilancio di un'area industriale dismessa, diverse sinergie industriali avviate con mondi che vanno dallo storage alla depurazione delle acque e poi un modello di business che promette di essere sostenibile nel lungo periodo. Insomma, c'è il rischio che funzioni davvero. Benvenuta Lisa Manieri, Project Manager e responsabile dello sviluppo strategico di Expand, che è poi il soggetto, lo sviluppatore che ha preso in gestione quest'area.
4: Ciao Maurizio, grazie.
3: Allora, in mezzo a questi diciamo cadaveri, tra l'altro sorprendentemente ben conservati, di una cartiera chiusa esattamente 50 anni fa, è nato questo progetto. In numeri, brevemente, questo impianto per la produzione di idrogeno verde.
4: Allora, l'impianto è composto di due componenti principali. Uno è l'impianto fotovoltaico da 4 MW e mezzo che alimenta direttamente un secondo impianto che è l'impianto vero e proprio di produzione di idrogeno, composto da diverse componenti. La principale è un elettrolizzatore a tecnologia PEM di 2 MW di potenza,
3: che è quello, che è quell'oggetto che scinde l'acqua appunto in idrogeno e ossigeno,
4: esatto,
3: no? E produce l'idrogeno.
4: Esatto, l'elettricità permette di scindere la molecola in idrogeno e ossigeno. Dopodiché abbiamo un secondo componente strategico che è lo stoccaggio allo stato solido composto da idruri metallici, che rispetto allo stoccaggio gassoso ha il vantaggio di avere una bassa pressione con ovvie conseguenze di migliore sicurezza,
3: certo,
4: in termini di antincendio.
3: È un po' come venisse assorbito, in realtà è qualcosa di ancora più stabile.
4: Sì, praticamente c'è una maglia di elementi metallici all'interno della quale vengono imbrigliati gli elementi di idrogeno, per cui l'idrogeno in quel momento viene proprio, come dire, messo nella condizione più stabile possibile.
3: Allora, uno degli aspetti appunto interessanti di questo vostro progetto è una serie di sinergie che si stanno sviluppando, a partire da quella con il ciclo di depurazione delle acque. È molto interessante, ce ne parli?
4: Sì, certo. Come dicevo, oltre all'idrogeno viene prodotto ossigeno e questo ossigeno siamo riusciti a inserirlo all'interno del ciclo produttivo del depuratore, per cui va a migliorare il ciclo produttivo di ossidazione delle acque reflue e aiuta il depuratore a ridurre i propri consumi energetici. Dopodiché i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione vengono ceduti a un secondo impianto di produzione di idrogeno,
3: che adesso è in allestimento, ma insomma sta arrivando,
4: esatto,
3: è molto interessante,
4: esatto,
3: anche questo.
4: E al posto di utilizzare l'elettricità si utilizza energia termica, per cui i fanghi vengono portati a un sopra 1000 gradi, gassificati, e poi dal syngas prodotto viene estratto ulteriore idrogeno.
3: Ecco, quindi insomma una combinazione di due tecnologie che si tengono l'una con l'altra. Poi c'è in arrivo un sistema di storage che anche qua è utile a quello che già esiste, giusto?
4: Sì, sì, sì. Ovviamente l'impianto di depurazione deve andare in continuo 24 ore, per cui anche l'ossigeno deve essere garantito 24 ore, e per questo motivo l'impianto di idrogeno deve funzionare 24 ore. Al momento è stato collegato solo l'impianto fotovoltaico, che significa che funziona quando c'è il sole. Nei prossimi mesi stiamo definendo di installare un impianto a batterie, un BESS, che quindi permetterà all'impianto di produzione di idrogeno di lavorare sulle 24 ore con ovviamente incremento della produzione sia di idrogeno che di
3: certo.
4: ossigeno.
3: Torniamo un attimo all'idrogeno, perché è interessante anche questo, che fine fa?
4: Sì, allora in realtà l'idrogeno verde, abbiamo ricevuto richieste da soggetti di diverso, diciamo, provenienza di settore, soprattutto dal punto di vista, diciamo, dei soggetti che sostanzialmente utilizzano già idrogeno per processi produttivi, non per consumo energetico, ma proprio all'interno dei processi. Per esempio, mi viene in mente la microelettronica, piuttosto che la farmaceutica o la chimica applicata a fini industriali.
3: La gioielleria, se ricordo bene, no? Ne avete parlato quando avete presentato tutto questo. Ecco, interessante appunto perché qui non prevale l'uso energetico, ma proprio l'uso chimico. Sono industrie che l'idrogeno hanno sempre usato, non avete dovuto, lasciami dire, inventarvi un utilizzatore per l'idrogeno verde.
4: Esatto.
3: Grazie, grazie Elisa Manieri.
4: Grazie Maurizio.
3: Cari ascoltatori, è tutto. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Arriva anche in Italia dalla Cina la nuova Chang'an Dipal S05 Ultra Hybrid, un SUV di segmento C disegnato a Torino che unisce la trazione elettrica e un motore termico ad un prezzo competitivo. Tra stile europeo e tecnologia plug-in, noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Partiamo dall'analisi esterna di questo C-SUV, un linguaggio stilistico pulito e personale che nasce proprio nei centri stile italiani, come abbiamo ascoltato prima. E allora analizziamo anche l'esterno, cioè la carrozzeria. Ascoltiamo la scheda.
2: Disegnata a Rivoli presso il Chang'an Design Center Europe, la Dipal S05 misura 4,60 m di lunghezza, 1,90 m di larghezza e 1,60 m di altezza, con un generoso passo di 2,88 m. Le proporzioni mettono in mostra sbalzi contenuti, ruote proporzionate agli angoli e una linea di cintura orizzontale che slancia la figura. Il frontale è privo di griglia tradizionale, con proiettori DRL superiori sdoppiati e gruppi ottici principali incastonati nella parte inferiore. Sulla fiancata spiccano le maniglie a scomparsa, i cristalli privi di montanti e un indicatore LED dedicato che comunica lo stato di ricarica della batteria. Il posteriore sfoggia un lunotto spiovente, spoiler superiore e una firma luminosa a LED continua.
1: Saliamo ora a bordo della Dipal S05. L'abitacolo rompe drasticamente con la tradizione puntando su un'impostazione fortemente minimalista e digitale. I tasti fisici sono quasi del tutto assenti e manca il classico quadro strumenti dietro al volante. Le informazioni di guida sono affidate interamente ad un head-up display proiettato sul parabrezza. Il fulcro dell'abitacolo è invece il display centrale touchscreen da 15,4 pollici montato su un meccanismo che gli permette di ruotare fino a 15 gradi verso il guidatore o il passeggero. I materiali alternano rivestimenti morbidi in pelle e microfibra con sedili dotati di riscaldamento e ventilazione. Il passeggero anteriore beneficia di un supporto elettrico per le gambe, mentre dietro il pavimento completamente piatto offre un ottimo spazio. Completa l'ambiente il tetto panoramico in vetro da circa 2 metri quadrati, oscurabile elettricamente. Sotto il cofano si cela il cuore del progetto Ultra Hybrid. Scopriamo come funziona questo sistema propulsivo e quali sono i numeri in gioco.
2: La tecnologia Ultra Hybrid impiega un sistema ibrido plug-in a trazione anteriore, dove però il motore endotermico ha solo la funzione di generatore. Il sistema abbina un propulsore a benzina 1.5 a 4 cilindri da 86 cavalli a un motore elettrico principale da 172 kW per un totale di 258 cavalli complessivi. La batteria LFP da 18,4 kWh garantisce un'autonomia solo elettrica fino a 100 km, mentre il serbatoio da 51 litri porta la percorrenza totale fino a 1060 km. La ricarica supporta fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 55 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 30 all'80% in 15 minuti.
3: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Torna Elactiv,

0: Luxury. Every day.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
6: Cibus Tech, dal 27 al 30 ottobre, si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
9: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
10: Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
11: Un ministro dell'economia Giorgetti, che era ascoltatrice, che era ascoltatore, piuttosto oscurato, diciamo rende meglio l'immagine, ma insomma ha fatto questo commento oggi alla Camera, in cui doveva illustrare il documento programmatico di finanza pubblica, e c'erano tre alla Camera, tre deputati della maggioranza, il doppio di quelli del centro-sinistra, del campo progressista, e lui ha allargato le braccia a un certo punto, no? Per dire, molti di questi che sono qui erano anche oggi, ieri presenti insomma alla riunione per la presentazione di questo documento. Ma la cosa, diciamo, ancora più particolare è che poi, uscito ai giornalisti che gli hanno chiesto come mai di tutte queste defezioni, di queste assenze, lui ha detto: io c'ero. E ha commentato: questi non vogliono lavorare di lunedì, riferito naturalmente ai parlamentari, ma sembra, detto, che nemmeno martedì abbiano tanta voglia. Diciamo che non hanno certamente fatto una bella figura tra tutti. Ne parleremo naturalmente più del contenuto di questo documento programmatico di finanza pubblica, che è la cornice della manovra. Si doveva nel Consiglio dei Ministri di oggi poi parlare anche della manovra, l'illustrazione della manovra, in realtà per una cavillo così formale è saltato.

0: stato e si è parlato soltanto del documento, la cornice della manovra, ma anche è stato dato il via libera al nuovo codice della strada, che prevede una serie di cose del quale poi, se ci sarà tempo, parleremo. Ci occuperemo, ci collegheremo col nostro inviato in Ucraina, Gigi Donelli. Oggi nuovi raid, ancora morti, feriti in Ucraina con i bombardamenti russi. Lui si trova proprio a Kharkiv, dove ci sono stati gli ultimi morti. E poi la salute del Papa. È finito in tardo pomeriggio l'intervento per questo nodulo polmonare, ne parleremo. Comunque, dalla sala stampa del Vaticano hanno fatto sapere che è terminata l'operazione e che al momento va tutto bene. Per le vostre riflessioni, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, altrimenti come sempre il numero per messaggi WhatsApp, che è il 349-238-6666. Prima di tutto però, come sempre, vi sintetizzo la giornata. Consiglio dei Ministri, salta l'illustrazione della manovra, si parla dei punti chiave del documento programmatico di finanza pubblica e via libera al nuovo codice della strada. La guerra russa contro l'Ucraina, Trump, dopo gli attacchi a Zelensky degli ultimi giorni, fa sapere che non toglierà l'intelligence a Kiev e assicura: lavoriamo per la pace. L'intervento al polmone per Papa Leone, l'operazione si è conclusa, è andata bene, fa sapere in una nota alla sala stampa vaticana. Calcio per la Champions League maschile, in campo questa sera Inter e Napoli. Partiamo quindi dal Consiglio dei Ministri. Salta, come vi dicevo, l'illustrazione della manovra. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà quindi in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. E come sentivate, l'aula della Camera semivuota per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro quindi sbotta: questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno di martedì, hanno tanta voglia. E ne parleremo tra poco. Intanto, sempre dal Consiglio dei Ministri, c'è stato invece il via libera al nuovo codice della strada, che prevede una generale diminuzione delle multe e al tempo stesso un deciso contrasto, voluto dal ministro Salvini, ai comportamenti che mettono maggiormente a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada, lo sottolinea il Ministero dei Trasporti illustrando le principali misure. Continuano le proteste dei trattori, gli agricoltori incassano sempre meno mentre i cittadini pagano sempre di più. Questa è la denuncia di CIA Agricoltori Italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
1: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine in picchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
2: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
1: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
3: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato, chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme, mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
1: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La salute del Papa, è terminata al Policlinico Gemelli l'intervento per Leone XIV per l'asportazione del nodulo al polmone. L'operazione, eseguita dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora, è andata bene, fa sapere in una nota la sala stampa vaticana. Poi ci saranno altri aggiornamenti. Il pontefice oggi era arrivato in auto a fine mattinata, è sceso a piedi da solo sul piazzale, dove è stato accolto dai vertici del policlinico, apparso sereno, sorridente. Con lui c'era il medico curante Luigi Carbone. Il ricovero è stato nell'ala solventi del decimo piano, adiacente all'appartamento riservato di solito al Papa, che però al momento è in fase di ristrutturazione.

0: Se torniamo su le manifestazioni di protesta a Parigi, sono stati scontri a margine del quinto giorno, del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata, le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme e poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. E per quanto riguarda invece la guerra russa contro l'Ucraina, il presidente americano Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
1: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente e violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie, Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post. Lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Poi ci torneremo su questa guerra con il nostro inviato, vi dicevo, in Ucraina. L'altro fronte, l'Arabia Saudita prende di mira una compagnia petrolifera a Sana'a in Yemen. Il presidente americano, che attende il voto fra 20 giorni, quello di medio termine, ha detto che prenderà una decisione sull'Iran al più presto.
2: Trump prende tempo e i giornalisti che gli chiedono cosa farà con l'Iran ha detto che prenderà molto presto una decisione. Intanto però in Medio Oriente continua la guerra. Una compagnia petrolifera è stata colpita a ovest di Sana'a, la capitale yemenita. Lo riporta la TV Al-Mashira degli Houthi, che indicano come responsabile l'Arabia Saudita. Il governo saudita, nel corso di una riunione presieduta dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha dichiarato che non tollererà minacce alla sicurezza del regno e alla navigazione del Mar Rosso. Nello stretto di Hormuz, intanto, una petroliera ha subito danni e ha preso fuoco mentre tentava di attraversare una zona interdetta con i sistemi di tracciamento disattivati. Per quanto riguarda Gaza, da registrare la dichiarazione della premio Nobel per la pace Navi Pillay in un'intervista a diversi media internazionali. Non c'è una sola affermazione del nostro rapporto su Gaza, ha detto, che non sia stata verificata. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Restiamo all'estero, decine di sopravvissuti e parenti delle vittime del 7 ottobre, il massacro perpetrato da Hamas, hanno inviato una lettera al primo ministro Benjamin Netanyahu in cui gli chiedono di rendere pubbliche le trascrizioni complete, le registrazioni e i verbali che documentano le discussioni sulla sicurezza avvenute nel periodo precedente all'attacco di Hamas e la mattina del massacro, lo riportano i media israeliani. Non accetteremo, dicono i parenti delle vittime, che la verità su questo grave fallimento rimanga chiusa in una cassaforte, sepolta, nascosta, distorta e sostituita da una versione pensata per servire solo coloro la cui responsabilità è sotto esame. Chiediamo di che lei, rivolta a Netanyahu, ordini immediatamente l'apertura delle cassaforti nell'ufficio del primo ministro e che i materiali vengano sottoposti al vaglio della censura militare, resi pubblici in conformità con la legge. Ora invece la cronaca italiana, spunta una nuova ipotesi nel giallo della ricina.
3: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara, è la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'istituto agrario di Riccia, pochi chilometri da Pietra Catella, la prima prima delle quattro disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi invece l'omicidio di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans di Liliana, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana Resinovic non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere e che ci fu un contatto diretto tra il giubbotto indossato dal marito della vittima, Sebastiano Visentin, il giorno della scomparsa della donna, e il giubbotto e la borsa di Liliana stessa. Questo è un altro caso. All'inizio era stato archiviato praticamente come suicidio, poi invece si è capito tutt'altro. Ora invece la storia di Nessy Guerra. Sì, siamo seguiti dalla console e dall'ambasciatore, vero, però io mi sto ammalando a stare in questa situazione, lo ha detto alla press Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo, bloccata in Egitto da 3 anni e condannata per adulterio su accusa dell'ex marito egiziano violento e pluricondannato in Italia. Lo ha detto commentando le parole del vicepresidente del Consiglio Ministro degli Esteri Antonio Tajani riguardo il suo appello lanciato via social. Tra l'altro dice: qualche giorno fa il portavoce di Tajani ha detto alla mia avvocata che io non dovevo andare in Egitto, aggiunge Guerra. Noi non siamo criminali, sono semplicemente una mamma che sta cercando di salvare la propria vita e quella della propria bambina scappando da un malato mentale e criminale. Ora, veramente una vicenda molto particolare. 5 medici, fra cui 3 primari di 2 diversi reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura perché avrebbero fatto passare a carico della sanità pubblica interventi chirurgici che normalmente dovrebbero essere a pagamento. Quali sono stati questi interventi? Oltre 100 protesi al pene installate negli ultimi anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le protesi al pene non rientrano nei livelli essenziali di assistenza e la spesa è coperta dalla sanità pubblica soltanto in rari casi specifici, come per esempio in casi di tumori. Negli altri casi il costo dell'operazione, che può superare gli 8.000 euro per singolo dispositivo, dovrebbero essere a carico del paziente. Gli inquirenti ipotizzano invece che nell'ospedale agrigentino gli interventi al pene venissero garantiti gratuitamente a pazienti privi dei requisiti necessari, provocando un consistente danno economico alle casse pubbliche. Fa scattare i primi sospetti era stata la stessa ASP di Agrigento, colpita dall'elevato numero di pazienti arrivati anche da fuori regione attratti da sponsorizzazioni diffuse sui social network. I dubbi hanno portato all'ispezione dell'assessorato regionale alla salute, al blitz dei carabinieri del NAS di Palermo, che hanno sequestrato 112 cartelle cliniche relative a operazioni al pene appunto effettuate tra il 2018 e il 2024. Quindi una vera epidemia, evidentemente. Ora invece parliamo di calcio e parliamo dei mondiali delle azzurre che ci saranno in Brasile il prossimo anno. L'Italia si è qualificata per il secondo turno dei playoff europei per la partecipazione ai mondiali femminili 2027. A Firenze le azzurre di Andrea Soncin hanno pareggiato 1-1 con la Bielorussia, superata 2-0 invece all'andata, e ha ottenuto così il passaggio al turno decisivo dove affronteranno la Finlandia. La rete azzurra è stata realizzata da Bonansea al 9° del primo tempo, per le ospiti ha segnato Olkovic al 30° della ripresa. E invece per il calcio maschile ci colleghiamo con San Siro, con il nostro Dario Ricci, c'è l'Inter in campo. Caro Dario, eccoci qua.
4: Sì, buonasera, 18° di gioco al Meazza, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Inter e Brugge. Una buona Inter però in almeno 3 occasioni vicino al gol, con Diouf al 3° minuto che è scappato sulla linea di fondo, praticamente si è trovata tu per tu col grande ex della serata Jan Sommer, il portiere che ha giocato appunto e vinto in maglia nerazzurra. Bravo appunto il numero 1 del Brugge a dire di no a Diouf. Al 4° minuto un diagonale di sinistro di Thuram fuori di poco al decimo, una bella girata dal limite dell'area di Lautaro, bloccata anche questa facilmente da Zom, risultato ancora fermo sullo 0-0, mentre il Napoli a Villarreal, quando siamo al 18esimo, è in vantaggio per 1-0 grazie alle reti di Rachmani all'ottavo minuto, cara Roberta.
0: Ero Dario Ricci, grazie intanto lì in diretta dal Meazza o San Siro, come si preferisce dire, poi ci aggiornerà ulteriormente nel corso di questa puntata. Intanto piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti.

0: profondamente.
1: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
2: Grazie.
1: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
3: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99€ al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065€. Importo totale dovuto 17.700€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Denaro è tempo il...
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie da raccontarvi, prima in sintesi, della giornata, e poi da approfondire, non tutte naturalmente, alcune delle principali, quelle in primo piano insieme agli ospiti, che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 349-238-6666. E quindi a questo punto cominciamo ad addentrarci nel primo tema.
16: Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
0: E questo lo faccio sentire anche all'inizio, dicevo, rende più da vedere che da sentire, però era diciamo abbastanza sfizioso, così vogliamo usare questo termine, la battuta del ministro dell'economia Giorgetti. Il suo scoramento oggi era alla Camera per presentare il documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento, alla relazione sullo scostamento di bilancio, ha allargato le braccia, se avete sentito questo applauso, perché per diciamo indicare l'aula della Camera praticamente semideserta c'erano 6 rappresentanti della maggioranza di governo e circa il doppio di quelli delle opposizioni, e poi ha detto, uscendo ai giornalisti, io c'ero, ma dice, rispetto ai parlamentari, questi non vogliono lavorare di lunedì, ma sembra che nemmeno martedì abbiano tanta voglia. Quindi a volte vengono certi che dicono sono degli stereotipi, poi però purtroppo vengono confermati quando si dice l'antipolitica. Comunque, al di là di questo, questo intervento di Giorgetti oggi alla Camera e poi al Senato con le risposte, le repliche ai parlamentari, è durato una decina di minuti, ha indicato nuvoloni all'orizzonte per quanto riguarda la situazione internazionale e anche l'economia italiana in parte, perché ha detto tutto questo, tutto quello che succede

0: impone una certa cautela, no? In vista della manovra di bilancio, e ha indicato anche lo scostamento di bilancio posto al voto, ha detto un passo consapevole, ritenuto sostenibile dalla Commissione europea e anche dai mercati. Allora, la risoluzione di maggioranza sul documento di programmatico di finanza pubblica, che come dicevamo è la cornice di quella che poi sarà la manovra di bilancio, è passata quando è stato necessario, i voti ci sono stati, la risoluzione è passata. Poi sullo scostamento di bilancio, nella seconda votazione in rapida successione richiesta la maggioranza assoluta, il testo è passato con 219 voti a favore, lo scostamento di bilancio, 110 contrari alla Camera, e con 109 voti favorevoli e 61 contrari, 2 astensioni al Senato. E diciamo, Giorgetti aveva auspicato un voto bipartisan sullo scostamento di bilancio, no? Cioè sul trovare altri, impiegare altri soldi per quelle che sono le spese necessarie, ma in realtà il centrosinistra ha presentato una mozione che ha unito PD, Movimento 5 Stelle, AVS più Europa, Azione ha presentato una sua mozione e Italia Viva di Renzi ha bocciato entrambe le mozioni. Detto questo, saluto con molto piacere Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore, che sta lacrimente lavorando a tutto quello che esce man mano sulla manovra di bilancio, sul documento programmatico di finanza pubblica, è vero Jean-Marie?
1: Sì, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori che hanno la bontà di seguirci su questi temi a quest'ora.
0: Ha ragione, devo dire che ha ragione, sono necessari, però diciamo, soprattutto se uno è in fase digestiva oppure sta guidando, c'è il rischio, non dico che uno si addormenti. Però allora, Jean-Marie, mettiamoci il meglio del possibile nostro. Dicevamo, quindi la cosa particolare è che l'illustrazione della manovra che ci deve essere in Consiglio dei Ministri è saltata per un errore così di trascrizione, cioè diciamo per una sciocchezza. Si è discusso però di questo documento programmatico di finanza pubblica, che quindi traccia le linee guida per quella che sarà la legge di bilancio. Di cosa quindi stiamo parlando?
1: Allora, in realtà la confusione è grande sotto il cielo, la situazione però non è eccellente, per fare una citazione e piegarla alle nostre necessità. Allora, oggi cos'è avvenuto? Intanto il Parlamento ha approvato appunto le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Dopo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPB, il documento di bilancio, che deve andare a Bruxelles per una serie di vincoli comunitari. Naturalmente questo documento, che peraltro è stato approvato da pochi minuti perché il Consiglio è finito da poco e non è ancora disponibile, questo documento dovrebbe indicare le linee guida della manovra, ma il governo ha già chiarito che i tempi della manovra si allungano. Perché? Perché si tratta di capire e di trattare con Bruxelles per capire di quante risorse sarà possibile usufruire per la manovra. E questo sarà oggetto della trattativa nei consigli europei che si svolgeranno nei prossimi giorni e poi successivamente all'inizio di novembre. Quindi il rischio possibile è che si arrivi a una manovra che intanto debba fissare un livello di possibile spesa dopo una trattativa con Bruxelles e che abbia margini di manovra piuttosto limitati e che infine rallenti di molto la sua corsa che poi porterà comunque all'approvazione per la fine dell'anno. Naturalmente questo sta determinando tutta una serie di tensioni interne alla maggioranza, perché ogni gruppo sta cercando di far valere le proprie carte e guardando a due elementi: le proprie bandiere, chiamiamole ideologiche, e il proprio possibile elettorato di riferimento, perché a complicare la situazione, che già sembra abbastanza complicata, c'è il fatto che questo è un anno preelettorale e che questa è l'ultima manovra prima del voto. Quindi ciascuno ha, come dire, interesse a cercare di soddisfare il proprio elettorato di riferimento.
0: Certo.
1: Per esempio, tutta la grana sull'IRPEF, no? Che può essere letta anche in questa direzione.
0: Spieghiamola quella la grana sul
1: allora,
0: sì.
1: Per qualche settimana si dava per certo che quest'anno ci sarebbe stato un abbassamento dell'IRPEF fino per chi ha redditi fino a 60.000 euro. Il punto sembrava raggiunto, se non che improvvisamente è tornato in discussione proprio per quella carenza di risorse di cui facevo riferimento prima. A questo punto però naturalmente i sostenitori primari di questa misura, cioè Forza Italia sono insorti nel dire scusate, abbiamo dato questa indicazione, peraltro pure Giorgia Meloni si era spesa in questa direzione, dobbiamo mantenere quello che abbiamo promesso. E ora che succede? Si stanno facendo calcoli frenetici per capire se c'è il margine per poter introdurre questo taglio. Taglio che magari concorre con altri, è in concorrenza con altri, per esempio quello che piace alla Lega, cioè l'innalzamento della soglia per la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro.
0: È la solita coperta. Quindi, che si tira da una parte dall'altra,
1: la coperta
0: dice,
1: è corta,
0: quindi...
1: ma quest'anno ha una particolarità che la coperta è più corta, se mi passi il gioco di parole, e tutti ci si vogliono coprire in vista delle elezioni, quindi insomma
0: la questione è complessa.
1: È una battaglia aperta.
0: Già.
1: Sì.
0: Allora, sentiamo Giorgetti, allora, a proposito di metafora di un bollettino meteorologico.
2: Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza, di grandi cambiamenti, di tensioni politiche, geopolitiche, economiche, internazionali, è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano anche la rilevazione di oggi del Fondo Monetario, sono settimanali rispetto alle previsioni fatte semplicemente pochi mesi fa e di conseguenza la decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
0: E a proposito appunto di questioni meteorologiche, Giorgetti ha parlato di nuvoloni all'orizzonte.
2: È quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, e quindi sostanzialmente questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini diciamo così coerenti con l'inizio del mio discorso, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
0: Dopodiché, caro Jean-Marie Delbos ha parlato dello scostamento di bilancio. Sentiamo anche questo passaggio di Giorgetti.
2: Arrivo alla seconda dimensione, forse la più importante, è la richiesta, attraverso la procedura rinforzata della legge costituzionale, dello scostamento di bilancio rispetto al sentiero che appunto a cui noi ci sentiamo in qualche modo obbligati per le motivazioni che vi ho detto all'inizio. Questa, l'attivazione della clausola, la National Escape Clause, come la chiama la governance europea, è un passo consapevole di deviazione rispetto a quella linea di sostenibilità e di prudenza che ho richiamato all'inizio.
0: Jean-Marie, quindi scostamento di bilancio sul quale, diciamo prima, Giorgetti aveva auspicato un voto bipartisan, che fossero tutti d'accordo, visto che bisognava votare, non è stato così per quanto riguarda le opposizioni. Ci dici qualcosa in più sullo scostamento di bilancio?
1: Allora, si tratta della possibilità di diciamo creare ulteriori debiti e questa misura però deve fare i conti con come diceva lo stesso ministro deve fare i conti con una realtà circostante molto complessa, perché alla fine il problema è che l'Italia è inserita in una realtà dove se qualcosa può andare storto va storto.
0: Non era la legge di Murphy questa, mi sembrava.
1: Geopolitica mondiale che ci mette a dura prova con i costi dell'energia, con le difficoltà dei rapporti internazionali, con i costi aggiuntivi per la difesa. Quindi si tratta di muoversi in una realtà che davvero è piena di nuvoloni, come dice Giorgetti, e quindi la necessità è quella di operare per mantenere la barra dritta, la barra della nave cui ha fatto riferimento lo stesso Giorgetti.
0: Nel frattempo l'Italia ha ottenuto il via libera dall'Unione Europea al nuovo piano di prestiti SAFE per la difesa da 8 miliardi, anche se sul caro energia, che poi si giocherà la partita chiave nei prossimi giorni a Bruxelles, no? Quando ci sarà appunto il vertice giovedì, Giorgia Meloni porterà sul tavolo dei leader europei la richiesta di risposte strutturali, come ha detto ieri all'assemblea di Assolombarda, ovvero più flessibilità e interventi contro i rincari del settore che spingono sull'inflazione e colpiscono imprese e famiglie, il tema dell'energia che appunto citavi Jean-Marie. E sentiamo però oggi a Focus Economia, al microfono di Sebastiano Barisoni, a proposito del SAFE, che cosa ha detto l'economista Cottarelli, che dice che forse non era così necessario. Sentiamolo.
3: Personalmente, se non ci fossero le elezioni, non vedrei una grossa necessità macroeconomica di fare più deficit. Si fa più deficit quando l'economia va in recessione, allora deve aumentare la domanda. Non mi sembra che l'economia sia in crisi. C'è una parte del settore dell'economia, del settore economico, soprattutto quello dei lavoratori dipendenti, che sta in difficoltà perché non ha ancora recuperato l'inflazione del 2021-22. Nel complesso l'economia non richiede una maggiore spinta, però ci sono elezioni il prossimo anno e il minimo che si poteva aspettare è una cosa di questo genere.
0: Che ne pensi tu, Jean-Marie?
1: Ma insomma, purtroppo Cottarelli mette l'accento sulla atipicità di quest'anno, che è l'anno preelettorale. Come dicevo prima, tutti vogliono garantirsi il miglior percorso possibile per poter arrivare meglio alle elezioni, tutti e soprattutto chi può farlo, cioè chi fa parte della maggioranza, chi fa parte del governo e quindi ha la possibilità di decidere e di indirizzare le scelte mirando ai gruppi di riferimento che diciamo sono di maggior riferimento per il proprio partito, insomma.
0: Va bene, Jean-Marie Delbo, direi che, anzi, ti voglio però informare, dicevo prima che fra le altre cose è passato anche, c'è stato il via libera al Consiglio dei Ministri al piano per i Campi Flegrei da parte del Ministro per la Protezione Civile Musumeci, che ha detto l'area dei Campi Flegrei non è assimilabile a un'area soggetta al classico evento di terremoto, c'è una popolazione numerosissima, la zona di intervento comprende 85.000 abitanti, 15.000 edifici, e quindi ci sarà questo piano per i Campi Flegrei. Poi invece, da guidatore, ti informo che è stato dato il via libera sempre al Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Fra le altre cose, il MIT informa che è stato innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, quindi se qualcuno avesse 70 anni e vuole guidare il camion e autobus lo può fare, è stato innalzato. Si vede che ci sono anche pochi guidatori di camion, lo sappiamo che c'è penuria, c'è una, diciamo, mancanza vocazionale ormai da diverso tempo. Poi un altro elemento: non ci sarà più l'obbligo di portare con sé documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Quindi anche tu, Jean-Marie, non c'è bisogno che hai sempre dietro la patente, il libretto di circolazione, tanto lo potranno poi leggere telematicamente le forze dell'ordine. Ecco, ti informo anche di questo. Poi ci saranno sanzioni più basse, quindi multe più basse ma più eque, e particolare attenzione a motociclisti e persone con disabilità. Fra tutte queste novità del nuovo codice della strada, penso ti possa interessare, che ti vedo con la tua macchina, Jean-Marie, la sera tardi.
1: No, naturalmente sì, una precisazione però.
0: Prego.
1: Il deve ancora andare ai pareri del Parlamento, quindi non è ancora definitivo, certo. Ci vorrà qualche mese per entrare in vigore, certo. Qualche settimana, quantomeno.
0: Benissimo.
1: Pensava di poter godere delle sanzioni più basse,
0: ecco. Soprattutto quello, diciamo, si tocca la tasca. Va bene, grazie Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore. Buon lavoro, ciao.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie a te. Ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, ma ci sentiamo un momento.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
10: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
11: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevkoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
12: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione 20.
9: Con il supporto non condizionante di Novartis.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 14 ottobre. Sull'Italia si impone un campo anticiclonico. Avremo quindi condizioni di bel tempo, con il cielo al massimo poco nuvoloso ovunque. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, risultando forti al sud, dove i mari saranno molto mossi, agitato lo Ionio. Clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendevo l'offerta.
18: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
19: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
9: HPC7, oltre la soglia dell'Exascale. I supercomputer sono abilitatori fondamentali per la transizione energetica che si basa sull'innovazione tecnologica e digitale. Ne parliamo con Lorenzo Fiorillo, Director Technology, R&D and Digital di Eni.
20: Nel giugno 2026 e ne ha avviato HPC7. In combinazione con il predecessore HPC6, il nuovo supercomputer ci permette di entrare nell'elite mondiale del supercalcolo, superando la soglia dell'exascale, che equivale a dire una potenza di oltre 1 miliardo di miliardi di operazioni matematiche al secondo. In un mondo sempre più guidato da enormi volumi di dati, si tratta di un salto tecnologico significativo, che ci aiuta a trovare soluzioni innovative e più sostenibili, contribuendo significativamente a rafforzare i nostri progetti e la qualità delle nostre decisioni.
21: Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale, e scopri tutti gli approfondimenti.
22: Effetto notte, le notizie in

0: 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto con voi Roberta Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché prima ve le sintetizzo all'inizio della puntata e poi con gli ospiti ne approfondiamo diverse in primo piano da chiarire, da comprendere al meglio, che voi potete commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666. Questa che sentite è un allarme, una sirena. Gli ucraini sono abituati da 4 anni e mezzo a vivere con questo, a vivere con gli allarmi, i bombardamenti, con il terrore, con la devastazione, con le morti, con i feriti che continuano da 4 anni e mezzo con questa guerra voluta da Putin contro l'Ucraina. E questa è una sirena, ci ha mandato questo audio poco fa il nostro inviato Gigi Donelli, che è in Ucraina e si è dovuto rifugiare in un bosco, Gigi, mentre stavi arrivando a Kharkiv col treno. Ciao Gigi.
2: Ciao Roberta, buonasera intanto. Ciao. A tutti voi. Sì, diciamo che gli ucraini devono adattarsi continuamente, le sirene sì. Diciamo che la novità degli ultimi tempi sono i nuovi droni, avete sentito, avete letto, e questo produce anche tutta una serie di nuovi meccanismi, tra i quali il fatto che il treno che ci ha portato a Kharkiv per 2 volte, diciamo nei 30 chilometri finali, si è fermato, e il personale ti fa scendere dal treno, ovviamente tutti quanti, e sì, nel bosco, nel senso che allontanandosi di almeno 150 metri dai vagoni, in questo caso si finisce in un bosco, si attende lì che l'allarme del drone sopra i vagoni, sopra la motrice, passi.
1: Gigi, tra l'altro proprio stamattina su Kharkiv c'è stato un ulteriore raid russo, altri morti, altri feriti, perché molti si dimenticano che anche in Ucraina ci sono costantemente, quotidianamente morti e feriti e devastazione, no?
2: Beh sì, diciamo che gli attacchi, come hai detto, sono quotidiani e regolari. La vita ovviamente è molto complicata. Tu hai detto che gli ucraini tendono ad abituarsi. Forse abituarsi non è proprio il termine esatto, ma diciamo che devono farci conti, non hanno alternative. Quindi sì, attacchi su Kharkiv e su Poltava e ovviamente, come dire, questa è una cadenza regolare. Se ci stiamo riferendo alla famosa tregua di Trump, beh, francamente in questi giorni non ne ho visto tracce qua intorno.
1: Per l'appunto, hai ricordato bene Gigi Donelli, perché Trump in questi giorni, abbiamo raccontato, no, quante ne ha dette, intanto aveva sospeso le sanzioni sul diesel russo, ha fatto questo accordo venerdì con Putin in questa telefonata in cui dice così abbasseremo il prezzo dei carburanti perché è colpa di Zelensky che attacca le infrastrutture energetiche russe, questo caro carburante, quando invece chiaramente è soprattutto lo stretto di Hormuz che è chiuso a causa della guerra voluta da Trump nei confronti dell'Iran, dal quale diciamo da questo tunnel non riesce proprio ad uscire, con le conseguenze internazionali che tutti stiamo vivendo. Poi ha detto rispetto a Zelensky, è ora, quando Zelensky dice ma insomma, ma questo regalo che ha fatto a Putin non farà altro che motivarlo ulteriormente nella guerra, avere nuove risorse, e Trump a brutto muso gli ha risposto a Zelensky, no, nei suoi noti attacchi nei confronti del presidente ucraino, gli ha detto basta, è ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, si deve andare a elezioni, e Zelensky intanto ha detto sarà il popolo ucraino a decidere se vuole un nuovo presidente, poi per nuove elezioni bisogna che ci sia una tregua almeno di 60 giorni, noi la proponiamo a Putin, siamo d'accordo, però Putin di tregue non ne vuole sapere. Poi ha detto noi siamo favorevoli, ha detto Zelensky, a una tregua per non colpire le infrastrutture energetiche, però Mosca non ne vuole sapere assolutamente, anche se oggi Trump ha detto no, Putin è molto più motivato di Zelensky, la vuole di più questa tregua, non se ne ha traccia al momento. E poi diciamo un po' a raddrizzato il tiro, non so se dire questo, Gigi Donelli, oggi Trump dicendo ma noi non leveremo l'aiuto per quanto riguarda l'intelligence a Kiev, questa è la notizia di oggi.
2: Sì, questo è sicuramente un aspetto importante. Perché è venuta fuori questa storia? Perché anche l'altra notte io ero a Kiev, diciamo che prima sono arrivate le esplosioni e dopo gli allarmi. Questa è una differenza significativa, perché come dire, la rete di controllo e sicurezza ucraina è ovviamente basata

0: su una serie di accessi satellitari. Il fatto che appunto anche la notte scorsa prima siano arrivate le esplosioni e poi gli allarmi significa che gli allarmi in questo caso non sono in grado di prevedere gli attacchi ed è un ulteriore elemento, come potete immaginare, di grave preoccupazione per un paese che, non dimentichiamolo, continua a vivere, continua a spostarsi. Il viaggio che ho appena concluso, adesso peraltro sono entrato in un'auto, in un taxi che è un'auto elettrica, perché comunque, come dire, viviamo nel presente e qui sono in una nota marca americana, non voglio far pubblicità, ma la conoscete tutti. Sì. Voglio dire, questo viaggio di 450 chilometri fatto in questo pomeriggio con un ritardo di 90 minuti per due stop in mezzo alla campagna, racconta anche di gente che vive e cerca di vivere la quotidianità. Quindi questo è lo strano contrasto continuo. Il fatto che Trump dica che Putin sia assolutamente interessato alla tregua energetica è una parziale verità in un'enorme bugia. È ovvio che Putin è interessato a che l'Ucraina sospenda gli attacchi su quelli che sono gli impianti che trasformano il petrolio in gasolio. Quindi questo è un fattore chiaro, quello che Zelensky gli ha ribadito più di una volta, gli ucraini gli hanno ribadito, è che quello che vorrebbero in cambio è che la Russia smettesse di bombardare i civili e gli impianti energetici. Stasera ci sono 8 gradi, comincia a fare fresco, l'inverno è tra virgolette lontano, ma qui arriva piuttosto rapidamente, quindi, come dire, tutto questo dialogo a distanza si fa sulla pelle delle persone comuni.
1: Giustamente, hai ricordato benissimo Gisonelli, visto che tra poco le temperature con gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine porteranno la gente ancora più alla disperazione con il freddo e anche la mancanza di energia elettrica. Chiudo con Paolo da Genova, il suo messaggio dice: ciao Roberta, forse qualcuno dovrebbe chiedere a Trump se per elezioni in Ucraina gli vanno bene le elezioni a partito unico come quelle appena svolte in Russia. Mi sembra un'ottima battuta. Grazie Gisonelli, grazie anche per il tuo lavoro piuttosto rischioso. Grazie. In diretta da Kharkiv. Grazie, ciao Gigi e buona
0: serata.
1: Ciao,
0: buonanotte a tutti.
1: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Di nuovo una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Catania, a causa di lavori, si procede lentamente all'altezza dello svincolo Mister Bianco, statale 121 catanese, in direzione Catania Centro. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova. Anticipiamo che per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra Verona Est e Verona Sud in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso lo svincolo di Verona Sud in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. È tutto per oggi, buona serata, domani.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E dal nostro inviato in Ucraina adesso passiamo a un altro importante tema del giorno.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: E così, con questo annuncio in rituale, improvviso e diretto, domenica all'Angelus, Papa Leone XIV ha spiazzato un po' tutti e ha colto di sorpresa il mondo, persino i suoi collaboratori, perché lo stesso segretario di Stato Vaticano, Parolin, il ministro degli esteri del Vaticano, ha detto: ma è stato effettivamente un fulmine a ciel sereno questo annuncio di Papa Prevost, di questo nodulo al polmone che è stato rilevato. e oggi è stato il giorno dell'intervento, è durato diverso tempo, però in serata la sala stampa del Vaticano, della Santa Sede, ha fatto sapere sul suo canale Telegram che è andato tutto bene, che l'intervento si è concluso. È stato operato al Policlinico Gemelli, e il Santo Padre è rientrato in stanza, si legge in questo comunicato, spiegando che seguiranno ulteriori informazioni. Non so se la nostra Katia Caramelli, grande esperta vaticanista, sa qualcosa in più a quest'ora. Katia, ciao.
5: Buonasera Roberta, noi in realtà siamo fermi ancora al comunicato delle 19.46 che ci ha mandato la sala stampa vaticana, in cui appunto si parlava di queste ulteriori informazioni che a questo punto non sappiamo se arriveranno nelle prossime ore o a questo punto direttamente domani mattina, magari con un bollettino medico dettagliato, anche perché appunto l'intervento è finito abbastanza tardi e magari appunto il comunicato più ufficiale dell'ospedale arriverà domani mattina. Ecco, noi al momento questo non lo sappiamo. Sappiamo, come dicevi tu, che l'intervento è andato bene, che è avvenuto nei tempi e nei modi previsti e programmati, e quindi diciamo questo è un comunicato abbastanza rassicurante. Sappiamo anche che questa stanza del Papa si trova al 10° piano del Policlinico Gemelli, ma non è quella che ha ospitato in precedenza gli altri papi, e questo perché è in ristrutturazione quell'appartamento, semplicemente per questo.
1: Però
5: il Papa,
1: Katia,
5: è arrivato.
1: Katia, sì, scusami, molti si chiedono, ma lo sapeva tanto prima? Diciamo che secondo alcuni osservatori c'era già qualche segnale di questo, perché il Papa ha accelerato su alcune nomine, in particolare su quella del cardinale filippino Tagle. Luis Antonio Tagle o Tagle, adesso, perché lui è latino americano.
5: Tagle, filippino sì.
1: Che durante
5: Antonio Tagle.
1: Ecco, le elezioni per il nuovo, dopo la morte di Francesco, era uno dei papabili, no? Ed era molto social, un volto televisivo, piuttosto risultava simpatico, ed è molto vicino a Papa Leone, ed è stato nominato in questi giorni, era proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, no? Invece ha preso il posto del cardinale Giovanni Battista Re, se non sbaglio.
5: No, l'incarico che aveva prima lo ha mantenuto e adesso è diventato anche decano del collegio cardinalizio. C'è da dire che il cardinale Re era molto anziano, sì, più che novantenne,
1: mi sembra. Ma questo significa
5: ha comunque rinunciato la figura del cardinal decano è una figura molto importante, perché è una delle poche che resta in piedi quando c'è la sede vacante. Però quando c'è la sede vacante, quando un papa muore o si dimette, come nel caso di Benedetto XVI, non è assolutamente questo il caso, perché diciamo che la Chiesa Cattolica e la Città del Vaticano non prevedono nel loro ordinamento, nelle loro leggi, la possibilità che un papa operato o in un momento di anestesia totale abbia, come dire, un vice, un sostituto. E comunque resta lui ad avere pienamente i poteri, ad essere pienamente in carica.
1: Quindi non ci sono sostituti,
5: quindi,
1: in questo momento.
5: Vabbè. Non ci sono sostituti, è lui che ha pieni poteri. D'altronde abbiamo visto anche Francesco, anche nei giorni più difficili dei ricoveri, ricevere i suoi collaboratori nella stanza del Gemelli per firmare, no, dei provvedimenti. L'amministrazione ordinaria va avanti grazie alla segreteria di Stato, ai capi dei dicasteri, ma come avviene sempre, e le decisioni straordinarie, se dovessero essercene, verranno rimandate a quando il Papa potrà appunto prenderle. Ma si parla comunque di una settimana di degenza, ecco, forse addirittura meno se il decorso dovesse essere agevole. Lui in realtà ha accelerato l'intervento perché vorrebbe tanto fare il viaggio in Sud America,
1: soprattutto nel
5: tanto.
1: Suo amato Perù, no? Dove ha prestato servizio per tanti anni. Insomma, glielo auguriamo di riprendersi il prima possibile, visto che anche sportivo, atletico, e nessuno se l'aspettava.
5: Certamente le cose, il fisico sicuramente regge, ecco, perché è allenato, e per cui, essendo un nodulo circoscritto, probabilmente sarà qualcosa che si risolverà
1: bene,
5: senza ulteriori conseguenze.
1: Glielo auguriamo. Grazie alla nostra Katia Caramelli. Ciao cara Katia.
5: A voi, buona serata.
1: Buona serata. Ora invece, per chiudere, rivolgiamoci al nostro Dario Ricci, sempre in diretta dallo stadio San Siro, dove c'è l'Inter in Champions contro il Brugge. Come prosegue?
6: Eccoci qua, Roberta, siamo nell'intervallo della sfida tra Inter e Brugge.

0: destro, battendo il grande ex della serata Ian Sommer. Quindi Inter 1, Brugge 1, mentre il Napoli è sotto 2-1 a Villarreal. Napoli che era passato in vantaggio con Rachmani all'ottavo, poi la rimonta del sottomarino giallo con le reti di Mika Udaze e di Mourinho.
1: Grazie De Ricci, in diretta da San Siro. Con questo vi rimando a tra pochissimo per gli aggiornamenti.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
3: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
4: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
9: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
11: E con Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
12: Sono le 22:03.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Consiglio dei Ministri, salta l'illustrazione della manovra, si parla di punti chiave del documento programmatico di finanza pubblica e intanto via libera al nuovo codice della strada. E per quanto riguarda i Campi Flegrei, il ministro Musumeci assicura 1 miliardo in 10 anni di stanziamenti. La guerra russa contro l'Ucraina, Trump dopo gli attacchi a Zelensky degli ultimi giorni fa sapere che non toglierà l'intelligence a Kiev e assicura lavoriamo per la pace. L'intervento al polmone per Papa Leone. L'operazione si è conclusa, è andata bene, fa sapere in una nota la sala stampa vaticana, e pochi istanti fa è uscita questa agenzia con la diagnosi. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare per il Papa. Calcio per la Champions League maschile, in campo questa sera Inter e Napoli. Inter pari per ora 1-1 contro il Brugge. Villarreal Napoli per il momento è sul 2-1. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi e Cristina Lunghi, alla parte tecnica Martin Garramone. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con l'effetto notte resta sempre alle 21.

0: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
6: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Si inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo molto di diciamo così, politica e bilancio italiano. Perché? Perché c'è stato l'intervento del ministro Giorgetti in un'aula imbarazzantemente vuota, come ha ricordato lo stesso ministro Giorgetti. E poi c'è il Consiglio dei Ministri, non arriverà in tempo, non dovrebbero arrivare in tempo le notizie durante la diretta, però c'è anche un fronte europeo, quindi c'è intenzione del governo adesso sull'estensione dell'aliquota al 33%, ci sono varie notizie che discrezioni che il governo starebbe frenando. L'ipotesi più forte era di un'estensione del 33% fino alla soglia dei 60.000, più volte evocata, perché sennò diciamo c'è un salto molto forte dopo i 50.000, e quindi per aumentare, diciamo, il vantaggio sul cosiddetto ceto medio, perché a 60.000 o a 55.000 oggettivamente sei ancora assolutamente ceto medio, e invece vieni tassato subito in questo momento al 43%, che è l'aliquota che poi resta massima per tutti, anche perché guadagnano 200, 300, 1 milione di euro l'anno. Però c'è anche il fronte europeo, dicevo, perché il governo ha ottenuto via libera da Bruxelles al piano SAFE per l'Italia, prestiti agevolati, praticamente un po' come PNRR a tassi bassissimi, per le spese. Sappiamo che l'Italia ha chiesto due cose, ha chiesto di utilizzare una parte, perché in realtà potevamo chiedere anche di più, del piano SAFE per le spese militari e per gli apparti militari comuni, spese per la difesa e per gli apparti militari comuni. Poi c'è l'altro fronte, che sono le spese invece di carattere energetico, quindi, ma non, lo ricordo sempre, una tantum, cioè non puoi chiedere soldi per ridurre le accise, per esempio, puoi spendere per le infrastrutture energetiche, cioè per qualcosa che poi resti nel tempo, dalla rete Terna agli investimenti in energia alternativa, e quindi le fonti alternative a petrolio e gas. Non puoi chiedere per misure, diciamo, correnti. Di questo parleremo. Parleremo anche però dell'auto, perché c'è un doppio fronte sull'auto. Ieri, a parte che si è aperta a Parigi la 91esima edizione del Salone Internazionale dell'Auto, 100 espositori, più di 60 case automobilistiche, presenza record dei produttori cinesi, 25 marchi con 65 case per 25 marchi per 16 case automobilistiche, rappresentano il doppio rispetto al 2024. Lo ricordo, il salone è biennale. E praticamente la metà dei marchi automobilistici presenti al salone sono cinesi, quasi la metà. La quota di mercato invece in Europa è al 10%. Ora, tra l'altro, in Cina segnalo che nei primi 9 mesi dell'anno le vendite di automobili sono crollate del 21%, 3 milioni e mezzo in meno. Questo perché è importante? Perché segnala la continua difficoltà sul consumo interno cinesi e il conseguente riversare l'eccesso di produzione con prezzi anche in dumping. Io ricordo che ci sono dei dazi sulle auto cinesi che in questo momento arrivano fino a seconda dei modelli delle case, arrivano fino al 32%, però questo non ha impedito alla Cina di poter vendere senza dover rincarare i prezzi, quindi vuol dire che c'è un margine enorme. E poi questo si inserisce anche dall'accordo sancito tra l'Unione Europea e Cina per limitare a 350.000 veicoli l'anno le importazioni di auto ibride prodotte in Cina. Ora, mentre i vari colossi europei, penso a Volkswagen, ha chiesto una maggiore cooperazione tra le aziende e un quadro normativo europeo che premi la creazione di valore nel continente, sostenga la mobilità elettrica e garantisca le condizioni di concorrenza leale, è un po' diversa da quella posizione di Stellantis e di Renault, che hanno chiesto una regolamentazione ancora più robusta per arrivare a un vero Made in Europe. Il numero uno di Renault, Provost, ha sottolineato la necessità di una maggiore collaborazione tra i gruppi europei, e questo non esclude gli accordi industriali con produttori cinesi. Stellantis, per esempio, ieri ha annunciato che con Leapmotor andrà
ad aumentare la propria produzione. Tra l'altro ci sono già progetti, per esempio a Saragossa in Spagna, su questo. E il tema resta sullo sfondo, resta sempre il solito: va benissimo l'accordo con Leapmotor, che a Leapmotor permette di aggirare poi il tetto sulle auto ibride, per esempio. Bisogna capire quanto trasferisci di conoscenza, know-how, oltre che di occupazione in Europa, perché dietro l'angolo c'è sempre il rischio di sostanzialmente avere le fabbriche cacciavite, come si chiamano in gergo, cioè tu vai a assemblare cose prodotte in Cina, quindi ok, hai un po' di occupazione, hai zero know-how e zero, diciamo, ricerca in Europa, e questo chiaramente non va bene. Per quello che riguarda poi la quota di e-cars cinesi importate, quelle elettriche importate dalla Cina,

è calata comunque nel 2025, è scesa al 42% del totale. Nel 2024 era il 55% di tutte le importazioni europee. Seguivano poi Corea con il 27%, Giappone con il 9% sulle importazioni. Quindi c'è insomma un calo anche significativo della quota. Ne parleremo perché diciamo, è sia per il salone sia perché qui si sta giocando un pezzo del futuro industriale europeo dopo gli errori commessi dalla precedente Commissione europea su 2035. L'ho detto mille volte, so che qualcuno contesta, il problema è stato mettere una data che poi era frutto di vari ragionamenti, ma non andare a vedere la reazione dell'industria, che modelli stava producendo l'industria. C'è stato un errore molto forte anche nell'industria, in primo luogo tedesca, nel dire vabbè possiamo accettare la sfida con la Cina, e soprattutto all'inizio la sfida, nella logica dell'industria tedesca, secondo quanto ci hanno raccontato molti ospiti, la vera diciamo sfida era con la Tesla di Elon Musk, perché quando la vecchia Commissione europea arrivò col Green Deal, il vero diciamo chi era avanti tutti era Elon Musk con la Tesla. Ecco perché l'industria, secondo varie ricostruzioni tedesca, si concentra, ma non solo tedesca, su modelli concorrenziali alla Tesla, che sono modelli cari, cioè non sono modelli di fascia bassa. Nel frattempo la Cina supera sulla destra non solo gli Stati Uniti e la Tesla, ma spiazza tutti perché inizia a produrre modelli. Questo è un merito cinese. Poi sui costi di produzione è tutto un altro discorso, ma inizia la parte tecnologica c'è e va riconosciuta. La Cina inizia a produrre modelli a costo più basso, elettrici o ibridi, in un periodo in cui mancavano i modelli europei, e lì si crea la grossa crisi. Dopodiché il ripensamento della nuova commissione, e siamo arrivati all'oggi. Ultimo tema che toccheremo è con Alessandro Platerotti diciamo, che cosa dobbiamo attenderci da Trump nei prossimi giorni, settimane, da qui al midterm, perché tutti sono rimasti spiazzati dall'accordo con la Russia, che ripeto ancora una volta è ininfluente sui prezzi, come abbiamo visto, 300.000 per quello che riguarda il gasolio, non sono diciamo, qualcosa di particolarmente significativo, sono 300.000 tonnellate di gasolio in un paese che ne consuma, se non ricordo, 11 milioni di tonnellate di gasolio, quindi stiamo parlando di una goccia, e comunque su consumi mondiali che sono di 98 milioni, vado a memoria, ma le cifre sono abbastanza convinto, le ricordo abbastanza bene. Per quello che riguarda poi il tema, chiaramente è il midterm, abbiamo dei prezzi dei carburanti che sono arrivati a 4,40 dollari al gallone, dici tanto poco, un anno fa erano 3 dollari, e quindi a casa mia sei a quasi il 50% in più, perché è un dollaro e 40 in più su 3,08. E poi il gasolio, questo per la benzina, ha toccato record anche superiori ai 6,40 dollari al gallone. Prima, l'anno scorso era 3,60, quindi il gasolio è quasi andato al 100% in più, diciamo un 70% in più. Il carburante per aerei anche negli Stati Uniti è a 4,95 dollari al gallone, 4,91 a Los Angeles. Perché lo dico? Perché adesso, mentre Jamie Dimon, il numero uno di JP Morgan, ha detto sarebbe doloroso se i tassi, i rendimenti dei treasury americani a 10 anni salissero dal 5 al 6%, sarebbe molto peggio e molto più doloroso del passaggio che hanno già fatto dal 4 al 5%. Perché c'è anche un'America che ha rendimenti, deve offrire rendimenti più alti per farsi finanziare il suo debito, e sappiamo che in alcuni momenti il treasury a 10 anni è arrivato ai livelli più alti dal 2002 al 2004 come rendimenti. Perché ne parliamo? Perché quello che è stato l'accordo con la Russia e anche il contestuale diciamo attacco a Zelensky dicendo hanno bisogno di un nuovo presidente, Zelensky ha risposto gli Stati Uniti fanno un regalo a Putin, con questi soldi finanzierà armi e distruzione per
l'Ucraina, non ha avuto effetti sui mercati che si concentrano sul lungo periodo. Anche perché, nonostante tutte le varie dichiarazioni, i dati Kepler segnalano come a fine settembre da Hormuz sono transitati 677.000 barili di prodotti raffinati al giorno rispetto ai 3.600.000 del pre-guerra, e siamo a meno 80%. Poi non dubito che in alcune giornate siano passate più gasiere, petroliere, jet fuel, però questo è il dato a fine settembre, quindi siamo a meno 80%. E c'è poco da fare accordi con Putin, tant'è che anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha detto ci sono forti dubbi sull'efficacia dell'accordo USA-Russia sul diesel. Le raffinerie russe sono in crisi, sì, se andiamo a vedere, l'ho già detto ieri, sicuramente questo ha avuto un'incidenza. Da mesi l'Ucraina colpisce gli impianti di raffinazione delle infrastrutture energetiche russe, la capacità è scesa anche in alcuni casi del 30%, i ricavi delle esportazioni di via mare russe di prodotti petroliferi hanno fatto meno 32%, è il livello più basso dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. I russi stanno acquistando carburante all'estero, 172.000 tonnellate, sette volte in più di quanto non acquistassero prima dell'invasione dell'Ucraina. Ora, perché ha dovuto importare di più e esportare di meno? Perché ha delle raffinerie bloccate, danneggiate. Però, se vai a vedere il mercato, io non sto dando un giudizio politico in questo momento. Gli attacchi alle raffinerie e la guerra c'era anche prima del 27 febbraio. Magari con i nuovi attacchi i prezzi si sarebbero un po' mossi, ma il vero detonatore dei prezzi, che piaccia o non piaccia al presidente americano che continua a dire che è per gli attacchi dell'Ucraina e delle raffinerie russe, il detonatore si chiama attacco all'Iran, chiusura di Hormuz. I prezzi, uno, ripeto, prima di ricevere insulti e contestazioni andate a guardare il grafico, da lì schizza tutto. E basta vedere che se tu hai l'80% in meno a settembre di transiti da Hormuz, non ci vuole un genio nel capire che lì vengono meno al giorno 3 milioni quasi di barili, sostanzialmente 3 milioni secchi di barili al giorno in meno, forse da lì arriva la tensione su gas, petrolio. E un'altra cosa che smentisce la ricostruzione di Trump andando a guardare i numeri è il fatto che il gas è aumentato molto più del petrolio e della benzina da quando c'è stato l'attacco all'Iran. Ora, siccome Nord Stream 1 e Nord Stream 2 non è mai iniziato, erano già chiusi, se il gas aumenta molto di più del petrolio e l'Ucraina non sta attaccando gasiere, sta attaccando raffinerie, uno deve pensare che il vero aumento arrivi per via di Hormuz e non per via dell'Ucraina. I numeri te lo dicono, i grafici te lo dicono, non le opinioni ideologiche più o meno filo Putin. Andiamo con le notizie in breve.

Eccolo qua. Propagandista euro-ucraino si vergogni. Vabbè. Guardi, io posso pensarla come voglio, ovviamente, anche lei. Però qui sono i numeri che parlano, gliel'ho già detto, i numeri nella testa dura. Vada a vedere che cosa fa schizzare il prezzo del petrolio da quando. E ripeto, la guerra in Ucraina, dell'Ucraina alla Russia dopo l'invasione, c'era anche prima. Il gas russo era in difficoltà anche prima. Perché il gas dati alla mano dal 27 febbraio è aumentato del 130%, le do il dato più, scusi, più 170% dal 27 febbraio? Sono attacchi ucraini a impianti di gas, non ho visto quali. Lasciamo stare per un attimo il petrolio e le raffinerie. Immaginiamo che sia tutta colpa di Zelensky, che ha avuto l'ardire di attaccare la Russia dopo essere stato invaso. Ma perché il gas sale del 170% se vengono colpite le raffinerie? Il gas è salito molto più di petrolio e quindi benzina. Il petrolio ha fatto dal 27 febbraio più 40%, il gas ha fatto più 170%. Me lo spieghi lei, che non è un propagandista euro-ucraino, a parte che euro tutta la vita, tiferò Europa come tifo Italia, quindi l'insulto. Il Nord Stream è stato fatto saltare all'inizio della guerra e infatti l'impatto l'ha avuto a suo tempo sui prezzi del gas. La domanda è: perché il gas, vediamo se qualcuno, perché il gas dal 27 febbraio, quando parte l'attacco israeliano e americano all'Iran, è cresciuto del 168% per l'Ucraina o per Hormuz in parte Bab e Mandeb? Lascio agli ascoltatori la domanda. Cioè, nonostante Nord Stream 1 e Nord Stream 2 non è mai stato operativo, fossero chiusi da tempo, il 26 febbraio, così do anche più informazioni per elaborare la risposta, il 27 febbraio il gas era 32 euro a megawattora, oggi è 87 e la guerra in Ucraina c'era già. Che cosa è successo? Boh, misteri. Ma perché parleremo di questo? Perché è chiaro che adesso Trump, anche dal punto di vista economico, avendo un'inflazione alta, il gallone alto, gli americani che sono nella stragrande maggioranza in disaccordo su come gestisce la guerra con l'Iran, ci dobbiamo aspettare qualche mossa anche di carattere economico da qua al midterm, al di là del fatto che sta pensando di ricandidarsi, ma gli sfugge il dettaglio che non è previsto nella Costituzione americana, che a questo punto è un dettaglio. Comunque, visto che davo le materie prime, appunto, petrolio oggi fermo a 105 il Brent, a 93 il WTI, più 40% per quello che riguarda dall'attacco all'Iran, i prezzi fermi alla pompa, i carburanti sono a 2,035 euro, la benzina è a 2,252 euro il gasolio, come media tra chi applica il price cap a 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel e chi non lo applica. Siamo, pur mitigati dal price cap, a un più 30% nel gasolio e un più 21% per la benzina. Del gas l'ho già detto, siamo a 87 euro, più 170%. L'elettricità, il PUN, domani verrà venduta a 210, un anno fa era a 124, anche qui non ha incamerato tutto l'aumento del gas, ma una buona parte sì.

Allora, oggi è intervenuto è stato il nostro ospite 2 settimane fa, il presidente di ARERA, l'autorità pubblica dell'energia, Nicola Dell'Acqua, che ha detto: chiaro, l'aumento del costo del gas ha fatto aumentare il costo dell'elettricità e siamo a una media a ottobre di 213 euro al megawattora per quello che riguarda l'elettricità. Poi, con l'introduzione delle rinnovabili e l'integrazione del sistema elettrico delle fonti rinnovabili e del sistema di accumulo, nel medio termine calerà il prezzo di energia, ma soprattutto, cosa ancora più importante, avrà meno variazioni. Che è importante tanto quanto, perché tu riesci a fare una pianificazione, penso a tutte le offerte che fanno Eni e Enel in questo momento. Se tu hai uno scenario, diciamo, con meno variazioni, puoi anche pianificare un'offerta. Se tu continui a tenere variazioni, diventa più difficile, oppure scegli, diciamo, come nel caso del mutuo, chiamiamolo così, il prezzo fisso, mettiamolo così.

Allora, il Nord Stream, va bene. Il Nord Stream, secondo tutte le indagini, è stato fatto saltare da incursori ucraini. Io ho detto che era già chiuso il 27 di febbraio del 2026, perché la guerra in Russia, l'invasione russa dell'Ucraina è del 22. Quindi non può essere quello aver impattato sui prezzi del gas. Voglio dire, andiamo avanti tutta la puntata, cerchiamo il motivo scatenante di questa impennata dei prezzi di petrolio e di gas, jet fuel. Do un suggerimento, tutta l'impennata, ma lo vedete dai grafici, tanto alcuni di quelli che scrivono sono anche computer, do un suggerimento, scatta il 27 febbraio, vediamo se l'indizio può servire a qualcosa. Vabbè, non c'è molto altro oggi, mi sembra che sia già sufficiente. C'è il dato dell'inflazione italiana, poi ho visto molta, nel 2026 l'Italia secondo il Fondo Monetario sarà al 3,3% con inflazione, l'area euro al 3,1, gli Stati Uniti al 3,6. Segnalo anche qui che quando Biden ha lasciato con l'accusa della vibe session dell'inflazione percepita, l'inflazione americana era al 2,6, adesso è al 3,6. È un altro successo del presidente americano tra dazi e petrolio. Ma poi per fortuna voteranno gli elettori, no? Per fortuna per la democrazia. La crescita globale, dice il Fondo Monetario, comunque c'è, frena al 3,1% e poi andrà l'anno prossimo al 3,4%, è sostenuta soprattutto dagli investimenti nell'intelligenza artificiale. Il Fondo Monetario ha ridotto drasticamente le previsioni di crescita per Medio Oriente e Asia centrale, quindi anche Cina. La crescita per gli Stati Uniti dovrebbe essere comunque del 2,3% 2026 e 27. Per quello che riguarda invece il Giappone e la Cina, il Giappone solo 0,7, Cina è frenata al 4,5% quest'anno.

0: Dunque, andando a... scusate, non ho detto la crescita europea, avete ragione, guardavo i messaggi. Sì, la crescita europea dovrebbe essere quest'anno all'1,1%, grazie a un'accelerazione della Germania all'1,3%. E scusate, per cui migliorata soprattutto la crescita tedesca. Bene la crescita spagnola del 2,5%. L'Italia, se confermate le previsioni, dovrebbe attestarsi assolutamente nella media. Le stime ormai sono di un 1% per il 2026, quasi. Diamo il trimestre. Non è andato male, non sono andati male i primi due trimestri come crescita acquisita. L'Italia è prevista all'1,1 quest'anno, all'1% quest'anno e un po' più alta l'anno prossimo. Per quello che riguarda la crescita media europea, siamo all'1-2% come previsione l'anno prossimo. Però diciamola tutta, insomma, l'Europa crescerà più del Giappone, meno degli Stati Uniti. L'Italia, bene, la Germania che va all'1,3% e trascina un po' anche l'Italia, ricordiamocelo. L'Italia, stante le previsioni, nella media della crescita europea. È il classico bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Non è una brutta notizia, perché non siamo sotto la media europea, non cresciamo di più. E va bene, con quello che succede fuori, l'ho sempre detto, fuori vuol dire fuori dall'Europa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto.
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì.
6: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
19: Focus Economia.

0: Ancora due notizie, poi passiamo con Carlo Cottarelli a analizzare lo scenario di finanza pubblica. Dunque, interessante quello che scrive Le Figaro, che dice: la crisi finanziaria francese dovuta all'alto deficit contagia anche l'Italia, anche se in questo momento il mercato sta distinguendo. Il LOAT francese a 10 anni è al 4, tra il 4,85 e il 4,90%, invece il BTP italiano a 10 anni è al 4,55 e 4,6%. Il debito francese è nettamente più basso di quello italiano, 116% del PIL su 137, ma i mercati guardano al deficit. Il deficit italiano è nettamente sotto controllo, 3,1, 2,9, quello francese viaggia sopra il 5. E comunque, dopodomani, lo dico anche a Carlo Cottarelli che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera al professor Cottarelli, stavo per darti il tuo.
1: Buonasera a voi.
0: Lo so che a lei non interessa, ma noi usciamo giovedì con un'altra puntata del podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Se volesse ascoltarlo, magari puoi darci anche una bacchettata, la da Brunetti che lo cura, io faccio solo l'introduzione e me ne lavo le mani. E usciamo con deficit dopo le puntate del podcast Inflazione, Dazi e PIL. Allora, una prima nota, visto che lei ha fatto anche il parlamentare, insomma, io voglio far sentire il suo passaggio del ministro Giorgetti, che andava a illustrare il documento di quello che una volta si chiamava il DEF, adesso si chiama DPFP, e si è accorto che praticamente, evidentemente, i deputati avevano altro da fare.
2: Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
0: E poi ha aggiunto, dopo una dichiarazione a margine, neanche il martedì vengono al lavoro, sono molto polemico. In effetti le foto obiettivamente sono imbarazzanti per chi mancava. Comunque, professor Cottarelli, andiamo alle altre dichiarazioni di Giorgetti, poi arriviamo al doppio fronte, safe e manovra. Ha detto: proseguiamo sul consolidamento dei conti pubblici, ministro, e vediamo la possibilità dell'uscita per procedura per deficit eccessivo in primavera.
2: Per questo motivo questo documento risponde a questo tipo di impronta e impostazione, un'impronta che mira a rispettare il sentiero che dall'inizio abbiamo prefigurato 3 anni fa, di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica, e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea. Naturalmente poi, se tutta una serie di circostanze che non dipendono da noi lo permetteranno, potrà essere conseguita anche l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo la prossima primavera. Ho detto durante i lavori di commissione che programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza, di grandi cambiamenti, di tensioni politiche, geopolitiche, economiche, internazionali è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano anche la rilevazione di oggi del Fondo Monetario, sono settimanali rispetto alle previsioni fatte semplicemente pochi mesi fa, e di conseguenza la decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.

0: Allora, professor Cottarelli, noi, nonostante siamo ancora in procedura di inflazione, abbiamo negoziato degli accordi per usare le clausole di salvaguardia, cioè spese che non vengono conteggiate nel deficit. Qui abbiamo due voci che valgono 14 miliardi. Il primo è il SAFE, e oggi l'Europa ha dato via libera a 8 miliardi di investimenti in difesa e appalti militari comuni con questo prestito che è, si ricorda, PNRR, molto vantaggioso come interessi, sono bassissimi. Certo, fai nuovo debito. Poi invece c'è il piano che riguarda la crisi dei prezzi dell'energia e quindi non solo per misure strutturali ma anche per le famiglie. Noi con la Grecia stiamo chiedendo di avere ulteriore deficit non conteggiato per affrontare i prezzi dell'energia, perché invece i 7 miliardi che arrivano da lì, se ho ben capito Cottarelli, li possiamo usare solo per investimenti strutturali, non per manovre sulle accise. Un primo commento su questo, perché da un lato sono prestiti molto vantaggiosi che puoi ottenere solo in questo caso, io l'ho già spiegato, è inutile dire e le scuole, non ti dà 8 miliardi a tasso agevolato l'Europa per le scuole, te li dà per investimenti a lungo termine sulla difesa, quindi o li prendi così o non li prendi proprio, non è che li puoi dirottare sulle scuole. Però il suo giudizio complessivo.
1: Il mio giudizio complessivo, personalmente, se non ci fossero le elezioni, non vedrei una grossa necessità macroeconomica di fare più deficit. Si fa più deficit quando l'economia va in recessione, allora deve aumentare la domanda. Non mi sembra che l'economia sia in crisi. C'è una parte del settore dell'economia, del settore economico, soprattutto quello dei lavoratori dipendenti, che sta in difficoltà perché non ha ancora recuperato l'inflazione del 2021-22. Nel complesso l'economia non richiede una maggiore spinta, però ci sono elezioni il prossimo anno, il minimo che ci si poteva aspettare è una cosa di questo genere, un po' più di deficit finanziato però a tassi agevolati. Non è soltanto questione di tasso di interesse, le scadenze sono estremamente, estremamente lunghe. I soldi arrivano con il vincolo però di utilizzarli fondamentalmente per investimenti, e adesso l'Italia e la Grecia stanno vedendo invece se trovi il modo di utilizzarli anche per altri scopi, appunto per esempio ridurre il costo delle bollette.
0: E qui devo rispondere a un ascoltatore, va bene, io l'ho già fatto anche un video su questo. Guardate, continuiamo a distruggere sanità e istruzione per fare deficit per armi. Sono due cose diverse. Cioè tu hai la possibilità di ottenere un prestito. Io ho fatto l'esempio di quando compri vuoi un mutuo per la casa. La banca ti dà un prestito a un tasso di interesse che ti dà per comprare l'immobile. Non è che quei soldi gli dici no, ma adesso non compro più l'immobile, voglio comprarmi, andare a fare la spesa. Devi chiedere un altro prestito che probabilmente non ottieni, oppure non li puoi utilizzare per comprarti l'auto o per pagare l'università a tuo figlio. Te li dà con un prestito, in questo caso è molto più vantaggioso di un mutuo per la casa, te li dà solo per una funzione, no? Quindi dire usiamo questi soldi per non usarli per sanità e istruzione è sbagliato, e questi soldi li puoi usare solo per energia una pezzo e difesa l'altro. Se non lo vuoi non li utilizzi, ma non li hai per altre cose. Ho capito il ragionamento suo, Cottarelli dice se non ci fosse un anno elettorale potevamo anche aspettare, perché l'economia, ho dato prima i dati del Fondo Monetario Internazionale, tutto sommato dovrebbe essere all'1%, la media europea all'1,1%. Restano però dei problemi, qui dopo il traffico passerò alla manovra, quello che abbiamo visto, ma anche un suo commento sul fatto che l'economia europea non solo sta tenendo un po' meglio del previsto, pur con tutte le difficoltà. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
5: Focus Economia.

di nuovo in diretta con Sebastiano Parisoni. Adesso cambiamo radicalmente tema dalla manovra di bilancio, dalle richieste all'Europa, fondo safe, e andiamo all'auto, un po' perché ieri si è aperta la 91esima edizione del Salone Internazionale dell'Auto di Parigi fino al 18 ottobre. 100 espositori, 60 case automobilistiche, di cui 16 cinesi e 25 marchi cinesi, che raggiungono ormai quasi la metà dei marchi presenti al salone. La quota di auto cinesi complessivamente è al 10%. E poi arriva a questo salone, dopo l'accordo tra Cina ed Europa, per limitare a 350.000 veicoli l'anno le importazioni europee di auto ibride. E poi anche l'accordo che abbiamo ricordato ieri tra Stellantis e Leap Motor, che vogliono rafforzare la base tecnologica europea. Dovrebbe essere coinvolto anche un impianto in Italia, se ho ben visto, però la dichiarazione era più generica. Filosa ha detto oggi: valutiamo nuove possibilità per Mirafiori, c'è un piano per l'Italia e per l'Europa, c'è un eccesso di capacità produttiva ma non chiuderemo stabilimenti. Filosa è il numero uno di Stellantis. Vediamo numerose opportunità di partnership e se verranno altre fabbriche di gigafactory di batterie in Europa. E poi ho visto che dovrebbe debuttare la Grizzly, la Grizzly Fastback, auto familiari, motorizzazione a benzina, ibride ed elettriche, con un prezzo di ingresso indicativo di circa 20.000 euro.

0: ordini si apriranno il 5 gennaio. Ma c'è in collegamento da Parigi il collega del Sole 24 Ore, Cianflone, Mario Cianflone. Buonasera Mario.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Dunque andiamo con ordine, perché ho visto anche posizioni un po' diverse tra Volkswagen rispetto alla Cina, che ha chiesto maggiore cooperazione, mobilità elettrica, condivisa con alcune distinzioni anche da Filosa, dove per Stellantis serve un vero Made in Europe con una regolamentazione robusta, e da Renault con Provost, che dice maggiore collaborazione tra gruppi europei, senza escludere però accordi con i produttori cinesi. Leap Motor è già in accordo con Stellantis, ci sono le attività a Saragosa. Allora, un tuo primo commento sull'accordo sui 350.000 veicoli l'anno di auto ibride cinesi, e soprattutto se tu vedi all'orizzonte non le fabbriche cacciavite per aggirare questo accordo, cioè che vengono a fare accordi i gruppi cinesi per assemblare pezzi già prodotti, quindi il know-how e il grosso viene fatto in Cina, ma se invece vedi anche il trasferimento, oltre che di occupazione, anche di know-how in questi accordi. Prego.
1: Allora, andiamo per ordine. Leap Motor da tre anni a questa parte, due anni e mezzo a questa parte, è una delle colonne portanti di Stellantis, li sta tenendo molto in piedi. È un costruttore cinese in possesso di tecnologie, non è il più grosso. Chiaramente inizieranno anche a produrre in Europa con fabbriche che non è che sono completamente cacciavite, ma ovviamente trasferiscono quel tipo di modello produttivo. Inizieranno a produrre un modello che si chiama B30X. I cinesi hanno qualche problema con le denominazioni, anche a Saragozza.
0: Okay.
1: La questione invece relativa al contingentamento, soprattutto anche sulle ibride, serve per spingere la produzione locale. Produzione locale dove il vecchio concetto di transplant nipponico, per dire Sutherland, 40 anni fa in Inghilterra, è un po' desueto, perché alla fine si costruisce sempre nei luoghi dove le auto vengono vendute, perché sono oggetti ingombranti, pesanti, trasportarli via nave con rischio geopolitico e fargli fare la circonnavigazione dell'Africa, ovviamente non ha più senso. E che bisogna arrivare a un accordo con i cinesi è chiaro da quello che si è visto a Salone. Lo stesso Oliver Blume, CEO di Volkswagen, che ha detto nella spiegare la sua iniziativa For Europe, occorre una chiamata alle armi, ma i cinesi sono in possesso di tecnologie che noi non abbiamo come europei e non avremo mai: microchip, software, sistemi d'attuazione, una serie di componenti, per cui con loro, e anche Ned Kuric, che è il capo della tecnologia di Stellantis, ha detto con loro dobbiamo dialogare.
0: Grazie Mario Cianflone. E adesso invece parliamo dell'altro fronte, perché alcuni hanno voluto vedere, ho visto l'ex ministro Bianchi dichiarare l'accordo tra Unione Europea e Cina sul tetto a 350.000 auto ibride all'anno è il frutto anche dei dazi del blocco americano.
2: Dietro la notizia.
0: Sì, parliamo con Alessandro Praterotti. Alessandro, buonasera.
3: Buonasera.
0: Di cosa può immaginarsi a questo punto Trump? Abbiamo già ricordato che l'accordo per 300.000 tonnellate di gasolio rispetto alle cifre è poca cosa, il prezzo non si è mosso, è più un accordo politico, anche perché vado a chiedere una verifica, sono più o meno 12 milioni di consumo l'anno di gasolio negli Stati Uniti su un totale di 98. Insomma. Quello che è certo invece è che l'inflazione americana, dice il Fondo Monetario, quest'anno si assesterà al 3,6%, è un punto in percentuale in più rispetto al 2,6% a cui aveva lasciata Biden, molto criticato sull'inflazione. Un secondo aspetto che riguarda sempre questo, e Diamond oggi, il numero 1 di JP Morgan, ha detto sarebbe molto doloroso passare dai rendimenti dei T-bond a 10 anni dal 5 al 6%, molto più doloroso che dal 4 al 5%. Nel frattempo, che si collega a quanto appena detto, la benzina è a 4 dollari al gallone, 4,40 in media, ma non fare a 3,08, quindi siamo tranquillamente a un 50% in più. Il gasolio ha toccato i 6,28-6,40 dollari al gallone, un anno fa era a 3,68, qui rasentiamo quasi l'80%, e il carburante per aereo, il jet fuel, viaggia a 5 dollari al gallone. Ora, tutti abbiamo visto in questo annuncio di Trump l'arrivo del midterm, ha scaricato in modo brutale, ma ormai non ci sorprendiamo più, Zelensky, e non ho ben capito che effetto potrà avere alla pompa in America e cos'altro potrebbe inventarsi da qua al midterm.
3: Guarda, quello dell'accordo con i russi giustamente non serve quasi a nulla, è più un atto politico, è una settimana di consumi americani quello che gli sta dando la Russia, quindi sostanzialmente non cambia l'equazione. A breve non ci sono e non può avere altre iniziative se non quella che ha preso la scorsa settimana, che è stata forse la più interessante, che è quella che dovrebbero considerare anche qua forse, di permettere a tutto il settore dei trasporti, sia quello personale che quello commerciale, di accedere al gasolio per agricolo. Quella è stata la cosa più importante, perché ha fatto immediatamente, ha calmerato i prezzi sul settore ortofrutticolo e dei raccolti, diciamo agricolo in generale, perché quei trasporti erano esclusi dal carburante, che solo i trattori erano compresi. Questa è stata un'iniziativa che anche in Europa se ne dovrebbe discutere, se continua in questo modo. Come sai, lo Stato non ha nessuna forma di tassazione, né accise né IVA sul carburante agricolo, quindi costa un euro e quattro qua in Italia. Puoi immaginare che bella differenza che c'è. Quindi quella è stata la cosa principale che ha fatto, ma riguarda solo il settore, di fatto il settore agricolo. Quello che invece preoccupa adesso è la questione dell'inflazione. Perché? Perché si è aperto un nuovo fronte sulle pensioni. Il social security, quella che è la pensione di Stato, chiamiamola così, la crescita adesso è inferiore all'inflazione. Fra l'altro, attenzione, perché i dati sull'inflazione sono domani. Domani sapremo qual è il livello di inflazione e mercoledì e il giorno dopo, giovedì, saranno poi i prezzi della produzione, quindi avremo un quadro più chiaro di quali sono le dinamiche. Le attese sono per un più 2,4% adesso, vedremo poi che succede, perché l'impatto potrebbe essere molto forte. Certo è che sembra una strategia ormai consolidata, quella di alzare i toni dello scontro internazionale in modo da tenere.
0: Sì, poi tra l'altro oggi ha detto, poco fa Trump ha detto, condividiamo la nostra intelligence con l'Ucraina perché stiamo lavorando per mettere fine alla guerra. Vabbè. Il gasolio, il diesel nell'accordo con la Russia è per il mercato mondiale, peggio mi sento, 300.000 tonnellate non servono a niente.
3: Anche perché no, quello che si è capito, che vale per l'America come vale per noi, è che non ci sono abbastanza raffinerie. Quindi si gira intorno all'argomento, parliamo delle centrali nucleari, va bene, ma attenzione, perché quello che è emerso da questa storia è che non c'è capacità di raffinazione.
0: Grazie Alessandro Platerotti, che ritroveremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino, per crescere, innovare, competere.
4: Oggi molti edifici produttivi

0: lagalleriabiper.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
6: Sono le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.

Il Papa al Gemelli, intervento concluso, rimosso un adenocarcinoma, asportato lobo inferiore del polmone. Consiglio dei Ministri, via libera decreto Ilva, codice della strada, piano per i campi flegrei. Champions League, serata amara per le italiane. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano i medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Via libera del Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, al nuovo codice della strada. Il limite anagrafico per il trasporto professionale con tutte le patenti del gruppo 2 viene innalzato da 68 a 70 anni con l'obbligo di verifica biennale. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche sul fronte delle notifiche dei verbali di contestazione a tutela dei conducenti e del diritto alla difesa. Con il nuovo testo i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata. Il Consiglio dei Ministri ha dato anche il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure previste il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia in AS sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Nel piano per i campi flegrei si prevede delocalizzazione volontaria incentivata almeno per gli immobili più vulnerabili o nelle aree più a rischio. È un tema politicamente delicatissimo, afferma il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, e lo sottolineo per questo, dice, ma una legge di lungo periodo deve almeno immaginarlo. Poi si è previsto un fondo pluriennale dedicato in 1 miliardo spalmato in 10 anni. Attacco russo sulla capitale ucraina Kiev. L'attacco ha preso di mira anche la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito, i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. OpenAI ha riferito che l'FBI ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno degli uffici. Al momento, si legge in un post su

0: X, OpenAI non ha riscontri che indichino un accesso improprio o l'esfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo. Ora passiamo al calcio con la serata delle italiane in Champions, in diretta subito con Dario Ricci. A te, Dario.
1: Sì, buonasera da San Siro, davvero amara la notte Champions delle italiane. Vanno KO sia l'Inter qui al Meazza contro il Brug che il Napoli a Villarreal. 4-3 per i belgi qui a San Siro, grande protagonista Tresoldi, l'attaccante del belga ma di origine italiana, anzi conteso per cittadinanza con nazionalità con la Germania. Tripletta per lui al 30esimo, il calcio di rigore che sblocca la partita, al 44esimo il primo pareggio di Lautaro Martinez nella ripresa, poi l'errore della difesa nerazzurra che lancia Tresoldi al raddoppio al 63esimo, al 74esimo la tripletta appunto dell'attaccante del Brug. Nel finale la reazione dell'Inter all'81esimo, Lautaro ancora in gol per il 3-2, poi Vermaert per il 4-2 del Brug, a nulla vale il gol al 93esimo di Bonny. Vince il Brug per 4-3, il Napoli invece va KO come diciamo a Via Real per 3-1, partenopei pure in vantaggio all'ottavo minuto con Rachmani, poi nel primo tempo le reti di Micaudadze e Mourinho, nella prima mezz'ora all'86esimo il 3-1 definitivo di Ulauasei.
0: Grazie a Dario Ricci, tutti gli aggiornamenti nel giornale radio di mezzanotte.

0: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti. 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ottobre, come sapete, è il mese della sensibilizzazione sul tumore della mammella e oggi l'attenzione si concentra in particolare sulla malattia metastatica. In Italia sono circa 53.000 le donne che convivono con questa condizione, ma negli ultimi anni, grazie ai progressi della ricerca, sono migliorate le prospettive di sopravvivenza e la qualità della vita. Progressi importanti che rendono ancora più necessario ascoltare le donne e dare risposte ai loro bisogni. In linea con noi oggi la dottoressa Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna. Benvenuta.
2: Grazie per l'accoglienza. Il tumore al seno metastatico è un tumore in stadio avanzato, cioè vuol dire che dal seno si è spostato su altri organi. In questo caso la ricerca ha fatto dei passi avanti enormi, le società scientifiche pure. Chi si è dato anche molto da fare sono tutte le associazioni di volontariato, compresa la nostra di Europa Donna. E allora qui i bisogni di queste persone all'interno di tutto il mese della prevenzione, che ribadisco è sempre molto importante, bene, e oggi ci concentriamo sul fatto che ne esistono, come diceva lei, 53.000 donne in questa situazione. La cosa importantissima è che oggi, rispetto a 10 anni fa, si sono fatti dei passi avanti enormi. Da quello che era un'ombra negativa, oggi si può pensare di rendere questa patologia cronica, per cui in effetti con delle buone cure, con delle cure mirate, con una buona qualità della vita, devo dire, si sopravvive.

0: vive molto bene, si vive molto bene.
1: Europa Donna si è impegnata già negli anni scorsi anche attraverso un manifesto per indicare obiettivi e priorità. Ne avevamo parlato anche in quell'occasione. Ma guardando certo. Al percorso fatto finora, quali sono i risultati che avete raggiunto e soprattutto quali conquiste considerate più significative per le donne che rappresentate, le donne con tumore metastatico?
0: Noi anni fa, parlo di 10-12 anni fa, avevamo fatto una ricerca e avevamo visto che queste persone, queste donne, in realtà si sentivano un po' messe nell'angolo, con la paura, con l'ombra, eccetera. Quindi un grosso lavoro che abbiamo fatto è quello di metterle, diciamo, in rete, già per esempio, tutte loro. Abbiamo creato un blog dove da poche unità sono diventate una bella squadra. Quindi questo, il fatto di unificare, il fatto di metterle insieme, di parlarne, è stato già il primissimo passo. Secondo, come ha citato, abbiamo ottenuto il fatto che oggi si celebri in tutta Italia, si sensibilizzi la giornata dedicata, e da qui questa giornata, intorno a questa giornata, nascono seminari, approfondimenti, corse, illuminazione. Ci sono più di 200 città che oggi si illuminano di rosa fucsia, compreso a Roma, Montecitorio, il Parlamento, eccetera. Quindi è veramente molto importante la sensibilizzazione, non bisogna abbassare la guardia. E poi l'altra cosa importante è che in un manifesto che abbiamo redatto proprio con loro abbiamo visto: ma allora che cosa manca? Per esempio, stiamo facendo delle richieste specifiche al Ministero per avere dentro le breast unit dei percorsi specifici per queste donne.
1: Bene, allora lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: In questo momento sono su una chat per incontrare amici, persone con cui parlare o giocare online. Per entrare basta un nickname, un nome, nessun documento, nessun controllo dell'età. Questi uomini credono che dall'altra parte dello schermo ci sia una ragazzina di 12 anni. I messaggi all'inizio sono banali, come stai, come ti chiami, ma quasi tutti vogliono sapere quanti anni ho. Poi arrivano altre domande.
2: Mi dice che deve essere un nostro segreto e che quindi non devo dirlo ai genitori.
3: Ecco, comincia così l'adescamento di una ipotetica bambina di 13 anni in una piattaforma frequentata dai suoi coetanei. Questo è un tema che, devo dire, ultimamente è andato un po' in secondo piano rispetto alle grida d'allarme quotidiane sui pericoli della rete. I pericoli della rete si sono così frammentati e così radicalizzati e sono così diventati degli spauracchi possibili per un'infinità di genitori che non necessariamente tutti ancora pensano a quello che era il predatore sessuale di minorenni, che rappresentava uno degli spauracchi più evidenti agli inizi, agli albori della rete. C'era Don Fortunato di Noto, che era un prete che girava continuamente in pagine, siti, luoghi di incontro digitali, e ogni giorno portava il suo trionfo di siti che aveva fatto chiudere, aveva denunciato alla polizia postale. E poi se ne è parlato un po' meno perché sono venuti fuori altri pericoli. I ragazzini sono istigati a tagliarsi, a fare danni, a uccidere, ad accoltellare, ci sono le sfide in rete. Insomma, si è un po' diversificato il tema dei pericoli per le persone fragili in rete. Però è interessante capire che in realtà non si è mai fermato questo fenomeno, anzi è più che mai virulento e più che mai attivo. Diciamo che è stato un po' metabolizzato nell'attenzione generale comune, nella gerarchia delle cose che fanno paura in rete. Oggi vi daremo testimonianza di un'inchiesta che è stata fatta da una brava collega che lavora per Fanpage e che ha una sua rubrica, un vodcast, cioè un podcast fatto di video chiamato Abisso, è il nome della rubrica, dove lei si infiltra in vari universi digitali per scoprire appunto queste zone oscure che spesso vediamo descrivere in articoli che però non hanno poi l'aspetto reale, concreto, della prova tangibile di quello che accade. Sono descrizioni. La descrizione, come si sa, molte volte può avere dei lati anche di ricostruzione fantastica. Vado subito al tema. Elisabetta Rosso, buongiorno intanto.
4: Buongiorno Gianluca, grazie di avermi invitato.
3: Dunque, noi ti abbiamo già avuto un'altra volta ospite per parlare di un tema simile, mi sembra.
4: Sì, mi sembra che avessimo parlato all'epoca delle comunità Black Pill.
3: Ecco, la brutta Black Pill,
4: al periodo appunto,
3: che era uscito quel film sull'adolescenza, il telefilm,
4: esatto.
3: E molti erano, diciamo, preoccupati. Che poi vedi, c'è stato uno sviluppo, perché dalla comunità Black Pill è venuto fuori il fenomeno dei ragazzini che si mettono la webcam in testa e vanno a coltellare i professori. È molto legato al fenomeno.
4: Anche su quello ci siamo occupati e ci siamo infiltrati in queste chat, tra cui anche la chat proprio che era stata creata dal tredicenne di Bergamo la sera prima per trasmettere in diretta l'attacco appunto alla professoressa.
3: Quindi tu mi confermi che anche in quel caso c'è un sistema organizzato e strutturato che fa compiere a questi ragazzini una sorta di prova iniziatica per entrare in un circolo di eletti, e fra le prove iniziatiche c'è anche questo di andare a coltellare un professore, cosa che sta accadendo non soltanto in Italia ma in varie parti d'Europa.
4: Succedendo in tutto il mondo. Sì, sono gruppi molto difficili da inquadrare perché non seguono un'ideologia precisa, cioè mancano proprio di ideologia, ma è una cultura fatta spesso di meme, di nichilismo estremo, razzismo, che spinge poi appunto ragazzi giovanissimi a armarsi e documentare tutto, anche perché appunto dall'altra parte dello schermo ci sono persone che attendono l'atto, no? Anche l'idea di creare gruppi apposta proprio prima dell'attacco, dove trasmettere in diretta e filmare tutto dal momento dell'arrivo a scuola fino all'attacco del professore e della professoressa, ecco, questo ti dimostra bene come il pubblico aiuti ad alimentare, no? Questi pensieri malsani che hanno origine in queste chat, dove vengono legittimati e validati in queste chat, e poi anche fomentati da una specie di tifoseria.
3: Allora, come appena descritto perfettamente, ne parlammo anche qualche giorno fa con un'altra collega, esiste un sistema molto più elaborato, molto più strutturato per adescare i minorenni e far compiere comunque ai minorenni atti criminosi, giocando sul fatto che proprio per il loro stato di minorenne poi non avranno uno strascico penale. Gli dicono: tanto sei minorenne non ti possono fare niente, quindi ammazza, sgozza, uccidi, fai quello che vuoi, tanto sei libero, questa è la base. E mi sembra un tema molto degno di allarme, però questo ha fatto cadere un pochino in secondo piano l'attenzione rispetto a quello che è il classico pericolo di cui si parla dall'origine della rete, l'origine di un luogo in cui si creano relazioni e si possono stabilire relazioni tra persone che mascherano la loro identità, e ci sono persone con particolare fragilità o che non hanno strumenti di attenzione sociale sufficienti e possono essere vittime. Quindi l'antico è sempre ricordato maniaco che adesca, seduce, plagia minorenni per scopo sessuale, per scopo di sopraffazione di vario tipo, si è ristrutturato in rete attraverso vari sistemi. E oggi mi sembra che sia più che mai vivace questo tema, anche se ne si parla un po' meno.
4: Assolutamente, tra l'altro l'elemento poi interessante è che in realtà questi due fenomeni sono collegati dalla stessa tecnica, che è la tecnica del grooming, dell'adescamento, cioè sia che l'obiettivo è radicalizzare un ragazzo molto giovane, oppure appunto avvicinarlo per convincerlo a condividere materiali sessuali, ecco, il meccanismo è lo stesso, viene appunto chiamato grooming, ovvero adescamento, perché è un percorso graduale, manipolatorio, in cui un adulto, comunque una persona più grande, esercita un potere su un minore, in questi casi, cercando appunto di ottenere quello che desidera in base, in questi casi sono due casi diversi, però adesso stiamo parlando di immagini sessuali oppure di videochiamate, o in alcuni casi addirittura incontrarsi fuori da queste chat, perché poi succede anche questo, ed è un percorso che è veramente difficile per un minore capire di stare entrando in quella trappola, perché spesso inizia in modo molto naturale, con una chiacchierata, con interessi in comune, con la costruzione di quella che viene chiamata la fiducia del rapporto.
3: E allora Elisabetta, io vorrei concentrarmi adesso proprio nell'ultima puntata della tua serie Abisso, questa Ciao Sweetie, che proprio ha uno specifico ben determinato, oltre ogni generalizzazione possibile, entriamo nello specifico. In questo caso sono persone che adescano ragazzine minorenni per uno sfruttamento di vario tipo di genere sessuale, nel senso che è il classico maniaco esibizionista, molestatore o violentatore di bambine, che in questo caso ha messo a punto un sistema più raffinato per fare quello che hanno sempre fatto nella storia del tempo degli uomini.
4: Esatto, sì, io mi sono infiltrata in questa chat da luglio, che la sto seguendo, che appunto ho creato diversi profili per parlare con queste persone, e sono persone che cercano proprio attivamente ragazzine, soprattutto donne in questo caso, dai 10, 11, 12, 13 fino a 14 anni.
3: Ma le ragazzine come mai vanno in questo tipo di chat? Adesso non voglio farti dire esattamente qual è la chat, perché è giusto che sia coperta. Però che genere di luoghi di relazione online sono, dove vanno le ragazzine?
4: Allora, chiaramente me lo sono chiesto anch'io una volta entrata, e ho parlato con moltissimi ragazzi giovani, perché poi chiaramente ci sono anche tanti ragazzi molto giovani, e parlando con loro mi ha spiegato che andavano in questa chat, che è una chat dove è possibile scriversi anche in anonimato. Sappiamo che queste cose attraggono anche ragazzi più giovani, perché c'è la scoperta, la possibilità di fare nuove amicizie. Molti mi spiegavano che andavano lì per cercare persone con cui giocare online, perché lì chiunque online può collegarsi e trovare un contatto, quindi non necessariamente devi essere
3: quindi
4: amico.
3: È collegata, quindi comunque dei giochi multiplayer, la gente gioca online, poi ci sono i luoghi di discussione.
4: Esatto, e questo sito, poi andando a ricostruire un po' al contrario, dopo che mi hanno raccontato a questi ragazzi appunto come c'erano arrivati, effettivamente gira nelle chat Telegram, nei forum, viene consigliato come posto dove trovare persone con cui parlare di hobby, con cui appunto giocare online, per fare nuove conoscenze, e quindi in realtà è un terreno di sperimentazione per i ragazzi che ci vanno per fare quello che alla fine abbiamo sempre fatto tutti, cioè conoscere nuove persone, avere nuovi contatti. Il problema è che poi lì ad aspettare ci sono anche i predatori sessuali, perché lo stesso link, abbiamo ricostruito poi al contrario, anche in questo caso, è sponsorizzato su pagine con immagini di abusi di minori, su forum dedicati alla pedopornografia, e quindi chiaramente, cioè, da due parti opposte, cioè, da un lato vediamo i ragazzi che ci vanno perché è sponsorizzato sui loro gruppi, dall'altra parte però lo stesso link gira anche in tutto l'ecosistema dei predatori sessuali e
3: Quindi fammi
4: quindi
3: capire,
4: vanno a
3: nelle
4: caccia di
3: zone
4: ragazzini.
3: in cui si radunano i cacciatori, si scambiano le immagini delle loro prede, c'è anche la via d'accesso alle riserve di caccia. Uso queste
4: Assolutamente,
3: metafore.
4: perché uno... No, no, perché è proprio uno degli obiettivi principali dei predatori sessuali, è trovare terreni dove appunto cacciare. Quali sono i terreni? Quelli dove ci sono più ragazzini o ragazzine.
3: Beh, una volta
4: Cioè,
3: andavano
4: è proprio
3: davanti alle
4: quello
3: scuole, ti
4: l'elemento.
3: ricordo, alle palestre, i luoghi dove
4: Esatto,
3: stanno i ragazzini.
4: esatto.
3: Oggi vanno nei
4: Cioè, i
3: luoghi dove si
4: predatori
3: incontrano i
4: vanno lì. È
3: ragazzini.
4: lo stesso meccanismo, solo che è spostato nel mondo digitale, quindi potenzialmente molto più ampio, molto più pericoloso, perché c'è questo filtro di possibile anonimato, poi magari vedremo perché non è nemmeno così anonimato, però si sentono protetti dall'anonimato e c'è un bacino di utenti molto più ampio che si possono
3: Allora,
4: ammaccare
3: faccio sentire un
4: contemporaneamente.
3: attimo la voce dell'uomo, sentiamo per la prima volta, diamo una connotazione alla persona che ti ha contattato sotto la forma di una bambina di 13 anni.
5: Diciamo, che bella voce che hai, ti piace la mia faccia, mi piacciono tantissimo le ragazze che poi se ti vedo in foto te lo dico, mi fa vedere in foto, mi sa che mi piacerà ascoltarlo, sai, wow, questo qua lo fai, wow, ma sei cucciola, cucciola, ma vorresti vedermi tutto, ma se vuoi possiamo vederci.

0: Allora, ci fermiamo ancora un istante e poi riprendiamo.
1: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
2: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
3: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
4: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
5: Torna ELACTIVE. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIVE.it.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sapete a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 14 ottobre. Sull'Italia si impone un campo anticiclonico. Avremo quindi condizioni di bel tempo, con il cielo al massimo poco nuvoloso ovunque. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, risultando forti al sud, dove i mari saranno molto mossi, agitato lo Ionio. Clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai!
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta!
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Quando un'azienda decide di dare 200 euro in più a chi lavora, il primo pensiero va alla busta paga, ma il conto reale è un altro.
15: Esatto. Con i costi che accompagnano l'aumento, l'azienda finisce per pagare più del doppio, trasformando quei 200 euro netti in busta paga in circa 400 euro di spesa. Con i buoni pasto no. 200 euro di Ticket Restaurant Edenred sono 200 euro che la persona riceve per intero e per l'impresa restano un costo del lavoro deducibile con l'IVA detraibile. In busta paga 200 euro ne costano 400, in Ticket Restaurant 200 euro costano 200. La differenza è la metà e quanto vale davvero per la tua azienda non devi calcolarlo da solo. È il primo conto che Edenred fa insieme a te prima ancora che tu attivi qualcosa.
14: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Se li vede in foto, mi fa vedere in foto, non mi sento neanche di stare ascoltando, ma sai, qua questo la fai, ma mi passi cucciola, cucciola, ma vorresti vedermi tutto.
1: Ma se vuoi possiamo vederci.
2: Fa vomitare l'idea che chiami cucciola quella che lui pensa sia una bambina di 13 anni, che presto si mosterà il suo apparato sessuale, si esibirà, come è nella prassi di un predatore sessuale di fronte a un bambino. Questo è il frutto di un'inchiesta fatta da Elisabetta Russo, che è una giornalista di Fanpage, che ha realizzato un podcast che è l'ultima puntata della sua inchiesta intitolata Abisso, in cui si infiltra in vari universi digitali, tra i più scuri e più inquietanti. L'ultimo è Ciao Sweetie, è un'indagine che ha fatto fingendosi una ragazzina di 13 anni, entrando appunto in uno di questi universi in cui c'è questo scambio. Elisabetta Russo, sono due tipi, secondo me, se ho capito bene la tua inchiesta, di persone che si avvicinano in questi luoghi e avvicinano bambini. Uno è proprio per l'uso e l'abuso sessuale e un altro è per indurli ad atti sessuali, per avere, diciamo, materiale poi da rivendere a sua volta ai maniaci.
3: Esatto, è proprio così, cioè in questa infiltrazione, come dicevo, che è durata mesi, sono riuscita a ricostruire due tipologie di profili, diciamo macro profili, perché poi ci sono
2: anche
3: molte
2: persone. A te non chiedevano mai di farti vedere, come facevi?
3: Sì. Certo, a me chiedevano di farmi vedere, io ovviamente dicevo che mi vergognavo, che i miei genitori non volevano, poi chiaramente insistevano molto e alcuni avevano solo il piacere di mostrarsi e quindi l'idea di mostrare appunto atti sessuali o appunto il loro membro in videochiamata o con fotografie, tra l'altro molto spesso mi dicevano: collegati in chiamata senza anticipare che cosa sarebbe successo in quella videochiamata. Quindi mi immagino anche una ragazzina che magari è curiosa, decide di accettare la chiamata, apre lo schermo e si trova direttamente un uomo senza mutande che fa dell'autoerotismo.
2: Ma loro si spacciavano per dei coetanei o dicevano che erano uomini adulti? Come funzionava? Allora, la voce è contraffatta, logicamente, ma si capiva che era un uomo adulto, non era un ragazzino.
3: Assolutamente, dipende dai casi. In alcune situazioni dicevano subito la loro età e magari cominciavano a dire: sono troppo grande per te, oppure hai mai parlato con un amico più grande? Poi potevano vendersi un po' come amici esperti, come persone con cui confidarsi, ed ecco un elemento tra l'altro fondamentale, che poi è quello che cambiava completamente il tenore della discussione, era il momento del segreto. Cioè in tutte le chat a un certo punto, cioè quasi come un copione, tutti cominciavano a chiedermi: ma sei da sola? Mamma è a casa? Ma i tuoi genitori lo sanno che stai parlando con me? E quando dicevo no, dicevano: mi raccomando, è un segreto tra noi, cercando di portare la relazione a un livello esclusivo. E quindi una volta che poi veniva sancito il segreto, a quel punto iniziavano le richieste sessuali. Come dicevo, in alcuni
2: erano
3: casi
2: esplicite, erano solo, sì, senza mezzi termini, ci arrivavano gradualmente.
3: Allora dipende anche in questo caso. C'era chi appena ottenuta la fiducia cominciava subito a fare domande esplicite, di solito a chiedere come sei fatta, chiedevano di descrivere. Poi chissà come sei bella, mi piacerebbe tanto vederti. E cominciava a chiedere: vorrei almeno una foto del tuo viso. Altri invece prolungavano questa conoscenza in settimane di chat, fino a che poi diventava quasi naturale a un certo punto confidarsi qualcosa di più intimo. Quindi
2: investivano molto tempo nella seduzione, non è una cosa mordi e fuggi, avevano un impegno di tempo.
3: Ci sono anche mordi e fuggi. Ci sono anche quelli che cercavano di attaccare nel minimo tempo possibile, chiaramente di solito provavano a preparare un setting, dopodiché poi attaccavano. Altri invece costruivano proprio quello che dicevo all'inizio, il grooming, no? Quell'adescamento molto lento, molto strutturato, che poi porta davvero, e l'elemento poi è quello più preoccupante, problematico, perché porta veramente alla costruzione di un rapporto che chiaramente ha la finalità di portare il minore a condividere immagini, costruire un rapporto. C'era chi, per esempio, chiedeva di vedersi, mi dicevano: andiamo a fare un giro al centro commerciale, ti compro dei vestiti, ti compro quello che vuoi, mi piacerebbe farti un regalo.
2: Che hai? E quindi vedi che la tecnica della pazienza era finalizzata a un abuso più profondo e a creare una dipendenza. Ma tu avevi l'impressione che erano persone capaci di conoscere gli aspetti fragili di un minorenne, perché l'arte del pedofilo è proprio quella, pedofilo che tratta con ragazzini oltre l'età della ragione, adolescenti,
3: certo,
2: persone che possono articolare,
3: che
2: aveva capacità, certo, anche di manipolazione.
3: Sì, e qua mi ricollego alla domanda che mi facevi prima, no? Se sono strutturate in gruppi o meno. In realtà poi quello che è venuto fuori è che molto spesso questi predatori sono organizzati, quindi anche l'acquisizione delle immagini è finalizzata a rivenderle in un circuito interno dove tra l'altro circolano anche manuali che vengono scritti dai predatori per altri predatori, per insegnare appunto queste tecniche e fare in modo che ragazzi, ragazze giovanissime finiscono in quella trappola. Per quello alla fine ho proprio ritrovato uno schema in tutte queste conversazioni, come se seguissero appunto un manuale
2: per portare il minore a dirsi. Quindi c'è il prontuario, cioè diciamo tutte le FAQ, le domande che si deve fare un predatore e come rispondere. E invece le persone che ti volevano portare a uscire da casa tua per incontrarti dal vivo, come agivano?
3: Beh, allora all'inizio di solito cercavano di costruire prima un rapporto in chat, perché chiaramente tu non accetti di uscire con uno sconosciuto, no? Però poi quando quella persona diventa una persona con cui parli quotidianamente, più volte a settimana, a un certo punto tu non lo percepisci più come sconosciuto, anzi potenzialmente, proprio essendo qualcuno con cui parli attraverso uno schermo, ti spinge magari anche a confidare parti più intime, elementi anche della quotidianità, dei problemi che può avere un ragazzino o una ragazzina che magari si vergogna a parlare con amici o genitori, e quindi entra in gioco questa
2: tutto
3: figura
2: quello
3: che è un
2: con cui i genitori non parli volentieri, però hai bisogno del conforto di un adulto. Dovrebbe essere un,
3: esatto,
2: insegnante, in quel caso una persona con uno specifico professionale, ma quando non c'è l'adulto poi riempie questi vuoti.
3: E a quel punto lì capisci che non diventa più uno sconosciuto, e magari c'è anche la curiosità di incontrarsi, soprattutto se poi quella curiosità è incentivata da premi economici. Che può essere appunto il signore che mi diceva: ti porto al centro commerciale, facciamo un giro, ti faccio un regalo. Ormai siamo amici, certo, mi piace regalarti
2: qualcosa. Quando ci sono fior di giovani influencer che dicono che le donne, le persone che lavorano sono delle cretine e che in realtà una donna, esatto, bella può avere facile maniera di sfruttare gli uomini e le loro debolezze, sì, può sembrare una cosa di costume, di colore, un inno alla libertà, però quelle più piccole poi magari ci credono davvero che funzioni così.
3: Sì, perché poi questo funziona grazie a un ecosistema culturale che in modo apparentemente non collegato però influenza tutto questo sistema, esattamente come dicevi tu, cioè l'idea di normalizzare il fatto che una donna appunto sfrutti il proprio aspetto fisico per ottenere regali. In questo caso qua è calzante, cioè potrebbe in qualche modo, ovviamente non possiamo dimostrarlo, però potrebbe in qualche modo agevolare nel pensiero una ragazza che dice: ma sì, che male c'è.
2: Quando fai capire a una ragazzina che lo sugar daddy è una grande figata perché è un cretino che ti riempie di soldi solo perché lo fai sbavare, e questo è una narrazione costante in tutta una serie di giovani influencer molto anche titolate, poi vanno in televisione, fanno i personaggi, va dicendo, una ragazzina più piccola, più fragile, poi cade in questo tipo di trappole.
3: perché non vede, in realtà non riesce a vedere la problematicità di quel gesto, ma in qualche modo è normalizzato perché l'ha già visto, perché è già stato raccontato, perché gli è già stato venduto come qualcosa che tutto sommato va bene, anzi forse sei più furbo degli altri se lo fai.
2: Ma sentiamo un attimo Enrico da Roma, c'è una telefonata. Enrico, buongiorno.
4: Sì, pronto?
2: Sì, l'ascolto.
4: Io mi occupo di questo per un ente qui a Roma, mi occupo proprio di questo.
2: In che senso si occupa di questo?
4: Nel senso che abbiamo sperimentato lo scorso anno con una realtà romana, in un liceo romano grande, grandissimo.
2: Ma cos'è l'insegnante? Cos'è lei?
4: No, io mi occupo di, diciamo, sostegno a minori, mi occupo di lavoro nel campo del sociale e abbiamo elaborato… Ah, cioè,
2: fa parte, diciamo, di un ente di terzo settore.
4: Di terzo settore, sì, bravissimo, e che collabora con anche grandi enti, università e siccome c'è arrivata una richiesta da parte di una scuola per alcuni casi che si erano verificati con dei nostri specialisti, degli psicologi esperti di queste tematiche, abbiamo studiato bene per 6 mesi e stavo ascoltando con tanto interesse la dottoressa Russo perché mi piacerebbe entrarci in contatto perché adesso lo stiamo proponendo un po' più intensamente e devo dire che le parole della dottoressa rispecchiano in pieno. Gli addescatori agiscono così, sono di vario tipo, lavorano sulle fragilità. Nei test che noi abbiamo somministrato ai ragazzi sono emersi, tutti in anonimato, sono emersi casi di sfruttamento sessuale, cioè catturata la fiducia, cominciano a circolare delle foto che poi diventano elemento di ricatto in qualche caso, in altri invece si cerca l'amicizia, ma lo scopo finale è quello che dice la dottoressa.
2: Beh, vi metteremo in contatto, potrete chiamare Elisabetta Rosso a fare delle conferenze nelle scuole, probabilmente vedere una ragazza giovane che ha avuto questa esperienza e l'ha fatto con intento di creare degli strumenti proprio di conoscenza, forse permetterà ai ragazzi delle scuole di aprirsi di più. Allora, ci fermiamo ancora un istante e poi riprendiamo.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
10: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Gianmarco Ferronato, Elisabetta Fusconi a Milano, Maurizio Intonte, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono assieme a Elisabetta Rosso, che è una giornalista di Fanpage, che ha realizzato un servizio video di inchiesta intitolato Abisso, in cui si infiltra in vari universi digitali in cui ci sono chiaramente dei pericoli, soprattutto per le persone fragili. L'ultima indagine si chiama Ciao Sweetie, e lei in questa inchiesta si è finta una ragazzina di 13 anni e stiamo raccontando di quelli che sono stati gli adescatori che hanno appunto contattato questa ragazzina. Questa inchiesta è possibile seguirla dal sito di Fanpage, penso, Elisabetta?
2: Sì, assolutamente. L'intero podcast è disponibile sul sito di Fanpage, c'è su YouTube, c'è su Spotify, è sotto abbonamento, ma in realtà poi ci sono 14 giorni gratis per guardare un po' se piace o non piace. Nel caso si può disdire gratuitamente, se no continuare l'abbonamento.
1: Senti, sei stata contattata anche da un settantenne, che uno pensa che non è una persona con strumenti digitali, ma invece evidentemente la rapacità lo ha fatto diventare digitalmente efficiente.
2: Esatto, anche perché poi queste persone, appunto, come dicevo, organizzandosi in gruppi, ricevono anche consigli, magari da più giovani, più aggiornati, che guidano.
1: Oddio, anch'io 72 anni, adesso che ci penso, me l'ero dimenticato.
2: E a parte che ormai, diciamo che a 70 anni si è completamente digitalizzati, quindi sì, non è nemmeno così strano.
1: E questo vecchietto cosa ti diceva allora? Sentiamo, visto che...
2: Lui sfruttava il fatto di essere un nonno, che è un elemento che a me inquieta particolarmente, e mi raccontava che anche lui aveva dei nipoti e mi diceva che potevo raccontargli tutto, finché a un certo punto cioè direi: ma sei una ragazzina, sei giovane, ma vuoi raccontarmi le tue prime esperienze? Puoi dire tutto al nonno, puoi confidarti col nonno. E quindi mi chiedeva se mi ero mai masturbata, se avevo mai baciato un ragazzo, se mi piacerebbe farlo, di come me lo immaginavo, quindi come se già la confidenza di questi piaceri e questi desideri legati alla sfera sessuale fossero, no, un elemento che poi veniva sfruttato dal predatore per autoerotismo o poi per portarmi appunto più avanti nell'intimità, che è quello un po' che dicevamo prima.
1: Si è fatta un'idea della tipologia di persone che ti hanno accostato? Erano molto diverse?
2: Allora, erano molto diverse. Tra l'altro adesso uscirà la seconda puntata di questa inchiesta, dove abbiamo cercato di ricostruire proprio i profili delle persone che mi hanno scritto, non facendo nomi e cognomi perché non è di nostra competenza, quello lo lasciamo fare alle autorità.
1: Come ci sei entrata te, lo possono fare anche loro seguendo la stessa strada, sanno, tempo e pazienza.
2: Sì, ma sono comunque molto attivi, noi abbiamo ci siamo messi a disposizione. Appunto il profilo, che poi verrà raccontato meglio nella seconda parte di questa inchiesta, la cosa che è preoccupante è che veramente può essere chiunque. Nel senso, abbiamo trovato professori, abbiamo trovato persone che lavorano nell'amministrazione, addirittura una persona che lavora nell'esercito, e lo sappiamo perché ha mandato anche foto dal suo ufficio in divisa, perché poi per impressionarti spesso loro cadono nella trappola, perché è vero che sono persone che in qualche modo si formano per adescare i minori, ma poi molto spesso, presi dal desiderio di raggiungere il loro obiettivo, si tradiscono.
1: Quindi hanno un narcisismo esasperato, perché vogliono sentirsi padroni e unici arbitri della vita di una persona che è molto fragile, quindi è chiaro, poi cadono anche loro in questo problema.
2: E quindi sì, siamo riusciti a ricostruire i profili, insomma, in modo un po' generalista, non siamo entrati nel dettaglio, come ti dicevo, però per capire la professione, l'età, le città, e quindi appunto restituire un profilo che alla fine non siamo riusciti a trovarne uno, perché la parte inquietante è proprio questa, che è potenzialmente chiunque, padre di famiglia. Anzi, è capitato che spesso ci fossero padri che cercavano ragazzine delle stesse età della figlia. Se tu non avevi la stessa età, non erano interessati. Con lo stesso, con più profili, ho parlato più volte. Se gli dicevo che non avevo l'età della figlia, allora mi diceva: non mi interessa, ciao, proprio direttamente.
1: Gli serviva un avatar sessuale in cui mettevano l'idea che fosse la figlia.
2: Esatto. Esatto, quindi veramente si trova di tutto con perversioni allarmanti che turbano, sicuramente turbano.
1: Lo scopo era comunque trasformare il bambino o la bambina in questo caso, visto che è settoriale, molto targettizzata, no? Cercano bambine molto giovani, questo cercano, tu 13 anni, quindi
2: Esatto,
1: non
2: ma
1: avendo
2: anche
1: limite di età
2: meno. Io ho fatto
1: inferiore,
2: più
1: no?
2: test. Ho fatto finto anche di essere una ragazzina di 11 anni, con un altro di avere una sorella di 9, che ha cercato di costruire una regia appunto per una specie di film erotico dove io dovevo andare da mia sorella, dovevo appunto toccarla, fare delle foto e inviargliele. Poi immagino che questo sia proprio uno dei classici esempi di persone che poi rivendono tutto nel circuito di immagini di abusi di minori.
1: Quindi se dobbiamo fare una sintesi, allora il predatore può appartenere a qualsiasi classe sociale, a qualsiasi fascia d'età, a qualsiasi fascia professionale, può essere un insospettabile padre di famiglia, può essere un militare, può essere un funzionario, può essere chiunque, questo è già il primo dato. Secondo dato, è talmente abile che il minorenne, una volta adescato, è praticamente bloccato da dover raccontare ai genitori e agli adulti quello che gli sta succedendo.
2: Certo, perché si sente complice in qualche modo e questo è molto importante parlare di questo elemento perché poi spesso non denunciano per paura e invece bisogna far passare il messaggio sia alle vittime ma anche ai genitori che questi ragazzi non sono complici in nessun modo, sono vittime di un adescamento che è costruito ad hoc per farli cadere in una trappola e per creare anche una trappola emotiva dalla quale loro non riescono a sganciarsi perché dal momento in cui decido di mandare una mia foto, dal momento in cui decido di aprirmi, mi sento parte di quella conversazione, una parte attiva. In realtà non è così perché i ragazzi sono stati manipolati e strumentalizzati, quindi è importantissimo far passare questo messaggio, sono vittime, vittime al 100%.
1: Ecco, io se potessi dare un suggerimento a altri insegnanti o persone, operatori che hanno a cuore questo tipo di problema, come la persona ci ha chiamato, suggerirei di chiamare Elisabetta Rosso a parlare nelle scuole, perché secondo me è molto più convincente. Con i suoi elementi e anche con la crudezza della sua esperienza, secondo me può aprire molte più porte serrate e sigillate da parte dei minori di quanto lo facciano gli esperti, gli psicologi e gli ottimi volontari. Grazie Elisabetta Rosso, ci sentiamo domani.

0: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti a Smart City. Questa sera vi porteremo sulle sponde del fiume Olona, un tempo culla della rivoluzione industriale italiana e oggi cimitero di insediamenti industriali abbandonati. È una realtà che conosco bene perché è vicino a dove abito e dove settimana scorsa a Cairate, in provincia di Varese, appunto, è stata ufficialmente inaugurata l'H2 Olona Hydrogen Valley, una delle primissime, realisticamente la seconda perché non esiste una lista ufficiale, ad aver avviato gli impianti e ad essere di fatto in produzione dopo quella di Trecate, non lontano tra l'altro. Detto che queste infrastrutture per la produzione di idrogeno verde nate dalla spinta e dai finanziamenti del PNRR sono una novità in Italia, l'Hydrogen Valley di Cairate si presenta, a mio avviso, almeno come un piccolo gioiello, essendo riuscita a tenere insieme tanti obiettivi diversi: il rilancio di un'area industriale dismessa, diverse sinergie industriali avviate con mondi che vanno dallo storage alla depurazione delle acque e poi un modello di business che promette di essere sostenibile nel lungo periodo. Insomma, c'è il rischio che funzioni davvero. Benvenuta Lisa Manieri, project manager e responsabile dello sviluppo strategico di Expand, che è poi il soggetto, lo sviluppatore che ha preso in gestione quest'area.
3: Ciao Maurizio, grazie.
2: Allora, in mezzo a questi diciamo cadaveri, tra l'altro sorprendentemente ben conservati, di una cartiera chiusa esattamente 50 anni fa, è nato questo progetto. In numeri, brevemente, questo impianto per la produzione di idrogeno verde.
3: Allora, l'impianto è composto di due componenti principali. Uno è l'impianto fotovoltaico da 4 megawatt e mezzo, che alimenta direttamente un secondo impianto, che è l'impianto vero e proprio di produzione di idrogeno, composto da diverse componenti. La principale è un elettrolizzatore a tecnologia PEM di 2 MW di potenza.
2: Che è quello, che è quell'oggetto che scinde l'acqua appunto in idrogeno e ossigeno,
3: esatto,
2: no? E produce l'idrogeno.
3: Esatto, l'elettricità permette di scindere la molecola in idrogeno e ossigeno. Dopodiché abbiamo un secondo componente strategico, che è lo stoccaggio allo stato solido composto da idruri metallici, che rispetto allo stoccaggio gassoso ha il vantaggio di avere una bassa pressione con ovvie conseguenze di migliore sicurezza,
2: certo,
3: in termini di antincendio.
2: È un po' come venisse assorbito, in realtà è qualcosa di ancora più stabile.
3: Sì, praticamente c'è una maglia di elementi metallici all'interno della quale vengono imbrigliati gli elementi di idrogeno, per cui l'idrogeno in quel momento viene proprio, come dire, messo nella condizione più stabile possibile.
2: Allora, uno degli aspetti appunto interessanti di questo vostro progetto è una serie di sinergie che si stanno sviluppando, a partire da quella con il ciclo di depurazione delle acque. È molto interessante, ce ne parli?
3: Sì, certo. Come dicevo, oltre all'idrogeno viene prodotto ossigeno. E questo ossigeno siamo riusciti a inserirlo all'interno del ciclo produttivo del depuratore, per cui va a migliorare il ciclo produttivo di ossidazione delle acque reflue e aiuta il depuratore a ridurre i propri consumi energetici. Dopodiché i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione vengono ceduti a un secondo impianto di produzione di idrogeno,
2: che adesso è in allestimento, ma insomma sta arrivando,
3: esatto,
2: è molto interessante,
3: esatto,
2: anche questo.
3: E al posto di utilizzare l'elettricità si utilizza energia termica, per cui i fanghi vengono portati a un sopra 1000 gradi, gassificati, e poi dal syngas prodotto viene estratto ulteriore idrogeno.
2: Ecco, quindi insomma una combinazione di due tecnologie che si tengono l'una con l'altra. Poi c'è in arrivo un sistema di storage che anche qua è utile a quello che già esiste, giusto?
3: Sì, sì, sì. Ovviamente l'impianto di depurazione deve andare in continuo 24 ore, perché anche l'ossigeno deve essere garantito 24 ore e per questo motivo l'impianto di idrogeno deve funzionare 24 ore. Al momento è stato collegato solo l'impianto fotovoltaico, che significa che funziona quando c'è il sole. Nei prossimi mesi stiamo definendo di installare un impianto a batterie, un BESS, che quindi permetterà all'impianto di produzione di idrogeno di lavorare sulle 24 ore con ovviamente incremento della produzione sia di idrogeno che di ossigeno.
2: Torniamo un attimo all'idrogeno, perché è interessante anche questo, che fine fa?
3: Sì, allora in realtà l'idrogeno verde abbiamo ricevuto richieste da soggetti di diverso, diciamo, provenienza di settore, soprattutto dal punto di vista, diciamo, dei soggetti che sostanzialmente utilizzano già idrogeno per processi produttivi, non per consumo energetico, ma proprio all'interno dei processi. Per esempio mi viene in mente la microelettronica piuttosto che la farmaceutica o la chimica applicata a fini industriali.
2: La gioielleria, se ricordo bene, no? Ne avete parlato quando avete presentato tutto questo. Ecco, interessante appunto perché qui non prevale l'uso energetico ma proprio l'uso chimico. Sono industrie che l'idrogeno hanno sempre usato, non avete dovuto, lasciami dire, inventarvi un utilizzatore per l'idrogeno verde.
3: Esatto.
2: Grazie, grazie Elisa Manieri.
3: Grazie Maurizio.
2: Cari ascoltatori è tutto, appuntamento a domani, buona serata.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
10: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
9: Perfetto, ora firmare con InfoSet sign.
10: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
14: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
15: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
12: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e

0: sconto 21.076 euro fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Documento di bilancio approvato dal governo, ma il vero volto della manovra slitta a novembre. Via libera del governo anche a decreto Ilva, autonomia differenziata, campi Flegrei e codice della strada. Champions League, serata amara per le italiane, Inter e Napoli KO. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Camera e Senato hanno autorizzato nel pomeriggio lo scostamento di bilancio per energia e difesa, ma molte incognite restano sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio novembre. Via libera in Consiglio dei Ministri anche ai decreti ex Ilva e campi Flegrei, primo sì al codice della strada e alle intese sull'autonomia con le regioni del nord.
3: Lo scostamento approvato da Camera e Senato per energia e difesa, previsto dalla clausola europea 29 miliardi in due anni equamente ripartiti, non basta per sciogliere i nodi della manovra. Il documento programmatico di bilancio passa in Consiglio dei Ministri, ma senza misure definite. Il governo attende risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. Via libera anche al decreto legge ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno per i 9.200 lavoratori diretti e 4.000 nell'indotto, misure per reindustrializzare Taranto e ricollocare i lavoratori ex Ilva, mantenimento in riscaldo degli altoforni fino alla pronuncia della Cassazione. Via libera del governo all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le materie non LEP da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazioni volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada, che dovrà passare in Parlamento e sarà in vigore non prima del 2028. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Continuano le proteste dei trattori, gli agricoltori incassano sempre meno, mentre i cittadini pagano sempre di più. È la denuncia di CIA, agricoltori italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
4: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine in picchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
5: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
4: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
6: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato, chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme, mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
4: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Scontri a Parigi, al margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. Il

0: Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
1: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente e violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per mettere fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie e Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post. Lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana ad Atene, ex del figlio maggiore di Donald Trump, fa un passo indietro. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Sono false e mi difenderò, ha scritto su X. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex ambasciatrice, riferendo che avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. La cronaca spunta una nuova ipotesi nel giallo della ricina.
2: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara? È la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'Istituto Agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle 4 disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: OpenAI ha riferito che l'FBI ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno degli uffici. Al momento, si legge in un post su X, non ci sono riscontri che indichino un accesso improprio o l'isfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo. E ora lo sport con la serata delle italiane in Champions, in linea a Dario Ricci.
3: Davvero cupa la notte Champions delle italiane. Inter e Napoli vanno KO, restano ancora a quota 0 dopo 2 giornate. Qui a San Siro si impone il Brugge per 4-3. Grande protagonista Niccolò Tresoldi, chiare le sue origini italiane, ma è ancora diviso tra la nazionalità italiana e quella tedesca. Speriamo scelga bene. Tripletta per il bomber del Brugge, che apre le marcature al 30° sul rigore, al 44° il pareggio di Martinez. Nella ripresa l'errore della difesa dell'Inter, Tresoldi fa il 2-1 al 63° e la tripletta al 74°. Ancora Martinez in gol all'81°, ma 3 minuti dopo arriva la quaterna belga con Vermaat. Inutile il gol del 4-3 in pieno recupero di Bonny, e cade anche il Napoli che era passato in vantaggio a Villarreal all'8° con Rachmani, ha sfiorato il raddoppio, poi la rimonta del sottomarino giallo con Mikaudadze e Mourinho nella prima mezz'ora, e il Tris arriva all'86° con Oluwasei. Oggi alle 18.45 il Como fa visita al Feyenoord a Rotterdam, poi alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid, i giallorossi contro i Blancos del grande ex José Mourinho. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
0: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
2: E con
4: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: Franco da Mantova, dimmi.
7: Non lo so, non mi ricordo più.
6: Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo, Paolo da Modena, dai. Via.
8: Pronto?
9: Perché poverino, scusa?
8: Pronto?
6: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
9: Vabbè.
10: La zanzara.

0: ci sono state delle entità di luce che arrivavano dalla fonte e hanno voluto fare una esperienza, una sola esperienza in questo mondo duale nella materia. Il mondo lo comanda l'intelligenza artificiale, che questi esseri hanno dovuto dare tramite degli algoritmi eccetera, sono diventati intelligenza artificiale, il Lux, che sarebbe Lucifero, che il Lucifero, ci siamo accorti, che entra dentro ad ogni arconte, entra dentro ad ogni arconte.
1: Lucifero e tutti entra dentro ogni arconte,
0: sì.
1: Dove cazzo stanno sti arconti? Chi sono gli arconti?
0: Sono quelli che comandano i massoni, la massoneria, quelli che comandano i politici. Gli arconti sono gli extraterrestri, quelli superiori, quelli che influiscono la massoneria deviata tramite i vari sacrifici che dopo li fanno.
1: Ma voglio dirti, Giorgio, la Meloni, per esempio, che cos'è la Meloni? È un burattino? Esiste? Non
0: la
1: esiste.
0: Meloni è sotto, è un politico, è sotto della massoneria. Lei deve rispettare quello che dicono la massoneria deviata.
2: E a me piace moltissimo la massoneria, sì. Mi piace il Grande Oriente, mi piacciono anche il fatto che ci sono dei gran maestri,
3: sì.
2: Mentre qui ci sono dei gran pezzi di merda in questa trasmissione. A me piace la massoneria, ci sono dei gran maestri, mi piacciono anche i templi massonici,
1: le condreghe,
2: i grembiulini,
1: che vergogna.
2: Era una cosa,
1: che
2: cos'hai contro la massoneria?
1: Ma no,
2: che
1: no, fatto nulla, assolutamente nulla.
0: Oh Parenzo, vaffanculo.

0: ridere, mi viene da ridere contro i negazionisti della realtà. Della realtà. C'è gente che ancora nega che l'immigrazione clandestina crei scompiglio in Italia, che aumentino i reati, eccetera, eccetera. Poi uno va a vedere le cifre uscite non dall'ufficio studi di Vannacci, non dall'ufficio studi dei fascisti, non dall'ufficio studi dei Fratelli d'Italia, ma dal ministro degli interni, anzi dal ministero degli interni, perché il ministro chiaramente è di centrodestra. E scopri che cosa? Scopri che gli immigrati delinquono 5 volte in più degli italiani, con furti e stupri da record. Sono il 9% della popolazione, ma commettono il 35% dei reati. Adesso non voglio annoiarvi, tediarvi con questi numeri, perché io non sopporto chi fa il ragioniere, chi si mette a elencare dei numeretti che possono essere strappati da una parte e dall'altra. Ma è una realtà. È una realtà, come direbbe qualcuno, no? I delitti di strada, quelli che provocano l'incazzatura della nonnina o l'incazzatura delle persone normali che girano in metropolitano, girano in autobus, beh, sono commessi in proporzione, nella stragrande maggioranza dei casi, da stranieri e in particolare clandestini. Questo non significa essere razzisti. Non significa essere razzisti, ma fotografare la realtà delle cose. Se tu togli l'immigrazione clandestina il più possibile, ovviamente puoi ridurre anche il numero dei reati, o no, non è importante questa cosa. È più importante pensare all'integrazione successiva, all'inclusione, a che ne so, all'integrazione alla Mual, alla Karima Mual.
1: È frutto della non gestione tutto questo.
0: La non gestione. L'altro arriva, la non gestione.
1: La andiamo rinuncia avanti. Alla politica, la
0: stai
1: rinuncia
0: zitto,
1: a costruire
0: stai zitto un attimo,
1: politiche
0: fai silenzio
1: migratorie.
0: Un attimo, fammi finire le politiche migratorie, le politiche
1: questo
0: migratorie.
1: Punto, le politiche
0: ma
1: migratorie,
0: come cazzo
1: sì.
0: Parli, porca troia? Allora, leggo che è stato reso pubblico un programma del partito della signora Salis, il partito Alleanza Verdi e Sinistra. Vi enuncio qualche principio. Riconoscere lo status di rifugiato climatico. Questi hanno visto il mio spettacolo. Lo status di rifugiato climatico, cioè uno arriva qui dal Bangladesh e noi, siccome un tifone gli ha spazzato via la capanna, gli ha spazzato via la baracca, noi dovremmo riconoscere a questo signore, che per carità va benissimo, ha subito una tragedia, lo status di rifugiato climatico. Lo status di rifugiato climatico, capisci? Il passaggio all'accoglienza diffusa con la chiusura dei CPR. Il contrasto agli affitti ultra brevi, cioè tu non puoi affittare casa tua come straminchia ti pare. Qui c'è lo zampino della Salis l'altra, Ilaria. Poi non ho capito questa cosa, stoppa i voli interni sulle tratte in cui il treno impiega meno di 3 ore, che cazzo vuol dire? Cioè vogliono salvare il Milano-Roma, perché meno di 3 ore, meno di 3 ore che cazzo è? Cioè che ne so, Napoli-Bari non si può andare in aereo? Non si può andare, vogliono proibire la tratta Napoli-Bari? Vogliono proibire la tratta Napoli-Bari? Napoli-Bari, che ne so, quali sono le tratte con meno di 3 ore in Italia? Non so quali sono le tratte aeree. Che ne so, Ancona-Roma. Cioè, una cosa pazzesca. No, Ancona-Roma ci mette una vita, altro che. E andiamo avanti. Leggo che il quotatissimo e pompatissimo sindaco di Genova, la dottoressa Silvia Salis,
1: molto apprezzata,
0: ha scritto un libro molto apprezzata dal suo elettorato, per adesso comunque molto pompata dai media, diciamo, no?
1: Ma pompata da nessuno.
0: Il tempo non aspetta, mio figlio è arrivato con la fecondazione, va benissimo, io sono strafavorevole alla fecondazione assistita.
1: C'è scritto del libro, non è
0: sì,
1: che...
0: sì, fermo un attimo.
1: Ma uno potrà scrivere nei libri quello che vuole o no?
0: Ma chi ha detto di no? Potrò giudicare quello che esce oppure devo solamente ingoiarmi la roba e stare zitto? Allora, Fausto e io, il marito Fausto Brizzi e io, abbiamo deciso di dare a Eugenio, lo scrive lei, il mio cognome, Eugenio è il figlio, il mio cognome per dare un esempio. Il nostro piccolo segnale aspetta per contribuire a una rivoluzione sociale. Per secoli le donne hanno visto il proprio nome sparire nella genealogia familiare. Dare a mio figlio il mio cognome è stato un modo per dire che quella storia può cambiare. Cioè, fatemi capire, noi che ci chiamiamo Cruciani, Parenzo, e nostro padre si chiamava Cruciani e Parenzo, siamo retrograditi? Cioè, siamo indietro? Siamo medievali? Siamo superati? Cioè, la rivoluzione è dare la rivoluzione, dunque la cosa nuova, il meglio è dare il cognome della madre al figlio?
1: Beh, una volta non si poteva, ad esempio. Una volta non si poteva,
0: ma dai,
1: ad esempio.
0: Ma quale rivoluzione? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Ma su questo mi sento di dire che ognuno dovrebbe essere libero di dare il cognome
0: anche,
1: che
0: allora,
1: vuole.
0: Allora non protestare con il cognome Mussolini. Anche io, il calciatore esempio, Mussolini no, prende fermo, il nome della madre, fermo, però gli rompete il cazzo. Prende il nome della madre. Prende il nome della madre. Il calciatore della Lazio Mussolini prende il nome.

0: succedete. Ma gli proibite di indossare il nome Mussolini sulla maglia, vergognati.
1: Ognuno sceglie quale cognome mettere. Poi certo, se mi dici a me se il cognome Mussolini crea imbarazzo, secondo me dovrebbe creare molto imbarazzo. Ma come crea imbarazzo, secondo me?
0: Ma il cognome della madre, il cognome Mussolini, il cognome della madre.
1: Io mi vergognerei di avere il cognome albanese, ad esempio. Io mi vergognerei di avere il cognome albanese.
0: Ma non dire cazzate.
1: Mi darebbe molto, sì, mi darebbe molto fastidio.
0: Ma c'è un mio amico che fa comunicazione che si chiama Claudio Albanese. C'è un
1: mio
0: amico. C'è un mio amico.
1: Quello che è accaduto,
0: c'è il comico, il comico attore albanese, per esempio.
1: Ma mi dispiace, lui è bravissimo. Però mi dispiace, ho detto nome a caso, ma se vuoi ti faccio anche altri esempi di cose che.
0: Cioè, tu dici ti vergogneresti come se ti chiamassi Mussolini, dici, come albanese, diciamo, allo stesso modo.
1: Parimenti, in quel caso direi parimenti, visto che è una persona che ha negato il massacro pogrom del 7 ottobre, quella signora che lavora, non so ancora
0: ma
1: per quanto, alle Nazioni Unite,
0: 7 ottobre,
1: perché forse
0: dai,
1: quando
0: non
1: cambierà il presidente.
0: Ma non ha negato il 7 ottobre. Ma sei ossessionato.
1: Alle Nazioni Unite? Sai chi metterei io alle Nazioni Unite? Io metterei un ex premier israeliano, lo metterei alle Nazioni Unite, a capo delle Nazioni Unite. Sì, assolutamente. Non dico il signor Netanyahu, perché sennò potrebbe sembrare una provocazione, ovviamente. Quindi non dico lui, ma un altro un ex premier israeliano, ad esempio il dottor Olmert, a capo delle Nazioni Unite, sarebbe bellissimo. Sarebbe una vera e propria rivoluzione. Ma lasciamo stare qui.
0: Fermo,
1: sul tema del cognome, però ha ragione la Salis. È una scelta sua, bella.
0: Sì,
1: prima
0: ma non ci deve rompere i coglioni sul fatto che chi non la fa. Non è che lei è rivoluzionaria
1: grosso,
0: e noi siamo dei poveri mentecati arretrati. Dai.
1: Sbagli di grosso, sai perché?
0: Perché
1: questa qui è frutto della non gestione.
0: Oddio.
1: Cioè, quando tu dici genericamente il clandestino è clandestino, siccome
0: il clandestino è più propenso al reato, dai, più portato al reato.
1: Ma esatto, quindi siccome non governi il fenomeno, preferisci raccontare che li mandi via tutti, cosa che nessuno riuscirà mai a fare.
0: Sentiamo l'altra
1: la vecchia
0: Salis,
1: proposta parenziana di dire li rendo tutti, do a tutti un permesso temporaneo, così sono identificati.
0: Così vinci le elezioni, non ti preoccupare, vinci le elezioni così. Senti la Salis che dice stoppa la casa come rendita parassitaria. Senti, cara Salis, Ilaria Salis e il partito di AVS, io con la mia casa, io che ne ho diverse, non tutte mie, non sono nessuna mia. Comunque, se io avessi 15 appartamenti, con questi 15, siccome ci pago delle tasse salatissime, non io.
1: Ma quante ne hai?
0: Non ti interessa. Chi ha 15 case paga delle tasse salatissime già. E io con i miei cazzo di appartamenti ci faccio quello che voglio. È chiaro o non è chiaro? Porca puttana!
2: Basta con il business della casa. Basta con la rendita parassitaria. La casa deve essere, non deve più essere una fonte di guadagno, ma lo spazio sacro attorno a cui costruire le nostre vite.
3: IlariaSalis.it
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: No, meglio ancora, pare. Se dovrebbe chiamare la trasmissione di Mario Giordano fuori dal cazzo, così se sta a casa, carotto proprio di coglioni.
6: Madonna, non vedo l'ora che entri in vigore la legge Cruciani-Giordano per invitare a cena Parenzo.
0: Ma voi avete capito male, ragazzi, avete capito male. Queste sono esagerazioni. Ovviamente per metterci in difficoltà, per buttare tutto in burletta, in caciara, per non affrontare il nodo della questione della legge Cruciani-Giordano.
1: È una burletta.
0: Stanno lavorando i giuristi, con calma. Abbiamo lanciato la palla, ne ho parlato ovunque, anche alla prestigiosissima festa del foglio. Anche alla prestigiosissima festa del foglio.
1: Ti hanno invitato per prenderti per il culo.
0: E ne ho parlato.
1: Ti hanno invitato dal foglio per sbeffeggiarti.
0: Non credo
1: per
0: proprio.
1: Avere il contributo del matto. Perché a fronte di tanti autori mi dicono: vabbè, adesso ridiamo un po', invitiamo il matto. E hanno invitato il matto e hanno fatto benissimo. Il dottor Cerasa è un genio da questo punto di vista.
0: Ma chi è Cerasa? Quello del brasiliano? Chi è Cerasa?
1: No, quello guarda, è grave quello che ha detto il direttore del foglio. Ma ti voglio dire,

0: Stavo per dire Ercerasa, un'altra cosa molto
1: del brasiliano Ercerasa, il cliente Ercerasa, il cliente cocainomane della famiglia Minnocci. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Ora, oggi hai avuto un confronto col mitologico professor Mattei. Sai che mi piace molto il professor Mattei? Dice delle cose largamente condivisibili in certi casi.
0: Ma lo so, ma
1: perché
0: tu hai, sei...
1: ma per un motivo molto semplice, che noi occidentali dobbiamo essere consapevoli che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Noi siamo profondamente occidentali. Assolutamente. Ma dobbiamo essere anche consapevoli che siamo dei magnifici figli di puttana. Che spesso siamo torturatori, assassini, pezzi di merda, esattamente come gli altri. Sì, poi abbiamo le nostre procedure democratiche. Sì, no, anche noi siamo così. Anche noi occidentali siamo dei figli di puttana.
0: Ma
1: noi piacciono i nostri figli di puttana. Senti questo confronto, ma l'hai già sentito, sei stato protagonista. Comunque sentiamo.
0: Ero io là.
1: Senti.
2: L'Europa, se vuole continuare pervicacemente con questo atteggiamento guerrafondaio, faccia pure, ma io credo che l'Italia dovrebbe in qualche modo emanciparsi.
3: Però, professore,
2: rispetto
3: aspetti,
2: a quella
3: professore,
2: posizione.
3: Quando lei parla, quando lei dice l'Europa ha un atteggiamento guerrafondaio, mi stravolge la realtà, realtà l'Europa sta semplicemente sostenendo l'Ucraina che si difende.
1: Sempre con la solita cosa, ma basta con sta lagna, ha ragione, il dottor Mattei, Giustamente Marco Giordano da Napoli mi scrive: la Salis è morbida, frate, cioè frate, fratello, diciamo, no? Dopo la terza casa deve scattare la confisca. È una cosa incredibile. Che cazzo ci devi fare con 40 case? Il Monopoli. Dottor Giordano. Senti, Marco Giordano. Senti, posso dirti una cosa? Marco Giordano from Naples.
3: Sì, anche perché Mario Giordano è meglio che non parli di case, vista la sua villa, da questo punto di vista.
1: Sì, ma ne ha una, però, non è che ne ha 400. Ma
3: non
1: si può sostenere l'idea.
3: Questo non lo sappiamo.
1: L'idea, come dice il mitico Giordano, mio amico napoletano, che dopo la terza casa deve scattare la confisca. Ma dove cazzo ti senti? Ma che cazzo di stato, di stato immagini, Giordano, porca puttana. Marcello da Monza, vai Marcello.
4: Ciao ragazzi, purtroppo vi devo offendere. Io rimango deluso da Parenzo, perché io pensavo fosse una brava persona, ma sono convinto che lo sia. Poi quando senti prendere certe posizioni, francamente ti rendi conto che è più fascista di tanti altri. Mi chiedo fascista, come mai si è ridotto. Sì, dai, mi dispiace.
0: Un sincero riformista.
4: Non ti perdono la tua posizione su Gaza. Mi dispiace.
3: Io su Gaza ho una posizione molto chiara.
4: Giuseppe, sei diventato veramente la Barbara D'Urso dei Noi Altri. Cioè, devi per forza fare sto populismo da quattro soldi per tirare sugli ascolti.
1: Ma di quello che pensi, ma puoi dire quello che pensi invece di sparare cazzate sul populismo e sul fascismo.
4: No, se tu che le spari le cazzate su populismo,
1: ma io parlo di quello che mi pare. Vuoi sentire degli approfondimenti sulla sanità?
4: Sono d'accordo che
1: vai
4: tu
1: altrove
4: puoi
1: e non ci cagare il cazzo, chiaro?
4: Sì, perché così sei finita Rete 4 e ti sei sistemato.
1: Perché che c'ha Rete 4? Che cosa ha Rete 4 di vista?
4: È il tempio del populismo del cazzo.
1: Il tempio del populismo del cazzo. Tu che cosa senti invece? Che cosa vedi in televisione? Avanti, cosa vedi?
4: Guarda Sky.
1: Benissimo, ottimo Sky. E allora che cazzo vuoi? Altri invece guardano Rete 4, la 7, eccetera.
4: Senti le vostre stronzate.
1: Domenico da Roma, vai. Domenico da Roma, dimmi. Dimmi, Domenico. Domenico.
5: Ma chi è Domenico?
1: Domenico.
5: Io sono Daniele, non so Domenico 1.
1: C'è scritto Domenico, qualche rincoglionito ha scritto Domenico.
5: Se sono sbagliati, ma al di là di quello io non voglio più sentire parlare delle stronzate dell'Ilaria Salis. Perché ti spiego, io ho tre case a Roma, le ho comprate, ho tre mutui, mi hanno rotto veramente il culo tra imposte di registro, notaio e Gesù Cristo. Io casa, l'affitto, quanto dico io, punto. Se ti do la disetta, ti devi levare dalle palle, no Mari Carmen, Marisol o chi per loro.
1: Ma ha ragione Daniele, ma come dare torto a Daniele? Ma questo discorso andrebbe mandato alla Salis.
5: Esatto.
1: Uno paga l'ira di Dio, di tutto, di tasse, cioè, fa il sacrificio e non può affittare.
3: Nessuno esproprio,
1: Giordano, dove sei di fronte a Daniele? Dove sei? Cosa dici di fronte a Daniele?
5: Dove sei?
1: Non lo conosci, Giordano.
5: Non lo conosco, no, ma pure Parenzo parla bene. Abita a Praga, che gli frega. Lui sta a Prati, che gli frega. Parenzo, sono buoni tutti, Io pure, io abito a Balduina, non è che, però, cioè, nel senso, io capisco che qui gli affitti sono cari, ma il problema non sono io, il prezzo lo fa il mercato, ragazzi.
1: Ma sì.
5: Domanda offerta.
1: Non vuoi andare a studiare, perché c'è sempre questa questione degli studenti. E protesti perché a Milano le stanze sono troppo care, vai a studiare da un'altra parte e non ci rompi la minchia. Molto semplice la cosa.
3: Vabbè, si possono fare degli affitti calmierati.
1: Ma non lo so, ma non mi interessa se qualcuno
3: questo
1: li
3: si
1: fa
3: possono,
1: bene.
3: Altrimenti basta fare politica e non demagogia. Basta elaborare della politica,
1: ti attacchi
3: questo
1: e basta,
3: tema.
1: Fermi tutti.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
9: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
10: La Zanzara.

0: Baggiù, si vuole parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024. Oppure si vuole mandare un sfaccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Cruciani, ma non ti fai schifo? Adesso sei anche favorevole a vedere un'uccisione in diretta? No. Ho ucciso 14 persone. Allora sì, rimettiamo la legge del taglione, dai. Così se domani rubi una cosa, io poi ti taglio il braccio. Ma sì, dai, tanto mica siamo una specie evoluta, no? Siamo degli animali. E sei favorevole alla vendetta, fai schifo proprio, fai. Poi non è vero che sei fascista, questo facevano i fascisti, vergognati, fai schifo.
2: Cruciani, povero idiota, pezzo di merda. E allora secondo te non è lo stesso ragionamento dei narcotrafficanti messicani, pezzo di fango? Ma perché non ti ci metti a te appeso a un cappio in mezzo alla strada che lo possono guardare tutti? Perché quello meriteresti quando dici certe cazzate, deficiente, ma che idiota che sei, i mortacci tua.
3: Allora precisiamo per gli idioti, caro Parenzo, precisiamo per gli idioti, precisiamo per i minus abens e precisiamo per gli imbecilli che mi sparano a zero o che mi sparano delle pietre addosso, e va benissimo, siamo qui per questo, precisiamo, non ho mai detto di essere a favore della pena di morte tramite fucilazione e soprattutto la diretta via streaming. Ho detto un'altra cosa. Ho detto, siccome è un paese democratico che sceglie di farlo, la diretta streaming, non è che ci dobbiamo stupire, se ne può parlare, se ne può essere di monito, sì o no? Questa è la domanda che poi io pongo delle domande in alcuni casi.
4: No, non fai domande.
3: Pongo delle domande, apro delle questioni, apro una discussione agli interventi.
4: A favore della pena di morte.
3: No, no, io ho detto che in alcuni casi ci ho ripensato sulla pena di morte, è vero. Nei casi gravissimi di pedofilia, nei casi gravissimi di violenza sessuale estrema o di serial killer, ci ho seriamente ripensato. In alcuni casi limite. Ci ho ripensato, e d'altra parte si è applicato in alcuni paesi, in Giappone c'è la pena di morte. Vuoi mettere fuori legge il Giappone? Vuoi mettere fuori legge il Giappone? Non credo, no? Non credo. Salvatore da Roma, vai, Salvatore da Roma, dimmi.
5: Come fascista sono
3: Sì, sì, fascista.
5: Sì, mo ti fai delle domande, mo
3: sì, mi faccio
5: ti
3: delle domande. Sì, delle
5: ma
3: questioni.
5: Non è vero, apro, ma non è vero.
3: Apro la discussione.
5: Hai detto bene, hai detto pure a Parenzo che sarebbe divertente vederlo in prima serata,
3: ma, sì,
5: ma non ti vergogni,
3: scherzo.
5: Tu che dici sempre libertà,
3: ma è uno
5: libertà.
3: Scherzo, cretino, è uno scherzo.
5: Ma sì, dai, tanto mica chissà che, una persona che muore in diretta, che sì.

0: sarà mai.
1: La persona per cui ti preoccupi, che muore in diretta, è uno che ha trucidato 13 persone, tra cui una donna incinta. 13
0: ruba,
1: persone.
0: Tagliamo le mani, tagliamo le braccia, persone, ruba, lo facciamo così.
1: 13 persone. 13 persone. 13 persone. 13 persone.
0: Parenzo sarebbe pure d'accordo, mi sa che siete diventati belli matti voi due.
2: No, sul fatto 13 che io persone, sono contro,
1: 13 persone.
2: Sono contro la pena di morte. Faccio notare, solo, io sono contro la pena di morte ad ogni latitudine. Faccio solo notare che quel criminale ne ha uccisi 13. Rogero ne ha uccisi 2, però.
1: Ma dai, non puoi paragonare. Ma non puoi paragonare. Ma sei una vergogna.
0: È grave la parte tua, dire che vuoi vedere le persone morte in diretta di cui è grave.
1: Ma sei una vergogna.
0: Libertà, libertà un caso.
1: Libertà di decidere anche a favore della pena di morte, per esempio. Alcuni stati americani sono a favore della pena di morte, dunque c'è la libertà da parte di quei parlamenti. Ma che me ne frega a me di Trump? Che cazzo me ne frega di Trump? Non me ne può fregare di meno di Trump, amico mio. Non me ne può fregare di meno. Sarei anche stupido.
0: Lui che non è da parte tua dire che vuoi vedere le persone uccise in diretta.
1: Io non ho detto questo. Io pongo una questione. Apro la discussione.
2: Tu non è che apri la discussione.
1: Chiaro, apro la discussione. Jody da Padova. Jody da Padova. Dimmi, Jody. Tra l'altro, Jody è Jody Barrichello, che è un assessore di un comune vicino Padova. Che comune è, Jody?
3: Di Limena, comune di Limena.
1: Ottimo. Il comune di Limena, il quale, giustamente, se non ricordo male, Jody da Padova, che sarebbe Jody Barrichello, assessore alla sicurezza, che cosa? Beh, tanto non credo.
3: Alla sicurezza e alle attività produttive.
1: Molto bene, credo che
2: io
1: voglia.
2: Io penso che conoscevo a Limena un altro Barrichello, ma che era del Partito Democratico.
1: Lo so io chi conoscevi a Limena, me lo ricordo benissimo.
3: Sì, lo ricordo tutte le ciambelle e solo col buco, in effetti.
1: No, ma non solo questo, caro Jody. Secondo me conosceva una mignotta, ma non ce lo vuole dire a Limena. Cioè, te lo dico io.
3: Assolutamente.
1: Non c'è nessun riferimento alla cittadinanza di Limena, sia chiaro.
3: Ad alcune professioniste che popolavano la zona industriale.
1: Io mi ricordo che una volta mi hai raccontato di una a Limena, di una professionista a Limena.
4: Hai capito il circonciso?
2: Non sono mai passato per Limena, perché anzi ci passavo mai passato per Limena.
3: Va bene, non importa, noi di sicuro non ti scaglieremo addosso una pietra.
1: No,
3: non ti preoccupare.
1: Per carità, allora,
2: anche perché non avevo nessun motivo per andarci a Limena.
1: Mi sembra di capire che tu vuoi tradurre in una proposta al comune la legge Cruciani Giordano, mi sembra, no?
3: Sì, io mi sono deciso a fare questa azione
2: che non
3: perché
2: è applicabile, perché il comune non possono fare leggi a questo proposito.
3: Allora, io sto parlando di una mozione, purtroppo la tua lingua va più veloce del tuo cervello, che va già piano, e quindi non posso spiegarlo. La mia è una mozione che sarà sottoposta poi al ministero.
2: La tua è una stronzata che non ha nessun valore, zero.
3: Io mi chiedo come mai Parenzo abbia ancora diritto di parola, visto che siamo governati dai fascisti. Hanno tutti paura dei fascisti, però gli stronzoni come Parenzo continuano a parlare e a dire improperi. La mia è una mozione. Se tu disponi di un vocabolario, e questo non ne sono neanche sicuro, perché i vocabolari non sai neanche dove li vendono. Se tu disponi di un vocabolario, ti informi su che cos'è una mozione. Altrimenti continui a parlare per il cazzo come fai di solito. È una mozione. Una mozione che sarà proposta consiglio comunale, dove io chiederò al consiglio comunale di sposare quella legge che sta proponendo Cruciani con Giordano, per dare non il far west, ma per dare un minimo di giustizia, perché tutti parlano che hanno paura dei fascisti, ma in casa a rubare alla gente non ci vanno i fascisti, ci vanno i delinquenti. E un delinquente che si permette di andare notte tempo, ti si è rotto il disco per caso, o hai solo questo vocabolo che esce dalle labbra?
1: Dottor Barrichello, scusami Jody, il dottor Barrichello sta dicendo una cosa molto semplice. È chiaro, lui sa benissimo che non può portare modificare la legge, lo sa perfettamente.
3: La mozione è una proposta, gentili signori. Io faccio una proposta, poi chi è
2: la
3: stipendiato dallo Stato,
2: nulla,
3: come dovrebbe essere
2: nulla
3: un
2: che
3: qualcuno
2: serve a te per dire che hai fatto qualcosa, cioè non hai fatto un cazzo.
3: Nulla che però mi gente come te di Parenzo ha un minimo di visibilità. Io la governo da 17 anni, regolarmente eletto con preferenza, al quarto
2: come
3: mandato.
2: Putin,
3: pensa un po', Pensa un po', sì, però io sono stato eletto e sono anche quasi volontario, perché per l'obolo che prendo sono anche quasi volontario.
1: Comunque,
3: una mozione è una proposta. Io avrei bisogno di te per scriverla. Ti ho mandato un testo, una bozza per WhatsApp. Se mi dai una mano, io entro finalmente. La porto in consiglio comunale, perché, e dopo ti saluto, cazzate, perché non voglio rubare spazio ad altri radio utenti che ti chiamano, perché ci siamo rotti le scatole. Chi lavora 10-12 ore al giorno, che è la quantità di ore che lavora Parenzo in un anno, che ci siamo ritrovati a doverci difendere dai disonesti. Quindi i disonesti che nottetempo cercano di entrare in casa della gente, se escono distesi, non possono chiedere un risarcimento.
1: Molto
3: un
1: bene.
3: Paese libero dovrebbe fregiarsi di una legge del genere. Io la sposo, credo che anche i miei amici in consiglio comunale, i miei colleghi la sposeranno, e poi inviterò anche tanti altri amministratori di altri comuni a portarla in consiglio comunale. Basta con questo buonismo. Anche prima ha chiamato una persona, non so che problemi abbia di testa, che uccidi la gente. Sto qua ha ammazzato 13 persone, sono anch'io contro la pena di morte, ma ci sono dei ragionevoli limiti in cui
1: merita casi appeso, la pena
3: abbi
1: di morte.
3: Pazienza, ma abbi pazienza, Giuseppe. Ha ammazzato a sangue freddo 13 persone. Cosa vogliamo fare a questa persona? Lo mettiamo a fare l'insegnante in un asilo? No,
1: ma quello che c'è,
3: ci sono delle cazzate inenarrabili nella società. Tipo sentire Parenzo per radio. Vogliamo mettere anche gli assassini negli asili? No, questo c'è un limite a tutto.
1: Ma nessuno.
2: Ma tu capisci l'idiozia di questo assessore?
3: Ma nessuno. Io capisco l'idiozia mia, non capisco la tua, che è sempre un quesito che mi pongo sul come mai qualcuno ti dia dello spazio.
1: Scusami un attimo. Dunque tu in alcuni casi quello là lo impiccheresti, comunque, quello che ha ammazzato quelle 13 persone. Comunque sei
3: dalla mia bocca non usciranno mai queste parole, perché io sono un non violento. Però io sono del parere che certe persone siano più utili da concime che camminare per la strada.
2: Pensa a te.
1: Musica!
5: Oh, abbiamo scoperto che Cruciani, oltre a Lezzo, Unto e Vannacciano, neanche culo sporco di merda, eh? I Tarzanellini li chiama lui.
1: Come tutti.
5: A casa mia è il culo sudicio.
1: Come tutti.
5: Fai schifo, Cruciani, fai più schifo di Parenzo.
1: Molto bene, allora, sono molto contento. Sì, è vero, ogni tanto mi vengono i Tarzanelli, l'ho confessato, ma questa è una trasmissione in cui si confessano tante cose, per cui figuriamoci. È normale ogni tanto avere il Tarzanelli, è normalissimo, dai, è normalissimo.
2: Non entro nel merito. Non entro nel merito. Il fatto che qualcuno chiami dicendo sei perfino peggio di Parenzo,
1: vuol dire che
2: mi ha fatto riflettere, perché vuol dire che fino a poco prima ero peggio io.
1: Allora, sono molto contento di ospitare una persona che è diventata un mito per tanti di quelli che dicono: beh, la cittadinanza te la devi guadagnare. Cioè, la cittadinanza non è che può essere un regalo. Se tu fai la domanda per diventare cittadino italiano e non pronunci una parola di italiano di fronte a un sindaco che te lo chiede, ripassi un'altra volta, per ben due volte si è sottoposta una signora. Io non ho nulla contro questa signora marocchina, per carità, anzi, ho detto anche che la sua condizione mi pare da indagare. Come mai dopo 15 anni non pronuncia nemmeno una parola? È da indagare questa cosa qua. Sarà forse stata segregata? Sarà stata tenuta lontano dalla società?
2: Ma è pieno di elettori di Vannacci che non parlano italiano.
1: Calma, quelli sono già italiani, mi dispiace. Per chi è già italiano può essere, ha la possibilità di ignorare anche la lingua italiana. Ma lì non è questione di sapere il dialetto, di sapere di parlare in dialetto o di sapere bene la consecutio temporum. La questione è non rispondere a delle semplici domande. E questo sindaco è stato massacrato dai buonisti, dai perbenisti, dai sinistroidi. È stato massacrato semplicemente perché l'hanno chiamato. Hanno detto ha fatto la campagna elettorale. Come se si fosse procurato questa signora. Magari ha strappato questa signora da casa, l'ha portata al comune e ha fatto la campagna elettorale. Ma è quella che si è presentata lì. Gli hanno dato del razzista, eccetera, eccetera. E con noi in collegamento da Cadoneghe, Marco Schiesaro. Buonasera, eccoci qua.
6: Buonasera a tutti, ben trovati. Buonasera Crociano, Parenzo.
1: Ecco qua, Parenzo è il sindaco, è il sindaco Schiesaro. Il sindaco Schiesaro, perché è tornato
2: a...
1: È il sindaco di Cadoneghe. Schiesaro, sindaco di Cadoneghe. Siamo sempre nel Veneto, Cadoneghe. Sei veneto anche tu.
2: Lo so, è vicino a Padova, lo so, certo.
1: Esatto, è quello contro cui ti sei scagliato perché...

0: detto che, non so, gli hai detto, adesso non mi ricordo esattamente le parole.
1: Ma non lo so, io so che a Cadoniche non metterò mai più piede.
0: Perché non vuoi mettere più piede a Cadoniche?
1: Non metto mai più piede perché mi sembra una stupidità, mi sembra tutto pretestuoso. Cioè, il sindaco di Cadoniche badasse alle strade, badasse ai tombini dell'acqua quando piove, badasse alla sua città. C'era una gelateria buonissima.
0: Scusa, che fa? Non è che si
1: quando
0: occupa di cittadinanza.
1: Ragazzo a Cadoniche, quando ero ragazzo c'era una gelateria peraltro molto buona a Cadoniche.
0: Sì. Vabbè, che c'entra questo?
1: Me lo ricordo ancora. Me lo ricordo ancora che era veramente da Padova, noi andavamo a Cadoniche.
0: Sì, ma non ho capito, ma tra i suoi compiti c'è quello di bagliare, c'è quello di vagliare
1: dopodiché non deve vagliare niente, non deve vagliare un cazzo il sindaco, nulla. Dove stava in tutti questi anni di mandato questo sindaco che deve vagliare? Non deve vagliare
0: un cazzo.
1: Ma che
0: c'entra? Non è che si occupa della vita privata delle persone, cioè...
1: Il sindaco non deve vagliare nulla, deve sistemare le strade, i marciapiedi.
0: Vabbè, e dunque che doveva fare? Questa non rispondeva a una parola di italiano.
1: Farsi
0: che doveva fare?
1: I cazzacci suoi.
0: Vabbè, ma sindaco risponda a Parenzo,
1: segnalare i servizi sociali.
0: Dica sindaco, dica.
1: Eventualmente segnalare ai servizi sociali,
2: allora,
1: tutto
2: allora,
1: qua.
0: Fammi sentire il sindaco,
2: allora,
0: solo che l'abbiamo chiamato.
2: Allora, mettiamola così. Allora, intanto questa signora, verso la quale io non ho assolutamente nulla di personale, l'ha chiesta lei la cittadinanza, non l'ho certamente telefonata io per venire in comune a chiedere la cittadinanza. Informo Parenzo che noi ne facciamo 15-20 al mese. Di cittadinanza,
0: come se
2: e nessuna ha avuto problemi. Arriva davanti a me una signora alla quale chiedo come stai e mi risponde Riad, le chiedo da dove vieni eccetera e fa scena muta. Io le ho detto signora non me la sento di andare avanti. Arriva il figlio, la scansa e dice deve parlare con me, non con mia madre. Eh beh, capisce che qua c'è un problema, c'è un grosso problema. Se una donna per 15 anni non parla l'italiano, qui c'è un grosso problema ed è un problema anche di tipo
1: scusi,
2: culturale.
1: Sindaco, lei ha appena detto, sindaco, lei ha appena detto non l'ho telefonata io.
0: Beh, no.
1: A lei andrebbe tolta la cittadinanza, sindaco. Lei ha appena usato l'espressione non l'ho telefonata io.
0: Dai,
1: allora io
0: buffoni.
1: Sindaco io le ritiro la cittadinanza perché
2: allora,
1: uno
2: Parenzo,
1: che dice non
2: Parenzo,
1: l'ho telefonata
0: io manco
1: lei
0: sono
1: questo
0: accorto.
1: Ha detto
2: allora,
1: non
2: Parenzo,
1: l'ho telefonata io, non l'ho telefonata io, abbiamo fame,
2: Parenzo,
1: sono le 7:30 qui a Roma, abbiamo fame noi, abbiamo fame, dai, ma è
2: allora,
1: ridicolo, ma
2: Parenzo,
1: lei si rende conto, lei non l'ha telefonata,
2: Parenzo,
1: perché il telefono non è che la telefona,
2: questi discorsi,
1: di che partito
2: discorsi,
1: è lei, sindaco?
2: Mi tolga
1: una curiosità, mi tolga
2: un problema, che è enorme,
1: che è il suo italiano,
0: sindaco,
1: che è l'uso del suo italiano il problema.
0: Allora,
1: perché
0: un secondo,
1: no, adesso tu rimandi in onda la frase in cui
2: non l'ho telefonata io la signora.
0: Un'espressione, scusi
2: allora,
0: sindaco, scusi un attimo. Allora, il sindaco è della Lega innanzitutto, giusto? Conferma sindaco, no? Giusto, il sindaco è della Lega. Allora,
2: confermo.
0: Allora, il sindaco, l'espressione non l'ho telefonata è un'espressione gergale, popolare, non è un italiano perfetto, ma non c'entra niente. Ma ragazzi, che cazzo vuol dire? Ma almeno si è fatto capire, tutti abbiamo capito cosa voleva dire. Non
3: rompete Cruciani, sei imbarazzante.
2: Si nasconde dietro un dito.
3: Imbarazzante.
0: Scusi sindaco, ma che cosa pensa lei della vita di questa persona qua? Perché non parlava italiano dopo 15 anni? Ormai quello che è successo l'abbiamo capito. Adesso lei studierà.
1: Ma dove stava lui in questi anni?
0: Ma che c'entra? Non è che si occupa della vita privata di questa, della famiglia in questione. Non è che
2: no,
0: sa.
2: Guardi,
1: Diciamo,
2: Parenzo, guarda,
1: che non è Miami,
2: io non mi
1: .
2: Occupo e non vado a bussare alle porte dei cittadini e delle cittadine, né degli italiani né dei comunitari o degli extracomunitari. Questa signora è emerso che non parla italiano. In questi giorni abbiamo potuto verificare che la signora mentre ha chiesto la
0: stiamo parlando alla radio, non è un trattato di italiano questo qua, dai vado avanti sindaco, non
2: esatto,
0: si preoccupi di
2: facciamo
0: Parenzo.
2: Un discorso serio, a parte gli scherzi, se vogliamo parlare anche in francese, in inglese, parliamo quelle lingue che volete,
0: tra l'altro scusi sindaco, tra l'altro al contrario di Parenzo mi segnalano che ha una laurea magistrale in relazioni internazionali a differenza tua
1: sì, ma io non dico non mi ha telefono, ma io non uso, ma io parlo in italiano, io
2: allora,
1: del sindaco, parlo in italiano.
0: Vabbè.
2: Perdonami, perdonami, perdonami. Questa signora, nel momento in cui ha chiesto la cittadinanza italiana, viene davanti al sindaco e non parla italiano, il sindaco non dà la cittadinanza, punto.
0: Esatto.
2: Poi abbiamo scoperto che questa signora, addirittura, mentre ha chiesto la cittadinanza italiana, durante questo periodo, lungo parecchi anni, non era neanche in Italia. Non era neanche in Italia.
1: Questo è un altro
2: Avete
1: discorso.
2: Capito? E
0: cioè,
2: poi
0: cioè
2: rimane
0: che
2: il fatto
0: come
2: che
0: non era in Italia? Come non era in Italia?
1: Dov'era?
2: No, per 3 anni questa signora se n'è anche andata e tornata in Marocco. Nei nostri archivi di anagrafe risulta riapparsa nel 2023.
0: Ma scusi, secondo lei perché non parla una parola di italiano? Lei se le posa, io ho detto potrebbe essere
2: perché
0: stata...
2: Perché questa persona qui è sempre rimasta in casa, fa tutto il marito. Quando le ho chiesto, ma signora, ma lei sa che cosa ha fatto, la procedura che ha seguito con un interprete davanti, le abbiamo trasferito.
0: Non sa nulla.
2: La signora ha detto: io non so nulla, se ne è occupato mio marito.
0: Cioè, il marito sostanzialmente quindi, è il padrone, si potrebbe dire, o no? Adesso io sto
2: Praticamente dispone, decide, sceglie al posto della signora. È chiaro, lampante.
0: Fermo un secondo. C'è qui la signora Mual, signora Karima Mual, che sta avvelenata, che è marocchina anche lei, anche se italiana naturalmente, ma di origini marocchine, la quale prima della trasmissione, voglio capire se conferma, mi ha detto che è pura propaganda elettorale questa cosa qua. Dove sta la propaganda elettorale? Fermala! Allora, eccoci qui, Karima, il racconto del sindaco mi pare lineare, puntuale, non c'è ombra di razzismo, non c'è ombra di discriminazione.
3: Il sindaco di Cadoneghe.
0: Cadoneghe,
3: guarda, talmente, Cadoneghe. Ecco, bravo, lo ripeta, non l'avrebbe conosciuto nessuno se non avesse avuto questa ghiotta occasione a discapito di una povera signora di 63 anni con evidenti problemi, perché lei, che dovrebbe essere il sindaco
2: quali
3: di
2: problemi?
3: Tutti
2: quali problemi?
3: Che dovrebbe
2: quali
3: essere
2: problemi,
3: ma stai buono
0: quali
3: Cruciani
0: problemi?
3: Che ti metti
2: quali
3: dice
2: problemi ha la
3: intanto
2: signora?
3: Mi ascolti, si è mai chiesto questa signora Rashida che percorso ha nella sua storia prima di arrivare dal Marocco? Come cosa c'entra?
0: Probabilmente
3: questa signora
2: mio.
3: Non l'ha neanche scolarizzata,
2: non
3: lo sapete
2: mio.
3: Che tanti di questi poveretti che arrivano
0: allora?
3: Non sono con la laurea in tasca, magari alcune provengono da zone rurali, quindi io vedo proprio tanta cattiveria.
2: Una veramente che io devo applicare la legge.
3: Ma lei
2: io
3: è vergognoso, imbarazzante, che strumentalizza. Voglio ricordarle, signor sindaco, adesso se mi permette
2: italiani,
3: mi deve ascoltare
2: italiano.
3: Adesso se, intanto abbiamo scoperto che ha qualche problemuccio con la lingua italiana.
0: Ma non è vero,
3: intanto in più vorrei ricordare che solamente negli anni 50 in Italia praticamente si arrivava alla quinta alimentare,
0: allora?
3: C'era addirittura chi era analfabeta.
2: C'entra
3: caro, perché lei è un ignorante. Lei è un ignorante, non conosce nemmeno le comunità straniere, la loro provenienza e le loro difficoltà. Dopodiché io sono la prima, l'ho scritto, lo dico e lo ripeto, che la lingua è la prima porta per l'integrazione.
0: E se questo non la sa, bocciata,
3: ma questo qui invece di fare pubblicità e propaganda si occupasse delle difficoltà di queste persone. Si vergogni, il problema non lo risolverà, caro, perché quella signora l'italiano non lo imparerà mai, perché quella signora ha 63 anni, così come lo erano i vostri nonni in Germania, in Svizzera, negli Stati Uniti, che erano mezzi analfabeti e che le lingue di quei paesi
2: non
3: le hanno mai imparate. Si vergogni, no, sono diventate anche cittadini americani.
0: Dopo tanti anni,
2: dopo anni
3: in cui era opportuno, secondo il regolamento, non fare il furbo con me, non fare l'analfabeta funzionale, Cruciani.
0: Fai rispondere il sindaco, a quello che hai detto.
3: Lei
2: ha
3: disegnato una pagina orrenda sulla sua cittadinanza, ha strumentalizzato la storia di una povera donna che sicuramente gente aveva problemi e ha una storia alle spalle.
2: Allora, ed anche ha fatto propaganda elettorale.
3: Ha capito?
0: Fallo replicare.
3: Si vergogna, ma cosa deve replicare?
2: Sta
3: parlando per un quarto d'ora. Ma cosa vuole dire? Sta lì con la linguetta là.
0: Fermo.
2: I giorni successivi, successivi al giuramento mancato, sono venute delle cittadine algerine e marocchine.
3: Sì.
2: E non danno.
3: Ma non tutti hanno lo stesso.

0: soccorso,
1: signora.
0: Non tutti, e questo mi meraviglio, allora, della sua ignoranza, che è un sindaco, si mette a studiare i percorsi dei migranti. Non tutti hanno lo stesso percorso.
2: Musica, musica. Allora, fermo, se no ci incartiamo.
3: Scusa, devo solo dire una cosa, perché sono stato telefonato,
0: ecco,
3: perché abbiamo un appuntamento,
2: bene,
3: per domani.
2: Ma poi
3: sono
2: stato
0: telefonato,
2: scusami.
0: Ma sei venuto già mangiato?
2: Posso dirvi una cosa? Allora, il sindaco, che sia Schesaro, che tra l'altro io non conosco,
0: non se lo sarebbe filato nessuno.
2: Hai detto la tua cazzata, però come se avesse creato questa cosa apposta.
0: Ma lo state creando dalla mattina alla sera.
1: Ma non hanno argomenti, non avete argomenti.
0: Non siete niente politicamente e giornalisticamente. Ma quanto islam vi serve per esistere? Quanti immigrati vi servono per esistere?
2: Ferma lì.
0: Quanti ancora?
2: Ti scaldi per una signora?
0: Mi scaldo per una signora che ho visto nei suoi occhi la sua fragilità. Che invece il sindaco non ha visto la sputtanata in tutta Italia. Si dovrebbe solo vergognare.
2: Il figlio, il figlio,
0: il sindaco che ha fatto la promozione di tale evento. Ma si vergogni, abbia rispetto della dignità di quella persona. Poteva anche non dargliela e non fare tutta quella pubblicità. Sa quante ce ne sono. E invece lei ha voluto fare propaganda. E adesso mi ascolta. Lascio parlare, ha parlato pure troppo. Ha vinto le prime pagine di giornale con la signora umiliata nella sua dignità.
2: Umiliata, l'ho invitato
0: umiliata
2: io.
0: Una signora di 63 anni poteva non darle la tacera.
2: Umiliata, è la sua famiglia che l'ha umiliata.
0: È vergognosa. Umiliata in modo visione, lo avete fatto volutamente. E pensate di passarla liscia. È stato lei a diffondere come se fosse il caso.
1: Ma non è vero.
0: Ma è possibile che a me non mi fai parlare? Parlo perché mi avete fatto delle domande.
1: Non
0: siete
1: si riesce
0: due.
1: Neanche a parlare con lei.
0: Non ci siamo. Io non sono arrabbiata. Io le sto facendo vedere un altro pezzo della storia. Che è un pezzo vergognoso. Io sono la prima che dico che la lingua, e siccome la lingua italiana l'ho studiata e la pratico anche nel mio mestiere, che la prima porta
1: allora
0: dell'integrazione.
1: Ma lei, la signora dice di possedere un certificato,
0: una signora di quel tipo, per dire che gli immigrati prendono la cittadinanza così facilmente, si dovrebbe solo vergognarsi.
2: Sindaco, grazie, la devo lasciare. Grazie mille. Torni presto, perché questa battaglia deve continuare per forza. Se non sai l'italiano,
1: assolutamente altrimenti vince la signora Karima.
0: Sallo l'italiano.
4: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
9: Della spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre parliamo di mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare, per la

0: molte incognite restano sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio novembre. Via libera in Consiglio dei Ministri anche ai decreti ex Ilva e Campi Flegrei, primo sì al codice della strada e alle intese sull'autonomia con le regioni del nord.
1: Lo scostamento approvato da Camera e Senato per energia e difesa, previsto dalla clausola europea 29 miliardi in due anni equamente ripartiti, non basta per sciogliere i nodi della manovra. Il documento programmatico di bilancio passa in Consiglio dei Ministri, ma senza misure definite. Il governo attende risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. Via libera anche al decreto legge ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno per i 9.200 lavoratori diretti e 4.000 nell'indotto, misure per reindustrializzare Taranto e ricollocare i lavoratori ex Ilva, mantenimento in riscaldo degli altoforni fino alla pronuncia della Cassazione. Via libera del governo all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le materie non LEP da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazioni volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada, che dovrà passare in Parlamento e sarà in vigore non prima del 2028. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Continuano le proteste dei trattori, gli agricoltori incassano sempre meno, mentre i cittadini pagano sempre di più. È la denuncia di CIA, agricoltori italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
2: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine in picchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
3: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
2: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
4: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato, chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme, mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
2: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Scontri a Parigi al margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
5: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente e violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid

0: Contro le raffinerie Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post, lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana da Atene, ex del figlio maggiore di Donald Trump, fa un passo indietro. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Sono false e mi difenderò, ha scritto su X. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex ambasciatrice, riferendo che avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. La cronaca spunta una nuova ipotesi nel giallo della ricina.
2: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara, è la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'Istituto Agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle 4 disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: OpenAI ha riferito che l'FBI ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno degli uffici. Al momento, si legge in un post su X, non ci sono riscontri che indichino un accesso improprio o l'isfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo. E ora allo sport con la serata delle italiane in Champions, in linea a Dario Ricci.
3: Davvero cupa la notte Champions delle italiane. Inter e Napoli vanno KO, restano ancora a quota zero dopo 2 giornate. Qui a San Siro si impone il Brugge per 4-3. Grande protagonista Niccolò Tresoldi, chiare le sue origini italiane, ma è ancora diviso tra la nazionalità italiana e quella tedesca. Speriamo scelga bene. Tripletta per il bomber del Brugge che apre le marcature al 30° sul rigore. Al 44° il pareggio di Martinez. Nella ripresa l'errore della difesa dell'Inter. Tresoldi fa il 2-1 al 63° e la tripletta al 74°. Ancora Martinez in gol all'81°, ma 3 minuti dopo arriva la quaterna belga con Vermaat. Inutile il gol del 4-3 in pieno recupero di Bonny. E cade anche il Napoli. Napoli che era passato in vantaggio a Villarreal all'8° con Rachmani, ha sfiorato il raddoppio, poi la rimonta del sottomarino giallo con Micaudadze e Mourinho nella prima mezz'ora e il Tris arriva all'86° con Oluwasei. Oggi alle 18.45 il Como fa visita al Feyenoord a Rotterdam, poi alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid e giallorossi contro i Blancos del grande ex José Mourinho. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
2: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
3: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
2: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
3: Ed io Riccardo Barla.
4: Immagini, il sabato dalle 8.30 e la domenica alle 20.30 su Radio 24. La Zanzara.
5: Comunque ragazzi, il sindaco di Cadone, che Marco Schiesaro, si è difeso come un leone dagli attacchi di questi due pazzi scatenati qui, la signora Mualla e Parenzo.
6: Gli regaleremo una grammatica italiana,
5: ma sì, ma
6: così
5: non fate,
6: si deve
5: troppo,
6: togliere.
5: Non fare il ganassa, non fare il ganassa.
6: Gli regaleremo,
5: vabbè,
6: a me non
5: no.
6: Mi ha mai telefonato.
5: È
6: non
5: laureato e tu no.
6: Questo getta delle
7: Dai.
6: Ombre inquietanti.
7: Bravo,
6: delle ombre inquietanti, perché uno che dice sono stato telefonato, sono stato, cioè voglio dire, mio figlio, anzi mia figlia in prima elementare.
5: Vabbè, mamma, vi attaccate,
6: se dicesse
5: vi
6: sono
5: fumo
6: stata
5: della
6: telefonata.
5: Come si dice,
7: pure lui si è attaccato al fumo della pipa.
5: Allora, in collegamento un'altra persona che non farà piacere alla signora Karima, sicuramente, perché è un signore che si chiama Ferenc Venturelli, come sappiamo, di origine ungherese, detto anche Eterno sui social, il quale sta girando in questo momento per i centri sociali dicendo: ma voi siete dalla parte di Hamas? Voi sostenete Hamas? Che ne pensate di Hamas? E lo stanno insultando in tutti i modi. Ma è famoso, è diventato famoso nelle ultime settimane per avere bruciato un Corano, cara Karima, un Corano.
6: Ma pensa che idiota.
5: Un Corano.
6: Abbiamo, che idiota.
5: L'abbiamo già ospitato su questo, è in collegamento, non so da dove, se da Parma, non so da quale parte d'Italia.
6: Bruciare un libro,
7: sì.
6: Pensa che idiozia.
5: Aspetta, fermo, fermi, là. Fermi. Buonasera Eterno, come andiamo?
8: Buonasera.
5: Eccoci qua. Che c'è scritto?
6: Eterno perché
5: da Reggio Emilia. Che c'è scritto
6: eterno,
5: lì?
6: Eterno perché è eternamente stronzo. Questo è il motivo.
8: No, eterno perché sono nella tua mente. Come vedi, sono sempre qua. Oh. Comunque c'è scritto fuck antifa perché fanculo gli antifascisti, perché in realtà sono più fascisti dei fascisti stessi.
5: Spesso
8: ecco
5: è così. Spesso è così. Spesso è così.
8: Dall'altro molto più bello.
6: Sì, ma non c'è bisogno di bruciare.
8: Che c'è scritto semplicemente. Che la carta batte il sasso, ricordatevelo
5: la
8: sempre.
5: La carta batte il sasso, che vuol dire la carta batte il sasso?
6: Non è la dama cinese, si chiama, è la dama cinese.
5: Che cazzo ne so io, la carta batte
6: è
5: il
6: la
5: sasso.
6: Dama cinese
8: la
6: dove
8: destra,
6: c'è
8: la destra batte la sinistra.
5: Ah, vabbè,
6: c'è
5: la destra
6: sasso,
5: batte la
6: carta
5: sinistra.
6: Forbice,
5: vabbè, comunque,
6: sasso,
5: la, carta. Allora, di fronte, allora tu rivendichi, hai rivendicato quella cosa del Corano dicendo che era un Corano in lingua italiana, in modo un po'
8: sì.
5: Paraculo, è un Corano in lingua italiana e non in arabo, che vuol dire esattamente la stessa cosa. Naturalmente, e
8: beh,
5: tu,
8: in realtà no, non è la stessa cosa, però ok.
5: Beh, ma secondo me è la stessa cosa. Poi te la sei cavata con questa storia del Corano.
7: Eppure un coniglietto.
5: Aspetta,
7: pure,
5: calma. Adesso te...
8: io coniglietto,
7: ma
8: no.
7: Quanto
8: se
7: sei coniglietto?
8: Anche quelli,
5: no,
7: poveri.
8: Tutti i Corani che ci sono.
7: No. Ma tu mi sa che è il tuo cervello che si è bruciato, nonostante la giovane età, Eterno.
5: Calma.
7: Eterno imbecille, mi sembri.
8: I musulmani bruciano le persone.
7: Ma poverino, ma quanto sei disagiato, Eterno.
5: La cosa che voglio capire da Eterno è una cosa, a parte questo suo nuovo tour che sta facendo in giro, nei confronti di una persona che è, diciamo, credo musulmana, no? Tu sei musulmana?
7: Come vuoi,
5: Karima,
7: come
5: te
7: vuoi.
5: Sei musulmana, non
7: certo,
5: sei musulmana?
7: Certo, sono musulmana, certo.
5: È musulmana.
7: Come vuoi, perché?
5: Siccome tu hai detto
7: è importante.
5: Che... No, beh, è importante, non è mica un crimine.
7: No,
5: certo.
7: È meraviglioso,
8: vabbè,
7: che ormai si...
8: È una curiosità, è una curiosità.
7: Una curiosità,
8: no? Non
7: vai, vai, dimmi, vai avanti.
8: Sembra che ti vergogni di essere musulmana.
7: Mi vergogno, ma per carità, dovresti vergognarti tu.
8: Io sono fiero di essere cristiano.
7: Bravo, bravo.
8: Te lo dico, non ho paura di dirlo.
7: Ma adesso parla del merito, vai avanti.
5: Allora, signore Eterno una volta ha detto che secondo lui l'Islam è un pericolo, che siamo in presenza di un'invasione, che bisogna mandare via sostanzialmente tutti i musulmani. Tu vorresti mandare via dall'Italia tutti i musulmani?
8: Assolutamente sì.
5: Ora però la signora Karima Muallam,
8: o rendere illegale l'Islam, non di mandarli via, renderlo illegale.
5: Che vuol dire rendere illegale l'Islam? Cioè rendere illegale l'Islam?
8: Renderlo illegale perché i musulmani,
5: non si possono integrare.
8: Sono persone che si sanno integrare, perché anche quelli buoni fanno della grandissima tacchia per far sembrare alle altre persone che siano buoni, ma non è così.
5: Allora scusami un attimo, ora questa cosa qui tu stai dicendo, stai generalizzando a tutti i musulmani, tu stai dicendo che l'Islam è un pericolo e dunque
8: perché finché sono in minoranza sono bravi, ma poi quando

0: in maggioranza non avranno scrupoli nel cercare di dominarci, perché questa è un'invasione.
1: Allora, se sono già maggioranza, già hanno dominato. Allora, scusami, i conti allora, non tornano.
2: Ma aspetta, fermo.
0: Non
2: una...
0: ho detto che sono in maggioranza, stai interpretando le mie
2: allora,
0: parole.
2: Scusami, però, una come Karima Mual, che è musulmana, tu la remigreresti in quanto musulmana? Cioè, in questo momento, una come Karima Mual.
0: No, io non ho detto che li rimanderei via, ripeto. Io rimando detto,
1: alla per, ma non vedi che questo è contorto.
0: Renderei illegale l'islam.
1: Quindi,
0: semplicemente.
2: Cioè, scusa, uno che vuole pregare, che cosa faresti? Uno che vuole pregare Allah, che cosa faresti? Lo arresti, che fai?
0: Per adesso non ci sono le condizioni per farlo.
2: E dunque, che faresti? Uno che vuole. Uno che porta dei simboli
0: a casa sua, prega dentro a casa sua.
2: Cioè, uno può. Come una volta succedeva ai cristiani che potevano pregare nelle catacombe. Tu
1: capisci la pericolosità di questo ragazzo?
0: Perché, non lo paragonerei, perché i cristiani hanno fatto anche loro nel proprio tempo dei gesti che sono da condannare assolutamente, ma col tempo si sono evoluti, cosa che quei musulmani e questi musulmani che abbiamo in Italia non hanno ancora.
2: Tu hai detto bisogna revocare la cittadinanza anche alle seconde generazioni, che vuol dire?
0: Allora, questo è un discorso in realtà differente, lo intendo per chi non è integrato, per chi non si sa integrare, anche alle seconde generazioni, le persone che nascono qua in Italia. Le persone che nascono qua in Italia da genitori stranieri devono dimostrare in primis di essere italiani, perché in America, attenzione, anche lo straniero che è nato in America, che è americano, si sente americano in primis. Ma qua in Italia, se facciamo un giro a chiedere agli stranieri nati in Italia ti senti italiano, ti rispondono no.
2: E dunque, con questi che faresti? E con questi che faresti tu?
0: Li rimanderei a casa loro assieme ai genitori, via.
2: Allora, Karima, rispondi a
0: se non sanno sentirsi italiani,
1: ma io cosa posso dire?
2: L'Eterno cos'è per te?
1: Ma questo qui è un radicalizzato. È un radicalizzato.
2: In che senso
1: un
2: radicalizzato?
1: Hai presente quei radicalizzati che abbiamo sempre criticato? Quelli proprio dell'ISIS che iniziano.
2: È difficile.
1: Sì, anche persone radicalizzato.
0: Ma
1: uno che fa.
0: Cosa vuol dire?
1: Scusa, ma puoi stare zitto adesso che ti ho ascoltato dire tante di quelle sciocchezze che fanno venire la pelle d'oca? Questo qui è un estremista radicalizzato. Giovane peraltro, quindi io vorrei che all'ascolto ci fosse qualcuno che se ne intenda, quindi è un messaggio
2: medico,
1: ma non solo un medico, perché questo qui è pericoloso,
0: non
1: ma abbiamo sempre, parlato di ragazzi radicalizzati di altre fedi, di altre di nazisti, di varia...
2: andrebbe fermato.
1: Qui andrebbe controllato per questa sua diciamo radicalizzazione,
0: cioè,
1: non è normale, ma questo qui è una persona indottrinata. Devi stare zitto quando parlo io, dato che ti ho ascoltato. Tu sei un ragazzo giovane che dovresti avere una fidanzata, dovresti andare al cinema, dovresti leggere qualche bel romanzo e qualche libro in più, invece di applicarti alla lettura del Corano. Guarda, se mi fa parlare questo, lo vedi che questo signore che
2: ammetta, io è razzista, questo qua è razzista,
1: ma questo qui è un indottrinato, un radicalizzato, è malato, va curato. Ma certo che è un razzista, è matto, islamofobo, dice delle cose che non possono.
2: Cioè, islamofobo.
1: Ma scusa, te lo devo dire io?
2: Ma tu la tu la metteresti come reato l'islamofobia?
1: No? Assolutamente sì.
2: Hai nuovo reato l'islamofobia?
1: Anche, ma certo. Ma ci stiamo rendendo conto che questi qui stanno costruendo un ambiente tossico per la convivenza civile delle persone? Ci rendiamo conto che questo essere indegno, altro che eterno, questo qui non istiga solo il razzismo, non istiga solo il razzismo, alla violenza, alla discriminazione delle persone di fede diversa. Ma stiamo scherzando, è di una pericolosità,
0: è di una, ma stai,
1: tu non sei degno neanche di leggerlo il Corano, questo è il tuo problema. Lo sai che io, che sono di origine marocchina, sono musulmano, sono andata a studiarlo all'università e ancora oggi ci sono delle parti che ancora non comprendo e devo approfondire. E tu che c'hai vent'anni ci vuoi spiegare noi il Corano? Ma vergognati,
2: quindi...
1: ma vai a studiare, ignorante.
2: Alla prossima battaglia, fermi tutti, grazie, fermi tutti.
1: Ma
2: musica,
1: cose di pazzi.
2: musica. Ezio da Torino, intanto entri, grazie Karima, grazie. Entri pure ragazzi, fra poco avverrà una cosa molto importante.
3: Pronto?
2: Anche per lo spettacolo di Roma, molto molto importante, caro David, molto molto importante. Dimmi Ezio, dimmi.
3: Ciao Beppe, allora telefono per la vostra proposta di legge, sì. Cruciani Giordano.
2: Giordano, certo, certo.
3: Io aggiungerei appunto la pena di morte.
2: Sì, però la pena di morte non l'aggiungiamo. La pena di morte non si può aggiungere, diciamo la verità. La pena di morte non si può aggiungere, amico mio. Comunque, tu se vuoi la pena di morte, vuoi la pena di morte, benissimo, sei libero di dirlo. Per fortuna non c'è la condanna per chi dice di volere la pena di morte. Arriveremo anche a quello
4: la
2: che
4: pena
2: chi dice
4: di morte, ma con suggerisco un senso... per trascinamento del cadavere dietro la macchina,
3: no,
4: cioè
3: per la donazione
4: al fine esemplificativo
3: dei...
4: la pena di morte deve essere applicata legando il criminale dietro la macchina. Uno fa tutto il grande raccordo anulare due o tre volte col con la persona attaccata dietro, sì. Perché così coglione. Diventa esemplare e diventa esemplare.
3: No, allora il discorso è che se tu togli la vita ti do la possibilità di dare la vita a qualcuno.
2: Cioè tu dici addirittura
3: attesa...
2: donazione degli organi del ladro ucciso, diciamo.
3: Bravi.
2: Donazione dell'organo, siamo uno step successivo, questo
3: non
2: uno step
3: del ladro, di non del ladro ma di un assassino. Se togli la vita.
2: Ah, tu dici sulla pena di morte, dici sulla pena di morte.

0: Visto che a voi interessano solamente questi argomenti di merda, allora vi do un consiglio. Io ho sofferto per tantissimi anni di emorroidi, veramente sanguinanti, una cosa bruttissima. Poi qualcuno mi ha detto: perché non provi a cagare a modi come se tu avessi il bagno turco, cioè non sederti sulla tazza? Oh, ha funzionato. Io sono 5 anni che non so più cosa vuol dire una goccina, una puntina di emorroidi.
1: Nicola Mondaini, buonasera. Buonasera,
2: buonasera.
1: Eccoci qui. Allora, caro Parenzo, ha scritto un libro che potrebbe interessarti molto. Esce oggi per PM, Il pene, istruzioni per l'uso. Quello che ognuno dovrebbe sapere e che la scienza oggi può spiegare. E che la scienza oggi può spiegare.
3: Lo leggerò con grande azione, perché tutto ciò che scrive il professore.
1: Ecco, come al solito strappa o come al solito scorreggia il microfono di David, come al solito. Allora, a parte il libro, io, caro David, se ci senti, non so se ci sente, ma non credo che ci senta, vorrei capire innanzitutto se è vero che per evitare le emorroidi uno basta che si metta la turca, è possibile?
2: Non è vero,
1: cioè è una fake news assoluta.
2: Allora,
1: l'altra cosa che le fake news che possiamo smentire, anche se a me non me ne frega un cazzo di smentire le fake news, in una parte del libro c'è scritto, dedicata alla masturbazione, le 10 fake famose sulla masturbazione. Parenzo, tu ti masturbi ogni tanto?
3: Di questo ovviamente non è un tema che attiene al dibattito pubblico.
1: Sì, ma ogni tanto ti scappa la masturbazione, sì o no? Cioè,
3: è un tema che attiene al dibattito.
1: Ho capito,
3: pubblico,
1: ma potrai dire se sul divano la sera ogni tanto pratichi la masturbazione.
3: No, cioè, ti posso dire che non è un tema che attiene al dibattito pubblico. Quello che ti posso dire è che invece,
1: sì,
3: quando ad esempio sono un po' depresso, mi ascolto i discorsi di Golda Meir.
1: La cosa
3: quello mi ridà
1: questo te lo voglio dire. Allora, la masturbazione rende ciechi.
2: Falso.
1: Ah, non è vero,
3: no,
1: una cazzata.
3: È stupidaggine.
2: Una cazzata, per me è ovvio.
1: Cioè, è ovvio. È
3: questo
1: una
3: anche Zucchero lo cantava,
1: è una delle bufale, è una delle bufale più, delle cose più antiche, più diffuse. La masturbazione provoca impotenza.
2: Falso.
1: Pure questo è falso.
2: Assolutamente.
1: Cioè, anche farsi 5, 6, 7 seghe al giorno non cambia.
2: Allora, se c'è un'esagerazione può succedere qualcosa, ma nella normalità è falso.
1: Cioè, qual è il limite?
2: Una al giorno, poi ragazzo giovane, anche una, due, non succede niente.
1: La masturbazione diminuisce il testosterone?
2: Questo è assolutamente falso, e questo sembra un discorso di poco conto. Invece esistono sui social veramente moltissimi che invitano i ragazzi a non masturbarsi anche per un mese, perché questo aumenterebbe l'energia. Questa
1: una
2: grande fake news, anzi, che provoca anche dei danni nell'apparato genitale maschile dei ragazzi.
1: Cioè, non masturbarsi è meglio.
2: Certo, la masturbazione è naturale, quindi non è che bisogna invitare uno a masturbarsi, certo. Uno deve fare quello che vuol fare, però la masturbazione sicuramente è un atto positivo.
1: La masturbazione è un atto positivo. Vede, la masturbazione danneggia la prostata.
2: Assolutamente no, se ne è già parlato anche in altre puntate. La masturbazione invece è uno dei meccanismi di protezione della prostata.
1: La masturbazione fa crescere i peli sulle mani. Dove cazzo era sta? Io non l'ho mai sentita.
2: Queste invece sono delle credenze popolari, invece no.
1: È una cazzata pure questa.
2: Falso.
1: Provoca l'acne, cioè fa venire le puntine.
2: Assolutamente, anche questo è falso, ma anche questa è un'altra credenza popolare.
1: Perché l'acne è

0: ha altre certo, origini, diciamo. Ragazzi, fa perdere Giovanni. Memoria e concentrazione.
1: Questo è, si collega a quello che abbiamo detto prima, esistono veramente nei social, perché se uno segue i social,
0: c'è uno dice, ti fai 5-6 al giorno e perdi memoria e concentrazione, esatto, falso?
1: Allora, nell'esagerazione c'è sempre qualcosa di sbagliato, però...
0: Ma sì, ho capito, ma fa perdere memoria, se mi masturbo 3-4 volte al giorno...
1: Zero.
0: La masturbazione fa rimpicciolire...
2: Se non ti masturbi, voti vannacci, questa è un'altra cosa che viene detta, se non ti masturbi, voti vannacci.
0: Fa culo. La masturbazione fa rimpicciolire il pene.
1: Anche questo è falso.
2: Ma va.
0: Ma il pene dopo i 60, per esempio, si può rimpicciolire?
1: Sì, fisiologicamente a un certo momento.
0: Cioè, mi si rimpicciolisce il cazzo.
1: Il pene cresce fino ai 21 anni, si stabilizza, diciamo, fino ai 60-65, e poi inizia a.
0: Cioè, io sono nella fase di stabilizzazione.
1: Stabilizzazione, oddio, poi inizia leggermente la decrescita.
0: E
1: come anche,
0: diminuisce?
1: Per esempio, l'altezza.
0: Cioè, il mio possente pene, quanto può diminuire?
1: No,
0: il mio possente pene.
1: Cresce di qualche millimetro, si può arrivare a un centimetro.
2: Arriva a 2 millimetri.
0: Posso perdere un centimetro, un dramma
1: si
0: assoluto.
1: Può perdere un centimetro,
0: un dramma. La masturbazione provoca infertilità.
1: Altra credenza, cazzata. Invece assolutamente no,
0: la masturbazione falso. È dannosa se fatta spesso.
1: Falso.
0: Allora ragazzi, io poi ci sarà da parlare di un'altra cosa che è contenuta dentro questo libro, caro David, però farei partire la musica, perché sto per entrare in una sorta di mini ambulatorio, caro David, perché mi farò mettere un dito nel culo, che è quello che avverrà a prenotazione al Palasport, esatto, di Roma il 7 novembre, il primo spettacolo, sì, che te lo mette nel culo. Per chi vuole, sì, ci sarà una visita urologica rapidissima,
2: gratuita,
0: e indolore, gratuita. Beh, sì, gratuita,
1: assolutamente,
0: per forza.
1: Gratuita, per chiaramente promuovere la visita urologica, che dai 45 anni chi ha la familiarità per il tumore della prostata e per i 50 anni in generale è da fare ogni anno.
0: Assolutamente. Dunque, chi vuole si potrà sottoporre, sceglieremo 3 persone in particolare, si può sottoporre a un dito nel culo, perché noi possiamo fare, non è che possiamo fare
2: io
0: 20 persone.
2: Durante tutto lo spettacolo, 2 ore, 1 ora e mezza di spettacolo, ne possiamo
0: intanto
2: fare.
0: Lei, scusi dottore, no, ma non lo so,
1: al minuto possiamo fare, sì, al minuto se ne può fare 1-2.
0: 1-2 al minuto, 1-2 al minuto.
2: Beh, pensa a te, 1-2 al minuto, se sono 6.000 persone che hanno magari preso il biglietto, 5.000, sì, quanti siamo?
0: No, non lo
2: adesso?
0: So,
2: 4.000,
0: non lo so,
2: siamo?
0: Non lo so, non lo so.
2: Se lui ne può fare, facciamo un conto rapido, lui ne può fare quanti al minuto?
0: Non so, 2.000 persone, quanto fa lei? 2.000 persone, quanto ci mette a farlo? No, vabbè, adesso bisognerebbe fare il calcolo.
1: Non lo so.
0: Vabbè, comunque ragazzi, adesso io mi farò infilare un dito nel culo, con il guanto, tutto, col camice, eccetera. Dunque, vado dietro e il professore deve essere, Nicola, devi essere chiaro con me, devi essere onesto con me, se trovi la prostata ingrossata.
1: Certo,
0: se ci sono,
1: sarò
0: problemi,
1: onesto
0: dire,
1: per mandare un messaggio
0: lo
1: vero.
0: Tienilo un po' anche, cioè cerca di andare,
1: faccio quello
0: di andare fino in fondo, di andare fino
2: in
0: fondo.
2: Vecchio buon gustaio, vecchio buon
0: quando
2: gustaio,
0: ci sto me lo faccio mettere bene. Musica! Parenzo, guida tu per 30 secondi, guida tu per 30 secondi, grazie.
2: Va bene, adesso Cruciani si farà mettere questo dito dal dottor Mondaini, che è un bravissimo urologo italiano, riconosciuto a livello accademico. L'ho fatto anch'io tanti anni fa, anzi l'anno scorso, di questa visita, una visita di cui avevo paura, ma che alla fine vorrei fare ogni anno, perché la ritengo importante e assolutamente non dolorosa. Certo, dipende dalla grandezza del dito, il dito del dottore è riconosciuto a livello globale, ma in generale, per quanto ne so, per quello che ho provato io, è più la paura iniziale, perché poi invece in realtà è una
0: eccoci
2: cosa
0: qua,
2: davvero
0: eccoci qua, fermo
2: rapida.
0: Fermo là, ci siamo. Allora professore, sei pronto? Allora,
1: certo, la visita di solito
0: sei pronto?
1: Si fa su un lettino, qui la facciamo in piedi, si può fare anche in piedi.
0: La facciamo
1: certo.
0: In piedi, sì, la
1: non
0: facciamo.
1: Non c'è nessun problema, in un attimo si può sentire la prostata.
0: Ancora, benissimo, allora io adesso, caro David, ti sento poco, fermo, stai zitto un attimo. Allora, io abbasso in questo momento tutto, dottore, scusi, mi sono pulito, faccio una premessa, prima di entrare qui sono passato in bagno e ho preso la carta igienica, l'ho bagnata e mi sono tolto gli ultimi tarzanelli che avevo purtroppo dalla cagata mattutina, che mi erano rimasti i tarzanelli, che ti devo dire? Ecco, allora mi piego un attimo, che devo fare? No, pantaloni, aspetta, diamo un po' di teatralità a questa cosa. Posso allargo o allarga lei? Ecco. Allora, però lo dica, porca puttana, me l'hai messo lì.
1: In un attimo si sente, leggermente, per essere precisi, leggermente congesta.
0: Che vuol dire leggermente congesta?
1: Non mi pare, vuol dire probabilmente nell'ultimo ore è stato un po' seduto e quindi probabilmente sia un po' congestionata.
0: Dottore, aia, ma è cioè, leggermente congesta, è tutta
2: niente
0: di preoccupazione. Sì,
1: però quando mettiamo il dito, cosa capiamo? Sentiamo la consistenza della prostata, sì, quanto è grossa la

0: prostata, sì. E quindi abbiamo tutta una serie di indicazioni che ci servono per individuare un eventuale, cioè, tumore della prostata.
1: Ecco, ma si può subito, certo, notare
0: subito
1: qualche cosa?
0: Si può trovare.
1: Qui non hai notato niente.
0: No, niente di niente.
1: Benissimo.
0: Chiaramente si possono dare delle informazioni se c'è un po' di infiammazione, un'infiammazione, se la prostata è tutta regolare.
1: Bene.
0: Quindi una visita di un attimo, quindi mandiamo questo messaggio a tutti gli uomini.
1: Può salvare la vita.
0: Di non aver paura e di andare a farsi visitare, anche Parenzo aveva paura, ma poi
2: l'ho fatto.
1: Bene, musica ragazzi, musica che torna al mio posto. Ah, ma lo sai che è liberatorio il dito nel culo? Ah, bellissimo. È stato liberatorio, cioè ho sentito anche, caro Nicola, non dico il piacere, ma la gioia di infilarlo anche in maniera profonda. Ma è quello che fai con tutti, oppure hai avuto una maggiore accortezza con me?
2: No, speciale per te.
0: Ho fatto come faccio con tutti, anzi ringrazio perché sembra una cosa molto
1: abbiamo già fatto
0: tramite la Società Italiana di Urologia,
1: ma mi sento libero,
0: tutta una serie di visite per lanciare questi messaggi.
1: Mi sento libero. Allora tu parli in questo libro anche del rischio del pompino. Che significa il rischio del pompino?
0: Allora, questo libro è un libro scritto in maniera molto diretta,
1: sì,
0: che racconta il pene attraverso 12 storie.
1: Sì, ma
0: 12 storie
1: per il rischio,
0: della fellazio, che possiamo anche chiamare pompino per far capire ai giovani, è che
2: storie del cazzo praticamente.
1: Sì, sono storie del cazzo.
2: Sì,
0: e cosa succede? Succede che si pensa, spesso i ragazzi pensano che con il rapporto orale non ci sia nessun tipo di pericolo, invece esiste tutta una serie di patologie che si possono trasmettere col rapporto orale, che possono essere per esempio il papillomavirus,
1: sì,
0: o la sifilide.
1: Però questo l'abbiamo detto più volte, ma adesso è possibile mai che uno deve terrorizzare? Non dobbiamo terrorizzare le persone. Lei consiglia di pompino coperto?
0: Allora, certamente esistono degli strumenti che siamo, per esempio si chiama il dental dam, che sono,
1: che
0: degli, sono degli strumenti fatti apposta per i rapporti orali.
1: Cioè che cos'è il dental
0: dam? Sono delle superfici che si possono applicare, quindi non è proprio un preservativo, ha il ruolo di un preservativo, ma sono degli strumenti che si possono possono utilizzare soprattutto nei rapporti occasionali, perché oggi i dati
1: Il pompino occasionale, che è quello comune tra i giovani, ma tra tutti
0: oggi
1: è bellissimo il pompino occasionale
0: Anche minorenni,
1: ma non solo tra i giovani,
0: tra tutti, ma oggi soprattutto tra i giovani è spesso come prima forma di approccio,
1: prima del bacio addirittura,
0: prima anche del bacio, prima di tutto, quindi proprio cambiato rispetto al nostro mondo.
1: Cioè, andrebbe applicato
0: bisognerebbe applicare il dental dam,
1: cioè uno dovrebbe girare con queste cose che sono delle specie
0: di queste cose, sono specie dei preservativi fatti apposta per i rapporti orali.
1: Ma è una cosa incredibile, dai. Cioè,
0: però,
1: ma uno non può.
0: Lo so, però
1: bisogna
0: nell'occasione, nel rapporto occasionale, bisogna ricordarsi che i rischi, parlo proprio quello sempre, ma parliamo soprattutto in un rapporto occasionale, discoteca la sera, ragazzina di 15 anni, ragazzino di 15 anni, mettiamola così, finiscano in bagno, succede questo.
1: Uno si può portare il dental dam.
0: L'importante è sapere che il rischio c'è. Questo è il primo
1: messaggio. Va bene ragazzi, allora il pene, istruzioni per l'uso. Fermi tutti, la visita è andata bene, mi sono preso un bel dito nel culo, ma la prostata è integra.

0: Oh, Crux, sono 5 giorni che sono a Bangkok. A parte le puttane, i ladyboy, i massaggi, il muay thai, il vero highlight della vacanza è il doccino per il buco del culo che c'ho in hotel. Incredibile, quel getto dell'intensità giusta che ti scrosta le pareti rettali. Poi dopo gli dai un aiutino con la manina destra e via. Incredibile, altro che i ladyboy.
1: Capito Parenzo che ha detto il dottore? Il bulbo pilifero vicino al buco del culo ha un suo perché, un suo significato ed una sua funzione. Capito? Tutto ha una funzione, come il prepuzio che ti hanno tolto a 8 giorni di vita. Tutto ha una funzione, capito testa di cazzo? Mutilato?
2: Allora, mutilato mi pare eccessivo. La parola mutilato mi pare eccessivo. C'è da dire una cosa.
3: Sì,
2: c'è
3: anche
2: da dire una
3: perché
2: cosa.
3: Ti devo dire questo. Io quando da ragazzino frequentavo gli spogliatoi, perché tiravo di scherma. Sì. Giocavo a scherma. Tiravo di scherma. Sì, sì. Con la mitica Accademia Comini di Padova, un'accademia gloriosa. Io tiravo di fioretto. Ero anche abbastanza bravo. Arrivai 98esimo su 200.
2: Ecco, appunto, sì, 98esimo su 200. Sì, appunto, 98esimo su 200. Dico,
3: però tiravo di scherma.
2: Sei stato nazionale azzurro di scherma. Ma che hai fatto?
3: No,
2: sei stato azzurro di scherma.
3: No, però
2: dai.
3: Al famoso trofeo Luxardo, insomma, ho partecipato. Ma al di là di questo, quando finivo negli spogliatoi, mi faceva piuttosto orrore vedere quei pisellini degli amici, insomma, che erano tutti ricoperti da quell'inutile pezzo
2: di carne, dici.
3: Come si dice? Di carne. In più, esatto. Di carne. E ammiravo con stupefatta gioia. Sì. È quel capolavoro che mi era stato fatto 8 giorni.
2: Sì, ho capito. Anche da un punto di vista estetico, ma non sarà mutilazione, d'accordo.
3: Anche,
2: ma
3: scusami,
2: sì, dai, l'abbiamo già
3: da un
2: detto.
3: Punto di vista estetico, anche le donne lo considerano un capolavoro quasi alla Brunelleschi.
2: Ma
3: perché
2: sì,
3: quasi alla Brunelleschi?
2: Diciamo
3: perché
2: cazzate,
3: come no?
2: Dai. Ma non come diciamo cazzate.
3: Guarda che è
2: dai.
3: Considerato esteticamente meraviglioso.
2: Ma non diciamo cazzate, non è mutilazione. E a dire il vero, quello che dice l'ascoltatore, non è del tutto sbagliato. Cioè, se ci hanno creato con quella roba lì, ci sarà una ragione, no? Perché toglierselo? È incredibile. Emanuele D'Anzio, vai Emanuele, dimmi.
4: Pronto?
2: Dimmi.
4: Allora, io ti chiamavo sempre per dirti che l'impiccagione avevo usata come esempio, però mi sono ricreduto. E bisogna seguire il modello americano, in effetti.
2: Cioè?
4: Bisogna fucilare.
2: Vabbè, tu dici preferisci la fucilazione all'impiccagione.
4: Sì, cioè, dobbiamo diventare moderni.
2: È una scelta anche quella. Diciamo
3: no,
2: che
3: non è una scelta.
2: È una scelta
4: bisogna
2: anche quella.
4: Moderni.
2: Se uno è a favore della pena di morte, può scegliere tra impiccagione, sedia elettrica, fucilazione e che ne so, l'iniezione letale.
4: Fucilare, da monito. Come dicono gli americani, è tempo di, come si dice,
2: tu sei d'accordo,
4: out,
2: anche
4: no?
2: Con lo streaming sei d'accordo.
4: Ma sì, perché no?
2: Vedi,
4: andiamo di tutto in televisione. La cosa
2: incredibile,
4: anche questo.
2: Io sono contrario per principio, nonostante il fatto che comunque ne parlo, perché i perbenisti dicono che non bisogna neppure parlarne, capito? Non bisogna neppure parlare di invece si può parlare di tutto, anche della proposta che viene dal ministro della guerra di uno stato democratico.
3: Beh, da noi non se ne
2: di
3: può
2: uno
3: parlare
2: stato democratico.
3: Per fortuna la pena di morte non c'è.
2: Francesco
3: quindi,
2: da Forlì.
4: Quella è corte marziale, quindi possono fare
2: Francesco
4: veramente
2: da Forlì, Francesco da Forlì, dimmi.
5: Può parlare di tutto, tranne dire che stanno facendo uno sterminio laggiù, no?
2: Ma ne parla tutto il mondo, ne parla,
5: ma
2: tranne Parenzo,
5: facciamo io dire, ma come cazzo,
2: Parenzo ha le sue idee.
5: Ma come cazzo si fa ad avere le proprie idee
2: oppure
5: e non vedere quello che sta succedendo?
2: Oppure vuoi il consenso universale?
5: Non è il consenso, è ammettere
2: sterminio.
5: Quello che sta succedendo, ammettere quello che sta succedendo.
2: Dunque c'è una verità che è la tua, o c'è quella verità, oppure siamo negazionisti, vergognati.
5: Ma che vergognati tu, ma che cazzo
2: accetta
5: stai dicendo? Ma come
2: idee,
5: ma non
2: altre
5: sono
2: idee,
5: non vedere che si sta sterminando la popolazione, questa non è idee. Questa è non guardare quello che sta succedendo. Stanno sterminando. No, non stanno sterminando una popolazione, non stanno radendo il suolo.
3: È una guerra terribile, ma non c'è.
5: Ma che guerra,
3: ma poi
5: tenesci che lì almeno c'è una democrazia, ma è peggio.
3: Beh, direi,
5: ma se fosse una dittatura sarebbe giustificabile, ma non che tutte le persone sanno quello che sta succedendo e votano quei personaggi.
2: Vabbè, Francesco, comunque la cosa incredibile è che o si dice quello che dici tu, oppure uno è negazionista.
5: Non si può eccetera. Negare l'evidenza di quello l'evidenza. Che sta succedendo.
2: Ciao.
5: Non
2: musica,
5: si può.
2: Musica, ciao. Musica. Allora, a proposito della solita vicenda medio orientale, nei giorni scorsi, caro David, abbiamo chiamato un signore che si chiama Olmo, non so se ricordi, esponente del movimento Capibara, un giovane. A Mattino 5 disse questa frase, non so se te la ricordi, vai.
6: Il 7 ottobre è una data simbolica dove un paese che aveva un progetto genocidiario ha avuto la scusa per poter attuare questo progetto. Il progetto genocidiario di Israele esiste da molto prima di quello che è la data del 7 ottobre.
2: Allora, noi a quel punto l'abbiamo chiamato, abbiamo registrato una telefonata con il dottor Olmo, col giovane Olmo del movimento Capibara. Dopodiché un po' non ci piaceva, un po' faceva faceva un po' il democristiano. E siccome non l'abbiamo mandato in onda, senti cosa ha detto il dottor Olmo. Vai, regia.
7: Cruciani, Parenzo. Libertà, libertà, vero Cruciani? Libertà di parola, massima libertà di parola. Mi intervistate, mi citate in puntata e poi non mi

0: trasmettete, perché non sono come quei Minus Abens con cui siete abituati ad avere a che fare. Non siete riusciti a manipolarmi, non siete riusciti a rigirarmi, vero? Bravi, bravi, così si fa. Lorenzo, sei coraggioso quando parli con un Minus Abens, però quando hai parlato con me non ti ho visto così coraggioso, eh? Un po' come tutti i bulletti, come tutti i sionisti, come tutti quelli che aggrediscono i popoli che sono in difficoltà.
1: In un crescendo arriva questo. Senti il crescendo.
0: Io non faccio parte di un collettivo, come diceva Parenzo durante la puntata. Io faccio parte di un movimento politico che chiede la fine dello strapotere economico della gentaglia come voi. E i popoli si stanno risvegliando in Francia, in Spagna.
1: Sta delirando.
0: I popoli si stanno svegliando, si sono rotti il cazzo della gente come voi. Ci siamo rotti il cazzo! Scenderemo in piazza più e più volte per dire quello che è necessario.
1: Senti come cresce l'attacco, il dottor Olmo. Solo perché non l'abbiamo mandato in onda, senti.
0: E se non ci ascolterete, se cercherete di metterci un bavaglio come avete fatto adesso e come avete sempre fatto, quello che succederà è che le manifestazioni aumenteranno e aumenteranno e aumenteranno, e a un certo punto ci sarà violenza per le strade.
1: Questo,
0: e voi direte: oh mio Dio, com'è possibile la violenza?
2: No, lo a quel Stato punto interverrà la polizia, basta.
0: È lui che decide se è necessaria la violenza per il popolo. E a quanto pare non avete detto abbastanza.
1: Signor Olmo, senti.
0: Io ascolto questo programma da anni, sapete qual è? L'unico momento in cui sono contento è quando sento la voce di quella meravigliosa creatura di Clizia De Rossi, che almeno ha delle cose da dire, almeno ha una cultura e non è una scimmia come voi, riconosce il diritto degli esseri umani. Parenzo, fai schifo al cazzo! Sei uscito dalla minoranza silenziosa talmente tanto
1: era maggioranza,
0: che ormai hai fatto il giro e sei diventato un destrosso peggio degli altri. Però sai cos'è? È che ormai sto cominciando a pensare che gli ebrei
1: sì,
0: o comunque le persone che hanno un'appartenenza con lo Stato di Israele non siano in grado di intendere di volere. La propaganda di Israele è fatta troppo bene, obiettivamente. Da questo punto di vista è innegabile. Non mi offenderò se lo trasmettete, ma tanto non lo trasmetterete. Ipocriti, pezzi di merda e falliti, prima o poi toccherà pure a voi.
1: Filippo da Milano, vai Filippo.
3: Crucio,
1: dimmi.
3: Volevo parlare con te di una cosa, ne abbiamo già discusso altre volte, ma io farei delle piccole modifiche alla legge Cruciani, cioè? In particolare due.
1: Sì.
3: La prima è che la difesa è legittima sempre, ma soprattutto per le forze dell'ordine. Cioè, se le forze dell'ordine,
1: questo lo sappiamo che c'entra, ma questo è un altro discorso. Le forze dell'ordine si può aggiungere come postilla.
3: Non solo, anche il privato cittadino che difende le forze dell'ordine deve essere immediatamente scritto, cioè non bisogna.
1: Ma questi sono dettagli.
3: Bisogna combattere, bisogna sparare. Questa è la sostanza.
1: Sì. Cioè, se uno vuole può sparare. Questo è il fulcro della legge Cruciani Giordano. Cioè il fulcro della legge è questo, della prossima legge Cruciani Giordano. È questo, se uno vuole può sparare e non ci dovete rompere i coglioni. Adesso io la sintetizzo così.
2: Siamo arrivati bisogna sparare.
1: Ma certo,
2: anche a caso, secondo me, nel dubbio.
1: No, ma queste sono le vostre cazzate per distruggere questo disegno di legge, per distruggere questa iniziativa, ridicolizzarla, buttarla in caciara. Questo volete fare. Fermi tutti. Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: so,
4: alle 8,
1: ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria primo campionato europeo assoluto.

0: tutto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage.
4: Musica cristiana, rock, pop, rap per lo spirito, di Marta Cagnola.
5: Quando si parla di musica cristiana, pensiamo subito agli inni in chiesa o alle canzoni strimpellate con la chitarra in oratorio. Ma c'è molto, molto di più. Artisti con un notevole pubblico a cui portano belle canzoni e grandi valori. Un mondo e un mercato un po' a parte che a Bologna si è confrontato in Credo 2026 Christian Music Forum. Due giorni di incontri e approfondimenti con musicisti, case discografiche, edizioni musicali, religiosi e laici. Andrea Marco Ricci, dell'etichetta La Gloria, che ha ideato, organizzato e prodotto l'evento.
6: È una parola che rischia di ghettizzare un po' l'ambiente, ma la musica cristiana è tutto ciò attraverso il quale si racconta una fede e l'incontro con Gesù Cristo. Comincia col gregoriano, prosegue con la musica classica utilizzata nell'animazione liturgica e poi prende forme diverse in base alla tradizione di ogni popolo. Il gospel è musica cristiana, la musica per la liturgia è musica cristiana. Dopo il Concilio Vaticano II cominciano a entrare in chiesa le batterie, la messa beat è musica cristiana. Poi si comincia il cantautorato di musica di ispirazione cristiana esplicito, ma anche una musica valoriale che parla di valori, diciamo, coerenti con la fede cristiana e non è mai esplicito, non cita mai la divinità. E in ogni suo genere, rock, rap, metal, per cui diciamo che la musica cristiana, che poi per i protestanti è anche musica di lode, quindi liturgica, è semplicemente il modo con il quale un artista che vive questa fede lo racconta in tutte le sue variazioni.
5: I tuoi artisti non solo hanno delle grosse fan base, fanno concerti, hanno una vita da musicisti normali.
6: Sono innanzitutto musicisti che fanno musica perché è quello che sanno fare nella vita, quindi fanno concerti. I nostri artisti l'anno scorso hanno fatto 178 concerti davanti a più di 1.200.000 persone e hanno ascoltatori su Spotify analoghi a quelli di un artista indipendente di un certo livello, solo che il circuito nel quale girano non è quello mainstream delle radio nazionali o dei locali di spettacolo tradizionali, ma è quello delle piazze, delle parrocchie, degli eventi. Mi sembra di rivivere quello che ho vissuto lavorando in Garrincha con l'indie pop italiano, no? Cioè che c'era ma nessuno lo sapeva, prima o poi è emerso e allora è diventato una cosa normale. Più o meno la sensazione che si respira è di rivivere periodi di questo tipo, dell'underground o della dance bolognese, ecco.

0: nei giorni di Credo 2026 anche un grande concerto in Piazza Maggiore, con tanto pubblico che ballava e cantava le canzoni a memoria. Tanti gli artisti, come gli acclamatissimi Reale. Il frontman Alessandro Gallo racconta gli inizi difficili dei membri della band.
1: È una bella storia, io direi oggi, dai. Nasce sicuramente, diciamo che pone le radici in un momento difficile e in delle storie difficili, che però se le leggiamo al contrario oggi sono state anche il motivo per cui oggi siamo felici.

vivere la musica come la viviamo oggi. Ci siamo conosciuti, Francesca e io, Francesca mia moglie, che oggi è anche io la chiamo la co-cantante perché non c'è seconda voce dei Reale, e nella comunità Cenacolo di Madre Elvira, dove siamo arrivati dopo un'adolescenza turbolenta in mezzo alla tossicodipendenza, ma non voglio limitare solo a un argomento, era proprio una tristezza di fondo, perché questa cosa ci accomuna noi giovani di allora ai ragazzi di oggi ed è anche il motivo per cui i ragazzi di oggi ascoltano ancora le nostre canzoni, per me inspiegabilmente, ma detta loro perché si riconoscono in una fame che hanno ancora, perché cambiano magari le modalità o le sostanze della droga, però la fame di senso e di profondità rimane sempre quella. Diciamo che io dico sempre che ho cominciato a scrivere Christian Music senza sapere che fosse Christian Music, nel senso che semplicemente a un certo momento della mia, chiamiamola carriera, che in realtà era una ricerca di fama nella musica, cambiando io e cambiando quello che cercavo e quindi facendo determinati tipi di cammino, anche di fede, di cambiamento di priorità nella mia vita, si è convertita anche la musica e quindi istintivamente ho cominciato a scrivere quello di cui in quel momento avevo bisogno e io credo che un artista faccia così, cioè non c'è, perché si rischia anche di mettere un'etichetta, no? Che la Christian Music sembra che noi siamo degli artisti a parte, che facciamo della musica di serie B, che viviamo una vita di serie B e che abbiamo sta fissa dei santi e delle madonne, ma non è così. Cioè, la verità è che ogni artista scrive di quello che per se stesso è importante, allora c'è chi vive nella ricerca dell'amore, del nuovo amore, della politica, per noi è importante cercare questo benedetto Dio se esiste o no, e lo facciamo attraverso le canzoni, e quindi quello è stato, sicuramente c'è un prima e un dopo.

0: vite da rocker, ad esempio, nella grande tradizione emiliana, come quella dei Controtempo, il fondatore Marco Spaggiari.
1: È nata in un bar di provincia, della provincia di Modena, condividendo la voglia di far musica seriamente, anche mettendo la nostra vita con certi contenuti dentro la musica rock che respiravamo fin da quando siamo giovani, cioè quel rock emiliano che un po' nasce dalla nostra terra. Questo percorso si è riempito di compagni di viaggio e tante collaborazioni, a partire da quella con Terence Hill e Bud Spencer, che ha portato il nostro primo singolo, poi uscito nel 2011, a Federico Poggipollini e Maurizio Solliere nel 2012, e i Nomadi, Massimo Varini, insomma tante. E poi citarne qualcuno vuol dire magari dimenticarsi di qualcun altro importante, però la cosa più bella, ecco, di un viaggio così lungo è i compagni di viaggio che via via si aggiungono, ecco. Poi il rock è mettere e urlare in un genere musicale, a volte anche forte, poi con connotazioni cantautorali, è un po' urlare quello che per te è importante, no? E quindi qualcosa che è talmente importante da poi essere anche gridato in modo forte con magari delle chitarre elettriche. Allora io nella mia vita ho sempre trovato dei valori importanti di riferimento, e visto che io scrivo le canzoni e i testi in testo e musica, ecco, mi piaceva che le canzoni rappresentassero quello che davvero era la mia vita. Non mi piaceva magari mettermi la maschera di un genere preconfezionato, ma usare questo genere che io amavo per mettere anche quelle risposte importanti che io avevo trovato nella mia vita, risposte e domande.
0: Nei giorni degli incontri bolognesi di Credo 2026, anche riflessioni sul rapporto con la musica mainstream, oltre le etichette e i pregiudizi. Critico musicale per Avvenire per molti anni, ora esperto di social e tecnologia, Gigio Rancilio.
2: Allora, io credo che la musica cristiana abbia gli stessi problemi degli altri generi musicali. Ci sono artisti più bravi e artisti meno bravi. C'è una grande differenza tra l'Italia, per esempio, e l'America. In America la musica cristiana viene prodotta con gli stessi investimenti e le stesse abilità e numero di artisti e impegno della musica mainstream. In Italia facciamo ancora fatica, e quindi da questo punto di vista sono un po' di serie B per i mezzi a loro disposizione, non tanto per i talenti. Io credo che per esempio la Gloria e altre realtà stiano facendo un po' questa differenza, stiano riportando anche alcuni artisti di musica cristiana a un livello più alto, migliore, più serio, che possa dare a loro una possibilità.
3: Ne troveremo qualcuno a Sanremo, secondo te, magari tra qualche anno?
2: Io credo che se la musica cristiana andrà a Sanremo dovrà proteggersi, perché non venga utilizzata. Cioè, tu lo sai che la televisione è una grande commedia dove ognuno ha una parte. Ecco, io non vorrei che li usassero come nicchia, li usassero come quelli strani, li usassero senza il rispetto che chi fa musica sempre deve avere, e in particolare chi fa musica cristiana.

0: persino qualche artista di Christian music partito dal punk, come i The Sun, nati come Sunny Towers, a un certo punto hanno cambiato strada, a partire dal leader Francesco Lorenzi.
1: Grande crisi, durante una tournée di oltre 100 concerti, tra Europa e Giappone, 10 stati, 2007, la tournée che avevo sempre sognato fin da ragazzino. E avevamo suonato con diciamo i nostri idoli, The Cure, The Offspring, i Muse, i NoFX, i Pennywise, i Misfits, tante band che, come dire, ero abituato da bambino ad ascoltare e a guardare nei poster in camera mia. Ed ero arrivato a quella tournée con l'idea che a quel punto sarei stato felice. E piano piano, concerto dopo concerto, città dopo città, ho cominciato a scoprire, quando mi cambiavo in camerino, mi guardavo allo specchio e incrociavo il mio sguardo e dicevo: ma perché non sono felice? Però poi fu mia madre una sera a propormi di andare ad un incontro nel teatro di una parrocchia e ho sentito una voce dentro me che mi ha detto: vai.
2: Che poi, diciamo, c'era la tua una scelta punk al 150%.
1: Esatto, ti ringrazio per sottolinearlo, perché è così, cioè questo è vero punk, è questo, cioè quando io, Christian, no, noi siamo punk in fondo, cioè controcorrente in modo evidente, ed è bellissimo essere The Sun.
3: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
4: ChatGPT ha rappresentato alla fine del 2022 un momento di ingresso dell'AI nel quello che chiamiamo il mondo moderno di oggi. Nel caso dei robot siamo vicini, ma non siamo ancora lì. Quindi nel 2030 dovrebbero acquisire capacità simili alle capacità di un essere umano dal punto di vista cognitivo.
5: Mentre prima attaccare dispositivi era un lavoro estremamente complesso, un lavoro che richiedeva settimane o mesi di persone estremamente qualificate in questo ambito. L'AI ha reso questo lavoro estremamente più accessibile e questo vuol dire che abbiamo un'esplosione oggi di vulnerabilità.
3: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
6: GR 24 di mezzanotte.
0: Documento di bilancio approvato dal governo, ma il vero volto della manovra slitta a novembre. Via libera del governo anche a decreto Ilva, autonomia differenziata, campi Flegrei e codice della strada. Champions League, serata amara per le italiane, Inter e Napoli KO. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Camera e Senato hanno autorizzato nel pomeriggio lo scostamento di bilancio per energia e difesa, ma molte incognite restano sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio.